0: corsa è mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ennesima condanna della Corte europea dei diritti umani nei confronti dell'Italia in tema di violenza contro le donne. Sentiamo.
1: Si sente come una fenice che rinasce dalle ceneri e soddisfatta per aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, Audrey Ubeda, dopo la pronuncia della CEDU che ha definito sessiste e stereotipate le motivazioni espresse da una PM di Benevento nel richiedere l'archiviazione del suo causo per le violenze subite dall'allora compagno e ha considerato le indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. Nel sanzionare l'Italia, la Corte europea per i diritti dell'uomo fa riferimento alla relazione della magistrata in cui definisce il fatto che l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna come uno scherzo di cattivo gusto e che era difficile dimostrare che l'uomo sapesse della mancanza di consenso al rapporto sessuale. In più la magistrata considerava normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avanzi sessuali che le donne tendono ad opporre quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione nell'aula del tribunale, secondo la Corte, che evidenzia anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale all'ex compagno sui figli minorenni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Cambia la circolazione dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Dalle 23 di ieri sera è infatti scattata la prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il secondo blocco partirà alle 23 di domenica 26 luglio e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. Mi sono divertito appena esco, lo rifaccio, è quanto detto dalla Minsa di Yi, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'aggressore, nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Gli inquirenti ritengono che abbia pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore. La vittima, 55 anni, fortunatamente non è più in pericolo di vita. E per lo sport, in Formula 1, la Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell secondo e la rossa del compagno di squadra idolo di casa Lewis Hamilton terzo. Sentiamo proprio Leclerc a Sky Sport.
2: Che feeling c'è, sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma cioè, ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
0: E per il tennis, Jannik Sinner, pro dei quarti di finale di Wimbledon, il numero 1 al mondo, ha superato il giapponese Mochizuki per 6-3, 7-6, 6-3 e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini che affronta la filippina Eala. E ai mondiali di calcio, eliminato agli ottavi di finale il Brasile di Carlo Ancelotti, verdeoro vanno KO per 2-1 contro la Norvegia che va ora ai quarti di finale. Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Alessandra Schepisi un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Il colosso cinese Alibaba ha vietato ai propri dipendenti di utilizzare Claude Code di Anthropic sul posto di lavoro, dopo che la società americana ha implementato alcune funzionalità in grado di identificare utenti che sono in qualche modo legati alla Cina. Quindi non necessariamente utenti che sono in Cina, ma che lavorano per la Cina. E questo perché Anthropic ha accusato Alibaba di aver sfruttato illegalmente le funzionalità del proprio modello di intelligenza artificiale Claude per allenare modelli cinesi. La questione è abbastanza tecnica e anche articolata, in realtà si parla di distillazione di un modello partendo dai modelli di Anthropic, ma comunque l'uso in violazione dei termini legali di sistemi di intelligenza artificiale per storcere informazioni, usare i chatbot in modo improprio o per addestrare altri modelli è un problema che da tempo si cerca di combattere o comunque contenere. E tutto ciò avviene in un momento in cui alcuni modelli aperti e gratuiti cinesi vengono sempre più apprezzati anche in Silicon Valley. Quello di cui si sta parlando in queste ultime settimane è un modello chiamato GLM 5.2, lanciato il mese scorso dalla startup Zai, ovvero Z.AI, ZAI, con sede a Pechino, molto potente, molto facile da utilizzare e installare sui propri server. E c'è chi dice che il divario fra modelli statunitensi e cinesi si sia ulteriormente accorciato e che questo crea un problema anche al modello di business dei colossi americani, che hanno modelli chiusi che si pagano, o comunque che hanno buona parte delle funzionalità a pagamento, mentre i cinesi sfornano modelli gratuiti. Bisogna poi capire fino a quando li manderanno, come dire, li faranno uscire open source, o come meglio si dice open weight. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: La Corte Europea di Giustizia ha dato ragione alla Commissione Europea respingendo il ricorso di Google, che ora dovrà pagare una multa da 4,1 miliardi di euro comminata da Bruxelles nel 2018 per abuso di posizione dominante. Google è colpevole di aver obbligato i produttori di smartphone a preinstallare sui propri prodotti anche il motore di ricerca Google, il browser Chrome, oltre alle varie applicazioni di Google, se questi produttori volevano avere il Google Play Store, quindi il negozio da cui si scaricano le applicazioni, o comunque il negozio principale sui modelli Android. È una sentenza importante che potrebbe anche incoraggiare altre aziende a citare Google in giudizio, e infatti un'altra multa del 2017 e un'altra sconfitta in tribunale del 2021, in cui si riconosceva che Google aveva usato il proprio comparatore prezzi in modo da ottenere un vantaggio sleale nei confronti di concorrenti più piccoli, ha scatenato una valanga di cause negli ultimi anni contro Google. E proprio questa settimana un tribunale svedese ha condannato la società americana a pagare circa 1,7 miliardi a Price Runner, una società di confronto prezzi oggi di proprietà di Klarna. Quindi è una sentenza estremamente importante, non solo per quello che ho detto, ma anche per un orientamento che molto probabilmente, insomma, verrà poi seguito anche nei prossimi anni. Un gruppo di criminali informatici specializzati in attacchi ransomware chiamato WordLeaks ha bucato i sistemi dell'indiana Tata Electronics, uno dei principali fornitori di Apple, e ha pubblicato foto e video dell'iPhone 18 Pro. Gran parte del materiale trafugato non è ancora stato distribuito e verrà venduto, almeno questa è l'intenzione del gruppo di criminali, venduto al migliore offerente. Dopo essere stato sbloccato dall'amministrazione americana con la revoca del divieto di accesso a persone straniere, Anthropic ha aperto nuovamente dal 1 luglio Claude Fable 5, mentre l'altro modello di frontiera, Mythos 5, rimane legato ad un programma riservato a utenti selezionati. La società spaziale Rocket Lab acquisirà per 8 miliardi di dollari la costellazione satellitare americana Iridium. O Iridium, la prima rete di comunicazione globale destinata a telefoni satellitari nata negli anni 90 e che oggi conta poco più di 2 milioni di clienti attivi, 66 satelliti operativi più 14 di scorta. Rocket Lab, nata 20 anni fa in Nuova Zelanda e poi trasferitasi in California nel 2013, costruisce un razzo che si chiama Electron ed è destinata a costruire una famiglia di razzi, una specie di SpaceX in miniatura, e si è specializzata in carichi leggeri di pochi satelliti in orbita bassa. Però la società sta crescendo molto bene, quindi è una società da tenere d'occhio, molto interessante. Parliamo di una startup italiana che si chiama New Links. Abbiamo avuto un'intervista all'amministratore delegato Luca Foresti qualche settimana fa. Ricordo che New Links punta ad omologare entro 3 anni un veicolo per auto a guida autonoma da destinare nel mercato dello sharing. Ha annunciato la nascita a Monaco di Baviera della divisione tedesca, segnando l'inizio del piano di espansione nell'Unione Europea. La Germania è stata scelta perché rappresenta il punto di riferimento normativo e tecnologico continentale per la validazione delle tecnologie driverless, quindi senza conducente. E qui, se mai ce ne fosse bisogno di capirlo, si capisce che se tu fai leggi in un certo modo, legiferi in un certo modo favorendo l'innovazione, e poi questo poi spinge anche la crescita e la nascita di aziende. Quindi se l'Italia fosse più furba e legiferasse in modo più opportuno in tanti campi, avrebbe più startup che possono crescere, o addirittura aziende internazionali che vengono qui per fare crescere le proprie tecnologie, la propria innovazione. Adesso segnalo 2 startup che hanno preso finanziamenti da 3,2 milioni di euro. La prima si chiama Compri, una startup italiana che sviluppa soluzioni basate su intelligenza artificiale a supporto dei processi di procurement e supply chain. C'è molto affollamento perché ci sono varie soluzioni per il procurement basato su intelligenza artificiale. Ha raccolto, dicevo, 3,2 milioni di euro dai venture capital, cifra identica a quella raccolta da Calypso, una piattaforma di compliance. Parliamo di compliance legale, sviluppata da avvocati e ingegneri con competenze legali per aiutare le organizzazioni a recepire e implementare i cambiamenti normativi. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it, puntata del 5 luglio 2026. Adesso parliamo di elettronica di consumo e di prezzi, che, come ci aveva abituato la storia, sono sempre stati in discesa, ma in questo caso stanno cominciando a salire anche vertiginosamente. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale, il sito di tecnologia dday.it. Gianfranco, ciao, bentornato.
2: Grazie mille Enrico e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
1: Posso addirittura dire che è finita un'era? Noi eravamo abituati in questi ultimi 20-30 anni sicuramente a prezzi dell'elettronica di consumo in generale in costante discesa e con prestazioni che molto spesso erano migliori. Insomma, questa è una cosa che tutti hanno sperimentato in questi anni. È finita questa era?
2: Io non so se è finita per sempre, certamente si interrompe. Quindi andiamo quantomeno in pausa su questa tendenza e vediamo che cosa accadrà nei prossimi mesi, forse c'è chi dice nei prossimi anni. Abbiamo imboccato una strada che probabilmente durerà abbastanza immutata come trend, almeno per tutto il 2027 e 2028.
1: Incredibile, eh? Apple è stato il primo grande produttore ad annunciarli proprio in maniera molto chiara, mentre altri hanno cominciato a fare degli aumenti magari senza annunciarli con un comunicato, con delle interviste. Però questo è un trend che stiamo cominciando a vedere in maniera concreta e come tu hai detto, è una delle conseguenze, in questo caso negativa, dell'intelligenza artificiale. È una conseguenza indiretta.
2: Sì, almeno così viene raccontata, e c'è sicuramente più di un fondo di verità. Poi bisogna vedere se è soltanto questo o magari c'è anche della speculazione. Comunque, certo. Data center che fioriscono ovunque per poter rispondere alla crescente domanda di potenza computazionale di intelligenza artificiale richiedono chip di memoria che vanno poi sulle famose schede grafiche, diciamo così, che fanno il grosso dell'elaborazione matriciale dell'intelligenza artificiale, ma vanno anche sui server, data center, in tutti i componenti. Se ci pensiamo, non c'è più un apparecchio, diciamo, che va a corrente elettrica, che non sia magari un vecchio aspirapolvere meccanico, che non abbia un chip di memoria. Ma parlo anche dei forni, delle lavatrici, cioè tutto ciò che ha un fondo digitale ha sicuramente un chip di memoria. Quindi è un problema che parte dall'intelligenza artificiale, ma questo eccesso di domanda, che tra l'altro arriva da quella parte del mercato che è anche molto meno elastica al prezzo, cioè se una grande azienda deve fare un grande data center, lo deve fare e non sarà un aggravio di costo a fermarla. È chiaro che questo fa sì che tutti i produttori di chip dedichino tutti i loro sforzi alla produzione, interamente alla produzione di questi chip, diciamo, professionali, trascurando o addirittura chiudendo le linee che riguardano magari chip anche meno importanti. Quindi non sono impattati solo le memorie ad altissime prestazioni, ma anche le memorie che troviamo negli apparecchi più semplici, ecco, diciamo così. Sì. E quindi è una tempesta generalizzata che riguarda tutto il mondo delle memorie. I componenti è già da mesi che aumentano di prezzo. Noi non abbiamo ancora visto niente, abbiamo visto pochissimo, perché gli aumenti man mano sono stati assorbiti da tutta la filiera, dai produttori di componenti prima, poi dai produttori di prodotti assemblati dopo, anche dal retail, quindi dai rivenditori, per certi versi hanno fatto un po' di cuscinetto, ma sapevamo che non appena si fossero rotti gli argini e quindi il primo importante avesse incominciato a aumentare, lì sarebbe scoppiato tutto. Noi avevamo, sbagliando, interpretato la mossa di Apple di lanciare il notebook Neo, quindi questi il MacBook Neo, scusate, questi MacBook Apple a basso costo, diciamo così, e buone prestazioni, come una mossa spaccamercato. Cioè nel momento in cui gli altri stavano ritoccando i listini verso l'alto, arrivava un prodotto Apple in alluminio, bello, eccetera, eccetera, seppur semplificato, da 699 euro. Quindi, caspita, abbiamo detto, hanno memoria a sufficienza per far fronte al mercato, per far fronte a un mercato a un prezzo accessibile, e lo fanno nel momento in cui gli altri stanno aumentando i prezzi. Quindi Apple vuole conquistarsi anche il mercato medio e basso del settore.
1: Invece
2: e questo
1: no.
2: Succedeva a marzo.
1: Sì.
2: E oggi ci troviamo con gli aumenti importanti, perché sono aumenti che arrivano anche fino al 25%, che riguardano anche i MacBook Neo. Quindi era una visione molto a breve. È durata 3 mesi.
1: Bentornati, una buona domenica. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Con noi Gianfranco Giardina. Stiamo parlando di prezzi di computer in primis, ma in generale poi anche di altri prodotti di elettronica di consumo in aumento, e secondo molti osservatori, secondo molti analisti, una volta che Apple ha ritoccato questi prezzi in maniera piuttosto violenta, tra il 15 e il 25%, lo faranno tutti. Gianfranco, questo è un po' il punto di cui si sta discutendo.
2: Con un paradosso, no, che si può creare, che il prezzo aumenta perché non si può fare altrimenti, se no si venderebbe

0: guadagnato, e questo probabilmente diventerà la strada per molti, si venderanno meno PC. I produttori di PC hanno rivisto a ribasso le loro stime, e parliamo di PC perché il PC è lo strumento che fa uso di memoria probabilmente più intensiva. Basti pensare che ormai tutti i dischi non sono meccanici, ma sono SSD da 512 giga, 1 tera, e quindi tanta memoria. E poi la RAM, 8 giga, ma 16 giga ormai il new normal, però si va anche ben oltre a 24-32. Quindi è chiaro che sono prodotti che soffrono molto. Ma questo aumento riguarderà inevitabilmente tutti i prodotti elettronici in maniera più o meno importante, più o meno invadente, ma ahimè tocca tutti e tocca tutto. Dobbiamo abituarci a prezzi che perlomeno per 2 anni non seguiranno quella dinamica che citavi tu all'inizio, quindi la discesa o quantomeno la tenuta dei prezzi con aumento di prestazioni. Anzi, c'è il rischio che le prestazioni possano anche diminuire in prodotti che non fanno delle prestazioni il loro benchmark. Penso, ma non so, ai TV, ma a qualsiasi apparecchio che ha della memoria funzionale al loro diciamo impiego base, primario, sì. Ma non così evidente. È benissimo, i componenti che vengono utilizzati nei nuovi progetti sono componenti che spesso hanno prestazioni inferiori a quelle delle generazioni precedenti, semplicemente perché sennò i costi salirebbero oltre la propensione all'acquisto da parte della clientela, e quindi per tenere il prezzo
1: si usano componenti più scadenti, scendono
0: le prestazioni, sì. Quindi sì, magari il prezzo resta uguale,
1: sì chiaro,
0: però la qualità del prodotto scende, che anche questa è una novità per il mercato tecnologico. Di solito il prezzo restava uguale, ma le prestazioni e la qualità cresceva.
1: E quindi non vale quello che uno potrebbe dire di fronte all'annuncio di Apple: ah, ma io tanto non compro Apple, compro prodotti di diverso tipo, prodotti Windows, e quindi sono a posto. No, questa cosa sta già accadendo per altri prodotti, cioè i prezzi stanno effettivamente, voi che provate, insomma, osservate il mercato, provate prodotti e osservate il mercato, cioè i prezzi stanno già, sono già aumentati, o siamo ancora nella fase dell'annuncio?
0: Il grosso aumento ce l'avremo col famoso back to school, cioè a un certo punto scopriremo che non si riescono più avere computer sotto certe cifre con prestazioni accettabili. Ancora adesso molti produttori si stanno facendo carico questi aumenti,
1: un po' come i dazi, insomma, che nella prima fase
0: diciamo che c'è un periodo di cuscinetto in cui, un po' per le riserve, quello che avevano tanti prodotti a magazzino comunque ce li hanno, quelle memorie non sono aumentate, si erano già prodotte, tanto per intenderci. Poi c'è un pochino di erosione del margine, per cui si tiene. Sono dinamiche che si riflettono sul pagatore in ultima istanza, che è il consumatore finale, dopo alcuni mesi, ma gli indicatori dicono assolutamente che tutto sta andando lì. Faccio l'esempio più stupido e più semplice: chi avesse deciso di comprare negli ultimi 3 mesi il MacBook Neo di cui abbiamo parlato prima, benissimo, avrebbe speso 699 euro, oggi ne spende 799. Quindi ci sono 100 euro in più secchi che prima non c'erano. Quindi quando noi, le volte, diciamo, guardate che aumenteranno i prezzi, organizzatevi, muovetevi, eccetera, eccetera, lo diciamo perché sappiamo che queste dinamiche poi si innestano e si stanno innestando. Ma tutti gli analisti, non noi, diciamo, ma tutti gli analisti dicono che la vera tempesta sarà quella dell'autunno 2026, quindi quella che sta arrivando.
1: Naturalmente non è che noi diciamo queste cose per spingere le persone ad acquistare, raccontiamo quello che sta succedendo. A proposito di quello che sta succedendo, una nota che ha anche forse carattere un po' geopolitico, che riguarda sempre Apple, che sta cercando di ottenere un'auto, adesso semplifico un po' quello che sta succedendo, ottenere un'autorizzazione.

0: l'invitazione dal governo americano ad acquistare memorie dal più grosso produttore cinese, che però è inserito in una delle blacklist americane e quindi non potrebbe farlo. Che da un certo punto di vista la dice lunga sul momento che stiamo vivendo, anche perché Apple è stata una delle aziende che più ha cercato di andare dietro a Trump, annunciando e cominciando anche a spostare parte della produzione negli Stati Uniti. Direi che sia una cosa un po' simbolica, perché prima di costruire fabbriche, spostare dall'Asia agli Stati Uniti, anche per questioni proprio di prezzi finali, insomma, mi sembra un esperimento un po' complesso da essere realizzato al 100% o anche forse al 30, 40, 50%, però è molto indicativo, no?
1: Dobbiamo fare una considerazione: realizzare un impianto end-to-end che riesca a realizzare semiconduttori, buffer e poi a diciamo fare il packaging delle memorie è un'operazione che richiede 3-4 anni per andare vagamente a regime, e nessuno è in grado di capire quale sarà lo scenario fra 3-4 anni, se l'intelligenza artificiale sarà ancora con noi prepotente, se sarà esplosa una bolla di cui si parla anche sul fatto che questa intelligenza artificiale è meravigliosa, ma non è così semplice, come dire, tirarne fuori i quattrini che gli investitori prevedono in questo momento di trarne, e quindi su tutto questo fronte c'è molta
0: incertezza.
1: Sono molti dubbi, no? Incertezza.
0: Sì, sì.
1: E l'alternativa cinese di Changxing, così si chiama la società, è un'alternativa pronto uso, perché la capacità produttiva già c'è e quindi sarebbe evidentemente molto, molto comoda. Tra l'altro si sono scatenate anche delle polemiche, perché Micron, che è stato per anni il principale produttore di memorie per Apple, ha rilanciato, come dire, la palla avvelenata sul campo di Apple, dicendo che gli aumenti non sono figli degli aumenti dei costi delle memorie e quindi non sono colpa del produttore delle memorie, ma sono indirettamente colpa di produttori come Apple stessi, che hanno tenuto i produttori di memoria, come dire, a stecchetto per anni, con contratti, diciamo, se non capestro, comunque quantomeno ai margini ridottissimi, che non hanno permesso a aziende come Micron, che in certi momenti di mercato vendevano quasi in perdita, così almeno ha dichiarato il chief business officer di Micron, vendevano in perdita, non hanno potuto investire su nuovi impianti negli anni, che adesso avrebbero garantito una capacità produttiva tale da non creare nessun tipo di crisi come quella che si sta configurando. Quindi c'è una grossa polemica, un rimbalzo di responsabilità e soprattutto c'è un'incertezza sul futuro, perché nessuno può sapere se questa domanda resterà così sostenuta, se il mercato sarà in grado di assorbire questi prezzi, se la propensione all'acquisto continuerà a spingere sui prodotti, o se addirittura ci possa essere anche una sorta di rifiuto da parte dei consumatori di correre dietro a questa corsa al rialzo e quindi di sostenere questi extra costi, di cui di fatto non hanno colpa. Cioè, il fatto che aumenti i prezzi di un notebook non ha alcun legame con i data center. Cioè, chi compra il notebook vuole il notebook con la memoria del notebook, non ha.
0: Vabbè, certo, come dire... è la stessa cosa quando vado a fare carburante, non c'ho colpa della guerra scatenata da Trump in Iran, ecco.
1: Sì, soltanto che sì. Uno ne subisce
0: certo, le conseguenze.
1: Fino a che punto il mercato sarà in grado di farlo? E poi l'altra domanda vera è quando queste tensioni verranno meno, perché nel frattempo nuove fabbriche saranno costruite, perché magari la domanda da parte dell'intelligenza artificiale sarà affievolita, perché magari cambieranno anche le tensioni geopolitiche che in questo momento stanno creando qualche mal di pancia. E quando la situazione dovesse rasserenarsi, poi i prezzi dei prodotti torneranno al livello a cui erano ieri, non dico neanche oggi, a cui erano un anno fa,
0: no.
1: Oppure dobbiamo abituarci al fatto che fondamentalmente attendere sotto i 1000 euro un computer adeguato sia oramai difficile da trovare, e questo
0: Gianfranco,
1: alcune esperienze ci raccontano storiche di altri mercati, anche ci raccontano di diciamo meccanismi a cremagliera che vanno avanti coi prezzi e poi
0: più indietro, sì.
1: Non tornano mai indietro.
0: Questa puntata terminiamo con questa grande domanda e ti saluto, a presto, ciao.
1: Grazie mille.

0: I sistemi di intelligenza artificiale come i chatbot che siamo oramai abituati a utilizzare da un po' di tempo hanno bisogno delle informazioni presenti sul web per rispondere a noi utenti che facciamo domande, cerchiamo informazioni ed è quindi necessario creare motori di ricerca progettati per i modelli linguistici di grandi dimensioni, i famosi LLM. Cioè, fondamentalmente ci sono dei nuovi soggetti in internet che sono gli agent di intelligenza artificiale che vanno e devono andare a informarsi sul web. Non ci siamo solo noi umani, ma infatti il traffico generato da questi sistemi sta aumentando tantissimo e secondo alcune ricerche è più il traffico automatico creato dagli agenti di intelligenza artificiale, non solo gli unici che vanno in giro a raccogliere informazioni, ci sono altri sistemi, però questi agenti, questi sistemi di intelligenza artificiale hanno fatto aumentare tantissimo il traffico su internet generato dalle macchine. E tutto questo perché gli strumenti creati per noi umani non vanno bene per le macchine. Allora, per spiegare tutto ciò ci facciamo aiutare da Antonio Maglia, che è uno dei fondatori, nonché il CEO, l'amministratore delegato di Celts, una startup che ha recentemente raccolto finanziamenti per un valore di 12,5 milioni di dollari. Antonio, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie mille per l'invito.
0: Partiamo dalla tecnologia che voi state sviluppando per questo mercato dell'intelligenza artificiale generativa. Vi siete specializzati su la raccolta, la selezione, la classificazione di informazioni aggiornate su internet. Noi quando andiamo e interagiamo su un chatbot, ormai abbiamo capito che molto spesso, se non le informazioni degli ultimissimi secondi, ma insomma i chatbot sono anche aggiornati su quello che accade nel mondo e comunque con informazioni che sono presenti su internet, quindi non sono informazioni frutto del famoso addestramento del chatbot. Che cosa fate in questo ambito?
1: Sì, esatto, i modelli, i chatbot o gli agenti AI ad oggi hanno la necessità di accedere a quelli che sono gli eventi presenti sul web. Infatti quelli che sono i modelli che vengono utilizzati da questi chatbot vengono, come dicevi, allenati e poi sostanzialmente vanno in airplane mode, quindi non hanno normalmente accesso, per come sono strutturati nella loro architettura, non hanno accesso agli aggiornamenti, a quello che ci succede, a quello che ci circonda. E il web è veramente la storia dell'umanità digitale, quindi hanno la necessità in realtà di rimanere aggiornati sugli ultimi avvenimenti. Celts, ma in generale i fornitori di API per accedere al web, abilitano i modelli a rimanere aggiornati e a rimanere costantemente informati su quello che avviene. Questo gli consente di fare quello che noi chiamiamo grounding, ovvero la possibilità di basare quelle che sono le risposte su dei dati concreti, quindi a andare a citare effettivamente la sorgente, la fonte dell'informazione.
0: Riprendiamo la nostra puntata, ancora una buona domenica, vi ricordo che tutte le nostre interviste sono disponibili nella nostra versione super podcast in edizione integrale. Con noi Antonio Maglia, amministratore delegato di Celts, startup fondata negli Stati Uniti che recentemente ha raccolto finanziamenti per 12,5 milioni di dollari dai venture capital. Stiamo parlando della piattaforma che hanno realizzato che aiuta i chatbot di intelligenza artificiale, tutti quelli che potete conoscere, cioè potenzialmente quelli che potete conoscere, ChatGPT, Claude di Anthropic, eccetera, eccetera, a raccogliere informazioni su internet, sul web. Antonio, effettivamente noi oggi sperimentando, cioè dialogando con un chatbot di questo tipo, ci accorgiamo che già oggi riescono a raccogliere informazioni su internet. E quindi voi a chi vi rivolgete e soprattutto che cosa pensate di fare di diverso?
1: È una bella domanda questa e ti rispondo, è vero che ad oggi i chatbot hanno già una forma di accesso al web, ma hanno una forma di accesso al web di tipo tradizionale, quindi utilizzano sostanzialmente quelli che sono degli strumenti che sono stati creati per noi umani. Infatti, se pensiamo a quelli che sono i grandi player del mondo del web search, del mondo dei motori di ricerca, quindi Google e Bing, questi altro non fanno che fornire degli estratti dei contenuti che sono presenti sul web, quindi i cosiddetti snippet. Gli snippet altro non sono che delle preview che uno può vedere andando ad aprire poi, a cliccare su quel link. Il problema è che molto spesso non contengono l'informazione necessaria, l'informazione che un agente o che un modello o un chatbot richiede per generare o per una risposta o per eseguire un'azione in maniera corretta. E quindi il chatbot in questo momento ad oggi deve fare delle azioni in più, come per esempio andare a visitare un sito web. E quindi ecco che si inizia a creare un processo che non si distacca molto da quello che è il processo umano, quindi lento, che introduce degli errori e che quindi diciamo non è più affidabile come vorremmo. Noi stiamo sviluppando un'API diversa, un'API che è mirata all'utilizzo con l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, quindi chatbot. Come facciamo questo? Lo facciamo andando a focalizzare, quindi andando a estrarre quello che è il contenuto di cui il chatbot ha bisogno in fase di generazione di una risposta o in fase di esecuzione di un'azione. E questo è chiaramente un processo completamente diverso rispetto a quello diciamo dei motori di ricerca più tradizionali. Difatti mancano tutta una serie di elementi, tra cui le preferenze umane, quindi i cosiddetti click, manca quella che è la pazienza della persona di andare dal primo risultato fino all'ultimo. Il chatbot riesce a diciamo assorbire l'informazione di un risultato di ricerca in maniera istantanea. Quindi ci sono tutte delle caratteristiche che sono veramente diverse rispetto a quello che è l'approccio più tradizionale. Ora chiaramente ci sono anche delle similarità, infatti la scala è molto simile a quella del motore di ricerca più tradizionale, il web è praticamente infinito, quindi ci dobbiamo focalizzare anche su quelle che sono le tecnologie più classiche di ricerca, dove si va a ottimizzare per volumi veramente immensi. Il bello di questo settore è proprio questo, cioè andare a ricercare paradigmi nuovi ma con un background necessario di tipo tradizionale, quindi basato su quello che è la conoscenza del web che abbiamo ad oggi.
0: Quindi oggi quando noi interagiamo con un chatbot, le informazioni eventuali che noi chiediamo e che ricerchiamo, che il chatbot mi fornisce, prese dal web, sono sostanzialmente prese dai famosi indici dei motori di ricerca, quindi non so se Google le cede o comunque Bing, Brave, non so chi altri, se ce ne sono altri.
1: Sì, esatto, alcuni dei principali player, tra cui Anthropic e Mistral, l'azienda europea di chatbot, loro hanno dichiaratamente espresso il fatto che utilizzano Brave, appunto come dicevi, come fonte di informazione web. Chiaramente questo è una soluzione che gli permette già adesso di fruire di informazioni provenienti dal web. Il nostro obiettivo è andare a ottimizzare questo processo con delle soluzioni costruite ad hoc per i modelli di AI e quindi che consentono a queste aziende di essere più efficienti nella generazione delle loro risposte e fare quello che è anche il risparmio di token, quello che si chiama risparmio di token, quindi l'utilizzo di meno token, quindi l'utilizzo di minori risorse in ambito di calcolo, quindi risorse di calcolo come le GPU che ad oggi rappresentano veramente un limite nell'utilizzo di questi modelli e questi sistemi di intelligenza artificiale.
0: Prima tu hai detto che giustamente il web e questi motori di ricerca di cui si alimentano i chatbot di intelligenza artificiale generativa sono fatti per gli umani. Perché diciamo, fino all'altro ieri buona parte della consultazione era umana, oggi effettivamente ci sono questi agenti di intelligenza artificiale, questi chatbot che vanno a raccogliere e a vedere informazioni per poi fornirle a noi. Questo vuol dire che i siti internet devono essere trasformati, devono anche avere una loro versione adatta agli agenti di intelligenza artificiale, adatta a sistemi come il vostro che vanno a fare ricerche sul web, o siete voi che vi occupate della traduzione da informazioni fatte per gli umani a informazioni fatte per gli agenti?
1: C'è sicuramente una rivoluzione in corso in questo momento e si cerca di adattare il web a quello che è il nuovo utente, appunto i chatbot, in questo caso l'intelligenza artificiale in generale. E noi in questo momento siamo, diciamo, il collante tra il web di tipo tradizionale e i chatbot, quindi gli forniamo un output che viene opportunamente generato, opportunamente creato per essere consumato in maniera facile dall'intelligenza artificiale. Detto questo, però, è chiaro che l'obiettivo è far sì che il chatbot non debba avere un comportamento umano, non debba imitare le interazioni umane sul web. Quindi, per semplificare, io personalmente ritengo che ci debba essere una evoluzione del web, ed è molto interessante perché una evoluzione del web c'è già stata negli anni 2000 e ritengo che ad oggi questa evoluzione si stia accadendo nuovamente, quindi stiamo entrando in una nuova fase, e per questo per me è molto interessante essere presente e sviluppare un prodotto in una fase talmente rivoluzionaria come quella di oggi, in cui stanno entrando in gioco, diciamo, queste tecnologie come l'intelligenza artificiale, che rappresenta veramente un cambio di paradigma.
0: Sì, sicuramente è anche molto molto stimolante dal punto di vista tecnologico. Ti faccio una domanda per concludere sull'Europa. Tu hai studiato in Italia, hai fatto il ricercatore in Italia, poi hai avuto invece un'esperienza negli Stati Uniti. La vostra azienda, questa startup Cells, di cui tu sei il CEO, è basata in Silicon Valley. Voi avete però una struttura completamente remota, con persone che lavorano al vostro prodotto un po' da tutto il mondo. Cosa pensi stia accadendo o non accadendo, e come pensi che ci stia comportando in generale l'Europa in questa grande partita dell'intelligenza artificiale generativa?
1: Questa è una bellissima domanda. Io, come hai detto giustamente tu, ho fatto un po' entrambe le esperienze, ho studiato in Italia e ho fatto un dottorato negli Stati Uniti a New York, e ho visto, diciamo, i due mondi. Secondo me, ecco, ci sono pro e contro da entrambe le parti, motivo per cui abbiamo scelto di essere un'azienda che comunque opera da remoto, la sede principale è negli Stati Uniti, abbiamo diverse persone che lavorano da San Francisco, Los Angeles, New York, ma ci sono anche altre persone che invece lavorano dall'Europa, dalla Germania, dall'Italia. I talenti purtroppo, per fortuna, sono distribuiti in tutto il mondo, quindi è veramente difficile condensarli in un unico hub, in un'unica location. Ed è questo il motivo che ci ha fatto scegliere, diciamo, questa opzione, che è sempre meno popolare, quella di concedere, diciamo, di lavorare dalla città dove si preferisce, ecco. E secondo me, ecco, sul discorso Stati Uniti Europa, l'Europa vedo che è ancora un po' indietro da un punto di vista di flessibilità e apertura a queste nuove tecnologie, quindi chiaramente questo rappresenta un limite per una startup come la nostra. Però l'Europa ha dei talenti e dei ricercatori assolutamente validi, e quindi sarebbe stato veramente un peccato non aprirsi, diciamo, alle collaborazioni con l'Europa. Quindi queste sono state veramente le motivazioni che ci hanno fatto scegliere di avere un profilo del tutto remoto per quanto riguarda le collaborazioni, la creazione di un team su più regioni geografiche.
0: E quindi è interessante, tu hai detto che la concessione, appunto, di lavorare completamente in remoto è sempre più rara?
1: Sì, diciamo, durante il Covid c'è stata un'apertura incredibile, praticamente certo. Tutti lavoravano chiaramente da remoto, sì. E questa è durata per qualche anno, anche dopo. Diciamo, il Covid è stato il cambiamento, quello che ha avviato questo cambiamento. poi soprattutto nelle Big Four, nelle grandi aziende della Big Tech, questo paradigma è cambiato, cioè nel senso tutti hanno optato per il rientro in ufficio. Questo ha generato intanto tantissimo diciamo fastidio quelli che erano le persone che lavoravano per queste aziende, che hanno detto: ma io ho creato, mi sono trasferito nel frattempo in un'altra città, magari un luogo più tranquillo, non amo fare degli spostamenti per andare in ufficio durante il giorno, adoro la possibilità di poter prendere una pausa di un'ora per andare a prendere il figlio a scuola e ritornare al lavoro dopo e magari finire più tardi. Ecco, si sono creati tutta una serie di
0: abitudini, certo.
1: Abitudini, sì, esatto. E questa in realtà è una grande forza per una startup come la nostra, perché avendo questo approccio, diciamo, remoto, abbiamo potuto attrarre tanti talenti anche da Amazon, che era il team dove l'azienda dove lavoravo prima. 4 persone da quel team hanno deciso di unirsi al progetto anche per questo, sicuramente.
0: Antonio Maglia, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
1: Grazie per l'invito e mi ha fatto molto piacere essere con voi.
0: Riprendiamo questa puntata, l'ultima parte di 2024. Parliamo di ancora di intelligenza artificiale, anche perché la maggior parte del 90% di notizie che escono ogni settimana in ambito tecnologico riguardano l'intelligenza artificiale. Allora, la svizzera Proton, che è famosa per la propria offerta molto attenta alla privacy e alla protezione dei dati a partire dalla email, la Proton Mail, ha lanciato, o meglio, ha aggiornato il proprio chatbot di intelligenza artificiale, si chiama Lumo, e questo aggiornamento è il 2.0. Lumo 2.0 c'è, come in quasi tutti i servizi di intelligenza artificiale generativa, sia la versione gratuita che una a pagamento. Trovate tutte le informazioni e potete provarla su lumo.proton.me, quindi Lumo, lumo.proton.me. Comunque, insomma, cercando Proton poi si trova tutto. L'altro player importante in Europa, posto che appunto la Svizzera è in Europa, non è nell'Unione Europea, ma è comunque in Europa, l'altro player importante in Europa è Mistral, la francese Mistral, e poi ci sono vari player che hanno realizzato LLM, Large Language Models, verticali per settori specifici, in alcuni casi con buoni risultati, in altri casi non con grandi risultati, si dice spesso che non tocchiamo palla sui modelli di frontiera più evoluti, e questo a cascata crea anche un problema di competenze. Ed è anche per questo motivo che la Commissione europea ha lanciato una sfida chiamata Frontier AI Grand Challenge, che è stata vinta da un consorzio chiamato Europa, guidato dall'azienda italiana Domine, che da anni lavora nel campo dell'intelligenza artificiale e ha creato già alcuni modelli specializzati in alcuni ambiti. Luca Antiga, CTO, quindi responsabile dello sviluppo tecnologico di Domine, grazie ad essere con noi, benvenuto.
2: Grazie dell'invito.
0: Questa gara europea è stata vinta da un consorzio guidato da Domine, quindi guidato da voi. Chi fa parte del consorzio?
2: In realtà è un consorzio abbastanza piccolo, ci siamo noi e poi c'è il Fraunhofer Institute, che è un istituto tedesco che raccoglie diversi partner all'interno della realtà tedesca sulla ricerca applicata. Quindi ci sono 2 di questi istituti che finiscono sotto il cappello del Fraunhofer Institute.
0: Perfetto, questa sfida quali obiettivi pone, anche in termini temporali? La realizzazione di un modello, di un LLM europeo, però spieghiamo meglio di che cosa si tratta.
2: Sì, in realtà appunto come sentivo prima i modelli europei ci sono, non ci sono a questa scala. È il primo modello sostanzialmente a superare una dimensione di 400 miliardi di parametri in Europa. Le capacità di un modello si misurano oltre all'abilità di risolvere problemi proprio anche abbastanza proporzionalmente alla loro dimensione. In realtà poi ci sono modelli più piccoli, molto capaci, ma i modelli di frontiera che siamo abituati ad usare tramite il web o app sono modelli le cui abilità richiedono una dimensione molto, grande.
0: Perfetto, sappiamo, ma del resto anche tu lo hai detto ed è importante, che la quantità di parametri non è l'unico elemento, non è l'unico ingrediente per fare un buon modello, però sicuramente è una condizione, non so se necessaria, ma sicuramente importante. Ricordiamo che dei modelli più grandi, correggimi se sbaglio, non sappiamo di preciso su quanti parametri siano stati addestrati, c'è chi dice 700 miliardi, c'è chi dice addirittura di più, 800 miliardi, eccetera, però siamo in quell'intorno, giusto?
2: Sì, in realtà si ipotizza che alcuni modelli superino il trilione, ma sostanzialmente sono supposizioni. Poi non tutti i modelli, per essere economicamente sostenibili poi per l'utilizzo, sono così grandi, quindi c'è una gamma di modelli che viene usata sia dinamicamente sia per scelta nei vari prodotti. Quando si sceglie un'intensità bassa, diciamo, di ragionamento, l'utente lo può fare in tante piattaforme. Questo si traduce molto spesso nell'utilizzo di un modello più leggero, che è anche più leggero a livello di costi per chi lo sta servendo dall'altra parte. Una specificità di questo modello però non è solo il fatto che sarà un modello europeo di dimensioni comparabili a quelli di modelli di frontiera, ma che coprirà le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea e sarà rilasciato non solo come open weights, quindi i pesi del modello saranno scaricabili da chiunque, ma anche la ricetta con cui è creato e con cui sarà possibile specializzarlo verrà rilasciato in modo aperto, tutto con mantenendo la conformità a quello che è l'AI Act. In cambio l'Unione Europea ci dà il 2,5% della capacità complessiva di calcolo del circuito EuroHPC, che è un circuito di vari data center e cluster in giro per l'Europa, finanziati appunto a livello comunitario.
0: Sì, di cui fa parte anche il supercalcolatore Leonardo installato presso il Cineca di Bologna. Quanto tempo avete?
2: 12 mesi.
0: E questi due parametri, cioè il tempo a disposizione e la capacità di calcolo, cioè di macchine a disposizione, sono due parametri tutto sommato sufficienti, cioè il problema non è lì?
2: Sono sufficienti per creare un modello che poi possa essere ulteriormente specializzato. L'apertura del modello servirà proprio a questo, il fatto di creare una base già molto capace che poi possa essere poi specializzata in domini verticali, che è un po' anche quello che fa Domin sul mercato. Quindi noi abbiamo dei verticali che vanno dal finance alla manifattura, al government and defense, quindi sufficienti per creare un modello con capacità di frontiera, sì, e sufficienti per creare una base per cui la capacità europea possa essere poi sfruttata da noi e da altri per fare passi in avanti. Sviluppare modelli di queste dimensioni è una palestra, cioè è un muscolo che va sviluppato.
0: C'è anche un finanziamento legato a questo progetto?
2: No, non c'è, pura capacità computazionale.
0: Luca Antiga, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per chi? Vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Nuovo attacco di Trump nei confronti della Premier Meloni, serve un ordine restrittivo. Scoperto una rete europea di uomini che organizzavano stupri su mogli e compagne, 57 arresti. Formula 1, la Ferrari trionfa con Leclerc, Wimbledon, Sinner vola ai quarti di finale, Mochizuki battuto in 3 set. Un saluto dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura agli esteri, a 2 giorni dal vertice NATO di Ankara, cresce la tensione con le minacce del Cremlino alla Polonia. Rifletta sulla sua sicurezza, dice il portavoce Dmitry Peskov.
2: Dopo gli aiuti dell'Occidente a Kiev, ora è guerra vera, è la minaccia di Mosca che prende di mira la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata fra Putin e Trump, la quarta dal 2026, dove lo zar ha ribadito di essere disponibile ad un negoziato mediato dal presidente americano e che precedono il vertice NATO ad Ankara di martedì. Un summit che tra i temi in agenda vede il disimpegno statunitense in Europa e la sfida di una difesa europea attraverso maggiori investimenti. Mosca prepara un nuovo grande attacco prima del vertice, l'allarme di Zelensky rivolto alla popolazione su cui da giorni sono tornati più intensi i raid. Il presidente ucraino torna a chiedere i Patriot e smentisce l'avanzata russa.
3: Харківщина, тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав.
2: Dal Donetsk a Kostiantynivka ancora si combatte, dice Zelensky, e insiste l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico. In vista del summit, in Turchia intanto sono scattate vaste operazioni di polizia con arresti di avvocati, giornalisti e politici in tutto il paese. Erdogan vuole zittire il dissenso, la denuncia delle opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E le questioni legate alla difesa alla vigilia del vertice di Ankara sono in primo piano anche sul fronte interno in Italia, con le dichiarazioni in particolare del ministro della difesa Crosetto.
4: Non c'è alternativa alla NATO, non mi alleo con Russia e Cina. Il ministro della difesa Guido Crosetto parla degli impegni dell'Italia in vista del vertice NATO di Ankara, intervenendo a Pantelleria, Mediterraneo d'autore. Sul tavolo ci sono le spese militari. Trump continua a chiedere agli alleati di aumentare gli stanziamenti per la difesa dal 2 al 5% del PIL, mentre le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità e spesa sociale. Se vuoi far parte di questa alleanza, argomenta Crosetto, devi rispettare gli impegni presi, ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni. L'Italia non è in grado di raggiungere subito il target di spesa richiesto dalla NATO. Poniamoci come punto di arrivo il 2035. Nel frattempo, dice Crosetto, vediamo se evolve in positivo la situazione del mondo. Secondo il ministro della difesa, il vertice NATO di Ankara è stato costruito perché vada bene. Gli impegni, dice Crosetto, saranno rispettati. Ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare. Il governo intanto valuta proiezioni e scenari sull'aumento delle spese per la difesa per i prossimi anni, e al vertice di Ankara Giorgia Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71 garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E proprio alla vigilia del vertice NATO, nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha postato un meme con Meloni che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo", come una sorta di invocazione di un ipotetico provvedimento da adottare nei confronti della Premier italiana. Trump, che sarebbe poi stato protagonista della grazia in attesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione, dunque il 25enne capocannoniere USA al mondiale potrà scendere in campo contro il Belgio. La FIFA ha rimediato ad un'ingiustizia, ha commentato il presidente americano, che secondo il New York Times avrebbe telefonato a Gianni Infantino, capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica. Le forze dell'ordine di 7 paesi sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e autori nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze sostanze stupefacenti. Ennesima condanna della Corte Europea dei Diritti Umani nei confronti dell'Italia in tema di violenza contro le donne. Sentiamo.
5: Si sente come una fenice che rinasce dalle ceneri e soddisfatta per aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, Audrey Ubeda, dopo la pronuncia della CEDU che ha definito sessiste e stereotipate le motivazioni espresse da una PM di Benevento nel richiedere l'archiviazione del suo causo per le violenze subite dall'allora compagno e ha considerato le indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. Nel sanzionare l'Italia, la Corte Europea per i diritti dell'uomo fa riferimento alla relazione della magistrata in cui definisce il fatto che l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna come uno scherzo di cattivo gusto e che era difficile dimostrare che l'uomo sapesse della mancanza di consenso al rapporto sessuale. In più la magistrata considerava normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avanzi sessuali che le donne tendono ad opporre quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione nell'aula della tribunale, secondo la Corte, che evidenzia anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale all'ex compagno sui figli minorenni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Cambia la circolazione dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Dalle 23 di ieri sera è infatti scattata la prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio, con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il secondo blocco partirà alle 23 di domenica 26 luglio e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è quanto detto dalla Minsei di Yi, 22 anni, e le forze dell'ordine che lo hanno fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'aggressore è nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Gli inquirenti ritengono che abbia pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore. La vittima, 55 anni, fortunatamente non è più in pericolo di vita. E per lo sport, in Formula 1, la Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell secondo e la rossa del compagno di squadra idolo di casa Lewis Hamilton terzo. Sentiamo proprio Leclerc a Sky Sport.
6: Che feeling, cioè, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma cioè, ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
1: E per il tennis, Jannik Sinner, a pro dei quarti di finale di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha superato il giapponese Mochizuki per 6-3, 7-6, 6-3 e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini, che affronta la filippina Eala. E ai mondiali di calcio, eliminato agli ottavi di finale il Brasile di Carlo Ancelotti, verde oro vanno KO per 2-1 contro la Norvegia, che va ora ai quarti di finale. Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Da Alessandra Schepisi un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
8: Siate i benvenuti sulle prodigiose frequenze di Leoni per Agnelli. Io sono esotericamente Emanuele Agnelli, vi garantisco che in questa puntata ci sarà un alchimista del suono nel mondo di Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel. Manuel.
8: Il mondo di Manuel.
9: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
9: Manuel.
8: Il mondo di Baduel.
10: Manuel.
8: Dove tutti sono Baduel. Allora, l'ospite di questa puntata è un personaggio che ha fatto la storia, anzi direi che, come sentiremo, la storia se l'è proprio inventata, perché è uno degli uomini che in Italia ha creato la figura del sound engineer. Benvenuto a Maurizio Biancani.
11: Grazie, è molto piacere di essere qui con voi e con Manuel.
8: Bene Maurizio, grazie mille a te. Senti, tu dietro la console hai lavorato con praticamente tutti gli artisti più importanti della musica italiana: Vasco, Lucio Dalla, Ramazzotti, Zucchero, Battiato, Morricone, Mina, Fabrizio De André, Carboni, Francesco Guccini, Ligabue e una miriade di altri. Nell'introduzione della puntata ho usato un po' il titolo della tua autobiografia che è uscita da poco e si intitola L'alchimista del suono. È un memoir, diciamo, che a dir poco è affascinante, che racconta 50 anni di storia della musica di questo paese da un punto di vista molto particolare. Soprattutto il centro di gravità di questo racconto è Bologna, una città in cui io sono molto legato, perché io ho vissuto 3 anni a Bologna, e a Bologna c'è la mitica Phonoprint, lo studio di cui sei uno dei fondatori, che da tempo è uno dei templi della musica registrata in Italia. Lo possiamo dire perché lo scrivi nel libro, sei del 53 e hai cominciato, certo, come tastierista in pieno progressive negli anni 70, che è un momento d'oro per le band italiane, no? Citiamo il Banco, la PFM, le Orme, gli Osanna, gli Area, il Rovescio della Medaglia. Ecco, ti chiedo, com'era la scena musicale di Bologna in quell'epoca lì?
11: Piena di fermento, piena di tutto, si viveva nella musica proprio, cioè per fortuna non è stata solo Bologna. Per un lungo periodo di tempo è proseguito a essere, adesso non vorrei usare una parola che sembra esagerata, ma la capitale della musica italiana. Era un continuo, cioè Bologna era una città che viveva di notte e di musica, due cose che si legano, come ben sai, molto bene tra di loro, cioè i dischi che si registravano di notte si viveva la città in una maniera particolare, con un clima e un modo completamente diverso da altre città, dove io comunque magari ho lavorato e ho vissuto, ma le ho vissute in maniera diversa. E appunto il progressive, che in quel periodo era proprio il genere che andava di più, e era pieno di band, una più brava dell'altra, che facevano sì di farti appassionare per forza a tutto quello che stavi facendo.
8: Senti, ma poi tu da quel momento, diciamo, hai fatto i primi conti con le tasche vuote, perché hai messo sul primo studio.
11: Sì, come dei matti, noi nel 76 decidiamo, esatto, da pazzi proprio, di trovarci tra un gruppetto di ragazzi, avevamo tutti 20 anni appena compiuti, e di decidere di fondare uno studio di registrazione, che a Bologna non esisteva praticamente, c'erano delle piccole realtà ma non potevano essere considerate professionali. In quel periodo gli studi di registrazione erano nei due mondi, diciamo, che si dividevano la musica italiana, che erano Milano con tutte le sue case discografiche e Roma con la famosissima RCA, cioè il mondo del cantautorato. E noi ci siamo incuneati lì in mezzo e pian piano siamo riusciti a conquistarci la fiducia di tutti gli artisti italiani, perché non abbiamo lavorato solo con quelli bolognesi, che erano già tanti, voglio dire, certo. Siamo partiti con una certa base, i Guccini, i Dalla e tutti quelli che in quel periodo andavano per la maggiore c'erano già, ma noi poi pian piano abbiamo conquistato anche il cuore e la fiducia di tutti gli altri. Ecco, pian piano siamo riusciti a far capire agli altri, io anche nel mio piccolo, che si poteva lavorare in un certo modo, cioè che potevi unire anche il fatto di fare dei dischi dove pian piano tutto diventava più da amicizia, una cosa cooperativistica, cioè dove cercavi di fare il meglio del meglio e non solamente un prodotto.
8: Certo, certo. Senti, dobbiamo saltare qualche passaggio, però arriviamo all'evento che ti ha cambiato la vita, no? Un giorno ti bussano alla porta del tuo studio due ragazzi. Chi sono questi due ragazzi? Come mai sono venuti a bussare al tuo studio?
11: Quello lì è stata una cosa che ha cambiato la vita di entrambi. Sento bussare, noi avevamo appena aperto questo studio di registrazione, eravamo a pian terreno di un appartamento proprio, e suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione. Cioè, proprio la cosa più banale e normale che poteva essere, e io preso di completamente di sorpresa e dico: certo, sì, venite pur dentro. Naturalmente avevo riconosciuto quello dietro di lui, che era Gaetano Curieri, col quale avevo già lavorato, per fortuna avevo già fatto delle cose, insomma l'avevo già incontrato. E poi da lì sono state due carriere completamente diverse. Lui è diventato la rock star che conosciamo e io ho proseguito a fare questo mestiere per tutta la vita.
8: Certo, però è nato un sodalizio che è proprio un'amicizia profonda, no? Tu sì. E Vasco avete anche abitato insieme, credo, no?
11: Sì, c'è stato anche quello. A un certo punto, sai, come due ragazzi, proprio nella normalità più totale di quello che può succedere, come due studentelli, praticamente lui mi dice: ah, io ho bisogno di un posto per trovarmi, per essere un pochettino in una città un po' meno piccola o comunque certo. provinciale come Modena, e ho bisogno di un mio punto di riferimento a Bologna. Tu mi hai detto che vuoi venire via da casa tua perché continui a abitare con i tuoi genitori, perché non troviamo un appartamento assieme? L'abbiamo trovato e per un anno e mezzo abbiamo convissuto. Convivere con Vasco non è facilissimo, te lo dico.
8: Me lo immagino.
11: Sì, poi lui allora faceva il DJ, quindi lui arrivava due o tre sere alla settimana, verso le 3 o le 4 di mattina, con un codazzo di gente, amici, generalmente amiche, quindi anche molto meglio. Esatto, e ci riempiva la casa.
8: Senti, ma com'è nato il suono di Vasco? Qual è stato il tuo contributo? C'entra qualcosa il rullantone alla Biancani?
11: Guarda, quel termine lì mi ha fatto impazzire. Se l'è coniato Red Canzian, perché girava questo termine a Milano e io non lo sapevo. Cioè, naturalmente, vivendo a Bologna, io non ero al di fuori di questa cosa. Lui telefona un giorno e dice: vogliamo fare un disco. E lui mi dice: sai, noi abbiamo bisogno di un suono particolare, siamo una band, vogliamo un po' discostarsi dal suono che abbiamo avuto sempre fino adesso, e tu fai questo suono particolare della batteria, in particolare il rullante alla Biancani, noi abbiamo bisogno di una sonorità di questo tipo. Io rimango basito e capisco che qualcosa ero riuscito a combinare, capito? Certo. Cioè, ero riuscito a impostare una sonorità che era un insieme di equalizzazioni, modo di piazzare i microfoni, modo di usare il riverbero, che aveva procurato a Milano questo termine per i suoni che facevo io della batteria.
8: Fantastico. Senti, ci ascoltiamo il primo brano della puntata. Cosa hai scelto e perché?
11: Ho scelto un brano che mi rappresenta molto e rappresenta una svolta totale nella musica italiana, ma nella mia carriera e anche in quella di Vasco, che è Siamo Solo Noi.
8: Fantastico. Allora ce l'ascoltiamo. Vasco Rossi, Siamo Solo Noi.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e con me ho Maurizio Biancani. Stiamo parlando di musica, di storia anche della musica italiana contemporanea, di produzione. Maurizio, il tuo libro ha un altro grande protagonista che è Lucio Dalla, no? Un simbolo del binomio Bologna e musica che tu raccontavi prima, che dicevi Bologna era un po' il terzo polo, no? C'era Milano, c'era Roma, ma una certa scena è nata proprio a Bologna, anche forse il concetto di scena dove tutti collaborano invece di fare un prodotto. Lucio è stato un altro tuo amico, però ti ha fatto anche vedere i Sorci Verdi, come si suol dire.
2: Sì, Lucio è stato veramente il personaggio più strano e più geniale che io ho mai conosciuto. Improvvisamente la sua mancanza, ti giuro, è stata una botta per me, un vuoto, non solamente per la città di Bologna che ne ha risentito tantissimo, anche dal punto di vista della creatività, ma per me particolarmente, perché io mi ero legato moltissimo a Lucio e al suo genio, e avevamo fatto già tantissime cose assieme. Io nella mia testa mi ero fatto il viaggio che avrei lavorato con lui fino a che non eravamo tutti e due dei vecchietti e potevamo ancora comunque sentirci e andare su un palco, perché con lui lavoravo anche live e quindi il mio modo di lavorare studio e live era totale, insomma. E Lucio però aveva una maniera di lavorare in studio, non era facile, era geniale, si inventava delle cose che altri non avrebbero mai pensato, però aveva capito che per riuscire a avere il massimo delle persone, il suo modus era quello di stressarle, cioè
1: lo capisco
2: di metterle sotto torchio, hai capito? Sì, sì. Cioè,

0: Ti manca la poi mi diceva delle robe cattivissime, Manuel, cioè tipo ti manca la musicalità, che io hai capito, volevo darmi delle coltellate, cioè, e quindi poi se ne andava e io sapevo com'era la storia, quindi continuavo a mettere un po' a posto, ma non modificavo più neanche tanto, cioè lo finivo come piaceva a me. Lui rientrava verso le 4 o le 5 con il cappuccino, le paste, i bomboloni, cioè facendo un approccio già, hai capito, dolce alla cosa, e ascoltava e mi diceva: è perfetto come sempre, non c'è nessun problema, ecco, bene.
1: Allora, fantastico.
0: No, ma ormai è un gioco. L'inizio però ti giuro che è stato veramente duro, cioè, Lucio non era una persona facile.
1: Me lo immagino. Ma ti ha insegnato anche cose, diciamo, delle lezioni che poi tu hai tenuto.
0: Incredibile, mi ha insegnato come districarsi anche nel mondo, guarda. Lucio era un grande dal punto di vista, Lucio è stato uno che ha vissuto come gli pareva per tutta la sua vita, senza assolutamente mettersi dei freni e senza badare alle convenzioni, che sembrava impossibile in un mondo oltretutto legatissimo a queste cose come erano gli anni 70, 80, insomma, dove ancora tante cose non erano state sdoganate. E invece lui andava dritto per la sua strada tranquillamente, hai capito? Cioè, ho imparato tante cose da Lucio, è vero, ma a vivere proprio.
1: Senti, usciamo un attimo dallo specifico musicale, no? Perché uno dei personaggi principali del tuo libro è Bologna, cioè una città che dagli anni 70 fino ai 90 è stata un incredibile laboratorio di idee. Io mi ricordo che alla fine degli anni 80 e primi 90 andavo spesso a Bologna per suonare, perché c'erano amici eccetera eccetera, e la trovavo una piccola Berlino. Io ero stato a Berlino negli anni 80, cioè dove c'era la cultura in centro, c'erano i giovani in centro perché c'era l'università e le case occupate, i centri sociali, un sacco di locali, una vita notturna fantastica che a Milano c'era ma era molto più nascosta, non era così sbandierata e quindi era meno accessibile, meno facile. Poi Milano costava l'ira di Dio, era comunque una situazione completamente diversa. Che cos'è secondo te che dopo un certo periodo ha spento quel fervore che c'era?
0: Il fatto probabilmente che, essendo così piena, così rigogliosa, così pregnante di cose, a un certo punto, come tutte i periodi, come la swing in London londinese, no? Del periodo dei Beatles e Rolling Stone e tutto quello che c'era, come il periodo rock di Los Angeles eccetera eccetera, a un certo punto probabilmente implode su se stessa la cosa, cioè comincia a mancare la creatività e cominciano a esserci solamente delle coppie continue. Ci sono delle riproduzioni e manca la genialità della prima cosa. Probabilmente è stato questo, o probabilmente è stato anche una maniera diversa di concepire la musica, che pian piano si è ritorta più su Bologna magari che su altre realtà. Cioè il passaggio dall'analogico al digitale, che è stato da un certo punto di vista, per chi faceva un lavoro come il mio, anche traumatico, perché significava reinventarsi completamente il modo di lavorare. Certo. Oppure proprio il fatto che improvvisamente le cose che davi per scontato, come il fatto che c'erano due supporti come potevano essere la musicassetta e il vinile, pian piano erano stati soppiantati dal CD, e poi anche il CD cominciava ad avere anche lui una salute non grandissima, e c'era già quest'aria, diciamo, di eliminare un po' tutti i supporti e passare a un'altra cosa. Sì, sì. Io ho notato comunque che questa cosa qua si è accentuata, in particolare a Bologna, ancora dopo, proprio con la morte di Lucio, che è avvenuta poi tanto tempo dopo, devo dire, perché ne stiamo parlando del 2012, sì, ma lì c'è stato proprio il calo definitivo di un modo di lavorare la musica a Bologna, che dopo non c'è più stato.
1: Sai che io penso che sia stato anche, almeno quello che ho vissuto io, il fatto di autoriferirsi. Bologna era una città comunque che viveva una situazione bellissima, come hai benissimo raccontato tu prima, e ha fatto, secondo me, la nuova generazione, quella che era la mia allora, era la nuova generazione, sto parlando della fine degli anni 90, i primi 2000, forse si è un po' troppo autoriferita, si è fatta bastare quello che c'era lì a Bologna, stavamo troppo bene, c'era un mondo in cui sguazzavamo in un modo o nell'altro, e c'era poca volontà di uscire da quel mondo. mondo lì, di confrontarsi, di sporcarsi le mani, di portare fuori da quell'ambiente lì dove stavamo tutti così bene.

0: il nostro linguaggio, ecco.
1: Sì, io... sì, posso credere che sia stato anche così. Sì, ci siamo autoreferenziati, cioè prima c'era la voglia continua di trovare sempre qualcosa di nuovo e poi dopo invece c'era il preset. Va bene così, abbiamo già trovato una certa cosa, perché dobbiamo sbatterci ancora di più?
0: Esatto.
1: E questo è un po' stato il fatto che non siamo riusciti a evolverci ancora. Ecco, questo sì.
0: Senti, però adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. E che cosa hai scelto come seconda canzone?
1: Una cosa che mi ricorda una persona eccezionale come Franco Battiato, un disco dal vivo che io ho registrato insieme a lui e ho missato anche insieme a lui, Giubbe Rosse, con un pezzo che è Centro di Gravità Permanente.
0: E ce l'ascoltiamo allora, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete di nuovo Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Maurizio Biancani, stiamo parlando di musica un po' a 360 gradi, perché Maurizio ha una grandissima esperienza avendo prodotto una serie di dischi di altissimo livello che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea. Maurizio, passiamo a un tema che mi sta molto a cuore, il rapporto tra musica e tecnologia, no? Io penso che sia fondamentale, naturalmente. Quali sono state secondo te le tappe, o se vuoi le scoperte tecnologiche, che hanno cambiato la storia della musica registrata?
2: Beh, sicuramente quella che ti ho detto io prima, cioè il passaggio dall'analogico al digitale ha dato una scossa completa proprio al modo diverso di fare i dischi. Certo. Io me la sono vissuta, ti dirò, abbastanza bene, cioè nel senso, io sono una persona che nella sua vita credo di non avere mai, non so se sia un bene o un male, ma ha aperto un manuale di istruzioni, nel senso che ho sempre preso gli strumenti, pian piano cercavo di capire come funzionavano senza dover andare a leggere dei libretti, a meno che proprio non ci fosse la necessità totale, certo, perché non si riusciva se no a farli funzionare, e questo modo di lavorare così molto istintivo, se vuoi, col digitale non è stato facile da prendere su, perché lì significava invece avere una tecnologia che non ti permetteva di improvvisare delle volte come è stato sempre l'analogico. Però me la sono fatta piacere e l'ho legata al mio mondo analogico. Io ancora adesso comunque nel mio studio continuo a usare un banco analogico come l'SSL, continuo delle volte a passare le cose digitali che faccio attraverso dei nastri, perché ho ancora a disposizione un 24 analogico, ho a disposizione dei due tracce analogici bellissimi con i quali mi diverto a passare il suono attraverso questi altri device e masterizzo, perché faccio anche questo lavoro ormai dal 2000, quindi faccio anche post produzione, masterizzo attraverso una console totalmente analogica. Fantastico. Quindi mondo analogico insieme al top del mondo digitale, le due cose unite non hanno bisogno di essere considerate degli antagonisti, cioè sono due cose che legate assieme possono portarti a un risultato veramente eccezionale. Sono, cioè, d'accordo. Questo è il discorso. Sì.
1: Assolutamente, io ho passato anch'io, sono stato diciamo dell'ultimo codazzo analogico, no? Probabilmente della musica italiana, perché anch'io ho fatto in tempo a registrare su nastri, sto parlando degli anni 80, ma anche i primissimi anni 90, prima dell'arrivo proprio del digitale, e anch'io sono stato prima sbalestrato, un po' disorientato dal digitale, ma poi sono d'accordo con te, penso che usare il meglio delle due cose sia il top, insomma, è sempre la creatività alla fine quella che deve rimanere al centro, no? La tecnologia deve essere sempre al servizio. Ogni tanto, purtroppo, soprattutto quando arrivano nuove macchine e nuove scoperte, la tecnologia prende un po' il sopravvento, e lo vediamo perché c'è un uso smodato della tecnologia rispetto alla creatività. Pensiamo all'autotune, per fare un esempio banale, no? Che è un effetto sulla voce, come ne sono stati inventati altri, no? Adesso non si usa altro, e secondo me ha un po' rotto i coglioni, ecco, diciamocelo fra di noi, insomma.
2: Ho letto i tuoi post, sono perfettamente d'accordo, cioè è uno strumento, un tool nato per mettere a posto delle particolari problematiche, come potevano essere le intonazioni sulla voce o altre cose, che nel mio periodo all'inizio degli anni 80, per correggere l'intonazione di una voce, o il cantante si metteva d'impegno e facevamo dei pancini pazzeschi cercando di prendere solo delle note e correggere proprio in maniera manuale questa cosa, oppure bisognava farlo attraverso degli harmonizer hardware con tutte le difficoltà del caso, certo. Cioè ci voleva mezza giornata per mettere a posto una voce,
1: esatto.
2: Esatto. E quindi quando è arrivato l'autotune, ben venga, cioè oh che bello, mettiamo a posto finalmente delle correzioni che prima non sarebbero stati possibili. Poi purtroppo c'è stato questo uso completamente improprio della cosa, smodato e con una, boh, non lo so, che ha completamente stravolto il modo col quale era stato concepito, è chiaro. È un po' il concetto, adesso tutti mi stanno facendo questa domanda, no? Io faccio anche corsi di formazione professionale, i miei allievi mi domandano tutti, scusa Maurizio, ma tu hai paura dell'intelligenza artificiale, che mi sembra di vedere un po' i film di Terminator. No, non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura degli stupidi che non la sanno governare.
1: È sempre l'uomo, cioè, sì.
2: È sempre l'uomo, cioè voglio dire, l'intelligenza artificiale mi permette di fare delle cose in questo momento, io che faccio anche delle volte restauro, che faccio pulizia dei file sonori per fare gli archivi e altre cose, mi permette di fare delle cose che prima erano impossibili, cioè proprio non si poteva, adesso le faccio tranquillamente, certo. Quindi la uso per il mio scopo, con molta soddisfazione. Certo che se invece la usiamo per farci delle canzoni o per cercare poi canzoni, punto interrogativo, e per cercare di diciamo di non mettere più creatività e far fare agli altri quello che invece è sempre stato una cosa che deve fare l'uomo, cioè creare e fare delle cose nuove, allora abbiamo sbagliato tutto. Se non mettiamo una regolamentazione a queste cose, adesso io sto parlando solo per la musica, ma ci sono dei momenti, cioè degli usi dell'intelligenza artificiale che possono diventare veramente pericolosi, come quelli per l'uso sul militare o l'uso sull'etica della vita nostra di tutti i giorni, cioè certo. Lì diventa una cosa molto pesa, non è solamente una canzone.
1: Sono d'accordissimo, soprattutto anche sui filtri e il controllo che va assolutamente attivato. Senti, ma secondo te ha ancora senso lo studio di registrazione con la tecnologia che abbiamo oggi, e se sì, perché?
2: Allora, per me ha ancora pienamente senso, non lo faccio perché ci lavoro dentro e perché, insomma, voglio dire, l'abbiamo fondato 50 anni fa, ma ha senso perché è un ambiente creato apposta per fare musica che dal punto di vista, la prima cosa che io intendo è dal punto di vista acustico, ti può dare quello che altri ambienti non hanno, cioè la particolarità del suono, la possibilità di registrare uno strumento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche, ne esalta le armoniche, ne esalta la possibilità, e un ambiente come la control room, cioè la regia, che ti dà una linearità di ascolto che ti rende facile non è, però diciamo che ti rende possibile fare delle scelte musicali ben precise e non prendere delle strade completamente sbagliate, come magari poi succede, come a me capita di purtroppo di andare a esaminare quando mi portano poi delle cose in mastering che sono state fatte in casa o in non studio, che non sono stati minimamente curati acusticamente, dove ci sono proprio degli errori fondamentali di che sono difficili anche da recuperare, cioè proprio delle cose che non riesci poi a mettere a posto.
1: Certo. Senti Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa puntata, grazie.
2: Grazie a te Emanuele, alla prossima.
1: Alla prossima, spero presto, insomma. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con una giovane band di carne fresca, gli Scruffs con Lotus Lily.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Vi faccio vedere come raccoglie la penna una segretaria.
2: Oggi vi voglio far vedere come raccoglie i piselli uno spaccatore di perche.
3: Quello che avete sentito è il frammento di uno dei video virali dell'agricoltore influencer di Bitonto, Michele Monopoli, che con i suoi contenuti comici riesce a celebrare la fatica e la bellezza della vita rurale. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo del fenomeno in crescita degli agri-influencer, che soprattutto tra i circa 50.000 giovani agricoltori attivi in Italia, con linguaggi e registri diversi, portano l'agricoltura e le loro imprese su Instagram, TikTok, LinkedIn e Facebook. L'ironia è la via maestra scelta da Michele Monopoli, che abbiamo intervistato.
4: Le persone che magari mi seguono, cioè vivendo in città, hanno perso, diciamo, come dico io, il contatto con la terra. Cioè la mia vita di tutti i giorni è quella, diciamo, di alzarmi presto la mattina, lavorare i campi, in particolare gli ulivi. Io faccio tutto gli ulivi, dalla potatura alla preparazione del terreno, alla raccolta.
3: Come ti è venuta l'idea di fare l'influencer, di sbarcare sui social, e però prendendo in giro, no? Soprattutto le signorine.
4: Allora, diciamo che il fatto dei social è nato tutto per caso, perché io fino a prima del Covid non sapevo nemmeno cos'erano i social, e durante il Covid, siccome eravamo chiusi in casa la sera, perché almeno la mattina, almeno diciamo il mio settore poteva andare a lavorare, però ovviamente la sera, poi restando chiusi in casa, dovevamo trovarci qualcosa da fare. E io, avendo tre figli, la più grande, diciamo tramite la figlia più grande, scaricai questo TikTok, e di là il giorno dopo iniziai a fare dei video dove facevo vedere la mia giornata lavorativa, quando pioveva, quando faceva freddo, quando faceva caldo. Ho visto che la cosa piaceva alle persone che mi seguivano, e di lì non mi sono più fermato. Poi, diciamo, è nato anche il format, quello di prendere in giro le ragazze, dove diciamo che comunque anche la loro è una realtà, purtroppo ognuno ha il suo stile di vita, e quindi mettevo a paragone il loro stile di vita con quello, diciamo, con quello nostro di tutti i giorni.
3: Certo, ed è un cortocircuito fantastico, ovviamente, sempre in ogni video. Ma questa tua attività comunque ha dei bei riflessi anche sui tuoi prodotti, sulle vendite, sulla tua attività anche di agricoltore,
4: allora,
3: no?
4: Allora, dopo, diciamo, 4 anni sui social, ovviamente la gente, io diciamo che inizialmente ho fatto l'operaio, e non lo nascondo che grazie ai social oggi ho comprato, diciamo, 4 ettari di terreno di uliveti, che le ho comprati grazie a quello che ho guadagnato sui social, e non mi vergogno a dirlo, anzi, grazie a questo, dopo 4 anni, diciamo, è nata la mia linea di olio, l'olio extravergine di oliva. La vendita, diciamo, è andata abbastanza bene. Questa collaborazione è uscita con un frantoio del posto, di Bitonto sempre, e sta funzionando abbastanza bene. Poi oggi, diciamo, il miglior mezzo di comunicazione è per me il social. Tramite i social puoi fare di tutto.
3: Certo, quindi il mitico spaccamento di perche non basta, diciamo, è importante ma non basta.
4: Sì, lo spaccamento di perche non è che non basta, non basta mai. Diverso. Cioè, bisogna impegnarsi tutti i giorni se vuoi andare avanti. Parliamo sia del fatto che comunque non è che io adesso oggi ho fatto la linea dell'olio e non lavoro più in campagna, anzi oggi lavoro il doppio di prima, perché prima facevo l'operaio, facevo le mie 6-7 ore e mi ritiravo a casa. Adesso me ne vado la mattina e non so più quando mi devo ritirare, perché comunque ho le campagne, ho questa cosa, diciamo, dell'olio, della vendita dell'olio da gestire, ho i social, comunque devo continuare a creare contenuti, perché le persone sui social non è che mo mi seguono solamente per l'olio, diciamo, comunque mi seguono per ridere, quindi devo stare sempre lì a pensare per nuovi contenuti. Poi la cosa più difficile dei social è rimanere, come dire, in hype, cioè con nuovi argomenti, con nuovi video. Quindi diciamo ti toglie parecchio tempo della giornata.
3: Ti ringrazio, grazie anche per il tuo lavoro e per il buon umore che ci dai.
4: Grazie a voi.
3: Ciao.
4: Grazie a voi.
3: Buona giornata. Ciao ciao.
4: Grazie mille. Ciao ciao.
3: Gli agricoltori non sono più isolati nelle loro fattorie o nelle loro aziende e la connessione digitale sta trasformando l'agricoltura in un'esperienza condivisa. Contadini, trattoristi, allevatori utilizzano i social per educare il pubblico, come vetrina per promuovere e vendere i propri prodotti e c'è anche chi studia attentamente trend e strategie, come Paolo Nenci, imprenditore agricolo toscano di CIA Agricoltori Italiani e Farming Coach.
5: E quando va bene, proprio va bene, le api riescono a lavorare a malapena 8 giorni.
6: 8 giorni
5: per fare quindi un intero anno di produzione di miele. Ecco perché costa così tanto. E il miele di acacia, quello vero, lo riconosci anche ad occhi chiusi. Prima di tutto è chiaro, quasi trasparente, e soprattutto è uno dei pochi mieli che resta sempre liquido. Le api in questi giorni stanno lavorando alla grande e tra poco uscirà l'acacia 2026 che le api stanno raccogliendo in questi giorni.
3: Paolo, parlaci della tua azienda.
7: Nella vita faccio l'imprenditore agricolo, la mia azienda si trova a Chiusi, proprio all'uscita autostradale Chiusi Chianciano Terme, ed è stata fondata da mio nonno nel 1972, il quale fino praticamente al 2017, anno in cui l'ho presa in mano io, ha sempre prodotto vino e olio, ma soprattutto a livello locale, quindi per chi abitava nel paese e poco più.
3: Quando hai deciso di diventare un content creator?
7: Quando ho preso in mano l'azienda, che mi sono reso conto che appunto nonno vendeva solo localmente e quindi aveva tante spese, ogni anno circa rimetteva 8.000 euro dalla pensione per farla stare a galla questa azienda, ho detto ok, devo capire come poter vendere e ho iniziato a fare tanti corsi di marketing al giro per l'Italia e poi addirittura fino ad arrivare a San Francisco direttamente nelle più grandi startup mondiali e quindi ho capito nel 2016, quindi ormai 10 anni fa, che i social sarebbero stati il futuro.
3: Che risultati hai ottenuto?
7: I risultati sono arrivati non subitissimo, quindi circa 3 anni dopo, nel 2019, però sono stati impatti veramente importanti perché ovviamente avevo creato in 3 anni sui social, avevo creato un seguito di persone che si erano estremamente affezionate alla mia figura e quindi quando poi ho aperto una specie di e-commerce e gli ordini non hanno tardato ad arrivare perché oramai le persone era 3 anni che erano entrate in empatia con me, che mi conoscevano.
3: I tuoi contenuti come nascono?
7: Mi faccio un'analisi un po' di quello che le persone e il trend di mercato in questo preciso momento o nel momento specifico ricercano. In più ci sono vari tool online, software che ti aiutano a vedere i trend di ricerca su Google piuttosto che i trend di ricerca ad oggi si parla di intelligenza artificiale e quindi in questo modo qua, ma la miglior cosa che ho fatto sempre è ascoltare proprio i clienti stessi. Ad esempio, non so, veniva comprato un barattolo di miele e arrivava a casa il cliente mi scriveva lamentandosi, ma è duro, e allora lì nasce il contenuto dove spieghi ed educhi il cliente a far capire che tutti i mieli cristallizzano tranne magari acacia, castagno e pochi altri, e quindi anche ascoltando i clienti si può creare contenuti.
3: L'allevatrice Laura Sette, abruzzese di CIA, è attiva in diverse pagine sui social.
8: Ci troviamo in un piccolo paese che è Pizzoli, in provincia dell'Aquila. Amo quello che faccio, ho tutte fattrici in purezza a Scerole e alleviamo questi bovini che sono bovini da carne. Abbiamo alcune pagine Instagram e Facebook. Noi segnaliamo e scriviamo tutti gli eventi che facciamo per le fattorie didattiche, cosa facciamo, come curiamo i nostri animali, come alleviamo, e molte volte facciamo proprio delle dirette dove qualunque persona può seguire e altre volte invece mettiamo storie.
3: Che tipo di benefici ricavate dalla vostra presenza sui social?
8: I benefici sono, secondo me, sono 3, perché ne traggo. Il primo ovviamente è la visibilità per le persone, il secondo, come dicevo già, è la fiducia, appunto mostriamo la realtà quotidiana, il tuo allevamento, addirittura il pascolo montano, la transumanza, quello che facciamo ogni giorno con i vitelli. E il terzo è il vero rapporto diretto con ogni singolo cliente. Non siamo molto più lontani, ma appunto creiamo questo rapporto di vicinanza tra l'azienda e il cliente.
3: Più o meno quanti post fate?
8: I video ne facciamo anche 1/3 3 ogni 4 giorni, dipende molto da quello che facciamo. Se è una cosa quotidiana, soprattutto in inverno che ci sono nascite, sono molto più sondaggi, sono molto più domande per il cliente, che ne so, tra 2 minuti questo vitello salirà sulla pesa, secondo voi quanto pesa? E facciamo un video. Invece in estate, comunque, dato che mi occupo anche di trattori, facciamo la fienagione, mi occupo sia del taglio fino a quando il fieno è secco, quindi fino al quando portiamo i rotoli in azienda, quindi lì è molto più scherzoso e non è più d'impatto, quindi i reel e le storie sono molte.
3: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per chi? Vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Nuovo attacco di Trump nei confronti della Premier Meloni, serve un ordine restrittivo. Scoperto una rete europea di uomini che organizzavano stupri su mogli e compagne, 57 arresti. Formula 1, la Ferrari trionfa con Leclerc, Wimbledon, Sinner vola ai quarti di finale, Mochizuki battuto in 3 set. Un saluto dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura agli esteri, a 2 giorni dal vertice NATO di Ankara, cresce la tensione con le minacce del Cremlino alla Polonia. Rifletta sulla sua sicurezza, dice il portavoce Dmitry Peskov.
2: Dopo gli aiuti dell'Occidente a Kiev, ora è guerra vera e la minaccia di Mosca che prende di mira la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata fra Putin e Trump, la quarta dal 2026, dove lo zar ha ribadito di essere disponibile ad un negoziato mediato dal presidente americano e che precedono il vertice NATO ad Ankara di martedì. Un summit che tra i temi in agenda vede il disimpegno statunitense in Europa e la sfida di una difesa europea attraverso maggiori investimenti. Mosca prepara un nuovo grande attacco prima del vertice, l'allarme di Zelensky rivolto alla popolazione su cui da giorni sono tornati più intensi i raid. Il presidente ucraino torna a chiedere i Patriot e smentisce l'avanzata russa.
3: Харківщина, тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав.
2: Dal Donetsk a Kostiantynivka ancora si combatte, dice Zelensky, e insiste l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico. In vista del summit, in Turchia intanto sono scattate vaste operazioni di polizia con arresti di avvocati, giornalisti e politici in tutto il paese. Erdogan vuole zittire il dissenso, la denuncia delle opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E le questioni legate alla difesa alla vigilia del vertice di Ankara sono in primo piano anche sul fronte interno in Italia, con le dichiarazioni in particolare del ministro della difesa Crosetto.
4: Non c'è alternativa alla NATO, nomi all'EU con Russia e Cina. Il ministro della difesa Guido Crosetto parla degli impegni dell'Italia in vista del vertice NATO di Ankara, intervenendo a Pantelleria, Mediterraneo d'autore. Sul tavolo ci sono le spese militari. Trump continua a chiedere agli alleati di aumentare gli stanziamenti per la difesa dal 2 al 5% del PIL, mentre le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità e spesa sociale. Se vuoi far parte di questa alleanza, argomenta Crosetto, devi rispettare gli impegni presi, ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni. L'Italia non è in grado di raggiungere subito il target di spesa richiesto dalla NATO. Poniamoci come punto di arrivo il 2035. Nel frattempo, dice Crosetto, vediamo se evolve in positivo la situazione del mondo. Secondo il ministro della difesa, il vertice NATO di Ankara è stato costruito perché vada bene. Gli impegni, dice Crosetto, saranno rispettati. Ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare. Il governo intanto valuta proiezioni e scenari sull'aumento delle spese per la difesa per i prossimi anni, e al vertice di Ankara Giorgia Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71% garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E proprio alla vigilia del vertice NATO, nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha postato un meme con Meloni che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo", come una sorta di invocazione di un ipotetico provvedimento da adottare nei confronti della Premier italiana. Trump, che sarebbe poi stato protagonista della grazia in attesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia, la FIFA ha sospeso la sanzione, dunque il 25enne capocannoniere USA al mondiale potrà scendere in campo contro il Belgio. La FIFA ha rimediato ad un'ingiustizia, ha commentato il presidente americano, che secondo il New York Times avrebbe telefonato a Gianni Infantino, capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica. Le forze dell'ordine di 7 paesi sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e autori nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze sostanze stupefacenti. Ennesima condanna della Corte Europea dei Diritti Umani nei confronti dell'Italia in tema di violenza contro le donne. Sentiamo.
5: Si sente come una fenice che rinasce dalle ceneri e soddisfatta per aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne. Audrey Obeda, dopo la pronuncia della CEDU che ha definito sessiste e stereotipate le motivazioni espresse da una PM di Benevento nel richiedere l'archiviazione del suo causo per le violenze subite dall'allora compagno e ha considerato le indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. Nel sanzionare l'Italia, la Corte Europea per i diritti dell'uomo fa riferimento alla relazione della magistrata in cui definisce il fatto che l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna come uno scherzo di cattivo gusto e che era difficile dimostrare che l'uomo sapesse della mancanza di consenso al rapporto sessuale. In più la magistrata considerava normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avanzi sessuali che le donne tendono ad opporre quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione nell'aula del tribunale, secondo la Corte, che evidenzia anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale all'ex compagno sui figli minorenni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Cambia la circolazione dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Dalle 23 di ieri sera è infatti scattata la prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il secondo blocco partirà alle 23 di domenica 26 luglio e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. Mi sono divertito appena esco, lo rifaccio, quanto detto dalla Minsa di Yi, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'aggressore è nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Gli inquirenti ritengono che abbia pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore. La vittima, 55 anni, fortunatamente non è più in pericolo di vita. E per lo sport, in Formula 1, la Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell secondo e la rossa del compagno di squadra idolo di casa Lewis Hamilton terzo. Sentiamo proprio Leclerc a Sky Sport.
6: Che feeling, cioè sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma cioè, ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
1: E per il tennis, Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha superato il giapponese Mochizuki per 6-3, 7-6, 6-3 e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini che affronta la filippina Eala. E ai mondiali di calcio, eliminato agli ottavi di finale il Brasile di Carlo Ancelotti, i verdeoro vanno KO per 2-1 contro la Norvegia che va ora ai quarti di finale. Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Alessandra Schepisi un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
4: Eccoci, buona domenica. Ci si sveglia presto con questo caldo e ora il nostro caffè lo dedichiamo ancora una volta a quello che è successo nella settimana politica. E lo prendiamo, il caffè, con Stefano Patuanelli, vicepresidente, senatore del Movimento 5 Stelle, già capogruppo a Palazzo Madama, è stato ministro dello sviluppo economico nel governo Conte e ministro delle politiche agricole e alimentari col governo Draghi. Buona domenica, Patuanelli.
5: Buona domenica Maria, grazie per l'invito e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, una delle cose di cui si è parlato in questa domenica, se mi consente un commento, Patuanelli, un po', come dire, a aria fritta, è l'idea di chi farà il Presidente della Repubblica. Cioè, mancano anni, no? Alla elezione del successore di Mattarella e è un po', come dire, precoce questo dibattito. Tuttavia, poiché in un'intervista a Nicola Porro, Giorgia Meloni ha detto, a domanda, a risposta, ha detto no, non è un tabù che possa esserci un Presidente della Repubblica eletto dal centrodestra, che sia di centrodestra, le chiedo, è una mossa fatta, come sostiene qualcuno, per compattare tutto il centrodestra, incluso Vannacci? Come la giudica?
5: Ma la giudico per quello che è, lontanissimi ancora da quel momento, con un Parlamento in carica che non sarà quello che eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica. Non si capisce il senso tavolo del dibattito questo tema, se non un po' per fare fumo, per distrarre l'opinione pubblica dai problemi del paese, che sono enormi e che probabilmente ne parleremo anche in questa trasmissione. E poi dimostra la Presidente Meloni di essere ciò che è, cioè di avere come primo obiettivo quello della gestione del potere, del tenersi imbullonata la sedia il più lungo possibile. E credo che però gli interessi degli italiani siano da altre parti, ecco, non sicuramente su qualcosa che accadrà nel 2029. Peraltro non riesco a capire come proprio il ragionamento che viene fatto rispetto all'elezione della più alta carica dello Stato, che è una figura di garanzia, è una figura che tutela la Repubblica.
4: Certo, è una figura di garanzia, ma in alcuni casi è stata una figura chiaramente schierata a sinistra, pensiamo a Napolitano, ma anche a Oscar Luigi Scalfaro, cioè di garanzia, ma fino a un certo punto in passato.
5: Io penso però che dovremmo guardare ai riferimenti, ai modelli, le modalità con cui è stato esercitato il ruolo di presidente dai presidenti che hanno fatto davvero il bene del paese. Credo che il presidente Mattarella è sicuramente tra questo. È chiaro che chi viene eletto dal Parlamento in seduta comune e dai grandi elettori, e quindi non soltanto i parlamentari, per svolgere il ruolo del Presidente della Repubblica ha una provenienza politica, È sempre stato così. Non è vero che non ci sono mai stati presidenti di centrodestra, peraltro, in quanto meno i primi due erano espressione di ciò che oggi possiamo definire centrodestra. Io penso che bisogna scegliere insieme, con la più larga maggioranza possibile, personalità che siano davvero in grado di tutelare gli interessi della nostra Repubblica. Dopodiché, ripeto, siamo talmente lontani da quel momento che metterlo sul tavolo della discussione ha sicuramente come finalità quella di un po' di far parlare l'altro. Ecco.
4: Ecco, invece, parlando dei temi su quali il Movimento 5 Stelle intende impegnarsi, quale è l'argomento principe che secondo lei, Patuanelli, dovrebbe essere brandito costantemente dal campo largo per sfidare Meloni?
5: Beh, forse un tema solo è difficile da scegliere tra tante emergenze che ci sono. Ne dico quattro, forse cinque, che secondo me sono più importanti.
4: Quattro. Scegliamone tre. Facciamo tre, che è il numero perfetto.
5: Se ne devo sceglierne tre, allora scelgo certamente il tema del potere d'acquisto degli italiani, che non è soltanto legato al tema della povertà, ma anche al ceto medio che è ormai sprofondato verso la soglia di povertà e che fa fatica. Quindi aumentare il potere d'acquisto serve il salario minimo orario garantito, questa è una priorità assoluta. Sanità, sempre più persone rinunciano alle cure, un governo che ha rafforzato i presidi sanitari privati a discapito del pubblico, non è soltanto una questione di risorse. Certo, le risorse servono, serve investire in sanità, ma serve anche slegare il potere di nomina della politica rispetto ai direttori generali delle aziende sanitarie, che non entrano lì per merito ma per appartenenza. E questo serve davvero alla sanità, così come servono le risorse ovviamente per abbattere le liste d'attesa, per far sentire davvero i cittadini di quella tutela costituzionale rispetto alla salute, che non è soltanto sulla carta ma è effettiva. E se devo scegliere il terzo tema, il grande problema della crescita, produzione industriale a picco negli ultimi anni, l'Italia è tornata a fanalino di coda nel G20 per crescita, è al terzultimo posto quest'anno in Europa e sarà all'ultimo posto il prossimo anno, la crescita sta a zero. Serve un nuovo grande piano industriale, come è stato Transizione 4.0, con i crediti d'imposta, quasi 29 miliardi per le imprese che hanno potuto fare innovazione, crescita.
4: Senta Patuanelli, lei è un ingegnere.
5: Sì, confermo.
4: Questo paese ha un deficit drammatico di formazione scientifica. Quando eravate al governo avete avuto una ministra, la Lucia Azzolina, che si era segnalata anche per un coraggioso tentativo di smontare alcune vecchie incrostature sindacalesi, burocratiche, che non hanno fatto bene alla scuola degli ultimi 40 anni. Non pensa che nel tema crescita ci debba essere anche una rivoluzione nell'istruzione, tenuto conto anche che abbiamo pochi giovani, molti dei quali non sufficientemente competitivi sul fronte dell'istruzione ai tempi dell'intelligenza artificiale e, ripeto, lo dico a lei che è ingegnere, con un gap drammatico della formazione scientifica?
5: Sì, condivido assolutamente il ragionamento e la criticità che stiamo vedendo e che dobbiamo affrontare. È evidente che il tema della crescita è un tema emergenziale immediato e non è attraverso gli strumenti di formazione che oggi lo risolviamo, ma certamente se vogliamo che la crescita non sia più un problema di questo paese in futuro dobbiamo avere le competenze e quindi i laureati nelle discipline STEM, nelle materie scientifiche. Dall'India si laureano in un mese il numero di ingegneri che si laureano in tutta Europa in un anno, questo è il paragone. È chiaro che va fatta una seria rivisitazione anche dei programmi didattici. Qualche anno fa mio figlio faceva la terza liceo, parlo di 4-5 anni fa, voleva cambiare indirizzo negli ultimi anni di liceo, liceo scientifico, e doveva sostenere un esame di disegno e doveva rifare a mano, a china, gli stessi disegni che facevo io nello stesso liceo scientifico 45 anni fa. Quindi io credo che serva molto investire in formazione, perché oggi oggettivamente c'è un gap rispetto agli altri paesi che corrono, mentre noi siamo ancora fermi.
4: E adesso invece, Patuanelli, le faccio una domanda, diciamo, di scenario, così le definirebbero i miei colleghi che si occupano di cronaca politica. Il campo progressista, Alleanza per la Costituzione e la Democrazia, come l'ha ribattizzato Conte, le piace? La piazza unitaria, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alternativa Verdi e Sinistra, che a Napoli il mercoledì 8 luglio si ritroverà. Che tipo di messaggio vuole mandare?
5: Beh, mi piace il riferimento alla Costituzione. Abbiamo visto in epoca molto recente quanto il nostro paese creda nella Costituzione che è scritta dai nostri padri costituenti, quando massicciamente è andato a votare al referendum, votando convintamente no, con dei numeri che nessuno di noi aveva previsto oggettivamente, non tanto nel risultato tra il sì e il no, quanto nella partecipazione proprio dei cittadini. E fare un riferimento alla tutela della Costituzione dopo e alla fine di una legislatura nella quale questa destra ha cercato in tutti i modi di distruggere alcuni dei capisaldi della nostra Costituzione, penso alla riforma sul premierato.
4: Patuanelli, mi faccia dire che però una vera e propria, diciamo, rivoluzione nella Costituzione l'ha fatta a suo tempo la sinistra, attribuendo alle regioni un potere, diciamo, enorme, di cui molti oggi si pentono, e quindi a onore del vero questo va ricordato.
5: Assolutamente, ed è, non ho nessun problema a dire che quella riforma è stata una riforma profondamente sbagliata, e prima nel citare uno dei grandi temi che dobbiamo affrontare come campo progressista, cioè il tema della sanità, credo che uno dei primi elementi di una nuova riforma del sistema sanitario sia quella di abrogare i passaggi del titolo quinto, dove la sanità è sostanzialmente regionalizzata in tutti i suoi modi e le sue forme, perché abbiamo visto
4: che non funziona.
5: Che non funziona e che ha aggravato le differenze territoriali, ma portando anche le regioni dove la sanità funzionava a farla funzionare male. Io vengo da una regione dove la sanità era un'eccellenza, e parlo al passato perché non lo è più. Dal Friuli Venezia Giulia, in Friuli Venezia Giulia venivano a curarsi tante persone che non trovavano risposte sul loro territorio. Oggi c'è la corsa ad andarsene dal Friuli Venezia Giulia per curarsi. Quindi non è che la regionalizzazione ha migliorato la sanità da qualche parte e peggiorato dall'altra, ha fatto sì che ci fosse un peggioramento complessivo. Quindi sicuramente bisogna far tesoro anche degli errori del passato, devono farlo gli amici del Partito Democratico, che quella riforma l'hanno sostanzialmente fatta.
4: Beh, Elie Schlein le direbbe: guardi, io non ero nemmeno nata quando hanno fatto quella riforma. Esagero, eh?
5: Ma è del tutto evidente, è del tutto evidente che è così.
4: Senta, Patuanelli, mi dicono che lei abbia un buon rapporto con Matteo Renzi, il quale distribuisce a destra manca consigli, li dà a voi, li dà a Bannacci, pur di mettere in difficoltà l'odiato governo Meloni, che è anche l'autore di una legge che ha messo, come dire, un limite al lavoro dei parlamentari, al lavoro retribuito, alle consulenze dei parlamentari con potenze straniere. Ma lei si fida di lui?
5: Allora, faccio una premessa: al netto del rapporto che si può instaurare all'interno dell'Aula del Senato, la politica non è basata su rapporti personali o sul buon rapporto tra un esponente politico e un altro. La prima cosa che mi viene da dire ogni volta che mi chiedono di Matteo Renzi, e devo dire che succede sostanzialmente in tutte le trasmissioni, rispondo sempre con una perplessità a una domanda: mi chiedo come mai in questo paese il leader di una forza politica che ha un consenso diciamo vicino all'1,5-2% è centrale in ogni dibattito che si fa.
4: Ma no, è centrale per i giornalisti.
5: Sì, però io vorrei occupare, ho un grandissimo, come lei sa, rispetto e stima della categoria alla quale lei appartiene, ai giornalisti in generale, però ecco, io mi occuperei più del paese che dei giornalisti, quindi preferirei rispondere delle domande che, e non sto parlando di questo contesto, però al netto di questo, il tema della fiducia certo che esiste, noi non possiamo dimenticarci che quello che è stato, a mio avviso, non perché ne facevo parte, ma perché ha affrontato uno dei momenti più difficili della storia del paese come la pandemia, e il governo Conte 2 è caduto immotivatamente per volontà di Matteo Renzi, che poi ha creato il fenomeno Giorgia Meloni, perché il governo Draghi, dove Giorgia Meloni era opposizione, è stato il governo in cui è entrata Giorgia Meloni sotto il 10% e uscita al 24%, chiaramente facendo l'unica forza di opposizione presente in Parlamento, era facile prevedere che sarebbe salita nei consensi, quindi non mi sembra che l'operazione che Matteo Renzi ha fatto facendo cadere il governo Conte 2 abbia agevolato il campo progressista, il campo largo o il centro-sinistra, chiamiamolo come vogliamo. Quindi per noi non è una questione facile pensare di aver fiducia in Matteo Renzi, no, non ce l'abbiamo. Dopodiché penso un'altra cosa: non esiste solo Matteo Renzi, esiste un tema di provare ad attrarre un elettorato in un campo un po' più ampio rispetto a quello rappresentato dal Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, e quindi una componente di centro.
4: Alessandro Onorato le piace?
5: Sì, Alessandro Onorato mi piace molto, è una persona pragmatica,

0: Pare, di differenze, all'interno del campo largo ce ne sono parecchie, ne cito una. L'Ucraina, dove continuano i bombardamenti russi e sul futuro dei rapporti con l'Ucraina, rimane sempre, come dire, opaco il punto di vista del Movimento 5 Stelle. Glielo chiedo diretta. Lei sosterrebbe ancora Kiev?
1: Non la sosterrei militarmente, ma guardi, io vedo un grande entusiasmo rispetto alle incursioni militari che l'Ucraina ha fatto recentemente in territorio russo, grazie a tecnologie occidentali che in questi anni si sono poi sviluppate all'interno del territorio ucraino e quindi, come posso dire, è chiaro che inizialmente quelle tecnologie era difficile
0: Eh
1: usarle.
0: beh, ma l'aggredito ha diritto di difendersi, no, Patuanelli? È stata aggredita l'Ucraina.
1: Certo, ma io so, guardi, io però vorrei che sgombrassimo il campo da alcune ipocrisie nei nostri confronti che vengono dette. Noi non abbiamo due pesi e due misure. Chi non rispetta il diritto internazionale è colpevole. Lo è Putin, lo è Trump quando entra in Venezuela o quando attacca l'Iran, lo è Netanyahu quando sta in Cisgiordania, in Libano e a Gaza. E lo sono tutti in ugual misura. Per noi questo non è in discussione. Sappiamo benissimo che Putin è un criminale ed è un matto criminale. Proprio per questo bisogna cercare di trovare le condizioni perché la guerra finisca il prima possibile. Perché nel momento in cui, come oggi sta accadendo, Putin ha delle difficoltà e si continua sul piano militare, ma voi pensate davvero di poter escludere che a un certo punto, messo alle strette, lui non utilizzi l'arma nucleare? Sulla base di che ragionamento? Chi dice che il suo obiettivo era arrivare a Lisbona, come si era detto all'inizio, pensa che non c'è nessun dubbio sul fatto che non userà mai la bomba atomica? Io non sono così convinto. E allora, per l'interesse occidentale, non per fare un favore a Putin, dico la guerra deve finire il prima possibile. E siccome l'unico elemento, e concludo.
0: Sì, dipende dalle condizioni, lo so, dipende dalle condizioni in cui finisce, perché se uno si arrende a Putin nel timore che usi l'arma, siamo in una condizione ovviamente di vassallaggio verso il dittatore.
1: Ma è del tutto evidente che le condizioni devono essere accettabili per ambo le parti. Non si può pensare che la condizione sia che Putin si ritira in buon ordine, si scusa e se ne va, perché non sarà così. Così come non si può pensare che l'Ucraina diventi un governo fantoccio di Putin con magari la cessione di sovranità su ampie aree. Io credo che tra queste due posizioni però c'è un mare in mezzo in cui l'Europa deve provare a navigare, perché il ruolo dell'Europa fino ad oggi è stato soltanto quello di far prolungare la guerra e io non ne capisco oggettivamente la ragione, perché non è neanche nel nostro interesse continuare a cavalcare il conflitto.
0: Certamente non è nell'interesse dei poveri ucraini e nemmeno del popolo russo. E nemmeno del popolo russo. Senta, mentre ci avviamo alla conclusione del nostro caffè, restando in tema in qualche modo geopolitico, no? Giovedì sera c'è stata la consueta festa americana per l'Independence Day a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano Fertitta. Giuseppe Conte ha deciso di non partecipare. Perché?
1: Non bisognerebbe chiederlo a Giuseppe Conte e non a me, c'erano esponenti del Movimento 5 Stelle a quanto mi risulta, io personalmente non sono invitato, quindi dove non sono invitato tendo a non andarci, non vorrei che ci si dimenticasse che al netto dei rapporti che intercorrono nei momenti storici diversi tra esponenti politici italiani e la presidenza degli Stati Uniti che cambia ogni 4 anni, ci si dimenticasse che il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti è un rapporto di alleanza stretta. Quindi io personalmente non ho nulla da eccepire a chi sceglie di andarci o di non andarci. Ho la sensazione che negli ultimi anni quel rapporto di alleanza e amicizia sia diventato un po' un rapporto di sudditanza. quello che ha detto Rutte in questi giorni è esattamente questo, nel momento in cui ricorda a Trump. Ma,

0: Crosetto dice che ne sono partiti di più di aerei quando c'era Conte al governo.
1: Sì, non lo so, potrei dire che oggi si producono meno vaccini Covid di quanto li producevamo noi, però noi avevamo l'emergenza e dovevamo produrli, oggi non servono più, non è che posso accusare il governo di non farli più. Noi abbiamo dato la disponibilità delle basi sulla base di accordi internazionali per missioni che erano sotto l'egida dell'ONU, quando si va a cercare i terroristi di Al-Qaeda o dell'ISIS, non per andare a fare un'azione militare in spregio al diritto internazionale come l'attacco all'Iran, è un po' diverso.
0: Dobbiamo, ahimè, concludere il nostro caffè, il tempo è volato. Io ringrazio Stefano Patuanelli, vicepresidente e senatore del Movimento 5 Stelle, per aver preso appunto il nostro caffè della domenica. Grazie per essere stato con noi. Vi do appuntamento, se vorrete, alle 11, perché continuiamo qui su Radio 24 e in questo caso continuiamo con Nessuno è Perfetta.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Abbiamo preso il caffè della domenica, lo sapete, con il vicepresidente e senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. E adesso Nessuna è Perfetta. Ci occupiamo di due temi diversi, ma che hanno a che fare tutti e due con l'attualità più stringente, quella del piacere, perché parleremo di teatro con la nostra Sunday Girl, e quella di molto meno piacevole, quella che per esempio è stata sottolineata da un recente articolo del Guardian, del britannico quotidiano, che riferendo di uno studio relativo ai bambini sotto i 2 anni, rileva come l'esposizione ai video, agli schermi, ai cellulari, durante i primi 1001 giorni dal concepimento ai 2 anni, danneggi lo sviluppo dei bambini. E questo, francamente, mi sembra un tema sul quale Nessuna è Perfetta insiste da tempo e sul quale continuerà a insistere, perché so che molti di voi che ci seguono, mamme, giovani e meno giovani, nonne e nonni, sono particolarmente sensibili. Ma prima cominciamo con la nostra Sunday Girl.

0: Eccola, questa domenica la nostra Sunday Girl è Marina Valensise, giornalista, scrittrice, già direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi e consigliera delegata della Fondazione INDA. Perché questa domenica c'è lei con noi qui a Nessuno è Perfetta? Perché ha davvero riportato il teatro greco di Siracusa un nuovo splendore e il 2025 ha segnato il miglior risultato economico nella storia di questa istituzione. È così?
1: Sì, buongiorno Maria, buongiorno agli ascoltatori. È così, abbiamo avuto dei risultati molto buoni, non solo nel 2025 ma anche quest'anno, perché quest'anno abbiamo superato i 200.000 biglietti venduti per la nostra stagione, che inizia, come sapete, circa il 10 maggio e continua per 8 settimane fino alla fine di giugno, con 45 alzate di sipario e 3 o 4 spettacoli, e quindi siamo particolarmente contenti perché hanno calcolato appunto questo articolo che è uscito su ADN Cronos e poi è stato ripreso dal Messaggero, ha calcolato un incremento negli ultimi anni nel valore di produzione del pari al 52%, e quindi sono risultati molto buoni che ci incoraggiano a continuare nel cammino indicato, e siamo molto grati sia al pubblico che ci segue sia soprattutto ai tanti lavoratori siracusani che ogni anno si adoperano per realizzare questo miracolo di mettere in scena nel Teatro Greco di Siracusa, il teatro più antico e più grande d'Europa fuori dalla Grecia, degli spettacoli che risalgono appunto al V secolo avanti Cristo.
0: Chi sono gli spettatori che arrivano a Siracusa e proprio per la vostra stagione teatrale? Da dove arrivano e perché sono aumentati, secondo te, Marina?
1: Guarda, sono spettatori che arrivano da tutta Italia, non solo dalla Sicilia, ma anche dall'Europa, dalle capitali europee, molti arrivano dagli Stati Uniti, e l'indice più interessante è che quest'anno il nostro servizio di traduzione simultanea assicurato attraverso l'intelligenza generativa ha registrato un incremento appunto nel noleggio di questi piccoli auricolari che consentono di seguire lo spettacolo nelle lingue straniere in simultanea, un incremento del 40% nel noleggio di queste apparecchiature. Sono per lo più degli appassionati di teatro, sono per lo più dei cultori del teatro classico, ma sono anche gli spettatori che frequentano i grandi festival internazionali come Salisburgo, Bregenz e tanti altri, e che hanno trovato a Siracusa, al Teatro Greco, qualcosa di assolutamente unico e straordinario. Teatro antico e spettacoli tratti dalla drammaturgia, ma proposti in una chiave contemporanea, in una traduzione che si rinnova ogni anno per essere accessibile al pubblico contemporaneo. E poi sono attratti soprattutto non solo dall'infrastruttura, non solo dagli spettacoli, non solo dai titoli di grammi antichi che noi riproponiamo in un'assoluta fedeltà al testo classico, ma sono attratti anche dai grandi nomi artisti, ma soprattutto registi che abbiamo reclutato negli ultimi anni, aprendo l'INDA a talenti di fama internazionale, a cominciare da Robert Carsen, che ha messo in scena nel 2022 la prima parte del trittico tebano della trilogia dei Labdaci di Con l'Edipo Re, ha continuato poi nel 25 e concluso nel 26 con l'Edipo a Colone, concluso quest'anno con l'Antigone. E poi quest'anno ha debuttato a Siracusa un altro grande del teatro internazionale come Alex Ollier, il spagnolo catalano fondatore e direttore della Fura del Baus, che è una realtà teatrale molto importante in Europa, e a lui abbiamo affidato la regia dei Persiani di Eschilo, che è il più antico testo di quelli tramandati del dramma antico, ed è stata un'esperienza veramente straordinaria, che con questa bella traduzione di Walter Lapini, Alex Ollier ha realizzato uno spettacolo magnifico aperta alla tecnologia, con un grande schermo che riprendeva i movimenti e le impressioni degli attori.
0: Ecco, a proposito di tecnologia, Marina, Come riavvicinare al teatro i quindicenni, i sedicenni? Nelle scuole americane si fa teatro abitualmente e spesso proprio dalle recite scolastiche sono emersi grandi talenti. In Italia invece il teatro viene visto spesso come una mattina in cui non si fa lezione perché si va a teatro a vedere uno spettacolo teatrale di cui spesso i ragazzi non capiscono praticamente nulla. E allora, con la tua esperienza di direzione di un grande teatro e soprattutto con un cartellone che ha il meglio del teatro classico antico, tu che cosa suggeriresti per avvicinare i ragazzi?
1: Guarda, io suggerirei di riflettere sull'esperienza dell'Ilda. Noi organizziamo ogni anno, da ormai più di 30 anni, a Palazzo Lacreide, a 4 km a Siracusa, dove c'è un teatrino antico, un teatrino famosa Acrai, che era la colonia greca Corinta, fondata nell'VIII secolo, organizziamo un festival del teatro classico dei giovani, dove ogni anno migliaia di studenti da tutta Italia e dalle capitali europee, licei italiani, capitali europee, vengono ad allestire essi stessi i drammi antichi. È una delle esperienze in assoluto più commoventi e più emozionanti alle quali io abbia mai assistito nella mia vita, e da quando sono all'Inda è veramente una cosa straordinaria. I ragazzi non solo portano la loro esperienza, ma portano il loro entusiasmo, la loro scoperta del mondo antico, la loro scoperta del teatro come palestra per cimentarsi con grandi temi, per cimentarsi in una dimensione della libertà.
0: Quindi la tua soluzione è fate fare teatro direttamente, ecco, fate fare teatro ai ragazzi.
1: Laboratori teatrali, appassionare i ragazzi attraverso l'esperienza diretta, non l'esperienza mediata attraverso un testo o una recita teatrale, ma attraverso l'esperienza diretta, metterli in gioco con il loro corpo, con la loro voce, con la loro testa, con le loro attitudini, per riappropriarsi di questi grandi capolavori del teatro antico ma anche moderno. Ci sono, quest'anno abbiamo avuto 103 scuole da tutta Europa e da tutta Italia con circa 2000 studenti che sono venuti per mettere in scena i loro drammi.
0: E questo mi sembra un altro dei bei risultati che avete ottenuto a Siracusa. Allora, grazie Marina Valensise, grazie alla consigliera delegata della Fondazione Inda. Con lei abbiamo parlato dei successi del Teatro Greco di Siracusa quest'anno. Buona domenica e sempre grande attenzione al teatro, che è parte dei grandi piaceri della vita.
1: Grazie Maria, grazie agli ascoltatori e buona domenica a tutti.
0: Benvenuto, buona domenica. Come vi avevo detto, parliamo di cellulari e bambini, adolescenti. È un tema che abbiamo affrontato molto spesso qui a Nessuno è Perfetta. Oggi lo facciamo con Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della Sera, già direttore di Repubblica, Gazzetta dello Sport, 7, Vanity Fair, oggi insomma ha diretto il dirigibile. E sei qui però perché hai scritto di recente un saggio, Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, pubblicato da Einaudi. Ora, mi ha molto colpito la notizia che abbiamo letto giorni fa sul Guardian, il quotidiano britannico, che riporta uno studio molto ampio condotto dai ricercatori di 4 università. E secondo questo studio, l'esposizione agli schermi durante i primi 1000 giorni dal concepimento ai 2 anni può danneggiare lo sviluppo dei bambini. Il tuo saggio parla di adolescenti, ma certo questo tema del cellulare messo davanti agli occhi di neonati o poco più è assolutamente reale, perché io stessa ho assistito a madri che non sapendo che fare con un neonato che piangeva, magari sotto il sole in spiaggia a mezzogiorno, e si capiva che quel neonato non ne potesse più, gli schiaffavano davanti agli occhi il cellulare. Ed è una cosa che mi ha veramente angosciato.
2: Sì, è verissimo. Il libro si occupa anche dei bambini, degli adolescenti, degli adulti, dei vecchi, anche perché questo dello smartphone è una mutazione ormai già avvenuta e credo irreversibile, che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Questo in qualche modo è il senso del libro, il diavolo in tasca, il diavolo come la tentazione, naturalmente come il tentatore. Naturalmente nei confronti dei bambini questo articolo del Guardian fa scopa con una serie di studi, altri interventi di neuroscienziati, di pedagogisti che dicono che ai bambini rischia di bruciare il cervello, eppure sta andando per la maggiore, nonostante tutti questi allarmi che si alzano, sta andando per la maggiore un gadget da passeggino, che è il portatelefonino. Tu prendi il passeggino, porti un bambino nel passeggino fino a quanto? 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, e tu li puoi mettere, mentre lo porti a passeggio, il cellulare. E se per caso il bambino piange durante la passeggiata, basta che giri, perché si può girarlo, questo sostegno, questo suffisso, e il bambino si calma perché vede le immagini da questo schermo luminoso e si placa. Il problema è che questo crea dei danni enormi, specialmente nella formazione cerebrale di bambini così piccoli. In realtà i danni li crea moltissimi anche negli adolescenti, ma entro i primi 2 anni sono devastanti. Eppure questa cosa sembra non avere nessun peso, rimbalza sui giornali, nel mondo della politica o dell'informazione in generale, come se fosse una cosa qualunque. Non è una cosa qualunque.
0: Allora, i ricercatori dicono: i genitori non hanno colpa, è la società che non ha regole. E la colpa è di chi non mette le regole e non impedisce appunto che ci siano i portacellulari nei passeggini. È così?
2: Ma io penso che no, che la linea non sia così netta. Io penso che gli adulti siano complici di questa dipendenza ormai diffusa in tutto il mondo. Ci sono 7 miliardi e mezzo di smartphone su 8 miliardi di abitanti, quindi è una presa della Bastiglia, cioè una presa del mondo che è avvenuta negli ultimi 15 anni senza distinzioni né anagrafiche né geografiche né di censo. Ora gli adulti sono complici di questa dipendenza perché loro stessi passano una quantità di ore, è cambiato il modo in cui noi consumiamo il nostro tempo. Mi ha telefonato dopo l'uscita del libro un parroco di Rapallo dicendo: guarda, mi sono accorto che io vedo il telefonino, sto sul telefonino 5 ore al giorno. Non avrei mai detto, io faccio il parroco, 5 al giorno per 7 giorni, faccia lei i conti, per 4 settimane avrei potuto incominciare a imparare il cinese. Ecco, cioè gli adulti sono certamente complici di questa non protezione, almeno nei confronti dei minorenni e dei bambini. È vero anche però che non si riescono a mettere delle regole in questo far west scatenato dai padroni del big tech, ma per la semplice ragione che le regole non le vogliono. Essendo un far west, meno regole ci sono, più in fretta fanno i migliaia di miliardi di trilioni di dollari che stanno facendo, diventando gli uomini non soltanto più ricchi ma più potenti del mondo.
0: Ma quindi, scusami Verdelli, se le cose stanno così, non riusciremo mai a mettere delle regole, perché i produttori di tecnologie sono infinitamente più potenti e hanno armi infinitamente più pressanti di qualsiasi difesa che un governo possa fare. Allora mi chiedo, perché in Australia però sono riusciti a mettere dei limiti all'utilizzo del cellulare da parte dei minori? Sono meno influenzabili dalle tecnologie, dai potenti delle tecnologie?
2: Diciamo che hanno avuto senso dello dell'indipendenza di uno Stato da queste multinazionali del potere e sono impigliati, però sono l'unico paese dove i divieti di accesso ai minori di 15 anni sui social sono, o ai siti o alle applicazioni pornografiche o del gioco d'azzardo sono in effetti attive queste, però sono impelagati in centinaia di cause legali che andranno avanti chissà quanto, ma è uno Stato che si difende e difende la propria indipendenza. Quello che a cui assistiamo, per esempio in tutta Europa, prendiamo la von der Leyen, ha promesso ad aprile che entro pochissime settimane l'Europa avrebbe varato una app valida per tutti i paesi dell'Unione che impediva l'accesso ai minori, ai social, eccetera. Sono passati già 3 mesi, ma sono sicuro che ne passeranno altri 3, perché non soltanto i signori del Big Tech non lo vogliono, ma neanche i presidenti che in qualche modo sono vicini a loro lo vogliono. Vuol dire inimicarsi Trump, per parlarci molto francamente, e quindi tutti aspettano, e mentre aspettano diventa troppo tardi, soprattutto per i bambini.
0: Quindi le grida manzoniane che vengono anche dai paesi che hanno annunciato, per esempio la Francia ha annunciato che dall'autunno ci saranno dei severi limiti all'accesso sotto i 16 anni, ma secondo te poi invece non se ne farà nulla?
2: Temo di no, vedo che tutti, anche noi abbiamo annunciato, anche il Presidente Meloni ha annunciato, c'è una proposta di legge bipartisan, cioè firmata da opposizione e maggioranza, per mettere questi, che sono dei minimi divieti, minimi che possono essere anche aggirati, non importa, ma è ferma. Così in Francia, così in Inghilterra, adesso si è dimesso Starmer, ma insomma anche lì c'è un'idea di questo tipo. In Spagna tutti promettono, nessuno sta facendo.
0: Mi chiedo quale consapevolezza abbia una madre, ripeto, cito un episodio che ho visto sotto i miei occhi, si è svolto sotto i miei occhi domenica scorsa, quale consapevolezza ha una madre di un neonato di un mese e mezzo che sta piangendo a dirotto perché non vuole stare sotto il sole cocente in spiaggia alle 12:30, che cosa diciamo succede nel cervello di questa madre giovane, avrà avuto 27-28 anni, che schiaffa il cellulare davanti agli occhi di questo neonato?
2: Io provo soltanto dispiacere per quel neonato, perché non lo aspetta la vita che meriterebbe qualsiasi neonato nel mondo. Ora si dice, ma c'è sempre stata anche la televisione, la babysitter elettronica, si mettevano i bambini davanti alla televisione, ma a parte che con la televisione non interagisci, e poi c'erano delle minime regole, adesso queste regole, l'episodio che tu citi, te ne posso citare altri simili, c'è stata una festa poco tempo fa, me l'hanno raccontato, di 7 anni, la festeggiata, erano tutti sul cellulare, tutti gli invitati, a un certo punto arriva il momento della torta, vanno a strappare la festeggiata ai suoi amichetti e amichette, almeno per fare le foto, i selfie del momento del spegnimento delle candeline. Dopodiché tutti riscappano ai loro cellulari a continuare i giochetti che stanno facendo, con le madri che rincorrono i figli e le figlie per dargli il pezzetto di torta. A questo siamo.
0: Certo, e non ci stupisce che poi una cena tra ragazzi, tra sedicenni e diciassettenni in pizzeria abbia come contesto ciascuno chino, curvo sul proprio cellulare e nessuno che parla con gli altri. Ciò detto, tu hai scritto un saggio per condividere queste informazioni, lo ripeto, un saggio che si intitola Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, pubblicato da Einaudi. Ma questa consapevolezza, che pure c'è, si è diffusa almeno diciamo tra i baby boomer, perché fatica a farsi largo tra i genitori quarantenni, per esempio?
2: Ma perché a nessuno fa piacere sentirsi dire credo? È una cosa strana questa. A nessuno fa piacere sentirsi dire guarda che stai bevendo un po' troppo, secondo me, forse dovresti diminuire, oppure guarda che stai esagerando con queste pastiglie che prendi per stare sveglio, per essere più attivo, eccetera, eccetera. A nessuno fa piacere da adulto sentirsi rimproverato. E il cellulare ormai è centrato sotto pelle. C'è la grande astuzia di chi ha fatto esplodere questo che è il totem del tempo che stiamo abitando e che non è soltanto un oggetto che portiamo in tasca, in mano, è sotto la nostra pelle, senza noi smettiamo di esistere. La grande maggioranza, la grande maggior parte di noi, il mio libro è soltanto una sentinella che dice guardate come la fortezza Bastiani. Sono arrivati i tartari, poi ognuno decide cosa fare per se stesso, per gli adulti, gli adolescenti, i bambini più piccoli, ma ci sono i tartari, questa cosa cambia il mondo e cambia anche la politica, cambia le nostre abitudini commerciali, cambia il nostro modo di vedere il mondo, basta stare un giorno sui social e circa 5 miliardi di persone ci stanno molte ore tutto il giorno nel mondo, esatto, per capire questo.
0: Io penso che tu abbia come dire, affrontato con il tuo saggio l'elefante nella stanza. Non lo vogliamo vedere perché non ci fa comodo, ma un giorno o l'altro questo elefante ci calpesterà in maniera, temo, piuttosto significativa. Grazie a Carlo Verdelli per essere stato con noi. Vi ricordo il suo saggio Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino. E grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione. Vi do appuntamento ancora per qualche puntata di Nessuno è perfetta qui su Radio 24 per tutto luglio. A domenica prossima.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per chi? Vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Nuovo attacco di Trump nei confronti della Premier Meloni, serve un ordine restrittivo. Scoperto una rete europea di uomini che organizzavano stupri su mogli e compagne, 57 arresti. Formula 1, la Ferrari trionfa con Leclerc, Wimbledon, Sinner vola ai quarti di finale, Mochizuki battuto in 3 set. Un saluto dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura agli esteri, a due giorni dal vertice NATO di Ankara, cresce la tensione con le minacce del Cremlino alla Polonia. Rifletta sulla sua sicurezza, dice il portavoce Dmitry Peskov.
4: Dopo gli aiuti dell'Occidente a Kiev, ora è guerra vera e la minaccia di Mosca che prende di mira la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata fra Putin e Trump, la quarta dal 2026, dove lo zar ha ribadito di essere disponibile ad un negoziato mediato dal presidente americano e che precedono il vertice NATO ad Ankara di martedì. Un summit che tra i temi in agenda vede il disimpegno statunitense in Europa e la sfida di una difesa europea attraverso maggiori investimenti. Mosca prepara un nuovo grande attacco prima del vertice, l'allarme di Zelensky rivolto alla popolazione su cui da giorni sono tornati più intensi i raid. Il presidente ucraino torna a chiedere i Patriot e smentisce l'avanzata russa.
5: Харківщина, тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав.
4: Dal Donetsk a Kostiantynivka ancora si combatte, dice Zelensky, e insiste l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico. In vista del summit, in Turchia intanto sono scattate vaste operazioni di polizia con arresti di avvocati, giornalisti e politici in tutto il paese. Erdogan vuole zittire il dissenso, la denuncia delle opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E le questioni legate alla difesa alla vigilia del vertice di Ankara sono in primo piano anche sul fronte interno in Italia, con le dichiarazioni in particolare del ministro della difesa Crosetto.
6: Non c'è alternativa alla NATO, non mi alleo con Russia e Cina. Il ministro della difesa Guido Crosetto parla degli impegni dell'Italia in vista del vertice NATO di Ankara, intervenendo a Pantelleria, Mediterraneo d'autore. Sul tavolo ci sono le spese militari. Trump continua a chiedere agli alleati di aumentare gli stanziamenti per la difesa dal 2 al 5% del PIL, mentre le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità e spesa sociale. Se vuoi far parte di questa alleanza, argomenta Crosetto, devi rispettare gli impegni presi, ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni. L'Italia non è in grado di raggiungere subito il target di spesa richiesto dalla NATO. Poniamoci come punto di arrivo il 2035. Nel frattempo, dice Crosetto, vediamo se evolve in positivo la situazione del mondo. Secondo il ministro della difesa, il vertice NATO di Ankara è stato costruito perché vada bene. Gli impegni, dice Crosetto, saranno rispettati. Ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare. Il governo intanto valuta proiezioni e scenari sull'aumento delle spese per la difesa per i prossimi anni e al vertice di Ankara Giorgia Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71% garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E proprio alla vigilia del vertice NATO, nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della premier Meloni. Il presidente americano ha postato un meme con Meloni che lo guarda accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo», come una sorta di invocazione di un ipotetico provvedimento da adottare nei confronti della premier italiana. Trump, che sarebbe poi stato protagonista della grazia in attesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia, la FIFA ha sospeso la sanzione, dunque il 25enne capocannoniere USA al mondiale potrà scendere in campo contro il Belgio. La FIFA ha rimediato ad un'ingiustizia, ha commentato il presidente americano, che secondo il New York Times avrebbe telefonato a Gianni Infantino, capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica. Le forze dell'ordine di 7 paesi sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e autori nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ennesima condanna della Corte Europea dei Diritti Umani nei confronti dell'Italia in tema di violenza contro le donne. Sentiamo.
7: Si sente come una fenice che rinasce dalle ceneri e soddisfatta per aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, Audrey Ubeda, dopo la pronuncia della CEDU che ha definito sessiste e stereotipate le motivazioni espresse da una PM di Benevento nel richiedere l'archiviazione del suo causo per le violenze subite dall'allora compagno e ha considerato le indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. Nel sanzionare l'Italia, la Corte Europea per i diritti dell'uomo fa riferimento alla relazione della magistrata in cui definisce il fatto che l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna come uno scherzo di cattivo gusto e che era difficile dimostrare che l'uomo sapesse della mancanza di consenso al rapporto sessuale. In più la magistrata considerava normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avanzi sessuali che le donne tendono ad opporre quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione nell'aula della tribunale, secondo la Corte, che evidenzia anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale all'ex compagno sui figli minorenni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
3: Cambia la circolazione dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Dalle 23 di ieri sera è infatti scattata la prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio, con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il secondo blocco partirà alle 23 di domenica 26 luglio e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, quanto detto dalla Minsei di Yi, 22 anni, e le forze dell'ordine che lo hanno fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'aggressore è nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Gli inquirenti ritengono che abbia pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore. La vittima, 55 anni, fortunatamente non è più in pericolo di vita. E per lo sport, in Formula 1, la Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone, il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell secondo e la rossa del compagno di squadra idolo di casa Lewis Hamilton terzo. Sentiamo proprio Leclerc a Sky Sport.
8: Che feeling, cioè, sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma cioè, ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
3: E per il tennis, Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha superato il giapponese Mochizuki per 6-3, 7-6, 6-3 e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini che affronta la filippina Eala. E ai mondiali di calcio, eliminato agli ottavi di finale il Brasile di Carlo Ancelotti, verde oro vanno KO per 2-1 contro la Norvegia che va ora ai quarti di finale. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carlo Salvatore in regia, da Alessandra Schepisi un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
5: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
4: E nemici, vabbè, quella roba.
6: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Non mi capisci.

0: Devi crescere, canta HS, e con questo devi crescere appunto apriamo questa puntata di Non mi capisci. Io sono Federico Taddia, come sempre con voi ogni sabato, come sempre con me c'è anche Matteo Bussola, ma oggi no, perché è rimasto incastrato su un treno in ritardo. Abbiamo tentato anche di collegarci via telefono, ma la linea era impossibile da prendere, quindi insomma oggi ci sarò solo io, ma come sempre non sarò solo, perché con me le tante storie delle ragazze e dei ragazzi che racconteremo. E poi c'è la musica, come sempre la musica di Non mi capisci. Si parte con Vita di Simone Quartuccio, in arte Simo.
1: No, aspetta.

0: Vita, questa è l'ultima pezza di Simone Quartuccio in arte Sime. Vi ricordo anche che su Spotify potete trovare la playlist di Non mi capisci, in cui carichiamo tutti i pezzi appunto di giovani artisti che scopriamo e a cui vogliamo dare spazio. Sì, ripartiamo dalla maturità a proposito di vita e lo facciamo con Leonardo Flore, uno studente del liceo scientifico Plinio di Roma, ha sostenuto da pochissimo l'esame di maturità scegliendo una forma di protesta diversa dalla scena muta. Ricordate, no? Lo scorso anno molti studenti, molte studentesse hanno fatto scena muta, quest'anno invece c'era la bocciatura in automatico, quindi Leonardo, e non solo, ha escogitato un'altra forma di protesta che ora ci racconterà. Ciao Leonardo, benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, te?
0: Io molto bene, però tu stai meglio perché l'esame l'hai concluso, hai già preso il tuo voto, vero? Sei leggero adesso.
1: Sì, per fortuna.
0: che peso era?
1: Beh, devo dire che a livello di ansia e stress la maturità ha gravato molto su noi studenti, soprattutto quest'anno con questo cambiamento repentino, con questa nuova riforma spuntata, diciamo, dal nulla.
0: Allora, Leonardo, tu hai appunto portato avanti questa forma di protesta, hai di fatto consegnato una lettera alla commissione, giusto? Chiedendo loro di leggerla e soprattutto di mettere questo gesto a verbale. E come mai questa scelta e cosa c'era scritto in questa lettera?
1: Allora, questo documento è stato elaborato insieme a diversi studenti su scala nazionale tramite la rete degli studenti medi,
0: sì.
1: E abbiamo quindi elaborato, in risposta a questa riforma che presenta evidenti carenze logiche e logistiche, questo documento che va ad evidenziare tutte quelle che sono le lacune che a noi studenti gravano di più sul percorso, fornendo anche delle proposte alternative. In concomitanza di questo documento noi abbiamo dunque deciso di presentarlo in sede d'esame direttamente alle commissioni e poi lasciare a loro la possibilità di consultarlo, prenderne atto. E infatti io per esempio ho preso questo plico di fogli, l'ho introdotto alla commissione e poi l'ho lasciato sul banco e a porte chiuse sarà stato consultato. Non so cosa ne sia rimasto di quel documento, se sia gli atti oppure no, perché non era una richiesta esplicita,
0: certo.
1: Però comunque è stato decisamente accolto a mio parere con costruttività.
0: Un atto di proposta più che un atto di protesta, no? Mi verrebbe da dire. Intanto come ha reagito la commissione? Che faccia hanno fatto i docenti?
1: È stata di sicuro una risposta curiosa. I pareri ovviamente dei commissari interni in qualche modo li avrei previsti, perché facendo un intero percorso con loro, bene o male tramite il dialogo si capiscono le attitudini, però anche dai commissari esterni ho ricevuto una curiosa volontà di dialogo che spesso non rintracciamo però in quelli che sono i vertici della scuola. È abbastanza naturale che il dialogo si ottenga non dai vertici ma nei docenti, ma allo stesso tempo è paradossale perché è proprio da determinate parti del sistema scolastico che dovremmo indirizzare le nostre speranze, ecco.
0: Generazione che costruisce, era un po' il clima anche, no? che avete portato avanti anche con questa lettera. Infatti Leonardo, cosa porta uno studente come te, che è all'ultimo atto di fatto della sua vita nelle scuole superiori, a fare un gesto che di fatto non porterà nulla a te, no? Porterà qualcosa, speriamo, alle ragazze e ragazzi di quarta, di terza, no? Con le future generazioni che andranno a fare questo esame di maturità. Cosa ti porta però a metterci competenze, energia, ma soprattutto a metterci la faccia per portare un cambiamento?
1: Beh, certamente alla base di questo documento e di tutti noi studenti che nelle varie regioni abbiamo condiviso il documento, penso ci sia una grande volontà di rinnovo di un sistema di cui noi abbiamo fatto esperienza in primo luogo. È infatti abbastanza naturale che la volontà di rinnovo venga proprio da chi il sistema l'ha provato nell'ultimo periodo e non di chi magari ci lavori ma lo abbia esperienziato ormai 40 anni fa magari. E ovviamente noi abbiamo cercato di lasciare questa come eredità, abbiamo deciso in qualche modo di cercare una forma di dialogo con questa provocazione, visto che comunque il dialogo durante l'anno da parte nostra tentativi ce ne sono stati, ma da parte invece delle sezioni deputate al dialogo da parte delle istituzioni ce n'è stato in maniera carente, diciamo.
0: Faccio l'avvocato del diavolo, parlando con altre ragazze o altri ragazzi che hanno fatto la maturità mi hanno detto finalmente a questo giro abbiamo potuto parlare di noi, un po' perché c'era il curriculum, un po' per l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, un po' perché si parlava non solo di merito ma anche di maturità. Voi invece contestate un po' questa visione, ma tu ce l'hai nella tua testa un esame ideale di maturità?
1: Beh sì, certamente è appurato ormai che questo colloquio, sebbene rimanga accettabile rispetto alle aberranti prove scritte, perché comunque consente il confronto, sebbene sia parziale, con le figure che sono consapevoli delle nostre capacità per quanto concerne i commissari interni, comunque rimane una forma di mostrare quelle che sono le nostre competenze, ma a livello prettamente mnemonico. Noi effettivamente abbiamo avuto questi 5 minuti di introduzione per presentarci, ma poi si è proceduto con quella che è una classica interrogazione mirata su 4 discipline rispetto a tutte le discipline di un nostro percorso. È chiaro che questa riduzione delle discipline sia anche legata, a mio avviso, a un fattore economico, perché evidentemente un taglio degli stipendi è anche correlato alla riduzione, ma più in generale sarebbe maggiormente consono, magari, per rendere più omogeneo il colloquio a livello nazionale, renderlo totalmente incentrato su quello che è il percorso e non solo il saper racchiudere quelle che sono le conoscenze dell'ultimo anno. Molte persone sviluppano il proprio pensiero critico, che adesso è camuffato, diciamo, come merito, quando in realtà di merito ci sta ben poco, perché se i presupposti di partenza sono diversi, più che di merito si può parlare di competizione. Per un colloquio ideale ovviamente si dovrebbe incentrare tutto su quello che è il percorso quinquennale, non solo sul colloquio che espliciti quelle che sono le competenze apprese. Questo perché è evidente che non ci si possa giocare un intero quinquennio in un colloquio da 60 minuti, perché è proprio impossibile racchiudere le proprie competenze in così poco tempo. Certo, c'è chi riesce in maniera ottimale, chi non riesce, ovviamente questa discrezione della persona, però a mio avviso ideare un colloquio che individui quello che attualmente nella riforma è formalmente valorizzato come pensiero critico e giudizio, magari nel colloquio andrebbe effettivamente esplicitato, magari levando invece del tempo a quelle pratiche che sono maggiormente formali. Ad esempio, la presentazione sulla formazione scuola-lavoro è una pratica che effettivamente non consente l'individuazione di competenze effettivamente appurate, perché la formazione scuola-lavoro è un percorso che punta all'aziendalizzazione della scuola e a mio avviso risiede proprio nel saper premiare quello che è il pensiero critico, la chiave del colloquio. Ad esempio, noi abbiamo presentato questo documento e paradossalmente non abbiamo ricevuto, non siamo stati biasimati, non siamo stati liquidati né niente, abbiamo ricevuto bene o male anche dalle testimonianze che ho avuto da parte degli altri studenti, ad esempio una ragazza nelle Marche, abbiamo comunque avuto delle risposte volenterose di dialogo. A mio avviso, se si incentivasse nel colloquio questo dialogo, sarebbe ottimale.
0: Certo. Hai preso 93, possiamo dirlo? Ti senti definito da questo numero?
1: Ma senz'altro questo numero è molto condizionato da quelle che sono le prove scritte. A mio avviso, sebbene il colloquio comunque sia andato bene, sono contento di questo, purtroppo devo riconoscere che questo voto è basato su un 40% da delle prove scritte che potevano tranquillamente avere degli esiti differenti e molto vari. È tutto legato alla somministrazione di prove comuni che sarebbero potute essere maggiormente consone col mio percorso oppure di meno. Penso che la chiave maggiore per riassumere il percorso sia magari dare più importanza a quelli che sono i crediti formativi, magari.
0: Certo. Leonardo, grazie davvero. Grazie, insomma, a te e a tutte le ragazze e ragazzi anche che, appunto, usano la scuola per portare un cambiamento, no? I ragazzi della rete degli studenti medi, ma non solo, perché lo sappiamo, insomma, la scuola sono quei 5, 6, 7 anni fantastici di studio, di fatica, però poi c'è anche l'impegno di chi le cose le vuole cambiare, non vuole solo subirle passivamente. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Ciao Leonardo.
1: Grazie mille.

0: Fiato sprecato, canta Frenchy X. Con questo fiato sprecato andiamo ad accogliere la prossima ospite. Parlavamo poco fa con Leonardo dell'esame di maturità, dell'alternanza scuola-lavoro, delle skill, delle abilità richieste, delle abilità che la scuola ti dà e che poi ti possono tornare utile anche nel mondo del lavoro. E di skill, di abilità si parla con la prossima ospite, che ha avuto un'idea che racchiude un'intuizione, un'idea che racchiude l'esperienza del proprio passato d'atleta e un'idea che racchiude la capacità poi di usare l'intelligenza artificiale. Diamo il benvenuto a Laura Sposato, imprenditrice, ex ginnasta della nazionale e fondatrice di Joule Startup, che ha sviluppato e brevettato un modello multimodale di intelligenza artificiale capace di analizzare in pochissimi secondi le soft skill delle persone. Ciao Laura, benvenuta.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao.
0: Ma imprenditrice da sempre, nel senso che leggevo che già a 18 anni hai fondato una tua prima startup, vero?
1: Sì, esatto, era un'idea che era nata per gioco quando ero appunto 18enne e che ho portato avanti insieme ad altri ragazzi, e poi insomma sono uscita nel 2022 per dedicarmi full time a Joule, ecco.
0: Ma cosa porta una 18enne a fondare una startup? Nel senso, da cosa si riconosce lo spirito imprenditoriale? Prima parlavamo molto di cambiamento con Leonardo, no? Del portare cambiamento. Chi invece vuole fare un'impresa, cosa vuole portare? Un valore aggiunto, un'idea, uno sviluppo economico?
1: Ma allora, secondo me è una cosa abbastanza innata, nel senso che quando ero partita con la mia prima esperienza di startup non sapevo che stavo facendo una startup, nel senso è nato tutto quasi per gioco, e poi le cose stavano funzionando, e quindi quando le cose funzionano tendi a portarle avanti, tendi a farle, insomma, cercare di farle sempre meglio, e in qualche modo poi dopo abbiamo

0: AR delle persone e viene utilizzata oggi per, diciamo, aiutare i recruiter o comunque gli HR nelle fasi di ricerca e selezione, oppure per aiutare le aziende a comprendere quali sono i talenti delle persone che hanno in casa e in che modo valorizzarli, quindi creare i piani formativi, creare insomma i piani di sviluppo delle persone, quindi dei dipendenti, insomma, dei collaboratori delle aziende.
1: Leggevo in un articolo scritto da Eleonora Chioda per Startup Italia, appunto, che tu dicevi, no, che spesso vedevi dei curriculum, valutare dei curriculum che sulla carta appunto erano perfetti, poi invece durante il colloquio ti accorgevi che le abilità erano ben diverse da quelle descritte, e questo faceva perdere tempo sia a te come azienda, ma sia a te anche come candidato, no? Perché poi non c'era il punto di incontro. Ma bastano 40 secondi all'intelligenza artificiale per capire chi sono io e cosa so fare e cosa non so fare?
0: Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale ovviamente non ha la sfera magica, come nessuno di noi ce l'ha, però può in qualche maniera, in modo molto oggettivo, riconoscere alcuni comportamenti e alcune cose che succedono, come nel nostro caso all'interno del video, per identificare appunto alcune competenze, no? Basti pensare che noi, quando registriamo il video di Joule, che è questo famoso video di 40 secondi, raccontiamo chi siamo, quindi non ci sono delle domande, ma è solo un raccontaci chi sei. E all'interno del video vengono analizzati migliaia di parametri, tutta la parte ad esempio del testo, la parte del suono della voce, la parte non verbale, quindi sono migliaia di piccole cose che in realtà sono quelle che gli psicologi e i recruiter esperti in qualche modo guardano quando tu fai un colloquio, no? Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è ingegnerizzare appunto questo processo, quindi è come avere tanti super psicologi e super recruiter che in qualche modo guardano quel video di 40 secondi e danno, no, tirano fuori delle competenze, delle caratteristiche rispetto a quella persona.
1: Tu sei un ex ginnasta,
0: sì.
1: Ci sono mille metafore, no, tra quello che hai fatto e quello che stai facendo. Scusa, però insomma, se ti avessero detto a 16, 17, 18 anni, guarda, basta un video di 40 secondi di te che fai la ginnasta e ti diremo se sarai una campionessa o no, come ci saresti rimasta?
0: Ma allora non so, credo che forse avrei detto interessante, sicuramente è un'ipotesi questa, poi dopo diciamo deve essere anche, come dico sempre io rispetto a quello che facciamo, comprovata in qualche modo dalla crescita della persona, no? Perché poi è chiaro che un conto sono le informazioni che noi estrapoliamo in quel momento, o come potrebbe essere questo caso molto simpatico che mi fai, però allo stesso modo poi l'ambiente in cui tu sei, le esperienze che tu fai portano anche a cambiare, no? E a modificare la tua persona, e quindi ti avrei detto sicuramente interessante, però per essere una vera campionessa vediamo insomma se vincerò la medaglia, ecco, se sarò brava abbastanza ad impegnarmi.
1: Quanto ti ha aiutato, quanto ti sta aiutando il tuo passato da ginnasta in questa avventura da startupper?
0: Tantissimo, sì. Tantissimo, anche perché insomma la ginnastica è uno sport che richiede estrema disciplina, è uno sport che richiede moltissimo sacrificio, moltissimo allenamento, poi è uno sport di squadra, e quindi l'obiettivo è fare, no, tutte quante le ginnaste sempre danno contemporaneamente lo stesso movimento, quindi anche uno sport molto meticoloso, di precisione, e quindi questa, diciamo, proattività, resistenza, sia resistenza fisica che resistenza mentale, comunque allo stress, all'impegno, al lavoro faticoso che c'era dietro, sicuramente oggi mi aiuta diciamo a spingere, no, e a dare il massimo in quello che sto portando avanti con Joule, e ci vuole veramente tanta costanza, tanta proattività e tanta pazienza per fare questo lavoro.
1: Ma poi la ginnastica insomma mette in conto anche la caduta ogni tanto, che credo sia fondamentale anche quando ci si butta, certo, appunto in un'avventura come la tua, no? Che la caduta non è l'errore della vita, non è un fallimento, però può essere un passaggio anche importante, può essere anche una risorsa a volte, no, per migliorarsi.
0: Certo. Nel tuo cammino. Insegna, sicuramente ti insegna anche a come reagire ai no, perché quando hai una startup, o comunque quando hai un'azienda in generale, sono anche tanti no che ricevi e sicuramente anche quelli che devi dare, e secondo me il cadere, insomma, in senso proprio di metafora, ma anche in senso fisico, mentre fai ginnastica, durante la mia esperienza appunto da sportiva, mi ha insegnato poi oggi a riuscire sempre a rialzarmi di fronte magari alle porte in faccia che mi sono presa e che continuerò sicuramente a prendermi in questi anni.
1: Laura _ sposato il tuo account social, oppure Joule.video per chi volesse maggiori informazioni sulla tua e vostra attività. Grazie davvero Laura, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie davvero, grazie
1: ciao,
0: a voi.
1: Ciao ciao. Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Non mi capisci.

0: acqua. Sei meglio di così, canta 50-70. Queste non mi capisce. Sono Federico Taddia. Oggi Matteo Bussola non è con me per problemi ferroviari. Ma continuiamo con le nostre storie, che oggi hanno un piccolo filo conduttore, no? Poco fa parlavamo di questa startup innovativa, di questa startup rivoluzionaria, e adesso parliamo di un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole superiori che un'azienda l'hanno fondata, con la loro idea hanno vinto un concorso importante, il più grande concorso imprenditoriale italiano, no? Si chiama Junior Achievement Italia, un progetto che coinvolge decine di ragazzi. Pensate che nell'edizione 2026 sono stati coinvolti oltre 6.000 studenti e studentesse, alla faccia delle decine, nelle 14 tappe territoriali, con 330 team e quasi 900 docenti, volontari e giudici coinvolti in un processo di selezione. C'è stata una grande manifestazione finale che tra l'altro ho avuto anche il privilegio di condurre, e lì è stata scelta la squadra italiana che sfiderà altre squadre europee in questa grande finale che si terrà a Riga dal 7 al 10 luglio, la GENI, la più grande manifestazione europea dedicata all'imprenditorialità. E con noi c'è una studentessa dell'Istituto Maiorana di Milazzo che con la sua classe ha creato Natural Shield GIA, una mini impresa che ha ideato un polistirolo innovativo ed ecologico, e un'idea geniale. In questo caso la parola geniale si può utilizzare, e diamo il benvenuto a Giorgia Gullifa. Ciao Giorgia.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie per essere con noi. Siete emozionati? Avete fatto le valigie? No. Quando partite?
1: Ancora, ora partiamo lunedì notte, okay. Siamo emozionatissimi ovviamente.
0: Quante volte avete già provato la presentazione?
1: Diciamo, già abbiamo provato un bel po' di volte, abbiamo fatto diversi incontri sia online che a scuola, nella nostra scuola.
0: Tra l'altro Giorgia, quando avete fatto appunto la selezione italiana, c'era una parte obbligatoriamente in inglese, perché ovviamente la finale di Riga sarà tutta in inglese, e dovete... Quanti minuti avete a disposizione?
1: Abbiamo sempre 3 minuti a disposizione, e ovviamente abbiamo cambiato totalmente tutto il pitch, perché è obbligatorio parlare totalmente in inglese qui a Riga.
0: Giorgia, insomma, la vostra idea è davvero rivoluzionaria, no? Perché si parla di un polistirolo ecologico.
1: Sì.
0: Com'è nata questa idea?
1: Allora, come nella nostra città, noi abitiamo a Milazzo, e purtroppo è stata colpita da un forte ciclone che prende il nome di ciclone Harry, grazie a lui, purtroppo ha riversato, le mareggiate hanno riversato migliaia di microparticelle di polistirolo sia sulle nostre spiagge sia sulle nostre strade. Per questo motivo io insieme al mio team abbiamo colto uno studio molto approfondito e abbiamo notato che il polistirolo è uno degli inquinanti maggiori che riguardano sia il mare ma anche il suolo.
0: E quindi insomma avete pensato di appunto cercare un'alternativa, no? Quindi un materiale,
1: esatto,
0: che fosse simile al polistirolo ma che fosse ecologico. Ho una domanda banalissima da farti, ma secondo te perché nessuno ci aveva mai pensato, e soprattutto perché nessuno c'era mai riuscito?
1: Allora, diciamo che alcune persone magari ci avranno pensato, però diciamo che noi abbiamo analizzato diverse aziende, diversi competitors, così si usa dire, diciamo che non si è mai riusciti a renderlo biodegradabile al 100%. La formula, noi prima di stabilire la formula definitiva, è stato veramente un processo molto lungo, molto arduo, ma dopo diversi studi, dopo mille prove, ci siamo riusciti finalmente. Diciamo che non è stato un percorso molto facile, ecco.
0: Tu hai 16 anni, tuoi compagni di team. Cosa vuol dire a fianco della propria attività scolastica normale buttarsi in un'impresa del genere? Perché immagino ore di extra scuola, no? Dedicate alla ricerca, allo studio, agli esperimenti. Sì.
1: Esattamente, in particolare nella mia scuola, ovvero l'ITT Ettore Maiorana di Milazzo, che sarà una base fondamentale per noi, si usa a fare una volta entrati appunto nel terzo anno, si prende il nome di impresa simulata. Ogni classe inizia proprio a creare la sua mini impresa, la sua mini startup, e poi appunto si gareggia appunto tra di noi, e poi quella vincente appunto arriva, quest'anno è capitata a noi, arriva appunto lì in Lettonia. Diciamo che a 16 anni è un'impresa, diciamo, ti senti un pochettino realizzato da un'età molto molto piccola, ecco. Quindi sono grandi soddisfazioni che sicuramente ci porteranno avanti nel nostro futuro e anche con la nostra idea, ecco.
0: Anche perché c'è qualcuno che immagino abbia già, no, buttato l'occhio su questo vostro prodotto.
1: Sì, noi già a Roma in particolare, diciamo che i giudici erano meravigliati della nostra presentazione, ma soprattutto del nostro prodotto. Alcuni giudici in particolare ci hanno anche lasciato dei bigliettini così che li potessimo ricontattare, proprio per parlare, proprio per approfondire meglio appunto questo argomento.
0: E vai, adesso vi aspetta questa finale, insomma, la GNI dal 7 al 10 luglio. Al di là del risultato, credo che sarà una grande, grandissima esperienza, però insomma,
1: assolutamente,
0: il nostro in bocca al lupo perché questo polistirolo ecologico possa invadere nel senso buono del termine tutta l'Europa. Ciao Giorgia,
1: certo.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao, a te,
0: ciao,
1: ciao.
0: E a proposito di grandi, grandissime imprese, noi adesso andiamo a volare.
2: Che giocata, il Monio, complimenti.
3: Incredibile, incredibile.
4: È assurdo, cioè.
5: Stanchissimo, sono veramente morto e sono tanto contento. 2 anni che ci lavoriamo, ho fatto un bel botto, un bel volo.
6: Follia pura.
0: Pazzesco. Follia pura, continuiamo a parlare di imprese, oggi lo facciamo con questa impresa portata avanti da un gruppo di studenti che hanno partecipato a un progetto, si chiama Progetto Icarus, e che ha riportato in Italia il Guinness World Record per l'aeroplano di carta più grande e capace di volare. Quando ho visto questa clip sui social ho detto no, io voglio capire perché uno studente di ingegneria meccanica con specializzazione in robotica all'Università di Pisa debba per esempio dedicare 2 anni del proprio tempo per costruire un aeroplano di carta. E quindi questa cosa la chiedo a Manuel Santoro, che è qua con noi. Ciao Manuel.
7: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, cosa porta uno studente di ingegneria meccanica a realizzare un aeroplanino di carta?
7: Beh, allora, diciamo che non ci sono delle vere motivazioni sensate. E semplicemente ci sembrava una cosa molto interessante e volevamo provare. All'inizio è un po' partito per gioco, è stato un po' uno scherzo e poi siamo cimentati effettivamente nel farlo.
0: Mm-hmm. E appunto ho visto le riprese dai social ed è stato un momento molto emozionante, anche perché era un aeroplanino che dimensioni aveva alla fine?
7: Diciamo, non so se si può chiamare davvero aeroplanino,
0: infatti.
7: Alla fine aveva un'apertura alare di 20 metri, per esattezza 20,04, e era lungo 7 metri per un peso totale di 28 kg e 400 grammi.
0: Ma questa è una competizione che si tiene ogni anno?
7: No, in verità è un record che sta nel Guinness dei primati e l'abbiamo trovato guardando sul sito online. Abbiamo visto che c'era il record precedente, era salvo, diciamo, dal 2013, creato da un gruppo di studenti tedeschi. E abbiamo detto, perché no, dai, proviamo a batterlo.
0: Uh-huh. E quindi insomma, insieme ad alcuni compagni avete trasformato questa idea in studio, in mesi e mesi, no, di simulazione, di lavoro di squadra. Cosa vi ha spinto anche appunto a andare al di là delle vostre competenze, metterle in gioco per fare un gioco? Perché alla fine l'aeroplano di carta è un gioco.
7: Sì, appunto, diciamo che è partito per gioco e poi ovviamente il nostro spirito, diciamo, un po' più critico, più ingegneristico, è entrato anche lui in gioco e ha detto ok, va bene che è un gioco, però c'è un sacco di leggi fisiche, cioè alla fine i principi dell'aerodinamica che fanno volare gli aerei sono gli stessi che abbiamo usato noi per l'aereo di carta. Quindi siamo un po' interessati proprio alla vicenda, anche dal punto di vista scientifico, di come poteva succedere e sono state fatte qualche simulazione un po' all'inizio, prima di iniziare proprio a costruire qualcosa, e abbiamo visto che effettivamente si poteva fare e quindi anche un po', sia un po' per sfida che un po' per nostra curiosità, per vedere come e quanto saremmo riusciti a portare, diciamo, all'estremo questo concetto, cioè perché alla fine un foglio di carta è una cosa così quasi banale che noi diamo per scontato ogni giorno, e nonostante ciò siamo riusciti a battere un record del mondo con un aereo di 20 metri fatto soltanto di carta.
0: Ma quanti fogli di carta erano?
7: Tantissimi. All'inizio avevamo soltanto dei singoli fogli di carta e poi per fortuna siamo riusciti a trovare degli sponsor che ci hanno fornito la carta giusta e ci hanno fornita sotto forma di bobine, quindi avevamo lunghezze infinite, diciamo, di carta che abbiamo impilato poi uno sopra l'altro e incollato.
0: Ma tutto a mano sempre?
7: Sì, tutto a mano, tutto okay. A mano.
0: Quindi simulazioni virtuali, immagino anche utilizzo dell'intelligenza artificiale, però poi avete fatto un lavoro di... cioè le pieghe le avete fatte voi con le vostre forze.
7: Esatto, esatto. Infatti è stata anche una sfida sotto quel punto di vista, perché cioè, nessuno di noi aveva mai fatto un'impresa del genere, di mettersi a lavorare con la carta così minuziosamente, poi anche rispettare il profilo alare dell'ala che l'ala avrebbe dovuto avere. E quindi sì, simulazioni virtuali, poi un po' di uso di intelligenza artificiale, calcoli e poi siamo dovuti tirare sulle maniche e iniziare effettivamente a costruirlo, quindi a lavorare con la colla e con la carta.
0: Ok, e per quanto ha volato?
7: Ha volato per ben 59 metri, a noi bastava che superasse i 15 metri per essere validato, okay, ai fini del record, e però appunto è riuscito a volare addirittura 59 metri.
0: Ok, e quanti eravate, Emanuele, in questa squadra, in questo team?
7: Allora, diciamo che nel nostro team siamo 16 alla fine, all'inizio era partito da un gruppo di 3 ragazzi, adesso siamo arrivati a 16, più 2 ragazzi che ci aiutano per l'aspetto social di montaggio dei video.
0: Ok, avete già in mente un qualche altro record da battere?
7: Diciamo che adesso, con l'inizio dell'estate e della sessione d'esami, dopo il record abbiamo un po' pensato a rilassarci, a un attimo riprendere le redini della carriera universitaria, però vediamo, c'è un po' di cose che bollono in pentola, vediamo come si svilupperanno in futuro.
0: Ci sono le barchette di carta nel caso?
7: Vedremo. Siamo qualcosa di più fuori dal pianeta Terra, però vediamo.
0: Ok, beh, mi sembra un ottimo indizio. Grazie Emanuele, complimenti. Ricordiamo progetto _ Icarus VR per vedere, credo, anche le immagini appunto del volo e per appunto conoscere meglio questo progetto. Ciao e buona estate.
7: Grazie mille, ciao anche a te.

0: Estate a Milano, canta Para. Beh, se non sai cosa fare d'estate a Milano, ti possiamo consigliare noi cosa fare d'estate ad Acqui Terme e dintorni e magari giocare con la chimica. E tutto ciò lo potete fare con Giorgia Incaminato, che è una divulgatrice scientifica, oltre a essere una studentessa plurilaureata in chimica, ha fatto la triennale in chimica, chimica e spettroscopia in magistrale, ha fatto una tesi magistrale in astrochimica, insomma una che la materia la conosce bene, ma sui social appunto questa chimica la racconta nella sua quotidianità, ha un sacco di follower e ha una missione che è quella di contrastare la disinformazione e la chemofobia. Ciao Giorgia, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Bellissima, la chemofobia esiste per davvero?
1: Sì, esiste veramente ed è molto più diffusa di quanto uno possa magari pensare, che da una parte in realtà la capisco, nel senso la chimica è una materia tanto complessa e vasta, neanche un professore, un ricercatore che lavora sullo stesso argomento da tutta la vita sa tutto riguardo allo stesso argomento e riguardo a tutto, quindi è proprio comprensibilissimo, solo che ogni tanto credo che ci siano delle paure che siano un po' infondate nei confronti della chimica, dato dal fatto che magari a volte si sente parlare anche di questi paroloni, di molecole, nomi molto complicati, che in realtà poi è solo il termine scientifico, e poi quindi sono delle paure infondate che se una volta che le comprendi svaniscono. E quindi bisogna anche capire che quando si dice chimico non è che qualcosa è necessariamente che fa male, ma noi siamo chimica, tutto ciò che ci circonda è chimica, quindi è per questo che io la trovo molto affascinante, ecco.
0: Inchimicata è il nome che hai scelto, sì, per questa pagina, insomma, che dice tutto. Hai utilizzato affascinante come appunto per definire la chimica. Io aggiungerei anche divertente e sorprendente, no? Perché forse è questo un po' l'aspetto. Nel senso che la fisica, che è un po' il grande libretto delle istruzioni del creato, sì, non ha questa parte ludica. Invece con la chimica, che è un po' forse non è il libretto delle istruzioni del creato, ma è quasi le colora, ecco, porta colore, sì. Porta senso pratico,
1: assolutamente,
0: diciamo,
1: vero? Assolutamente, d'accordo.
0: E ovviamente c'è questa parte quasi magica, che poi non è magia ma è scienza ed è poi il vostro lavoro, che però c'è questa cosa della sorpresa, che è una chiave sempre molto utile per spiegare la chimica. Tu fai questo, sì. No? Cerchi di raccontare proprio nel giorno per giorno cosa c'è di chimico nelle nostre azioni appunto quotidiane.
1: Assolutamente.
0: Quali sono le domande che più spesso ti vengono poste dai tuoi follower?
1: Mi vengono poste perché dovrei scegliere chimica, molto spesso, perché magari ci sono tante persone che stanno passando dalle superiori all'università, ricevo tantissimi messaggi di gente che mi fa ma mi piace un sacco, però non lo so perché sai, è comunque complicata, magari non credo di avere una preparazione molto approfondita, non so se riuscirei ad affrontare un percorso del genere. E la mia risposta in realtà è sempre assolutamente sì. Tu quando cominci comunque anche l'università si parte tutti quanti dalla base e poi si va a crescere. E poi secondo me non è tanto una questione di ti mancano o meno le competenze, le conoscenze iniziali, ma è il fatto di avere la curiosità di scoprire. E se hai quello puoi fare veramente tutto.
0: E certo, puoi trovare risposte per esempio alle 5 cose che non si danno più per scontate dopo aver studiato chimica.
2: Non tocchiamo mai veramente nulla. Quello che percepiamo come tatto è la repulsione tra elettroni dei nostri atomi e quelli dell'oggetto. Non sappiamo distinguere il bagnato dal freddo, ecco perché quando tocchi i panni stesi a volte ti sembrano ancora umidi anche se sono già asciutti. L'odore metallico che sentiamo dopo aver toccato delle monete è in realtà l'odore della nostra pelle che viene mangiata dal metallo. Quello che chiami odore di pioggia è in realtà il petricore, quando la goccia colpisce il terreno in trappola piccole bolle d'aria che risalendo esplodono e rilasciano molecole della terra e dei batteri di cui noi sentiamo l'odore. Tagliare la cipolla ci fa piangere perché quando questa viene tagliata per difendersi produce l'irritante fattore lacrimogeno che il nostro corpo cerca di allontanare producendo lacrime.
0: E Giorgia, non c'è solo l'aspetto delle curiosità, no? C'è la disinformazione, che invece questo è un campo ben più importante, perché avere una grammatica scientifica, e in questo caso della chimica, ci permette probabilmente di essere più consapevoli, di essere più attenti, di capire meglio anche, no? Fattori scientifici che coinvolgono la nostra vita.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo, soprattutto in un'era in cui le notizie corrono veloci e chiunque ormai ha accesso bene o male a un telefono e social media e può scrivere la qualunque, e quindi io credo che sia anche molto importante contrastare questa disinformazione che crea a volte delle, appunto, paure di nuovo sempre infondate, o delle preoccupazioni, o semplicemente appunto manda in giro delle informazioni che non sono vere, e non è giusto, perché magari ci sono anche delle persone che poi si fanno condizionare da queste fake news che gli arrivano.
0: E Giorgia, il tuo lavoro è anche un po' una promozione, no, delle discipline STEM.
1: Sì.
0: e forse in particolare anche nei confronti delle ragazze, che insomma, c'è ancora un po' la cultura, no, che certe materie non abbiano a che fare.
1: Purtroppo sì.
0: Che poi è una cultura, credo, no, che forse le nuove generazioni subiscono dalle generazioni precedenti, perché quando poi entro nelle scuole per parlare non c'è questo pregiudizio, è quasi un pregiudizio indotto o dai professori, dalle professoresse, o dai genitori, dai parenti. Non so se anche tu vivi questa esperienza.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Io ricevo anche tanti, per fortuna non tantissimi, però anche qualche commento sotto i miei video che mi dice: ma tu cosa ne vuoi sapere di chimica, che sei femmina? Cioè, proprio commenti del genere, fondati sul nulla, perché quante scoperte hanno fatto le donne, proprio una cosa così intrinseca che purtroppo c'è ancora, e per fortuna sta venendo un po' a scemare nelle nuove generazioni, anche perché a un bambino, se tu non insegni che una femmina è meno adatta a una cosa piuttosto che all'altra, non lo andrà a pensare. Quindi è proprio una cosa che veniva tramandata, e ora per fortuna si spera e si vedono anche i risultati, non lo è più.
0: In Chimicata, vi ricordo la pagina social di Giorgia Incamminato, so che hai anche 1000 progetti, stai lavorando a qualche nuovo video adesso, o a qualche nuovo esperimento?
1: Sì, assolutamente, io sono sempre in cerca di nuove idee, tutta la sera a cercare informazioni, perché poi bisogna sempre rimanere aggiornati e informati, perché la scienza anche si muove molto velocemente, e anche nuovi esperimenti, alcuni anche che si possono replicare assolutamente a casa, anche con i bambini, molto interessanti, curiosi. Quindi sì, assolutamente, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola.
0: Non ci resta che seguirti. Ciao Giorgia, grazie.
1: Grazie mille,
0: ciao, ciao.
1: Grazie a voi. Ciao, buon sabato.
0: Tempo scaduto, il momento dei saluti. Un grazie a tutta la squadra di Nonne Mi Capisce: Alessandro Chiappini oggi alla parte tecnica, Marco Santorri in assistenza, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata. Un saluto a Matteo Bussola, sperando che sia uscito da quel treno e da quella galleria. Il grazie più grande però come sempre va a tutte le ragazze e ragazzi che hanno voluto condividere con noi i loro vissuti, e l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento con Non Mi Capisce è in podcast, ci trovate sul sito radio24.it, oppure a sabato prossimo come sempre alle 14:30. Ciao!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Nuovo attacco di Trump a Meloni alla vigilia del vertice NATO in Turchia e Mosca minaccia Varsavia per il sostegno a Kiev. L'orrore dentro casa, 57 arresti dell'Europol per una rete di mariti che facevano stuprare le mogli. Nel Novarese si tuffano nel fiume per salvare una ragazza, muoiono il padre e lo zio. Mondiali, l'Inghilterra vince contro il Messico e va ai quarti dove sfiderà la Norvegia. Formula 1 vince la Ferrari di Leclerc, Sinner ai quarti a Wimbledon. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. E vi è attesa per il vertice NATO al via domani ad Ankara, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Nel weekend i 250 anni dell'indipendenza americana sono diventati occasione per un giro di telefonate sul dossier Ucraina. Dopo un colloquio con Zelensky, Donald Trump si è intrattenuto telefonicamente con il leader russo Vladimir Putin. Intanto, nella notte, forti esplosioni sono state udite a Kiev durante un'allerta missilistica. Un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto nel quartiere di Podilskyj a Kiev. La premier Meloni si presenterà al summit ad Ankara con le spese della difesa al 2,8% del PIL, con un aumento dello 0,71% garantito soprattutto dalle spese legate alla sicurezza interna. E il governo starebbe valutando un ulteriore aumento per il prossimo biennio. Se vuoi far parte di questa alleanza devi rispettare gli impegni presi, ovvero quel 5% del PIL in spese militare entro il 2035, ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto, sentiamo. Critiche le opposizioni con Angelo Bonelli e ora passiamo alla cronaca. Avrebbero organizzato lo stupro di moglie e compagne contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno di Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Gli uomini pianificavano gli stupri delle mogli o compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti. E ora la cronaca che ci porta in Piemonte, nel Novarese.
2: Si sono tuffati nel fiume Sesia per salvare una ragazza minorenne in difficoltà, ma la corrente li ha trascinati via e sono morti annegati. La tragedia è avvenuta a Romagnano, in provincia di Novara, e le vittime sono due uomini, il padre e lo zio della giovane di circa 40 anni ed entrambi di nazionalità marocchina. Come ricostruito dagli inquirenti, la ragazza si trovava tra un isolotto e la riva del fiume quando, viste le difficoltà nel raggiungere la sponda, ha richiamato l'attenzione dei parenti che, dopo essersi tuffati, sono stati sorpresi dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva dal fratello, che nel frattempo si era tuffato per soccorrerla, mentre la madre incinta, che ha assistito alla tragedia, è stata ricoverata all'ospedale maggiore di Novara in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un elicottero partito dall'aeroporto di Malpensa, il 118 e i carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco, poco dopo, a recuperare i corpi delle due vittime. Marco Panzarella, Radio 24, il sole 24 ore, Torino.
0: Ancora incidenti stradali nel weekend. Un uomo di 65 anni è morto travolto da un'auto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima era scesa dall'auto dopo essersi scontrata contro un mezzo pesante. A quel punto è stata investita da una BMW. E sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari, un giovane di 20 anni in sella a una moto è morto nello scontro con un camper. 44.000 posti di insegnante vacanti nella scuola, caselle da riempire in vista del prossimo anno scolastico, in uno scenario in cui aumenta sempre di più il ricorso alle supplenze.
3: è iniziata quella fase tipica di ogni estate nella quale vecchio e nuovo anno scolastico si intersecano. Mentre le scuole portano a termine gli esami di maturità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito avvia la macchina amministrativa per settembre. Il primo passo c'è stato nei giorni scorsi, con l'invio al MEF e alla funzione pubblica della richiesta di assumere su tutte 44.000 posti vacanti. Una volta ricevuto l'ok, partirà quel sistema complesso, fatto come raccontiamo sul Sole 24 Ore di oggi, di 6 procedure e 3 diverse fasi, che punterà a riempire quante più cattedre possibili con un docente di ruolo. Il risultato non è scontato, però. Il reclutamento continua a essere un problema e le supplenze non smettono di aumentare, come ha sottolineato anche la Corte dei Conti nella sua relazione sull'ultimo rendiconto dello Stato, con buona pace della continuità didattica. Eugenio Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Secondo la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso di sindaci e presidenti di regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola. Sara Funaro, sindaca di Firenze, guida infatti la classifica davanti a Marco Fioravanti, Ascoli, e Gaetano Manfredi, Napoli. Tra i presidenti di regione, prima Antonio De Caro per la Puglia. Ma il dato che emerge dall'indagine va oltre la graduatoria. Oggi 2 sindaci su 3 raccolgono un consenso inferiore rispetto al giorno della loro elezione. Ed ora la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio, in diretta Dario Ricci.
4: Buongiorno. Gol, emozioni e polemiche, non manca davvero nulla a questi mondiali che ci regalano Norvegia e Inghilterra come quarto di finale l'11 luglio alle 23 italiane a Miami. Norvegesi che superano per 2-1 il Brasile grazie al solito Haaland, 7 gol per lui come Messi ed Mbappé, decisiva la doppietta del bomber vichingo negli ultimi 10 minuti della sfida di East Rutherford, poi il penalty inutile di Neymar, dopo che il Brasile a inizio partita, dopo 12 minuti, aveva fallito un calcio di rigore con Bruno Guimarães. Niente da fare quindi per il verde oro di Carlo Ancelotti, in Norvegia che affronterà l'Inghilterra. Sfida totale all'Azteca, 3-2 per gli inglesi contro il Messico. In 90 secondi tra il 36esimo e il 38esimo l'1-2 di Bellingham che vale il 2-0 per l'Inghilterra, subito accorciato però dal gol messicano di Quiñones, poi il palo di O'Reilly, l'espulsione del difensore inglese Kansa. Il calcio di rigore al 57esimo per l'Inghilterra trasformato da Kane, 3-1 a quel punto, ma 10 minuti dopo rigore anche per il Messico, gol di Jimenez, 3-2 per gli inglesi, inutile l'assalto finale dei messicani. E non mancano, dicevamo, le polemiche per la decisione della FIFA di revocare la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun, espulso nella sfida contro la Bosnia. Sembra sia stato decisivo l'intervento in tal senso dello stesso Trump, inevitabili le rimostranze del Belgio che proprio il 7 luglio, domani, negli ottavi di finale, questa notte, dovrà affrontare proprio gli Stati Uniti. Per il momento è tutto.
0: E grazie a Dario Ricci, che ritroveremo nelle prossime edizioni. In Formula 1 la Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell secondo e la rossa del compagno di squadra idolo di casa Lewis Hamilton terzo. Chiude al 16° posto l'altra stella d'argento del leader del mondiale Kimi Antonelli, che ha accusato problemi alla sospensione nel finale mentre era in lotta per la vittoria. In classifica Antonelli guida con 179 punti, poi Russell a 154 ed Hamilton a 147. Sentiamo Kimi Antonelli a Sky.
5: Il problema sembra essere stato il wheel shield, è stata una rottura istantanea. Sono uscito dalla 9 da Cops e ho sentito che qualcosa si è rotto istantaneamente. Ovviamente sono deluso, arrabbiato, ma la cosa importante è che comunque andavamo forte e avevo una grandissima possibilità per vincere, perché comunque con le dure stavo venendo su fortissimo ed è stato un peccato non avere neanche la possibilità di provarci.
0: Per il tennis, Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha superato il giapponese Mochizuki in 3 set, 6-3, 7-6, 6-3, e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini che affronta la filippina Eala. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo Lauricelle, regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it. La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce, il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno. In realtà vorrei parlarvi di gomito, perché in studio con me oggi ho il professor Paolo Arrigoni. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ortopedico alla SST Pini CTO di Milano e docente all'Università Linci. Ma in realtà, intanto che aspettavamo di andare in onda, guardando i gomiti di Paolo Corleoni e della vostra Nico, già il dottor Arrigoni ci ha fatto un po' una diagnosi. In più mi ha detto: ma piega male, piega meno uno dei gomiti, e io ho detto: sono mancina. E allora lì si è aperta una cosa sui mancini che mi affascina molto. Cosa mi ha detto?
2: Perché
1: che io ho detto: ma
2: mancino,
1: adesso il gomito, ma chi se ne importa del gomito? Parliamo dei mancini.
2: Allora,
1: ode al mancino, al gomito mancino.
2: Io faccio il medico perché, per dimostrare alla mia maestra elementare, che mi ha sempre detto che i mancini scrivevano male, che c'è spazio per tutti.
1: Bravo.
2: E su questo ci ho costruito una professione. Perché? Perché il chirurgo fa dei gesti a destra e a sinistra. Io quando opero la spalla destra, il gomito destro, e quando opero la spalla destra, il gomito sinistro, inverto la gestualità. Quindi più sei vicino all'ambidestrismo e più hai qualche caratteristica superiore. Questo per dire che i mancini la vita li ha obbligati a usare la destra, perché si sono seduti ad ogni scrivania, hanno trovato il mouse a destra, hanno dovuto scrivere.
1: Le forbici adesso le fanno anche per i mancini, ma io non le trovo, vero?
2: Le forbici, l'esercizio numero uno, ad esempio, ma questo è un po' per tutti nella vita. Se volete migliorare come suonare il piano, imparare a tagliare con le forbici nell'altra mano. Un esercizio bellissimo che ti porta più vicino all'ambidestrismo.
1: Vedi, e quindi allora ode al mancino, a tutti i mancini, buongiorno, sarà una giornata meravigliosa.
2: A tutti i mancini del mondo.
1: A tutti i mancini del mondo, che anche pure loro hanno il gomito del mancino. Oggi vorrei parlare di quello che viene, a proposito di tennis, ci siamo, il gomito del tennista, che però la maggior parte delle persone che l'hanno non ha mai preso in mano una racchetta, quindi l'abbiamo un po' chiamato così, come il ginocchio della lavandaia.
2: Bravissima.
1: Siete un po' sbizzarriti, ma alla fine confondete,
2: tra
1: come
2: l'altro,
1: sempre.
2: Quello che è la chicca è questo: il gomito del tennista di base si presuppone che sia un dolore sul lato esterno. Ok? Ora vi dirò questa perla. In realtà, Nel tennis moderno si gioca un po' diverso, si gioca un po' più frontale alla rete, ha tutte le caratteristiche diverse, si parlerebbe di open stance, ma non entriamo in questo. Due volte a uno è più probabile avere un dolore sul lato interno del gomito, mica sull'esterno. E quindi il dolore, se dovessimo speculare, il dolore più frequente del tennista è il dolore interno. In realtà la verità vera è che quando uno ha un dolore di gomito, la primissima cosa che deve fare, come parlavamo con Nico prima, giustamente, è guardarsi quanto muove. Perché capite bene che se al mio gomito mancano qualche grado di movimento, mi guardo bene allo specchio al mattino, ecco, è come se io avessi un rapporto in meno della bici e quindi lo uso un po' di più. E questa cosa è un po' adattativa, siamo tutti noi nel tempo, però succedono queste cose. Però il tennista è oggi tutti tennis, tutti paddle, tutti pickleball, e ce n'è quanti ne vogliamo, insomma.
1: Ma professore, parliamo di tennis, ma parliamo anche dei carichi che mettiamo sul gomito, che sono molto cambiati negli ultimi anni, perché in effetti lei se ne occupa, per dimostrare alla sua maestra che opera. Mamma mia, quanto ci segnano. Io facevo tutte gli sbavamenti con sono ricordi anche quelli molto belli, ma noi del gomito, noi che non facciamo l'ortopedico, non ce ne occupiamo molto se non quando ci fa male, perché insomma sembra che sia solamente lì per fare piegare o allungare il braccio. In realtà mi sembra che abbia molto da fare, soprattutto in questi ultimi anni, no? Perché stiamo alla scrivania, per chi fa un lavoro d'ufficio, perché poi c'è anche chi le braccia le piega per sollevare pesi, e andiamo anche lì.
2: Allora, facciamo un paio di chiacchiere da posizione d'ufficio. Dico tre cose.
1: Sì.
2: Uno è un tema posturale. Io tendenzialmente, quando lavoro in ufficio, tendo ad avere sempre il mouse sulla destra, sempre il computer davanti, e sono sempre nella stessa postura. Tutti i lavori nella stessa postura hanno dei vizi di forma, perché ripeto il gesto estremamente sempre nella stessa posizione. Infatti un punto chiave, come qualsiasi altra attività manuale, sarebbe cambiare il modo in cui il mio tavolo è organizzato, avere il mouse dall'altra parte, perché questo cambia le posture. Ma vi dico due cose gomito specifiche sulla postura. Una è questo: lo spazio davanti a noi, il metro cubo davanti a noi, quello che mi serve per arrivare al piatto, al computer, in quello spazio lì, se ci guardiamo, l'esercizio che possiamo fare tutti è guardarci bene, sì, come allo specchio. Noi usiamo poco la spalla, la nostra spalla è accanto al corpo e si muove di poco poco, un pochino il polso, ma quello che si muove più di tutti è il gomito, è l'articolazione che in cui avere un po' meno gradio, avere un po' più dolore, lo paghiamo subito. Immediatamente, per portarvi su un tema che Nico è molto selettivo, io lo so, il tema della spalla. Se io muovo meno bene il gomito, cosa faccio per arrivare a prendere il bicchiere sullo scaffale lontano da me? Immediatamente muovo un po' meno il gomito e comincio a ruotare la spalla.
1: Eh sì.
2: E quindi creo dei compensi che hanno tutte le categorie di dolori.
1: Ma professore, l'epicondilite, ecco, che è la forma più comune, no? Di questa infiammazione, in fondo, è corretto?
2: Allora, qui devo però fare un atto di onestà.
1: Sì.
2: Io passo la vita a insegnare in scuole specialità, a congressi internazionali, cercando di dire non usate questo termine. Perché? Ma perché c'è un tema. Epicondilite in fondo non è una diagnosi. Mm. Epicondilite è suffisso ite, infiammazione, sull'epicondilo, cioè la parte laterale del gomito. Cioè non ho detto nulla del perché mi venga. Quindi è vero, è giustissimo.
1: È giusto.
2: È un'infiammazione.
1: È un'infiammazione, quindi l'ho aggiustata in zona Cesarini.
2: Ma quindi è giusto.
1: Ma un'infiammazione, però perché tante persone, pur facendo tutto quello che l'ortopedico, il fisiatra suggerisce di fare, non guariscono mai?
2: Bravissima. C'è un tema proprio di diagnosi, di andare a scavare. Purtroppo, ne parlavamo prima di iniziare, il gomito è un po' più la cenerentola delle articolazioni. Cioè, c'è tanto studio, tanto lavoro, tanta conoscenza diffusa tra ortopedici, fisioterapisti e fisiatri nel ginocchio, nella spalla, in altre articolazioni. Il gomito è più recente. In questi anni sta un po' cambiando questa studio e attenzione. E allora spesso c'è un deficit di andare a scavare, fare l'esame giusto, andare a approfondire, e ci si ferma alla terapia superficiale. Fai le infiltrazioni, fai la tecarterapia, ma c'è proprio una mancanza di conoscenza diffusa, e quindi talvolta il paziente si trova un po' più orfano, questo sicuramente va detto.
1: E allora, se noi avvertiamo un dolore al gomito, qual è il tipo di dolore che ci deve fare accendere una lampadina? Perché nel momento in cui lo stendo, a riposo, quando lo appoggio, quando lo carico, e dove? Esterno, interno? Perché non per sostituirci al medico, ma intanto per orientarci un po'.
2: Corretto. Allora, cominciamo a definire per zone.
1: Sì.
2: Esterno, interno e posteriore. Cominciamo così, facciamo facile, poi ce ne sono infinite. Allora, posteriore è molto facile. Talvolta nelle operazioni da tavolo, cosa succede? Che noi tocchiamo e strisciamo la cute. Ok? Strisciamo la cute, lì c'è una zona che si chiama borsole cranica, è come un piccolo sacchettino che si può infiammare, gonfiare. Se lo vediamo un po' infiammato, campanello d'allarme, borsitone cranica, quella roba lì non è grave, non succede nulla, ma è un bel campanello d'allarme ed è molto posteriore. Dolore esterno, il più comune come frequenza, definito come epicondilite dai più, almeno come livello iniziale possiamo usarlo, il dolore laterale di gomito. Quando mi viene di solito al grip,
1: cioè
2: quando
1: al ferro.
2: Io stringo e ritraggo,
1: okay,
2: la manovra del muovere il cambio, di passare dalla terza alla quarta, per i cambi quelli storici, non c'è il Land Rover quello duro, no? Oppure una manovra, oppure retrarre altre cose, grip e retrazione diremmo. Quando ho dolore in quella roba lì, immediatamente mi fa male l'esterno. Perché? Perché il gruppo dei tendini, che sono quelle corde che fanno muovere l'articolazione, che stanno sulla parte laterale del gomito, sono chiamate in causa in quel momento lì. Quindi si irradia il dolore sulla parte esterna. Ma nessun panico, noi sappiamo che la prima migliore reazione a questo è wait and see. Fermarsi un secondo, perché non dobbiamo correre dal medico a tutti domani mattina. È molto diverso un dolore che ho da 10 giorni acuto, o il dolore che assume forme diverse, da 2 mesi, da 3 mesi, da 4 mesi.
1: Certo, stiamo lì.
2: Prima roba nella vita, primo un nonnocere, direbbe quel tale. Quindi fermatevi un secondo, un po' di ghiaccio, un po' di riposo, smettere di fare grip forzati e cose di questo tipo. E poi il dolore interno ha forme un po' diverse, perché è più spesso di chi fa gli sport, ha una cosa diversa, ma il dolore interno ha una caratteristica fondamentale, che c'è una struttura anatomica che è il nervo ulnare, che corre proprio all'interno del gomito molto vicino. Quindi talvolta, questa è una chicchetta, distinguere tra il dolore puro, schiaccio e mi fa male, dal dolore più piccole irradiazioni neurologiche. Cioè, ho il quarto e il quinto dito che hanno sentono un po' meno bene, ho scossettine. Ecco, quella roba lì è un attimo da comprendere, perché è proprio sul lato interno.
1: Allora, professor Arrigoni, nel passaggio successivo me lo mettono a posto questo gomito, oppure sarò destinata a non caricarlo troppo?
2: Chiaramente stiamo parlando di dolori senza traumi, perché se c'è un trauma cambia tutto, tutte cose molto tranquille, cose di questo tipo. Se questo dolore non passa,
1: però per rompere proprio il gomito bisogna essere bravi, o no?
2: Sì, va sentito.
1: Bisogna proprio pam!
2: Di solito più, ancora di più è la storia naturale di quello che magari ha avuto un trauma 20 anni fa.
1: Dai.
2: Se n'è fregato, o era bambino, non era avuto cura,
1: e
2: nell'ambito ha usato per tutti questi anni il gomito con delle limitazioni relative, magari manca qualche grado, qualche cosa, e ha sovraccaricato una struttura.
1: Quindi, vabbè.
2: E spesso è molto interessante, se uno scava nella storia trova un micro trauma da bambino, una cosa di questo tipo.
1: Vedi, siamo tornati da bambini quando ci bacchettavano perché eravamo mancini, siamo ritornati. Ma voglio dire, si cura con la riabilitazione il gomito o si passa sotto i ferri? Questa è un po' la domanda. Dai.
2: Non dobbiamo operare
1: nessuno.
2: Una quota minore della gente. Secondo me il passaggio chiave è grande persona di grande cultura, quindi un fisioterapista molto capace che all'inizio mi aiuta con le terapie fisiche a togliere il dolore. Se non mi passa in questa maniera, solo a quel punto diagnostica di alto livello, che non vuol dire l'esame, quello a testa in giù, la risonanza, ma è il radiologo che ha cultura. Purtroppo questa è una cosa che un po' viene mancata. Si pensa che l'esame sia uguale ovunque. No, ci sono anche nel mondo dei radiologi, anche nel mondo degli ortopedici, gente che è dedicata a questa patologia.
1: Ma lei se mi dice questo mi confonde ancora di più, perché voi lo conoscete perché vi conoscete, ma per me, che o per qualunque amico o amica che ci sta ascoltando, come faccio a trovare il radiologo che sa di gomito, specificatamente di gomito?
2: Ci vuole ci vuole un po' di fortuna e ci vuole un indirizzo da parte di un collega ortopedico di solito che col suo radiologo ha una liaison e quindi fa la domanda giusta e quello dà la risposta corretta.
1: Ecco, quindi tutto parte per fortuna dall'ortopedico, non da noi.
2: Sì.
1: O dal fisiatra.
2: Sì.
1: Quindi affidiamoci.
2: Ah, questo correttissimo.
1: Ma ecco, possiamo dire, io so che per il gomito ci vogliono persone molto specializzate.
2: Sì, perché, ripeto, torno a quello che ci siamo detti poco fa, rispetto alla spalla, rispetto al polso, sono numericamente molto molto meno gli specialisti di gomito.
1: Ma
2: perché
1: ricerca
2: è più giovane il percorso di ricerca di cultura che stiamo facendo. Però sta aumentando,
1: Dai.
2: C'è un sacco di colleghi bravissimi.
1: Intanto teniamoli da conto. Grazie al professor Arrigoni, a Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo nei consueti appuntamenti, ci vediamo anche sul canale 63 col troppe S 63, e statemi bene, buona giornata.
2: Grazie a voi.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle.

0: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 6 luglio. Sull'Italia si espande un campo di alta pressione, tempo soleggiato con cielo poco nuvoloso con più nubi solo al nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio. Caldo fino a 36 gradi al centro-nord, venti deboli da direzioni variabili e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Siamo stati alluvionati.
2: L'azienda era compromessa.
3: Un fiume di fango, detriti.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
5: Grazie anche a loro.
6: Non c'è più traccia di quello che è successo.
7: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì. Come per chi ha seguito la trasmissione venerdì, appunto, sa già di questo piccolo fuori programma. Domani comunque torna Simone. Intanto vi invito ovviamente a mandare come sempre messaggi, se volete WhatsApp, anche SMS al 349-238-6666. Poi potete seguirci sui nostri canali social, Twitter, Facebook, Instagram. Potete seguirci, mi vedo lì, vedrete che ho anche un bel golf perché ovviamente qui c'è un'aria condizionata potentissima. Potete seguirci in diretta video sulla pagina Facebook, sul sito e sull'app di Radio 24. È stato il weekend delle celebrazioni dell'indipendenza americana, che viene sempre celebrata il 4 di luglio, perché il 4 di luglio del 1776 fu firmata la dichiarazione di indipendenza. All'epoca quelle 13 ex colonie, perché erano 13, si trasformarono nei primi 13 stati degli Stati Uniti. Poi nel corso del tempo naturalmente siamo arrivati a 50, e è una data talmente importante per gli Stati Uniti, per esempio, per darvi un'idea, che il 1776 sono anche i piedi, la lunghezza in piedi della torre che ha sostituito, che è stata costruita al posto delle torri gemelle a New York. Quindi una data molto importante. Quest'anno cadeva, è sempre festa negli Stati Uniti il 4 luglio, ma quest'anno, cadendo di sabato, è stato proprio un weekend di festa. C'era molta attesa per il discorso di Donald Trump, che aveva annunciato che sarebbe stato molto lungo, poi alla fine è stato di circa 40 minuti, perché c'era stato anche, insomma, tutto un allarme meteorologico, e ha toccato molti argomenti. Si sperava ancora alla vigilia che fosse un discorso di unificazione, un discorso che potesse, insomma, toccare le corde di tutti gli americani, chi è favorevole a Donald Trump e chi non lo è, chi lo ha votato e chi non lo ha votato. Non è stato esattamente così. Cominciamo a sentire per esempio quello che ha detto sulle elezioni di midterm, che si avvicinano a grande velocità. Sono, come sapete, si vota negli Stati Uniti ogni martedì,

0: queste elezioni. Da qui a novembre ci saranno tanti altri martedì elettorali, perché si stanno scegliendo con primarie i candidati per quelle elezioni di midterm, dove si rinnova praticamente insomma, una buona parte del Congresso americano, entrambe le Camere, House of Representatives e Senato. Negli Stati Uniti non c'è un bicameralismo perfetto, le due Camere hanno dei ruoli molto diversi e hanno anche dei numeri diversi. E oltre a quello ci saranno anche voti per i governatori, insomma un test elettorale importante, come sono sempre le elezioni di midterm, così chiamate, perché arrivano appunto a due anni dal novembre in cui si è eletto il presidente in carica e a due anni da quello in cui dal novembre in cui verrà eletto il nuovo presidente. Quindi sentiamo che cosa ha detto Donald Trump in particolare sulle elezioni di midterm.
1: We can only lose the midterms if we allow ourselves to lose the midterms, if we are foolish, stupid and unwise. But if we terminate the filibuster, as we should do, and immediately vote for the Save America Act, then we will not lose an election for 100 years.
0: Quindi ha detto, avete sentito, se siamo unwise, se siamo stupid, le perderemo, viceversa le vinceremo. Poi ha parlato di questo meccanismo complicatissimo che si chiama filibuster e che è comunque un modo per bloccare, noi qui in Italia, nel nostro Parlamento c'è l'ostruzionismo, comunque immaginatevi un modo molto machiavellico per bloccare alcuni provvedimenti. Non vale, si può attuare sia al Congresso che anche in parlamenti dei singoli stati. E poi c'è questa proposta di legge che, come sempre, ha un nome molto pomposo. Così come ricorderete la legge che ha modificato parte del regime fiscale, Big Beautiful Bill, la grande stupenda legge, questo si chiama Save America Act, quindi una legge per salvare l'America. La misura che sta più a cuore all'interno di questa legge a Donald Trump è quella di vietare il voto per posta, e qui ricordiamo una delle tantissime contraddizioni di Donald Trump alle ultime elezioni a cui lui ha votato, perché è residente in Florida, ha votato per posta, però è contrario al voto per posta. Personalmente io l'ho riascoltato tutto questo discorso. Quello che mi ha fatto più impressione è dire, quando ha il passaggio in cui ha detto che sarebbe questo che lui sta facendo sarebbe il terzo mandato, perché naturalmente continua a sostenere che le elezioni del 2020 sono state truccate, ma c'è un'ulteriore contraddizione, se vogliamo, che molti hanno notato. In realtà, anche se avesse vinto le elezioni del 2020, quello sarebbe stato il suo secondo e ultimo mandato, secondo la Costituzione americana, che limita a due i mandati dei presidenti. Continuo a non vedere sui giornali italiani tutte le analisi che vengono fatte negli Stati Uniti sulla salute di Donald Trump, sia quella mentale, perché anche in questo discorso si è mangiato molte parole, si è impappinato spesso, e anche naturalmente sulla salute fisica. Continuiamo a trattarlo come se fosse in perfetta salute mentale e fisica, e secondo molti, ve lo dico ancora una volta, invito tutti a sintonizzarsi sia sui network americani, persino Fox News, che in particolare ha stigmatizzato quei giganteschi conflitti di interesse che ci sono nella famiglia Trump, non soltanto Donald Trump, e quei dati, quei numeri messi nero su bianco su quanto Donald Trump ha guadagnato da quando è tornato alla Casa Bianca. Quindi invito tutti a sintonizzarsi sui network americani, ancora meglio vedere questi, questi giovani giornalisti che usano, c'è Brian Tyler Cohen che poi è spesso ospite di trasmissioni americane, c'è Keith Richards che non è il chitarrista dei Rolling Stones, si chiama così anche lui, sono tutti giovani giornalisti che usano molto bene le possibilità che dà internet, hanno dei podcast e analizzano con una profondità, ripeto, che non vedo in certa misura nemmeno sui media tradizionali americani, ma soprattutto non la vedo in Italia e in Europa, analizzano tutte le contraddizioni di Donald Trump, che ricordiamolo, anche se in un altro passaggio ha detto siamo il popolo più libero della terra, abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, siamo il paese più forte e potente della terra, in questo momento negli Stati Uniti è vero che gli Stati Uniti, se guardiamo alla PIL, il prodotto interno lordo, sono comunque la prima potenza economica mondiale, ma ricordiamo che il gradimento di Donald Trump sia per l'inflazione galoppante, che è il doppio rispetto a quando si è insediato alla Casa Bianca, e sia per le conseguenze, la decisione di muovere guerra all'Iran, anche se adesso non la chiama operazione speciale Donald Trump, facendo eco alla definizione che Vladimir Putin aveva dato dell'invasione all'Ucraina, e per una curiosa così combinazione, curiosa o triste a seconda dei punti di vista, adesso Putin ha cominciato a chiamare la guerra in Ucraina guerra e non più operazione speciale. Ormai sono passati quasi 2 anni e mezzo, 4 anni e mezzo dall'invasione nel febbraio del 2022 dell'Ucraina da parte della Russia, quindi è una guerra che ormai, per dare un'idea, sta superando la durata della Seconda Guerra Mondiale. Ma a parte questo, il gradimento appunto di Donald Trump è a livello più basso, quindi forse questo autolodarsi ancora una volta rispecchia lo stato d'animo di un uomo che ha in parte almeno perso il contatto con la realtà. Ma sentiamo questo secondo passaggio del suo discorso.
1: We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth. We are the strongest and most powerful country on earth, and by the grace of God, the United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history.
0: Quindi appunto questo è stato una parte, insomma, che forse in cui tutti gli americani possono riconoscersi, poi perché appunto ha parlato degli Stati Uniti in generale. Ha parlato anche dell'imminente ritorno degli Stati Uniti sulla Luna, poi ha detto che andremo anche su Marte, ha detto, e questo è il passaggio, uno dei passaggi che vi invito a considerare, ha detto di aver spazzato via le forze militari dell'Iran. E molti hanno sottolineato che di fronte alla platea inferiore, probabilmente alle sue aspettative, alle previsioni del discorso per l'indipendenza, ma in generale delle ultime apparizioni di Donald Trump, anche le sue considerazioni su quella State Fair, che non è una fiera di Stato come l'ho sentita definire sulla 7, è la fiera degli stati, ne abbiamo parlato spesso a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, è questa sorta di fiera appunto dove ci sono come dei piccoli delle piccole capannine, degli stand coperti, per questo è giusto chiamarla fiera, uno per ogni stato. Quindi ripeto, non è la fiera di Stato, perché qui Lost in Translation, e vedremo anche l'ultimo post di Donald Trump su X con questo delirante, questa delirante didascalia, ma a parte questo, appunto, il passaggio più controverso è quello sull'Iran, perché come sappiamo i negoziati sono in stallo completo e nel frattempo milioni, perché sono milioni, poi come il regime sia riuscito a portarli in piazza, il regime iraniano, è un altro naturalmente tema da approfondire, però intanto le fotografie sono lì a dimostrare i milioni di persone in piazza per i funerali dell'Ayatollah ucciso nel primo giorno dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran. Un altro passaggio molto controverso, perché molti sono stati riportati indietro nel tempo alla caccia alle streghe, al maccartismo, ai tempi pre-Nixon e post-Nixon, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista, che combatterà il comunismo e che sono gli immigrati a portare il comunismo negli Stati Uniti. Sentiamo un breve passaggio anche di questo.
1: And as I said last night at the beautiful Mount Rushmore, what a beautiful place, where Washington, Jefferson, Lincoln and Theodore Roosevelt loomed over my shoulder as I spoke, America will never be a communist country. Won't happen. Communism is a loser, and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. Our warriors did not fight communism on battlefields across the world, only to have that menace rear its ugly head right back here in America. We're not going to let it happen.
0: Donald Trump dice: non lasceremo che quella orribile testa del comunismo rispunti sul suolo americano dopo che lo abbiamo combattuto in tutto il mondo. Anche qui sottolineo, qualcuno viene colpito dalla contraddizione. Mezz'ora prima di pronunciare questo discorso aveva sentito Vladimir Putin, ex capo del KGB, membro del Partito Comunista per tutta la sua vita. Sappiamo che Donald Trump ha una grande ammirazione, perché lo dice lui stesso, per il leader nordcoreano, più comunista di così. Insomma, davvero, io smetterei di trattare Donald Trump come una persona che dice delle cose razionali. E così arriviamo a quel post, vi dicevo, con un'immagine, non so se leggermente modificata, comunque ricorda quel piccolo capannello in cui a Evian, vertice del G7, c'erano Donald Trump, Giorgia Meloni, poi c'era anche Friedrich Merz. Si vede Donald Trump di spalle, Giorgia Meloni che lo guarda adorante, non so appunto se sia stato anche leggermente modificata quella fotografia, e poi c'è la didascalia: è urgente un ordine restrittivo, serve un ordine restrittivo. Il riferimento è a quella dichiarazione di Donald Trump al giornalista della 7 con Patangelo, che Giorgia Meloni begged for a picture, che lo aveva pregato di farsi una fotografia insieme, e che poi lui si era sentito sorry, cioè gli era dispiaciuto per lei, e quella fotografia l'aveva fatta. E con questo però noi ci lasciamo qualche minuto e poi ci ritroviamo e cambiamo argomento.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo code a causa di un incendio tra Terme Euganee e Monselice in direzione Bologna. Sul tratto della 4 Brescia-Padova si procede a rilento a causa del traffico intenso tra Soave e Verona Sud per chi viaggia verso Milano. Per stare attenzione sulla A12 Genova-Rosignano sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Sestri Levante e Chiavari in direzione Rosignano. Queste le principali notizie, a più tardi.
3: 24 mattino.
5: Ma quanto quanto tempo ci vorrà prima di ammettere l'evidenza, l'ovvietà che Trump non ha alcuna strategia, ma è talmente ovvio, ma come si

0: Sì, buongiorno, ma io volevo solo dire che lo trovo un po' fazioso dire che Donald Trump è stato incoerente con se stesso nel votare online, dato che lui vuole eliminare quella legge, perché se non l'avesse fatto avreste detto che non rispettava le leggi, siccome l'ha fatto invece è stato incoerente.
1: L'hanno già detto che Trump la sta facendo fuori dal vaso perché secondo me non arriverà a fine mandato. In qualche modo la democrazia americana metterà un freno a questo signore che sembra aver perso la testa.
2: Ecco, tre voci di tre ascoltatori, poi in particolare io non ho mai detto che Donald Trump ha votato online, quindi quando volete in qualche modo contraddire quello che dico o esprimere il vostro disappunto, almeno prestate attenzione, non ha mai votato online, ha votato per posta. Ed è il voto per posta che Donald Trump vuole eliminare e ha inserito in quel Save America Act. Poi a Ele, che è un'ascoltatrice, che dice: perché non parlate della decadenza intellettuale o fisica degli altri presidenti? Si è detto tutto quello che si doveva dire qui e in tantissimi altri media sulla decadenza fisica di Joe Biden. In questo momento il presidente e nonché commander in chief del paese più potente al mondo e con la potenza economica numero uno al mondo è Donald Trump. E quindi parliamo di Donald Trump. Fatevene una ragione. Tra meno di 48 ore sarà ad Ankara, si prenderanno decisioni al vertice NATO che riguarderanno tutti noi, compresi tutti noi italiani. Quindi certo che parliamo di Donald Trump, è l'argomento del giorno, anche perché nel weekend c'è stato il weekend della dichiarazione di indipendenza, 250 anni di Stati Uniti. Io, se non è questa l'occasione per parlare di Donald Trump per poco più di 10 minuti, non so quale sarà. Comunque cambiamo argomento, almeno in parte, e do il buongiorno a Nona Michelizze, responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Perché appunto abbiamo nominato Putin e nei giorni scorsi si è parlato molto della situazione della guerra in Ucraina, quindi con lei appunto volevo fare un po' il punto su questo e poi magari anche toccare le recentissime minacce, perché di questo si è trattato alla Polonia che sono arrivate dal Cremlino.
3: Sì, allora, fra l'altro, visto che avete parlato su Donald Trump, c'è stata la telefonata fra Putin e Trump. Ieri tanti hanno interpretato questa telefonata, qualcosa che era in collegamento con la guerra in Ucraina, che era parzialmente, ma poi in qualche modo è stato dimenticato che il giorno prima, appunto, Telegraph aveva diffuso questa informazione, secondo il quale l'intelligence americana avrebbe condiviso l'informazione con l'intelligence polacco sul probabile attacco russo sulla Polonia. Quindi potrebbe essere che anche uno dei temi affrontati in quella telefonata è stata proprio questo. Ovviamente non lo sappiamo perché attraverso i canali ufficiali non è stato diffuso il vero contenuto della telefonata. Quanto alla situazione di come gestire la guerra, gli americani hanno perso il potere di pressione sulle parti. Non hanno il leverage sulla Russia, così come non hanno leverage sull'Ucraina ormai, perché avendo tagliato del tutto degli aiuti, azzerando in pratica, rimane solo missili antiaerei per Patriots che, come vediamo, mancano, e lo vediamo anche dall'attacco di stanotte eseguito dai russi di nuovo contro i civili e di nuovo contro palazzi residenziali. Guardavo giusto adesso le foto che si diffondono attraverso i social, hanno colpito di nuovo palazzo residenziale, già sono 9 morti confermati, fino a quarantina feriti e ci sono in corso dei soccorsi per appunto tirare la gente fuori dalle macerie.
2: Certo.
3: Quindi già questo ci dice che quella telefonata non ha portato da nessuna parte, no? Perché il terrore, il terrorismo, no, di Putin contro i civili, ucraini, continua. Questo anche perché non riesce a raggiungere i risultati sul fronte. Aveva dichiarato che le forze armate russe avevano preso Kostantinivka e Zelensky gli ha risposto: se è così, se Kostantinivka è diventato un territorio russo, allora incontriamoci lì per avviare la trattativa. E lì, insomma, anche i blogger militari russi subito hanno postato che non era vero, non era sotto il controllo la città, e quindi poi è chiaro che ovviamente il punto dove i russi spingono è chiaro che da 700.000 soldati che tieni sul fronte che è lungo più di 1.000 chilometri, ci saranno i punti dove spingerla russi e altri dove spingono gli ucraini, ma quello che è diventato chiaro negli ultimi mesi è che gli ucraini hanno preso l'iniziativa sul fronte attraverso il controllo dello spazio aereo con i droni, ma soprattutto con i colpi di medio-lungo raggio che riescono a
2: Certo.
3: compiere sia sulle zone di occupazione dentro l'Ucraina, quindi territori occupati, e che dentro la Federazione Russa, che ha causato quella crisi di gasolio, cioè del petrolio, che stiamo osservando adesso dentro il paese.
2: Il che mi porta così l'ultima domanda che volevo farle sulla situazione economica. Queste code davanti alle stazioni di servizio indicano che appunto c'è un problema di rifornimenti, ma è più profondo la crisi economica a questo punto della Russia.
3: Prima di crisi economica, in realtà arriva la crisi psicologica, perché nessuno dentro la Russia, cioè il contratto sociale di Putin con la popolazione era basata stabilità in cambio della libertà, e questo contratto i russi avevano accettato da sempre, ma soprattutto la consapevolezza di come era il paese pubblicizzato per la società era che le risorse energetiche erano garantite per
2: Certo.
3: la popolazione a prezzo basso,
2: E questo non
3: perché
2: è certo.
3: interviene lo Stato per tenere i prezzi bassi internamente
2: Certo.
3: per le risorse. Quel contratto viene meno, quindi la guerra, che era una cosa esterna, non dal punto di vista non cadono solo le bombe, ma è una cosa dove appunto un soldato morto era solo la statistica. Adesso la
2: Certo.
3: guerra va a rompere quel contratto
2: Certo.
3: sociale fra Putin e la società, quindi l'impatto psicologico è enorme.
2: È
3: Quanto
2: enorme.
3: all'impatto economico, c'è un paese dove 50% del bilancio, 40 direttamente, 10 camuffato in un'altra forma, va sulla difesa. È
2: Certo.
3: chiaro che nel momento in cui finisce la guerra e stacca industria militare, l'economia crolla. Ecco perché non può finire la guerra.
2: Certo, io la ringrazio tantissimo, mi spiace averle dato così poco tempo perché lei è sempre interessantissima da ascoltare, magari ci risentiremo quest'estate. Grazie a Nona Michelizze, responsabile di ricerca
3: Grazie
2: all'Istituto Affari Internazionali. Mi scuso con Lidia Zancaner per questo minuto di sforamento e appunto lascio la parola al GR.
4: a te. Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto. Ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: ERP.
12: Missione:
13: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
12: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: Sono le 7.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

0: attacca ancora la Premier Meloni, serve un ordine restrittivo, domani al via il vertice NATO ad Ankara. Raid nella notte su Kiev, 10 vittime, oltre 40 feriti. Mosca minaccia la Polonia, costruiscono i droni per l'Ucraina. Organizzavano gli stupri di mogli e compagne, 57 arresti dell'Europol all'inchiesta sulla rete europea. Mondiali di calcio, l'Inghilterra vince contro il Messico e va ai quarti, dove sfiderà la Norvegia. Tennis, Sinner avanza a Wimbledon. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Il leader americano ha postato su Truth una foto con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo.
1: Non reagiremo a questa provocazione, è la prima reazione di Palazzo Chigi davanti al post ostile pubblicato da Trump alla vigilia del vertice NATO ad Ankara. Una foto già circolata sui media con la presidente del Consiglio Meloni che lo guarda sorridente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Il morso velenoso arriva ieri sera, quando sono passate da poco le 23. Una mossa inaspettata che ha destato subito sconcerto, ma che si ricollega palesemente all'intervista rilasciata a metà giugno alla 7, in cui Trump, dopo il G7 ad Evian, affermava che la premier Meloni gli aveva fatto pena perché aveva cercato in tutti i modi di fare una foto con lui. Versione negata dalla premier con un duro video sui social. Ora l'idea dell'esecutivo è di non rispondere sullo stesso terreno, tra l'altro sempre più personale. Quindi non cambia l'agenda dell'assemblea NATO, dove i due leader si incontreranno, ma il governo è costretto a prendere atto che la partecipazione corale, premier esclusa, di 3 giorni fa per la festa dell'indipendenza, che aveva l'obiettivo di distendere i rapporti Italia-USA, non ha funzionato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ad Ankara sono attesi i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri per 2 giorni di vertice, domani e dopo, sulle prossime tappe del sostegno all'Ucraina e sull'agenda di sicurezza dell'Alleanza. Nella notte nuovi raid su Kiev e sull'Ucraina, almeno 10 le vittime, secondo gli ultimi aggiornamenti, più di 40 i feriti.
2: La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta dal 2026, dove lo zar ha ribadito di essere disponibile ad un negoziato purché mediato dal presidente americano, e che precedono il vertice NATO ad Ankara di martedì. Un summit che tra i temi in agenda vede il disimpegno statunitense in Europa e la sfida di una difesa europea attraverso maggiori investimenti. Mosca prepara un nuovo grande attacco prima del vertice. L'allarme di Zelensky rivolto alla popolazione, su cui da giorni sono tornati più intensi i raid. Il presidente ucraino torna a chiedere i Patriot e smentisce l'avanzata russa.
3: Харківщина, тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі.
2: Дал Донецька Костянтинівка ancora si combatte, dice Zelensky, e insiste l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico. In vista del summit in Turchia intanto sono scattate vaste operazioni di polizia con arresti di avvocati, giornalisti e politici in tutto il paese. Erdogan vuole zittire il dissenso, la denuncia delle opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La premier Giorgia Meloni si presenterà al summit ad Ankara con le spese della difesa al 2,8% del PIL, con un aumento dello 0,71% garantito soprattutto dalle spese legate alla sicurezza interna, e il governo starebbe valutando un ulteriore aumento per il prossimo biennio.
4: Il governo arriverà al vertice di Ankara con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71% garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. L'obiettivo della NATO è aumentare al 5% le spese in difesa entro il 2035 e l'esecutivo valuta proiezioni e scenari sull'incremento delle risorse da destinare alla difesa per i prossimi anni, attento agli equilibri dei conti pubblici, ma anche a quelli interni alla maggioranza, con la Lega non proprio favorevole ad aumentare le risorse. Windsor Senato. Nei prossimi due anni le spese in difesa potrebbero complessivamente aumentare di 17 o 18 miliardi. Trump continua a chiedere agli alleati di mettere più risorse sulla sicurezza. Non c'è alternativa alla NATO, non mi alleo con Russia e Cina, dice il ministro della difesa Guido Crosetto.
5: Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono puoi uscire.
4: Le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità, scuola, spesa sociale e salari. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città nel terzo giorno dei funerali di Stato. Il corteo durerà dalle 10 alle 12 ore. E ora un'inchiesta che riporta alla memoria il caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ma qui non parliamo di un solo caso.
6: Usavano forum e chat online per scambiarsi consigli su come stordire mogli e compagne con sostanze stupefacenti per poi sottoporle a violenze sessuali. 57 uomini sono stati ora arrestati a seguito di una maxi operazione condotta dalle forze dell'ordine di 7 paesi europei guidate dalle autorità tedesche e britanniche. Partita ad aprile, l'indagine denominata Medusa, coordinata dall'Europol, ha consentito di mettere in salvo 158 vittime e ha individuato 274 nuove piste investigative tra 4 comunità misogine online finora sconosciute e sulle quali proseguono accertamenti.
7: Il nostro messaggio è che ovunque operiate, se siete coinvolti negli stupri, nel riprendere e diffondere immagini di abusi sessuali o nel facilitare le violenze, vi individueremo e smantelleremo la vostra rete, hanno detto dall'Agenzia Anticrimine Britannica, che ha sottolineato come le aggressioni sessuali sotto l'effetto di sostanze sia un crimine sempre più organizzato a livello internazionale. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Motivazioni sessiste stereotipate da parte di una PM nel valutare una denuncia per abusi tra le mura domestiche. La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia stigmatizzando le parole della magistrata e censurando il tempo eccessivo impiegato dalla giustizia civile e penale per rispondere alle istanze della vittima.
8: Ritardi e discriminazioni da parte della giustizia italiana condannata dalla CEDU anche per aver svolto indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. La Corte europea dei diritti dell'uomo sanziona l'Italia per la nona volta con riferimento a un caso di violenza sulle donne, evidenzia Elena Biagioni, coordinatrice della rete avvocate di Donne in Rete. La CEDU considera frutto di una cultura sessista e stereotipata alcuni passaggi della richiesta di archiviazione di una PM di Benevento. Al centro del procedimento le violenze subite anche davanti ai figli minorenni da Audrey Ubeda. Agli atti c'era anche un episodio in cui il compagno dell'epoca aveva puntato un coltello alla gola della donna. Uno scherzo di cattivo gusto, scriveva la magistrata, che considerava anche normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avanza sessuale opposta dalle donne quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione, secondo la Corte, che stigmatizza anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale dell'uomo. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore il 22enne che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano.
9: Mi sono divertito e appena esco lo rifaccio. Parole agghiaccianti quelle pronunciate dalla Min Sedeyi, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo aver accoltellato uno sconosciuto di 55 anni in un bar di Milano. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del locale dove la vittima stava parlando con il padre seduto ai tavolini. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, con il volto coperto da un passamontagna e senza proferire alcuna frase, il giovane ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'assalto, durato in tutto 15 secondi, è terminato solo quando il 78enne padre del ferito è riuscito a trascinare a terra Sedeghi, poi bloccato anche da altri clienti, tra cui due muratori egiziani che lo hanno disarmato e immobilizzato a terra fino all'arrivo della polizia. L'aggressore, nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Avrebbe pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. La vittima, fortunatamente, non è più in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Due uomini di circa 40 anni sono morti nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, nel tentativo di salvare una bambina.
10: Si sono tuffati nel fiume Sesia per salvare una ragazza minorenne in difficoltà, ma la corrente li ha trascinati via e sono morti annegati. La tragedia è avvenuta a Romagnano, in provincia di Novara, e le vittime sono due uomini, il padre e lo zio della giovane di circa 40 anni ed entrambi di nazionalità marocchina. Come ricostruito dagli inquirenti, la ragazza si trovava tra un isolotto e la riva del fiume quando, viste le difficoltà nel raggiungere la sponda, ha richiamato l'attenzione dei parenti che, dopo essersi tuffati, sono stati sorpresi dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva dal fratello, che nel frattempo si era tuffato per soccorrerla, mentre la madre incinta, che ha assistito alla tragedia, è stata ricoverata all'ospedale maggiore di Novara in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un elicottero partito dall'aeroporto di Malpensa, il 118 e i carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco, poco dopo, a recuperare i corpi delle due vittime. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia, secondo la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso di sindaci e presidenti di regione, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola. Sara Funaro, sindaca di Firenze, guida la classifica davanti a Marco Fioravanti, Ascoli, Gaetano Manfredi, Napoli. Tre presidenti di regione, primo Antonio De Caro per la Puglia. E ora lo sport, a partire dai mondiali e dalle sfide di questa notte che hanno qualificato i quarti di finale, Norvegia e Inghilterra.
11: Gol, emozioni, campioni, polemiche. Non manca davvero nulla a questi mondiali che ci regalano Norvegia-Inghilterra come quarto di finale alle 23 di sabato a Miami. I vichinghi fanno fuori il Brasile di Ancelotti nel segno del solito Haaland. Suoi due gol, e sono sette come Messi ed Mbappé, che decidono la sfida negli ultimi 10 minuti, prima dell'inutile 2-1 dal dischetto di Neymar e dopo che i verde oro avevano fallito un penalty ben più pesante con Bruno Guimarães alla alba del match. Dopo 40 anni dalla mano de Dios, l'Inghilterra fa pace con l'Azteca. 3-2 per i Leoni sul Messico. Bellingham fa doppietta tra il 36esimo e il 38esimo, poi subito il 2-1 di Quiñones, poi ancora il palo di O'Reilly e la giusta espulsione dell'inglese Kansa. Ma in 10 i bianchi trovano dal dischetto il 3-1 con Kane, prima del penalty messicano di Jimenez nel 3-2 finale. Inutile l'assalto conclusivo della tricolore. Intanto è polemica per la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun, espulso contro la Bosnia. Sembra sia stato decisivo in tal senso il diretto intervento di Trump, che ha esultato via social, col numero uno della FIFA Infantino. A dir poco stizziti i belgi, che stanotte dovranno affrontare proprio gli americani, quindi con Balogun in campo, negli ottavi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E intanto stasera alle 21 ricordiamo altro ottavo di finale tra Spagna e Portogallo. Ora la Formula 1 con la Ferrari e Charles Leclerc che trionfano a Silverstone, sul podio anche Russell ed Hamilton. Tanti problemi e nessun punto per il leader del mondiale Kimi Antonelli.
12: Il binottiano, dobbiamo capire, trova a Silverstone improvvisamente e incredibilmente una meravigliosa declinazione. Siamo andati fortissimo, non ce lo aspettavamo. Il motivo? Lo dobbiamo capire. Va bene Carletto, ma stavolta, anche se non lo capite, vi perdoniamo e continuiamo a stare su questa altalena che ti porta su a Barcellona, giù in Austria e quasi in paradiso in Inghilterra, dove non fosse stato per un inspiegabile richiamo di Hamilton ai box in regime di safety definitiva, sarebbe stata doppietta dopo un'infinità di tempo. E invece sono stati 18 punti regalati a Russell, abbastanza incolore, che fanno doppiamente male, perché se il cuore rosso esulta, quello tricolore piange. Kimi Antonelli aveva il podio, forse addirittura il triplete inglese, nel piede destro. Invece abbiamo avuto un'altra prova del fatto che la Mercedes va fortissimo, ma ogni tanto si rompe. In attesa di capire come e perché, ora Kimi ha 25 punti su Russell e 32 su Hamilton. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E restiamo in Inghilterra, ma andiamo a Wimbledon. Missione compiuta per Jannik Sinner, che approda ai quarti di finale. E oggi tocca a Cobolli e Paolini.
13: Per la quinta volta consecutiva Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Lo fa battendo il giapponese Shintaro Mochizuki in 3 set combattuti, ma come spesso accade nei momenti cruciali Sinner sale in cattedra e non sbaglia nulla. L'alto tesino si dimostra in crescita dal punto di vista fisico e fa ben sperare in vista della seconda settimana dello slam londinese. Il prossimo appuntamento sarà domani contro il tedesco Struff, che era avanti 4-2 al quinto contro Hurkacz prima del ritiro di quest'ultimo. L'altro quarto nella parte alta del tabellone è Djokovic contro Auger Aliassime. Oggi si completa il programma degli ottavi. Nel maschile Cobolli sfida De Minaur, nel femminile Paolini affronta la filippina Eala, capace di eliminare Swiatek. Nel doppio Bolelli e Vavassori sfidano Krajicek e Mektic. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio 24 mattino, Giornale 24, torno alle 7:59.
14: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
17: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: 24 mattino.
22: Anche se l'America è la potenza economica mondiale, è la prima, si è trovata anche lei, come in Italia, i debiti degli altri prima, e dunque da qualche parte bisogna fare in modo di far bilanciare i conti. Il problema è che tante volte la democrazia non vede certe cose e si continua a caricare sopra le spalle delle persone e a criticare le persone che sono al governo al momento perché non riescono a ottenere dei risultati.
23: Bentornata Giulia, una domanda diciamo tecnica, ma in Ucraina quanti soldati hanno ancora a disposizione da mandare al fronte? Perché appunto mi sembra che ci sia uno svenamento in corso molto forte.
24: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per i tanti messaggi al 349-238-6666, naturalmente ci sono i nostri canali social, Twitter, Facebook, Instagram. E ringrazio Marco Santoro, prima eravamo un po' di corsa nel chiudere la prima parte, quindi non l'ho fatto. Marco Santoro al di là del vetro oggi in regia e naturalmente Carmelo Lauricella. Quanto alla situazione in Ucraina, sicuramente se ne parlerà molto e di quanto questa guerra abbia dimostrato che poi a un certo punto la tecnologia ha un ruolo diverso. Sappiamo quanto sia Ucraina sia Russia stiano usando ad esempio i droni. Prima l'analista dell'Istituto Affari Esteri ci spiegava quanti problemi ci sono in Russia in questo momento per la rottura di quello che lei ha chiamato il patto sociale tra il popolo russo e Vladimir Putin, non a Michelizze, ci ha spiegato quello. Sicuramente ci sarà tempo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche di analizzare i dati ucraini, che non posso improvvisare, e quindi, caro ascoltatore, appunto la rimando ai prossimi giorni. E tra l'altro, per rispondere a un paio di ascoltatori, come ho detto all'inizio, oggi è del tutto eccezionale questa mia presenza a 24 mattino, domani 6:30 ritrovate Simone Spezia. E con questo, e quanto invece al primo ascoltatore che parlava di come i governi cerchino sempre di scaricare le responsabilità su quelli precedenti, purtroppo sì, succede spessissimo, e quanto al debito americano, rimando l'ascoltatore all'approfondimento sul Sole 24 Ore di ieri. Il titolo era proprio sul debito americano, che va verso i 40 mila miliardi di dollari, e questo è quindi continua a esplodere. Tra l'altro, quella famosa Big Beautiful Bill ha contribuito a far aumentare il debito americano, e soprattutto c'è, ma bisogna che ancora che il Congresso dia una risposta, c'è l'ulteriore richiesta da parte del Dipartimento della Difesa, di Pete Hegseth e dello stesso Donald Trump, di aumentare i fondi per appunto le spese militari, il Pentagono in generale. E con questo passiamo alla rassegna stampa vera e propria. Lo avete sentito da Livia Zancaner nel GR, il Sole 24 Ore del lunedì, che come sapete è una edizione di approfondimento, quindi non c'è la cronaca del giorno precedente, c'è invece ogni settimana un approfondimento in particolare, e questa settimana è il cosiddetto governance poll del sondaggista Antonio Noto, e come avete sentito ci si concentra soprattutto sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di regione. Funaro supera Fioravanti, Regioni, De Caro, Puglia davanti a Stefani, Veneto. Manfredi, il sindaco di Napoli, è al terzo posto, e Gualtieri, il sindaco di Roma, scala 48 posizioni. Fedriga, Friuli Venezia Giulia, al terzo posto tra i cosiddetti governatori o appunto presidenti di regione. Trovate tutto alle pagine 2 e 3. Tra l'altro, scusatemi perché non è così immediato, quindi Sara Funaro, sindaca di Firenze, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e poi Gaetano Manfredi, come abbiamo detto, sindaco di Napoli. Questo è il podio per quanto riguarda i sindaci. E per quanto riguarda invece i governatori, abbiamo detto De Caro, presidente della Puglia, al primo posto, e poi Stefani del Veneto e Fedriga Friuli Venezia Giulia al terzo posto. Con il Sole 24 Ore del lunedì, come sempre, l'inserto L'Esperto Risponde, che raccoglie le risposte degli esperti del Sole 24 Ore alle domande dei lettori. Ogni settimana c'è un approfondimento, un tema principale. Questa settimana sono le pensioni anticipate dopo l'ultima manovra. Corriere della Sera titola su quella post di Donald Trump, e con questo approfitto per dire che quando ho detto che ho precisato che in questa fotografia si vede Donald Trump di spalle e Giorgia Meloni che lo guarda, ho detto adorante, e ho precisato che non mi sembrava quella l'espressione originaria e che quindi forse è stata ritoccata. Giorgia Meloni sì, sorrideva a Donald Trump, perché era appunto un'occasione apparentemente conviviale, c'era anche Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ma non mi sembra di ricordare quell'espressione. Da qui il mio dubbio che quella foto sia stata modificata per rendere appunto l'espressione di Giorgia Meloni non soltanto sorridente ma adorante. Dopodiché sono dettagli, perché la scritta sotto parla da sola, appunto Donald Trump, che forse credendosi spiritoso ai miei occhi è semplicemente l'ennesima dimostrazione del suo atteggiamento bullista, dice serve un ordine restrittivo, facendo riferimento al fatto che secondo lui Giorgia Meloni aveva insistito per avere una foto con lui, quindi lo aveva appunto infastidito, e a questo punto chiede un ordine restrittivo. E quindi il Corriere della Sera titola: sparata di Trump su Meloni, il post dopo lo scontro sulle foto, serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi, come avete sentito nel GR, ha bollato questo come una provocazione. Due le fotografie in prima pagina sul Corriere della Sera: quella di Charles Leclerc, che ha vinto con la Ferrari il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, e l'altra foto è quella di Larissa Iappichino, che per un centimetro ha battuto il record di salto in lungo che prima apparteneva a sua madre Fiona May. La figlia Larissa supera Fiona May, e c'è un'intervista di Gaia Piccardi: così ho battuto il record di mamma. La Repubblica: Trump shock su Meloni, shock. Boh, c'è qualcuno scioccato ancora da questi post di Donald Trump? Lo ricordate l'ultimo, quello di qualche settimana fa, dove Barack Obama e Michelle Obama venivano ritratti come due scimmie nella giungla? Quindi non so, shock. Comunque, ordine restrittivo: il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. E anche qui una foto di Charles Leclerc, re d'Inghilterra, un guasto ferma la corsa di Kimi. La Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti, il presidente USA su Truth, il suo social, ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO, Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. E qui le foto, anche qui, fanno riferimento da una parte alla vittoria di Charles Leclerc, il ruggito di Leclerc, e dall'altra invece la sconfitta del Brasile, sconfitto dalla Norvegia e che quindi esce dai mondiali. Il crack di Carletto, la foto è quella di Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale brasiliana. Il Messaggero, una foto di Larissa salta oltre Fiona, ma il record resta in famiglia, così ha detto appunto Larissa Iappichino. Poi a centropagina la minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice. La Nazione, quindi quotidiano nazionale, io ho sotto gli occhi La Nazione, ma è la stessa prima pagina del Giorno e del resto del Carlino. Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investire in difesa, e poi una foto di Larissa Iappichino, mamma mia. Il Foglio, come sempre, avvolge l'edizione del lunedì in un quartino con un grande disegno di Macox, e questa settimana è dedicato a Donald Trump. E poi all'interno l'approfondimento estremamente interessante su Carlo Stagnaro, poi lo vedremo quando torniamo alle pagine interne, su tutto quello che si sta dicendo dell'aria condizionata, quanto sia poco diffusa in Europa rispetto agli Stati Uniti. Ricordiamo, negli Stati Uniti circa il 90% delle case hanno l'aria condizionata, in Europa c'è una media, quindi è una media, ci saranno paesi con percentuali più alte e paesi con percentuali più basse, media del 20%, e quindi questo sul Foglio di oggi. Il Giornale a centropagina: reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, è l'unico quotidiano che dà con questa enfasi la notizia. Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica, definita suicida dal Giornale, del campo largo. Subito sotto la testata un aggiornamento sul fatto di cronaca terrificante che avete sentito anche nel GR e di cui davano notizia anche i giornali di ieri: lo schiaffo del Gambiano ai tifosi del buonismo. Mi sono divertito, esco e accoltello ancora. E poi una foto spettacolare della nave scuola.

0: Giuseppe Conte, che deve ancora essere ascoltato dalla commissione Covid. E con questo però ci lasciamo per una breve pausa, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 6 luglio. Sull'Italia si espande un campo di alta pressione, tempo soleggiato con cielo poco nuvoloso con più nubi solo al nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio. Caldo fino a 36 gradi al centro-nord, venti deboli da direzioni variabili e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calzolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: 24 mattino.
19: Il presidente Trump non ha offeso l'Italia, ha offeso il presidente del Consiglio. Non che io sia contento di questa cosa, che offenda qualcuno, però effettivamente ha detto quello che veramente è successo, che perché prima appoggio totale, poi si è tirato indietro su tutto.
20: Ha ragione Giulia Crivelli, bisognerebbe non proprio nemmeno citarle queste ennesime sparate di Donald Trump, altro che shock.
0: grazie all'ascoltatore, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto prima di tutto e per i messaggi al 349 238 6666 e tra l'altro ringrazio anche chi mi ha

0: corretto sulla pronuncia del governatore del Veneto, del presidente della regione Veneto, Stefani, non Stefani, come ho detto io. Detto questo, passiamo alle prime pagine che ci mancano, quella di Libero: ci accoltellano e si divertono. Il riferimento è alla aggressione feroce di sabato del cittadino di origine gambiana. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana. Uno spasso lo rifarei. Qui le foto in prima pagina sono due, non di sport. Una è dei cosiddetti genitori della cosiddetta famiglia del Bosco. Una sentenza li ha definiti idonei alla genitorialità. I genitori del Bosco sono di nuovo idonei. E l'altra invece, altri due genitori, i coniugi Moretti, i gestori della discoteca di Gran Montanà, dove nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio di quest'anno è scoppiato il rogo in cui sono morte decine di persone, la scuola lascia fuori il figlio dei Moretti. Domani da una parte un approfondimento su da dove stanno arrivando i finanziamenti al partito del generale Vannacci, Futuro Nazionale, costruttori petrolieri e colossi americani. Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Futuro Nazionale accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi. Lo schermo dell'associazione, e poi all'Europarlamento l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazie e grandi aziende militari. L'altro titolo forte è dedicato ai funerali dell'Ayatollah Khamenei. Il governo placa Trump con 17 miliardi. Gli immensi funerali di Khamenei, dove la folla ha gridato più volte morte al tycoon. La verità, il gambiano accoltellatore, due punti, appena esco lo rifaccio. E poi a centropagina, Putin chiama Trump, poi minaccia la Polonia. Vi cito per una volta la Gazzetta dello Sport, il titolo più forte è dedicato a Re Clerc. E poi questo, avete sentito Dario Ricci che ne parlava nel GR, era stato dato un cartellino rosso al bomber della nazionale americana, quindi come da regolamento non avrebbe potuto giocare la partita successiva. Donald Trump ha chiamato il presidente della FIFA Infantino, scandalo mondiale, scrive la Gazzetta dello Sport, usa nella bufera, squalifica congelata, e Trump ha detto grazie FIFA. E poi l'altro titolo, l'altra notizia dai mondiali, Brasile eliminato, super doppietta, Ancelotti a casa, Norvegia ai quarti. E con questo andiamo alle pagine interne dei quotidiani e torniamo sul Sole 24 Ore, perché c'è un altro approfondimento interessante oggi, riguarda l'occupazione femminile, lo firmano Michela Finizio e Valentina Melis, partendo dai dati Istat. L'occupazione femminile cresce, trainata dalle lavoratrici over 50. L'incidenza delle donne occupate sulle residenti è aumentata tra il 2022 e il 2025 del 5,2% nella fascia però appunto tra 50 e 64 anni. L'incremento è stato più contenuto, ma c'è stato, nelle classi di età tra 25 e 49 anni. Nelle pagine di Scuola 24, che escono sempre al lunedì, un approfondimento sull'Erasmus, il cosiddetto Erasmus Plus, riapre le porte al Regno Unito. Anche Ungheria e Svizzera sono vicine. Perché appunto Erasmus Plus? Perché lo dice un po' anche l'etimologia della parola, questo programma di scambio tra studenti di scuole dei paesi europei è appunto nato ed è cresciuto all'interno dell'Unione Europea, poi c'è stata la Brexit 10 anni fa, ma appunto adesso il Regno Unito fa parte ancora dell'Erasmus, e anche la Svizzera e l'Ungheria, che non, anche la Svizzera che non è parte dell'Unione Europea. Le pagine di Real Estate 24, abbiamo parlato di Russia, sappiamo quanto i russi hanno investito in particolare in alcune località del nostro paese, in Sardegna fino a qualche anno fa e poi a Forte dei Marmi. E secondo l'articolo, le analisi, un'elaborazione del Sole 24 Ore su dati di mercato firmata da Paola Dezza, che è responsabile di tutta la parte real estate per il Sole 24 Ore, oltre a essere caporedattrice della edizione del lunedì del Sole 24 Ore, il titolo è Forte dei Marmi, mercato vivace per le ville, budget a 2 milioni. Il residenziale nella località toscana non conosce crisi. Spariti i russi, gli acquirenti oggi arrivano da Medio Oriente, Stati Uniti e Europa. La zona più ricercata resta Roma Imperiale, emergente Caranna, quartiere Caranna. La pagina di Marketing 24, anche questa è una pagina che esce al lunedì sul Sole 24 Ore, abbiamo parlato di condizionatori. Il clima cambia anche la spesa, i brand ripensano prodotti e filiere. Secondo la BCE, entro il 2035 gli effetti del cambiamento climatico potrebbero aggiungere oltre un punto percentuale all'inflazione ogni anno, modificando prezzi, consumi e strategie delle imprese. E con questo andiamo al Corriere della Sera, ne parleremo anche con Paolo Mieli. Questa settimana viene definita da Stefano Montefiori, corrispondente del Corriere della Sera da Parigi, viene definita appunto la settimana in cui Le Pen si deciderà il futuro di Marine Le Pen, nel senso che è attesa la sentenza che decide la corsa per le presidenziali, se verrà se domani la Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà sul ricorso di Marine Le Pen contro la condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Unione Europea. Se la sentenza sarà ribaltata, cioè verrà accolto il ricorso di Marine Le Pen, lei potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Però alle presidenziali del 2027 era implicita, ma appunto a seconda poi di questa sentenza, la candidatura del presidente di Rassemblement National, che è parlamentare europeo, Jordan Bardella. La grande crisi che sta vivendo il Partito Socialista Spagnolo, Sara Gandolfi riassume: familiari, collaboratori, funzionari, i 126 indagati fedelissimi di Sanchez, dalla moglie del premier spagnolo al suo Rasputin, che era il suo braccio destro, si è anche dimesso già dal Partito Socialista, però intanto comunque è stato condannato, sono più dei deputati socialisti, ma il governo regge. Torno sul famoso DDL sulla caccia. Il voto definitivo avrebbe dovuto esserci martedì scorso, è stato rimandato, il testo domani, già approvato dal Senato, va alla Camera. Ne scrive Gianantonio Stella sul Corriere della Sera oggi, vi leggo parte dell'articolo di Gianantonio Stella, c'è anche una piccola scheda che ricorda appunto come questa legge modifichi, questo DDL voglia modificare la normativa quadro del 92, che regola la protezione della fauna selvatica e l'attività venatoria. Scrive Gianantonio Stella, l'articolo è intitolato "Il discount delle multe ai bracconieri, tutti i cavilli per evitare l'arresto, i paradossi del DDL sulla caccia, più sanzioni solo per tutelare orsi e stop venatori". Vi leggo: 4 euro per ogni uccello protetto abbattuto. Chissà le risate che si è fatto poche settimane fa, leggendo la sentenza sul sito del WWF, il cacciatore Giovanni Esposito di Ischia, condannato in appello per aver ucciso 50 esemplari di avifauna, in teoria tutelati dalla legge, quindi in tutto 4 euro per 50, 200 euro di multa, un obolo. Soprattutto rispetto alla sanzione di 900, quasi quattro volte tanto, anzi più di quattro volte tanto, che la legge votata in Senato dalla destra tra le proteste dell'opposizione fissa per gli avversari della caccia che osino disturbare le doppiette, ad esempio soffiando nei fischietti per fare scappare le prede finite nel mirino. Scrive ancora Gianantonio Stella: ancora più stupefacente è la scelta sulla pena da infliggere, articolo 30,1 lettera H, a chi abbatte specie protette utilizzando richiami elettronici e fucili non consentiti, e questo è uno dei reati più diffusi. La legge del 92 fissava un'ammenda massima di 3 milioni di lire, pari a 3.307 euro attuali. Quella nuova, discount, doveva essere 3.000. Ma anche questa cifra pareva troppo alta alla lobby parlamentare dei cacciatori e alla fine è passato un emendamento con un ulteriore sconto, 2.000 euro. vedremo appunto questo voto domani alla Camera. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche una bella intervista di Stefano Lorenzetto a Sergio Solero, che torna presidente amministratore delegato della BMW in Italia. Nel 1977 ha raccontato: arrivai in autostop e venni assunto come impiegato. A proposito di carburanti, quindi di autovetture, sulla Repubblica Giuseppe Colombo torna sul fatto che non c'è più lo sconto sulle accise, e quindi diesel oltre i 2 euro in autostrada, sconti finiti, i prezzi rimbalzano, il greggio scende, ma dopo la fine del taglio delle accise i carburanti tornano a salire. Il Codacons ha calcolato stangata da 1,4 miliardi la replica di Fratelli d'Italia, dati smentiti dai fatti. E a proposito di problemi dei leader europei o degli aspiranti premier europei, nel caso della Francia avevamo parlato di aspiranti presidenti della Francia, qui parliamo di un aspirante premier, Nigel Farage, che fu il più quando ancora il partito si chiamava, non mi ricordo neanche più, adesso il suo partito si chiama Reform UK, fu tra i più dai più convinti sostenitori della Brexit, il cui bilancio a 10 anni è oggettivamente negativo, e adesso, scrive la Repubblica, Farage ancora nei guai per i regali non dichiarati, donazioni in denaro e l'uso di un appartamento. Il leader di Reform UK rischia il seggio e aumentano le voci di un addio alla politica. In realtà ascoltavo ieri Sky UK, il partito ha replicato che vengono usati due pesi e due misure per Farage e invece gli esponenti del Labour. Vedremo come procederà questa vicenda. Intanto ci lasciamo qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
2: Ben trovati dalla nostra redazione. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente si registrano lunghe code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia. Un altro incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia provoca incolonnamenti tra l'allacciamento con la A26 e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli direttissima. Il traffico procede a rilento, sempre per incidente tra il bivio per la direttissima e Firenzuola in direzione Firenze. E ancora per incidente, sempre sull'autosole, segnaliamo code tra Ferentino e Colleferro per chi viaggia verso Roma. Passiamo sulla 30 Caserta-Salerno, a causa di un veicolo in fiamme il traffico è rallentato tra Mercato San Severino ed il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. A più tardi.
1: 24 mattino.
3: La Meloni i giochetti li può fare con gli italiani, ma con un folle i giochetti non funzionano. È così, è quello sguardo così assertivo. Io me lo ricordo bene quando è andato lì vicino a Trump.
4: Attenzione, Trump è un grandissimo provocatore e quindi ottiene tutto quello che vuole, dal calcio questo e quest'altro. Non solo è un provocatore, ma credo che sia anche un po' ricattatore, signora.
0: Ho detto appunto, bisogna, per capire o per farsi un'opinione su Trump, bisogna veramente ascoltare tutto quello che dice e i commenti che vengono fatti da chi analizza le sue mosse pubbliche e naturalmente anche quelle dietro le quinte, di cui non sappiamo tutto. Torniamo alla Repubblica, perché Tonia Mastrobuoni ha intervistato Beatrix von Storch, che è una delle fondatrici di AfD, e dice: l'AfD vuole la maggioranza in Germania e Unione Europea. AfD, ne abbiamo parlato ieri, ne parlavano ieri i giornali, in particolare Tonia Mastrobuoni, sempre su Repubblica. AfD nel weekend ha tenuto il suo congresso a Erfurt, in una data molto significativa, perché il 4 luglio del 1926 Adolf Hitler si riunì i giovani, soprattutto di quello che poi diventerà il Partito Nazionalsocialista, e quindi insomma nessuno può pensare che la data del 4 luglio 2026 sia stata scelta a caso. Vi segnalo invece dalla stampa un'inchiesta sulle RSA, urgenti, non urgenti, differibili, la vergogna degli anziani in coda per entrare nelle RSA, divario nord-sud, domande in crescita, pochi posti convenzionati, costi in aumento. In Piemonte 11.000 in lista d'attesa, molti ospiti devono pagare la retta a prezzo pieno. A proposito invece di quello che è successo settimana scorsa, la scomunica del Papa per i lefebriani che hanno consacrato 4 vescovi nonostante il Papa avesse chiesto di non farlo, c'è un'intervista di Giacomo Galeazzi a Don Gabriele Davino. La scomunica del Papa non ci ferma, Leone, venga a conoscerci e ci ripensi, chiede Don Gabriele Davino, il superiore dei lefebriani d'Italia dopo lo scisma. Decisione ingiusta e inesistente, ordinare vescovi non è una sfida. Molto interessanti il reportage di Arcangelo Rocciola da Predaia, vicino in provincia di Trento, il progetto Datamine. Chip fra rocce, mele, alpeggi e miniere, così la Val di Non ospita i data center dell'intelligenza artificiale. Questo in particolare sfrutta una cava attiva per raffreddare le temperature della potenza di calcolo, perché sapete che uno dei problemi di questi data center è che oltre a essere energivori hanno anche bisogno di essere raffreddati. A proposito, in questo caso non di RSA ma di salute più in generale, sempre sulla stampa un articolo, un approfondimento di Anna Maria Angelone, cara salute, cresce il ricorso a fondi sanitari e assicurazioni ma sale anche il costo che può arrivare a 5.000 euro all'anno. Nel 66% dei casi le polizze coprono prestazioni previste dal pubblico e aumenta la spesa privata delle famiglie. Dal Messaggero vi segnalo un'intervista a Ferruccio Ferragamo, presidente della omonima azienda quotata alla Borsa di Milano, che dice: Ferragamo resta italiana, dal lusso all'agricoltura, punto sulla sostenibilità, difendiamo l'azienda più che la famiglia, entra chi lo merita. Al Borro, che è la tenuta appunto della famiglia Ferragamo, ho imparato a fare il vino. Avete sentito sicuramente del record stabilito, entrato anche nel Guinness dei primati come numero di spettatori paganti il concerto di Ultimo, e il Messaggero fa un po' il bilancio di quanto è stato positivo anche per le casse della capitale. I grandi concerti, un tesoro per la città, nel 2026 un indotto da 1,5 miliardi nelle casse del Campidoglio, entrati in una serata oltre 2,6 milioni tra tasse e servizi offerti. L'industria degli eventi contribuisce al PIL romano per una quota tra 5 e 7%. Vicenda terrificante sia della condanna arrivata dall'Europa per l'Italia, definita sessista, una magistrata, una donna, si era espressa negativamente sulla battaglia intentata da Audrey Ubeda per il trattamento che aveva subito dal marito. Ora l'Europa ha definito quella sentenza sessista. Nella pagina, questo lo prendo dal Quotidiano Nazionale, e nella pagina accanto c'è quest'altra vicenda allucinante dell'indagine di Europol, 57 persone in manette, messe in salvo 158 donne, drogate e abusate dai mariti, sgominata la rete online, arresti in Europa e America. Vi dicevo, l'approfondimento di Carlo Stagnaro sui condizionatori, lo trovate sul Foglio di oggi. Alcuni dei problemi posti dal cambiamento climatico possono trovare nel condizionatore una soluzione. L'accesso al raffrescamento sta diventando una questione di equità sociale. E poi vi segnalo sempre dal Foglio il discorso, la trascrizione del discorso che Papa Leone XIV ha tenuto a Lampedusa durante la sua visita del 4 luglio. Da Lampedusa il Papa invoca l'Europa, è una chiamata epocale, avete sicuramente sentito e letto i titoli dei giornali di ieri, quella che il fenomeno migratorio rivolge alle nostre società, l'omelia di Leone XIV, e appunto il Foglio ci dà l'opportunità di leggerla. Vi segnalo dalla... questo è La Verità? No, Libero. È Libero, sì, mi sembra proprio Libero. Aspettate, perché ha cambiato veste grafica, quindi un po' mi confondo. Sì, è Libero. C'è una pagina intera dedicata al generale Vannacci: nuoto, corsa campestre, ciclismo. Vannacci fa le Olimpiadi di partito. In queste tre foto, in una Vannacci è a torso nudo, era al Teatro Comunale di Vicenza, c'era anche Giuseppe Cruciani, quindi trovate tutto sui social. Non so, a me sembra un po', sono tutti uomini, due lo guardano adoranti in una delle foto, quindi la locandina, queste foto sono in senso orario, la locandina dell'evento sportivo di Futuro Nazionale e due immagini di Roberto Vannacci. A me sembra un po' atmosfera Village People, ma vabbè, è la mia opinione. Ma appunto il generale organizza prove fisiche per gli aderenti al suo movimento. Mens sana in corpore sano, un detto degli antichi romani: chi è in salute pesa di meno sulla sanità. E poi un approfondimento sul Domani che ci riporta in Afghanistan: droga, segregazione, povertà. In Afghanistan la crisi è senza fine. Non c'è scuola né lavoro, il burqa è obbligatorio quasi ovunque, quella indumento è il più coprente in assoluto imposto alle donne in tutto il mondo. Sapete che non c'è nemmeno lo spazio per gli occhi, c'è una specie di rete di tessuto. Il paese è piegato dal rimpatrio forzato di milioni di profughi, in particolare dal Pakistan. Ci stiamo abituando alla paura, questo è il problema. Intanto a Bruxelles è stata ricevuta una delegazione talebana. Vi dicevo, tornando al generale Vannacci, non alle sue, così, alle sue ultimissime dichiarazioni, ma all'inchiesta che ha fatto il Domani sulla rete dei finanziatori e le sponde che gravitano attorno a Futuro Nazionale. Sul Domani, appunto, Stefano Vergine: costruttori, petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Dalla Verità vi segnalo un interessante articolo di Silvana De Mari che, a proposito del G7, domani inizia ad Ankara il G7 in Turchia. Se il genocidio islamico non fa scandalo, Erdogan ha avuto il coraggio di dire che la Turchia in passato non ha mai massacrato nessuno. È un insulto al popolo armeno, alla verità storica, aggiungerei anche i curdi. Un leader occidentale che negasse le stragi commesse dal proprio paese verrebbe linciato. E con questo, questa volta in puntuale, do la parola al GR, a Lidia Zancaner, a voi ancora un buon lunedì, a voi ascoltatori, e se vorrete appuntamento dopo il GR con Paolo Mieli.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il
1: piacere del clima ideale. L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le 7:59.
14: GR24, Il Sole 24 Ore.
13: Trump attacca la premier Meloni alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tema cruciale, le spese per la difesa. Altra notte di missili russi su Kiev, almeno 10 i morti, attacco ucraino su Sevastopoli e Mosca minaccia la Polonia. Organizzavano gli stupri di mogli e compagne, 57 arresti dell'Europol all'inchiesta sulla rete europea. Mondiali e quarti, sarà sfida Norvegia e Inghilterra, tennis e Sinner avanza Wimbledon, Formula 1 vince la Ferrari di Leclerc. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Il leader americano ha postato su Truth una foto con la presidente del consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo».
15: Non reagiremo a questa provocazione, è la prima reazione di Palazzo Chigi davanti al post ostile pubblicato da Trump alla vigilia del vertice NATO ad Ankara. Una foto già circolata sui media con la presidente del Consiglio Meloni che lo guarda sorridente, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Il morso velenoso arriva ieri sera, quando sono passate da poco le 23, una mossa inaspettata che ha destato subito sconcerto, ma che si collega palesemente all'intervista rilasciata a metà giugno alla 7, in cui Trump, dopo il G7 ad Evian, affermava che la premier Meloni gli aveva fatto pena perché aveva cercato in tutti i modi di fare una foto con lui. Versione negata dalla premier con un duro video sui social. Ora l'idea dell'esecutivo è di non rispondere sullo stesso terreno, tra l'altro sempre più personale. Quindi non cambia l'agenda dell'assemblea NATO, dove i due leader si incontreranno, ma il governo è costretto a prendere atto che la partecipazione corale, premier esclusa, di 3 giorni fa per la festa dell'indipendenza, che aveva l'obiettivo di distendere i rapporti Italia-USA, non ha funzionato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ad Ankara sono attesi tutti i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri per 2 giorni di vertice, domani e dopo, per ricucire l'alleanza storica tra Europa e Stati Uniti, tema cruciale, gli investimenti per la difesa comune.
11: Il governo arriverà al vertice di Ankara con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71% garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. L'obiettivo della NATO è aumentare al 5% le spese in difesa entro il 2035 e l'esecutivo valuta proiezioni e scenari sull'incremento delle risorse da destinare alla difesa per i prossimi anni, attento agli equilibri dei conti pubblici, ma anche a quelli interni alla maggioranza, con la Lega non proprio favorevole ad aumentare le risorse. Senato. Nei prossimi 2 anni le spese in difesa potrebbero complessivamente aumentare di 17 o 18 miliardi. Trump continua a chiedere agli alleati di mettere più risorse sulla sicurezza. Non c'è alternativa alla NATO, non mi alleo con Russia e Cina, dice il ministro della difesa Guido Crosetto.
16: Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono puoi uscire.
11: Le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità, scuola, spesa sociale e salari. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: Altro tema cruciale è il sostegno all'Ucraina. Ad Ankara mercoledì Trump vedrà il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte nuovi raid su Kiev, almeno 10 le vittime e 46 i feriti.
17: La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta dal 2026, dove lo zar ha ribadito di essere disponibile ad un negoziato purché mediato dal presidente americano, e che precedono il vertice NATO ad Ankara di martedì. Un summit che tra i temi in agenda vede il disimpegno statunitense in Europa e la sfida di una difesa europea attraverso maggiori investimenti. Mosca prepara un nuovo grande attacco prima del vertice e l'allarme di Zelensky rivolto alla popolazione, su cui da giorni sono tornati più intensi i raid. Il presidente ucraino torna a chiedere i Patriot e smentisce l'avanzata russa.
18: Харківщина, тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі.
17: Dal Donetsk a Kostiantynivka ancora si combatte, dice Zelensky, e insiste l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico. In vista del summit in Turchia intanto sono scattate vaste operazioni di polizia con arresti di avvocati, giornalisti e politici in tutto il paese. Erdogan vuole zittire il dissenso, la denuncia delle opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: La Russia ha lanciato nella notte ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo, riferiscono in mattinata le autorità ucraine, almeno 10 persone e ferendone almeno altre 56. I video sui social mostrano i missili abbattersi su palazzi residenziali. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev parla di palazzi residenziali colpiti e parzialmente distrutti nei quartieri di Podilsky e in altre 2 zone della capitale. Si scava ancora fra le macerie. E il bilancio delle vittime potrebbe salire. Sul fronte opposto i droni ucraini, riferiscono canali Telegram russi, hanno colpito la raffineria di petrolio di Yaroslav a nord-ovest di Mosca, mentre ieri le forze ucraine hanno colpito duro in Crimea un aeroporto, depositi di munizioni e ponti, mentre altri attacchi nella notte a centrali elettriche hanno causato questa mattina un blackout a Sebastopoli. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: È cominciata a Teheran la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. La bara della guida suprema, avvolta nella bandiera americana e quelle dei suoi familiari, uccisi il 28 febbraio nel raid aereo all'inizio della guerra, a bordo di un camion attraverseranno le strade della capitale iraniana per raggiungere l'aeroporto internazionale di Mehrabad. Le autorità hanno bloccato strade, spazio aereo e la vita quotidiana per il lutto, che si concluderà giovedì con la sepoltura di Khamenei nel santuario dell'imam Reza Mashhad, sua città natale. Ora la cronaca. 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete online di uomini che pianificavano stupri contro le proprie mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione, denominata Medusa, è stata coordinata da Europol in un'inchiesta che riporta alla memoria il caso di Gisèle Pelicot.
20: Usavano forum e chat online per scambiarsi consigli su come stordire mogli e compagne con sostanze stupefacenti per poi sottoporle a violenze sessuali. 57 uomini sono stati ora arrestati a seguito di una maxi operazione condotta dalle forze dell'ordine di 7 paesi europei, guidate dalle autorità tedesche e britanniche. Partita ad aprile, l'indagine denominata Medusa, coordinata dall'Europol, ha consentito di mettere in salvo 158 vittime e ha individuato 274 nuove piste investigative tra 4 comunità misogine online finora sconosciute e sulle quali proseguono accertamenti. Il nostro messaggio è che ovunque operiate, se siete coinvolti negli stupri, nel riprendere e diffondere immagini di abusi sessuali o nel facilitare le violenze, vi individueremo e smantelleremo la vostra rete, hanno detto dall'Agenzia Anticrimine Britannica, che ha sottolineato come le aggressioni sessuali sotto l'effetto di sostanze sia un crimine sempre più organizzato a livello internazionale. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
13: In Italia, con i disagi per la circolazione ferroviaria, questa volta al centro della vicenda un ponte in Toscana.
21: Sono iniziati ieri sera alle 23 i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze, che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio, giorni in cui è sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte da Firenze Campo di Marte a Firenze Rifredi e a Firenze Santa Maria Novella, con contraccolpi sul traffico cittadino ma anche modifiche alla circolazione dei treni che attraversano il capoluogo toscano. Saranno giorni di grande difficoltà, ha ammesso il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. I lavori per lo smontaggio del vecchio ponte e per il montaggio del nuovo, più sicuro ed efficiente, vengono effettuati con una gru da 2000 tonnellate, fra le più grandi d'Europa, in un contesto fortemente urbanizzato e senza precedenti dal punto di vista della complessità ingegneristica. Da qui la necessità della chiusura della tratta. I treni nel nodo di Firenze sono stati ridotti di circa il 50%, ma comunque garantiti attraverso la linea tirrenica. Ci saranno inoltre delle navette fra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Dopo la chiusura di questi giorni ce ne sarà un'altra da domenica 26 luglio a giovedì 30. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
13: Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia, secondo la nuova edizione del Governance Poll, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Sara Funaro, sindaca di Firenze, guida la classifica davanti a Marco Fioravanti e Gaetano Manfredi.
22: Il protagonismo femminile che negli ultimi anni sta attraversando la politica italiana si riflette anche nelle amministrazioni comunali. La nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, registra infatti un dato storico. Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista il primo posto, diventando la prima donna a guidare la classifica. Il Governance Poll non rappresenta, lo ricordiamo, una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini. Funaro condivide il podio con due figure consolidate del consenso locale: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell'edizione 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI. La classifica dei governatori registra due ingressi, quello in testa di Antonio De Caro, governatore della Puglia, e quello di Alberto Stefani, a capo della Regione Veneto. Chiude il podio il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sereno Uccello, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: E ora lo sport, a partire dai mondiali e dalle sfide di questa notte che hanno qualificato ai quarti di finale Norvegia e Inghilterra, e stasera alle 21, altro ottavo di finale tra Spagna e Portogallo.
0: Gol, emozioni, campioni, polemiche. Non manca davvero nulla a questi mondiali che ci regalano Norvegia-Inghilterra come quarto di finale alle 23 di sabato a Miami. I vichinghi fanno fuori il Brasile di Ancelotti nel segno del solito Haaland. Suoi due gol, e sono sette come Messi ed Mbappé, che decidono la sfida negli ultimi 10 minuti, prima dell'inutile 2-1 dal dischetto di Neymar e dopo che i verde oro avevano fallito un penalty ben più pesante con Bruno Guimarães alla l'alba del match. Dopo 40 anni dalla mano de Dios, l'Inghilterra fa pace con l'Azteca. 3-2 per i Leoni sul Messico. Bellingham fa doppietta tra il 36esimo e il 38esimo, poi subito il 2-1 di Quiñones, poi ancora il palo di O'Reilly e la giusta espulsione dell'inglese Kansa. Ma in 10 i bianchi trovano dal dischetto il 3-1 con Kane, prima del penalty messicano di Jimenez nel 3-2 finale. Inutile l'assalto conclusivo della tricolore. Intanto è polemica per la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun, espulso contro la Bosnia. Sembra sia stato decisivo in tal senso il diretto intervento di Trump, che ha esultato via social, col numero uno della FIFA Infantino. A dir poco stizziti i belgi, che stanotte dovranno affrontare proprio gli americani, quindi con Balogun in campo, negli ottavi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: In Formula 1 la Ferrari di Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di Russell e la rossa del compagno di squadra Hamilton.
1: Il binottiano, dobbiamo capire, trova a Silverstone improvvisamente e incredibilmente una meravigliosa declinazione. Siamo andati fortissimo, non ce lo aspettavamo. Il motivo? Lo dobbiamo capire. Va bene Carletto, ma stavolta, anche se non lo capite, vi perdoniamo e continuiamo a stare su questa altalena che ti porta su a Barcellona, giù in Austria e quasi in paradiso in Inghilterra, dove non fosse stato per un inspiegabile richiamo di Hamilton ai box in regime di safety definitiva, sarebbe stata doppietta dopo un'infinità di tempo. E invece sono stati 18 punti regalati a Russell, abbastanza incolore, che fanno doppiamente male, perché se il cuore rosso esulta, quello tricolore piange. Kimi Antonelli aveva il podio, forse addirittura il triplete inglese, nel piede destro. Invece abbiamo avuto un'altra prova del fatto che la Mercedes va fortissimo, ma ogni tanto si rompe. In attesa di capire come e perché, ora Kimi ha 25 punti su Russell e 32 su Hamilton. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
13: Per il tennis, Jannik Sinner a pro dei quarti di finale di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha superato il giapponese Mochizuki e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini che affronta la filippina Eala. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricelli regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Giorno 24 torna alle 8:59.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Mattino.
10: Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Paolo Mieli, ci ritroviamo. E scusa Paolo, ricordo solo perché me lo chiedono tanti ascoltatori, oggi mia incursione eccezionale, da domani Simone 6:30 e poi naturalmente tu in questo orario. Da dove partiamo?
11: Il fatto che sono senza parole, perché vedo su Instagram delle foto di Simone trionfante, neanche fosse lui a Wimbledon a essere Sinner, e con il mondo che si muove a questi ritmi e appunto con tutte le scadenze che ci sono, quello lì sta lì tutto felice, sorridente. E allora io ho deciso che da oggi tu sarai per me la mia Stakhanov. Stakhanov è un eroe sovietico che nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 35 tirò fuori 102 tonnellate di carbone e divenne un eroe dell'Unione Sovietica per questa dedizione al lavoro. Tu sei Stakhanov e lui non ti dico cos'è ai miei occhi, ma come?
10: Beh, ma segue la sua
11: domani
10: passione,
11: c'è la
10: sua
11: sentenza
10: passione.
11: Per la Le Pen, come tu hai ricordato, mercoledì c'è il vertice di Ankara, c'è tutto, ma io non ti dico niente, vabbè, capisco che la panina del tennis, ma la faccia, devi vedere la faccia su queste foto di Instagram, neanche avesse vinto lui le partite. Vabbè, chiuso l'argomento, stamattina su tua indicazione mi sono molto consolato leggendo un articolo di Anna Zafesova sulla Stampa, dove dice che Putin è sempre più isolato, che ormai non c'è più dalla sua neanche Bashar Assad, che vive in una dacia a Mosca dopo aver perso il potere in Siria, Maduro è stato decapitato, è finito vittima del mondo multipolare che invocava, e via dicendo di questo passo. Un articolo molto ben fatto, come sempre quelli della Zakhanova. Però poi sono andato a leggermi là col Moskva Pravda per capire com'è andata quella telefonata fra Putin e Trump, che c'è stata nel giorno dei 250 anni dalla rivoluzione americana. Ora, già come dice realisticamente, saggiamente Paolo Valentino sul Corriere della Sera, è una cosa, andò in modo strano quella telefonata, perché invece di ricevere la telefonata la fece Trump. Ora, se tu compi gli anni aspetti che uno ti telefoni per farti gli auguri. Invece lui ha aspettato, siccome non gli telefonava Putin, allora ha alzato lui la cornetta e l'ha inchiodato al telefono per un'ora e mezza. Ti dico quello che dice la Kolmskaya Pravda, dice: il risultato di questo lavoro lo vedremo già il 7-8 luglio, cioè il giorno del vertice NATO, non bisogna illudersi, continua il quotidiano. Gli Stati Uniti ovviamente non si opporranno al fatto che l'Europa investa altri 70 miliardi in Ucraina, a condizione che i fondi siano destinati all'acquisto di armi americane ovviamente, ma qualcosa suggerisce che non si riuscirà ancora una volta a trascinare Washington nella parte di Kiev. E questo è il punto fondamentale. Che vuol dire questo discorso? Vuol dire che durante questa telefonata, ripeto, fatta e non ricevuta, Trump ha dato garanzie a Putin che lui, Zelensky, lo mollerà, che ha sempre meno simpatia nei confronti del leader ucraino, e insomma è andata molto male questa telefonata per l'Ucraina. Leggo sempre nell'articolo di Paolo Vantino sul Corriere della Sera, Washington non sarà con Zelensky, la frase è messa tra virgolette, il Cremlino esulta, quindi è vero, avrà ragione la Zafesova che è sempre più isolato, però c'ha dalla sua Trump che certo. Non è poca cosa, in più ha talmente dalla sua Trump che ieri il portavoce del Cremlino Peskov ha fatto una sparata contro la Polonia, minacciandola davvero con parole che più esplicite non si potrebbe dire, rifletta sulla sua sicurezza. Ora devi notare, adesso non la voglio far lunga, che la Polonia negli ultimi giorni, per voce del suo Presidente della Repubblica, si è messa contro l'Ucraina, perché siccome l'Ucraina in realtà fin dall'inizio ha rivalutato Stepan Bandera, che era il capo di un movimento insurrezionista indipendentista che ha lottato contro l'Unione Sovietica, ma ha fatto molti morti anche tra i polacchi che considerava collaborazionisti o comunque dei sovietici, o comunque era in una zona che l'Ucraina reclamava come sua, all'improvviso il presidente polacco ha scoperto che questa rivalutazione di Bandera non va bene e ha minacciato di tener fuori, di dare il suo voto per tener fuori l'Ucraina dalla UE.
10: E anche se non sbaglio ha anche ritirato un'onorificenza che la Polonia aveva dato a Zelensky.
11: Esattamente, proprio per questo motivo. E quindi mentre la Polonia si sta mettendo contro l'Ucraina, sai, la Polonia è stata il serbatoio dell'Ucraina durante la prima lunghissima fase della guerra, loro minacciano la Polonia e è ovvio che la minacciano per incoraggiarla su questa certo. tendenza di mettersi contro l'Ucraina.
10: Tra l'altro la Polonia è anche, a proposito, visto che se ne parlerà tanto ad Ankara, credo che sia uno dei pochissimi paesi che ha già raggiunto, forse addirittura superato, la percentuale sul PIL dei contributi alla NATO, quindi ovviamente il tema della difesa
11: hai ragione, capirai. Quindi la situazione non è così, cioè forse l'articolo di Anna Zafesova pecca, non mi permetterei mai di dirlo perché la leggo ogni giorno con grandissimo interesse, ma oggi pecca un po' di ottimismo, forse, adesso nel senso che mi sembra che lì le cose si mettano peggio su uno dei fronti più delicati. Riguardo all'altra cosa di cui hai parlato, che domani arriva la sentenza su Marine Le Pen, bisogna registrare che in Francia i sondaggi dicono addirittura che Bardellat avrebbe superato la Le Pen, cioè oggi se la Le Pen venisse condannata Bardellat potrebbe avere risultati, anche che il ragazzo, il giovane che la sostituirebbe, potrebbe avere risultati anche maggiori, migliori di quelli che noi ci aspettiamo. Ma veniamo al caso del giorno, che è quello di cui hai ampiamente parlato e su cui mi soffermo brevemente, che è quella della nuova minaccia di Trump alla Meloni, la foto pubblicata. Direi che non è un fotomontaggio perché quella foto l'ho già vista, però posso sbagliarmi, e addirittura ha detto che nei suoi confronti serve un ordine restrittivo. E a questo punto, diciamocelo chiaramente, sono troppe le sparate di Trump contro la Meloni individuali, perché un conto è dire tutta l'Europa non ci ha dato l'aiuto durante la guerra all'Iran, un conto è fare un pestaggio sistematico contro la Meloni. Secondo me significa che c'è un segreto tra loro due, qualcosa che Trump ha chiesto alla Meloni in un momento delicatissimo e la Meloni non gli ha dato. E non può essere semplicemente il decollo degli aerei da Sigonella, perché quello nessuna base NATO ha dato l'autorizzazione per un decollo nella guerra dell'Iran, dove l'Europa ha detto fin dall'inizio noi non siamo stati, la NOPA e la NATO, noi non siamo stati consultati, non ci hanno detto niente, quindi non siamo coinvolti in questa guerra, non possiamo, abbiamo poi delle nostre leggi che dobbiamo rispettare, quindi c'è qualcosa di più e tutti osserveremo durante il vertice NATO di Ankara quale sarà l'atteggiamento di Meloni nei confronti di Trump. Lì un colpo a sorpresa potrebbe essere quello che Trump va verso la Meloni, l'abbraccia, la prende in braccio come fece una volta Crosetto e la porta in trionfo, quella sarebbe l'unica sorpresa.
10: O la bacia sulla fronte come fece Biden.
11: Sì, quella non bacia nessuno tranne la moglie, che però mette un cappello a falde larghissime in modo da evitare che le labbra si possano avvicinare alla guancia. Quei cappelli si mettono quando uno vuole, sono cappelli con una specie di fascia di ferro intorno per evitare proprio che qualcuno ti...
10: Però è ricomparsa, no? Molti si chiedevano, erano più di due settimane che non la si vedeva, invece era al fianco di Trump, guarda, il 4 luglio.
11: È un grande personaggio, Melania, credo che avrà più libri nel futuro lei di quanti ne avrà Trump, nel senso che Trump è un pazzerellone e già si è scritto tutto su di lui. E però insomma questo vertice mi ha interessato oggi sul Foglio un articolo di David Carretta che dice che lei si trova alla Meloni a un passo falso, perché siccome deve ridurre le spese militari perché è vicino alle elezioni non può parlare al proprio elettorato dicendo guardate spendiamo per le questioni militari, e invece così l'opposizione le rimproverebbe, ma come la sanità, la scuola, tu dai tutto appunto per le spese militari, è costretta ad avere un atteggiamento di riduzione, e questo la mette a mal partito di fronte a tutti gli altri. In realtà si tratta delle stesse cifre, lei dice diamole anno per anno e non nel biennio come la promesse il resto della NATO.
10: Senti, ad Ankara ci sarà, a proposito di NATO, anche Sanchez, che però ha i suoi problemi, il premier spagnolo.
11: Ma Sanchez gliel'ha già detto, io non gli do, poi stamattina hai letto quell'articolo meraviglioso del Mondo che dice che ormai ha più indagati di quanti siano i suoi parlamentari. Guarda, l'articolo del Mondo di ieri, che qualche giornale italiano ha ripreso, faceva veramente molto ridere, perché quando uno si ritrova non so con 100 quanti sono 128 indagati intorno, vuol dire che è messo veramente male. Però la legge spagnola, la legge elettorale spagnola, fa sì che lui possa cadere solo se si crea un governo alternativo,
10: la fiducia, la sfiducia costruttiva, no? Quella fiducia che non abbiamo in Italia.
11: Un governo alternativo prevede che si mettano insieme l'estrema destra e l'estrema sinistra, che è una cosa quasi impossibile. Detto tutto il male possibile per la situazione in cui si trova Giorgia Meloni, possiamo anche dire qualcosa sulla sinistra, l'estrema sinistra. C'è un articolo di Pasquale Napolitano sul giornale, che il giornale devo dire che ha preso il posto come Repubblica era per Berlusconi, il giornale è per Conte quantomeno e non per la Schlein, nel senso che gli dà un pilota con domande, la questione del Covid, delle mascherine, e siccome sulle mascherine qualche irregolarità c'è stata, io sono convinto personalmente che

0: suo iter invece di renderlo così lento e beccarsi ogni giorno tonnellate di pagine del giornale e anche di Libero e anche di Tempo, tutti i giornali di Angelucci e anche della Verità che ha su un conto aperto sulla storia delle mascherine fin dal primo giorno, cioè gli arriva una valanga di insinuazioni o a volte anche scherzoso.
1: Però oggi Napolitano insomma aggiunge mette un altro tema, no? sul piatto.
0: Napolitano dice che loro hanno intenzione per recuperare spazio durante le elezioni quello di ripresentare il reddito di cittadinanza con il pretesto che una forma obliqua di reddito di cittadinanza c'è in Campania, nella Campania di Fico, di recuperare, che Dio ce ne guardi e liberi, perché oggi oltre sulla stampa, oltre all'articolo della Zafeso, ho letto un articolo lì molto pungente di Alessandro De Angelis che dice Schlein e compagnia, svegliatevi, il mondo è altrove, e gli fa una ripassata molto molto severa, dice completare l'arachiri comunicativo, lui parla di arachiri comunicativo, dice che comunicano peggio che non si è mai visto, i nostri eroi del campo largo dopo aver scelto per l'evento un giorno buono per pagina 20 dei giornali, cioè dice che il loro per pagina 20 dei giornali hanno pure fatto sapere che di programma si parlerà seriamente a ottobre.
1: Sì, dopo
0: sembra
1: sì.
0: Un po' come la rivoluzione nella canzone di Gaber, oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente, insomma il tono è questo. In più se ci mettono il
1: reddito di cittadinanza, infatti.
0: Capisce. Sì. Voglio chiudere su due cose che mi hanno colpito e ne parlo molto brevemente. Uno di quel cavallo che è morto sul ponte Cavour a Roma, il cavallo delle Botticelle che crolla a terra per il caldo, l'incidente tra i passanti che si sono fermati, sto leggendo un articolo di Sofia Spagnoli, la più brava cronista del Messaggero in cronaca di Roma, che dice che il vetturino si giustifica, è solo scivolato, però
1: intanto
0: questa
1: è
0: storia
1: morto.
0: Delle Botticelle
1: a New York, a Central Park hanno vietato, Mamdani ha vietato,
0: ma è ovvio, è ovvio.
1: Senti, l'altro tema è Farage, so, giusto, scusami se ti metto fretta, ma...
0: No, più che Farage, guarda, Farage l'hai già detto.
1: No,
0: tu,
1: poi ne parlerete secondo me, perché ne parleranno poi i giornali britannici nei prossimi giorni. Tornate con Simone.
0: Mi ha colpito una cosa di eleganza, è che ultimo
1: hai
0: fatto un concerto a Roma con 250.000 persone ed è stato un concerto storico, insomma, si ricorderanno queste date di luglio in modo molto particolare, e Vasco Rossi invece di fare il rosicone come fanno sempre in politica gli artisti, l'ha incoronato, ha detto mi hai battuto, sono felice per te, e secondo me Vasco Rossi è diventato da oggi, lo era già prima, ma ancor più il mio eroe, perché uno che riconosce a lui,
1: certo, che è giovanissimo,
0: ragazzi,
1: certo.
0: Vede la canzone, però digli mi hai battuto, da oggi sei tu.
1: Senti Paolo, quindi nel giugno 2027, perché se ne parla già adesso, quando inizia questo tour di Vasco Rossi, ne parlano già i giornali, allo Stadio Olimpico, la prima data è domenica 6 giugno del prossimo anno, ci andiamo insieme, cosa dici?
0: Va bene, ci andiamo insieme anche per rendergli l'onore,
1: certo.
0: Che ha fatto quella battuta, la riporta Andrea Silenzi su Repubblica, mi hai battuto, sono felice per te, bravo Vasco Rossi, grazie.
1: Grazie Paolo, ciao, noi ci fermiamo qualche minuto e poi ci ritroviamo per gli ultimi due approfondimenti.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile, 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza

0: artificiale, decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: 24 mattino.
8: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza. Torna nostro ospite, naturalmente parleremo di Stati Uniti, magari non solo di Trump, anche perché oltre al suo libro che abbiamo citato l'ultima volta, Votare, pubblicato dal Mulino, che spiega perché l'astensionismo sia veramente un modo per arrendersi, diciamo, e quindi perché bisogna votare, ha appena pubblicato un altro libro insieme a Antonio Gaudioso che si chiama Il gusto della libertà, Thomas Jefferson, il vino nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti. Questo è pubblicato dal Pensiero Scientifico Editore, tra l'altro Thomas Jefferson appunto terzo presidente degli Stati Uniti dal 1801 al 1809. Ma mi dica lei, professore, se vogliamo partire appunto da questo importante anniversario e magari anche citare questi padri fondatori. Tra l'altro Thomas Jefferson è stato proprio anche citato da Donald Trump nel suo discorso.
9: Buongiorno, innanzitutto molte grazie, grazie per aver citato questo lavoro che sostanzialmente segnala una cosa, al netto naturalmente dei dettagli, cioè che Thomas Jefferson, tramite la dichiarazione dei diritti, di cui è stato estensore materiale ma anche grande ispiratore, ha voluto evidenziare come la forza del soft power passi innanzitutto da mille elementi di civiltà, di cui appunto il vino è uno strumento importante, il vino italiano in particolare. C'era un italiano famosissimo, Mazzei, di cui tra l'altro in congresso Filippo Mazzei volle riconoscere il congresso degli Stati Uniti un punto di riferimento. La dichiarazione è importantissima perché la dichiarazione dice delle cose che guardano alla storia del mondo: tutti gli uomini sono uguali e liberi, tutti hanno il diritto alla vita, alla, naturalmente alla ricerca della felicità, e in questa lettura segnala la grande aporia appunto rispetto a 250 anni dopo a tutte le difficoltà di un continente come gli Stati Uniti, che sta soffrendo molto per ritrovare in fondo le ragioni e i valori che sono state da 250 anni ispirazione per tutto il mondo. Se uno pensa che la dichiarazione dei diritti ha ispirato tutte le dichiarazioni dei diritti successive, da quella francese a quella haitiana e a quelle successive che viviamo al mondo ha conosciuto, e tuttora è l'elemento cardine a cui ogni studioso fa riferimento quando parte a ragionare intorno ai diritti, è chiaro che il tempo di oggi stride con il tempo di allora.
8: Certo, anche perché appunto nella primissima parte del discorso di Donald Trump, lui, e qui possiamo solo dargli ragione, dice, ha detto siamo the freest, che tra l'altro non si potrebbe nemmeno dire, cioè il più libero in assoluto paese al mondo,
9: a prescindere.
8: E però appunto, e siamo anche reduci da quella sentenza della Corte Suprema americana che ha bocciato il tentativo di abolire lo ius soli, cioè il fatto di avere la cittadinanza se si nasce su suolo americano. E J.D. Vance, sì, tra l'altro vicepresidente, ha commentato: non è finita, continueremo a mettere in discussione questo diritto e vedremo, perché in realtà è un cardine, no? Lo ius soli, ci si rifà proprio a quello americano quando se ne parla in altri paesi che non ce l'hanno.
9: Lei immagini che questo diritto è talmente importante, costruttivo degli Stati Uniti come continente, che è contenuto nel 14° emendamento, cioè nel loro testo costituzionale, ed è una decisione sulla quale anche una corte che, diciamo così, ha dentro di sé tre giudici nominati da Donald Trump nella prima mandato presidenziale, ha voluto riconoscere con grande chiarezza una cosa, e cioè che per quanto il governo, e a maggior ragione un governo Trump style, diciamolo così, voglia come dire occuparsi di immigrazione, di occuparsi in quella modalità lì, l'immigrazione è uno status costituzionale, la cittadinanza per essere più esatti, è uno status costituzionale, non una concessione del governo. E in questa costruzione il governo può semplicemente organizzare il modello immigratorio, ma non può decidere quello che la Costituzione prevede. Quindi la sfida è una sfida importante. Consideri che, e questo è un precedente che la Corte conferma in questa sentenza recentissima, appunto del 30 giugno, si chiama Trump versus Barbara, che fa riferimento a una sentenza molto, molto risalente, Stati Uniti versus Buong, Kim versus Ark, che in realtà consolida quello che sono ormai 150 anni e che sostiene in maniera strutturata, appunto integrata, l'ordinamento costituzionale americano, cioè che chi nasce negli Stati Uniti anche da genitori non americani, a maggior ragione appunto a genitori non americani, o anche chi è privo della o ha la green card, no? La residenza permanente, ecco, tutte queste persone che nascono negli Stati Uniti in quel territorio diventano automaticamente americani. Ci sono solo due eccezioni, che dico così, come dire, per dottrina: i figli dei diplomatici stranieri, per ovvie ragioni che naturalmente si può intendere, o naturalmente chi nasce come figlio di eserciti occupanti, ma insomma, certo, è un po' complicato negli Stati Uniti. Per cui abbiamo di fronte una sentenza che non solo conferma quello che cos'è l'identità americana, ma che su questo anche chi in qualche modo si sente più vicino al modello proposto politico da Donald Trump reagisce in maniera opposta e contraria.
8: Mi interessa molto la sua opinione su J.D. Vance, perché il 4 luglio del 2016 J.D. Vance, che all'epoca era, si definiva lui così, un never Trumper, cioè uno che non sarebbe mai stato pro Trump, si era in piena campagna elettorale. Nel novembre Trump del 2016 avrebbe vinto contro Hillary Clinton. J.D. Vance aveva appena pubblicato il suo libro, che poi divenne un bestseller, Hillbilly Elegy, tradotto anche in italiano Elegia americana, e in quell'intervento del 2016 sull'Atlantic, che lo ha appena ripubblicato, si intitolava Oppio per le masse, e si riferiva ai discorsi di Donald Trump come appunto una sorta di diceva proprio di eroina culturale. Ha cambiato idea, naturalmente, adesso ha appena pubblicato un altro libro che racconta della sua conversione al cattolicesimo che è avvenuta nel 2019, però insomma queste contraddizioni non sono neanche poi così antiche, eppure se le sono scordati tutti, direi.
9: Sì, allora noi qui scontiamo due cose, partiamo dalla fondo, scontiamo il fatto che la memoria ormai delle opinioni pubbliche è corta quanto quella di un criceto, e quindi noi fatichiamo molto a ricordare le parole anche non così lontane delle personalità che fanno poi il governo del mondo, il governo dei nostri paesi. Vale per gli Stati Uniti come, certo, vale anche naturalmente per il nostro paese, perché abbiamo ormai anche dentro la dimensione social media una capacità di tenere la memoria delle parole molto più labile, e consideriamo anche le parole in maniera molto più leggera. Questo è il primo punto. Ma il secondo punto, più interessante per certi aspetti in questa dinamica, è J.D. Vance. È una figura altamente complicata e complessa nella sua formazione, che ha avuto modo di vedere anche un recente film su di lui, e oltre ad aver letto appunto il suo primo libro, capisce chiaramente che stiamo parlando di una figura che ha dentro di sé molte fratture e molte complessità. Tuttavia non ha impedito, dopo la conversione, a quest'uomo di arrivare a dire al Papa, aggiungo, un Papa che parla ottimamente inglese perché è un americano, cioè Robert Prevost Leone XIV, che, come dire, aveva problemi sulla dottrina cattolica. Quindi abbiamo di fronte una figura che, come dire, lascia francamente un po' sospeso, perché credo che viva dentro di sé una dimensione del fare politica estremamente polarizzata, tanto che sia da un lato contro Trump, e quindi usi l'Atlantica, che è, come noto, una delle più grandi ed importanti riviste, diciamo così, semplificando, di centrosinistra, lo diciamo all'italiana, progressista, tanto quanto, passando dall'altra parte, diventa un fan esagitato di politiche che in qualche modo sembravano non appartenergli, no? MAGA, addirittura nella trasformazione cattolica, arrivando a dire il Papa che è meno abile, competente, capace, come dire, cattolico di quanto può essere J.D. Vance. Questo dà anche la misura per certi aspetti di come la polarizzazione di questo tempo faccia dire agli uomini che governano questo tempo, perché lui lo sta governando questo tempo, delle cose che sono decisamente fuori dal tempo. Sembra una barzelletta, ma barzelletta non è. Ricordare al Papa che il Papa è cattolico.
8: Tra l'altro, appunto, lui J.D. Vance lo è dal 2019, il Papa, da qualche anno in più. Io la ringrazio tantissimo, come sempre super interessante, e ricordo i suoi libri, Votare, un librettino che a me è piaciuto moltissimo, pubblicato dal Mulino, e poi ancora più recente, Il gusto della libertà, Thomas Jefferson, Il vino nobile di Montepulciano e La nascita degli Stati Uniti, questo pubblicato dal Pensiero Scientifico. Se non ci sentiamo, ma ci sentiremo magari quest'estate, comunque buona estate, grazie ancora.
9: Grazie a voi, sempre a disposizione, un piacere. Buona giornata.
8: Buona giornata. Noi ci lasciamo per qualche minuto e poi ci ritroviamo per l'ultimo approfondimento.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
10: Strade in diretta.
11: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova. A causa di un incidente si registrano code tra il raccordo Bereguardo di Pavia e Binasco in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza un altro incidente provoca code tra Piacenza Ovest e l'interscambio con la 1 in direzione Piacenza. Risolto invece il precedente incidente sulla 4 Brescia-Padova, permangono code in smaltimento per il traffico accumulato tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Passiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno si verificano code per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest per chi viaggia verso Firenze, mentre sulla 1 Milano-Napoli si viaggia incolonnati tra Ferentino e Anagni in direzione Roma per un veicolo in avaria. Per lo stesso motivo sulla A3 Napoli-Salerno sono presenti code tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. A più tardi.
10: 24 mattino.
8: Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Elena Fracchiolli, che è direttrice didattica dell'Istituto Europeo del Turismo. Con lei appunto vogliamo parlare di turismo. Ieri sul Sole 24 Ore abbiamo citato due pagine che fanno delle previsioni su questa stagione di turismo per l'Italia, ma vogliamo anche un po' allargare lo sguardo. In ogni caso nel 2026 sono attese 485 milioni di presenze e ogni anno presenta qualche differenza rispetto a quello precedente. Spinge, per esempio, cresce la spinta sulle seconde case e le locazioni brevi. Professoressa, buongiorno, e appunto ci inquadri lei questa stagione. Abbiamo sentito anche dall'aggiornamento sulla viabilità, insomma c'è molto movimento sulle strade italiane perché a tutti gli effetti è iniziata questa stagione di vacanze.
12: Assolutamente sì, buongiorno e grazie per l'invito. Le previsioni ci dicono che la crescita delle presenze in Italia e ovviamente turistiche ha un aumento rispetto al 2025, quindi soprattutto con un forte contributo dal turismo internazionale. Crescono, ecco, la tendenza alla voglia di scoprire agriturismi, i borghi, ma anche il turismo esperienziale, quindi soprattutto questo tipo di scelta. Prima di tutto dobbiamo porre un'attenzione per quanto riguarda la tendenza quest'anno nel 2026, è quella di ovviamente voler tornare ai viaggi on the road, quindi mi riaggancio a quello che abbiamo sentito nelle previsioni, quindi viaggi in strada, in auto, camper, van attrezzati. Questo si ha insomma desiderio di massima flessibilità.
8: Tra l'altro sa che questa cosa mi ha molto colpito. Oggi a lunedì escono alcuni approfondimenti sul mercato dell'auto e c'è questa tendenza non a comprare un camper, ma a comprare quelle auto che possono essere attrezzate, tipo con una tenda in cima all'auto, perciò appunto diciamo benzina permettendo, però adesso i prezzi sono scesi e forse benzina scenderanno ancora, quindi...
12: Esatto, però questo permette la gestione logistica dei bambini, ma anche soprattutto per chi viaggia e si sposta con degli animali domestici. Certo. Poi c'è ovviamente anche la voglia di un turismo del benessere, perché non si cerca più solo la classica spa, ma dei veri e propri ritiri che siano focalizzati sulle discipline specifiche, quindi una vacanza all'insegna del detox, soprattutto digitale, o del glamping, di cui noi siamo tra l'altro leader nella formazione, e col contatto puro con la natura. Certo. Come appunto dicevo, la ricerca anche della voglia dei viaggi on the road dettata dal boom del pet tourism, anche perché non parliamo più di una nicchia ma di una certezza, cioè nel senso che le famiglie scelgono le strutture anche in base al poter che abbiano delle condizioni per poter ospitare i loro amici a quattro zampe. Infatti i numeri proprio in Italia del pet travel ci parlano di quasi 4 milioni di famiglie che viaggiano con il proprio animale domestico.
8: Certo, tra l'altro si dice sempre che il turismo è il nostro petrolio, in realtà l'economia italiana è trainata ancora dalla manifattura, siamo il secondo paese manifatturiero in Europa dopo la Germania, però il turismo ha comunque un fortissimo impatto sul PIL, si parla dell'11%, quindi un impatto economico stimato in 247 miliardi, non dimentichiamocelo mai.
12: Esatto, infatti non a caso, tra l'altro noi siamo in Italia, al primo posto abbiamo il Trentino Alto Adige, ad esempio come regioni italiane top, dove si registra una presenza fortissima per quanto riguarda il turismo montano e naturalistico, è scelto dal 35% dei viaggiatori, o come anche al secondo posto troviamo l'Emilia Romagna, qui insomma la Toscana. Ecco, come dicevo all'inizio, le previsioni ci danno, e questo ce lo dice l'ISNART, quindi l'Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, di Italia, ancora di più favorita dal turismo internazionale e ovviamente con una presenza ancora più massiccia in questo.
8: Perché la sentiamo non benissimo, proviamo a richiamarla. E intanto appunto confermo questa tendenza del cosiddetto pet tourism, comunque delle strutture pet friendly. Ne abbiamo parlato anche nel podcast Animale a Chi, che trovate se volete riascoltare le puntate sul sito di Radio 24, come tutti i podcast di Radio 24 e del Sole 24 Ore. I pet, ricordiamolo a chi magari considerasse l'argomento secondario, in Italia gli animali da compagnia, quindi non solo cani e gatti che sono quelli che più facilmente si portano in vacanza con noi, ma anche piccoli roditori, uccelli, rettili, pesci, sono più numerosi di noi due zampe, quindi con tutte le conseguenze che questo comporta. E forse l'abbiamo recuperata e si sente meglio. Ecco, dicevamo, lei diceva all'inizio, scoperta di mete alternative, quindi finalmente forse si sta iniziando quella trasformazione che tanti auspicano, da Italia conosciuta solo o principalmente per le città d'arte, invece Italia paese da scoprire.
12: Sì, esatto, parlavo della crescita del turismo dei borghi e anche del turismo esperienziale, cioè il viaggiatore vuole diventare protagonista del suo viaggio, ma anche del turismo, le dicevo, turismo rigenerativo, quindi voglia di scoprire il ritiro, wellness e detox, quindi non si cerca più, come dicevo, la classica spa, ma si ha voglia di un ritiro focalizzato su delle discipline specifiche, quindi il boom è sul Pilates, quindi si va ad unire ad una vacanza all'insegna del detox, soprattutto digitale, come dicevo, ricercando magari anche glamping, i cosiddetti campeggi di lusso, quindi la possibilità di avere una vacanza immersiva, quindi al contatto puro con la natura, quindi non più solo la, ecco, la struttura ricettiva. Infatti, se pensiamo alle parole chiave del turismo del 2026, quindi dobbiamo pensare alla sostenibilità, soprattutto all'inclusività e, come dicevo, la ricerca del wellness, delle vacanze detox, ma ecco, con un'attenzione anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dove la trasformazione appunto digitale del turismo in questo anno quindi raggiungerà il 65% delle prenotazioni che sarà effettuato appunto online.
8: Certo.
12: Quindi con l'intelligenza artificiale generativa certo, permetterà ecco, di creare
8: comunque,
12: itinerari.
8: Insomma, ne emerge, io la ringrazio, Ilenia Fracchioli, Fracchiola, direttore didattico dell'Istituto Europeo del Turismo. Ovviamente sul sito dell'Istituto Europeo del Turismo trovate anche molte informazioni. Mi sembra un momento di grande opportunità, grande trasformazioni. Lei ha citato il turismo accessibile, anche questo con una popolazione mondiale, non solo italiana, che invecchia, diventa importantissimo, per non parlare di tutte le persone che hanno comunque bisogno di strutture accessibili anche se non sono anziane. Io la ringrazio e le auguro una buona estate.
12: Grazie a voi, buona estate. Grazie.
8: E sono arrivata agli altri ringraziamenti, a Marco Santoro che appunto è qui con me stamattina, ma anche a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina che fa quel lavoro certosino tra le altre cose di trovare gli audio, quelli per esempio che abbiamo sentito all'inizio, Carmelo Lauricella in regia, grazie naturalmente a tutti voi per l'ascolto, ripeto domani mattina 6:30 ritrovate Simone, ancora un buon lunedì e una buona estate da Giulia Crivelli.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Abbiamo visto l'incendio.
12: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
13: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
14: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
15: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
16: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Nome:
19: Freeway Skyline.
18: Professione:
19: IRP.
18: Missione:
19: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
18: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
20: Le 8:59.
21: GR24, Il Sole 24 Ore.
20: Domani il vertice NATO ad Ankara, Trump attacca ancora la premier Giorgia Meloni, serve un ordine restrittivo. Raid nella notte su Kiev, 10 vittime, oltre 40 feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. Mondiali: Brasile eliminato dalla Norvegia che va ai quarti con l'Inghilterra. Wimbledon avanti Sinner, oggi tocca a Cobolli e Paolini. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È ancora polemica tra Stati Uniti e Italia dopo la nuova provocazione di Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. Tutto questo in vista del vertice NATO che inizierà domani pomeriggio ad Ankara con 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano.
22: La priorità di Washington al vertice NATO in programma da domani ad Ankara sarà l'aumento della spesa militare e della prontezza operativa dell'alleanza. Su questo fronte l'Italia si è impegnata a mantenere una traiettoria di crescita verso il target NATO, ancora lontano, del 5%. E la premier Meloni lo confermerà al vertice, dove si presenterà con le spese per la difesa al 2,8% del PIL, con un aumento dello 0,71%, garantito soprattutto dalle voci legate alla sicurezza interna. Calma e gesso invece sull'ultimo inquietante capitolo di bullismo trampiano, con il tycoon che alla vigilia dell'assemblea NATO ha pubblicato un post con una foto della premier Meloni che lo guarda sorridente, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo», un attacco sulla stessa linea dell'intervista rilasciata a metà giugno alla 7, in cui Trump, dopo il G7 ad Evian, affermava che la premier Meloni gli aveva fatto pena perché aveva cercato in tutti i modi di fare una foto con lui, versione poi negata dalla premier con un duro video sui social. Ora l'idea dell'esecutivo è di non rispondere sullo stesso terreno, tra l'altro sempre più personale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Nel summit ad Ankara, tema cruciale l'Ucraina, dopo le minacce di Mosca alla Polonia e nuovi raid su Kiev con 10 morti e oltre 40 feriti.
0: La Russia ha lanciato nella notte sull'Ucraina, riferisce l'aeronautica di Kiev, 68 missili, di cui 37 abbattuti e 351 droni, 326 abbattuti. I missili, si vede sui social, hanno colpito diversi palazzi residenziali. Il bilancio delle vittime continua a salire, almeno 11 morti e oltre 50 feriti, mentre si scava tra le macerie. Il sindaco di Kiev accusa Mosca di crimini di guerra, mentre il Ministero della Difesa russa ribatte: abbiamo colpito obiettivi militari ed energetici. Massiccio attacco di droni ucraini sul fronte opposto. Mosca parla come sempre solo di quelli abbattuti, 519. Colpita la raffineria di Yaroslav a nord di Mosca e centrali elettriche nella Crimea occupata, con blackout a Sebastopoli. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Sono milioni le persone scese in strada a Teheran per partecipare al corteo funebre della defunta guida suprema Ali Khamenei, lo riferisce l'agenzia stampa Tasnim, secondo la quale l'evento è il più grande raduno pubblico della storia recente del paese. E almeno 4 palestinesi sono stati uccisi e altri 16 feriti in un attacco di droni israeliani contro un veicolo lungo la strada costiera di Al-Rashid nella zona di Mawasi a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo fanno sapere fonti mediche dell'ospedale Nasser e dell'ospedale Al-Hilal. E mondiali di calcio, sarà sfida tra Norvegia e Inghilterra nei quarti di finale. I norvegesi hanno battuto per 2-1 il Brasile di Ancelotti grazie alla doppietta del solito Haaland. Gli inglesi hanno superato il Messico per 3-2 all'Azteca. Oggi alle 21 Spagna-Portogallo e stanotte alle 2 italiane Stati Uniti-Belgio, con gli americani che potranno schierare, tra le polemiche, l'attaccante Balogun espulso contro la Bosnia, ma il quale la FIFA ha sospeso la giornata di squalifica. E a Wimbledon, missione compiuta per Jannik Sinner, che approda ai quarti di finale. Oggi tocca a Cobolli e Paolini.
8: Per la quinta volta consecutiva Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Lo fa battendo il giapponese Shintaro Mochizuki in 3 set combattuti, ma come spesso accade nei momenti cruciali Sinner sale in cattedra e non sbaglia nulla. L'alto tesino si dimostra in crescita dal punto di vista fisico e fa ben sperare in vista della seconda settimana dello slam londinese. Il prossimo appuntamento sarà domani contro il tedesco Struff, che era avanti 4-2 al quinto contro Urquhart prima del ritiro di quest'ultimo. L'altro quarto nella parte alta del tabellone e Djokovic contro Auger Aliassime. Oggi si completa il programma degli ottavi: nel maschile Cobolli sfida De Minaur, nel femminile Paolini affronta la filippina Eala, capace di eliminare Swiatek, nel doppio Bolelli e Vavassori sfidano Krajicek e Mektic. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Debra Rosciani.
10: Buona mattinata a tutti, abbiamo in questo momento un avvio contrastato per le borse europee, positiva Milano più 0,30%, Milano che si è portata ad un soffio dai suoi massimi di sempre la settimana scorsa, più 0,31% in questo momento sulle FTSE MIB, mentre per quello che riguarda Parigi abbiamo una variazione appena positiva, più 0,04%, leggermente negativa Francoforte, meno 0,05%, abbiamo avuto dati economici incoraggianti questa mattina dalla Germania, gli ordini reali e il settore manifatturiero a maggio sono aumentati del 6,2% su base annua. La settimana offrirà numerosi spunti a partire dalla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, i verbali relativi naturalmente alle ultime riunioni. Abbiamo avuto poi giovedì scorso, i dati sul mercato del lavoro statunitense, venerdì il mercato americano era chiuso. Gli economisti ritengono che la Banca Centrale Americana non alzerà i tassi di interesse nel breve periodo. Fincantieri vola a Piazza Affari più 8,3%, c'è una notizia che è stata pubblicata proprio questa mattina, il gruppo è protagonista della creazione di un polo subacqueo con 8 aziende, un'operazione che vale 1,1 miliardi di ricavi e altri elementi economici di grande spicco. Leonardo più 3, Avio più 2,61%, Ferrari più 2,23%, Amplifon più 2, questi migliori titoli in avvio, i peggiori Prysmian meno 1,54%, STM meno 1,32%, un calo di un punto per Saipem. Per ora è tutto.
20: Grazie a Deborah Rosciane, grazie a Paolo Corleoni in regia, è tutto anche per questa edizione, ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 10.00.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
0: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan, senza Leonardo Manera.
1: Ma con...
2: E non si capisce.
1: Andrew Spatkowski, ecco. Perché
3: no, la lucina non va.
1: Allora, diciamolo subito.
3: La lucina non va.
1: Siamo entrati nello studio di Radio 24. Non va il clock. Cioè, per chi fa radio sa cosa vuol dire questo. Io non so che ore sono in questo momento. Non so, cioè sono le 9.
3: Hai il computer, ma devi guardare.
1: Sì, guarda l'orologio.
3: Poi sei anziano.
1: Le 9:08 minuti, ma in radio bisogna sapere anche i secondi. Quando andrà la pubblicità? Quando Paolo Corleone in regia ci farà dei cenni? Tipo così, quindi non va il clock, non va il tabellone,
3: fa un po' caldo.
1: Non va il pulsantino di Andrew Spannhaus, fa caldo, sono il caldo. Però Andrew Spannhaus, questo possiamo dirlo, ha fatto due gesti oggi. Primo, da buon americano è entrato in studio e ha controllato
3: l'aria condizionata.
1: L'aria condizionata, sono fanatici.
3: Scusa,
1: vogliono l'aria condizionata a 12 gradi. Vogliono vedere crescere.
3: A differenza degli europei, che secondo Washington Post sono idioti perché non hanno l'aria condizionata.
1: Idioti,
3: usano parole forti.
1: Il Washington Post,
3: ma forse non idioti. Adesso vi controllo.
1: Ha detto che siamo idioti.
3: Ha detto che siete tanto non siete cool.
1: Non siete cool.
3: Sì. È suicida. L'ostilità verso la rientrata è suicida.
1: Suicida?
3: Sì.
1: Ma perché? Cioè, c'è tutto il pippone.
3: Perché la gente muore per il caldo, ma dice, non è che non sapevate. Nel 2003 sono morte 20.000 persone, non è che non sapevate 23 anni fa, no?
1: Quindi dovremmo, per il Washington Post, fare come in America, dove ovunque c'è l'aria condizionata a 15 gradi. E però il buon Andrew Spannhaus in realtà ci dice che quando va nei ristoranti in America si porta il golfino.
3: Io mi porto il golfino d'estate, sì, perché fa freddo.
1: Quindi poi lo spendete in medicinali, raffreddori, influenze.
3: Ma vedi, questa è la... No, perché viene male
1: mal
3: la
1: di gola.
3: No,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: vabbè. Sì.
1: Secondo gesto di Andrew Spannhaus, oggi provocatorio. D'altronde sono dei provocatori e lo spiegheremo tra poco, soprattutto sui mondiali di calcio. Si è presentato in maglietta, con una maglietta che potete vedere in TV, dedicata
3: Elvis Presley, l'eroe degli italiani e di Alessandro Milan, che io sto imparando a conoscere, ecco.
1: Ma perché? Ma perché c'è una, cos'è Jealous Rock?
3: Jealous Rock, sì. Bene, io ho trovato questa maglietta per $4.99 negli Stati Uniti, ecco, forse è prodotto da quelli in carcere, sì. Perché costa così poco.
1: Sì.
3: Vi ricordate l'anno scorso ho fatto le interviste su strada a New York per sapere se gli americani conoscono più di due, cioè arrivano a tre canzoni di Elvis Presley.
1: Vabbè.
3: E la maggior parte no.
1: Una è Jailhouse Rock,
3: questo. Vabbè. Sì, io ce n'ho uno.
1: Molto bene, salutiamo Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e vogliamo, caro Paolo Corleoni, partire perché dobbiamo sistemare subito questi americani.

0: 340024 è il numero per intervenire. Cosa vuoi dirmi, Paolo Corleone? Aspetta, che vuol dirmi qualcosa? Vediamo, dimmi allora.
1: America will never be a communist country. Won't happen. Communism is a loser and it always will
0: ragazzi,
1: be.
0: Il 4 luglio un discorso sul comunismo che, mamma mia, ma non è il discorso di 250 anni fa, forse è stato proposto comunismo.
2: Allora non si parlava tanto di comunismo, però dobbiamo festeggiare, dovete sapere che questo weekend, come sapete benissimo, è stato il 4 luglio, Alessandro Milan non ha voluto mangiare un hamburger insieme a me, no? E quindi io,
0: attenzione,
2: ho deciso di portare un po' di cose da festa che noi possiamo festeggiare insieme. Così.
0: Ma non si può. Ma ascolta, allora, tanto è pubblicità adesso occulta. Ma ha portato il whisky
3: qui
0: in onda.
3: È un sigaro.
2: Così possiamo.
0: È cubano.
2: Sì,
0: è cubano. Sì,
2: e così possiamo festeggiare insieme il 4 luglio.
0: Sì,
2: che
0: si
2: non
0: toglie
2: non
0: la plastica, però.
2: No, beh, mica posso fumare il sigaro e bere il whisky in onda.
0: Ah,
2: però.
0: No, beh, sì. Cioè, attenzione, ha portato un whisky.
2: Con la maglietta di Elvis
0: e un sigaro.
2: E il sigaro, finalmente possiamo dire Happy Birthday America.
4: Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti.
0: vabbè dai, allora non ti sottrarrai dalle critiche per la vergogna dei campionati mondiali di calcio che ha permesso alla FIFA, Federazione Internazionale, di togliere la squalifica di una giornata, guarda caso, al vostro centravanti Balogun. Come lo pronunciate voi?
2: Balogun. Ma non era intenzionale, è evidente. Sì, voi dite intanto hanno sbagliato, ma in America la cosa più, ma l'avete fatta anche voi, avete il VAR, eccetera. Cioè il concetto in America.
0: Ma la partita è finita.
2: Sì, ma il concetto in America negli ultimi anni, e giustamente siccome si gioca in America, il concetto è che se gli arbitri sbagliano, allora si corregge. Ma sai che io non ho mai sentito, negli Stati Uniti non c'è questa cosa, non ho mai sentito una squadra o un paese, o com'è che il comunicato del Belgio, della Associazione Reale del Calcio,
0: il
2: non
0: Belgio
2: mai
0: si dice sconcertato,
2: non vogliamo che giochi quello dell'altra squadra, ma in America non si dice mai,
0: ma
2: diciamo,
0: è stato
2: si
0: squalificato,
2: dice, si dice sempre vabbè, noi vogliamo giocare a Pirlo, vogliamo vincere contro quelli nella forma migliore, voi no, è stato squalificato, non lo vogliamo.
0: Allora, i fatti sono questi: Balogun è stato espulso nella scorsa partita, è stato squalificato per una giornata. Poi la FIFA ieri ha detto che in conformità con l'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA l'esecuzione della squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno.
2: Periodo di prova, poi possiamo sospendere per un altro anno.
0: È che Donald Trump avrebbe chiamato Infantino, il capo della FIFA, quello che gli vuole dare anche la Coppa del Mondo.
2: Gli ha dato il premio della pace della FIFA.
0: E dopo questa telefonata, siccome peggio dei dittatori sono sempre i servi dei dittatori, dopo questa telefonata è stata tolta la squalifica. Ma ragazzi.
2: Allora, quando diamo la pena di morte e non va bene, allora si riabilita qualcuno, no? Noi crediamo nella redenzione, crediamo nel perdono. Voi in Italia dovreste conoscere queste cose,
0: che
2: vergogna, tutto quanto,
0: che vergogna.
2: No?
0: Vabbè, dai, questo a livello sportivo, ma ormai è diventato politica anche questo. A proposito di politica, ti sottolineo due cose e ti chiedo. La prima è l'ultima sparata di Donald Trump contro la nostra premier Giorgia Meloni. Cos'è che chiede per lei?
2: Ordine restrittivo, restraining order needed, con la foto.
0: Perché domani si vedono tutti per il vertice NATO ad Ankara. E quindi che cosa vuol dire questo? Che Donald Trump non vuole un altro...
2: Che la devi tenerla lontana. Restraining order, cioè restraining order che quando c'è un ordine che tu devi stare a 100 metri da me, no? Sì. Eccetera. Quindi,
0: ma domani chiaramente si vedono
2: dice,
0: lì.
2: Lui dice, lei mi viene addosso, mi vuole importunare, eccetera, bisogna tenerla lontana da me.
0: Ma dai, ma... Vabbè, ma ragazzi, ma qui non è una questione di... È chiaro che è una roba ridicola da parte di Donald Trump, no? Non è neanche il caso di, secondo me, di fare delle difese patriottiche. Donald Trump se l'è presa con Macron per i suoi occhiali, con gli inglesi perché non hanno aiutato abbastanza. È così, è Donald Trump. Però che devi fare? Cioè, domani Giorgia Meloni va ad Ankara e che cosa dovrebbe fare, secondo te?
2: Ignorarlo.
0: Ignorarlo?
2: Beh, non si deve avvicinare a salutarlo, è chiaro.
0: Sì, perché viene così Trump, per far vedere, scusa, è funzionale il restraining order.
2: Giorno, saluto col capo, cenno col capo, buongiorno, basta. Poi se viene lui, che verrà lui a chiedere scusa magari a questo punto, sappiamo Donald Trump, insomma, è uno molto gentile, molto...
0: Adesso ci chiede un ascoltatore, ma non è sessismo? Ma quale sessismo? Adesso c'è, perché abbiamo la premier donna, ha detto restraining order needed.
2: Vabbè, diciamo che è un po' ironico, Giuse, ecco, perché normalmente si chiede un restraining order contro un uomo che dà fastidio a una donna, e invece lui ci gioca effettivamente su questo.
0: Quindi una donna che ha importunato un uomo, sì, ricordiamo che ha detto l'altra volta, mi ha implorato per fare la foto. Però due cose veloci ti voglio chiedere sugli Stati Uniti. No, prima intanto cosa serve questo vertice NATO e che cosa, che livello di salute è la NATO secondo te vista da Washington?
2: Allora, sono due cose un po' separate, però Washington, dipende quale Washington, Washington le istituzioni e Washington Donald Trump. Cioè la NATO in effetti negli ultimi anni ha fatto, i membri NATO dell'Europa hanno aumentato la spesa militare, questo è fuori di dubbio, quindi in realtà si sta su percorso richiesto già da Obama e anche da Trump, poi Trump esagera, dice 5%, però si va in quella direzione, la NATO si sta già discutendo e lavorando su più un ruolo maggiore per gli europei nel comando della NATO, dove ci sono gli americani sempre in alto, no? Quindi in quel senso lì quello che si era posto come obiettivo negli ultimi tempi si sta andando in quella direzione. Poi arriva Donald Trump e insulta questo, cioè la Meloni eccetera eccetera, e quindi alla fine si metterà probabilmente a lamentarsi di nuovo, fare le solite lamentele, quindi c'è un po' di sconcerto, un po' di disappunto per il fatto che in realtà si sta facendo quello che si era detto, ma Trump insomma tende a rovinare un po' tutto.
0: Vabbè, qualche ascoltatore dice spero gli dia un calcio nei maroni, scrive una come si traduce maroni in americano? Vabbè.
2: Beh, noi diciamo nuts che nelle noci. Ecco.
0: Ok, nelle noci. E poi ti chiedo anche questo, no, te lo chiedo
2: non
0: dopo,
2: so se
0: c'è tutto il tema elettorale, anche più controlli su chi vota, questo è il tema interessante, paura per Donald Trump.
2: Ha parlato di questa cosa, ma c'è la battaglia che infuria nei tribunali, in questo momento Donald Trump non ha nessuna autorità per stabilire le regole di chi vota, e ci ha provato con ordine esecutivo, un tribunale nel Massachusetts mi sembra ha detto assolutamente no, non puoi fare così. Lui spinge sul Congresso, sul Senato per varare una nuova legge che metterebbe più restrizioni, che poi sono restrizioni che nel vuoto sembrano normali, lo dico agli amici, se uno deve presentarsi la carta d'identità tutto quanto, però nella pratica reale sappiamo che milioni di persone magari che non hanno i documenti richiesti avrebbero problemi a votare.
0: Comunque insomma di queste tematiche parliamo, poi ti chiederò del conflitto di interessi di Trump perché ci sono tanti altri articoli su questo, chiamateci al 800 24 00 24, anche se volete rimettere tipo la squalifica a Balogun, poi si può ancora fare,
2: festeggiamo ancora un po' di whisky e un sigaro.
0: Il nostro primo ospite è il professor Telmo Pievani, che saluto con piacere. Buongiorno Telmo, eccoci e grazie di essere qui. Vediamo un po', ci sente Telmo? Sì. No, vabbè,
2: non è qui.
0: È caduta la linea. Molto bene. No, ma oggi va tutto bene. Tra l'altro, secondo me, tu intervenendo là hai spento l'aria condizionata.
2: Hai spento l'aria condizionata
0: e comincia a fare molto caldo. Comincia a fare molto molto caldo qui negli studi. La temperatura è hot. Molto bene. Allora, le 9:21 minuti, vogliamo parlare un po' di riscaldamento globale, di
2: ancora,
0: riscaldamento climatico. Sì, ma vabbè, perché?
2: Perché adesso fa caldo in America, prima settimana scorsa faceva caldo in Italia.
0: È per convincere gli scettici come te, bisogna insistere. Sai cosa diceva mio padre? Sei un testone, cioè un testone, no? Quindi, allora, non abbiamo ripristinato la linea, è tutto molto bello, i telefoni vanno o non vanno. Allora, parto da una notizia, intanto speriamo di recuperare Telmo Pievani. Oggi la notizia è data dal Corriere della Sera, però nella parte Lombardia, però è interessante, c'è una zona nel Lecchese, in provincia di Lecco, il Monte Barro, quindi è un monticello, dove sono state fatte delle scoperte, sono stati trovati i fossili dell'abate Stoppani, che era un padre così considerato il padre della geologia italiana. E si è scoperto da questi fossili che evidentemente esistevano dei mari, un mare, cioè dove adesso c'è un monte, un mare che è paragonabile, scrive il Corriere della Sera, a quello che si trova alle Bahamas. Acque limpide, calde, banchi corallini, molluschi, pesci, capito? Abbiamo recuperato pesci. Telmo Pievani, che saluto, buongiorno, buongiorno prof.
3: Buongiorno,
0: eccoci qui.
3: Buongiorno.
0: Sì, sì, sì, ti sentiamo molto bene. No, non so, partirei da questa sensazionale scoperta, non so se è una scoperta, certo sapere che dove ci sono dei monti oggi, un tempo c'erano i mari, siamo andati al Triassico, quindi quanto siamo? 220 milioni di anni fa, credo.
3: Beh sì, sai, chi studia l'evoluzione sa che l'Italia è stata più calda, più fredda, è stata più grande, più piccola. Una volta il delta del Po usciva sotto Ancona, per dire. Adesso invece siamo in una fase calda, ma ricordiamolo sempre a tutti gli ascoltatori, il cambiamento che sta avvenendo adesso è centinaia di volte più veloce di quello che noi studiamo nell'evoluzione. Questo è il punto.
0: Devi dirlo allo scettico Andrew Spannaus, che è qui vicino a me, che non ci crede. Lui è americano, capisci? Donald Trump.
2: non è che non ci crede. I dati reali sono dati reali. Non mi piace il terrorismo che si fa come messaggio.
0: Ecco. Allora, visto che quindi Telmo Pievani fa invece divulgazione scientifica, vediamo come si non si fa terrorismo, ma si spiegano le cose come stanno, Pievani.
3: Beh, innanzitutto, come dire, bisogna accettare la realtà, no? Quindi capire cosa sta succedendo. Niente di catastrofico, sono d'accordo, non bisogna usare termini ansiogeni o troppo apocalittici, però bisogna anche guardare la realtà e cercare di capire che può anche essere un'opportunità. Quindi l'Italia ormai sta entrando in una fase quasi tropicale, il Mediterraneo è caldissimo, più di 30 gradi la temperatura superficiale d'estate, c'è un sacco di energia in circolo, tutto quel calore poi diventa fenomeni atmosferici estremi, quindi bisogna essere molto pragmatici, realisti, sapere che stiamo entrando in una fase nuova e farsi trovare pronti, ecco, quindi non c'è nessun integralismo in questo, nessuna religione del clima, è un dato di fatto, altri paesi si stanno attrezzando più velocemente di noi siamo un po' indietro, bisogna capire che viviamo in un mondo diverso, gli agricoltori devono piantare piante diverse, dobbiamo imparare a vivere in un mondo un po' più caldo, sperando poi che i nostri figli si trovino in una situazione un po' migliore della nostra, perché appunto avremo fatto la transizione ecologica. Quindi le aziende che adesso, i dati lo dicono molto chiaramente, stanno già procedendo spedite in questa transizione, sono quelle che fanno più soldi, quindi è molto pragmatico, è molto anche dal punto di vista economico, la transizione funziona.
2: Ma siamo sicuri che il cambiamento sarà così grosso, nel senso, quando si fanno i calcoli per esempio sugli uragani, si dice che questo uragano è 5% più forte di quello che sarebbe stato, no, senza un aumento di un grado e mezzo, quello che è. Oppure, dicevo settimana scorsa, un aumento di un grado della temperatura media, che può essere grande per certi aspetti, è come andare da Milano a Firenze. Siamo sicuri che diventeremo tropicali?
3: Allora, ci vuole ancora un po' di tempo per diventare davvero tropicali, però in realtà il processo è stato più veloce di quanto non prevedessero anche i modelli. E quando si dice che un'onda di calore, oppure all'opposto, un alluvione molto violento, adesso diventa più frequente e più intenso, quel 5% dipende proprio da questo calcolo. Cioè, noi abbiamo dei modelli molto precisi ormai, figurati con l'intelligenza artificiale, con tutti i big data che abbiamo adesso, loro ti possono calcolare questa cosa, ti dicono, beh, immaginiamo che non ci sia il climate change, quindi togli tutte quelle variabili lì, quell'uragano sarebbe stato potente uguale? No, loro ti fanno vedere con questi dati che sarebbe stato in realtà meno potente e meno frequente. Quindi è proprio un calcolo molto quantitativo. Cioè, sul piano scientifico non c'è più niente da discutere, è tutto molto chiaro.
2: Beh, sugli uragani non c'è stato un aumento degli uragani, però di frequenza. Quindi questo si fanno previsioni, alcune si avverano, alcune no. Nel senso, la questione della intensità sì, ma dei maggior numero no.
0: No, ma la grande tematica poi di Telmo Pievani, che viene messa in discussione, come dicevamo anche settimana scorsa, è la variabile antropica, cioè l'inter intervento umano, quanto è lì che c'è il grande scetticismo da parte, io dico, dei Donald Trump, no? Per dire, ci ricordava prima Andrew Spandau che il Washington Post ci ha definito
2: suicidi, idioti, però il messaggio era quello,
0: perché non usiamo l'aria condizionata a palla, no? Per dire, questo è un po' l'approccio che nega, se vuoi, che l'uomo possa incidere più di tanto.
3: Sai, l'aria condizionata per tutti mi sembra un po' la marchesa che dice non c'è il pane, dategli le brioche, è un po' la stessa cosa, nel senso che l'aria condizionata consuma tantissima energia, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Ovviamente ne avremo bisogno, ma ricordiamoci che una gran parte del mondo non ha neanche le risorse per avere l'aria condizionata, e quindi sono un po' più nervosi di noi ovviamente in questa situazione. E poi vi faccio un esempio molto semplice: aria condizionata, ok, però guardate che per esempio nelle città, se noi depavimentiamo, cioè togliamo cemento e asfalto dove non ce n'è strettamente bisogno, pensate che la temperatura percepita d'estate può anche essere di meno 8, meno 10 gradi più fresco, cioè pazzesco, cioè basta fare un intervento di questo tipo perché tu percepisca molto meno calore.
0: Questo il buon Andrew Spandau, che è sempre scettico, lo dice anche il professor Stefano Mancuso, no? Che è un grande amante anche delle piante, dice si dovrebbero mettere più piante, togliere asfalto nelle... No, ma non tanto per l'anidride carbonica, l'ossigeno,
2: no,
0: proprio per il tema
2: meglio,
0: del raffreddare le città, ma lo sappiamo tutti, insomma, che basta camminare sull'asfalto e vedere quanto l'asfalto crea calore. Poi l'asfalto serve, non è che sta dicendo che dobbiamo tornare alle strade su terra, ma ci sono alcune zone della città dove si potrebbe togliere questo asfalto, questo cemento. Insomma.
2: Invece si sono allargati i marciapiedi, però qualche albero in più hanno messo a Milano negli ultimi anni, no?
0: Sì, credo.
2: Sui palazzi, no?
0: Esatto.
2: Il bosco verticale.
0: Però Pievani, quali sono gli interventi fondamentali per cercare di frenare questo tipo di trend a livello globale?
3: Allora, ci sono due cose da fare. Se noi riduciamo le emissioni, cosa che non stiamo ancora facendo, piano piano la situazione dovrebbe migliorare, però stiamo parlando di decenni, quindi non le vedremo noi probabilmente. Quindi quella è la cosiddetta mitigazione, che dobbiamo però assolutamente fare per i nostri figli, per i nostri nipoti. Nel frattempo bisogna adattarsi, la parola chiave è adattarsi. Adattarsi è una parola molto pragmatica, vuol dire mi devo ripensare un po' la mia vita per adattarmi a un mondo un po' più caldo. E quindi non bisogna dire pazienza, l'Italia diventa un paese caraibico, come ha detto anche il Presidente del Senato, perché è molto costoso, no, diventare un paese caraibico. Nel frattempo possiamo fare un sacco di cose, appunto.

0: Con noi, allora ti riprendono, cari. Beh, intanto un grande messaggio all'ascoltatore che dice: siamo tutti belgi, siamo sì, tutti belgi.
1: Rispettiamo le regole, così non dobbiamo giocare contro quello più forte.
0: Siamo tutti belgi.
1: Capito?
0: No, in realtà, io in realtà.
1: Che atteggiamento è? Non volete vincere contro noi a forza piena?
0: Sì.
1: Dai.
0: Vabbè, insomma, no, io in realtà devo dire una cosa: come sono, pur prendendola in giro, a favore della Svizzera, e spero per il bene di Elisabetta Fusconi che la Svizzera nati vada avanti, così per solidarietà nei confronti di Andrew Spandau sono felice se gli Stati Uniti vanno avanti, magari
1: grazie,
0: senza rubare un calcio di rigore, ecco.
1: Rubare magari con un giocatore che conosci,
0: magari
1: che sei vicino al tuo cuore,
0: magari con un gol decisivo di Balogun,
1: ecco.
0: Pulisic. Tra l'altro ti hanno anche rimproverato per la pronuncia iniziale di hamburger, che si dice hamburger e sembra
1: hamburger,
0: una parola tedesca.
1: Hai ragione, hamburger. Sì, ma creato dove? Questo nome nasce?
0: No, Hamburgo.
1: Sì, ma la parola hamburger, come abbiamo spiegato in un podcast che si chiama That's America, la parola hamburger però la usi negli Stati Uniti.
0: Va bene.
1: Non è che vai in Germania e dici che mi ha hamburger.
0: Va bene, non abbiamo parlato della notizia, se volete, di cronaca che sta su tutti i giornali, avvenuta a Milano. Una notizia, se volete, ne possiamo discutere anche qui, chiamateci all'800240024, e cioè una persona, io non lo so se sia cittadino italiano, so che è nato a Conegliano Veneto, non ho il passaporto di Lamin Saili, come si chiama, però so che è nato, dicono, a Conegliano, in provincia di Treviso, certo è di seconda generazione, originario del Gambia, i genitori, che ha accoltellato a caso una persona che ha incontrato, che sta molto male tra l'altro, pare sia ancora in pericolo di vita. Tra l'altro ha detto questo 22enne, mi sono divertito e se esco lo rifaccio. Che questo insomma... Io dico, non facciamolo uscire, evidentemente curiamolo, perché è una persona che ha questo tipo di problemi, curiamolo, perché è un pericolo per la società. Mi colpisce, ma non è che ne voglio fare una polemica, oggi Maurizio Belpietro ne scrive in prima pagina della Verità, mi colpisce il fatto che l'accoltellatore, ricordate, di colui che ha accoltellato una donna che stava andando a lavorare in piazza Gaio Lenti a Milano, viene definito da Belpietro uno squilibrato. Quello che ha ucciso il pizzaiolo a Reggio Emilia viene definito un demente, mentre questo che ha accoltellato a Milano è un africano, che peraltro probabilmente è anche italiano di passaporto. Comunque, al di là di queste polemiche, se volete intervenire anche su questo, andiamo in pubblicità.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale.
1: Allora perché dirlo?
4: Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: Milan, te lo ridico per la 190 milionesima volta. Il freddo non fa venire il raffreddore e neanche il climatizzatore in casa a meno 40 gradi fa venire il raffreddore.
1: Allora te lo dico
0: in quel cervelletto baccato che hai.
1: Allora cervelletto baccato lo respingo al mittente, te lo dico per la milionesima e una volta. Studia, il raffreddore viene con il freddo a volte perché il freddo limita e lima le mucose nasali che a quel punto sono più permeabili ai virus e quindi non è che il freddo in sé provoca il raffreddore che so benissimo che deriva dai virus, ma spiegano tutti che il freddo ti corrode le mucose nasali e poi sei più esposto al raffreddore, cervellino.
2: Ma io ho questa domanda, com'è che tutti gli uffici hanno l'aria condizionata?
1: Sì.
2: Però a casa no, non bisogna farla.
1: Ma io ce l'ho a casa.
2: Tutti gli uffici hanno l'aria condizionata. Cioè, dove bisogna lavorare di giorno, mettono. No.
1: Ma sì, ma adesso, cioè, tu ti sei messo in mente che gli italiani sono contro l'aria condizionata. Dove vedi gente?
2: No, in realtà
1: strada,
2: si parlava degli europei.
1: Gli europei contro l'aria condizionata.
2: La Germania, sì. Ministero dell'Ambiente tedesco dice che fa male l'aria condizionata.
1: Ma guarda, che effettivamente poi c'è una grande circolazione di virus per l'aria condizionata. Cioè, a me fa bene perché dormo tranquillo e sto in casa. Però effettivamente a volte poi ti viene un po' il mal di gola, c'è un più veicolo di virus
2: sulla faccia.
1: Eh sì, devi stare attento, devi stare attento.
3: Vabbè, è tutta pubblicità per la Meloni, perché adesso viene compatita da tutti e dire sì, attenta qua, attenta là, Trump è un cattivone, per farle recuperare voti. Mica è stupido del tutto lì Trump.
1: Tra l'altro è quello che sostengo io da mesi, dicendo che Giorgia Meloni deve benedire questo atteggiamento di Trump, perché da qui alle elezioni deve fare due cose Giorgia Meloni: staccarsi il più possibile dall'abbraccio mortale e mefitico di Donald Trump e staccarsi il più possibile dall'adesione nei confronti di Israele e tutto quello che ha fatto e sta facendo. Se fa queste due cose, in campagna elettorale potrà presentarsi agli elettori dicendo: io sì, non è che sono proprio amica di Trump, eccetera, non è che sono proprio amica di Israele, e vincere.
2: E quindi sta funzionando.
1: E quindi sta funzionando. Quindi sì, in questo senso è un assist a Giorgia Meloni.
4: Buongiorno. Certo che il tuo ambasciatore questa settimana ce n'ha da lavorare, il dottor Fertitta.
2: Fertitta, per favore.
4: C'ha da lavorare questa settimana, Fertitta.
1: Fertitta, vedi che l'ha detto, Fertitta.
5: Buongiorno Andrews, intanto complimenti per il tuo italiano che è perfetto. Magari Alessandro Milan parlasse l'inglese
1: ma
5: come
1: magari
5: parli tu l'italiano.
1: Ma magari.
5: Detto ciò, una domanda semplice semplice. Ma tu hai votato Trump?
1: Allora, non so se si può rivelare, io credo che conoscendo Andrew Spanhaus e sentendolo, uno una deduzione se la può fare. Vuoi dichiararti o...
2: Allora, diciamo no, non ho votato.
1: Vabbè, insomma, non era difficile allora.
2: Sì, ma tu arrivi adesso.
1: Una perifrasi.
2: La gente, magari gli ascoltatori non mi conoscevano prima, perché io scrissi un libro, Perché vince Trump, nel 2016.
1: Ma cosa c'entra? Quella è un'analisi puntuale.
2: Però io spiegavo le ragioni di Trump e quindi molti presupponevano che io avessi votato Trump.
1: Mamma mia, cioè, come quando intervisti una persona e molti pensano che la pensi come lui o come lei. Va bene. Niente, adesso si è scatenata l'idea del raffreddore. Andate a vedere qualsiasi medico, guardate sull'intelligenza artificiale, il freddo causa il raffreddore, lima un po' le mucose nasali, che quindi a quel punto sono più permeabili.
2: Mettiamo
1: dai virus.
2: Un po' di ordine. Il problema non è che se Alessandro Milan, che è giovane e forte, non vuole l'aria condizionata, va benissimo. Il problema è che chi ha 80 anni, 85 anni, cioè, il problema è questo: chi muore di caldo come di freddo? E sono le persone più fragili.
1: Sì.
2: Come chi moriva di Covid, l'età media era 80 anni. Nel senso, se sei una persona più debole, allora l'aria condizionata è più importante.
1: Se hai
2: 85 anni e hai problemi di salute, quindi lì non ti dici: oh no, ma forse mi prende un po' di raffreddore. Devi vivere, questo è il fatto. Poi chi sta in buona salute scelga se vuole stare condizionato o no.
1: Allora, problema, come ho scritto nei giorni scorsi su Facebook, totalmente da non sottovalutare, perché chi sottovaluta valuta, secondo me, poi e non vede il problema di quelli che vengono definiti in modo, devo dire, spregevole, non, a me non piace questo termine, maranza, però chi non vede questo problema nelle grandi, piccole città è un po' parte del problema. Il problema c'è. A Mandello dell'Ario, il sindaco, che è Riccardo Fasoli e che saluto. Buongiorno sindaco, eccoci qui.
6: Buongiorno a voi.
1: Ha previsto un'ordinanza, non so se è già in vigore, ma ce lo spiega lei, per limitare questo fenomeno, perché a Mandello dell'Ario, luogo bellissimo, sul lago, si va anche per andare in spiaggia, per fare il bagno. Sindaco, lei cosa ha previsto?
6: Sì, ma purtroppo c'è da dire, purtroppo per fortuna siamo un po' un hinterland milanese ormai, perché in 40 minuti di treno da Milano Centrale si arriva da noi, e quindi diciamo che nel periodo estivo abbiamo un po' di assalto, soprattutto di questi ragazzi più o meno minorenni, e abbiamo dovuto, diciamo, mettere qualche paletto per cercare di mantenere, diciamo così, più che altro una questione di educazione, che poi magari sfocia in qualche reato, però principalmente una questione proprio di rispetto per gli altri, che sia sempre meno, ecco.
1: L'ordinanza cosa prevede? Che i minorenni devono entrare, ce lo spieghi.
6: Sì, ma nulla di particolare, che mi sembra una cosa abbastanza, abbiamo un lido comunale che ha anche un accesso molto piccolo, quindi anche per una questione di capienza abbiamo messo una registrazione. Quindi c'è l'obbligo di registrarsi online oppure in presenza, e ovviamente mostrare un documento per diciamo dimostrare di non aver scritto dati falsificati, e i minori non residenti, diciamo, nei comuni di Mandello dell'Ario e quelli limitrofi devono essere accompagnati da un genitore. Questo perché i problemi li abbiamo avuto di tanto con minorenni che venivano senza documenti, quindi anche difficili poi da redarguire, e quindi abbiamo fatto un po' questa stretta che sta decisamente funzionando.
2: C'è anche un braccialetto si prevede?
6: Sì, c'è anche un braccialetto che in realtà è per capire quante persone sono all'interno del lido, che come detto è una piccola passerella larga 1,5 metri per entrarci, quindi anche una questione di controllarne sempre la capienza.
1: Ma questo, allora, è interessante, perché io faccio dico un'esperienza personale proprio di pochi giorni fa. Mio figlio è andato qualche giorno in un albergo e ho dovuto firmare, essendo minorenne, uno scarico di responsabilità nei confronti di mio figlio e un'assunzione di responsabilità nei miei confronti in quanto genitore, qualora fosse
2: successo. Come ti sei sentito?
1: Fosse
2: un po' preoccupato?
1: No, insomma.
2: Un po' preoccupato?
1: Però qui, sindaco, c'è una cosa in più, cioè non è una sola assunzione di responsabilità, ma devono proprio accompagnarli i minori.
6: Allora, diciamo che siamo intervenuti un po' d'urto, perché tutto è cominciato un po' dopo il Covid. Ci sono stati 2 o 3 mesi in cui l'idroscalo di Milano era chiuso e tanta gente ha deciso di venire qui. Abbiamo la fortuna di avere, come detto prima, dei treni diretti che arrivano direttamente sul lago da Milano, e abbiamo avuto veramente dei problemi importanti di sovraffollamento, soprattutto ragazzi che un po' tra di loro, un po' con i loro coetanei del luogo, un po' nei supermercati, anche nei piccoli negozi, tra furti e furtarelli. Quindi abbiamo cercato di dare un po' questa stretta importante. Sì, la responsabilità in realtà genitoriale non la si può molto, molto scaricare sugli altri, quindi per adesso abbiamo previsto questo, con la speranza di poter, diciamo, tornare un po' alla normalità nel breve. Potevamo più facilmente mettere a pagamento gli ingressi, però ci è sembrato di voler dare un segnale più che altro come detto prima, di educazione e di rispetto per gli altri, perché sì, sembra un po' evidente che siamo tutti a concentrarci su quello che possiamo fare noi senza ricordarci quello che in realtà dobbiamo permettere di fare agli altri, quindi di riuscire a viversi un weekend e magari anche solo qualche ora al lago, ma in tranquillità e senza preoccupazione.
1: Ma io lo dico che il problema c'è nelle grandi città, immagino lo veda anche tu, Andrew, qui a Milano è molto diffuso come nelle grandi città.
2: La cosa che mi colpisce è che non è una questione di banlieue, cioè di, come si dice in
1: banlieue.
2: Non è una questione di ragazzi disagiati da qualche parte, cioè qui si tratta
1: in
2: di,
1: alcuni casi forse
2: non,
1: sì,
2: non lo so,
1: in altri casi sono adolescenti che vogliono fare casino,
2: no? Quindi non è tanto un problema sociale, come si fa ad affrontare questa cosa? Ci sono chiaramente delle misure, però dire se i ragazzi di Milano vogliono fare un po' di casino, allora
1: andiamo a Mandello. No, sindaco, intanto la ringraziamo, grazie per essere stato
6: grazie
1: con noi. Riccardo Fasoli è il primo cittadino di Mandello dell'Ario, e noi andiamo un attimo al traffico.
7: L'armonia della logistica, eccellente. modulblock.com. Vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Disagi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, dove per chi viaggia verso Brescia segnaliamo incidente con code sia tra Voghera e Casteggio, sia tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con l'A1, contemporanea chiusura dell'entrata di Piacenza Ovest. Sulla A4 Milano-Brescia un altro incidente provoca code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Incidente anche sulla A11 Firenze-Pisa con incolonnamenti tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. Passiamo in Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara. Il traffico procede a rilento per la presenza di un veicolo in avaria tra Cocullo e Bussi Popoli in entrambi i sensi di marcia. Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Spannhauser, il climatizzatore in casa e in ufficio si può tenere anche a 24, 25, 26, addirittura dei umidificatori a 27 che sono freschissimi comunque perché fuori c'è 35. Il punto è tenere l'aria condizionata in risposta al clima che c'è fuori, non tanto oggettivamente fredda, è inutile mettere 5 gradi come in una gelateria di Milwaukee, te capisci?
1: Sono d'accordissimo, io lo tengo a 26 gradi, 27
2: ma
1: gradi
2: qui,
1: quindi.
2: Ma in America, no, come ci fa notare Elisabetta Fusconi, 10 gradi, 15 gradi nei negozi, cioè uno rischia degli shock termici.
1: Oggettivamente negli hotel, entri in hotel, trovi 16-17 gradi nella
2: e
1: camera,
2: fuori sì, magari 40.
1: È una cosa folle, fuori. Sì, fuori sono 35-38
2: cioè,
1: gradi.
2: Hai capito lo shock
1: termico? Io sono d'accordo, è una...
3: L'aria condizionata non serve. Ci vuole il deumidificatore.
2: È vero, questa è un'altra teoria. Il deumidificatore non dà. Lo dica le, sono, quelli, sono le goccioline.
1: Lo dica
2: il simbolo
1: a quelli
2: delle
1: che vivono nel deserto, che non serve.
2: Ma ho capito, ma la signora beh, vive in Italia.
1: Umidità, ma anche in California c'è poca umidità, ma però sì, sono 40 gradi.
2: Ma la signora si riferisce all'Italia, dice effettivamente se metti il deumidificatore non raffredda come l'aria condizionata, ma stai meglio. Aiuto.
4: Io odio l'aria condizionata, viene la cervicale. Ecco. Quando lavoravo fa male. Meglio il ventilatore.
2: Il ventilatore.
1: Che il ventilatore ti sbutta l'aria addosso. Però,
2: vabbè, però è l'aria, però è l'aria che c'è nell'ambiente.
5: Bravo Milan, sei il nuovo Luciano Onder di Medicina 33. Bravo, bravissimo.
2: Questa Spannhauser.
5: Peccato che sei laureato in scienze politiche. Un vero peccato, un medico mancato. Grazie, ciao.
2: Questa non l'ha capita Spannhauser.
1: No, Luciano Onder.
2: Luciano Onder, un grandissimo giornalista. È un giornalista che si occupa di salute. Allora, leggiamo, visto che il freddo non causa direttamente, come ho detto io, il raffreddore, perché è un'infezione virale, questo è. Tuttavia, il freddo favorisce i contagi perché indebolisce le barriere delle mucose nasali. Ma come ve lo devo dire? Ma perché non vi fidate di me? Fidatevi dell'intelligenza artificiale, non rompete più i maroni. Questo è. Com'è le noccioline, le noci? Non rompete le nuts. Giorgio da Napoli, buongiorno.
6: Salve,
2: Giorgio.
6: Buongiorno. Prego. Milan, buongiorno. No, volevo questa questione della Meloni che un giorno sì, un giorno no, viene offesa da Trump con le vignette, con le parole. È molto semplice l'origine di tutto questo. Allora, è stata scoperta questa chat segreta, tra virgolette, oggi di segreto non c'è più niente, fra la Meloni, Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, il leader finlandese Zelensky, che si chiama Washington Group.
2: Ok, Giorgio, posso dire, lo dico agli ascoltatori, lei è il nostro amico Giorgio da Napoli che ogni tanto chiama e che io definisco complottista, non si arrabbi Giorgio.
6: No, vabbè, ma
2: però
6: io
2: chiedo,
6: non mi offendo,
2: dove,
6: però lei deve stare attento con le parole perché è una responsabilità.
2: Complottista,
6: no,
2: non ho detto
6: però
2: un insulto.
6: Lei, vedi, mi sta già portando fuori strada per deviare il discorso, è molto delicato.
2: No, allora, le voglio chiedere dove è stata scoperta. Aperta questa chat,
6: c'è un'inchiesta, lei scriva Washington Group a livello della
2: lo fa Andrew Spannhauser, che lui sa più
6: la
2: di me.
6: la procura di Bruxelles, c'è un'indagine, hanno chiesto alla von der Leyen di rendere chiare le chat a questi che stanno indagando, lei si è rifiutato, ha detto perché potrebbe ledere in maniera definitiva i rapporti fra gli stati dell'Unione Europea.
2: Ma perché uno nella chat scrive?
1: Tanto la chat se ne parla sul Fatto Quotidiano, anche su Corriere della Sera viene citato.
2: Sì, vabbè, ma nella chat uno scrive quello che vuole, cioè cos'è?
6: Esatto,
2: hanno
6: ma loro stavano a Washington con Trump e nel frattempo chattavano e dicevano dobbiamo contrastare l'azione di Trump.
2: Va bene, e quindi è per questo.
6: Perché quest'uomo si è irritato. Ci arriva.
2: Ci sono arrivato, grazie.
6: Perché lei, allora, praticamente adesso tutto questo casino, questi stanno fondando il terzo polo, oltre alla Cina, Stati Uniti e Russia, loro vogliono fare il polo europeo, stanno raccattando tutti quelli che diciamo con Tony Blair al comando, sì, attenzione, sì, dietro ci sta Tony Blair, si vanno a leggere il libro Reimpostare lo Stato, l'ha scritto adesso, manuale per il 2026.
2: Va bene, Giorgio, noi
6: Tony
2: adesso
6: Blair sta affondando il terzo polo,
1: la critica a Tony Blair, io ci sto,
2: va bene,
6: è il suo uomo,
2: sta dietro a tutto.
6: Sai chi è l'uomo di punta?
2: Chi è?
6: Andy Barnum, questo sindaco di Manchester che sarà il prossimo primo ministro inglese il 15 Perfetto. Luglio addirittura si parla.
2: Vabbè, torna, Giorgio, adesso torna. Per non togliere spazio agli altri ascoltatori, grazie, andremo a studiare di questa chat. Il nostro Giorgio da Napoli ci segue sempre con grande attenzione, ogni tanto chiama.
1: Ci ha dato informazioni.
2: Pasquale da Novara, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, buongiorno, un piacere parlare con tutto, con lei e con l'americano.
2: L'americano.
7: Allora, io volevo intervenire sul, sul discorso che facevate prima su quel ragazzo di seconda generazione che si è divertito sì. ad accoltellare quel signore. Io, vabbè, a parte tutte le cose che sento in giro, ma a parte questo un disco. Comunque volevo dire, la gente, secondo me, la gente si è veramente stufata di questi. La gente, i buonisti diventano sempre meno, quelli che restano, secondo me, buonisti, io non li apprezzo assolutamente, ma la gente veramente si sta rompendo veramente le balle. Siamo stufi di questa gente, perché? Perché ogni giorno ce n'è una. Se guardiamo bene anche i giornali locali di tutta Italia, io bene o male un po' giro, faccio, ce n'è sempre una, anche se non se ne parla a livello nazionale, ma ce n'è
2: a livello locale.
7: Migliaia.
2: Sì, ma guardi, Pasquale, io dico, la gente è stufa anche, non so, è successo appunto a Reggio Emilia di quel pizzaiolo poverino che è stato ucciso, in piazza Gaiolenti si ricorda a Milano qualche mese fa di questa donna che è stata accoltellata senza motivo, cioè io dico accomuno tutti quanti, ecco, questa è la questione. Andare a sottolineare, come fa la cronaca, che è un immigrato di seconda generazione, va bene, cioè dal punto di vista della cronaca è giusto dirlo, da qui se uno deduce anche a dire cosa si fa, si manda in Gambia, probabilmente è cittadino italiano, non lo so se sia cittadino italiano.
1: La domanda è quella, nel senso, come vuoi cambiare, è una cosa dire ok, teniamo fuori gli immigrati, però qui si tratta di persone, una persona che era qui legalmente.
2: Nato a Conegliano e cresciuto a Conegliano, quindi come dire, a 22 anni, per 22 anni è stato, no, credo che sia andato anche un po' a Londra, dicono, però insomma per 22 anni più o meno è stato in Italia. In ogni caso, cioè non è uno che è sbarcato dal barcone un anno fa, questo voglio dire.
1: Un po' più difficile affrontare come...
2: Andiamo al giornale radio e poi state con noi.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai, ai, ai.
10: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait.
15: signons tout de suite avec InfoCert Sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Sono le 10.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Raid nella notte su Kiev, 10 vittime e oltre 40 feriti. Domani il vertice NATO ad Ankara. Ultra novantenne spara alla moglie durante una lite nel Savonese, donna in condizioni critiche. Classifica del Sole 24 Ore, sarà Funaro la sindaca più apprezzata d'Italia, De Caro primo tra i governatori. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO di domani e mercoledì ad Ankara a sostegno della difesa aerea ucraina, ha dichiarato sui social. Nella notte nuovi raid su Kiev con 10 morti e oltre 40 feriti.
22: La Russia ha lanciato nella notte sull'Ucraina, riferisce l'aeronautica di Kiev, 68 missili, di cui 37 abbattuti e 351 droni, 326 abbattuti. I missili, si vede sui social, hanno colpito diversi palazzi residenziali. Il bilancio delle vittime continua a salire, almeno 11 morti e oltre 50 feriti, mentre si scava tra le macerie. Il sindaco di Kiev accusa Mosca di crimini di guerra, mentre il Ministero della Difesa russa ribatte: abbiamo colpito obiettivi militari ed energetici. Massiccio attacco di droni ucraini sul fronte opposto. Mosca parla come sempre solo di quelli abbattuti, 519. Colpita la raffineria di Yaroslav a nord di Mosca e centrali elettriche nella Crimea occupata, con blackout a Sebastopoli. Ieri il portavoce di Putin, Peskov, ha minacciato la Polonia: farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che produce droni per l'Ucraina. Non è un segreto che la Polonia sia l'hub principale della produzione in Europa di droni in joint industriale con l'Ucraina, ma alla vigilia del vertice NATO suona come un tentativo di portare Trump dalla propria parte. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Ora la cronaca. Un ultra novantenne savonese avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta questa mattina nella loro casa di Savona. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore il 22enne che ha coltellato un uomo in un bar di Milano.
23: Mi sono divertito e appena esco lo rifaccio. Parole agghiaccianti quelle pronunciate dalla Minsa degli 22 anni alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo aver accoltellato uno sconosciuto di 55 anni in un bar di Milano. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del locale dove la vittima stava parlando con il padre seduto ai tavolini. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, con il volto coperto da un passamontagna e senza proferire alcuna frase, il giovane ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'assalto, durato in tutto 15 secondi, è terminato solo quando il 78enne padre del ferito è riuscito a trascinare a terra Sedegli, poi bloccato anche da altri clienti, tra cui due muratori egiziani che lo hanno disarmato e immobilizzato a terra fino all'arrivo della polizia. L'aggressore, nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Avrebbe pianificato rischiato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. La vittima, fortunatamente, non è più in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona e portato in condizioni critiche in ospedale. L'aggressore è scappato subito dopo aver ferito la vittima. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia, secondo la nuova edizione del Governance Poll del Sole 24 Ore.
3: Il protagonismo femminile che negli ultimi anni sta attraversando la politica italiana si riflette anche nelle amministrazioni comunali. La nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, registra infatti un dato storico. Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista il primo posto, diventando la prima donna a guidare la classifica. Il Governance Poll non rappresenta, lo ricordiamo, una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini. Funaro condivide il podio con due figure consolidate del consenso locale: Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell'edizione 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI. La classifica dei governatori registra due ingressi, quello in testa di Antonio De Caro, governatore della Puglia, e quello di Alberto Stefani, a capo della regione Veneto. Chiude il podio il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sereno Uccello, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleone in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 11.00.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: So che, sapevo che era Pedro Pedro Pedro, però chi canta, che ne so io.
1: Chi cantava?
2: Altro che ragazzino che per me mi
1: dai, ragazzi, ma perché non gli revochiamo la cittadinanza italiana? Uno.
0: Ma perché se io ti do una canzone
1: non
0: a caso.
1: Non è Elvis Presley, non è Elvis,
0: no,
1: Presley.
0: Non è Elvis Presley. Il nome mi sta venendo.
1: Raffaella
0: Carrà.
1: Bravo!
0: Ecco. Ma perché cantava anche?
1: Ma certo, che ballava, cantava.
0: Ballava.
1: Ma ragazzi, sta toccando Raffaella Carrà. Veramente. Cioè.
0: Ma che ne so?
1: Sta entrando in un campo minato, come si suol dire.
3: Caro Draghi, dovevo scegliere se l'aria condizionata o la pace. Mi dispiace, ho scelto l'aria condizionata. Caro Draghi,
1: ancora.
3: Dovevo scegliere.
1: Sì, è sempre lui, lo ribadiamo, sì. Ha scelto, anche nel secondo messaggio ha scelto sempre l'aria condizionata, sì.
4: E passiamo ora alla nuova rubrica di Andrew Spanneus, ma con la voce di Luciano Onda.
0: Era così?
1: È vero, abbastanza, gli somigliava.
5: Però a questo punto mi chiederei, in America, che hanno questo shock termico fra negozi e esterno, quante persone si ammalano, stanno male o muoiono per questo motivo?
0: Stranamente non muoiono di aria condizionata in America.
1: No, beh, non c'è una statistica, credo, legata a shock termico.
0: Si muore di freddo,
1: si muore,
0: sì.
1: No, non credo.
6: Giorgio da Napoli, il più grande interventista di tutte le trasmissioni di punta di Radio 24.
1: Grande.
7: Il condizionatore scalda molto di più l'esterno di quanto non raffreddi l'interno. Conseguentemente l'atteggiamento americano è un atteggiamento arrogante e non avevamo dubbi.
1: Sì, certo, anch'io se mi metto sul balcone c'è arriva il caldo fuori, però accendo l'aria condizionata.
0: Siamo sicuri che
1: è
0: molto
1: dentro.
0: Di più, perché sa, la termodinamica direbbe più o meno che si uguale.
1: Nulla,
0: no,
1: si crea, nulla si distrugge.
0: Che non è vero, visto che c'è il sole, l'energia si aggiunge. Però in questo caso quello che si toglie da una parte si aggiunge dall'altra.
1: Devo dire, se volete chiamarci 800 24 00 24, ancora sull'accoltellamento che c'è stato a Milano, devo dire un'altra frase dell'editoriale di Maurizio Belpietro mi ha colpito, che è quello che ha scritto all'inizio, e cioè quello che vediamo, nel senso gente che accoltella, è una conseguenza della decisione di abolire i manicomi con la illusione di abolire anche la pazzia. Ma non è che Basaglia nel chiudere i manicomi era talmente idiota da pensare di abolire la pazzia. Semplicemente Basaglia ha con una grande riforma molto, molto illuminata, ha detto non dobbiamo rinchiudere le persone, trattarle come dei cani in questi posti. Forse c'è un modo diverso di trattare la malattia mentale. Quindi no reclusione, ma trattiamola potenziando le strutture statali di dipartimenti della salute mentale. È solo che questa seconda fase della riforma negli anni, nei decenni, è andata un po' a essere depotenziata, togliendo soldi, togliendo medici, togliendo strutture, riducendo i costi, eccetera. E il risultato è che molto della malattia mentale viene gestita purtroppo in casa o non viene gestita. E finisce per le strade, insomma. Ma non è che volesse abolire la pazzia.
0: Però c'è stata una conseguenza, appunto, che dici tu, purtroppo ha reso più difficile, magari causa scelte, ha reso più difficile gestire persone che ne hanno bisogno.
1: Sì, c'è l'idea comunque che il malato di mente va aiutato, anche per evitare che sia un pericolo per la società,
0: sì,
1: molto spesso. E questa seconda fase è andata un po' all'italiana, si è sfaldata nel giro di decenni. Comunque, ci sono un paio di ascoltatori, poi ho ancora delle cose da chiederti sull'America, eh? Antonio da Milano, Antonio, buongiorno.
8: Buongiorno a voi.
1: Prego.
8: Intanto grazie per avermi chiamato e richiamato. Volevo intervenire sulla questione Maranza e quello che riguarda tutta questa violenza generalizzata, ma con un aspetto un po' particolare. Io ho un'agenzia immobiliare a Milano da 22 anni. Mm-hmm. E volevo dire, forse non molti, anche te è molto ovvio, non si rendono conto che quello che sta succedendo a Milano in generale tutti i giorni, ma tutti i giorni ormai sempre, anche un po' in Italia, e va su internet e in 10 secondi ha milioni di visualizzazioni all'estero. E io me ne accorgo perché ormai già da un anno e mezzo, forse anche due, e le persone che vengono dall'estero, con le quali io ho a che fare, che vengono per affittare gli appartamenti per i loro figli che studiano in Italia o per turismo, hanno ormai mi raccontano di una percezione di una città di Milano, ma vedo genericamente italiana, non più poco sicura ma pericolosa. E infatti i risultati già si vedono, nel senso che il turismo a Milano non è più quello di due anni fa, le persone che vengono a Milano hanno delle percezioni complete. E glielo dico perché purtroppo io, e ovviamente la statistica non è mia, che sono un piccolo libero professionista, ma quando questa statistica riguarda migliaia di agenti immobiliari che dicono la stessa cosa coi piedi sul terreno, come si dice, significa che sta già succedendo qualcosa. E l'ultimissima cosa che mi permetto di dirle è: io voto a destra e sono molto deluso da quello che non ha fatto la Meloni per la sicurezza, però quello che voglio dire è: non lamentiamoci se poi il generale Vannacci prenderà il 15%, perché non saranno milioni di idioti che votano Vannacci, ma saranno poche centinaia di persone che non hanno capito quello che stava succedendo perché non hanno i piedi per terra.
1: Ma o piedi per terra, oppure, come dice lei, la percezione. Per me, quando si parla di percezione, la percezione è molto legata al vissuto personale. Io, che per fortuna non ho avuto vissuti personali negativi, mi sento abbastanza sicuro. Certo, dipende sempre dai paragoni. Quando sono a Moggio in Valsassina, mi sento molto più sicuro a passeggiare che a Milano. Su questo non c'è dubbio. Però non è che esco di casa e mi sento in guerra. D'altra parte, a Milano,
0: Anche io, senso, sono a Milano da un po' di tempo che frequento la città di Milano. Sicuramente la zona in cui abitavo all'inizio, che era vicino a te, sembrava molto più brutta, ecco,
1: sì, è vero,
0: molto più brutta 25 anni fa rispetto ad oggi.
1: Beh, insomma,
0: le statistiche comunque ci dicono di un Milano, come in tanti altri posti, della criminalità ben più bassa rispetto agli anni 80 e agli anni 90. Poi è chiaro, il vissuto personale, appunto, tu vedi, tu senti, capita a te, capita a te,
1: esatto. Dopodiché leggo i dati, turismo a Milano 2025, record, quindi insomma, soprattutto dall'estero, per cui insomma, un po' c'è la percezione, un po' le cose accadono. E guardi, lo dico sempre, ormai se non sono stucchevole nel ribadirlo, io abito vicino a Viale Padova, quindi so, non è che vivo nelle zone ZTL, come dice qualcuno, o in Via della Spiga o nel Bosco Verticale. Abito in una zona ad alta densità di anche questioni problematiche. E ho visto anche, e mi sono trovato a pochi metri da situazioni non spiacevoli, spiacevoli. Quindi, però non è che mi sento in guerra, dopodiché certo non è l'Eldorado adesso, una grande città come Milano. Sentiamo Hermes da Modena, buongiorno Hermes.
9: Buongiorno a voi.
1: Prego.
9: Allora, io abito a Pavullo nel Frignano, che è in provincia di Modena, è a 48 chilometri ed è verso la montagna. Io devo dire, volevo parlare un attimino di alcune situazioni che abbiamo già avuto a Modena e voi le commentate, insomma, ogni giorno. Noi abbiamo una Modena che non è più riconoscibile, abbiamo paura di questi Maranza, come invece d'altra parte so che parecchia gente si sta un po' organizzando, e questa è una cosa.
1: In che senso? No?
0: Cioè, per fare le ronde, per avere le armi,
9: ronde,
0: cosa intende?
9: Quelle cose lì.
0: Difendersi.
9: Sì, cioè, che siano giuste, sappiamo tutti che non sono giuste, però anche sappiamo anche benissimo che le forze dell'ordine ormai hanno non solo le mani legate, ma anche i piedi. Come si fa a risolvere questo problema? Io, per esempio, ho una figlia che è bellissima, ma non perché è mia figlia, me lo dicono tutti. Io ho una grande paura quando lei cammina per Modena, e gli dico sempre: portati dietro lo spray, portati dietro lo spray, perché cioè, c'è veramente questa paura di queste persone che...
1: No, ma è così, cioè dire Hermes, come dicevo settimana scorsa, far finta che non sia un problema, secondo me vuol dire alimentare questo problema, cioè prima ci rendiamo conto che è un problema, me lo dice anche mio figlio quando in gira con amiche, ragazze, che molto spesso la tecnica è quella di importunare le ragazze per poi attendere una reazione che arriva da parte dei ragazzi che sono con queste ragazze e lì si sa come inizia e non si sa
10: apposta,
1: e non
10: cioè...
1: si, come no e si sa come inizia e non si sa come finisce. Una soluzione non è che c'è, nel senso sono problemi complicati, certo, intanto rendiamoci conto che è un problema da affrontare. Comunque Hermes, grazie. Continuiamo poi con gli ascoltatori. Caro Andrew, vogliamo dare un aggiornamento perché non la dimentichiamo, abbiamo sempre nel cuore la sua storia complicata, la storia di Nessy Guerra che è in Egitto e che salutiamo. Nessy, buongiorno, ben ritrovata.
11: Buongiorno, grazie.
1: Allora, ci eravamo lasciati settimana scorsa, c'è stato questo grande spavento, questa grande paura del fatto che sei stata portata con tua figlia per qualche ora in commissariato, poi liberata. Però da allora che cosa è successo?
11: Beh, ci siamo prese veramente un grosso spavento perché sono venuti a citofonarci alle 3:30 di notte e dopo un po' che insistevano sono andata a vedere e ovviamente era la polizia che voleva parlare con me, quindi sono scesa, ho dato i documenti e poi lì, colpo di scena, loro volevano anche la bambina. È stato lì che mi sono spaventata più di tutto perché non c'era nessun ordine del tribunale che io dovessi consegnare la bambina a loro o comunque insomma dovessero prelevare la piccola e quindi questa cosa mi ha parecchio spaventata. Anche perché l'ho dovuta svegliare poi alle 4 dopo mezz'oretta che abbiamo parlato sotto casa, mi hanno detto guarda dovete venire per forza sennò comunque noi dobbiamo portarvi in caserma, quindi valla a svegliare e andiamo. Quindi piccina l'ho dovuta svegliare alle 4 di notte e portarla in questa caserma, non è stata una bella esperienza per nessuno di noi, soprattutto per la piccola.
1: No, soprattutto e con il timore che a quel punto venisse quasi portata via la piccola.
11: Esatto. Appunto c'è stato detto dentro la caserma che sarebbe arrivato il mio ex, perché c'era un documento che lo autorizzava alla visita, no? Quindi sarebbe venuto, ma mi hanno detto dovreste rimanere qui fino alle 10 perché lui sta arrivando e dovrà vedere la bambina.
1: E poi non
11: è venuto,
1: mio
11: avvocato mi ha avvertita dicendomi no, non è venuto. Il mio avvocato mi ha detto chiaramente no, assolutamente nessuno ha l'obbligo di farti vedere la bambina al padre, anche perché non c'è nessun documento che dimostra appunto insomma il consenso da parte del giudice alle visite al minore, quindi mi raccomando. E poi mi manda appunto sempre il mio avvocato che si trovava a Hurghada la foto del mio ex che era tranquillo e indisturbato al tribunale di Hurghada che aspettava per il suo processo, quindi non era vero che stava arrivando da noi e questa è stata la cosa che più ci ha spaventato di tutto.
1: Chissà che cortocircuito c'è stato, tra l'altro.
11: C'è stato qualcosa che non ha funzionato correttamente. Hanno fatto le foto alla bambina e questa è stata un'altra cosa che mi ha spaventata tantissimo. E fortunatamente lo stesso giorno, appunto, dicevo, lui si trovava in tribunale per la causa che ha promosso suo padre contro di lui per aggressione e violazione di domicilio e a seguito dell'udienza è stato arrestato e attualmente si trova ancora in stato di fermo presso il carcere.
1: Cioè, spiegaci bene questo passaggio, anche il padre del tuo ex compagno l'ha denunciato, insomma ricordiamo che è una persona che minaccia tutti, forse sì. Si può dire anche non proprio in equilibrio mentale, possiamo usare questa
11: espressione? Esatto, sì, è corretto, ci sono stati anche dei referti medici appunto che lo attestano. E, sì, il padre lo ha denunciato lo scorso anno per violazione di domicilio e aggressione ed è stato condannato in primo grado a un mese di carcere nell'ottobre 2025. Lui poi si è trovato costretto a fare ricorso quando era stato arrestato per le minacce al console e quindi avevano fissato per il 1° luglio la data del ricorso, dove appunto poi è stato condannato nuovamente.
1: Io non so, mi chiedo in questa condizione, con questo scenario, come sia possibile che Nessy Guerra e sua figlia di 3 anni siano ancora bloccati in Egitto. Ricordiamo che pende questa condanna per adulterio, ma avete capito ormai, cioè, lo scenario è talmente folle per cui è incredibile che non si riesca, per motivi, non lo so, umanitari, qualsiasi motivo, mettete quello che volete, di farla uscire dall'Egitto, farle un, come dire, un corridoio umanitario, farla arrivare in Italia e basta.
0: Le autorità, finita, appunto, no? Con le autorità, visto tutta questa situazione appunto dell'ex marito, comunque avreste diritto di lasciare il paese se non fosse per quest'altra cosa, cioè di adulterio? Loro direbbero sì.
11: E in realtà c'è... adesso purtroppo c'è questa sentenza esecutiva dell'adulterio, infatti quel giorno lì, oltre a, insomma, aver, diciamo, promosso questa cosa che lui doveva vederla piccola eccetera, volevano poi trattenermi in quanto c'è questa sentenza esecutiva, e io chiamai appunto l'ambasciatore, gli chiesi un intervento e lui arrivò dopo un paio d'ore e appunto con una mediazione mi fece tornare a casa. Io però ho dovuto firmare un foglio dove mi impegno e giuro di non lasciare questa abitazione dove loro sono venuti a prendermi
0: alle 3 di notte.
11: E quindi sì, e quindi mi impegno a non lasciare più questa abitazione fino alla fine dei processi. Questo, diciamo, è stato il compromesso per non farmi andare direttamente in prigione. E attualmente non posso uscire di casa. Ci sono due guardie di polizia che stanno sotto il mio palazzo che controllano appunto se io esco o non esco. E questa è la situazione attuale. Noi abbiamo
1: quasi
11: fatto ricorso in Cassazione.
1: Come ho letto, arresti domiciliari di fatto. Cioè non ti mandiamo in carcere, non eseguiamo la sentenza di primo grado, però stai qui finché...
0: Ma la questione adulterio è comune, ci sono spesso condanne in Egitto per questa cosa? Cioè, ovviamente sembra più che anacronistico da fuori, però è una cosa comune, senso uno dice finché non c'è un divorzio non si può, cioè.
11: Quello che mi diceva l'avvocato è che è veramente comune utilizzare la denuncia di adulterio per far perdere i diritti alla madre qualora facessero delle denunce per violenza, qualora facessero delle cause per la custodia del minore. È veramente comune che l'uomo tenta questa carta della denuncia di adulterio per farle perdere i diritti e le cose. Ma quello che mi spiegavano tutti gli avvocati con cui ho parlato è che è veramente raro che si arrivi a una condanna. E che è assurdo che sia arrivata una condanna nei miei confronti dove non ci sono prove, non ci sono messaggi, non ci sono video, non c'è niente, perché il reato non l'ho fatto, ma ci sono state queste tre testimonianze che avrebbero detto di avermi visto commettere l'atto. Quindi questa è la parte più strana di tutta questa storia.
1: Sì, arriva un messaggio, un ascoltatore dice: chiedi a Endo Spannaus se fosse stata cittadina americana Nessie Guerra, forse era già a casa, non lo so, adesso non, cioè, cosa fa un blitz militare adesso?
0: Beh, diciamo che il peso del governo americano, che, con tutto quello che dà all'Egitto, può darsi.
1: Forse può essere, sì, perché pende questa richiesta di grazia che il ministro Tajani ha detto facciamo al presidente egiziano. Ecco, può essere una soluzione questa, una grazia presidenziale, Nessie Guerra?
11: Sì, abbiamo fatto questa richiesta di grazia un paio di settimane fa, quindi dovrebbe essere già stata inoltrata, e, però questo risolverebbe soltanto la questione riguardante la denuncia di adulterio, e purtroppo comunque sulla bimba rimarrebbe comunque attivo il travel ban, il blocco all'espatrio che le impedisce di viaggiare fuori. Quello che stanno facendo i miei avvocati adesso è cercare appunto di dimostrare che questo padre della bambina è pericoloso, una persona instabile e non può esercitare la patria potestà, quindi il blocco poi si farebbe una causa, si promuoverebbe una causa per farlo decadere, ecco. Non è semplice,
1: no,
11: perché come
1: no,
11: potete
1: perché
11: immaginare
1: non è una storia semplice. Umanamente come va, Nessie Guerra? Perché sempre ti chiediamo di com'è la situazione dal punto di vista legale eccetera, possiamo immaginare come sia invece la situazione morale, ecco, psicologica, ma non la possiamo in realtà capire fino in fondo, se vuoi spiegarcela.
11: Certo, umanamente è complesso, e tutto questo tempo che sta passando è logorante, perché insomma abbiamo dovuto cambiare 7 appartamenti, scappare di qua, scappare di là, abbiamo speso tutti i risparmi di famiglia, è veramente, veramente pesante. Sono 3 anni che siamo bloccati qui e È abbastanza, sì, è logorante tutto questo. C'è da dire però che questo intervento che ha fatto, diciamo, il ministro Tajani lo scorso giorno, appunto, dove avrebbe mediato col suo omologo egiziano, appunto, per non farmi per non far eseguire questa sentenza, ecco, questo mi ha dato un briciolo di speranza, perché dopo anni e anni che gridiamo aiuto e insomma ci sentivamo quasi invisibili, adesso sembrerebbe quasi che si sia aperta una porta, spero, alle trattative. Speriamo, ecco. Sì. Sì. Questa sì è la mia speranza.
1: Lo speriamo anche noi. Un abbraccio sempre a Nessi Guerra, grazie per
11: grazie a
1: questa
11: voi.
1: Testimonianza. Grazie. Noi teniamo il faro acceso per quanto possiamo. Tu dici, quindi, se fosse stata americana, contano anche le pressioni diplomatiche?
0: Beh, conta. Sicuramente si fanno gli accordi a quel livello. Poi anche l'Italia, però, con l'Egitto, diciamo che qualche attrito
1: c'è stato nel caso Regeni. No. Allora, prima di andare alla borsa, noi nel podcast
0: That's America,
1: basta dire la parola podcast, che lui
0: mi hanno addestrato, mi hanno proprio fatto così.
1: Riproviamo allora, perché qua parlavamo di tante cose, tra queste c'è anche un podcast che...
0: That's America.
1: No, vabbè, adesso...
0: preferisci così?
1: No, parleremo nella prossima puntata degli interessi, dei conflitti di interessi di Donald Trump. Oggi
0: sì.
1: Raccontano sui giornali tutta la criptovaluta di Donald Trump.
0: Sì,
1: adesso dopo la borsa ci racconti tutto, perché è una roba meravigliosa, una criptovaluta che come si chiama, cioè il Trump coin.
0: Cioè i meme coins, no?
1: Era Scusa, partito da un
0: meme.
1: No, vabbè,
0: meme coins.
1: Vabbè. Lo spiegheremo, era partito da $1, è arrivato a $98 di valore, adesso è ricrollato e ci spiegherà tutto Andrew Spannaus.
0: Dove sono andati i soldi
1: così sembra il gioco quello del dito che gira. E poi va bene, Mauro Meazza e Deborah Rosciani condurranno oggi eccezionalmente insieme la

0: contanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
5: crolli improvvisi.
6: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Parte bene la settimana per i listini europei. Abbiamo avuto in realtà in avvio di seduta qualche elemento di incertezza, poi si sono indirizzate tutte in territorio positivo le piazze continentali, con in questo momento Parigi che sta salendo dello 0,61%, Francoforte più 0,35%, Milano più 0,50%. Ricordiamo che giovedì la borsa americana era chiusa, giovedì abbiamo avuto una seduta contrastata per Wall Street con la pubblicazione del dato sulla disoccupazione che ha mostrato un rallentamento superiore alle attese per quello che riguarda i nuovi occupati, con una revisione a ribasso anche dei 2 mesi precedenti. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2% a causa principalmente di una riduzione del tasso di partecipazione al mercato del lavoro. Andiamo a vedere a Piazza Affari cosa succede. Da segnalare questa mattina, Fincantieri spicca con la sua prestazione in forte rialzo, più 12,48%. In questo momento il gruppo ha comunicato i termini della creazione di una grande operazione, con la creazione di un polo subacqueo con 8 aziende, un'operazione che vale 1 miliardo e 100 milioni appunto di ricavi, quindi un'operazione molto interessante che viene premiata dalla borsa e soprattutto porta con sé i titoli della difesa, della cantieristica, Leonardo più 5,80, Avio più 4,58. A segnalare poi anche Ferrari in rialzo del 2,61% dopo il podio conquistato a Silverstone. Per quello che riguarda i titoli con i ribassi più accentuati, almeno in questo momento, abbiamo Prysmian meno 2,90, STM meno 1,86, Tenaris meno 0,34%. Per il momento è tutto.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi, amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Nome:
19: Freeway Skyline.
18: Professione:
19: IRP.
18: Missione:
19: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
18: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
20: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza.

0: l'esperienza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Milano, il complottista di Milano ti ha detto che si è laureato in scienze politiche.
1: Il professor Picchio, sì, questa è una roba, il professor Picchio, va bene, salutiamo anche il professor Picchio che ride della mia laurea in scienze politiche.
2: Attenzione che l'Egitto è un paese sicuro, è un paese amico della Meloni. Non di Regeni, della Meloni, è amico, è amico, è amico, è amico. Quindi bisogna stare attenti a quelle cose lì.
3: Sono anni che lavoro con turisti americani. Loro sono capaci di chiedere l'aria condizionata anche a marzo negli hotel, quando noi abbiamo ancora il riscaldamento. Però in compenso viaggiano tutti con un borsellone pieno di farmaci di ogni tipo che prendono in continuazione.
4: Caro Strauss, spiegami il senso di tutto ciò che adesso ti racconto, visto coi miei occhi in un albergo vicino a Lake Raven, Georgia. Un posto bellissimo, tra l'altro, un po' fuori mano. Scendiamo nella sala colazione la mattina, aria condizionata a 66 gradi Fahrenheit, circa 18 gradi, si gelava. Temperatura esterna 66 gradi Fahrenheit. Bastava aprire le finestre.
1: Lo so, sono americani.
5: Entrano le api se apri le finestre.
1: Mamma mia, sembri mia figlia. Vespe. Chiudi le finestre che entra l'insetto. Ma porca miseria, un insetto. Sai che il 70% degli esseri viventi nel mondo sono insetti. E allora?
5: E tu ne vuoi?
1: No, vabbè, ne vuoi. Ma se entra un'ape, una vespa, una falena.
5: Sì, ma no, il senso è questo.
1: Accompagni fuori,
5: il
1: dice, prego.
5: Senso è che, cioè, uno sceglie la temperatura interna, poi un'ora dopo sarà stato 69 fuori e poi 73, sì, senza essere ogni aspetta adesso apriamo le finestre e poi chiudiamo. Uno sceglie la temperatura interna che vuole, poi se bisogna scaldare, raffreddare.
1: Comunque ci sono
5: comandiamo noi.
1: Ci sono due effetti che succedono quando si dice una certa parola qui. La parola è podcast.
5: That's America.
1: Ecco, questo è il primo effetto. Il secondo effetto è che è comparsa Alessandra Scaglioni, la responsabile del podcast. Ma non è che è comparsa.
5: Io l'avevo visto passare.
1: Ma non
5: lì,
1: è entrata
5: adesso
1: dalla porta. Si è, da una botola è uscita in regia direttamente. Basta dire
5: aspetta
1: la parola.
5: Io offro un sigaro, offro un sigaro così.
1: Vabbè, un sigaro. Un sigaro e del whisky. Sai che Alessandra Scaglioni ha portato del whisky e un sigaro in onda
5: per festeggiare il 4 luglio.
1: Fa così, brava. Dovrei licenziarlo.
5: Pensavo mi cacciassero. Sì, per...
1: allora io l'ho capita così, ma adesso ce la spiega Andrew Spannaus, che ce lo spiegherà anche in un podcast.
5: That's America. No, che sta diventando proprio un riflesso.
1: Sì, esatto, come sai Big Jim quando gli schiacciavi la schiena.
5: No, non so niente di Big Jim.
1: Allora,
5: mi spiace.
1: La criptovaluta che ha lanciato Donald Trump, la Trump Coin,
5: Trump Coin,
1: valeva un dollaro al lancio, è salita fino a 75 dollari, e lì Trump e la sua famiglia probabilmente guadagnava con il trading, con l'emissione, eccetera.
5: Non probabilmente, loro hanno un accordo.
1: Io sono stato prudente, vabbè, togliamo il probabilmente. Nel frattempo adesso vale 1,76 dollari, cioè ha perso il 97% rispetto ai massimi, e ci sono moltissimi risparmiatori allocchi. Questo è un punto di domanda, sai cos'è che è un allocco?
5: Sì.
1: Che hanno perso, pare, 3,8 miliardi di dollari. Pare che Trump dica non sono dei losers.
5: Sono dei losers, tecnicamente sono dei losers, sono dei perdenti perché hanno speso un sacco di soldi.
1: Allora spiegaci un po'
5: questo. E qualcun altro li ha presi questi soldi.
1: E chi sarà
5: chi
1: questo qualcun
5: altro? Chi li ha presi?
1: Altro?
5: In parte è la famiglia Trump, perché loro hanno un accordo con quelli che hanno creato il coin, e quindi prendono dei royalties per ogni scambio, ogni transazione su questi. Quindi quando c'era tanti scambi loro prendevano una percentuale, e quindi si sono fatti 636 milioni di dollari, no?
1: Voi vi rendete conto, cari ascoltatori, e ancora c'è qualcuno che difende tutto questo sistema? Cioè c'è un signore con il suo clan, la sua famiglia, i suoi amici, uno dei suoi migliori amici è Steve Witkoff, con il quale Trump ha creato il World Liberty Financial, no? Che emettono delle cose, chiamiamoli così, ci guadagnano miliardi, mentre chi crede in queste cose ci perde miliardi. Io li ho definiti allocchi.
5: Poi ci sono altri che hanno guadagnato e non sappiamo tutti i nomi.
1: Vabbè, ma saranno comunque...
5: Si parla di 58 operatori che hanno insieme fatto più, no, ognuno più di 10 milioni di dollari, no?
1: Ok.
5: Più di 10 milioni, e il totale oltre un miliardo. Quindi cosa è successo? Quelli, come i trader istituzionali, quelli che arrivano un attimino prima, no?
1: Sì.
5: Salito il prezzo, poi loro si sono garantiti i profitti, hanno cominciato a vendere e
1: crollato tutto. Vorrei sapere i nomi.
5: E questi si sono tenuti un bel miliardo.
1: Vorrei sapere
5: Trump, 600 esatto. qualcosa milioni.
1: Vorrei sapere i nomi e capire se quanti gradi di separazione esistono tra questi e la famiglia
5: adesso
1: Trump.
5: Adesso cerchiamo i nomi, non so se ci sono.
1: Capite che questo signore ha l'obiettivo di fottervi un po' di soldi, tra le altre cose? Non è difficile da capire, no? Cioè, non è difficile da capire. Lui e i suoi amici devono arricchirsi a spese di allocchi.
5: Devono. È capitato.
1: Sanno arricchirsi.
5: Lui voleva un prezzo alto di del suo coin, però.
1: Vabbè, comunque, sentiamo Cristiano da Milano, va meglio. Cristiano da Milano.
6: Buongiorno Milan, buongiorno Spanaus. Ho una domanda che è rivolta prima a Milan, ma vale a tutte e due. Ma come mai quando a Milan vede Obama e dice il primo presidente afroamericano, e se noi diciamo che uno è afroitaliano diventiamo razzisti?
1: Ma io non ho detto che è afroitaliano. Che afroitaliano è razzista. Il razzismo non è come uno posso dire anch'io che questo ragazzo è originario del Gambia. Il razzismo non è nel dire le cose come stanno, il razzismo è dal fare i passi successivi nelle considerazioni successivi, per me.
5: Però la domanda
1: io lo dico, cioè, questo qui
5: si può
1: è gambiano di famiglia,
5: si può dire anche che uno afroitaliano, qualcuno non mi sorprenderebbe se qualcuno dicesse perché bisogna dire così, bisogna solo dire che è italiano, però giustamente
1: me, infatti dirlo così non è razzista, dipende poi uno se lo dice con quale fine. Ecco, lì potrebbe arrivare al razzismo. Però prego, Cristiano,
6: posso aggiungere solo una cosa, ecco, giustamente. Ma visto che l'America è basata sull'immigrazione, da noi è un fenomeno abbastanza nuovo. Si potrebbe, proprio per poi evitare anche di favorire i vannacci di turno, proprio dire... gli americani si dice di origine ispanica, di origine caucasica, non c'è nessun problema. Noi invece lo commettiamo, se mettiamo diventa razzista. Voglio capire, o gli americani sono tutti razzisti,
5: non è così,
6: appunto.
1: No, però rispondi, perché in America si può e abitualmente si dice caucasico?
5: Si valorizza, siccome tutti vengono, hanno delle radici diverse, no? Si valorizzano queste cose, non è che appunto non ci fa paura dire no, non sei americano perché hai la famiglia della Polonia o qualcosa. C'è una forte identità delle comunità che celebrano le loro radici, si fanno le parate del giorno messicano, si fa le cose italiane e quindi in effetti in un paese che è più misto, molto più misto di popolazione, non si nasconde la differenza. Poi sono i sondaggisti che lo devono fare. Devono analizzare, però io penso che sia un punto interessante, perché in effetti qualcuno potrebbe avere un po' di ipocrisia su questa cosa. Non sto parlando di Alessandro Milan, che è stato chiarissimo in quello che ha detto.
1: No, ma io ho detto fin dall'inizio che questo cittadino, non so se sia italiano di passaporto, ma è figlio di genitore del Gambia, come scrivono tutti i giornali. Non c'è nessun problema a dirlo, è una notizia di cronaca e ometterla è sbagliato. Fabrizio da Udine, buongiorno. Anzi no, aspetta, andiamo al traffico e poi Fabrizio da Udine, traffico.
7: Strade in diretta.
8: Ben trovati, ancora disagi sulla A21 Torino-Brescia, dove in seguito ad un incidente si verificano lunghe code tra Castel San Giovanni ed il Bivio per la 1 in direzione Piacenza. A causa di questo evento permane la chiusura dell'entrata di Piacenza Ovest. Sulla A10 Genova-Ventimiglia si viaggia in colonnati, causa lavori tra Orco Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Per lo stesso motivo sulla A7 Milano-Genova si registrano code tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Passiamo sulla A14. 14 Bologna-Taranto, un veicolo in avaria provoca code tra Pescara Nord e l'allacciamento con la A25 in direzione Taranto. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria si procede a rilento per un incidente tra Campagna ed Eboli in direzione Salerno. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta, torna tra un'ora circa, più tardi.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: all the precious things love has in store.
1: Allora, se non sai questo,
2: fra voce mi sembra Ray Charles.
1: Ma che ne so?
3: Satchmo!
1: Ma che ne so?
3: Louis Armstrong!
1: Ma chi?
2: Louis Armstrong, Louis Armstrong. Ah, Louis Armstrong era degli anni 30, 40, scusa, ma come faccio a sapere? 50, ecco.
3: Questo Miriam Lucchetti è svenuta, Ray Charles.

0: A Milan, un mio amico comprò una casa a College Station vicino Austin e aveva una serra, e dentro la serra c'era l'aria condizionata.
1: Per raccogliere i pomodori, le fragole, al fresco, mica come i nostri tanti ascoltatori che ci dicono: sto raccogliendo i pomodori, fa caldo, vi ascolto, vedi.
2: Forchielli, dove sta? Forchielli, attenzione. No, l'americano, Forchielli, bolognese.
1: Giovedì viene a trovarci Forchielli, grande annuncio qui, non era concordato l'ascoltatore. Giovedì, posso dire, verrà in studio a trovarci Alberto Forchielli. Però un ascoltatore dice che 3 americani su 5 sono razzisti, non so dove abbia trovato questa statistica.
3: Non lo so, a me sembra che non conosca gli americani questa persona.
1: Vabbè. C'è Fabrizio da Udine, grazie per l'attesa Fabrizio.
4: Buongiorno a voi.
1: Sì.
4: Io volevo solo commentare il fatto che poi alla fine della fiera ogni 5 anni arriva quello che promette la luna contro la rimigrazione, cioè pensando alla rimigrazione eccetera eccetera. Poi evidentemente non si può fare più di tanto, e lo capisco anche. Io credo che alla base di tutto, se ci si pensa un attimo, la mancanza della certezza della pena, perché per qualsiasi cosa, se ci fosse un tempo accettabile, giusto, per una pena che può essere dalla multa stradale al piccolo furtarello alle cose più grandi, avremmo tolto alla destra qualsiasi forma di strumentalizzazione per risolvere i problemi da oggi a domani.
1: Ma guardi, per esempio
4: è stato un esempio reale, voglio dire, di quello che diceva prima e quello che non ha fatto dopo, no?
1: Ma guardi,
4: prenderà il 15%, sì, ma sì, alla fine della fiera poi non succederà niente.
1: Anch'io sono convinto che al primo giro Vannacci prenderà molto, supererà sicuramente, andrà in doppia cifra. Basta vedere il caso di questo cittadino italiano, ma originario del Gambia, così lo diciamo, la sua famiglia, che ha accoltellato una persona, dice: se lo rifaccio, ho riso molto, se lo rifaccio, se esco lo rifaccio. Se c'è un sistema che di fronte a queste frasi lo fa riuscire, perché ci sono, qui c'è un problema. Uno che dice così deve essere curato e tenuto separato dalla società finché non è considerato curato, cioè in grado di rientrare in società.
3: Trovare gli strumenti giuridici per farlo, ecco,
1: sì, certo. È che non è che la risposta può essere: quindi diamogli l'ergastolo, perché no, perché sennò voglio dire, questa è la risposta facile. Vabbè, c'è Marino da Bisceglie, grazie Marino.
5: Buongiorno e vi ringrazio.
1: Prego.
5: Senta, ieri sera io cito proprio testualmente dove ho vissuto questa esperienza per l'ennesima volta, in via Imbriani, zona centro del paese, in poche parole,
1: sì,
5: angolo via 24 maggio, perché così che qualcuno che ascolta può capire, cioè che ascolta del paese. In sostanza, alle strisce pedonali mi sono fermato perché c'era una coppia di anziani che poi sono parenti a un famoso giornalista che anche radio televisivo. No, perché non dico il nome. E certo, che tentavano di scendere in marciapiede e attraversare, ecco,
1: sulle strisce pedonali, perché non li facevano passare. E nessuno si fermava.
5: Mi sono fermato, ho fatto il mio dovere, attenzione. A questi poi che hanno fatto? Visto che mi sono fermato, hanno avuto il coraggio di attraversare. Fortunatamente non avevano ancora attraversato tutta la mia auto.
1: Mm-hmm.
5: Passa uno scooterone col telefono in mano, attenzione, e fregandosene di tutto.
1: E
5: perché dico questo? Dico questo perché una settimana fa una signora di 47 anni, la stessa situazione, ora è al cimitero.
1: No, certo, c'è una grande inciviltà. Io lo vedo anche attraversando Viale Monza. Ho una tecnica però su questo, no? Ma vi giuro, far vedere il cane. Io quando sono perché se c'è un cristiano la gente non si ferma, ma appena vedono un cane, l'idea di tirar sotto un cane, tutti che si inchiodano, prego, prego, prego, io grazie, ma no, dovrebbe ringraziare il cane, la mia cana, perché vedono il cane, è la cana che mi salva. Se mi vedessero da solo procederebbero. accelerando.
3: Tecnica che io dico a chi magari viene da fuori di Milano, se cioè, devi guardare negli occhi quelli della macchina, cioè se tu passi,
1: se riesci,
3: pensi,
1: se riesci, no, a guardare,
3: li devi guardare e devono capire che li stai, che
1: sai,
3: li
1: cosa potresti fare?
3: E così attraverso.
1: Potresti fare come la mia idola, la mia eroina.
3: Ah, esatto,
1: la mia Cunningham.
3: Sophie.
1: Vogliamo parlare gli ultimi due minuti di questo genio del male, questa cestista americana
3: Sophie
1: della
3: Cunningham, della Indiana Fever.
1: Spiegalo un po' ai nostri ascoltatori, anche se è diventato
3: avete
1: un meme.
3: Avete visto sui social questo meme, no, di Sophie che punta il dito a un'altra giocatrice che ha picchiato la sua compagna di squadra. Caitlin Clark è la, come dice Sophie Cunningham, è la faccia della WNBA, giovane,
1: picchiato,
3: solo secondo anno, molto forte, e viene trattata male da quelle un po' più vecchie, che sono un po' gelose di lei.
1: E la Cunningham ha puntato il dito senza dire una parola, questo è stato il segreto, senza dire una parola.
3: Per 22 secondi l'ha picchiata.
1: Ma puntare
3: per dire,
1: quel dito,
3: non puoi sfuggire dalle tue responsabilità. Un po' così.
1: Quindi io lo farò a te. Poi faceva anche così, muoveva il dito, come dire, è lei.
3: Poi ha detto, forse ho esagerato, ho fatto un po' a lungo, sì, però...
1: Però è un gesto che è diventato veramente mondiale,
3: subito.
1: Mondiale.
3: E quindi quando qualcuno racconta, dice, no, sei tu.
1: A proposito di mondiali, stanotte...
3: Stati Uniti, Belgio, e
1: ci
3: voi
1: sarà
3: siete
1: anche
3: tutti
1: in campo
3: belgi, no?
1: Balogun,
3: certo.
1: Che vergogna, ma davvero Trump ha chiamato Infantino? È un
3: si
1: rumor.
3: Dice che Trump ha chiamato Infantino, si dice, qualche giornale l'ha scritto, sì, però non sarà stato per quello, dai.
1: No,
3: Infantino è una persona perfettamente
1: piegato. Come direbbe Garosio, piegato.
3: Perfettamente pulito, quindi.
1: Vabbè. Noi dobbiamo andare a registrare un podcast.
3: That's America.
1: Quello lì, That's America. Siamo tutti belgi, come ha scritto un ascoltatore. Non è vero, io tifo Stati
3: Forza
1: Uniti.
3: Forza America!
1: Tifo Stati Uniti in solidarietà
3: USA
1: a Andrew Spannhaus. E va bene, ci troviamo domani alle 9.

0: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
10: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
11: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90€.
12: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
13: Sono le 11.
14: GR24, Il Sole 24 Ore.
13: Le parole di Trump, fondamentale mantenere i rapporti, dice il ministro Crosetto. Guerra in Ucraina, raid russi provocano la morte di 15 persone e 78 i feriti. A Savona è morto l'uomo accoltellato ieri sera sulla spiaggia. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura restano le parole del presidente Trump all'indirizzo di Giorgia Meloni. Nessuna reazione alla richiesta di un ordine restrittivo per la presidente del Consiglio. Queste le parole, il commento del ministro Crosetto, ospite di Sky TG24.
15: Penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono tra stati, le persone passano, i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente, per cui l'Italia, gli impegni che si è preso in ambito NATO a livello bilaterale con gli Stati Uniti, li ha totalmente sempre rispettati, perché stiamo costruendo una difesa. Stiamo costruendo secondo le indicazioni e gli accordi che abbiamo preso con la NATO, ma la stiamo costruendo anche perché le difese sono sia nazionali sia di coalizione. Non abbiamo interrotto nulla dei nostri programmi, stiamo su alcuni programmi ragionando.
13: È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa, un'altra vittima e altri due feriti in Crimea. Solo nella capitale gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti. L'aeronautica ucraina ha denunciato la sempre maggiore difficoltà a intercettare i missili balistici russi. Ci servono i Patriots, ha detto Zelensky, è di fondamentale importanza che dal vertice NATO che inizia domani si esca con decisioni forti e sostegno della nostra difesa aerea. La cronaca italiana: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. È quindi ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite lo ha accoltellato. L'aggressore è infatti scappato subito dopo aver ferito la vittima. Restiamo a Savona perché un ultra novantenne savonese avrebbe sparato alla moglie un ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta questa mattina nella loro abitazione. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. L'uomo presenta alcune scoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo. Nell'era di internet l'influencer agisce su diversi fronti, non ultimo quello finanziario, dove ora entra anche l'intelligenza artificiale.
4: 6 milioni di italiani seguono su YouTube almeno un finfluencer, un influencer che si occupa di temi finanziari. Figura già al centro di vari interventi di Consob a tutela dei risparmiatori, Consob che settimana prossima sarà impegnata nel suo incontro annuale con il mercato finanziario. Ma anche lui si muove. Il testo finale del nuovo pacchetto europeo di norme per la tutela dei risparmiatori, che va sotto il nome di RIS, introdurrà infatti nuove prescrizioni, in particolare per le società che per la loro comunicazione con il pubblico si servono anche di influencer. E intanto il vero influencer emergente è senza volto. Secondo una recente ricerca, ChatGPT è infatti lo strumento che cresce di più nell'orientare le scelte degli italiani, non senza possibili nuovi risvolti di attenzione. Marco Barlassina, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: In chiusura lo sport: ai mondiali di calcio sarà sfida tra Norvegia e Inghilterra nei quarti di finale. I norvegesi hanno battuto per 2-1 il Brasile di Ancelotti grazie alla doppietta del solito Haaland. Gli inglesi hanno superato il Messico per 3-2 all'Azteca. Oggi alle 21 Spagna-Portogallo, questa notte alle 2 italiane e Stati Uniti-Belgio, con gli americani che potranno schierare tra le polemiche l'attaccante Belgun espulso contro la Bosnia, ma al quale la FIFA ha sospeso la giornata di squalifica. E parla messicano il Tour de France con Isaac del Toro, che ha vinto la seconda tappa da Tarragona a Barcellona. Il messicano precede sul traguardo Pogacar, suo compagno di squadra. Quarto arriva Vingegaard, che conserva la maglia gialla. Oggi terza tappa in territorio francese di media montagna, con arrivo in salita Les Anglais. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a Due di Denari, noi ci risentiamo alle 12.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Una telefonata di notte.
4: Una fiammata improvvisa.
5: Dio mio, adesso.
4: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
0: Probabilmente una scintilla.
6: La produzione ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Quando senti parlare di pensione, di solito succede una di queste tre cose. O cambi argomento, o ti viene un po' di ansia, oppure pensi, ci penserò più avanti. Pensione pubblica, fondi pensione negoziali previsti dai contratti, fondi pensione aperti offerti in banca, PIP delle assicurazioni, tanti nomi che mettono un'ansia pazzesca. E tu, ci capisci qualcosa? No, è normale.
12: Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
13: Signori, attenti a quei due, Meazza e la Rosciani, con due di denari.

0: Vieni con me giovedì sera, visto che fai tanto lo splendido.
1: Ho un impegno.
0: Scappo dal locale e finito lo show. Vogliamo convocare i nostri ascoltatori, vediamo se hanno riconosciuto l'artista di cui stiamo ascoltando le gesta musicali.
1: Diciamo solo che il signorino è nato in quel di Cinisello Balsamo. Ha avuto qualcosa come 4 milioni 200 mila dischi venduti, cioè brani venduti.
0: Sì.
1: Farà, no una, due serate.
0: Ma lo dice a me, ma lo dice a me.
1: Allo stadio di San Siro.
0: Ma lo dice a me che ci devo andare giovedì
1: stadio
0: sera.
1: Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, scusate. Che, ecco,
0: cosa non si fa per i nipoti? Non ci potevo credere.
1: In una di queste due serate, non vi diciamo quale, ci sarà anche Deborah Rosciani.
0: L'ho detto io adesso che vado giovedì sera, perché mi ero salvata dalla prima che è andata sold out immediatamente. Dopodiché si sono riaperte le possibilità e quindi niente. Però insomma sono ben felice di entrare un po' nel merito e dei gusti musicali di queste giovani generazioni che magari noi non apprezziamo, ma loro sono così appassionati.
1: Non lo seguivi a sufficienza, adesso che invece ti stai preparando al concerto.
0: Sto facendo la full immersion sulla playlist, non ci posso credere. La musica...
1: Chiediamo un consiglio ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici. Avete qualche brano che secondo voi è più adatto?
0: Questa è Ricky per sempre. Non so se si è capito. E quindi ha fatto anche la canzone per due di denari.
1: Ricchi per sempre, effettivamente ci piace.
0: Se investi sopra, se scegli il fondo pensione che va bene per te, ovviamente potresti anche diventarlo, chissà. Tra l'altro, nella presigla abbiamo ascoltato anche una delle voci di Futura, che è la campagna di comunicazione di Assofondi Pensione, che tenta naturalmente di divulgare i concetti fondamentali della grande operazione partita il 1 luglio, che riguarda tutti noi lavoratori e la previdenza integrativa.
1: E infatti noi abbiamo il piacere di ospitare qui in studio Giovanni Maggi, che è il presidente di Assofondi Pensione. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Non abbiamo detto che stiamo parlando di Sfera Ebbasta per quello che riguarda l'artista musicale.
1: No, però l'abbiamo un po' lasciato lì, se lo indovinavano. Lei è, dottor Maggi, lei è preparato su Sfera Ebbasta? No, vedo uno sguardo perduto.
0: No, la serie, niente. Ma non dovevamo parlare di fondi pensione, ma mi avete chiamato qua per scherzo.
1: No, dopo parliamo anche di fondi pensione, però adesso una domandina su Sfera Ebbasta. Vabbè, vediamo.
0: No, vabbè, come vedo gli ascoltatori che sono prontissimi. Beh, ci fa piacere. Allora, appunto, Giovanni Maggi è venuto a trovarci. Assofondi Pensione è la grande organizzazione che rappresenta i fondi pensione chiusi, i negoziali, quelli di categoria, e quindi lato suo ci faremo raccontare che cosa sta succedendo in queste prime giornate dalla partenza ufficiale della grande operazione con la quale i lavoratori, i neolavoratori, i lavoratori neoassunti del settore privato aderiscono in via automatica al fondo pensione di riferimento, con la possibilità di uscire nel caso non siano totalmente convinti appunto di questa scelta, da questa opzione appunto semi obbligata, automatica appunto da parte del datore di lavoro. Però diciamo parleremo in via più complessiva di quello che succede la 1° luglio. Abbiamo già fatto, Mauro, delle trasmissioni.
1: No, mi sembra di continuare a farne, però come sempre io invito gli ascoltatori, avete domande, avete questioni anche di ordine generale, ponetecele durante tutta la puntata. 800240024 se volete intervenire in diretta, se no usate il 349-238-6666. Vediamo, Deborah, che c'è anche una certa disparità, come dire, tra le varie domande che ci arrivano, perché a volte, e lo dico come così viatico al dottor Maggi, a volte ci arrivano delle richieste molto basiche, a volte invece delle cose molto molto puntuali sul trattamento, ad esempio, fiscale non solo da parte dell'iscritto ma anche da parte del fondo stesso, quindi come il trattamento, le commissioni, l'applicazione delle spese, la modalità di erogazione della rendita, insomma cose anche molto di dettaglio. Siamo qui appositamente, anzi il dottor Giovanni Maggi è qui appositamente.
0: Allora si vede che sono stata via 3 giorni, ho la patata in bocca, come si dice, non riesco a parlare in maniera corretta, ma vorrei, prima di ascoltare il Meteo Borsa di lunedì, fare una prima domanda a Giovanni Maggi per capire queste prime giornate. Adesso sono sicuramente poco significative, c'è stato anche un weekend di mezzo, ma come si erano preparati possibili aderenti, ma anche il mondo delle imprese che dovevano, perché questo è un pilastro della riforma, le aziende che sono chiamate a fare comunicazione e informazione puntuale ai potenziali, appunto, e possibili aderenti. Che tipo di richieste di informazione avevate avuto?
2: Allora, io innanzitutto devo dire che dalla legge bilancio 2026 ci sono alcuni aspetti critici che poi analizzeremo più tardi, come la portabilità e comunque le sanzioni, ma indubbiamente il bimestre, perché sarà in due mesi che il nuovo, diciamo, iscritto a un'azienda, il nuovo lavoratore dovrà entro due mesi dire se va bene lasciare il contributo della parte datoriale del TFR al fondo pensione oppure no. Crediamo oggettivamente che ci porterà dei grandissimi vantaggi, nel senso che abbiamo già stimato che all'anno ci saranno probabilmente 100.000 adesioni in più. Questo per noi è un fatto fondamentale, perché lo ripetiamo in tantissimi consessi diversi. La previdenza complementare attualmente è al 39,9% di adesioni, non è sufficiente, deve crescere, questo è un paese moderno, deve crescere come in tutti i paesi moderni almeno al 75-80% per diventare un vero pilastro di supporto al primo pilastro pubblico, che ha alcune criticità che conosciamo bene, che sono collegate comunque all'inverno demografico. È un sistema a ripartizione, quindi chi lavora paga le pensioni ai pensionati, e quindi c'è sempre un equilibrio che deve essere tenuto sotto controllo.
0: Perché poi diventano criticità individuali e personali da sostenere.
2: Tra l'altro, criticità individuali e personali che vanno a impattare, spesso andranno a impattare fra 10, 15, 20 anni le classi più deboli, che sono gli anziani, che sono quelle che avranno bisogno più di assistenza e si troveranno in una fase della loro vita a percepire il 45-50% di quello che era lo stipendio precedente. Questo è un aspetto che può creare grossi problemi al welfare nel medio-lungo termine. Noi stimiamo che le persone che andranno in pensione nel 2040 avranno il 45% di pensione rispetto a quello che era lo stipendio precedente, e quindi spingere, investire, far crescere in maniera importante la previdenza complementare deve essere un obiettivo non solo dell'associazione, che l'ha nel DNA, ma anche da parte di chi ci governa, quindi dei governi, del governo attuale e dei ministeri anche di riferimento, che sono il MEF e il Ministero del Lavoro.
1: Allora, avevamo anche una notizia di tutt'altra natura cui volevamo scatenare gli ascoltatori, ma nel senso volevamo proprio arruolarli come cronisti, perché dunque da sabato con la scadenza del taglio da 6,1 centesimi al litro sulle accise e l'IVA si è tornati, per quanto riguarda il carburante, alla tassazione ordinaria, cioè detta proprio in poche parole, è stato tolto l'aiutino di Stato che calmierava un po' i prezzi al distributore. Però contemporaneamente il petrolio è calato e c'è stata una fase, diciamo così, di discesa. Attualmente, Deborah, mi pare che il petrolio non sia su livelli preoccupanti.
0: Siamo a New York a $68, siamo intorno ai 71 per quello che riguarda il Brent, il greggio di riferimento americano, ma guarda che con Manuel Pozzi tra un po' ne volevamo proprio parlare.
1: E allora noi vi chiediamo questo, avete notato rincari del prezzo al distributore o riduzioni del prezzo al distributore? O non è cambiato niente, perché una cosa è venuta meno, il taglio è venuto meno, però il prezzo si è abbassato. Che è successo? Ditecelo se vi va. Naturalmente il mezzo più veloce è il 349-238-6666. Tu hai già detto quello che succede ora e quindi andiamo senza por tempo in mezzo.
3: Meteo Borsa.
4: But in this country we can achieve the wildest and most impossible dreams. And no dream in history is bigger or more incredible than the one that started on July 4th, 1776.
0: La voce del presidente americano Trump alle celebrazioni del 4 luglio sotto la tempesta, veramente l'ho giudicato quello un po' un segnale sinistro rispetto a quello che stava succedendo negli Stati Uniti. Manuel Pozzi, direttore investimenti Italia di M&G Investment, ben tornato a Due Denari, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi, buon inizio settimana.
0: Allora, intanto la borsa è piuttosto volubile stamattina, perché siamo partiti con gli indici indecisi, poi si sono tutti rafforzati, adesso vedo di nuovo una marcia indietro e stanno tutti riducendo le loro prestazioni. Parigi più 0,22, Francoforte più 0,15, Milano più 0,15%, guadagnava nell'ultimo collegamento che ho fatto alle 10.30 mezzo punto percentuale. Abbiamo avuto alcuni dati economici dall'Europa, le vendite al dettaglio di maggio, c'è stata una crescita credo modesta, più l'1,6% su base annua, più 0,2% su base mensile, poi prezzi alla produzione e industria più 0,2% a maggio, più 5,9% su base tendenziale. Non so, diamo un po' un commento di cronaca, Pozzi, potrebbe essere questo l'elemento che ha disturbato i listini, che hanno partiti un po' meglio?
5: Ma non penso tanto, anche perché i mercati azionari negli ultimi mesi si sono mossi in maniera molto volatile, sulla scia ovviamente di grandi megatrend, quelli legati all'intelligenza artificiale in primis, e ovviamente delle notizie che arrivavano dalla guerra contro l'Iran e tutti gli altri paesi coinvolti. Quindi questi sono stati due catalizzatori che hanno portato anche a molta speculazione, specie in America e in alcuni paesi anche asiatici, dove ci sono le aziende che stanno beneficiando della vendita delle memorie, dei microchip. Quindi l'Europa si muove un po' tra queste due ali, se vogliamo, quella asiatica e quella statunitense, e spesso aspetta un po' la tarda mattinata o l'inizio del pomeriggio per capire che direzione prendere, in vista di quello che succede un po' negli Stati Uniti. Diciamo che i dati macroeconomici non stanno creando grandi turbative, i dati di vendita al dettaglio confermano quello che già sappiamo, che l'economia europea, nonostante tutto, riesce più o meno a reggere, seppur crescendo a un ritmo modesto. E questi sono dei motivi per cui alcuni governi devono fare qualche manovra per cercare di stimolare in maniera un po' più strutturale l'economia.
1: Come Mauro, ad esempio, la Germania, mi viene subito da pensare.
5: La Germania, una volta la locomotiva d'Europa, adesso insomma, viene citata un po' come il malato d'Europa, fatica a ritrovare un suo posizionamento strategico, soprattutto a livello di industria. E allora cosa vuole fare il governo Merz? Questa settimana presenterà un piano di fatto di stimoli sostanzialmente, che ha due direzioni, da un lato quello di rendere più facile fare business, soprattutto aprire nuovi cantieri, aprire nuovi progetti, quindi ridurre la burocrazia, dall'altro rendere meno rigido il mercato del lavoro, con tutti i pro e contro che ci sono ovviamente, che però dalla prospettiva delle aziende, di chi vuole fare impresa, vuol dire essere un po' meno vincolati e quindi poter avere, insomma, più agevolmente potersi muovere nell'assumere o invece nel lasciare a casa lavoratori. Questi saranno un po' i due temi importanti che sicuramente si vanno ad unire alla maggiore spesa per la difesa e in generale anche maggiori investimenti tedeschi per le infrastrutture, che è un qualcosa che ormai conosciamo già da parecchi mesi, ma che inizieranno a venire messi sul campo, cioè in pratica, di fatto in questo periodo. Quindi da qui in avanti inizierà a vedere un po' di soldi spesi per le infrastrutture.
0: Naturalmente sempre monitorando con attenzione l'andamento dei prezzi, l'inflazione, proprio dalla Germania abbiamo un nuovo aggiornamento in questi giorni, monitoriamo con attenzione anche quella americana, la settimana in cui non abbiamo grandi iniziative da parte dei banchieri centrali se non la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni sia di Federal Reserve che di Banca Centrale Europea, ricordando peraltro che negli Stati Uniti la settimana scorsa, venerdì, era chiusa Wall Street per le festività legate al 4 luglio, ma giovedì abbiamo avuto l'aggiornamento invece sull'occupazione / disoccupazione, un dato in chiaro scuro che di nuovo sicuramente pone una serie di interrogativi al nuovo mandato di Kevin Warsh. Pozzi.
5: È vero. Allora, giovedì il dato che è stato già molto commentato sul mercato del lavoro americano ci dice due cose. Da un lato le aziende continuano comunque ad assumere, ma a ritmi decrescenti, soprattutto i settori dove ci sono le assunzioni stanno un po' restringendosi, ecco. Hanno assunto un 57.000 posti di lavoro creati in più a giugno in America, quasi la metà di quello che si attendevano un po' gli economisti. Hanno rivisto un po' ribasso anche le assunzioni dei due mesi precedenti, sappiamo che sono sempre stime, non sono numeri certi. Dov'è che ci sono le assunzioni? Nella sanità, nell'educazione, in parte nei servizi, pochissimo sul manifatturiero, che comunque sono numeri positivi e non negativi, e addirittura l'ultimo numero ha visto anche un po' di calo sul settore degli hotel e della ristorazione. Questo cosa vuol dire per la Federal Reserve? Lo uniamo anche al tema un po' del prezzo del petrolio, che è tornato a scendere in area 70-72 dollari al barile. Vuol dire che se il mercato del lavoro comunque tiene, l'America è praticamente quasi in piena occupazione,
6: È vero, ci sono dei segnali un pochino di stanchezza, ma non di forte debolezza. È una buona cosa per la Fed perché può fare una voce grossa, come ha fatto Gavin Walsh durante l'incontro che ha presieduto per la prima volta a giugno della Federal Reserve, e dire: noi vogliamo puntare l'attenzione sull'inflazione, però in sostanza potrebbe anche non dover far nulla. Il mercato continua a apprezzare uno o due rialzi dei tassi quest'anno da parte della Banca Centrale Americana. La verità è che se riesce ad essere credibile nell'intenzione di controllare l'inflazione e nel frattempo l'inflazione torna un po' a scendere e il mercato del lavoro rimane abbastanza stabile, insomma Walsh fa bingo, perché senza alzare i tassi ottiene più o meno il risultato desiderato. Però tutto questo dipende veramente un po' mercato del lavoro e molto il petrolio, perché è stato un forte driver dell'inflazione in questi mesi.
1: E infatti il rallentamento, il raffreddamento per così dire del prezzo del petrolio nelle ultime fasi sembra una buona notizia. Lo è per davvero o invece potrebbe stare a significare anche un rallentamento dell'economia in generale?
6: Questa è una bellissima domanda. Diciamo che da un lato c'è un aumento dell'offerta di petrolio da parte dei paesi dell'OPEC Plus. Ovviamente dico tentato perché sarà da vedere effettivamente la dinamica dell'export. Poi sappiamo che di petrolio i prodotti raffinati, sappiamo che ci sono stati attacchi a raffinerie in Qatar, e questi non si ripristinano dall'oggi al domani. Però c'è questa intenzione di aumentare un po' l'offerta, e sicuramente l'economia mondiale comunque è una fase di rallentamento della crescita, e questo l'hanno detto tutti gli istituti di ricerca, il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE e così via. Quindi sì, il prezzo del petrolio potrebbe rimanere abbastanza stabile grazie anche a un po' un rallentamento dell'economia globale, che di fatto è in atto, e in parte lo stiamo vedendo anche in America, perché i dati del PIL, della crescita economica degli ultimi due trimestri in particolare, sono stati guidati tantissimo dagli investimenti, come li chiamano, in CAPEX, quindi in futura capacità produttiva per l'AI. Tolta questa spesa monster, la crescita è stata molto più modesta.
1: Direi che sul vertice NATO non diciamo nulla, potrebbe essere importante anche perché aspettiamo Trump, vediamo che succede, insomma. Come convivete con
6: niente foto con... a due
1: per carità, neanche un selfie, ma no. Come convivete con questo andamento umorale un po' dell'amministrazione statunitense?
6: Allora, da un lato è molto difficile, dall'altro è, non dico una manna, ma comunque un'opportunità in più per gli gestori attivi, soprattutto quelli che hanno la possibilità di conoscere in maniera approfondita le aziende, e quindi farsi una specie di wish list di aziende appetibili, ecco, perché la volatilità generata dalla politica o dalla geopolitica ovviamente crea anche un po' più di opportunità. Non è un caso che anche nelle aziende medie e piccole di capitalizzazione sono tornate in molti casi a brillare, e soprattutto anche il cosiddetto stile approccio value investimenti, quindi non solo cercare le aziende che hanno il maggiore potenziale di crescita futura, la SpaceX di turno, ma soprattutto le aziende che hanno magari business sufficientemente solidi o anche solidi a valutazioni interessanti. Visto che la volatilità crea anche situazioni di prezzi che scendono temporaneamente, ecco, questo approccio sta portando a nuova linfa per l'approccio value. E dà anche un altro beneficio in questo periodo storico in cui i mercati azionari sono super concentrati in America, pochissimi titoli, pochissimi temi, diciamo, e in parte anche in alcuni paesi asiatici, Taiwan e Corea in primis, poche aziende che pesano tantissimo. Ecco, poter avere un approccio value vuol dire anche andare a cercare tanti tipi di aziende differenti e diversificare di più i portafogli, che è una cosa importante. In Europa si può fare molto bene, anche perché non abbiamo i big dell'AI, e quindi ci rimangono, se vogliamo, un po' più le aziende value.
1: Grazie a Manuel Pozzi, direttore investimenti Italia per M&G Investments. Buona giornata, buon
6: grazie
1: lavoro.
6: Grazie a voi, altrettanto.
7: Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
8: In pratica, se ho capito bene, ci può essere qualsiasi imbecille a capo della presidenza degli Stati Uniti, e per fortuna c'è qualcuno di un po' più intelligente, anzi più intelligente, la Fed.
9: Io non so se sia calato, se sia aumentato, se sia rimasto uguale, ma 10 minuti fa ho fatto benzina normale, l'ho pagata 1,820.
10: A Montecchio Maggiore e Lumigo il prezzo del gasolio è invariato da 2 settimane. Buona giornata.
11: I prezzi sono aumentati minimo di 5-6 centesimi. Io faccio l'autotrasportatore. Il gasolio su tutti i distributori è superiore a 1,9 1,9,05 1,9,09. Praticamente se ne sono incassati tutti quei 5 centesimi lì.
12: In provincia i prezzi sono diminuiti tantissimo, sotto gli 1,75 al litro, verificate anche voi.
0: Meno male che da qualche parte
1: si vede un benefico effetto.
0: Esatto. Allora, andiamo alla previdenza complementare dal 1 luglio, lo abbiamo spiegato in lungo e in largo e chissà quante altre trasmissioni faremo da qui ai prossimi mesi. Sono entrate in vigore le principali disposizioni della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2026 con l'obiettivo di aumentare l'adesione ai fondi pensioni. Il 16 giugno a Roma si è tenuta l'assemblea annuale di Asso Fondi Pensione, l'organizzazione dei fondi chiusi e dei fondi di categoria, dal titolo Previdenza Futura, i fondi pensione negoziali per rafforzare oggi le tutele di domani. Giovanni Maggi è il presidente di Asso Fondi Pensione. Avete lanciato Futura, un nuovo progetto di comunicazione, perché tanta comunicazione c'è da fare. In che cosa consiste questa iniziativa?
2: Sì, noi ci siamo resi conto che è fondamentale farlo e abbiamo sollecitato la politica di portare avanti delle campagne istituzionali che andassero nella direzione di promuovere la previdenza complementare, ma ad ora non è stato fatto nulla. Allora l'associazione ha deciso di coinvolgere i fondi, 33 fondi soci, 24 hanno aderito al progetto mettendo delle risorse importanti su un progetto a 2 anni, e abbiamo deciso di iniziare con un progetto di comunicazione utilizzando i social, quindi strumenti innovativi, con un target molto forte sugli under 35, che è una delle grosse criticità che abbiamo. I giovani non si iscrivono alla previdenza complementare, e sulle donne. Teniamo inoltre presente che c'è una bella differenza a livello di adesione tra il centro nord e il sud, quindi il sud è ancora un po' la parte debole delle adesioni, e quindi noi abbiamo l'obbligo anche morale di spingere su quelle categorie, quelle zone dove la previdenza complementare non è stata ancora capita e soprattutto non c'è un tasso d'adesione che noi riteniamo adeguato.
0: Non so Mauro se hai già visto i primi messaggi che arrivano, la prima contestazione che i lavoratori o chi interviene per loro muovono riguarda sempre l'entità dello stipendio. È inutile che voi continuate a fare questi ragionamenti, noi comprendiamo l'importanza di fare una scelta di previdenza integrativa, con gli stipendi che riceviamo non ce la facciamo. Molto spesso questo è anche un po' un equivoco, perché le persone ritengono di doversi tagliare parte dello stipendio per alimentare un fondo pensione.
2: Quando mi chiedono perché dovrei iscrivermi a un fondo pensione di categoria, perché parliamo dei fondi pensione negoziali, dico perché se non lo fa rinuncio al contributo datoriale. Quindi la prima cosa da fare è iscriversi, perché c'è un contributo in più oltre a quello del lavoratore. E poi sinceramente credo che sia importante farlo, perché diventa sempre più importante ragionare per i dipendenti, operai e impiegati, sempre in un'ottica di medio-lungo termine. L'ho detto prima, lo ripeto, il primo pilastro pubblico non è più a sufficienza con i cambi che ci sono stati, passando da un sistema retributivo a contributivo e un sistema a ripartizione, non ci sono

0: sui mercati finanziari, potete farci già un giretto. Assofondipensione.it, ma ora le borse.
1: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Entro nello spazio.

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta... Borse in diretta.
4: Più 0,16% per il FTSE MIB a Piazza Affari in questo momento, vola Fincantieri più 10,96%, il gruppo ha comunicato questa mattina la creazione di un polo subacqueo con 8 aziende, un'operazione che vale 1,1 miliardi di euro di ricavi, e il titolo vola dell'11% portando con sé Leonardo più 4,28, Avio più 3,69%, mentre il podio di Ferrari a Silverstone implica per il titolo un rialzo stamattina di 2,5 punti, insieme anche a Stellantis più 2,30. Poco mosse le altre borse europee, torniamo subito con due di denari.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
9: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Due di denari.
11: Cioè, Deborah, fammi capire, quindi tu hai costretto il nipote a venire per andare a vedere tu Sfera Ebbasta?
12: No,

0: Io ho costretto mia nipote.
1: Certo.
0: Sono stata lavorata ai fianchi per mesi.
1: Ma guarda, secondo me tu diventerai una fan assoluta di Sfera e Basta.
0: Va bene. Aspetta che ci sono dei WhatsApp.
2: Non è un'opinione. Esiste una bella differenza tra la musica e il rumore. I Queen è musica, qualcun altro è rumore.
3: Un po' di colpa, consentitemi, forse ce l'hanno anche i sindacati che per anni non hanno caldeggiato i fondi pensioni integrativi convinti che si potesse continuare con la pensione pubblica.

0: facendo un po' fuori dalla storia comunque.
1: Quando sono nati i fondi pensione io ho aderito subito su Prevedi, in quel caso ero negli edili. Successivamente nel 2013 sono passata a Cometa perché sono entrata nei metalmeccanici e ci sono rimasta per una decina d'anni switchando tutto il capitale di Prevedi su Cometa. Adesso da un anno sono rientrata negli edili, aderisco a Prevedi verso, però il capitale è ancora nel fondo Cometa. Ma se io lasciassi tutto così, quindi il capitale non rimpinguato su Cometa e verso in Prevedi, quando arrivo al momento della pensione, cosa succede? Cosa può succedere?
2: Allora, intanto andrà a prestazione anche Cometa, immaginiamo, bisogna vedere appunto quali saranno le condizioni al momento dell'età pensionabile appunto della nostra ascoltatrice, però insomma ci raccontava una cosa interessante: da quando i fondi sono nati io ho aderito, e grandi fondi pensione dove la comunicazione da parte sindacale in realtà c'è stata, magari non dappertutto Giovanni così, però...
3: No, allora io devo dire onestamente che il successo dei fondi pensione negoziali non ancora arrivato in termini di adesione, perché il 39% non è l'80%, è stato grazie al grandissimo lavoro fatto dalle parti istitutive, quindi a quelli che hanno creato i fondi pensione negoziali nel periodo del governo Dini a metà anni 90, e la parte datoriale, Confindustria, Confcommercio, Conservizi, Confcooperative e il sindacato CGL, CISL e UIL, e dopo qualche anno l'UGL, hanno fatto un grandissimo lavoro di, diciamo, di formazione. Di formazione e di informazione all'interno delle aziende, i CAF e i patronati hanno anche lavorato in questa direzione, quindi io sono convinto che da quel punto di vista è stato fatto tanto. Bisogna fare molto di più, perché se un tasso insufficiente, quello del 39%, vuol dire che bisogna tentare di muovere qualche altra leva, ed è per questo che noi abbiamo messo in pista il progetto Futura con l'associazione, coinvolgendo 24 fondi pensione, per andare a martellare in maniera più costante i potenziali iscritti nuovi, ed è per questo motivo che stiamo creando anche in parallelo un grande progetto con Te Ambrosetti. Vogliamo creare il forum sostanzialmente della previdenza complementare, dove abbiamo coinvolto anche in questo caso 23 fondi pensione nella cabina di regia, e stiamo lavorando per creare due importantissimi eventi di sensibilizzazione dell'importanza della previdenza complementare, uno a Roma a Porta Aperta il 24 settembre, e poi ci sarà un convegno off-site sul lago di Como, il lago Maggiore, l'ultimo weekend di gennaio, il primo di febbraio, dove vogliamo avere la politica presente per spiegargli quelli che sono i nostri desiderata, che poi sono desiderata e interessi che vanno solo nella direzione di aumentare il tasso di adesione della previdenza complementare.
2: Perché Mauro, stiamo parlando di un cantiere che è ancora aperto.
4: Sì, tra l'altro ci sono delle cose che sono già scattate dal primo di luglio e altre che invece partiranno da fine di ottobre, salvo ulteriori interventi del legislatore. Peraltro io ho una curiosità particolare sulla piccola azienda, perché capita, anche se diciamo così per pudore, per riservatezza, non arrivano tanti messaggi di questo tenore, ma arrivano di persone che ci segnalano: sì, io vorrei iscrivermi, però il mio datore non è convinto, non è contento, non vuole. Parliamo di aziende molto piccole, quindi stiamo parlando del gruppo 24 ore che ha centinaia di dipendenti e dove i rapporti ovviamente sono molto più formalizzati, ma invece in realtà molto piccine. Mi ha capito Maggi?
3: Capito in pieno, condivido infatti i fondi dove ci sono le grandi aziende, non so, le Poste, le Ferrovie, l'Eni, l'Enel, il tasso di adesione è molto più elevato, perché l'azienda, utilizzando lo strumento degli uffici del personale, quando assume un dipendente spesso gli dà subito l'opportunità di aderire al fondo pensione di riferimento di categoria. Per quanto riguarda invece le piccole aziende, dove spesso il TFR viene utilizzato anche come forma di autofinanziamento e dove spesso c'è una grossa difficoltà da parte del sindacato di andare a trovare, a parlare con i piccoli imprenditori, è vero, tanti non aderiscono, ed è comunque dal mio punto di vista un errore, perché gli imprenditori comunque intelligenti, attenti al futuro del paese, a prescindere dalle dimensioni delle proprie aziende, devono pensare anche al futuro dei propri dipendenti e lavoratori, e quindi sarebbe opportuno che anche lì si facessero delle politiche più corrette per quanto riguarda l'informazione sull'adesione alla previdenza complementare. Sono dati in cui mi trovo totalmente. Il TFR è un tema non banale perché, come sappiamo tutti, viene utilizzato sostanzialmente come capitale corrente
4: per migliorare la bancabilità, come si dice nel gergo contabile dell'azienda.
3: Certo, perché poi sappiamo bene tutti le difficoltà oggettive di avere credito dalle banche, che diminuiscono sempre in numero e quindi diminuisce sempre di più il credito, danno i soldi a quelli che non ne hanno bisogno, invece a quelli che ne hanno bisogno non li danno, anche se hanno dei progetti seri di crescita. È un tema questo molto importante, ma condivido quanto detto.
2: È anche vero che a volte basta un piccolo salto di menzionare da parte di un'azienda per far cambiare completamente l'approccio del lavoratore nei confronti della previdenza integrativa.
3: Corretto, noi abbiamo visto nella legge di bilancio 2026 un altro aspetto molto positivo per noi. Hanno deciso, perché sotto i 50 dipendenti il TFR rimane in azienda, sopra i 50 va un fondo di tesoreria che è nell'INPS. Abbiamo visto che con la legge di bilancio hanno deciso di dire sì, è vero, 20 anni fa l'azienda aveva 40 dipendenti, ma se adesso ne ha 500 è giusto che il TFR dall'azienda vada al fondo di tesoreria dell'INPS. Tutte queste aziende che per fortuna, perché vuol dire che sono andate molto bene, sono cresciute molto in questi anni, hanno aumentato di molto il numero dell'organico, abbiamo notato che i dipendenti, piuttosto che avere anche il TFR in pancia all'INPS, dove hanno già un primo pilastro pubblico, dove c'è già la pensione pubblica, hanno deciso in tanti casi in massa di aderire al fondo pensione di riferimento di categoria. Ci sono casi di aziende che sono passate da 40-50 dipendenti a 300-400 e ci sono state di default 150-200 adesioni al fondo di riferimento della loro categoria. Quindi questo per noi è stato un altro aspetto molto positivo, come dicevo anche il silenzio assenso, che ci porterà nei prossimi anni a dei grossi incrementi della previdenza complementare, riteniamo anche 100.000 adesioni in più all'anno.
4: Ci ha chiamato Antonio da Padova, che ha una sorta di dubbio generale, complessivo, sul sistema che stiamo descrivendo. Antonio, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato, è piacere di ascoltarvi, io vi ascolto quando posso.
4: Grazie.
5: Per partecipare alla vostra trasmissione, per me è un grande piacere.
4: L'appunto che ci hanno passato dal centralino ci dice che lei è critico e perplesso rispetto al fatto che la previdenza complementare
5: sì. È un eufemismo, ma vi spiego perché. Allora, io mi occupo di previdenza complementare da oltre 20 anni, è una materia che ho conosciuto, che conosco bene, la sto guardando adesso per mio figlio, ne ho 3 di figli, quindi conosco abbastanza bene il tema. Allora, il tema è questo. Allora, c'è una questione di carattere politico e di equità generazionale e una questione di carattere tecnico. Allora, quella di carattere politico e di equità generazionale la tralascio per amore di sintesi, anche se sarebbe giusto affrontarla, perché tu pensa che coloro che hanno fatto queste, chiamiamole riforme, percepiscono pensioni che i nostri ragazzi allora questa è una cosa che
4: chi prima detta, arriva meglio alloggia,
5: va
4: quindi
5: va detta perché certo. Che guadagna 30-40 mila euro al mese
4: e scampa pure di più, no, ma anche si potrebbe estendere anche ad altre categorie. Andiamo alla questione tecnica.
5: Allora, sciolto, diciamo, affrontato questa questione tecnica, per me sono 4. Allora, 1.
2: Veloce, che non possiamo darle
5: TFR
2: tutte le
5: maturando. Completo sgravio del TFR maturando. Il TFR maturando entra nell'imponibile IRPEF come deducibilità dell'imponibile. Punto numero 2. Eliminazione di quella odiosa tassazione sui rendimenti fatta in primis e poi che il governo Renzi aveva aumentato, quindi i rendimenti della previdenza complementare sono esenti da imposte. Questione numero 3, ci deve essere, è vero che ci sono i fondi con il TFR, che è il conservativo in linea col TFR, ma deve rendere non quantomeno, esattamente come il TFR, per chi non vuole rischiare un centesimo. Punto numero 4, i comparti, io spingo perché i comparti di investimento non soggiacciano alle merchant bank e alle investment bank, ma siano fondi negoziali chiusi, cioè dell'interno dell'azienda, dove le organizzazioni sindacali e datoriali condividono, scusami, fanno gli accordi per l'aumento della percentuale di contribuzione datoriale, che nel tempo secondo me non potrà essere inferiore al 10%, ma io li vedo più come fondi chiusi, sì, negoziali,
4: sì, della categoria. Meno. Allora, grazie Antonio, grazie anche della partecipazione emotiva al tema, no, che ci fa molto piacere, però adesso ci dobbiamo fermare tutti un momento, perché è il momento del traffico.
6: Ma bentornata Deborah, scusa se te lo dico, ma che razza di gusti, cioè, impegnativa la faccenda.
7: L'armonia della logistica, eccellente, modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati all'ascolto, partiamo ancora dalla A21 Torino-Brescia. In seguito ad un incidente si registrano ancora code per 9 km tra Castel San Giovanni e l'allacciamento con la 1 in direzione Piacenza, e permane la chiusura dell'entrata di Piacenza Ovest in direzione dell'Autosole. Proprio sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per un altro incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, mentre un veicolo in fiamme provoca incolonnamenti tra Chiusi e Fabbro per chi viaggia verso Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa il traffico procede a rilento a causa di materiali dispersi tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, si verificano code a tratti per lavori tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, e per lo stesso motivo segnaliamo code a tratti sulla A15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. A più tardi.
7: Di denari.
9: Io nell'80 sono andato in Inghilterra, nell'81 la Thatcher ha dato un incentivo a tutti coloro che dichiaravano di voler uscire dal sistema previdenziale nazionale per crearsi una propria assicurazione privata. Io quella volta lì, parlo del, appunto, dell'80-81, ho ricevuto dallo Stato inglese 12.500 sterline, che non erano pochi soldi quella volta, per permettermi di attivare le mie assicurazioni, i miei fondi pensione privati.
10: Ho una figlia che ha aderito al fondo pensione, ma la mia domanda è: chi mi garantisce che tra 30-40 anni questi fondi pensione ci sono ancora?
11: Sì, scusate, però non è che ha risposto. Nelle piccole aziende, quindi il datore di lavoro si può rifiutare?
2: Allora, qua veramente la gamma delle domande è molto estesa. Giovanni, da dove ripartiamo?
3: Sì, allora, il proprietario di un'azienda di piccola dimensione, se i dipendenti vogliono il fondo pensione, non può rifiutarsi, lo deve dare. Però è un tema di informazione. Se non vengono informati correttamente, se il sindacato ha delle difficoltà oggettive a penetrare questa azienda, è chiaro che poi diventa più complicato aderire, però no, non può rifiutarsi. In più vorrei rispondere alle alcune domande che sono state fatte prima. Allora, la previdenza complementare negoziale sta sotto la contrattazione collettiva, quindi sopra, nei contratti tra la parte datoriale e la parte sindacale si stabilisce il contratto, gli aumenti eccetera, e si va a regolare anche la previdenza complementare sotto di categoria, quindi il fondo di riferimento. E questo è un punto che per noi non è discutibile, è insindacabile. Noi riteniamo la contrattazione collettiva fondamentale per quanto riguarda la previdenza collettiva riguarda la previdenza complementare. C'è stato un avviso comune 20 giorni fa di 30 associazioni datoriali e sindacali, con in testa Confindustria, Confcommercio, CGL, CISL e UIL, che hanno ribadito questo aspetto fondamentale. Il TFR datoriale rimane, il contributo datoriale TFR rimane o in azienda o va al fondo pensione di riferimento, quindi di categoria, non può andare a soggetti terzi, reti di banco, reti di assicurazione. Quindi tutti i contratti che andranno al rinnovo prevederanno questo aspetto, quindi lì ci saranno delle complicazioni per
2: vedremo
3: quanto riguarda
2: fino a ottobre.
3: Il 31 di ottobre, se non verrà posticipata gli altri 3 mesi la portabilità, lì ci saranno potenziali problemi. Verissimo quello che ha detto. La cosa gravissima che è stata fatta dal governo Renzi nel 2015-2016, governo che avrebbe dovuto avere una grande sensibilità verso il welfare e verso la previdenza complementare, invece di diminuire la tassazione sui rendimenti, che era l'11%, l'alzata al 20% ai fondi pensione negoziali preesistenti e al 26% alle casse. Ed è gravissimo, perché questi non sono risorse speculative di un family office o di soggetti finanziari, questa è previdenza complementare. Quindi aumentare le tasse su quelli che sono i rendimenti che vengono dai risultati della gestione finanziaria dei fondi è estremamente grave e va a discapito degli iscritti. Quindi questo tendo a dire, il signore aveva ragione, e sono due cose abbastanza scandalose. Poi non mi ricordo se aveva parlato anche di altre cose.
2: Vabbè, comunque insomma il tema fiscale sì, è il grande elemento di attrazione.
4: Perché poi alla fine in un qualche momento come dire, la tassazione deve arrivare. E effettivamente dobbiamo dire una cosa che magari non è così nota. Per chi matura un certo numero di anni, non tantissimi, mi pare 8 in parecchi fondi, di iscrizione al fondo pensione, poi quello che può essere la rendita che si percepisce non viene gravata allo stesso modo del TFR, ad esempio.
3: Certo. In più, adesso che mi ricordo anche un'altra domanda importante.
2: I comparti di investimento e life cycle, forse sì, potevamo arrivare lì.
3: Sì, però prima parlerei anche del tema che ci sono persone più anziane che hanno usufruito di sistemi diversi, mi riferisco a quello retributivo, non contributivo della pensione pubblica, che percepiscono chiaramente pensioni molto più elevate. In Italia ci sono molte, allora la pensione media italiana è 1200-1300 euro, ci sono molte persone che prendono pensioni sopra i 5-6-7 mila euro. Questo è un tema che è dovuto ai versamenti che hanno fatto. Io mi ricordo che anni fa un ministro del MEF, Padoan, credo, abbia tentato di mettere un tetto a 5.000 euro. Lui ha sostenuto sopra i 5.000 euro le pensioni non ci possono essere, quindi se uno prende 18.000 scende a 15.000. La Cassazione ha vietato questa cosa perché l'ha ritenuta non corretta.
2: Il diritto acquisito,
3: versamente, eccetera. Quindi c'è stato un momento dove si è visto che comunque una maggiore attenzione su questo tema poteva essere di vantaggio poi per tutti gli altri. Comunque è un dato di fatto che per l'inverno demografico, in primis, per il fatto comunque che le persone vivono sempre di più, arriveremo fra un 10-12 anni a avere delle fortissime criticità sulla previdenza pubblica, e quindi bisogna trovare strumenti a supporto.
2: Velocissimo, Davide da Roma, perché può certamente la sua situazione rappresentare quella di molti altri ascoltatori. Davide, velocissimo.
12: Salve, io sono segnato alla Cassa Artigiani, ho 48 anni e volevo sapere se a me conveniva farlo oppure no questo supplemento.
2: Quindi
12: diciamo,
2: è un artigiano, non ha un rapporto di lavoro ovviamente da dipendente, quindi è chiaro che non è non ha eventualmente il contributo del datore di lavoro. Detto questo, c'è tutta la gamma dei fondi aperti, ne va del suo interesse di aprire una posizione di previdenza.
3: Anche chiusi, anche chiusi. C'è Fondapi, Fonte.
2: Ah, certo. Quindi
3: sono anche due fondi pensione negoziali, Fonte, che è quello del commercio terziario, uh-huh, delle piccole aziende, certo, e anche Fondapi.
2: Il tema è 48 anni e c'è ancora almeno 20 anni di vita professionale davanti. Quindi,
4: come dire, con queste norme attuali, il nostro ascoltatore ha una ventina d'anni mal contati di lavoro ancora. Sì. Forse qualcosa meno, se ha cominciato a lavorare molto presto. Ecco, potrebbe darsi.
3: Ci mandano in pensione per 20 anni.
4: Però esatto, attendere diciamo così, che proprio per tener conto di quell'altra cosa che diceva lei, Maggi, cioè il rischio longevità, certo, nel senso che si scampa molto di più, certo, fortunatamente, ma questo vuol dire che la pensione, cioè quanto abbiamo messo lì all'INPS per la pensione, deve essere diluito per più anni.
3: Certo, molti più anni, quindi questa è una complicazione. E poi c'è il tema assistenziale, diventando anziani abbiamo sempre più bisogno di aiuto.
2: Bravo,
3: quindi,
2: infatti, anche se in prospettiva abbiamo un ottimo lavoro e percepiremo, anche se col sistema contributivo, un'ottima pensione, purtroppo per le necessità che si hanno in vecchiaia e anche anche per periodi prolungati di tempo, non è detto che l'assegno pubblico, certo, quello che deriva dalla nostra vita professionale basterà, per cui ne va nel nostro interesse alimentare con qualunque forma. Quindi fate una riflessione su questo argomento, non affrettatevi o affogatevi a mettere una firma sul primo fondo che vi viene proposto, prendetevi tutto il tempo necessario per fare, Mauro, una riflessione, e poi
4: due indirizzi questo internet, vi renderà più sereni. assofondipensione.it, che ho già citato, ed è il presidente di Assofondi Pensione, l'associazione dei fondi negoziali, dei fondi di categoria, che è stato nostro ospite, grazie dottor Maggi, grazie, e l'altro, per essere proprio ecumenici, covip.it,
3: sì, corretto, che è il nostro vigilante,
4: che è il sito della commissione vigilanza sui fondi pensione, anche lì tantissime informazioni, soprattutto di base.
2: Posso dire che anche sul sito del Ministero del Lavoro c'è tutta la... tutte le istruzioni su tutto quello che è successo, corretto, tutto quello che è partito dal 1° luglio, anche lì sono molto puntuali e molto chiare. Bene.
4: Tu ci sei domani, sì, non riparti.
2: Per adesso andiamo avanti tutta la settimana fino a giovedì. Fino a giovedì, poi da venerdì succedono delle cose che voi umani. Soprattutto giovedì sera ne succedono alcune.
4: Chi ci sarà sentirà.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
13: Sono le 12.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Guerra in Ucraina, 15 morti nei raid russi, Zelensky chiede decisioni ferme al vertice della NATO. L'ordine restrittivo chiesto da Trump per Meloni, fondamentale mantenere i rapporti, dice il ministro Crosetti. Treni, guasti a Milano e a Follonica, da oggi fino al 10 luglio i lavori sull'alta velocità. Un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, è salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa. Un'altra vittima e altri due feriti in Crimea. Solo nella capitale gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti.
15: Le immagini della notte mostrano i missili russi abbattersi su palazzi residenziali di Kiev. Le autorità ucraine parlano di diversi quartieri colpiti, si vedono condomini semidistrutti. Dopo ore a scavare, il bilancio provvisorio è di 14 morti e 60 feriti. Sul fronte opposto i droni ucraini hanno colpito una raffineria a nord di Mosca e diversi obiettivi militari ed energetici in Crimea, mandando in blackout Sebastopoli. Le autorità russe segnalano una donna morta e due civili feriti in Crimea e un morto e due feriti in un centro commerciale a Belgorod. Alla vigilia del vertice NATO, domani e mercoledì ad Ankara, il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere decisioni forti per rafforzare la nostra difesa aerea. La Russia intensifica da una parte gli attacchi con missili balistici, dall'altra le scorte di Patriots americani a Kiev sono ridotti ai minimi. Zelensky ha chiesto a 40 paesi di fornire subito i Patriots dalle loro scorte, impegnandosi poi a restituirli con le forniture già concordate con gli Stati Uniti. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Il presidente ucraino Zelensky esorta i suoi alleati a prendere decisioni ferme al vertice della NATO di Ankara dopo i bombardamenti della notte. È cruciale che il mondo, in primo luogo gli Stati Uniti e i nostri partner europei, esca dal vertice della NATO con decisioni a favore della nostra difesa antiaerea e quindi della protezione della vita delle persone comuni, ha dichiarato Zelensky. Un vertice, quello della NATO ad Ankara, in programma da domani, che già partiva in salita per i contrasti tra Stati Uniti ed Europa e che dopo le ultime prese di posizione di Trump contro Giorgia Meloni si aprirà ancora più in salita. L'importante è mantenere i rapporti, ha detto il ministro Crosetto, ospite di Sky TG24.
16: Penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti sono tra stati, le persone passano, i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente, per cui l'Italia, gli impegni che si è preso in ambito NATO a livello bilaterale con gli Stati Uniti li ha totalmente sempre rispettati, perché stiamo costruendo una difesa, stiamo costruendo secondo le indicazioni e gli accordi che abbiamo preso con la NATO, ma la stiamo costruendo anche perché le difese sono sia nazionali sia di coalizione. Non abbiamo interrotto nulla dei nostri programmi, stiamo su alcuni programmi ragionando.
13: In Medio Oriente l'Iran mangia e piange l'Ayatollah Ali Khamenei mentre Israele continua ad attaccare il Libano.
17: Mentre una folla immensa si è radunata a Teheran per il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei, in cui si lanciano pietre contro le immagini di Trump e si grida che l'America è il grande Satana, il ministro della difesa israeliano Israel Katz afferma che il suo paese ha assassinato Khamenei per aver presumibilmente guidato un piano per distruggere Israele e ha nuovamente minacciato di eliminare qualsiasi leader iraniano che tenti di promuovere tali azioni. I negoziati USA-Iran sono sospesi, ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf definisce l'attuazione del memorandum d'intesa difficile ma possibile. E la pace in Libano non potrà durare, aggiunge Ghalibaf, a meno che l'Iran non svolga un ruolo di stabilizzatore della regione. A Gaza, intanto, Hamas afferma di essere pronta a farsi da parte, ma non a disarmarsi, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, istituito dal Board of Peace. La questione della governance di Gaza nel dopoguerra rimane uno dei principali punti critici nei negoziati sull'attuazione della seconda fase dell'accordo di pace e Hamas ha annunciato una conferenza stampa per oggi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La cronaca italiana: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite lo ha accoltellato. L'aggressore è infatti scappato subito dopo aver ferito la vittima. Sempre a Savona, un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie, ultra ottantenne, al termine di una lite avvenuta questa mattina nella loro abitazione. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. L'uomo presenta invece alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato ricoverato in codice giallo. Un inconveniente tecnico questa mattina lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino Follonica, provincia di Grosseto, ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Problemi questa mattina anche per il nodo ferroviario di Milano a causa di un guasto nella stazione centrale. Da oggi e fino al 10 luglio per lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino, è stato dirottato proprio sulla Tirrenica con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. Ora parliamo di occupazione femminile, qual è la mappa oggi e soprattutto se c'è una crescita, se ne parla sul Sole 24 Ore.
18: Le lavoratrici italiane sono oltre 10 milioni con un tasso di occupazione del 54%, in miglioramento anche se molto lontano dai livelli europei. L'incremento più forte ha riguardato le lavoratrici over 50. L'incidenza delle occupate ogni 100 residenti donne è cresciuta del 5,2% fra il 2022 e il 2025, mentre per le donne fra 25 e 34 anni l'aumento si è fermato al 3,2%. 1,2%. Per le più giovani, sotto 24 anni, c'è stato un calo di quasi 2 punti percentuali. Le occupate fra 50 e 64 anni sono aumentate di 458.000 nel triennio. L'invecchiamento della popolazione si traduce nell'aumento delle occupate di età più avanzata. Pesa anche la riduzione dei canali di uscita anticipata dal lavoro. Le donne inattive che non lavorano e non cercano un'occupazione sono ancora 7,8 milioni. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: In chiusura una notizia di cinema: George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'83esima edizione si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Tra pochissimo l'appuntamento con Melog. Un buongiorno a Gianluca Nicoletti.
19: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo di un male che può colpire tutti noi: la sindrome del turista. Tra poco.
13: Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effatto Giorno.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: È uno dei dolori più forti che si possano provare. Chi ha avuto una colica renale la descrive spesso così: un dolore improvviso, intenso, che parte dal fianco, può irradiarsi verso l'addome o linguine, tanto da rendere difficile trovare una posizione che dia sollievo. L'estate, complice il caldo e il rischio di disidratazione, è una stagione a rischio. E allora, oggi, in linea con noi, abbiamo il professor Emanuele Montanari, che è direttore dell'urologia del Policlinico di Milano e professore ordinario all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno. Beh, innanzitutto la colica renale è dovuta in genere al passaggio di una concrezione, cioè di un piccolo calcolo dovuto alla precipitazione di sali nel rene che migra nell'uretere, cioè nel canale che porta l'urina alla vescica. Questo determina occlusione dell'uretere e l'uretere si ribella e il rene si ribellano a questa cosa dilatandosi e cercando di espellere questo calcolo. Come si possa prevenire? La cosa logica è pensare che si deve prevenire la precipitazione dei sali. Quindi la prima considerazione in termini di prevenzione è quello di cercare di idratarsi abbondantemente se ci si espone al sole o si frequentano luoghi con climi caldi. In questo periodo il clima è stato veramente inclemente e quindi si è sudato molto. Tenete conto che noi uriniamo circa il 99% di quello che viene riassorbito, il 99% di quello che il rene filtra, quindi uriniamo circa 1500-1800 cc di urina al giorno, quindi bisogna tenere elevata la quantità di urina che si espelle, quindi si deve cercare di controllare questo.
1: Professor Montanari, che cosa fare e che cosa non fare in presenza di colica renale?
2: Allora, in presenza di colica renale acuta non bisogna bere tanto. Bisogna bere secondo la sete e naturalmente usare dei farmaci che sono dei farmaci di tipo antidolorifico, in modo particolare i FANS, cioè gli antinfiammatori non steroidei. Nella fase, diciamo, in cui la colica renale si è sedata, si possono prendere anche dei farmaci per bocca, sempre della categoria dei FANS. Quello che io raccomando è di non usare farmaci del tipo spasmolitici, perché non hanno nessun effetto sulla colica ma hanno effetto molto sull'intestino dilatandolo ulteriormente, quindi tendenzialmente usare i farmaci antinfiammatori non steroidei con giudizio, perché poi hanno una influenza anche sulla funzione renale. Se compare febbre bisogna rivolgersi al pronto soccorso e non fare il fai da te con degli antibiotici a caso, perché in effetti la dilatazione predispone a una complicanza anche grave della colica, che è quella della sepsi, quindi rivolgersi sicuramente a un medico.
1: Grazie, per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Questo incosciente surfista sul tetto di un vaporetto lungo il Canal Grande a Venezia è già il simbolo della rubrica fissa dell'estate, maleducati in vacanza, spesso, come in questo caso, a favore di cellulare. Esibizionismo da social, e basta guardarsi attorno. La foto per il post ricordo non è al monumento, è sul monumento, senza alcun rispetto. Questa comitiva, immortalata mentre faceva un picnic in un'area di atterraggio sulle Dolomiti bellunesi, qualche giorno fa ha ritardato un intervento del soccorso alpino in elicottero. In montagna senza regole il trekking si fa in ciabatte, come se in questo periodo ogni luogo fosse spiaggia. A Gallipoli, Salento, in costume e torso nudo anche tra negozi e uffici, il comune dice basta, multa per chi gira così.
2: Ho anche esteso agli ausiliari del traffico la possibilità, come incaricati di pubblico servizio, di poter intervenire per contestare questa infrazione.
3: Ora voglio fare una premessa molto chiara. Non voglio gettare addosso a nessuno etichette, e proprio per questo oggi voglio parlare di sindrome del turista, perché la sindrome del turista può cogliere chiunque, anche chi parla in questo momento. Cos'è la sindrome del turista? La sindrome del turista è una sorta di tendenza, un meccanismo psicologico che ancora probabilmente non è stato né studiato né approfondito con evidenze scientifiche, che ci porta a sentirci privi di ogni freno inibitorio, di ogni tutela civica, di ogni rispetto alle regole quando siamo lontani da casa nostra. Ma lontani può anche essere in una gita fuori porta, può essere in un fine settimana al mare, può essere una giornata ad Ostia per i romani o a Fregene o per i milanesi non so esattamente dove, per i liguri non so esattamente dove. Insomma, è come ci si allontana da un'area di controllo in cui ci si sente controllati, socialmente controllati, in cui il non rispetto delle regole ci cherebbe intorno tra le persone in cui abbiamo familiarità, quelli che abitano nel nostro quartiere, nel nostro condominio, le persone che ci conoscono, ci creerebbe sicuramente una situazione di non propria popolarità. Come ci allontaniamo da casa, sembra che viviamo in una sorta di zona franca, non siamo riconoscibili immediatamente, pensiamo di essere individuabili e lentamente gli adulti tornano bambini, si rincitrulliscono, si rimbambiniscono nel vero senso della parola, e spesso sono dei comportamenti che non spieghiamo. Questo è in qualche maniera aumentato, incentivato con una circostanza additiva feroce dal fatto che oggi essere turisti significa anche certificare il proprio essere turisti, cioè dare a un certo punto di vista la prova certificata nei propri ambienti social di quello che si è fatto, che deve essere sempre splendido, deve essere stupendo, deve essere epico. E da qui nasce quello che avete sentito, la persona in piedi sul vaporetto a Venezia, rischiando di farsi male lui, ma anche di creare problemi agli altri, perché è una sorta di sfida. Io, mentre gli altri stanno dentro il vaporetto, salgo sul tetto del vaporetto e mi faccio una foto per vedere quanto sono figo. Oppure quelli che affrontano percorsi che richiedono un impegno, richiedono un equipaggiamento, assolutamente privi di questo equipaggiamento. Ci si avvia in ciabatte, ci si avvia come è lungo un percorso in montagna, senza pensare che poi quando si creano problemi interviene comunque il pubblico, si sottraggono energie a quelli che sono i sistemi di soccorso, e quindi si creano problemi ad altre persone, potrebbe essere veramente in crisi. Beh, quello che volevo chiedervi oggi è: siete coscienti di questa sindrome del turista, della quale anche il sottoscritto potrebbe benissimo un domani sentirsi afflitto o sentirsi preso, oppure fate parte delle persone che osservano e mugugnano e si indignano, e che poi questa sindrome crea quelle sono le misure più drastiche? Le città d'arte mettono un ticket d'ingresso, alcune aree diventano zone a numero chiuso. Perché? Perché si pensa che arginare il cafone si metta un pegno in denaro, come se il cafone non spendesse denaro, ma il cafone ha potenzialità di spesa infinita. Non è che mettendo un ticket si elimina la cafonaggine. Come si elimina la cafonaggine? No, elimina la cafonaggine? Non lo so, non lo saprei dire, ma oggi vorrei in qualche maniera raccogliere testimonianze, vi dirò le varie fattispecie, di quella che è la sindrome del turista, come voi l'osservate o come voi in qualche maniera l'avete subita e ne fate oggi un miserevole auto da fè. 800240024.
4: Vanno rispettate nella maniera più assoluta, a bordo di un aeroplano, in quanto è uno spazio veramente limitato con tante persone. Allora, se c'è qualcun altro del gruppo che lo vuole seguire è libero di farlo, ma chi sta a bordo, mi rivolgo al suo gruppo, basta, siete avvisati adesso. Differentemente, una parola, trovate la polizia ad aspettarvi a Napoli. È chiaro il discorso? Chiaro? Ho la vostra parola? Benissimo, possiamo continuare.
3: Ormai ha fatto il giro dei social, si direbbe diventata virale questo discorsetto, questa ramanzina che fa il comandante del volo Mykonos Napoli a un gruppo di turisti cafonissimi che hanno esageravano, presa l'euforia, non so cosa abbiano fatto, hanno fatto casino dentro l'aereo, gli ha spiegato l'aereo, una zona promiscua, ogni vostra azione è una reazione sulle persone che stanno vicino. Uno di loro è stato preso e fatto scendere a terra, consegnato alla polizia, agli altri ha detto, guardate, chi continua con questi gesti, questa è una cosa paradossale, ma si può far casino in un volo d'aereo? Non so, una cosa sembrava inimmaginabile, si può comportare come una scolaresca in gita scolastica nel pullman negli anni 80, non lo so, evidentemente c'è questo sdoganamento, ma io ho visto anche un influencer che fa yoga nel corridoio di un aereo, ma yoga per modo di dire, perché fa piruette, mette le gambe all'aria, salta. Ma perché lo fa? Lo fa per fare una sua storia da pubblicare su Instagram. Oggi infatti io me la sono ricordata, in qualche maniera mi è rimasta impressa questa poveretta che facendosi riprendere da un complice o da un amico col telefono, a un certo punto nel corridoio dell'aereo si mette a saltare, zompare, fare piroette, posizioni strane. C'è da dire che nessuno la guarda, nessuno la nota, però è un evento che fa parte dell'essere presa da sindrome del turista, che è un abbassamento dei propri freni inibitori, delle proprie condizioni di educazione, d'altra parte un desiderio di esibirsi per creare il momento epico da trasmettere attraverso i social. 800240024, Maurizio da Cesenatico, primo testimone.
5: Buongiorno Nicoletti, io le confermo pienamente quello che ha detto, ho piacere che se ne sia parlato perché io ho 60 anni, abito in una località turistica e già da quando ero ragazzo constatavo questi comportamenti, insomma la gente, il fatto che era in vacanza, era completamente disinibita, camminava in mezzo alla strada, incidenti che durante il resto dell'anno, incidenti stradali che durante il resto dell'anno non si vedevano mai proprio perché non si rispettava minimamente il codice della
3: strada.
5: Quindi
3: secondo lei è un fenomeno già strutturato nel tempo o in qualche maniera lei vede un aumento di questo fenomeno, una sua articolazione diversa per il fatto che oggi non basta andare in vacanza, bisogna dare prova certificata del fatto che ci si diverta, che si spenda, che ci si possa far invidiare dagli altri, che si mangi cose sopraffine, si beva cose sopraffine, sia insieme a compagni o compagne dalla bellezza pollinea. E quindi naturalmente bisogna creare delle condizioni estreme perché la propria vacanza sia aumentata nella sua narrazione rispetto alla realtà.
5: Beh, adesso rischio di dire una banalità, un luogo comune, no. Comunque tutto si è accentuato con l'uso dei social, però io questo comportamento qui, lo vedevo già da ragazzo, che le regole venivano create delle isole pedonali apposta, proprio per i pedoni, perché potessero, per i turisti, perché potessero circolare senza avere il pericolo delle auto che magari gli passavano vicino, ma pensavano poi che tutto il paese fosse tutta un'isola pedonale, quindi stavano nel mezzo della strada anche a passeggiare bellamente anche nelle zone dove erano aperte al traffico. e se gli si faceva notare qualche cosa, insomma, non dico che ti mandavano a quel paese, però erano risentiti. Adesso sicuramente la maleducazione è aumentata, quello sì. Vuoi perché allora, magari fare, io intanto, sono ringrazio... anche anzianotto, sì. Quindi magari certe cose mi fanno
3: Maurizio, parlando a Cesenatico, è una delle classiche zone del turismo dal dopoguerra in poi, dagli anni del boom in cui gli italiani andavano per passare la villeggiatura. Luogo classico, evidentemente anche la classica frequentazione soffre di questo tipo di distorsione. Vi dico quelle che sono... divise per, diciamo, aree turistiche, le maggiori espressioni di maleducazione, di cafoneria, di rozzaggine, di coattaggine, chiamatela come volete. Allora, le grandi città d'arte, nelle città d'arte, Roma, Venezia, Firenze, Milano, poi tutte le perle della Toscana, della Liguria, del Lazio, della Puglia, di quello che volete voi, sono città d'arte che sono in realtà dei set cinematografici bellissimi, uno se li potrebbe godere tranquillamente, pieni di scorci per farsi foto suggestive, che poi sono sempre le stesse. Allora, primo il vandalismo sui monumenti storici. C'è gente che ancora scrive il nome, scrive la data, scrive le iniziali sul Colosseo, sapendo che si rischia tantissimo, a Pompei, sulla Torre di Pisa. Hanno beccato un prete americano proprio ieri, si sta fregando un pezzo di vestigia romane, non so da quale zona archeologica di Roma, hanno beccato proprio col sorcio in bocca, pensate, un prete che si sta prendendo il sassettino da portarsi dietro quando tornava a casa. Il consumare abusivamente pasti ovunque, cartonate di pizza, bibite. Ieri una signora ha mostrato un passaggio nei giardini del Pincio, un luogo bellissimo, su Piazza del Popolo, suggestivo, romantico. Uno schifo, dietro ogni pacchina ci sono mucchi di lattine, cartoni di birra e via dicendo. Poi tuffarsi nei canali e nelle fontane, anche quella è una cosa che viene suscitata dal desiderio di farsi un selfie, ma ancora nelle fontane di Roma, compresa la fontana di Trevi, che è super blindata, bisogna pagare per andarci, c'è sempre qualche coglione che ci si butta dentro, poi diventa famoso perché poi viene ripreso, poi comunque ottiene il suo scopo di un passaggio epico. Poi andare in luoghi sacri, chiese, basiliche, noi siamo pieni di chiese, sono i luoghi più belli da visitare, ma andarci in costume inadeguato. Davanti a San Pietro c'è tutta una leggenda di come ci si veste. Una volta davano una specie di foulard per coprirsi le cosce alle donne, una cosa del genere. Non so se li danno ancora, non mi ricordo. E poi bloccarsi per farsi selfie, per farsi social, per fare le stories in mezzo, non so, alle calli veneziane, Ponte Vecchio, Firenze, bloccando proprio il flusso dei turisti, è quello che un pochino ci diceva il nostro ascoltatore. Allora abbiamo Gianluca da Genova, altro ascoltatore, buongiorno.
6: Buongiorno, è anche un fatto di mentalità, nel senso che se uno va a vedere una cosa, parte per andare a vedere una cosa, non per andare a farsi fare un selfie in una città d'arte per dire che sono stato in una città d'arte. Probabilmente il conformista medio, cioè l'uomo o la donna dalle 3M, moglie macchina mestiere o marito macchina mestiere, è il turista classico. Quindi, cioè, tu arrivi in un posto come Santorini, ci sono 3 navi da crociera che arrivano contemporaneamente, 25.000 persone contemporaneamente, non esiste. Cioè, io quando parto vado a vedere una cosa, vado a vedere il posto, non mi interessa farmi la foto davanti al monumento di quel posto, non esiste.
3: Eh sì, però lei ragiona in termini assoluti di buonsenso, lei vede che i comportamenti di massa fanno sì che ci sia da anni la fila di giapponesi davanti alla Bocca della Verità, che è un tombino di fogna, perché hanno visto il film Vacanze Romane, vanno tutti a farsi la foto con la manina dentro la bocca della statua della Bocca della Verità e facendo ok con l'altra mano. Una fila interminabile che non ci si spiega perché, perché evidentemente ancora tutti vanno lì memori l'unico momento epico cinematografico che dà un'idea di quelle che sono siano le Vacanze Romane. Poi tutti fanno la stessa foto, tutti fanno lo stesso selfie, se si mette, io ho la fortuna di vivere in una città d'arte, in un luogo suggestivo, classico, uno scorcio di quelli che ormai fanno parte della tradizione turistica. Tante persone passano e tante persone fanno esattamente la stessa cosa. I social sono pieni della stessa foto, dello stesso monumento, con persone della stessa postura. Cosa mai rimarrà di queste tonnellate di spazzatura digitale, di memorabile, di epico e via dicendo? Ci si domanda, ma tutti ne siamo contaminati. Loredana da Bisceglie.
7: Sì, salve, buongiorno, salve. Io vorrei raccontare questa esperienza fatta in un viaggio Napoli-Sharm el Sheikh. Noi abbiamo viaggiato per Sharm per più di 10 anni partendo da Bari. Quell'anno purtroppo ci siamo imbarcati a Napoli, è stato un incubo, il viaggio di Napoli è stato veramente un incubo.
3: Sharm è pieno di napoletani però che hanno casa, multiproprietà e via dicendo.
7: Sì, ma è stato proprio il comportamento dei viaggiatori, a parte il viaggio d'andata con questi bambini che hanno così smontato l'aereo, riempito di carte, molliche, hanno fatto di tutto. Poi il viaggio di ritorno è stato paradossale perché siamo atterrati a Napoli, dovevamo recuperare le valigie, purtroppo c'è stato un ritardo nel recupero delle valigie. Lì c'è più o meno un'oretta, sono praticamente impazziti, cioè a un certo punto hanno fatto di tutto, hanno bloccato il nastro schiacciando il tasto dell'emergenza, è arrivato il vigilante, volevano ficcarsi dentro la buca.
3: Ma qual era il vantaggio di bloccare il nastro? Arrivano più tardi ancora le valigie.
7: Infatti hanno ritardato per un'altra ora l'arrivo delle valigie, è successo di tutto, veramente. Beh, una cosa.
3: Diciamo, era un gruppo organizzato di persone che stanno assieme? O c'era un assemblaggio?
7: No, era un aereo, sì, forse eravamo gli unici di Bari, sì, forse sì. Insomma, un viaggio veramente, abbiamo visto cose assurde, mai successe, diciamo, in un aeroporto in maniera normale. Certo, complice anche un po' l'aria condizionata spenta, forse sarà stato anche quello il motivo.
3: Non ha detto la premessa fondamentale, un volo Sharm Roma o Napoli, non so esattamente, senza aria condizionata, può essere che abbia delle alterazioni anche nelle persone. Comunque ha dato un quadro abbastanza realistico di quello che è un elemento di maleducazione o di cafonaggio. Ci fermiamo un istante, Borsa.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee stanno progressivamente riducendo i guadagni che sono riusciti a mettere a segno questa mattina. Niente di particolarmente eccezionale, ma in ogni caso le prestazioni erano migliori. Adesso abbiamo Parigi in rialzo dello 0,13%, Francoforte più 0,18%, anche Milano che è arrivata a guadagnare oltre mezzo punto percentuale, adesso riduce a più 0,08%. Si guarda all'andamento del prezzo del petrolio, in primo luogo in leggero calo i 7 paesi dell'OPEC Plus che hanno adottato tagli volontari alla produzione nel 2023, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, hanno deciso di aumentare nel weekend la produzione di 188.000 barili al giorno a partire da agosto per stabilizzare appunto le quotazioni. Nel frattempo Piazza Affari guarda invece ad alcune operazioni industriali molto importanti. Fincantieri, in rialzo di quasi 12 punti percentuali, ha comunicato la creazione di un polo subacqueo con 8 aziende a un'operazione dai ricavi in prospettiva miliardari, 1 miliardo e 100 milioni appunto di euro, e questa operazione che fa molto bene al mercato si estende nei suoi effetti anche alle prestazioni di Leonardo, Finmeccanica più 4, Avio più 3,84%. Abbiamo in evidenza anche Ferrari più 2,31% questa mattina dopo il podio conquistato dal cavallino rampante a Silverstone. Abbiamo Stellantis in rialzo di oltre 1,5 punti, mentre in negativo segnaliamo Prysmian a meno 3, calo di oltre 1 punto per STM Italgas. Per ora è tutto.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.

0: Kellogg.
1: Una turista straniera si è arrampicata sulla fontana del Nettuno in Piazza Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale, causando danni per 5.000 euro. Per evitare di entrare in acqua si è aggrappata alle zampe dei cavalli e le ha gravemente danneggiate. È stata denunciata alla polizia municipale per deturpamento di bene artistico-architettonico. La maleducazione e l'ignoranza colpivano anche a Pisa, dove una turista francese deturpava la torre pendente, incidendo un cuore sul settimo anello.
2: Allora, intanto grazie a Filippo Reggi, Cristina Lunghi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e riprendiamo la nostra carrellata di cafoneria turistica. Ripeto, non voglio mettermi nel ruolo dell'osservatore, ma probabilmente avevo fatto cafonate ben peggiori io in gioventù, ma probabilmente le potrei rifare anche oggi se mi trovassi in condizioni di lucidità alterata, in un luogo in cui sono felice, mi trovo circondato da gente allegra, dimentico per un attimo tutte le guarentigie che mi hanno imposto anni di mortificazioni, educazioni severe e via dicendo, e quindi anch'io magari salgo.

0: Io sulla torre di Pisa incido il mio nome sul settimo anello, o come la turista mi proclamo parte di un gruppo architettonico statuario per farmi un selfie. Ripeto che ci sono anche delle altre pratiche, le voglio elencare tutte, visto che abbiamo cercato di classificarle. Ad esempio, nelle vacanze marittime, visto che fino ad oggi siamo soffermati sulle città d'arte, il furto di sabbia, conchiglie, sassi è una pratica diffusissima, soprattutto in Sardegna, ma che altro tante volte in passato, nel momento dell'imbarco, del ritorno alla Sardegna, coglie l'imbarazzo degli addetti appunto al controllo dei bagagli, delle signore che erano pieni di sassi, di sabbia, di pezzettini rubati qua e là. Dico, ma che ci fate con la sabbia? Hanno svuotato intere spiagge con la sabbia, con i sassolini di quarzo bellissimo che rilucevano al tramonto e via dicendo. Se le portano a casa, poi che ci fanno? Ci fanno il giardinetto nella pianta di basilico che hanno nel loro balconcino probabilmente. Quindi questo è uno, furto di sabbia, sassi, elementi della natura che fanno parte del bene del patrimonio naturalistico del luogo che si visita. Poi gli ombrelloni. Mi è capitato a me una volta di avere una casetta, ero i tempi che ero più ricco di adesso, me lo potevo permettere, una notissima spiaggia sarda, che è anche spiaggia libera, ha un nome evocativo e suggestivo, non dirò altro, ma probabilmente qualcuno avrà già capito. Era impossibile scendere in spiaggia, perché la mattina, l'osservavo dall'alto, arrivava un umarell, ma tipo verso le 6 di mattina, e piazzavano asciugamani dappertutto, asciugamani, sedie, ombrelloni, in modo che tu alle 7 di mattina la spiaggia era già occupata. E poi arrivavano le mogli, i figli, i parenti, le zie, la spiaggia era occupata, quindi l'occupazione abusiva della spiaggia libera. Poi l'abbandono di schifezze, quello ancora, non ho capito come si faccia, non fa male lo stomaco, lasciare spazzatura nel luogo in cui sei stati, stesi sulla spiaggia, ma tutti ficcano il mozzicone sotto la spiaggia, il pannolino scacazzato del bambino ficcato sotto la spiaggia, l'avanzo del cocomero dispensante biodegradabile, ma invece fa schifo. Poi andare nelle zone protette, calpestare le dune protette, fare fotografie nei luoghi dove non si può entrare, non si può andare, no. Oppure far casino, cominciare a attaccare la musica a tutto volume. Io non capisco perché uno deve sentire la musica a tutto volume, si metta le cuffiette e senta quello che cazzo vuole. No, invece bisogna inquinare acusticamente gli altri. Ecco, questi sono dei comportamenti marittimi che portano all'indignazione umarellica anche una persona che ha 15 anni, se ha delle solide basi di convivenza con i propri simili. Tommaso da Varese, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno. Io chiamo da Varese, dalla provincia di Varese, l'alta provincia di Varese, quindi zona di confine. E volevo appunto mettere in discussione questo concetto un po', no? Il fatto che gli svizzeri, i ticinesi, nel momento in cui varcano il confine, quindi il confine fisico, quindi il confine geografico, cambiano di comportamento. Quindi nel momento in cui proprio si varca la frontiera, si abbassa un po' la guardia, no? Si inizia a partire.
0: Cioè anche gli svizzeri, diciamo, si napoletanizzano, per usare un luogo comune, visto che ormai
1: italianizzano, sì, forse sì, ecco. Però è proprio una questione, forse il signore
0: si rita, decrescentizzano anche gli svizzeri, ecco, vabbè, ecco. Anche a casa loro, io non voglio rievocare fatti cruenti, luttuosi e terribili accaduti in quest'ultimo anno, però anche a casa loro nella gestione, certo, comunque del turismo dimostrano quella adamantina tenuta svizzera di cui eravamo abituati a crogiolarsi come luogo comune. Quindi lei nella sua zona di Varese, quando scendono gli svizzeri, li vede trasformare,
1: sì,
0: completamente,
1: ecco, cioè noti, no? Lo noti in doppia fila, lo noti nel parcheggio un po' più sbarazzino.
0: Quello che non farebbero mai a casa loro.
1: Assolutamente, anzi.
0: Quello che noi diciamo agli stranieri, di solito, tu a casa tua lo faresti questo a casa tua. E questa,
1: esatto,
0: cosa. Sempre a casa propria uno non farebbe
1: quello. Ecco, da un sistema molto regolato, nel momento in cui si passa, forse ti abbassa proprio. E
0: quindi lei conferma l'esistenza di una sindrome. Se colpisce anche lo svizzero, che sembrerebbe inattaccabile la sindrome del rumoroso, del cafone, del disordinato, evidentemente proprio quando uno cambia l'attitudine e entra in un luogo che non è il suo habitat ideale, pensa che improvvisamente può dimenticarsi tutte le regole e si comporta di conseguenza. Interessante questa testimonianza sugli svizzeri. Luca da Monaco.
2: Salve Gianluca, condivido pienamente la tesi dell'ascoltatore precedente, perché io vivendo a Monaco mi accorgo che anche i tedeschi quando vanno in vacanza si abbandonano a quello che io chiamo anche la sindrome del pianerottolo, no? Io sul pianerottolo di casa sto attentissimo, faccio tutto quello che deve essere fatto in maniera assolutamente coscienziosa e poi quando esco faccio come cacchio mi pare. Comunque volevo dire questo, secondo me è una gran
0: cosa. Ma cosa fanno i tedeschi è importante, perché ho visto intemperanze tedesche nei luoghi di ristoro serali, figurate Roma, ma ancora più si vede in crociera. Mi è capitato di vedere in momenti che ho lambito soltanto la vita di crociera, mai fatto una crociera, ma mi è capitato di stare a bordo di navi di crociera, si vede gente con le ciabatte, con i boccali di birra, ubriachi, sì, di prima mattina, appoggiati
2: sulla poltrona dell'altro anche in treno, cioè, sì, è vero, verissimo.
0: Ecco, il piede sulla poltrona. Io ho visto rispettabilissime ragazze vestite tutto punto, perfettamente acchittate, che nessuno le ha mai detto di non mettere i piedi sulla poltrona di fronte. Io cerco di guardarle con insistenza perché odio il rimbrotto da omarelle, quindi mi fermo per vergogna di essere omarelle. Ma vedere una ragazza che tiene le scarpe sul sedile davanti come se nulla fosse, non gli passa per l'anticamera del cervello il fatto che ci si può sedere un'altra persona?
2: Conosco i miei polli, è così. E questo però dipende dal fatto che i tedeschi sono molto molto attenti in casa, perché hanno delle regole rigide e molto severe. Quando escono, insomma, si liberano, una sorta di rito liberatorio. Comunque, secondo me dipende anche dal fatto, questo quello che lei chiama la sindrome del turista, una grande colpa anche secondo me l'educazione alla scuola, che non insegna più, non c'è più educazione al bello, non c'è più l'educazione alla coscienza vera.
0: Quello che sta dicendo lei mi conferma il contrario, tanto più una persona è sottoposta nel suo habitat naturale a regole rigide che deve osservare, tanto più si sbraca come mette il naso fuori.
2: È vero. Questo è vero, però se non si educa al bello, se non si educa alla capacità di una vera coscienza critica, una coscienza critica ragionata nella persona, secondo me non andiamo da nessuna parte.
0: Nella nuova percezione che abbiamo della realtà, che è molto mediata dai nostri strumenti digitali, di esperienza digitale, il bello non è più un oggetto da contemplare, una dimensione da compenetrare, da farsi prendere, non dico da una sindrome di Stendhal, ma di guardare con ammirazione ciò che è bello, ciò che ha una storia dietro. Il bello diventa un set in cui si deve diventare protagonisti. A quel punto cessa la realtà, diventa un set, quindi diventa una cosa artificiosa, una struttura artificiale che serve soltanto a dare la certificazione della mia esistenza in un luogo memorabile. Quindi io divento memorabile se mi faccio una foto assieme a qualcosa che abbia il segno del tempo. Quindi non è più bello, è un set artificiale, come fosse una scenografia, a cui non do naturalmente valore. Ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Al confine tra Toscana e Umbria, sulla 1 Firenze-Roma, lunghe code tra Chiusi e Fabbro in direzione della capitale a causa di un autobus incendiato. Il traffico era anche rimasto bloccato. Più a nord, sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, un incidente provoca code di 4 km tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. E sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per incidente tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Brescia. In questa direzione è chiusa l'entrata di Piacenza Ovest. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, in colonna per un incendio tra Seriate e Grumello verso Venezia. Gli altri principali disagi per il traffico intenso in prossimità dei cantieri fissi, in particolare in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, con code tra Spotorno e Pietraligure in direzione Ventimiglia. In Campania, infine, sulla 2 del Mediterraneo, code tra Campagna ed Eboli verso Salerno. È tutto, strada in diretta, torna tra un'ora circa.

0: Melog.
1: L'estate la gente dà il peggio di sé, inizia dall'abbigliamento, continua col comportamento.
2: Da un lato il mare limpido e caraibico è quello di sempre, dall'altro sulla costa va scena il degrado. Ecopunta Prosciutto, lato ionico del Salento, i primi visitatori della stagione estiva hanno prodotto cumuli di rifiuti abbandonati sulla sabbia. Naturalmente parliamo del turismo cafone, l'incubo dei sindaci dei comuni costieri. Il giovane neosindaco di Porto Cesareo, Francesco Schito, è sceso personalmente in campo, meglio in spiaggia, con tanto di megafono per sensibilizzare i bagnanti, e dice che lo farà in tutti i weekend della stagione, non risparmiando le multe a chi sporca.
3: Quando il cestino è pieno, il rifiuto si porta a casa, signori.
4: Ci saranno le sanzioni.
5: Sindaco di Porto Cesareo smette lì col megafono. Non ho citato gli esempi di cafonaggine turistica o sindrome naturista, se vogliamo dirla in maniera più pulita e più politicamente corretta, in montagna, in alta quota. Innanzitutto l'assalto contaminante sui luoghi più incontaminati, i laghi alpini, che spesso ci si mette nelle sponde di un laghetto alpino cristallino come se fosse una spiaggia, stirano fuori i teli, ci si mette a fare il bagno, dove proprio è vietato proprio per preservare l'ecosistema, la fauna locale. Poi andare a affrontare trekking impegnativi con le ciabatte infradito non è un sintomo di sportività, e mettere in difficoltà le persone poi dovranno venirvi a soccorrere, che dovranno venire a prendervi perché avete i piedi vescicati o scivolate, non ce la fate o vi schiantate. Ecco, il soccorso alpino serve per i casi veramente gravi di persone che hanno difficoltà, non per gli imbecilli che vanno in montagna come se andassero al mare. Abbandono di ogni cosa schifosa lungo i sentieri e i boschi, fa schifo quando lungo un sentiero vedi i luoghi riservati che diventano dei gabinetti per tutti, con mucchi di fazzoletti. Fazzolettino può anche fare la cacca in montagna, vista in maniera ecologica, per non lasciare segni, per dare anzi concimazione al luogo. Lasciare una mucchiata di fazzolettini lì o anche peggio è uno schifo veramente. Ostacolare l'operazione di soccorso, mettersi lì a fare i selfie quando si vede una situazione di difficoltà, ma quando c'è un incidente stradale per strada, che si rallenta, che tutti si fermano a fotografare l'incidente, chissà perché. Perché bisogna sempre essere testimoni di momenti epici, perché aumentare la considerazione del proprio vissuto. E poi, ripeto, in montagna è ancora più presente l'inquinamento acustico. Oggi c'è la moda dei droni, molti sportano il drone e giocano con i droni, quelli giocattoli in montagna, creando panico con i poveri animali selvatici, stambecchi, camosci, marmotte, vanno a cercare addirittura gli uccelli che volano in alta quota, e questa è una cosa che non va fatta, ma figurati, vallo a raccontare. Patrizia da Roma, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Allora, io faccio la guida turistica, quindi le potrei dare un'antologia di orrori senza fine.
5: Beh, mi dia qualche assaggio almeno, così.
6: No, guardi, lasciamo perdere, perché quello che si vede...
5: Non c'è nulla, ecco, di indicibile.
6: No. Beh, quasi.
5: Ne dica una, però... la cosa che più si ricorda e più l'ha segnata nella sua fragile coscienza.
6: No, gente, in luoghi veramente meravigliosi, in pose imbarazzanti, mezzi nudi, guardi, veramente terribile.
5: Però
6: io mi metto sulla scia dell'ascoltatore precedente, perché ho un figlio che vive a Copenaghen. Qualche anno fa, poco dopo il Covid, quando la città si riapriva al turismo, Copenaghen ha organizzato una campagna di informazione ed educazione. Quindi non appena si scendeva dall'aereo c'erano questi immensi poster con foto della città bellissime, in cui si invitavano i turisti a rispettarla, con frasi molto accattivanti che spesso facevano riferimento all'immagine. Allora, anche a Roma, quando si arriva a Fiumicino, sono foto della città meravigliose, ma non c'è scritto rispettatela, non buttate le carte. Poi naturalmente anche noi che viviamo a Roma dovremmo dare...
5: Se non c'è bisogno di scrivere su un cartello rispettate una città, non buttate le carte, non fate schifezze. Lei pensa che le persone che compiono questi gesti non sanno che sono gesti contro comunque la decenza?
6: Guardi, allora io mi sono fatto un'idea, che se lo dimenticano, se lo sanno, secondo me alcuni non lo sanno, ma c'è un altro elemento che secondo me è ancora più importante, l'esempio. Cioè, se noi romani siamo i primi a essere volgari, grevi, abbiamo atteggiamenti scomposti e siamo noi i primi a aprire il finestrino e a buttare la carta dal finestrino, noi diamo quell'esempio, e quindi è il concetto delle finestre rotte, no?
5: Io sono molto in imbarazzo, che non so come uscire dal mio terrore di presentare punti di vista omarellici, che non sono assolutamente uno di quelli col dito puntato che deve dire guarda che schifo, cosa fate, maleducati, chi vi ha insegnato, via dicendo. Ma in realtà esiste, questa roba esiste. O abbiamo un livello di sopportazione di cui dobbiamo alzare l'asticella, dicendo è inutile che noi puntiamo il dito, potrebbe accadere anche a noi magari fuori casa, o se no alla fine non so quale misura restrittiva possa modificare chi ormai è geneticamente cafone, sia per la condizione di estraneità dal luogo familiare, sia perché normalmente non ha rispetto, non gliene importa proprio nulla. Sono molto in imbarazzo. Faccio ascoltare un vigile romano che riprende un turista che è entrato nella barcaccia ai piedi di Piazza di Spagna.
0: Por legge, vieni qui e stai seduto, non si può entrare, non si può entrare, e basta,
5: Povero vigile romano, come Totò davanti al Duomo di Milano, al vice, dice al turista che è entrato nella barcaccia nella Piazza di Spagna sotto la scalinata di Trinità dei Monti: por legge, non si può por legge. Por legge la mediazione in una lingua straniera, dice, non puoi farlo. Ma non puoi farlo, beh, è logico, lo saprà un turista che non può entrare dentro un monumento anche molto fragile, che è stato già provato da 1000 intemperanze di altri turisti, eppure lo fa lo stesso. Mark da Roma, proprio per stare in tema. Mark,
7: buongiorno. È carino perché mi devo agganciare a 2-3 precedenti ascoltatori che sono intervenuti. Vivo anch'io a Roma sotto la guida per 10 anni, lavoro nella cultura, sono di origine di Amburgo, quindi sono cresciuto proprio in quel luogo mitico dell'ordine, del rispetto, della cultura, della civiltà, diciamo, vissuta quotidianamente, e dove la gente sta più in riga, almeno questa è la fantasia che vivono tanti italiani. A Roma manca un po' quello, quindi lo svizzero che arriva da lontano, varca la frontiera, arriva e si fa un po' un'altra vita, una libertà diversa. È quello che manca in questa città, non solo nel resto dell'Italia, è un po' il senso di rimarginare questa propensità, questa voglia di sfogarsi. A Roma siamo un po' senza regole, troppo senza regole. Quindi
5: cioè, una città sbracata dal punto di vista proprio genetico urbano, e quindi viene in mente che Roma viene subito voglia di sbracarsi.
7: Ma un pochino sì, il caldo, la dolce vita, la libertà un po'.
5: La dolce vita è 1960, sono passati 60 anni praticamente, dalla dolce vita 70 anni. Non può essere anche che, come giustamente dice lei, che sono anche queste logiche che spostano masse incredibili di esseri umani. Ma lei non so che zona sta di Roma. Io vedo a quest'ora, se vado davanti ai Musei Vaticani, c'è una fila che parte da che ne so, un chilometro di gente che sta in doppia fila a piedi.
7: Perché esiste questa
5: a 40
7: massa.
5: Gradi,
7: la massa,
5: ma poveracci,
7: ma esistita, però la massa prima non viaggiava. Quando io sono cresciuto, sono del 64, chi poteva permettersi di venire a Roma per un fine settimana? I ricchi, senza essere elitisti, cioè erano chi era
5: sì, ci andavano in viaggio di nozze, se no una volta nella vita, certo, è vero, da altre parti.
7: E adesso ci siamo inventati il low cost. Io sono cresciuto nel turismo qui a Roma quando è arrivato il low cost, quindi i voli dell'EasyJet, di Air Berlin, chi non c'è più, eccetera eccetera, però il low cost è un concetto molto chiaro. Poi è arrivato l'app, poi è arrivato Airbnb, quindi hanno creato un mondo dove non sono più i piccoli operatori, le piccole pensioni di una volta, adesso sono...
5: Sì, ma c'è una, scusi, c'è una formula, io non so, non vogliamo cambiare il mondo, ma che tutti abbiano diritto comunque di viaggiare, di vedere i luoghi, sono d'accordo, perché non essere limitato solo a pochi romantici viaggiatori. Ma il turismo in qualche maniera aperto a tutti è conciliabile con una gestione equa e civile dei luoghi che vanno a visitare? O se no, quando sposti comunque le masse imponenti, non puoi pretendere che si comporti in maniera civile, anche perché sono condizioni di massacro. Quando ti lasciano alle 2 di pomeriggio a 40 gradi all'ombra fare una fila di 2 ore per vedere di corsa qualcosa di cui non sai nulla, non hai nemmeno idea di quello che stai vedendo, parlo dei musei vaticani, è logico che forse uno dice, ma forse è meglio che ve ne state a casa. Ma dirlo è molto brutto, molto classista, è molto retro, e non bisogna dirlo, però si può pensarlo. A domani.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
15: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
16: I want Europe to do great. I want UK to do great.
17: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
18: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
19: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
20: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Nuovo attacco di Trump a Meloni alla vigilia del vertice NATO di Ankara a Crosetto. L'importante è mantenere i rapporti con gli Stati Uniti. Massicci attacchi russi nella notte in Ucraina, 14 morti e oltre 70 feriti. I funerali a Teheran per Ali Khamenei, migliaia al corteo funebre, ma non c'è il figlio Mokhtaba. È morto l'uomo di 37 anni accoltellato ieri in spiaggia a Savona e caccia all'aggressore. Guasto alla stazione di Milano, treni in ritardo fino a un'ora e da oggi stop al nodo di Firenze per la manutenzione del cavalcavia alpino. Gradimento dei sindaci in vetta Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, prima volta per una donna al comando della classifica del Sole 24 Ore. I mondiali di calcio, avanti l'Inghilterra e la Norvegia, si fermano invece il Brasile e il Messico, stasera Portogallo, Spagna e nella notte Stati Uniti, Belgio. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Il presidente ucraino Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni ferme al vertice della NATO di Ankara domani, dopo i bombardamenti russi che sono avvenuti nella notte e che hanno fatto almeno 14 vittime e oltre 70 feriti. Un vertice, quello NATO, che già partiva in salita per i noti dissapori tra Stati Uniti ed Europa e che, dopo le ultime prese di posizione di Trump contro Giorgia Meloni, rischia di essere ancor più complicato. Il ministro della difesa italiano Crosetto intanto però getta acqua sul fuoco e dice: l'importante è mantenere i rapporti.
2: Una foto con Trump di spalle di fronte a Giorgia Meloni che lo guarda e un commento: serve un ordine restrittivo. Il presidente degli Stati Uniti torna così ad attaccare la presidente del Consiglio con un meme pubblicato sul suo social alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Palazzo Chigi non commenta. Le parole di Trump si commentano da sole, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le relazioni transatlantiche, sottolinea, vanno al di là delle singole dichiarazioni. Gli attacchi di Trump sono inaccettabili e non li accettiamo nemmeno all'opposizione. Ma, dice la segretaria del PD Alice Schlein, Meloni non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti arriva dopo le tensioni del mese scorso seguite al G7 di Evian con Trump, che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme. Domani Trump e Meloni si incontreranno ad Ankara per il vertice NATO che si annuncia delicato. Nelle scorse settimane Trump ha più volte minacciato un disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, invitando gli Stati europei ad aumentare da subito la spesa per la difesa al 5% del PIL senza aspettare il 2035. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Guido Crosetto, e sulle spese per la sicurezza, sottolinea Sky TG24, abbiamo rispettato gli impegni.
3: Stiamo costruendo la difesa, stiamo costruendola secondo le indicazioni e gli accordi che abbiamo preso con la NATO, ma la stiamo costruendo anche perché le difese sono sia nazionali sia di coalizione. Non abbiamo interrotto nulla dei nostri programmi, stiamo su alcuni programmi ragionando.
2: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Ucraina, intanto, come dicevamo, è salito il bilancio delle vittime dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa.
4: Le immagini della notte mostrano i missili russi abbattersi su palazzi residenziali di Kiev. Le autorità ucraine parlano di diversi quartieri colpiti, si vedono condomini semidistrutti. Dopo ore a scavare, il bilancio provvisorio è di 14 morti e 60 feriti. Sul fronte opposto i droni ucraini hanno colpito una raffineria a nord di Mosca e diversi obiettivi militari ed energetici in Crimea, mandando in blackout Sebastopoli. Le autorità russe segnalano una donna morta e due civili feriti in Crimea e un morto e due feriti in un centro commerciale a Belgorod. Alla vigilia del vertice NATO, domani e mercoledì ad Ankara, il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere decisioni forti per rafforzare la nostra difesa aerea. La Russia intensifica da una parte gli attacchi con missili balistici, dall'altra le scorte di Patriots americani a Kiev sono ridotti ai minimi. Zelensky ha chiesto a 40 paesi di fornire subito i Patriots dalle loro scorte, impegnandosi poi a restituirli con le forniture già concordate con gli Stati Uniti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mentre intanto in Iran una folla sterminata segue il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei, a Gaza Hamas ha annunciato oggi lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
5: Mentre una folla immensa si è radunata a Teheran per il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei, in cui si lanciano pietre contro le immagini di Trump e si grida che l'America è il grande Satana, il ministro della difesa israeliano Israel Katz afferma che il suo paese ha assassinato Khamenei per aver presumibilmente guidato un piano per distruggere Israele e ha nuovamente minacciato di eliminare qualsiasi leader iraniano che tenti di promuovere tali azioni. I negoziati USA-Iran sono sospesi, ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf definisce l'attuazione del memorandum d'intesa difficile ma possibile. E la pace in Libano non potrà durare, aggiunge Ghalibaf, a meno che l'Iran non svolga un ruolo di stabilizzatore della regione. A Gaza, intanto, Hamas afferma di essere pronta a farsi da parte, ma non a disarmarsi, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, istituito dal Board of Peace. La questione della governance di Gaza nel dopoguerra rimane uno dei principali punti critici nei negoziati sull'attuazione della seconda fase dell'accordo di pace e Hamas ha annunciato una conferenza stampa per oggi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora con la cronaca veniamo in Italia. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E intanto caccia al suo aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. Sul posto naturalmente sono accorsi i carabinieri. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e anche la soppressione di diverse corse, quanto viene annunciato alla stazione ai passeggeri che possono utilizzare treni dirette in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche verso Varese e Gallarate. Scattano intanto per i lavori all'alta velocità lo stop anche al nodo di Firenze, dove c'è prevista la manutenzione al cavalcavia alpino. Ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Per la prima volta intanto una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia secondo la nuova edizione della Governance Poll realizzato da Nuoto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Sara Funaro, sindaca di Firenze, guida infatti la classifica davanti a Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi a Napoli.
6: Il protagonismo femminile che negli ultimi anni sta attraversando la politica italiana si riflette anche nelle amministrazioni comunali. La nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci realizzato da Nuoto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, registra infatti un dato storico. Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista il primo posto, diventando la prima donna a guidare la classifica. Il Governance Poll non rappresenta, lo ricordiamo, una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini. Funaro condivide il podio con due figure consolidate del consenso locale, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell'edizione 2025, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI. La classifica dei governatori registra due ingressi, quello in testa di Antonio De Caro, governatore della Puglia, e quello di Alberto Stefani, a capo della regione Veneto. Chiude il podio il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Sereno Uccello, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in Francia invece è attesa per oggi la decisione che stabilirà la candidabilità della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen.
7: Il destino politico di Marine Le Pen è legato alla sentenza prevista per questo martedì nell'ambito del processo sulla sottrazione di fondi europei del suo partito, il Rassemblement National. La Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà sulla condanna ai 4 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale, e all'ineleggibilità decisa in primo grado per la leader dell'estrema destra francese, data come grande favorita nei sondaggi alle presidenziali del 2027. In caso di conferma, Le Pen sarà costretta ad abbandonare una volta per tutte le sue ambizioni per l'Eliseo, passando il testimone, al suo delfino, il trentenne Jordan Bardella, anche lui in alto nelle intenzioni di voto. Una beffa per la rivale numero uno di Emmanuel Macron. Il presidente in carica non potrà ripresentarsi alle elezioni. Al suo posto, al momento, ci sono due suoi ex premier, Edouard Philippe e Gabriel Attal, mentre a sinistra abbondano le candidature. Nell'attesa di conoscere il verdetto, Le Pen e Bardella si mostrano uniti, come si è visto questa domenica durante un comizio nel Pas-de-Calais, feudo del Rassemblement National. Un'intesa che dovrà resistere anche dopo la sentenza di questo martedì, che potrebbe decidere il futuro della Francia. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: 13 e 12 minuti, siamo arrivati allo sport con intanto a Wimbledon, dove oggi ci sono due ottavi di finale con due azzurri, Flavio Cobolli contro Demi Naur e Jasmine Paolini contro la filippina Alex Ela. Ma ci sono soprattutto i mondiali di calcio con il programma degli ottavi di finale che coinvolge anche gli Stati Uniti al centro di una polemica internazionale, Carlo, sì, per questa decisione della FIFA.
8: Internazionale, sei stato gentile perché,
1: sì,
8: perché insomma ormai la dinamica sì, ma anche perché la dinamica è incredibilmente facile da leggere, cioè la Casa Bianca fa ha telefonato a Infantino, presidente della FIFA, è stato trovato un escamotage legale, peraltro previsto tra le pieghe solo del regolamento della FIFA, non in quello di altri enti, ad esempio l'UEFA, che è stata molto critica, e l'attaccante principe degli Stati Uniti, Florian Balogun, giocherà stanotte contro il Belgio il suo ottavo di finale. È chiaramente una decisione senza precedenti, anche se viene richiamato un precedente relativo a Cristiano Ronaldo, ma non è questo il caso, insomma, quindi è stato praticamente graziato, pena sospesa condizionalmente. La Casa Bianca parla di giustizia ripristinata, viene da domandarsi di quale giustizia stiamo parlando, tanto che l'UEFA ha reagito in maniera molto dura, dicendo giustamente che il precedente è pericolosissimo e che la credibilità subisce un forte scossone, peraltro presa di posizione ribadita anche dal neopresidente del Federcalcio Giovanni Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, questa, quindi precedente molto pericoloso, non che non se ne siano mai visti, ma forse non ne sentivamo il bisogno. Ecco, alla vigilia di un turno di ottavi di finale che vede un'altra grande partita questa sera, 21 ore italiane, il derby della penisola iberica, cioè Spagna-Portogallo, con Cristiano Ronaldo che ieri ha fatto le sue esternazioni da, diciamo, leader del gruppo, e appunto nella notte con Balogun in campo gli Stati Uniti che affrontano il Belgio, quindi questo è ciò che sta per accadere.
1: Grazie Carlo, l'appuntamento con te più tardi, con tutti i convocati come ogni giorno naturalmente. C'è il break, noi ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Nome:
17: Freeway Skyline.
16: Professione:
17: ERP.
16: Missione:
17: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
16: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
0: Effetto Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Nuovo attacco di Trump a Meloni alla vigilia del vertice NATO. Crosetto, l'importante è mantenere i rapporti. Massicci attacchi russi in Ucraina, intanto nella notte 14 morti e oltre 70 feriti. I funerali a Teheran di Ali Khamenei, in migliaia al corteo funebre nella capitale iraniana, ma non c'è traccia del figlio Mokhtaba. È morto l'uomo di 37 anni, accoltellato ieri in spiaggia a Savona, e caccia al suo aggressore. Guasto alla stazione di Milano, tra in ritardo fino ad un'ora da oggi, tra l'altro stop al nodo di Firenze. Mondiali di calcio, stasera si giocano Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Eccoci qua alle 13:17 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 come sempre i vostri messaggi per stare con noi a quest'ora e commentare tutte le principali notizie della giornata. Ripartiamo da diverse notizie che riguardano il settore dei trasporti, con disagi, lavori previsti, lavori meno previsti, imprevisti, scioperi, insomma c'è un po' di tutto. Andrea Giuricin, economista dei trasporti all'Università di Milano Bicocca, buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Eccoti qua. Allora, cominciamo per ordine. Questa mattina un nuovo guasto alla stazione di Milano. Si è parlato nelle ultime ore di lavori previsti, ma impattanti, al nodo di Firenze. E, insomma, la sensazione però, Giuricina, è che ci si ritrovi sempre con questo settore dei trasporti che ciclicamente mostra tutte le sue fragilità, soprattutto per quanto riguarda il settore ferroviario. Ieri sono stati in ballo gli aeroporti, ma per un'altra questione. Cominciamo da quello che è accaduto questa mattina a Milano, un altro guasto?
10: Sì, sembrerebbe un guasto, che chiaramente quando succede poi nella stazione di Milano, che è una stazione cosiddetta congestionata perché ha molto traffico, questo provoca anche un piccolo guasto, fra virgolette, provoca dei problemi abbastanza grandi a tutte le tipologie di treni, quindi dall'alta velocità al trasporto chiaramente regionale, intercity e via dicendo. Quindi indubbiamente avere un guasto, diciamo, nei punti più nevralgici fa sì che un po' tutta catena poi si possano provocare dei problemi. Oltretutto, proprio sì, quando sono iniziati i grandi lavori, diciamo, sulla Milano-Roma e in particolare sul tratto di Firenze, che rende il tutto più complesso perché già il traffico è molto perturbato per via di questi grandi importanti lavori.
1: Ecco, a proposito di questi lavori sul nodo di Firenze in particolare, c'è da sostituire un vecchio cavalcavia, se abbiamo capito bene. Però insomma la domanda che tutti un po' si fanno è: non si poteva trovare un momento migliore che non nel picco, diciamo, delle vacanze dei viaggiatori, insomma dei viaggi estivi in Italia, o è una domanda che insomma stupida?
10: No, in realtà secondo me bisogna guardare un pochettino i dati del traffico ferroviario alta velocità, ma anche regionale. Nel periodo estivo, al contrario del trasporto aereo che ha il picco, nel trasporto ferroviario invece si ha un po' di morbida, perché viene a mancare tutto quello che è il traffico, viene parzialmente a mancare il traffico business. E il traffico dei pendolari. E quindi,
1: però ci sono i turisti, non so un po'.
10: Indubbiamente sì, però comunque come numero di passeggeri d'estate, specialmente nel mese di agosto, bisogna dire, infatti anche ci saranno lavori importanti che nel mese d'agosto il traffico tende a essere più basso da questo punto di vista, per quello che poi i lavori, diciamo, più importanti, cioè i lavori ce ne sono tantissimi, sappiamo dei 1300 cantieri aperti per il PNRR e via dicendo, ma i grandi lavori poi si tendono a fare soprattutto nel periodo estivo, proprio per questo motivo, quindi perché il traffico complessivo è più basso. Poi indubbiamente quello leisure dei turisti è superiore, ma viene a mancare buona parte del traffico business e di quello, diciamo, pendolare.
1: Insomma, per una volta la decisione è azzeccata, no, per una volta, insomma, la decisione è strategica da questo punto di vista. Speriamo che i lavori, come previsto, durino una settimana, perché altrimenti diventerà poi un problema, ma lo vedremo, insomma, no, Giuricin? Per quanto riguarda, dicevamo, il settore aereo, tra l'altro è un mese questo di luglio dove ci saranno probabilmente agitazioni anche nel trasporto locale e nei traghetti, quindi attenzione, ma anche per quanto riguarda il settore aereo, questo è avvenuto ieri, sembrano agitazioni molte legate anche ai rinnovi salariali. Giudici, in Italia ha un problema, no, di ritardo nella contrattazione collettiva, di salari che restano indietro rispetto all'inflazione. Questo punto?
10: Sì, esattamente, il punto è soprattutto da questo punto di vista, sono rivendicazioni giustamente salariali dal punto di vista del lavoratore, per questo sono stati fatti gli scioperi, che chiaramente avvengono proprio nei momenti, diciamo, più caldi, perché così lo sciopero, giustamente dal punto di vista degli scioperanti, crea più problemi. Detto questo, io quello che sottolineo è che comunque nel momento in cui questi giorni sono molto delicati per il trasporto ferroviario, per via della parziale chiusura appunto della linea alta velocità fra Milano e Roma, con appunto questo cambio di cavalcavia, nuovo cavalcavia che deve essere messo a Firenze, è chiaro che gli scioperi in questa fase sono, diciamo, molto impattanti anche per via di quanto succede nel trasporto ferroviario. Quindi da questo punto di vista, secondo me, si potrebbe anche ragionare su che cosa può essere fatto, che cosa deve essere fatto in questi giorni così particolari. Ripeto, esattamente ieri sono iniziati questi lavori, quindi sono momenti molto delicati, ecco, per il trasporto.
1: Ecco, proprio di trasporti, però in questo caso, diciamo, automobilistici, tra le poche buone notizie di questo periodo, a giugno è partito il rimborso automatico per i ritardi nelle percorrenze delle autostrade italiane, una misura molto importante voluta dall'autorità dei trasporti. Si sa qualcosa un mese, diciamo, dal debutto di questa cosa, che però partiva con un po' di dubbi, perché insomma non c'era ancora una app unica, eccetera?
10: Allora, da questo punto di vista non si sono visti ancora dati evidenti, diciamo, di questa innovazione. Quello che si può dire è che chiaramente l'autorità di regolazione dei trasporti però è stata, tra virgolette, coraggiosa ad andare in questa direzione, per credo che sia un primo caso a livello europeo di questa tipologia di indennizzo per i viaggiatori sulle autostrade italiane. Quindi vedremo un attimino gli effetti quali saranno, ma indubbiamente è stata una decisione perlomeno coraggiosa da parte dell'ART. Poi, come al solito, bisognerà vedere i risultati, secondo me, chiaramente non solamente a un mese, ma soprattutto nel corso dell'anno, di come funzionerà e via dicendo, però è sicuramente una decisione importante.
1: Ecco, beh, insomma, per una volta abbiamo buttato, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo. Speriamo che il cuore non sia affogato sotto lì l'ostacolo, perché l'ostacolo era molto alto. Io ringrazio Andrea Giuricini, economista dei trasporti dell'Università di Milano Bicocca, e staremo a vedere, perché effettivamente questo diciamo unicum europeo è molto importante, no? di un rimborso automatico dei ritardi nelle percorrenze autostradali voluto dall'ART, l'autorità dei trasporti, è molto importante, e sarebbe una buonissima notizia per gli automobilisti consumatori. Staremo a vedere però, appunto, se funzionerà e come. E anzi, aspettiamo anche un po' di vostre segnalazioni da questo punto di vista, se volete anche subito al 349-238-6666. Adesso invece ci occupiamo di un'altra vicenda che riguarda, come dire, la giustizia in Italia. Allora, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per un caso di mala giustizia che riguarda un caso di violenza domestica che ha coinvolto una donna di nazionalità francese, Audrey Ubeda, 42enne, cittadina francese che risiede in provincia di Salerno. Nel 2021 aveva denunciato il suo compagno per violenza sessuale e domestica anche sui figli minori della coppia. Ebbene, nel procedimento giudiziario che ne è venuto fuori, la donna non ha ritenuto di aver ottenuto giustizia e ha fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, la quale ha condannato l'Italia a pagare 60.000 euro perché ritiene che in questo processo ci siano state diverse errori, inadempienze, un'indagine inefficace, ritardi, rinvii, sessismo e stereotipi addirittura nelle parole del pubblico ministero. Ne parliamo con Elisa Ercoli, presidente dell'Associazione Nazionale Differenza Donna, che saluto e ringrazio, benvenuta.
18: Benvenuti e salve a tutti voi.
1: Allora, Ercoli, questo caso colpisce, oggi i giornali ne parlano, anche per alcuni virgolettati che vengono riportati. Io ne cito soltanto uno per dare la dimensione di come all'interno di questo processo per cui l'Italia è stata condannata dalla CEDU per mala giustizia, veniva trattata la questione della violenza nei confronti di una donna. Il coltello alla gola che l'aveva portato il marito veniva definito uno scherzo di cattivo gusto. È davvero incredibile. Allora, voi però dite, avete già commentato questa sentenza, che non è un caso isolato. Di che si tratta?
18: Assolutamente no, si tratta della normalizzazione della violenza a causa di una cultura istituzionale e anche giudiziaria che sta rimanendo indietro e invece di andare avanti sta impedendo la piena applicazione della normativa che con tanta fatica invece abbiamo ottenuto. Quindi il paradosso tutto italiano è di un paese che ha una normativa assolutamente evoluta per contrastare la violenza maschile contro le donne e affermare i diritti umani delle donne, delle bambine e dei bambini sopravvissuti a situazioni di violenza in famiglia e però appunto troppo spesso, infatti le condanne contro l'Italia della Corte Europea dei Diritti Umani stanno continuando e aumentano, ma le motivazioni sono sempre le stesse. La nostra è una cultura patriarcale che poi impedisce di ricondurre quegli eventi che sono raccontati dalle singole donne alla sistematicità della violenza e al carattere strutturale della violenza. Quindi questo ci porta a dire che le istituzioni stanno ancora leggendo come casi singoli e come situazioni singole quelle che invece la Convenzione di Istanbul ci ha spiegato molto bene essere invece un problema sistemico e strutturale, quindi c'è da fare un avanzamento culturale importante, altrimenti poi la fatica anche di denunciare queste situazioni diventa una fatica pagata tutta dai corpi e dalle vite delle donne, delle bambine e dei bambini.
1: Ancora, io leggo, la presunta violenza sessuale secondo la PM non era provata poiché era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso di lei, considerando che, virgolettato, è normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a mostrare quando è stanca della vita quotidiana e un uomo fa delle avance sessuali. È insomma una visione delle cose piuttosto impegnativa, uso una parola diciamo così eufemistica e volutamente un po' ironica. Ercoli, però questo ritardo culturale che voi dite è alla base di questi errori e anche di modo in cui vengono lette queste sentenze scritte, come si recupera? Cioè, chi è che deve intervenire? Per fare cosa?
18: Beh, prima di tutto diciamo che per come è scritta questa condanna ne dovremmo fare, come dire, uno strumento prezioso, da qui dobbiamo ripartire, no? Ci racconta tutto, ci racconta l'approccio rispetto alla violenza sessuale, l'approccio culturale di questa subcultura patriarcale, no? Rispetto anche alla violenza domestica. Cosa dobbiamo fare? Beh, prima di tutto guardare questo fenomeno capendo qual è il contenitore della normativa sovranazionale e nazionale. Noi, ecco, se siamo avanti dal punto di vista normativo, dal punto di vista della violenza sessuale, abbiamo visto che cosa è successo in Italia, che è inaccettabile, totalmente inaccettabile, no? Era stato votato all'unanimità una proposta di legge sul consenso dalla Camera e poi invece si è rimesso tutto in discussione con l'intervento di Salvini che ci ha detto che quella legge sul consenso avrebbe garantito alle donne di vendicarsi contro gli uomini. Quindi c'è una contronarrazione, quindi diciamo che per noi il problema in Italia è il vecchio patriarcato che quindi abbiamo da millenni, ma un nuovo patriarcato, quello della manosfera, quello dei sovranisti, no? Che prova a mettere in discussione quello che noi con tanta fatica come donne dei centri antiviolenza e femministe abbiamo dovuto svelare in 50 anni, cioè in che modo viene agita a livello sistemico la violenza. E quindi cosa dobbiamo fare? Niente, le istituzioni devono assumersi una grande responsabilità, quella di una evoluzione culturale che sia ispirata ai diritti umani, che sia ispirata al rispetto, che sia ispirata alla reciprocità. Pensate quanto è strumentale che noi ci diciamo che le nuove generazioni sono violente perché se la sono inventata loro e poi abbiamo persone di potere come questa pubblico ministero che invece giustifica e normalizza così tanto la violenza.
1: Certo.
18: Cioè noi pensiamo sempre che il problema siano altri, il mondo adulto, il mondo istituzionale a questo punto deve proprio assumersi questa responsabilità perché non ci siano più queste oscenità.
1: Io ringrazio Elisa Ercoli, presidente dell'Associazione Nazionale di Differenza Donna. Grazie, a presto, buon lavoro. Tanto aggiungo un'ultimissima cosa per dire che non è solo una questione, diciamo, terminologica o di come si nominano le cose, no? Di buonismo preteso, qualcuno presunto tale, qualcuno la pensa così, ma è proprio un fatto concreto, perché questo signore qua, dopo che il fascicolo è passato ad un'altra PM, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi. Poi è tornato libero in attesa dell'appello. Il Tribunale dei Minori di Napoli gli ha tolto la responsabilità genitoriale e la madre e i suoi 2 figli, questa donna, sono stati costretti a vivere per 3 anni in una casa rifugio. Quindi, diciamo, parliamo di questo. C'è il break tra poco. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
19: Con i T-Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Dopo i guadagni della prima parte della seduta, con Milano che ha sfiorato il record intraday sopra 53.000 punti, le borse europee a metà giornata hanno rallentato il passo. Gli investitori si interrogano sull'andamento dell'inflazione e sulle conseguenti mosse della BCE, anche alla luce del fatto che i prezzi alla produzione in eurozona sono saliti molto a maggio. Così Milano, Parigi e Francoforte sono sulla parità, mentre sono positivi i future di Wall Street. A Piazza Affari vola Fincantieri più 10,8%, che recupera terreno dopo la debacle delle ultime settimane, beneficiando dell'annuncio di 4 acquisizioni. In generale rialzo il comparto della difesa con Avio e Leonardo in luce e bene anche Ferrari più 2% dopo la vittoria in Formula 1 al Gran Premio di Silverstone. Infine, euro in leggero calo, petrolio debole dopo che l'OPEC Plus ha deciso di alzare i livelli produttivi, spread stabile a 78 punti. Stefania Arcudi da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 ore.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai, ai, ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: Effetto mondo.
16: Mes chers amis, nous le pensons plus que jamais avec Marine, les Français, notre peuple travailleur, notre peuple fatigué, mais notre peuple jamais fataliste est prêt au changement.
17: Notre peuple.
18: Era Giulia, la voce buongiorno. Di Jordan Bardella, sì. Europarlamentare nonché presidente di Rassemblement National. Hanno tenuto lui e Marine Le Pen, fondatrice del partito e anche deputata all'Assemblea Nazionale, sì. Hanno tenuto molti, molti incontri, perché domani c'è la sentenza della Corte d'Appello di Parigi per accogliere il ricorso di Marine Le Pen su quella condanna per appropriazione indebita di fondi per il suo partito al Parlamento europeo. Se questo ricorso viene accolto, Marine Le Pen sarà libera di candidarsi alle presidenziali del 2027. Avete sentito a parole Jordan Bardella

0: dice siamo il nostro sogno e la possibilità di interpretare la volontà di cambiamento dei francesi a maggior ragione è più forte con Marine Le Pen, in realtà secondo alcuni qualche frizione ci sarà, perché nei sondaggi in questo momento i sondaggi dicono che Jordan Bardella prenderebbe più voti di Marine Le Pen se si candidasse come Presidente della Repubblica nel 2027, quindi siamo un po' appesi alla data di domani, nessuno osa fare previsioni.
1: Vedremo, interessante.
0: Ti porto poi in Germania, sì, per un altro partito che si colloca ancora più a destra di Rassemblement National e dell'AfD, ne abbiamo parlato tanto settimana scorsa, prima l'incontro al Bundestag del partito Alternative für Deutschland, poi il raduno a Erfurt con una data molto simbolica, perché è stato fatto il 4 e il 5 luglio. Il 4 luglio del 1926, nella stessa Erfurt si tenne un raduno voluto da Adolf Hitler, che lì di fatto diede forza a tutta la parte giovanile di quello che poi diventerà il Partito Nazionalsocialista. Quindi molte erano state le proteste alla vigilia, molte sono state le proteste, per fortuna non violente, durante il raduno, e come avevamo già notato qualche mese fa, a contestare l'atteggiamento, sì, di chiusura verso l'AfD, quel muro antifuoco che alcuni partiti vogliono costruire intorno all'AfD, c'è Sarah Wagenknecht, che è la fondatrice di un partito di estrema sinistra. Sentiamola.
2: Allerdings, wenn ich höre, dass ein Teil dieses Milieus eben tatsächlich das Ziel hatte, den Parteitag zu verhindern, dann muss ich sagen, die haben nicht verstanden, was Demokratie ist. Also eine Partei davon abzuhalten, ihren Parteitag durchzuführen, ist erstens zutiefst undemokratisch, es ist aber auch eine völlige Idiotie.
0: Quindi dice, non soltanto chi voleva impedire questo raduno o lo ha palesemente contrastato non capisce che cos'è la democrazia, perché ogni partito deve essere libero di organizzare i suoi congressi, ma soprattutto è un idiota, una idiotie, perché così non fa che far guadagnare voti all'AfD.
1: Certo, che nello stesso posto effettivamente
0: insomma
1: suona un po' in un anniversario, insomma suona un po' minaccioso, ma insomma.
0: Poi nel Regno Unito invece aspettiamo le mosse delle commissioni preposte a questi controlli su Nigel Farage, fondatore di Reform UK, perché come abbiamo detto più volte, nonostante siano passati esattamente 10 anni dalla Brexit, che lui aveva veramente favorito, il bilancio unanime di 10 anni di Brexit è negativo, però lui se si votasse probabilmente prenderebbe più voti dei candidati degli altri due partiti, e però ha ricevuto finanziamenti non trasparenti e secondo alcuni illeciti, in particolare da un miliardario che si è arricchito con le criptovalute, mm-hmm, e poi non ha dichiarato due delle sue 5 case, cosa che invece bisogna fare delle proprietà immobiliari. Quindi vedremo, perché la notizia è arrivata nel fine settimana, e vedremo come chi cercherà di fare chiarezza su queste finanze di Nigel Farage.
1: Se ne hai 5 ti puoi anche dimenticare, a un certo punto te ne scappa via una lì così.
0: Senti, ultima, due parole su Donald Trump e sulle vicende americane. Se ne è parlato tantissimo naturalmente, weekend di festeggiamenti per il 4 luglio. Soprattutto è emerso però un articolo che J.D. Vance aveva scritto nel 2016 per l'Atlantic, quella rivista che ha rivelato tutte le scorrettezze di Pete Hegseth. La rivista lo ha ripubblicato a 10 anni di distanza, e se vuoi sentiamo un giornalista che riassume la contraddizione estrema di quello che J.D. Vance pensava 10 anni fa.
3: The title of the essay was Opioid for the Masses. One of the quotes says, Trump's promises are the needle in America's collective vein. This person who wrote this article also compared Donald Trump to the mustache man in Germany.
0: Che quindi diceva? L'articolo era intitolato Opioidi per le masse, e Donald Trump veniva paragonato da J.D. Vance, che aveva appena pubblicato il suo libro autobiografico, poi diventato bestseller da 3 milioni di copie, Hillbilly Elegy, Elegia americana nella traduzione italiana, Quindi oppioidi per le masse, Donald Trump è l'ago nelle vene del disagio americano.
1: Cioè diceva così Vance?
0: Sì, sì, Vance, queste parole esatte. E, era ancora ateo. Perché
1: 10 anni fa, no?
0: Esattamente, era proprio un articolo mandato per il 4 luglio del 2016. E tra l'altro poi, sapete, si è convertito nel 2019, lui è stato protestante per la maggior parte della sua vita. Poi per un breve periodo si è dichiarato ateo e nel 2019 si è convertito al cattolicesimo. Infatti il libro che ha appena pubblicato racconta proprio di questa svolta. Ma oltre a intitolarsi Oppioidi per le masse, nell'articolo Donald Trump veniva paragonato da J.D. Vance al lago nelle vene, l'eroina nelle vene del disagio del corpo elettorale più povero degli Stati Uniti, e addirittura veniva paragonato all'ometto coi baffi, cioè appena nominato Adolf Hitler. Questo era J.D. Vance esattamente 10 anni fa, non 150 anni fa il lavo di J.D. Vance, proprio lui.
1: Si cambia nella vita, si cambia. E come se si cambia? Dove andiamo, Giulia, adesso?
0: No, restiamo negli Stati Uniti perché... Comunque ovviamente c'è il tema della imminente vertice della NATO, Donald Trump arriva reduce dai discorsi che ha fatto per l'indipendenza degli Stati Uniti, dove ha detto che gli Stati Uniti, essendo il paese la nazione più libera, più potente, più meravigliosa che il mondo abbia mai visto, ha annichilito l'Iran. Sappiamo che non è così. Sappiamo che i negoziati sono di fatto in stallo, sappiamo che c'è uno stallo anche in Libano e con la campagna elettorale del suo alleato di ferro Netanyahu, che secondo Trump continua a rispettare i suoi ordini, molti non sono d'accordo, e vedremo appunto questo vertice NATO dove Trump ha dichiarato di andare solo per voler incontrare Erdogan, che considera un alleato fedele. I giornali americani ormai non danno neanche più conto delle intemperanze, chiamiamole così, di Donald Trump sul suo social truth, però sapete che l'ultima di queste intemperanze è quell'immagine di Giorgio Meloni che secondo Trump avrà bisogno di un ordine restrittivo.
1: Ecco, faccio un servizio, diciamo, di traduzione, perché qualcuno ha detto non è ordine restrittivo la traduzione esatta, com'è che le parole che ha usato lui?
0: No, restraining order è quello che noi chiamiamo un ordine restrittivo, cioè quello che si dà appunto a uno stalker, a una persona che
1: quindi può essere anche letto in modo ironico, cioè toglietemela di torno perché
0: sì, penso che nella sua testa è la tipica battuta da bullista, da, ricordiamolo, insomma, un signore di 80 anni con innumerevoli denunce per molestie sessuali. C'è anche una condanna alla scrittrice che ha appena vinto un'altra causa contro di lui, aveva già pagato 95 milioni di dollari, adesso gliene deve dare altri 5. Quindi l'atteggiamento di Donald Trump, così appunto di ironia verso le donne, prosegue. Poi non so, stamattina Paolo Mieli diceva che secondo lui c'è proprio come una specie di rabbia di Donald Trump per qualcosa che la Meloni forse gli aveva promesso e che non ha mantenuto, che va al di là di quello che noi sappiamo e che proprio non gli va giù, e quindi continua a fare questa ironia da bullo fuori tempo massimo, secondo me.
1: Giulia Crivelli, grazie, è tutto, la puntata di oggi con Filippo Aureggi, Alessandro Schirano, ciao a tutti, buona giornata.

0: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
1: vi presenta Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, un incidente provoca code tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, con code in carreggiata opposta per curiosi poco dopo Parma. E sul tratto Firenze-Roma della 1, 4 km di coda verso la capitale a causa di un precedente autobus incendiato. Sulla 15 Parma-La Spezia, incolonnamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, sempre a causa della presenza di cantieri, code verso Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure, tra Albenga e Andora. Infine in Campania, sulla 2 del Mediterraneo, code anche qui per lavori tra Campagna ed Eboli, in direzione Salerno. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra circa un'ora.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Hashtag autotrasporti.
7: Un saluto da Giovanni Savarese, benvenuti ad Hashtag Autotrasporti. La puntata di oggi la dedichiamo al trasporto marittimo da e per la Sardegna, un tema che tocca da vicino le imprese di autotrasporto, che ogni giorno devono imbarcare i propri mezzi per raggiungere l'isola o per uscirne. Un sistema sotto pressione per almeno tre ragioni: i costi, che salgono per effetto dell'ETS, cioè quella normativa europea sulle emissioni marittime, e poi la difficoltà di trovare posti cabine in estate per gli autisti quando i traghetti sono pieni di turisti. E poi uno stanziamento regionale, il terzo tema, da 30 milioni di euro, che per ora resta però sulla carta. Ne parliamo con Federico Fadda, segretario di Confartigianato Gallura, che saluto.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Fadda, partiamo dalla fotografia della situazione. Come stanno vivendo le imprese di autotrasporto sarde questo periodo in generale?
8: Beh, posso dire una cosa, nella sintesi sei stato bravissimo a elencare una serie di elementi e soprattutto a far capire come il tema è un tema articolato, perché non si tratta di un problema singolo a cui possiamo dare una singola soluzione, è un problema complesso che ha bisogno di diversi punti di vista. In questo momento, e quindi anche di diversi livelli di intervento, quello locale, quello regionale, quello nazionale e anche quello internazionale con l'Unione Europea, perché alcuni elementi sono diciamo di competenza di soggetti diversi e solo loro possono intervenire. L'ETS per esempio è uno di questi, per cui noi possiamo fare un'azione di lobby, di pressione dal basso, ma l'intervento deve essere normativo. Le imprese, perlomeno quelle che noi rappresentiamo, parliamo di 2000 imprese artigiane in Sardegna che si occupano di trasporto, sono circa il 50% del parco aziende, diciamo, della platea di aziende a livello regionale. Stanno soffrendo molto perché questa serie di elementi sommati sta complicando la loro vita. In più ce ne aggiungo un altro, da sardo e da rappresentante di imprese sarde, c'è il tema dell'insularità che, diciamo, racchiude un po' tutti questi, per cui c'è già un costo insito, uno svantaggio insito nella condizione di insularità, perché un'impresa che opera in Sardegna, oltre a subire i costi e i problemi, gli effetti del rincaro dei costi del trasporto diretti sulla gestione di un'impresa di trasporto, subisce poi tutti gli altri effetti che sono quelli legati all'insularità e, sommiamolo, alla crisi internazionale, aumento energia, che sono comunque rovesciati sul sistema imprese, tutte le imprese, per cui si trovano ad avere un aumento delle materie prime, un aumento dei costi di gestione per le riparazioni, un aumento dei costi di gestione per il personale, un problema di inflazione, un problema di aumento delle merci. Quindi il problema è articolato e complesso.
7: La Regione ha annunciato 30 milioni di euro per mitigare gli extra costi dell'ETS marittimo, ma non c'è ancora una delibera operativa, una decisione operativa. Quando arriveranno davvero questi soldi e soprattutto a chi andranno?
8: Allora, questa è una buona notizia, lo stanziamento di risorse. Adesso c'è una variazione, uno scostamento di bilancio importante nella regione Sardegna, che insomma deve essere approvata da tempo, ma il ritardo in questa approvazione ha fatto, nel frattempo sono sopraggiunte queste situazioni, diciamo, della crisi internazionale, l'aumento dei costi del trasporto, e quindi la regione ha valutato e deciso che è opportuno stanziare queste risorse. La nostra preoccupazione, ancora non si sa niente di quello che saranno le modalità e i soggetti che saranno beneficiari di questa iniezione di 30 milioni, che possono sembrare una cifra importante, ma che in realtà, a seconda di come vengono distribuite, di come vengono assegnate, possono essere, diciamo, anche dilapidate, no? Un sistema a pioggia sicuramente non aiuterebbe. Certamente noi abbiamo bisogno di essere ascoltati, di essere auditi, e comunque abbiamo dei principi sui quali, diciamo, secondo noi dovrebbero essere scelte le modalità con le quali questi soldi verranno spesi. Uno, automatismo al massimo, quindi poca burocrazia, velocità e immediato impatto sull'impresa e sulla filiera, perché altrimenti, se noi disperdiamo queste risorse in un processo complicato, in un processo lungo e in un processo che non ha un immediato effetto sulla filiera, quindi i trasportatori e le merci trasportate, noi abbiamo dilapidato queste risorse che, poche o molte che siano, comunque in questo momento sono preziose.
7: Facciamo un passo indietro. Cos'è l'ETS? Perché pesa così tanto sul trasporto marittimo verso la Sardegna?
8: Allora, l'ETS è una, definiamola un'eurotassa, è un'eurotassa sulle emissioni di CO2, ma che è stata introdotta dall'Unione Europea per tutti i soggetti che fanno trasporto, quindi diciamo che per arrivare in Sardegna o ci arrivi in aereo o ci arrivi in nave, la merce è prevalentemente in nave, anche se non solo, quindi si subisce un effetto di fuel surcharge, quindi un aumento del costo del carburante e quindi di un aumento dei costi a carico delle compagnie di navigazione, che viene immediatamente trasferito sul costo della polizza di trasporto per i trasportatori che fanno i viaggi da e per la Sardegna, ed essendo per noi inevitabile, ovviamente questo ha un effetto immediato sui costi di gestione di un'impresa. Per un piccolo trasportatore, tra l'altro, immaginate quanto è difficile, ammesso che lo voglia fare, poter rovesciare sul suo committente l'aumento di trasporto. Se tu hai fatto un contratto e c'è stato un aumento di carburante, è molto difficile, sebbene per legge è possibile farlo, riuscire a rovesciare e quindi avere un incremento del proprio prezzo di trasporto per i servizi che vengono svolti, perché il piccolo, diciamo, che soccombe di fronte al potere contrattuale di soggetti più grandi, e nella difficoltà generale quindi le nostre imprese soffrono più di quelle più strutturate.
7: Questi extra costi ricadono sulle imprese di autotrasporto, ma in qualche misura possiamo dire che si riflettono anche sulle tariffe dei traghetti per i passeggeri, è così?
8: Allora, non voglio dare informazioni che non sono precise, che non sono supportate da dati, quindi diciamo non ho un elemento che mi possa dire sì, immediatamente è così. Immagino di sì, perché comunque in una situazione di aumento medio del prezzo c'è anche un aumento medio del prezzo anche per i trasportati, anche se immagino che sul trasporto persone ci siano delle dinamiche di prezzo diverse, con una tariffa dinamica magari che è più legata alla domanda offerta stagionale, a momenti periodici, quindi diciamo che credo che il ragionamento vada fatto in maniera più specifica su quello. Non voglio dare un'informazione imprecisa. Sul trasporto merci e sui nostri trasportatori c'è un effetto immediato.
7: E veniamo al tema dei posti di cabina, perché in piena stagione turistica, l'abbiamo detto, gli autotrasportatori faticano a trovarne e spesso sono costretti al passaggio ponte, quindi a dormire in condizioni sicuramente non ideali. E per un autista che deve rispettare i tempi di guida e riposo, questo cosa significa concretamente? Ci sono rischi?
8: Allora, questo è un elemento, diciamo, di criticità, che è legato a quella che è la capacità anche nostra come regione di interfacciarci con lo Stato e con le compagnie di navigazione, che legittimamente dal loro punto di vista cercano di massimizzare il profitto, per cui crediamo che sia importante stabilire un principio, e cioè che il trasportatore che per motivi professionali deve appunto utilizzare quel sistema di trasporto debba avere garantito il posto letto, la cuccetta, a condizioni che siano condizioni, diciamo, calmierate, quindi condizioni di certezza e di garanzia della cuccetta ove la volesse, e di prezzo stabilito. Questo non avviene perché è ovvio che in una dinamica di domanda offerta, dove la domanda in certi periodi di cabine è maggiore rispetto all'offerta disponibile, le compagnie di navigazione vendono tutte, non essendoci delle garanzie contrattuali, questo è un problema. Per cui questo diventa un problema di qualità del trasporto, un po' diventare un problema di sicurezza, perché appunto ci sono non solo o non tanto i tempi di guida e di riposo, perché formalmente quando il tachigrafo è staccato l'autista si sta riposando, ma la realtà è che non sta riposando adeguatamente nella maniera consona. E poi c'è un tema di civiltà del lavoro che crediamo che vada rispettato, quindi queste persone hanno il diritto di viaggiare come persone.
7: C'è poi la questione del trasporto di animali vivi. Ci sono novità su come verrà gestito sulle rotte per la Sardegna?
8: Allora, c'è tutto un contenzioso che si sta sviluppando adesso. Su questo, anche qua, mi fermo un attimo perché vediamo quelli che saranno gli sviluppi. Si sta pensando di fare delle navi specifiche, sì, ci sono una serie di elementi. Adesso vediamo come si sviluppa la cosa, perché anche lì c'è un tema di qualità del trasporto, di qualità del servizio. Quindi vediamo quelli che sono gli sviluppi, che sono ad ora.
7: Non mi resta che ringraziare Federico Fadda, segretario di Confartigianato Gallura. È tutto per questo appuntamento, un saluto da Giovanni Savarese.
5: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: Sono le 14.
20: GR24, il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie di GR24. Era stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere. Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori casa ed è arrivato a Milano il 23 giugno. È questa la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane in una zona di Milano. Traffico ferroviario ridotto del 50% sia per i treni regionali sia per l'alta velocità attorno al nodo di Firenze per i lavori previsti di manutenzione di un cavalcavia. Oggi invece un guasto alla stazione di Milano Centrale ha provocato ritardi fino ad un'ora dei treni da e per il capoluogo lombardo. Nuovo attacco di Trump a Meloni alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il ministro della difesa Crosetto getta acqua sul fuoco. L'importante, dice, è mantenere i rapporti con gli Stati Uniti. Massicci attacchi russi intanto in Ucraina. Nella notte 14 morti, oltre 70 feriti. A Teheran invece i funerali di Ali Khamenei, in migliaia al corteo funebre per l'ex guida suprema. Non c'è traccia però del figlio Mokhtaba. In chiusura il tennis a Wimbledon, tra poco in campo Flavio Cobolli per la sfida degli ottavi di finale contro De Minaur. E poi il calcio con il caso Balogun, con la decisione della FIFA di sospendere la squalifica del giocatore statunitense, consentendogli di giocare la partita di stasera con il Belgio. C'è un comunicato dell'UEFA che attacca. La FIFA ha passato una linea rossa, dice l'UEFA, che denuncia una decisione definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento. Vi lascio a tutti convocati.

0: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
4: Trabalho foi bom. O futebol é assim, o deporte é assim. Às vezes tu tem que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumado a isso. Vamos a manejar esta derrota com novo impulso na avaliação dos jogadores. Não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota.
5: Dobbiamo convocare la banda.
6: Venite!

0: Harry Kane! Dopo 40 anni l'Inghilterra fa pace con l'Azteca, batte il Messico 3-2.
1: It's a crazy game. We had to fight. We had to find something and we found a way. Unbelievable support. Speechless.
2: Holland che manovra ancora, prova e fa 2-0, come se nulla fosse, come se stesse al bar, come se fosse un gioco dei ragazzi.
3: È difficile achar palavras nesses momentos, né? É um sonho, né? Quando você começa a jogar futebol é o sonho de qualquer brasileiro, ganhar uma Copa do Mundo, né? Tive minha terceira oportunidade, mas sou um privilegiado, sou um, e até mesmo dos da geração que não venceu, que é difícil. Desculpa.
4: Let's be honest, to score 7 goals for Norway in the World Cup is quite special. So it's unreal. I don't have words. It's difficult to put words in what I'm feeling, what I'm doing, you know, because it is unreal. I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know.
5: Allora, Ancelotti che maneggia la derrota, l'abbiamo sentito prima. Harry Kane che non riesce a parlare perché non ha più voce dopo aver fatto questa che è veramente un'impresa, Casemiro che piange, Haaland che fa Haaland, perché Haaland è solo Haaland e non è di questa terra, io credo. Alcuni dati politici, il primo non ho, ma riguarda me, non ho più il fisico per i mondiali dall'altra parte del mondo, a differenza di Pierluigi Pardo che invece ha ancora un'età verde, ma soprattutto di Christian Brocchi. Ciao ragazzi, buongiorno.
6: Ciao Cri.
7: Ciao ragazzi.
5: Sì, io sono.
6: Ce l'ho fatto.
5: Io sono
6: 5 e un quarto.
5: No, ma ragazzi, sono, non ce la faccio quasi più. Oh, abbiamo anche un ascoltatore in persona che è Enrico Bergianti, noto podcaster anche di Radio 24. Buongiorno, signor Enrico.
8: Ciao, ciao Carlo, grazie. Buongiorno. Per l'invito.
5: Ma grazie a lei. Una notte mondiale. Lasciatemi essere un po' retorico, Christian, posso? Sono un po' retorico.
6: Certo.
5: Odio esserlo, però una notte mondiale che lascia i segni, lascia le tracce, lascia i ricordi. Non so quanti bambini inglesi abbiano dato, o genitori inglesi abbiano dato retta a Tuchel che li aveva invitati a stare svegli. Se sono stati svegli hanno visto una notte magica. Io non mi ricordo un'impresa di questo tipo della nazionale inglese.
7: Ma guarda, io mio figlio che è stato sveglio a vederla, se l'è goduta anche lui ed è stato bello. Io penso che alla fine, a prescindere, i mondiali ci stanno regalando comunque un qualcosa di incredibilmente bello da vedere, ce lo stiamo godendo, le sorprese non mancano, e quindi dai, io direi che purtroppo la delusione dell'Italia è passata in secondo piano, adesso ci stiamo godendo comunque un qualcosa.
5: Sì, no, ma l'Italia in questo momento sinceramente io non penso mai, dico in questi giorni non penso mai. Pierluigi, Stadio Azteca. Se vuoi è anche un numero 10 che, se ti vuoi essere retorico poi giuro la smetto, è anche un numero 10 che segna 2 gol in quella porta là.
6: vero, ci ho pensato, però annebbiato dal sonno che un pochino c'era, poi devo dire che la partita mi ha risvegliato, non so se gli ascoltatori l'hanno vista, io ho iniziato, ho avuto un momento di difficoltà, mi sono anche fatto un caffè. Mi sono anche un caffè e devo dire che poi invece ho fatto fatica a addormentarmi dopo la partita perché la partita è stata veramente, come del resto anche Brasile-Norvegia, è stata un crescendo. Pazzesco. Un crescendo di emozioni. Sì, ci ho pensato a quei 2 gol lì in quella porta. Kane senza voce fa molto ridere, dice speechless, ma direi proprio anche voiceless. E adesso c'è un mio amico inglese che circa 3 minuti fa mi ha dato un WhatsApp, mi ha detto maybe it's coming home. Io ho detto ma non ve l'hanno saluto il mio amico Ed, ma la scaramanzia, ma non ve l'hanno, cioè ci sarà un'applicazione, ci sarà la possibilità di fare un aggiornamento del software, cioè la scaramanzia, quella canzone è bellissima, ma calma, nel senso che ancora tutto da fare, a cominciare dalla partita con la Norvegia che sarà tutt'altro che semplice, però sicuramente la partita di ieri è una che resterà. Come sì. Resterà la vittoria della Norvegia con il Brasile, indipendentemente da come andrà a finire il mondiale della Norvegia, resterà la vittoria dell'Inghilterra contro il Messico, perché è una partita epica di grande talento in certi momenti, e Bellingham certamente è stato il primo violino, ma poi è stata anche una partita di enorme sofferenza, con un canovaccio tattico alla fine sempre uguale, con questi cross infiniti, con queste respinte di Pickford di pugno col pallone che andava via, con questi minuti che passavano, con gli 11 minuti di recupero che poi sono diventati 12, poi sono diventati 12 e mezzo, insomma, il Terra Norvegia è un bellissimo quarto di finale.
5: Sì, no, bellissimo, certo. infatti ci arriviamo dopo aver visto la Norvegia di ieri. E cosa ti dicevo? Per me vince il Brasile perché credo ancora nell'esoterismo, ma ti ho detto favorita per me è la Norvegia. Stamattina vado da Christian. Stamattina ero con Ricky Buscaglia a DAZN, dove abbiamo registrato, e così ne approfitto per dirlo, un'altra traccia di Distinti e Popolari, nostro podcast. E Ricky Buscaglia ha detto che Brasile e Norvegia segna la fine ufficiale del calcio del Novecento. Un po' grande questa, però se ci pensi il Brasile è in crisi di vocazione e oggi onestamente per me è forse più debole della Norvegia, Cri.
7: Ma guarda, sicuramente il Brasile non è uno dei migliori Brasili che abbiamo sempre visto. Siamo sempre stati abituati a vedere giocatori di grandissimo talento, dei fenomeni mondiali che hanno preso sempre la scena, ma soprattutto il numero, no, di giocatori presenti. Ancelotti secondo me in questo mondiale ha cercato di andare sull'affidabilità, magari anche facendo delle scelte non proprio in linea con quello che doveva essere la squadra, e non è riuscito nell'impresa di arrivare fino in fondo a questo mondiale. Sicuramente il Brasile va non dico rifondato, ma va sicuramente ringiovanito, e vanno messi dentro quei talenti che hanno sempre fatto un qualcosa di diverso e la storia di questa nazionale.
5: Sì, della gestione di Carletto di questo Brasile, della partita di ieri segnatamente, cosa dici? Io ho avuto l'impressione, guarda, quando ha messo Hendrick e quando poi soprattutto ha messo Neymar, io ho avuto l'impressione, guarda, che fiuta l'aria e mette i due grandi oggetti del contendere, cioè Hendrick e Neymar, anche perché gioca grosso modo le carte della disperazione. Può essere?
7: Ma lui è molto bravo nel saper leggere i momenti, anche nel saper leggere non solo i momenti della gara, ma anche i momenti proprio dove lui si trova. Secondo me lui ieri ha voluto dare anche un segnale, nel senso era il momento giusto per mettere dentro quei giocatori che comunque lo avrebbero in qualche modo aiutato anche in una situazione di difficoltà. Lui sapeva che da un punto di vista tecnico potevano dargli qualcosa, sì, perché Hendrick è un giocatore forte che ancora gli manca tanto, secondo me, per diventare un titolare di questa nazionale, lui lo ha sempre detto, però ieri ha dimostrato a tutti che insomma i due giocatori che erano più richiesti poi alla fine non sono riusciti a fare quella differenza, pur avendo fatto un qualcosa di buono, ma troppo poco per poter battere la Norvegia in quel momento che stava venendo fuori.
5: Sì, no, Piera, tu hai commentato la partita, la leggi così anche tu? Cioè, per me la Norvegia ha meritato alla fine, secondo me.
6: Ma la Norvegia è più forte del Brasile, ragazzi. Cioè, non è che la Norvegia è più squadra, è più forte del Brasile. Poi si può discutere, certamente è impensabile in tutto il mondo, sarebbe impensabile che non vengano rivolte critiche ad Ancelotti, però diciamo Ancelotti non è riuscito a tirar fuori il colpo di genio, ecco, questo sì, a parte che tutte le volte in cui commentiamo competizioni di Coppa, insomma, Christian lo sa perché le ha giocate, sappiamo benissimo che siamo appesi a un filo, sappiamo bene che il Milan della finale di Liverpool per me giocò meglio del Milan della finale di Atene da un certo punto di vista, e quella lì l'ha persa e l'altra l'ha vinta. Noi abbiamo giocato meglio contro la Francia alla finale dell'Europeo rispetto alla finale del Mondiale, abbiamo vinto quella dove abbiamo sofferto di più quantomeno, quindi voglio dire, nelle partite secche i dettagli fanno la differenza. Se Bruno Guimarães avesse segnato quel rigore o se Hendrick fosse stato un pochino più lucido, forse parleremo di una partita diversa, però il senso complessivo, se mi avessi ascoltato avresti fatto anche dei punti nel nostro giochino, è che la Norvegia, insomma, oggi mi pavoneggio su questo, è che la Norvegia è più squadra. Ma lo si vedeva, lo si era visto chiaramente, e anche se poi andiamo a guardare dal punto di vista delle individualità, insomma, il Brasile ha due terzini che sono
5: inventati.
6: Uno è un ex grandissimo giocatore, per me è un ex grandissimo giocatore, l'altro è un giocatore assolutamente medio, ha avuto qualche infortunio che lo ha sicuramente ulteriormente indebolito, cioè se noi guardiamo proprio le individualità in campo ieri sera e soprattutto il senso di squadra, la Norvegia è superiore, anche perché la Norvegia è veramente una grande cosa. Insomma,
9: ma certo,
6: non parliamo dell'Italia, certo, non parliamo dell'Italia, non è che siamo qui il giorno dopo a fare la recriminazione, però un'analisi oggettiva va fatta, cioè questa è veramente una grandissima squadra. Noi avevamo nel girone una squadra che ci ha stradominato, perché ci ha strabattuto in casa e fuori, quindi noi non abbiamo perso con la Norvegia come ha perso il Brasile, che comunque ha perso,
5: no, abbiamo perso
6: una partita fino al 79esimo, era 0-0. Sono stati presi a pallonate dalla Norvegia, però la Norvegia onestamente non era un outsider, era una grande squadra, era un progetto di grande squadra che stava nascendo. E poi io credo che su Haaland, insomma, si debba, non lo so quanto abbiamo, possiamo chiedere a Barisoni se possiamo
5: allungarci. Mi ha fatto molto, ridere quando ha fatto il gol e ho detto aspetta che ho 10 pagine con gli appunti, se volete ve le dico tutte quello che ha fatto Haaland. I numeri di Haaland che sono impressionanti, ma d'altra parte Christian, guardi la Norvegia, che secondo me, a parte il fatto che fisicamente sotterra tutti, perché il Brasile non ha potuto giocare neanche sul possesso palla, sul palleggio eccetera, perché quelli ti asfaltano fisicamente, e lì dove devi innanzitutto pareggiare il conto fisico con la Norvegia ed è un casino. Poi la guardia, capisci perché Odegaard veniva considerato un genio a 16 anni e si è risolto dentro questa squadra, perché Haaland, secondo me, devo chiedere a Flavio Vanetti, che è bravissimo giornalista e collega storico del Corriere della Sera, ma soprattutto un ufologo, secondo me viene da un altro pianeta. Il secondo gol è stato umiliante per il Brasile, umiliante.
7: Ma sì, è assolutamente vero, ma stiamo parlando di una squadra secondo me completa proprio per le caratteristiche dei suoi giocatori. È vero che il Brasile da un punto di vista fisico doveva pareggiare la fisicità, a volte quando non riesci a pareggiare la fisicità la porti poi sul lato tecnico. Il problema è che la Norvegia ha ambedue le cose, perché è una squadra che veramente è completa, una squadra che è più avanti rispetto al Brasile, più avanti rispetto a tante altre nazionali. E la conferma non è che l'abbiamo avuta con noi. Con noi chi sa di calcio sapeva che quei giocatori lì erano superiori. La conferma la sta dando adesso a tutte quelle persone che pensavano che non avesse il livello per poter competere con grandi nazioni.
5: E l'allenatore come leggi il turnover selvaggio fatto con la Francia?
7: Ma a me personalmente non è piaciuto, ti dico la verità, perché non lo so, a me non piace quando si però è normale. Poi dopo vinci la partita adesso col Brasile, tutti dicono che ha fatto bene, che probabilmente ha vinto la partita per questo motivo qua. Io non per me era più giusto magari fare un turnover più limitato, no, di 5 persone, anche perché comunque sei mondiale, potevi fare 5 il primo tempo e 5 il secondo tempo, davi comunque la possibilità di recuperare e di dare anche un po' di credibilità in più a tutto quello che è il contesto che vivi, anche le persone che seguono, perché molti sono rimasti delusi da quella partita, certo. No? E comunque non dobbiamo dimenticarci che il mondiale è comunque uno spettacolo.
5: No, assolutamente, però la sensazione è che loro abbiano fatto molti nordici in quella partita lì, Pier, cioè razionali, cartesiani.
6: No, ma loro hanno fatto, io ero
5: anche il tabellone
6: con Christian, in studio, lui si è espresso pubblicamente, io no, però penso di essere intellettualmente onesto, anche a me non era piaciuto, mi era sembrato esagerato, però bisogna sempre pensare quello che succede all'interno di un gruppo. Probabilmente la Norvegia era già contenta della qualificazione, probabilmente quella partita è servita sicuramente a risparmiare energie, ma anche a tenere alto lo spirito di squadra di chi magari gioca di meno e che poi però magari entra nelle partite. Ieri per esempio c'è stato questo turnover all'inizio secondo tempo dei due esterni offensivi,
5: sì,
6: che ha funzionato sì, molto bene, perché Schelderup e Bob hanno fatto molto bene nel secondo tempo. Quindi io penso che sinceramente nella dinamica interna della Norvegia quella cosa abbia funzionato tantissimo. Poi che non ci sia piaciuta, Christian l'ha detto espressamente, io non l'ho detto quella sera, però lo dico perché penso di essere appunto onesto intellettualmente, non era piaciuto neanche a me. Fra l'altro quella partita lì è vero che finisce 4-1, ma è anche vero che comunque la Norvegia la gioca in maniera molto disinvolta e non gioca male nemmeno contro la Francia, nel senso che pure contro la Francia, a parte il rigore che poteva portarla sul 3-2 sbagliato, ma insomma. Quindi sicuramente ha funzionato, hanno uno spirito di squadra straordinario, come dicevamo ieri, sono una squadra in missione con oltretutto una una serenità e la felicità di aver già ottenuto il proprio risultato. E
5: sì, ma sono in gita scolastica,
6: gli esami non finiscono mai.
5: No,
6: adesso,
5: ma
6: sì,
5: sto facendo un Erasmus in America,
6: scolastica diventa
5: facendo sì, loro e tutta la loro gente, ma bellissimo, eh. Però sì, bellissimo, veramente bellissimo. Di tutte queste sono l'unica squadra che ha zero pressione sulle spalle e affronta dopo il Brasile e l'Inghilterra, che sono invece quelle che camminano con il mondo sul collo, ma così è. Ma prima di salutare Christian, visto che abbiamo parlato di Francia, visto che l'avete commentato insieme tu e Pierluigi, visto che Pierluigi l'ho già sentito ieri, secondo me Francia-Paraguay è stata una grande dimostrazione della Francia, posso dirti, perché ha ragione Mbappé, la chiave di tutto, perché sono scesi in una partita anni 70 arbitrata da un arbitro brocco che fa parte del gioco, perché se no non sarebbe uscita quella partita lì. Ecco, l'idea di andare lì e combattere a mani nude con il Paraguay è stata una grande dimostrazione di forza della Francia.
7: Ma sicuramente è stato un segno di maturità, perché in più momenti della gara, io e Pierlo lo dicevamo, potevano i giocatori francesi anche farsi prendere un po' dall'atteggiamento dei giocatori del Paraguay, che hanno ovviamente utilizzato, certo, le proprie armi, certo, no? E tutto, certo. Perché nessuno di noi ha mai non puoi criticare una squadra che sulla carta è più debole, che può utilizzare magari un sistema di gioco, una modalità difensiva, perché gioca contro dei grandissimi campioni, contro la favorita del mondiale, però ovviamente c'è sempre modo e modo. Secondo me c'è un limite tra la cattiveria agonistica, e quella ne hanno messa tantissima, sì, e sono stati molto bravi, tra la tattica difensiva, che sono stati fenomenali, e invece tutti quegli bravi, atteggiamenti che poi alla lunga possono comunque dar fastidio, e danno obiettivamente fastidio, perché ci sono dei giocatori che hanno finito senza essere ammoniti, e secondo me questa è stata una cosa non bella.
5: Perché l'arbitro era brocco, ma se l'arbitro non era brocco finivano in 8 e non finiva 1-0, secondo me. Mentre
7: sì, o almeno con qualche cartellino giallo in più, che avrebbe limitato determinate cose.
5: Grazie professor Brocchi, ci vediamo in giro.
6: Ciao Grim.
7: Grazie
5: ciao,
7: a voi.
5: Ciao. E lei, signor Enrico, cosa ne pensa di questo, di tutto quanto stiamo dicendo?
8: Beh,
5: grande
8: io...
5: appassionato di calcio, tra
8: sì,
5: l'altro.
8: Sì, sì, assolutamente sì. Anch'io faccio il giochino che giochino. Avete nominato voi prima.
5: Come siamo messi?
8: Non benissimo, speravo meglio. Sì. Avevo puntato su un 1-1 Brasile-Norvegia. Sì. 0-0, 1-1, ma poi invece
5: è andata così.
8: Mi immaginavo una partita difficile, e onestamente me la immaginavo simile a quella col Giappone per il Brasile. Quindi partire in difficoltà...
5: C'è una vaga.
8: Poi c'era una vaga differenza di piccola, tipo 2 metri, che esatto, sembra un
5: esatto, una piccola differenza
8: che, sì, che insomma questo fenomeno
5: questo... sì, che è un extraterrestre, cioè io ripeto, un extraterrestre per Pierluigi, che come me è appassionato di basket, se ne parlava anch'io, anche questa mattina. Ecco, allora siamo allora parliamo solo di basket, magari basta.
6: Nazionale ha vinto, eh?
5: Nazionale vinto, grande partita di Nico Mannion, che io non, sì, continuo a non capire perché va nelle squadre, poi lo mettono in panchina, non lo fanno più alzare. Boh, non lo so, ma evidentemente non capisco niente io, come è chiaro. No, stamattina si faceva questo parallelo, sempre in distinti e popolari, tra Haaland e Jokic. Vediamo se me lo sposi. Hanno la stessa faccia, lo stesso atteggiamento, cioè non esiste che uno che fa doppietta, sì, col Brasile ha quella faccia lì.
6: È vero,
5: eh?
6: Mi piace molto, no, mi piace, yeah, molto questa cosa. Sì, sì, hanno anche questo senso, appunto, di quasi di trovarsi lì per caso, no? Questo linguaggio del corpo. Haaland, ragazzi, è una roba impressionante. Ha fatto 7 gol in 4 partite, non in 5, appunto, perché ha fatto turnover contro la Francia, quindi ha fatto 7 gol in 360 minuti.
5: Sì.
6: Non c'è molto altro da aggiungere, cioè è una roba. È dominante, e sono d'accordo anche sul paragone che hai fatto. Nella fase più complicata della partita della Norvegia, quella in cui non aveva avuto occasioni, comunque c'era ogni tanto questo piano B del pallone buttato lungo, per esempio l'occasione che c'è stata alla fine del primo tempo, sulla quale è stato bravo Alisson su Odegaard, nasce proprio da Haaland, che fa sportellata in mezzo ai due centrali del Brasile. Qualcosa succede sempre,
5: vero,
6: qualcosa succede,
5: vero,
6: sempre, vero. E poi ha una freddezza, vero, freddezza sotto porta, pazzesco, incredibile, una capacità di... Lui vede molto bene, non tocca tanti palloni, anzi ne tocca pochissimi, ma si guarda molto bene attorno, ha una grande intelligenza tattica, cioè capisce sempre dove va il pallone, e tutto questo unito a una fisicità assolutamente debordante, devastante, ha una qualità tecnica comunque buona. Nel primo tempo, a un certo punto, sull'unica palla che gli arriva dopo 25 minuti prova a inventare una cosa che comunque è una cosa geniale. Poi Alisson non si lascia sorprendere, cioè, voglio dire, tecnicamente il giocatore è un giocatore di altissimo livello, fisicamente è clamoroso, però l'aspetto che mi colpisce di più è proprio questa sua intelligenza calcistica di capire dove va il gioco.
5: Vero.
6: E no vabbè, ma è una cosa meravigliosa.
5: No, credo non aver mai visto nessuno come lui,
6: sogno, no?
5: No, credo di non aver visto nessuno come lui perché vede la porta come nessuno io abbia mai visto. Allora, c'è però un altro tema a proposito, 800240024, che sono anche gli ascoltatori al telefono, non solo quelli presenti come Enrico. C'è un altro tema che introduciamo così e che mi sembra fin troppo chiaro nella sua nel suo essere discutibile.
9: Questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla federazione internazionale, per cui non è replicabile, e meno male, ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe l'Armageddon. Sì, c'è stato il precedente con Ronaldo, però su una squalifica multipla. L'altro caso con Garrincha, però è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico, è un precedente pericolosissimo.
10: Fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, son intégrité, son éthique. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
11: Do we appeal if a yellow card is not a yellow card? Where does it start and where does it end? It's my question, I don't have an answer.
12: Could Harry maybe ask Donald Trump to...
11: Maybe, yeah. To be very clear that it was not a red card. But three people from VAR and the referee checked it were then the opinion that it was a red card. So it's a decision is made. Who overturns this decision then and when? We just want to have consistency in the decisions. Is our yellow card after the first minute against Declan Rice? Does France get the yellow card back for Olise, which is not a yellow card? Where does this end?
5: Dunque, Malagò intervenuto a Radio Anch'io Sport stamattina, Garcia il 5 luglio, che è come il 1 aprile in Europa, vabbè, sarcasmo, Tuchel che dice non è un cartellino rosso ma è intervenuto il VAR e gliel'ha andato. Allora, adesso cosa facciamo? Stiamo a dibattere sul colore dei cartellini, quello di Declan Rice non era giallo, però gliel'ha andato. Beh, morale, a me sembra una chiara porcata dal sapore politico, questo mi sembra evidente e ho la rappresentazione plastica di questo, di un presidente che telefona all'altro, entrambi molto teocratici, cioè vicino alla divinità, e gli dice fai qualcosa, quell'altro fa qualcosa e il primo, cioè quello che abita la Casa Bianca, lo ringrazia pubblicamente, è stata fatta giustizia. Ma quale giustizia?
6: Sì, non c'è molto altro da dire, sposo al 100% le tue parole. Io mi ricordo quando ero bambino quel Francia Kuwait nel mondiale 1982, sì, con lo sceicco che entra in campo.
5: Sì, bravo.
6: Insomma, se c'è una cosa bella dello sport è che vive di regole che sono condivise. Poi ci possono essere gli errori, ovviamente gli errori degli arbitri, anche gli errori del giudice sportivo, ma sono comunque regole che sono del mondo del calcio. Se il mondo del calcio abdica alla sua sovranità e si lascia influenzare dalla politica, e voglio dire, adesso dopo il tweet di Trump siamo
5: tutti d'accordo,
6: i giuridici mi verrebbe a dire che siamo all'inversione dell'onere della prova, cioè prima si poteva sospettare, adesso dopo questo tweet di rivendicazione e di congratulazione da parte di Trump siamo al contrario, no?
5: Siamo alla conferma dell'immagine,
6: il mondo della giustizia sportiva, della FIFA, che dimostra a questo punto che ha l'onere di dimostrare che la decisione non sia stata influenzata da elementi politici. No, è una roba fuori dal mondo, è un precedente particolarissimo,
5: molto pericoloso.
6: L'Inghilterra perché deve avere il suo giocatore squalificato? Questo vale per tutti, ti dico per l'Inghilterra ma ti dico per qualsiasi altra squadra. La trovo veramente una
5: porcata.
6: C'è stato questo comunicato durissimo da parte dell'UEFA. Mm-hmm. Non mi metto a fare la classifica fra UEFA e FIFA su chi sia più puro, eccetera. Però questa roba qui è veramente brutta. E credo non faccia, forse in prospettiva non fa neanche bene alla squadra degli Stati Uniti, che sta facendo un mondiale bellissimo, che merita di essere applaudito, perché stanno giocando fino a questo momento un grandissimo calcio. Hanno la possibilità, ce l'avevano anche senza Balogun, di vincere contro il Belgio. Per me è una partita alla pari. Tu l'altro giorno dicevi che gli Stati Uniti erano favoriti, forse lo sono, lo erano a prescindere. Insomma, questa roba è proprio.
5: Ma no, ma guarda, a me è venuto in mente quello dello sceicco in campo, no? A me sono venute in mente molte altre cose, lasciando stare Argentina-Perù, mi è venuto in mente anche il 2002 con l'Italia che viene fatta fuori da Byron Moreno, e poi noi ci ricordiamo Byron Moreno, ma la Spagna con l'arbitro egiziano e i due guardalini, uno ugandese e l'altro di Trinidad e Tobago, subì una roba ancora più pacchiana al turno dopo, uscì ai rigori, ma non è quello il punto. Insomma, mi sono venute in mente queste cose. E tutto suona a conferma di quanto pacificamente espresso dal New York Times per tempo, cioè scatta la telefonata e Infantino ubbidisce. Ci fermiamo per la borsa e torniamo.
13: Non telefono, non chiamo.
14: Ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
15: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
14: Ecco, bravo mister.
16: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
17: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
18: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email.
17: Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
18: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
22: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
24: Devi aprire la pagina deghi.it.
23: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
22: Poi devi solo cliccare.
23: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
22: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
25: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
23: Devi provare.
22: Devi fidarti.
23: Perché se non devi, non ci credi.
26: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
27: Vi presenta Borse in diretta.
28: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Le borse europee continuano a viaggiare piuttosto.

0: di quest'oggi, più 5,9% su base annua a maggio. Sale anche l'attesa per il vertice della NATO, in programma domani e dopodomani ad Ankara, che riporta in primo piano naturalmente gli equilibri geopolitici, o quantomeno gli squilibri, perché in questo momento il quadro prevalente è questo. Wall Street, chiusa venerdì, si confronterà oggi di nuovo con il dato sulla disoccupazione che è stato diffuso nella giornata di giovedì. Piazza Affari, vola Fincantieri, più 10,7%, il gruppo che per la verità ha avuto un periodo piuttosto altalenante, oggi beneficia dell'annuncio che è stato dato questa mattina prima dell'avvio delle negoziazioni di 4 acquisizioni con cui il gruppo punta a creare un polo della subacquea. Leonardo più 4,21, Avio più 3,59, poi con i successi conseguiti sul circuito di Silverstone, Ferrari riesce oggi ad incassare un rialzo di 2,5 punti. In negativo di 3 punti Prysmian, meno 1,51 Italgas, in ribasso di 1 punto Snam e A2A. Per ora è tutto.
1: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: España es siempre candidata a ganar lo que sea, mundiales, Eurocopas, Confederations Liga. Teóricamente es favorito, tiene más títulos de Portugal, pero es una competición diferente, jugadores diferentes, el calor, que mañana va a estar bien, va a estar con aire acondicionado. Yo creo, estoy con ese feeling, que vamos a ganar. Que no me quiere ver más aquí.
1: Si te quedas,
0: ya llegará el día, ya llegará. Pero independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Jugar estos tantos años no fue por necesidad, pero es la pasión.
2: Muchos hinchas aquí afuera esperando ver a este Cristiano en este último mundial.
0: Último mundial. Gracias por la pregunta. Disfrutar al máximo posible, que sea el último mundial, que va a ser mi último mundial, y disfrutar día a día. Ojalá, ojalá, que no sea mañana mi último partido. Ojalá. Me puede matar un poco más. Intentar matar.
3: Pier, la Spagna sta zitta più o meno, molto composta. Cristiano Ronaldo invece parla per sé, più che altro per sé, poi un po' pure per gli altri. Come la vedi questa sfida?
4: È che insomma ieri la conferenza stampa di Cristiano è stata molto molto forte, molto dura. Ha detto so benissimo, leggo, vedo, so benissimo che ci sono un sacco di critiche. Leggevo per preparare la partita a Bola di stamattina, che insomma è il principale o comunque insomma, uno dei tre quotidiani sportivi portoghesi, e diciamo fanno la squadra della redazione, la formazione di partenza del giornale, quindi dei redattori del giornale e quella dei lettori del giornale, che per 10 undicesimi è uguale a quella che scenderà in campo stasera. Ma tutte e due mettono Ramos al posto di Cristiano, insomma.
3: Certo.
4: Tu immagini la Gazzetta con Corriere dello Sport, Tutto Sport, che fa una cosa del genere e toglie uno degli undici, e questo qui è Cristiano Ronaldo. Insomma, vabbè, ragazzi, Cristiano è un personaggio leggendario oggi, appunto, sempre nella preparazione delle partite. Mi sono rimbattuto in un Portogallo-Spagna 3-3 con tripletta di Cristiano, gol su punizione all'88esimo, eravamo a Sochi un po' di anni fa, 2018. Insomma, sì, ma io non sto dicendo.

0: che debba essere un totem indiscutibile, però sto anche dicendo che non è un giocatore scarso, ecco.
1: No, cioè, se uno dice che è scarso è bisogna chiamare la questura, cioè, ma questo è ovvio, bisogna farlo portare via dai carabinieri se uno dice che Cristiano Ronaldo è scarso. Se uno dice che ormai sembra un po' la caricatura di se stesso, questo è realistico. D'altra parte ieri ha detto, anche lì, da 23 anni volete ammazzarmi, ma è tempo perso. Ovviamente ce l'aveva con Tommy Turci, che per The Zone è lì, e voleva, cioè, lo guardava dritto negli occhi e ha detto: da 23 anni vuoi ammazzarmi, ma sono ancora qua. Ciao Tommy.
2: Ciao Carlo, ciao Pier, ciao a tutti. No, devo dire che se possiamo parlare di giocatori con aura, ce l'ha ancora, Cristiano Ronaldo, su questo non ci sono dubbi.
1: Sì.
2: Sì, poi come dicevi te non è quello di prima. Io ho avuto la fortuna già di vederlo da vicino, sempre qui in Texas, non all'AT&T Stadium ma a Houston, in un altro impianto molto bello, che io non riesco a non parlare degli stadi qua perché sono qualcosa di clamoroso, vivendo quelli della nostra Serie A. Però devo dirti che la partita contro l'Uzbekistan, diamo una giusta dimensione all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, però la sensazione di pericolosità che lui ti dà quando fa i contromovimenti in area di rigore, anche l'intelligenza nel sapersi muovere, quando gli arriva comunque un pallone, la coordinazione nell'andare a calciare, non te la danno in tanti, è uno di quei giocatori comunque che dal punto di vista tecnico è ancora Cristiano, l'attacco del primo palo. Poi è chiaro che calciatore di 41 anni, che soprattutto quando c'è la costruzione del gioco qualcosa manca, qualcosa non ha, e questo è evidente, ma lo dicono anche i numeri fisici.
1: No, ma certo, ma stiamo parlando di uno a scarso di equivoci, di uno dei giocatori più leggendari della storia del calcio, no? E questo non glielo toglie nessuno. Che poi possa fare quelle cose contro l'Uzbekistan è un conto, che possa farle ad un altro livello ormai è un altro conto. Semplicemente questo è il discrimine.
2: È difficile da tenere fuori, però, per Roberto Martino.
1: È quello il punto.
2: Come fai a metterlo fuori?
1: Secondo me è proprio quello il punto. Quindi, alle polemiche sulle formazioni, siamo noi italiani, figurati se non siamo abituati, no, da Paolo Rossi a Totti, Del Piero, bla bla bla.
0: Sì, secondo me è un po' una via di mezzo. È chiaro che lui ha, diciamo, nel suo DNA e nel suo character, nel suo personaggio, un po' di spacconeria che posso capire che dia fastidio. L'occhiataccia che fa l'altro giorno non sta per uscire dal campo, è chiaro che non è una cosa bellissima in assoluto. Per me rimane un giocatore che ancora, io la certezza che si debba partire con Ramos stasera non ce l'ho. Cioè, io sinceramente l'ho visto tutte le partite a Portogallo e si può discutere. Poi che non sia, ma ragazzi, c'ha 41 anni e mezzo, 41 anni e mezzo, ha 2 anni e mezzo più di Messi. Cioè,
1: e aggiungo che viene da 3 anni nel campionato dei cammelli, che non è esattamente probante, eh. Cioè, voglio dire, lo dimostrano tutti i giocatori che sono passati di lì.
2: Io, guarda, caro, ti posso portare una sensazione da qua, che ci sono veramente tutti i media, non dico il 90%, ma quasi, dei media portoghesi che lo vogliono fuori, ma ci sono tutti quanti i tifosi, ma tutti i tifosi, anche in Portogallo, che lo vogliono dentro. Cioè, io non credo che ci sia una forbice così ampia per un giocatore come per Cristiano Ronaldo. È chiaro che poi, che se uno guarda le partite, il Portogallo è una squadra talmente forte che poi arrivi a vedere, quando in costruzione, il centrocampo l'abbiamo definito uno tra i più forti, forse oggi si affrontano i due più forti centrocampi che ci sono nel mondiale, perché comunque,
1: ma assolutamente,
2: parlare di quello. Quando c'è questa costruzione, vai, vedi lo sviluppo del gioco e vedi comunque che l'attacco alla profondità non c'è più come prima, magari ogni tanto vedi un giocatore fermo lì davanti, ma in parte vale lo stesso discorso per Leo Messi, che è quello che corre meno in campo, però lì è una squadra che gioca tutto per lui, perché sa benissimo che a un certo punto poi Messi c'ha quei colpi lì ancora. Forse Cristiano ne ha qualcuno in meno, non lo so, qua si apre il dibattito.
0: Sì, no, io sono d'accordo, cioè io penso che non sia così chiara la situazione. Nel mondo del calcio abbiamo visto alcuni declini, alcuni tramonti di carriera un po' malinconici. A me non sembra un tramonto malinconico quello di Cristiano Ronaldo. Poi si può discutere sul fatto che possa essere meglio Ramos, che possano essere meglio altre soluzioni, che se viene sostituito a 20 minuti dalla fine, a mezz'ora dalla fine, a 10 minuti dalla fine non si debba arrabbiare, che non debba diventare troppo condizionante. Però, cioè, io non ho visto un giocatore in difficoltà, cioè non ho visto un peso per la squadra, poi magari mi sbaglio io, ho visto un giocatore sicuramente molto condizionante perché è Cristiano Ronaldo e va gestito, ma è ancora un giocatore che ha colpi e... cioè non è che c'hai Haaland in panchina, con tutto il rispetto per Ramos che per me è un buonissimo acquisto, l'altro giorno l'ha dimostrato e auguro ai tifosi del Milan di goderselo al massimo ed è una bellissima notizia per il nostro campionato che sia arrivato in Italia, però voglio dire non è che c'hai Haaland in panchina e c'hai Haaland che non gioca, lo so, perché
1: la c'è chiave il vecchio, è come la vivono i suoi compagni, Pier, perché loro non te lo diranno mai, ma la chiave è come viene messi. Messi viene vissuto come una benedizione ancora oggi ai suoi compagni. Cristiano Ronaldo non lo so. E questo è il senso. Lei Enrico cosa dice?
3: Sono d'accordo, devo dire che tra l'altro sul fatto che Ronaldo è un giocatore che è difficile da considerare effettivamente finito, cioè se magari ho visto anche diversi meme che lo deridono, insomma, i 7 gol di Haaland, i 7 gol di Mbappé e CR7 per sottolineare che lui 7 non li ha fatti, però magari poi stasera bolla, quindi è difficile escluderlo, anche se chiaramente è un calciatore ingombrante. E c'è anche da dire che Messi ha fatto questo exploit, ha vinto il mondiale e adesso è capocannoniere sostanzialmente in una fase della sua carriera che è verso la fine, non è esploso al mondiale quando era il Messi prime, no? Quindi sono questi giocatori dal talento smisurato che fino alla fine è difficile escluderli da una formazione, chiaramente.
1: Sì, è difficile.
0: Lui l'altro giorno esce all'81esimo e fa quella faccia lì, no?
1: Sì.
0: È chiaro che non è una cosa che mi fa impazzire.
1: Ma per i suoi compagni, Piero. Però non è per i suoi compagni che ti fa impazzire. Perché...
0: Sì, tra i suoi compagni sono anche, non lo so, a me sembra una ricostruzione un po' troppo bianco o nero, ecco, non so come dirti. Io non penso che sono d'accordo con te sul fatto che attorno a Messi ci sia una magia, ci sia un'aura clamorosa, ha vinto il mondiale del 2022, è in una ha 2 anni e mezzo in meno, sta facendo un mondiale meraviglioso, cioè tutto quello che c'è di positivo da dire su Messi e su quanto sia quasi esoterica la situazione dell'Argentina e quanto il mito di Messi venga percepito da tutto l'ambiente, compagni compresi, io lo condivido. Sul fatto che Ronaldo sia uno che sta sulle scatole ai compagni, un peso per la squadra, io non sono d'accordo. Una classica situazione di fine carriera, un fine carriera che è arrivato forse con 4-5 anni di ritardo rispetto alla media dei calciatori, e è ancora un giocatore che ha dei colpi e l'ha dimostrato anche in questo mondiale. È un giocatore che ha dei colpi e che ha ancora un talento, che ha ancora delle qualità e non ho una risposta definitiva su se il Portogallo sia meglio o peggio senza di lui. Non mi pare ci sia un'evidenza che vada in una direzione, ma neanche nell'altra.
1: Ma perché se il Portogallo senza lo vediamo quando lui non c'è, cioè, perché se c'è gioca. No, volevo chiudere il discorso, ma anche con Tommy, perché ieri ha parlato di Cristiano Ronaldo, abbiamo parlato solo di Cristiano Ronaldo, dall'altra parte c'è la Spagna che sta zitta ed è la vera favorita.
2: Sì, e aggiungo anche che a proposito di quello che dicevamo prima, no, i 2 centrocampi più forti che ci sono al mondiale, qualcuno ieri ha chiesto a Rodri nel Media Day, lì al campo d'allenamento, gli ha detto loro sono il centrocampo più forte che c'è, e Rodri da capitano ha detto no, siamo noi il centrocampo più forte del mondiale. Quindi anche lì voglio dire, la consapevolezza e la maturità di questa Spagna, che ricordiamocelo, ha vinto la Nations League, ha vinto l'Europeo, e quindi è una di quelle serie candidate per vincere questo mondiale, anche proprio per il discorso della maturità che ha raggiunto, perché è una squadra, ragazzi, che non perde da 34 partite, il record è quello di Mancini con l'Italia, sì, che vinse l'Europeo, che ha fatto 37, e soprattutto ha ancora la porta imbattuta, cioè una squadra che non subisce gol, con Unai Simón che supera anche Zenga, 519 minuti, è una squadra che si candida seriamente per vincere questo mondiale, perché poi alla fine se non subisci gol vai fino in fondo.
1: Ma guarda, su questo non ci piove, soprattutto perché adesso sono tutti a guardare la Francia, sono a guardare da altre parti, e la Spagna in se stessa ci crede, basta ascoltare appunto Rodri e la Menia Ma l'altro giorno. La Francia, vabbè, giochiamo e poi vediamo. Buon lavoro Tommy laggiù a Dallas per DAZN.
2: Un abbraccio ragazzi.
1: Ciao. Buon lavoro anche a voi. Anche noi a te, e abbracciamo anche Pierluigi Pardo, che qui affidiamo la telecronaca di stasera. Domani ovviamente torniamo a parlare di tutto questo. Grazie anche al signor Enrico.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao,
3: grazie a voi.
1: Grazie davvero Enrico. Ci fermiamo per l'ultima pausa per il traffico e poi Formula 1.
4: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
5: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
6: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
7: Tutti convocati anche in TV.
6: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sull'app da Zoom.
5: Non è poca cosa.
8: Per te che sei un associato Confindustria, Audi4Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: Strade in diretta.
10: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento in Emilia sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per un incidente in via di risoluzione tra Reggio Emilia e Parma in direzione Milano. Dopo il primo incidente tra moto e camion se n'era verificato un altro all'altezza di Terre di Canossa. Sulla 14 Adriatica, a causa di due veicoli in panne, code in direzione Bologna tra Faenza e Ravenna e tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Sulla 15 Parma La Spezia, incolonnamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, code per un altro cantiere tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Infine, sul tratto milanese della 4, code anche qui per lavori tra Certosa e Pero in direzione Torino. È tutto, strada in diretta torna tra un'ora circa.

0: sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma la fortuna sì.
1: Ma è motosport.
0: Sì, esatto.
2: Leclerc molto onesto, Giorgio Sernagiotto l'abbiamo detto, a grillo parlante per quanto riguarda la Formula 1. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno Carlo, ciao a tutti.
2: Ciao. E dalla borsa abbiamo sentito da Deborah Rosciani che Silverstone vale un più 2,5% in borsa, Giorgino?
3: Race on Sunday, Salon Monday, dicevano agli anni d'oro, no? I nostri inglesi. E quindi oggi ha funzionato bene anche perché c'era il presidente ieri.
2: Sì.
3: C'era il presidente lì direttamente, si è gustato una bella vittoria di Hamilton.
2: Come di Hamilton?
3: Come di Hamilton. Perché secondo me ieri abbiamo visto una cosa molto bella. Ovvero, secondo me, ieri Hamilton ha definitivamente preso i galloni del capitano della Ferrari. Ah. Questo è il mio punto di vista.
2: Ah, non è il contrario? Che ce li aveva già e Leclerc li ha messi in discussione?
3: Se guardiamo negli ultimi anni e mezzo, da quando è arrivato Hamilton, Hamilton ha fatto fatica, no, a integrarsi nel contesto italiano, una cultura diversa, un metodo diverso, una Ferrari lo scorso anno un po' in difficoltà. Quest'anno è partito con un altro spirito e lo ha più volte detto: quest'anno mi trovo meglio, il nuovo ingegnere di pista mi dà fiducia, riesco a capire come lavorare con la squadra, abbiamo un po' messo da parte il simulatore, lavoriamo di più sugli assetti. E secondo me questa vittoria di Leclerc, a detta anche dei ragazzi della Ferrari, è figlia di un lavoro fatto sugli assetti nelle ultime tre gare soprattutto, che ha portato avanti il nostro Lewis nazionale. E non vi nascondo che a me vedere un Lewis Hamilton che fa un po' da balia al giovane, non più così tanto giovane, Carletto, mi piace molto, perché potrebbe essere veramente la nuova chiave di una Ferrari vincente.
2: A te piace, bisogna dirlo a Leclerc, non so se gliel'hai già detto, non so se gli piace.
3: Secondo me Leclerc quando vinci gli piace un sacco, che poi sia merito di uno o dell'altro, attenzione, sto sparando un po', però effettivamente secondo me c'è una maturità a livello di preparazione della vettura, a livello di metodo di lavoro, che è un po' più completa di quando la Ferrari era un po' più sulle spalle di Carletto. E secondo me questa cosa qua si è vista, tant'è che tutte le vetture erano lì davanti, hanno rischiato la doppietta se non avevano un po' di sfortuna con la safety car, e quindi ieri io mi sono riempito gli occhi di gioia, perché se lo meritava Leclerc di tornare sul gradino più alto del podio, e mi piaceva vedere anche la pacatezza e la serenità di Hamilton dopo la gara, nonostante abbia perso un secondo posto che poveretto non poteva fare altrimenti, e addirittura era stato accusato di meritare una penalità che poi per fortuna non hanno dato. Ma se avete notato, era super sereno, e questo vuol dire che dentro di sé, nell'animo del pilota, io me lo ricordo un po' quando lo ero, vuol dire che tu hai fatto il tuo, andavi forte, hai dato veramente una mano giusta alla squadra.
2: Sì.
3: Quindi oggi è una bella Ferrari, quella che vorrei sempre vedere.
2: Sì, Ferrari che è in corsa, no? Verso Spa, poi non si capisce bene se a Spa andrà o no, perché mi fa molto ridere quando Leclerc dice: oh, lo stesso Hamilton, qui andavamo forte, non ce l'aspettavamo, perché dobbiamo capire, cioè la dicono alla Binotto ma dall'altra parte, abbiamo vinto ma non sappiamo perché. Non si capisce abbastanza una mazza sui valori, la Mercedes va forte ma tende a rompersi, altrimenti lì è stato molto bravo e molto onesto Carletto a dire se no avrebbe vinto Kimi.
3: Vero? Allora, innanzitutto sull'altalena delle prestazioni è un po' la Formula 1 che ci ha abituato a queste cose, soprattutto gli ultimi anni, dove appunto sapete che io ho anche l'idea di una regia che sta un po' dietro, ma facciamo finta di non dirlo, sennò poi dicono che sono un complottista. E poi ci sono queste macchine un po' particolari che stanno tutti un po' scoprendo, e non è solo la Ferrari che fatica. Guardate quello che succede a Red Bull, che ha praticamente spedito a muro Verstappen, che succedeva penso da tempi d'oro, e la McLaren un po' grigina. Quindi dai, insomma, non è solo una questione Ferrari, è un'altalena per tutti. È l'unica che a livello di performance è sempre lì, è Mercedes, bravi, però hanno qualche problemino di affidabilità e la cosa ci piace perché si mangiano dei gran punti. E il povero Kimi, devo dire che ieri ha avuto la sfortuna che non ha avuto nelle gare prima, mentre Russell ha avuto la fortuna che non ha avuto nelle gare prima, sì. Quindi il karma, almeno all'interno di Mercedes, si sta un po' rivalutando. Karma, che sia karma o che sia Stanley Kubrick dietro, questo è un altro discorso.
2: Ah, molto bene, molto bene. Io la ringrazio molto, caro Sernagiotto, le auguro buon viaggio a Goodwood, dove sta per andare, grazie. A quello che è il vero evento inglese, cioè il Festival della Velocità. A molto presto, Giorgio, grazie.
3: Grazie. Ciao ragazzi, ciao.
2: Grazie Giorgio Sernagiotto, chiudiamo qui, torniamo domani alle 2. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato, regia radio, Daniele D'Acqua, regia TV. Salutiamo anche tutti gli amici che ci guardano su DAZN, oltre a quelli che ci guardano su Sole 24 Ore TV, canale 63, ora del digitale terrestre. Ciao.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci, dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai, ai, ai.
13: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Nome:
15: Freeway Skyline.
14: Professione:
15: IRP.
14: Missione:
15: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
14: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
16: Zanzara Tour, avanti tutta.
17: Io mi rassegno al peggio.
18: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
19: Sono le 15.
20: GR24, Il Sole 24 Ore.
19: Tajani, le parole di Trump si commentano da sole. Crosetto, le persone passano, i rapporti con gli USA restano. Almeno 14 morti per gli attacchi russi nella notte. Zelensky ad Ankara, i nostri partner prendano decisioni forti. Guasti alla stazione di Milano, treni in ritardo almeno di un'ora. Buon pomeriggio dalla redazione di Elisabetta Fiorito. Polemiche sul nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni.
21: Una foto con Trump di spalle di fronte a Giorgia Meloni che lo guarda e un commento: serve un ordine restrittivo. Il presidente degli Stati Uniti torna così ad attaccare la presidente del Consiglio con un meme pubblicato sul suo social alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Palazzo Chigi non commenta. Le parole di Trump si commentano da sole, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le relazioni transatlantiche, sottolinea, vanno al di là delle singole dichiarazioni. Gli attacchi di Trump sono inaccettabili e non li accettiamo nemmeno all'opposizione, ma, dice la segretaria del PD Elly Schlein, Meloni non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti arriva dopo le tensioni del mese scorso seguite al G7 di Evian con Trump, che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme. Domani Trump e Meloni si incontreranno ad Ankara per il vertice NATO che si annuncia delicato. Nelle scorse settimane Trump ha più volte minacciato un disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, invitando gli Stati europei ad aumentare da subito la spesa per la difesa al 5% del PIL senza aspettare il 2035. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Guido Crosetto, e sulle spese per la sicurezza, sottolinea Sky TG24, abbiamo rispettato gli impegni.
0: Stiamo costruendo la difesa, stiamo costruendola secondo le indicazioni e gli accordi che abbiamo preso con la NATO, ma la stiamo costruendo anche perché le difese sono sia nazionali sia di coalizione. Non abbiamo interrotto nulla dei nostri programmi, stiamo su alcuni programmi ragionando.
21: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: È di almeno 14 morti e una sessantina di feriti il bilancio dei nuovi massicci attacchi russi nella notte sulla zona di Kiev. Sul fronte opposto i droni ucraini hanno colpito una raffineria a nord di Mosca e diversi obiettivi militari ed energetici in Crimea. Le autorità russe segnalano una donna morta e due civili feriti in Crimea, un morto e due feriti in un centro commerciale a Belgorod. E alla vigilia del vertice di Ankara, Zelensky torna a chiedere alla NATO urgenti e forti aiuti per potenziare le difese aeree.
9: La contraerea ucraina fatica sempre di più a fermare gli attacchi russi dal cielo. A spiegarlo è il portavoce dell'aeronautica ucraina sull'Ukrainska Pravda. Mosca intensifica l'uso dei missili balistici, consapevole che noi stiamo esaurendo i missili Patriots, gli unici in grado di abbatterli. Zelensky è tornato a chiedere alla NATO, al vertice di Ankara, di prendere decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. L'Ucraina ha firmato vari contratti con gli Stati Uniti per le forniture di Patriots pagati con soldi europei, ma i tempi di produzione sono lunghi anche perché la guerra all'Iran ha costretto i paesi del Golfo a usare circa 1100 missili, quasi 2 anni di produzione. Zelensky ha chiesto allora a quasi 40 paesi partner di trasferire con urgenza sistemi missilistici Patriots dai propri stock, già a partire da luglio, offrendo in cambio di ricostituire le scorte con i missili in arrivo dagli USA per l'Ucraina. In cambio, Kiev può offrire anche cooperazione industriale per droni antidrone, su cui è all'avanguardia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni, ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza. Lo ha dichiarato Ismail Al-Tawab, capo ufficio stampa del governo di Hamas. Il comitato nazionale è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse e quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. I rallentamenti vengono segnalati da Treno Nord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per i lavori dell'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Questa era l'ultima notizia. Adesso le storie di Matteo Caccia, il GR torna alle 16.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Scavammo una grande buca nel giardino e in un nanosecondo tutti i libri di mio padre erano coperti dalla terra, sepolti per sempre.
4: Mia mamma che urlava a mio padre, ti avevo detto di buttare via quei libri. Io e mio padre che corriamo in giardino indietro a fare una buca per terra e mettere dentro tutti i libri che c'erano in casa.
3: Storie di Argentina, Italia, Cina e Nord Corea in una puntata che si intitola Tiranni e dittatori.
5: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Noi vi raccontiamo spesso delle storie abbastanza ordinarie, spesso sono storie di famiglia, spesso sono storie che riguardano le grandi passioni, storie di montagna, ad esempio me ne ricordo una della scorsa settimana molto bella. E poi capita invece che arrivino storie che arrivano dal cuore della storia di un paese, di un continente, ma tutto sommato di questo pianeta. Perché quello che è successo in Argentina tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 è una storia che ci riguarda tutti, è una storia che noi conosciamo con il nome di Desaparecidos, io lo so questo nome anche quando nemmeno sapevo cosa significasse. Desaparecidos vuol dire scomparsi, la storia di oltre 30.000 persone, ragazzi, ragazze, uomini e donne, che sono stati presi dal governo militare argentino, ripeto, tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, e sono stati fatti sparire. Sono storie, perché in realtà parliamo delle storie di 30.000 persone. 30.000 persone sono una piccola città in Italia, prese dal governo del proprio paese, cioè da persone. Già è difficile per me immaginare la guerra tra un paese e un altro, tant'è, ma quando in un paese persone che tu conosci, che parlano la tua lingua, che hanno la tua stessa faccia, in divisa in questo caso, aprono la porta di casa tua, ti prendono, e che tu abbia figli, fratelli, genitori, cugini, non cambia nulla, ti portano via e tu sparisci. Ci sono migliaia di storie che raccontano di torture, di uccisioni, dei cosiddetti voli della morte, di bambini presi da donne incinta. Insomma, la storia di Desaparecidos è una storia complessissima e, come vi dicevo, non è una, sono 30.000, ma sono più di 30.000 storie, perché sono quei 30.000 più le persone vicino e i familiari. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere ogni tanto degli ascoltatori che... Ecco, dire che abbiamo la fortuna che hanno vissuto queste storie sembra sbagliato, ma abbiamo la fortuna di avere ascoltatori che ci mandano storie da lì dentro. Ed è il caso di José Chein, che è un nostro ascoltatore amico, grande raccontatore, che almeno una volta all'anno ci manda una storia, almeno una volta all'anno la raccontiamo. Questa storia arriva da là, forse vi ricorderete la storia di un giovane argentino che arriva in Italia, ai mondiali, l'Argentina che vince, lui che è in Romagna e esulta durante la finale in cui l'Argentina batte la Germania. Ebbene, questa è un'altra storia che arriva proprio da quell'epoca, lui ha 13 anni e scopre che i militari del tuo stesso paese possono essere tuoi nemici. Ci racconterà la sua versione e poi vi raccontiamo una storia che arriva dalla Nord Corea, che continua a essere un posto misterioso, inaccessibile, incredibile, dove le persone muoiono di stenti, cioè muoiono di fame, e cercano di scappare verso la Cina. La puntata si intitola Tiranni e dittatori. Benvenuti.

0: Avevo iniziato da poco la seconda superiore. Una mattina andai in bagno a prepararmi e vidi le luci accese nella stanza dei miei. Pensai fosse successo qualcosa ed entrai piano piano. Vidi mio padre seduto sul letto con la testa china sulla radio ad ascoltare qualcosa. Si girò, faccia sorridente, e mi disse: «Oggi niente scuola, finalmente sono andati a casa i peronisti, c'è stato un colpo di stato». Si rigirò e si rimise ad ascoltare. Era il 24 marzo del 1976, avevo 13 anni, ma quel giorno finì la mia infanzia. I militari avevano preso il potere e sulle radio e televisioni c'erano i cosiddetti comunicados. Uno diceva che avevano preso il potere per un processo de reorganización nacional. Quelli successivi dicevano cosa potevamo e cosa non potevamo fare. Mio padre cercava notizie dalle radio estere, a volte la BBC oppure le radio dei paesi limitrofi non controllati dalla giunta militare, anche se poi in questi paesi altri militari erano al potere. Hanno sempre detto che era tutto organizzato dalla CIA e dagli Stati Uniti, e probabilmente c'era del vero. A scuola divenne normale vedere un militare con un mitra in posizione. Non si poteva entrare o uscire fuori dagli orari prestabiliti, figuriamoci la mia sorpresa nello scoprire, arrivando in Italia, che le scuole potevano essere occupate dagli studenti. La censura era ovunque ferrea. Anche giornali, TV e radio erano fortemente controllati.
1: Beh, una delle cose più eclatanti che ho scoperto è l'esistenza di un argentino famoso rivoluzionario chiamato Che Guevara, di cui io non sapevo assolutamente l'esistenza, e questo è abbastanza sintomatico della censura così forte che c'era sull'informazione in generale e su un discorso anticomunista in particolare, direi. Quindi non c'era ovviamente internet, non c'erano tutti i mezzi di informazione che abbiamo oggi, quindi era abbastanza facile censurare l'informazione e fare ascoltare solo quello che voleva questo governo fascista, insomma.
0: Verso la fine del 1977 ci fu una grossa novità per mio padre. Il governo militare sospese le pensioni a tutti i politici, definendole privilegi. Fu l'inizio della fine. Era un grande dispiacere per lui, a capo di una famiglia di immigrati, essere considerato un privilegiato, uno che aveva lucrato con il suo impegno politico. Partiti dal Kfar Akka nel Libano, avevano lavorato sodo puntando ad avere un figlio dottore, il primo laureato della famiglia. Una laurea che da sola giustificava l'avere lasciato la propria terra. I miei fratelli hanno rinunciato ai propri sogni e lavorato per me per fare in modo che io diventassi medico, mi diceva quelle poche volte che mi parlava. Non accettava l'idea di essere considerato un privilegiato. L'ho visto soffrire in silenzio con l'orgoglio ferito. Vedere mio padre con queste preoccupazioni mi ha insegnato che tutto può cambiare in poco tempo. La dittatura militare non era uno scherzo. A pochi chilometri da noi, una zona solitamente tranquilla, c'era Tucumán, dove era in corso un piccolo Vietnam tra militari e guerriglieri. Scappando, i guerriglieri cercavano di nascondersi anche nella mia città, o così almeno dicevano. Io non ne ho mai visto neanche uno. Un giorno del 79, al mattino presto, ci svegliò una marcia militare. Il nostro quartiere era stato circondato, facevano dei controlli casa per casa. Passavano camioncini a dire di stare tranquilli, chi non aveva niente da nascondere non doveva avere paura, e chi aveva qualcosa da nascondere era meglio che si facesse avanti subito. Noi non avevamo niente da nascondere. Oppure sì. Di quel giorno ricordo soprattutto le urla di mia madre. «Te l'avevo detto di buttare via quei libri», diceva in modo non troppo gentile a mio padre. Essendo fondamentalmente un intellettuale, e per di più essendosi occupato di politica, mio padre leggeva libri di ogni ideologia, dall'estrema destra, e non ci sarebbero stati problemi, all'estrema sinistra. Il Capitale di Marx non era proprio il libro preferito dai militari. Non esagero, per suicidarsi bastava lasciarsi la barba o iscriversi a facoltà come filosofia, scienze politiche o psicologia. Ma morire era il meno. Ti torturavano finché non facevi il nome di un tuo complice. E alla fine, anche se non eri un terrorista, per la disperazione, un nome a caso lo facevi lo stesso. E così via, fino ad arrivare a 30.000 desaparecidos.

0: Quel giorno, con i militari alla porta di casa, abbiamo avuto paura. Scavammo una grande buca nel giardino dietro casa mia e in un nanosecondo tutti i libri di mio padre, anche quelli di medicina, non si sa mai, erano coperti dalla terra, sepolti per sempre. Sono ancora lì. Mia madre nel frattempo telefonò a un prete amico suo che era cappellano militare, gli chiese di venire a casa nostra a proteggerci. Quando arrivarono i militari, avevamo il cappellano militare a casa nostra e noi puliti e immacolati, senza nessun libro sospetto. Alla fine, vedendo il prete, salutarono senza controllare nulla. Tornata la democrazia, quel prete fu indagato come corresponsabile di quanto fecero i militari in quel periodo. C'era andata bene, molto bene. Per un pugno di libri abbiamo conosciuto cosa voleva dire avere paura dei militari.
1: In particolare quando uno vive queste situazioni non se ne rende conto particolarmente di che le sta vivendo, tanto è vero che quando ho fatto terapia al mio terapista, il mio ingegnere, se ne rende conto di cosa mi sta raccontando. Io in realtà sto metabolizzando forse in età adulta tutti questi eventi.
0: La storia di questo periodo che più mi ha lasciato un segno profondo è stata quella dell'oratorio che frequentavo. Questo oratorio si trovava di fronte a casa mia. Cominciò a girare voce che il prete spagnolo che lo guidava avesse creato dei centri di addestramento per terroristi. Avendolo frequentato, posso solo dire che c'erano campi di calcetto, tavole di ping pong e tanta voglia di stare insieme tra di noi adolescenti di quel periodo. Il prete era carismatico e le sue omelie per niente banali. In modo per niente velato criticava la situazione economica, politica e soprattutto sociale dell'Argentina. Noi andavamo nei quartieri poveri vicino al fiume e a solo 500 metri da casa mia, ad aiutare le persone, portavamo alimenti e vestiti e soprattutto facevamo catechismo ogni sabato pomeriggio ai bambini di questi quartieri. Ci si può chiedere come a 14, 15 o 16 anni potevamo fare queste cose. In Argentina molte cose sono possibili, cose che in Europa non sarebbero neanche pensabili. Un giorno arrivò a casa mia zio Juan, fratello di mio padre, che aveva voluto fare l'accademia militare ma aveva abbandonato per permettere a mio padre di studiare. Era rimasto in contatto con alcuni amici che erano diventati militari e avevano consigliato di smettere di andare in oratorio perché era diventato pericoloso. Credo che mio zio mi salvò la vita. Nel giro di qualche mese sparirono 4 ragazzi che erano più grandi di me, fratelli e sorelle di ragazzi che erano miei amici e che anche oggi lo sono. Erano tutti cugini tra di loro e quindi appartenenti ad un'unica famiglia molto credente e impegnata nel sociale. Credo che l'unico peccato commesso da questi ragazzi fu chiedersi se era giusto il mondo in cui stavano vivendo. Uno era andato in una provincia vicina a studiare psicologia, un altro era andato a fare il militare, altri studiavano e lavoravano. Uno dei ragazzi fu trovato morto. I militari dissero che era stato ucciso in uno scontro armato con dei terroristi, ma la storia dimostrò che era stato torturato e fucilato insieme ad altri. Quando suo padre venne chiamato per riconoscere la salma, cercò di porre delle domande sulla fine di suo figlio, dubitando della versione ufficiale. Raccontò durante tutta la sua vita che un militare con voce arrogante gli disse: «Vuole il corpo di suo figlio? Stia zitto e se lo porti». Gli altri 3 ragazzi fanno parte dei 30.000 desaparecidos che non sono più tornati a casa. Sono un miracolato, io, per tanti motivi. Uno di questi è che questo terrore ha colpito molto vicino a me. Queste righe sono dedicate a loro, Annabel, German, Luis e Daniel.

0: Víctor Heredia che canta Todavía Cantamos, che è una canzone argentina che probabilmente José conoscerà, in una puntata che si intitola Tiranni e Dittatori, ma abbiamo un sacco di cose da chiedere a José. Pronto, ciao José, buongiorno.
1: Ciao, ciao Matteo, grande Luca Michele con Víctor Heredia, grande.
0: è tutto merito suo, non mi prendo nessun merito. José, grazie mille per la storia, diciamo, la canonica storia che ci mandi almeno una volta a stagione. Sono sempre delle storie incredibili, questa, lo dicevo in apertura di puntata, è una storia che racconta un pezzo di storia del continente sudamericano, ma in realtà di questo pianeta, perché quello che è accaduto in Argentina tra il 76 e l'83 racconta di moltissimi altri popoli, moltissime altre storie, se pensiamo a quello che è successo in Cile, poi quello che è successo anche in Spagna, certo non con questi numeri, perché parliamo di 30.000 persone scomparse, giusto?
1: Sì, esatto, 30.000 scomparse, anche se ultimamente l'ultimo governo di Milei sta ridimensionando dicendo che erano solo 8.000, ma sinceramente anche se ci fosse stato solo una sarebbe stato una cosa assolutamente cattiva, però sì, 30.000 è la stima, e poi c'è da aggiungere anche i nipoti, quindi figli dei desapareciti nati in cattività che possono stati dati in adozione a militari o persone vicine ai militari.
0: José, questa è, diciamo, una cosa che te l'avevo chiesto in chiusura, ma visto che tu l'hai citata adesso te la chiedo ora. Come è vissuta in questo momento in Argentina? C'è ancora memoria di quello che succede? Le madri di Plaza de Mayo ancora sono in giro, fanno la loro manifestazione? C'è ancora viva nella memoria questa cosa che è successa veramente l'altro ieri?
1: Sì, adesso le madri di Plaza di Maggio sono diventate le nonne di Plaza di Maggio, perché col tempo sono passati 50 anni ormai, quindi sono impegnate a recuperare proprio i nipoti, quindi che sono stati adottati, come dicevo prima, da altre persone. Diciamo che la memoria rimane in una parte di società. I ragazzi più giovani ovviamente non sanno di queste storie qua, o se ne dimenticano, e soprattutto c'è stato quest'ultimo governo che ha cercato proprio di cancellare questa memoria, evidenziando che non erano così tanto desaparecidos, che non era fascismo, che era una guerra, che era la lotta contro il comunismo. In realtà, come succede in ogni parte del mondo, è il potere che cerca di manipolarci con le paure o con i revisionismi, sostanzialmente. Quindi rimane nella mia generazione, rimane anche in una parte della società, non in tutta.
0: Tu, José, sei andato via, ricordaci un po', sei andato via dall'Argentina, sei venuto in Italia quando ancora Videla era al potere, quando ancora questa situazione era...
1: No, io sono arrivato in Italia nell'85, okay. E sono riuscito a votare anche per la prima volta nell'83, 30 ottobre dell'83, mi trovavamo le gambe quando sono andato a votare, sono in una lunga fila, eravamo tanti entusiasti noi ragazzi giovani di quell'epoca lì, anche perché sai, negli anni, inizio anni 80, io inizio l'università ed eravamo 5 amici al bar dell'università, non 4 come dice la canzone, ma 5, che parlavamo di politica, che immaginavamo un'Argentina democratica, immaginavamo un'Argentina con i diritti, molto diversa da quella che vivevamo in quel momento lì. Quindi sono riuscito a votare, mi sono salvato di fare la guerra di Malvinas, perché fortunatamente non ho fatto il militare, e quindi sono arrivato immediatamente dopo, sostanzialmente, l'inizio della democrazia.
0: Senti, tuo papà è mai stato veramente a rischio? Insomma, mi sembra di capire che era una persona che non era impegnata politicamente, ma era interessata alla politica.
1: No, lui era stato deputato di un partito antiperonista, diciamo così, okay. Quindi era molto impegnato, cioè lui è stato un politico perché faceva il medico di una piccola cittadina e quindi faceva politica all'interno dell'ambulatorio senza saperlo, sostanzialmente. E quindi quando ci sono state le elezioni gli hanno proposto di candidarsi perché era molto popolare, diciamo, era un medico che faceva un po' di tutto, era un po' una personalità insieme al maresciallo e al prete, come era una volta, sostanzialmente. Quindi ha fatto politica, e era stato anche in galera nel periodo universitario, messo in galera da Perón, perché Perón nel 48-49 voleva fare una riforma universitaria e lui era contrario, e quindi insomma un po' di mangalenata e poi è stato in galera, quindi era abbastanza impegnato, e soprattutto era un intellettuale, leggeva di tutto, mio padre leggeva di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra, era molto informato, è quello che mi ha passato poi l'abitudine di prendere il giornale al mattino e leggerlo già quando avevo 5-6 anni, e quindi era molto impegnato nell'attualità, diciamo così.
0: José, nella quotidianità, i tuoi ricordi, visto che tu in sostanza l'hai vissuti dai 13 ai 20 anni, grosso modo, no? Dal 76 all'83, ecco, in quei 7 anni tu ti ricordi c'erano delle cose che potevi fare, che non potevi fare, che so, con gli amici, non potevate andare in certi posti, gli orari, cosa leggere, cosa non leggere, cioè hai memoria di tutto questo?
1: Diciamo, io ho memoria, per esempio, quando andavo alle superiori, che c'era il militare col mitra alla porta della scuola, questo me lo ricordo. Mi ricordo che ho smesso di andare all'oratorio perché era diventato pericoloso. Mi ricordo quando sono entrati a casa, ho dovuto nascondere i libri in una buca in giardino con mio padre velocemente, perché altrimenti erano guai. Diciamo che la vivevamo, come posso dire, Matteo, in modo come si vivono tutte le tragedie, no? Cercando di sopravvivere e non dare tanto peso.
0: José, io ti ringrazio moltissimo, come sempre, per questa storia bellissima che ci hai mandato. Visto che ci sono un sacco di film, libri a riguardo di questa storia, io ne consiglio uno su tutti, che è Garage Olimpo, che è un libro, che è un film difficile da vedere, ma che racconta abbastanza bene la storia. Tu magari però, José, ne hai altri di film o di libri da suggerire, se uno avesse voglia di approfondire questo argomento?
1: Ho due film da suggerire. Vai. Due film che tra l'altro hanno vinto l'Oscar. La prima si chiama La storia ufficiale, La storia ufficiale,
0: okay,
1: che parla proprio di questa storia dei nipoti che sono stati dati in adozione. Sì. E l'ultima è Il segreto dei tuoi occhi, non la versione americana ma quella argentina, che racconta molto bene quel periodo, e quindi ve lo raccomando.
0: Fantastico.
1: Sia il libro che il film.
0: Grazie. José, grazie di tutto. Ti aspettiamo alla prossima, allora. A presto, fai una buona estate.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Si intitola Sigaro questo brano di System of a Down. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Tiranni e dittatori.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. Mentre prosegue incerta la seduta sul mercato europeo, Wall Street sta partendo bene con un rimbalzo in particolare del Nasdaq in negativo giovedì scorso, l'ultima seduta della scorsa settimana. Oggi per il listino tecnologico rialzo di 1%, un altro rialzo di 0.5% per lo Standard & Poor's, Dow Jones più 0,21%. Oggi a suonare la campanella di Wall Street il presidente americano Trump per il lancio, lo ha fatto in questa occasione, per il lancio dei Trump Accounts, che sono degli speciali conti di investimento per dare ai bambini l'accesso ad un conto appunto di investimento. Oltre 6 milioni di famiglie hanno già aderito al programma, che prevede un contributo iniziale di $1,000 da parte del governo, peraltro iniziativa che si tenta anche di emulare in alcune parti d'Europa e anche in alcune parti d'Italia. Andiamo all'Europa, gli indici sono ancora in prevalenza negativi, Parigi meno 0,23, Francoforte meno 0,18, stamattina le cose erano diverse, anche Milano trattiene a fatica la parità, Milano stamattina guadagnava 0,5%, vola Fincantieri più 10,5 punti, il gruppo è protagonista della creazione di un po' della subacquea con 8 aziende, Leonardo Finmeccanica più 4,51, Avio più 2,83, Ferrari dopo il podio conquistato nel weekend a Silverstone, il titolo in rialzo di 2 punti insieme a Stellantis, pur in rialzo di 2 punti percentuali, i peggiori Prismi almeno 3,32, Telecom meno 1,28, A2A meno 1,15, Italgas meno 1,12, calo di 1 punto per Poste Italiane e Snam. Per ora è tutto.
12: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
18: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
19: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori

0: 2026 viviamo in un mondo di tiranni e di dittatori, esattamente come il titolo che abbiamo scelto di dare oggi alla puntata. Siamo partiti dai racconti sempre belli ed emozionanti dell'Argentina del nostro ascoltatore José, mentre adesso ci spostiamo di un bel po' di chilometri fino a raggiungere il confine tra la Cina e la Corea del Nord. Sul sito del Guardian abbiamo trovato un pezzo che si intitola La notte in cui ho aiutato mia madre a fuggire dalla Corea del Nord. È un piccolo estratto di un libro molto bello che vi consigliamo, si intitola La ragazza dai sette nomi, la storia di una disertrice nordcoreana, di Hyun Seo Lee, pubblicato da William Collins. State con noi. Misi il telefono in modalità silenziosa, mi vestii completamente di nero e attraversai con calma la hall dell'albergo. Fuori presi un taxi, chiesi di essere portata ai margini della città, vicino al fiume che segnava il confine tra Cina e Corea del Nord. Lì, nascosta tra gli alberi, c'era una casa abbandonata dove avrei dovuto incontrare mia madre e mio fratello Min Ho. Mi rannicchiai dietro un vecchio muro e aspettai. L'aria era fredda, umida. Il terreno odorava di foglie marce. Dall'altra parte del fiume vedevo passare le pattuglie nordcoreane. Il sole tramontava in un cielo rosso e giallastro e la città di Hyesan appariva spettrale come un immenso cimitero. Min Ho mi aveva spiegato il piano. Avrebbe aiutato nostra madre ad attraversare il fiume e a risalire la sponda cinese. Controllavo il telefono ogni minuto. Passò un'ora, poi un'altra. La notte era calata completamente. Faceva sempre più freddo e non sapevo se tremavo per il gelo o per la paura. All'improvviso sentii una voce gridare nel buio. Il mio cuore accelerò. Lungo la riva nordcoreana si muovevano fasci di luce. Le guardie di frontiera pattugliavano incessantemente la zona. Erano molto più numerose del solito. Alcune avevano cani che abbaiavano verso il fiume. Mi tornò in mente un ricordo lontano. Macchie di sangue sul ghiaccio, dopo un tentativo di fuga fallito.
1: Una dimostrazione del sostegno assoluto e della fiducia del personale di servizio e dei cittadini. Così recita l'agenzia di Stato della Corea del Nord nel riportare la notizia della rielezione del leader Kim Jong-un a capo della Commissione Nazionale di Difesa.
0: Poi il telefono vibrò. «Abbiamo un problema», disse Min Ho. Mi raccontò che poco prima di attraversare, lui e nostra madre si erano imbattuti in una guardia di confine che conosceva per affari. L'uomo li aveva avvertiti che quella notte era in corso un'allerta speciale. Una famiglia importante di Pyongyang stava tentando di fuggire e l'intera zona era stata blindata. C'erano guardie aggiuntive e agenti della polizia segreta dappertutto. Nostra madre si era allontanata e Min Ho era rimasto a fare compagnia alla guardia per non destare sospetti. Avrebbero tentato di nuovo all'alba. Tornai in hotel, cercai di dormire vestita sul letto. Poco prima delle 6 del mattino il telefono squillò di nuovo. «Siamo passati, siamo nascosti nella casa abbandonata». Saltai giù dal letto e corsi a prenderli. Quando li vidi emergere dalla penombra, quasi non riconobbi mia madre. Non la vedevo da 11 anni, 9 mesi e 9 giorni. Aveva 54 anni, ma sembrava molto più anziana. Era magrissima, il viso scavato dalla fatica. Mio fratello Min Ho le camminava accanto, sostenendola con un braccio. Non c'era tempo per gli abbracci. Li feci salire subito su un taxi e tornammo all'hotel. Solo una volta chiusa la porta della stanza, ci fermammo a guardarci davvero. Per qualche secondo nessuno riuscì a parlare. Poi mia madre scoppiò a piangere. La strinsi forte, i suoi vestiti erano ancora gelati e fradici d'acqua. Dopo essersi calmati, mi raccontarono nei dettagli la traversata. Min Ho aveva parlato con le guardie fingendo che nostra madre fosse una cliente diretta in Cina per affari. Alcuni dei soldati lo conoscevano bene e lo avevano lasciato passare senza problemi. L'assurdità della situazione mi colpì all'improvviso. Il momento più pericoloso per un disertore era il passaggio del confine, eppure loro erano stati accompagnati e salutati cordialmente dalle stesse guardie armate che avrebbero dovuto fermarli. Scoppiai a ridere. Poco dopo ridevamo tutti e tre, con le lacrime agli occhi.

0: Il giorno seguente uscimmo dall'hotel con prudenza. Cercavamo di parlare il meno possibile. Il forte accento nordcoreano avrebbe attirato l'attenzione. Li portai in un mercato affinché vedessero l'abbondanza di merci disponibili in Cina, poi in un buon ristorante coreano. Volevo regalare a mia madre e a mio fratello qualche ora di normalità. Ma la tregua durò poco. Quando Min Ho riaccese il telefono, trovò decine di chiamate. Era Yoon Hee, la sua fidanzata. Era disperata. Gli spiegò che una guardia di confine era stata denunciata per aver lasciato attraversare una donna insieme a lui. Il comandante pretendeva che Min Ho tornasse immediatamente in Corea del Nord, accompagnato dalla donna. Se fosse rientrato da solo, sarebbe stato accusato di traffico di esseri umani. Anche la guardia che l'aveva lasciato passare sarebbe finita nei guai. Min Ho si lasciò cadere sul letto. Era intrappolato. Non poteva riportare nostra madre in Corea del Nord. Avrebbero scoperto che stava cercando di fuggire. Ma nemmeno poteva tornare da solo. La polizia segreta lo avrebbe interrogato fino a ottenere la verità. Restammo in silenzio per lunghi minuti. Alla fine parlai. Se torni, rischi di perdere tutto. Devi venire con noi. Le parole sembrarono riempire la stanza. Min Ho rimase immobile. Poi disse piano: «Non posso tornare». Era la prima volta che pronunciava quella frase ad alta voce. La sua fidanzata continuava a chiamare, piangeva, lo implorava di rientrare. Gli ricordava i loro progetti di matrimonio, la vita che avevano costruito insieme. Anche suo padre telefonò per convincerlo. Ogni conversazione rendeva la situazione sempre più dolorosa.
1: Sarebbe stato ucciso per aver sonnecchiato durante un evento militare il capo delle forze armate della Corea del Nord. Si tratta dell'ultimo episodio delle purghe volute da Kim Jong-un, che ha preteso un plotone di esecuzione dotato di armi antiaereo per giustiziare Yong Yong-chol, reo secondo i servizi segreti della Corea del Sud di essersi addormentato in occasione pubblica e di non aver seguito a dovere le istruzioni del dittatore. L'accusa contro Yong, ucciso intorno al 30 aprile, è stata di slealtà e mancanza di rispetto verso il leader supremo.
0: La mattina successiva decidemmo di lasciare Chiang Bai il più rapidamente possibile. Appena acceso il telefono arrivò un'altra chiamata. Questa volta la fidanzata Yoon Hee gli fece una domanda diretta: «La donna che è con te è tua madre?» Dopo un lungo silenzio, Min Ho rispose: «Sì». Lei scoppiò a piangere. «Per favore, torna». Min Ho tremava. Cercò di spiegare che non aveva pianificato di abbandonarla per sempre, che inizialmente pensava davvero di rientrare, ma ormai era troppo tardi. Se fosse tornato, avrebbe messo in pericolo se stesso e nostra madre. A un certo punto presi il telefono dalle sue mani. «Sono sua sorella», dissi. «Capisco il vostro dolore, ma dovete sapere che tornare adesso sarebbe la scelta più pericolosa». Dall'altra parte sentivo Yoon Hee singhiozzare. Chiusi la chiamata e scoppiai in lacrime. Ero esausta. Guardai mia madre. Era rimasta quasi sempre in silenzio. Immaginavo il senso di colpa che provava. Per tutta la vita era stata la persona che risolveva ogni problema. Ora vedeva suo figlio costretto a lasciare tutto per salvarla. Poco dopo Min Ho annunciò che sarebbe andato a fare una doccia. Chiuse la porta del bagno, aprì l'acqua e tirò lo sciacquone. Poi sentimmo qualcosa che cercava di nascondere. Stava piangendo. Piangeva per la fidanzata che stava perdendo, per la vita che non avrebbe più avuto, per il futuro che gli era stato strappato in una sola notte. Quando uscì dal bagno aveva recuperato il controllo, si asciugò i capelli con l'asciugamano, si sedette e ci guardò. «Allora», disse con una calma quasi irreale, «qual è il piano?» «Partiamo tra meno di un'ora», risposi. E così iniziò la sua fuga.

0: si intitola Can't Go Back questo brano, mentre il libro da cui è tratto questo estratto si intitola La ragazza dai sette nomi, la storia di una disertrice nordcoreana. L'ha scritto lei, Yeon Seo Lee, è pubblicato da William Collins. Ora le strade in diretta e poi raccontiamo l'ultima storia seriale di questa stagione.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sul tratto campano dell'autostrada del Sole, a causa di un incidente si sono formate code tra Capua e Caianello in direzione Milano. Più a nord, sul tratto umbro della 1, incolonnamenti verso Napoli tra Fabro e Orvieto per un altro incidente. E in Toscana, code a tratti in direzione Milano tra Firenze Nord e Barberino di Mugello a causa del traffico sostenuto e di vari cantieri. Risolti altri incidenti, il traffico resta dunque intenso in questo lunedì di ultimi rientri verso i grandi centri urbani del nord. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per un camion in panne tra Imperia Ovest e Imperia Est in direzione Genova. Infine, in Lombardia, sul tratto milanese della A4, code per lavori tra Certosa e Pero in direzione Torino. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra circa un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Cominciamo l'ultima storia seriale di questa stagione. Questa è una storia che è tratta dal podcast Anni Rubati. È un podcast dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino, scritto e condotto da Andrea Aymar e prodotto da Gabriele Beretta. Entriamo subito nella storia. Andiamo in via Monginevro 68, siamo a Torino, dove c'è una casa da cui tutti a un certo punto sono scappati. Per 20 anni è stato un posto da cui si partiva senza sapere quando e come si sarebbe tornati. Poi nel 48 anche l'ultimo fratello è tornato a casa. Anni Rubati è il podcast che racconta la storia della famiglia e di un ragazzo che a 15 anni si ritrova solo a Parigi con l'esercito di Hitler in città. Cominciamo, state con noi.
4: Tutto parte da lei, Consolina Segre, la donna che abbiamo accompagnato al seggio elettorale il 2 giugno 1946. Non sappiamo esattamente se sia andata proprio così. Le carte in archivio non riescono a raccontarcelo. Così ho provato a immaginarlo quel 2 giugno di Consolina. Ed è verosimile che sia andata come abbiamo iniziato questo racconto. Un racconto che però inizia 60 anni prima. Consolina Segre ha appena compiuto 18 anni quando si sposa con Moise Montagnana. È il 1886. Lui è decisamente più vecchio di lei. Si passano gli anni che ha lei in quel momento. 18. Moise Montagnana, classe 1850, arriva da una famiglia ebraica di Fossano, in provincia di Cuneo. No, non si tratta di un matrimonio combinato. Anzi, è Consolina che deve insistere. È profondamente innamorata di quest'uomo più grande di lei. Se non mi fate sposare Moise, mi darò alla bella vita. Pare abbia detto così. Consolina non è una che molla, e non lo farà mai nella sua vita. Anche perché Moise è un buon partito. Ha iniziato da commesso e presto diventerà direttore della sartoria ebraica Bellom a Torino. Una sartoria che serve la famiglia reale e l'aristocrazia della città. E insieme, Consolina e Moise diventano genitori per 7 volte. La prima Gemma nasce nel 1887, un anno dopo il matrimonio. Poi Lidia, Clelia, Rita, Mario. Ok, mi fermo un attimo. Perché vi devo chiedere uno sforzo. Per entrare con me in questa storia abbiamo bisogno di fissare alcuni nomi che poi ci porteremo dietro fino alla fine. Proviamo a fare insieme una fotografia alla famiglia Montagnana e ce la teniamo con noi e ogni tanto la riguarderemo insieme. Una fotografia che peraltro esiste davvero e qua davanti a me mentre sto raccontando. È una foto in bianco e nero, sarà del 1906-1907 all'incirca. È una di quelle foto in cui ci si metteva in posa, nello studio del fotografo. Una foto organizzata. Organizzata in questo caso per immortalare tutta la prole montagnana. È la foto che vedete come copertina di questo podcast. Dunque, c'è Gemma, che abbiamo già citato prima, la più grande. La prima figlia frutto del matrimonio tra Consolina e Moise. Siamo nel 1887. 4 anni dopo, 1891, nasce Lidia. Un altro anno ancora, 1892, arriva Clelia. E nel 1895 invece è la volta di Rita, l'altra della famiglia eletta la costituente nel 1946. Ok, Per ora siamo a 4 figlie femmine: Gemma, Lidia, Clelia, Rita. Il quinto è un maschio, Mario. Nasce nel 1897. Con la nipote Marisa e la bisnipote Giulia siamo andati nella casa di via Mongenevro a Torino. E Mario è il secondo della famiglia a stare seduto tra i banchi dell'Assemblea Costituente del 46. Dopo Mario nasce Elena. Siamo già nel nuovo secolo, anno 1900. Infine l'ultimo, il secondo maschio di famiglia, Massimo, classe 1903. Fine. Gemma, Lidia, Clelia, Rita, Mario, Elena, Massimo. 5 sorelle, 2 fratelli. Non parliamo di una famiglia povera, almeno non all'inizio di questa storia, ma nemmeno troppo benestante. Diciamo che hanno l'essenziale per stare bene e il lavoro di papà Moise alla sartoria Bell'Homme basta. I Montagnana sono una famiglia ebraica, ma in sinagoga ci vanno soprattutto mamma e papà. Non c'è, nella foto che ho davanti, un'altra figlia, Bianca. Sarebbe stata la secondogenita, ma è mancata prematuramente. E non c'è più, nel momento in cui viene scattata la foto, papà Moise. Perché nel 1903 Moise Montagnana muore. Giusto un paio di mesi dopo la nascita del secondo e ultimo maschio, Massimo. E da qui in poi l'economia familiare è meno solida di prima. A 35 anni, Consolina Segre si ritrova vedova con 7 figli. La più grande, Gemma, ha 16 anni. In questo podcast, a farci entrare nelle vicende di questa famiglia, sarà soprattutto la storia del figlio maggiore, Mario Montagnana, e con lui la moglie Anna Maria Favero e il figlio Franco. Sarà la loro, di storia, a farci entrare dentro le vicende di questa famiglia, e nel farlo attraverseremo anni incerti e fragili del nostro paese. Ma andiamo con ordine. Se in via Mongenevro 68, dove siamo stati con Marisa Montagnana e Giulia D'Andrea, c'è la casa Montagnana, esiste un altro luogo fondamentale per metterci sulle tracce di questa storia.
5: Buongiorno.
4: Sto per entrare a Palazzo San Daniele, a Torino. Sono in una zona centrale della città, vicino a Piazza Statuto. E qua ci sono i quartieri militari che all'inizio del 1700 ha progettato Filippo Juvarra. Oggi qua c'è il Polo del Novecento e il Museo della Resistenza. Oggi è la casa di diversi enti culturali che custodiscono la memoria della città e non solo della città. Qui ha anche casa dal 2016 la Fondazione Istituto Gramsci di Torino. Ed è grazie a loro se posso raccontarvi di questa famiglia. Mi sto per incontrare con Alessandro Berti, che alla Fondazione Gramsci ha fatto il servizio civile e poi ha continuato a collaborare. Ha aiutato gli archivisti della Fondazione, Valeria Mosca e Claudio Salin, nel riordino delle carte dell'archivio su Mario e Franco Montagnana. Con Alessandro scendo nei sotterranei di Palazzo San Daniele e è lì che si trovano gli archivi.
6: È così. Allora, qui sono già aperto, Ok. Ah, qui ci sono i manifesti. Questo dovrebbe essere la luce.
4: Nella tarda primavera del 2024, il direttore del Gramsci, Matteo D'Ambrosio, gli aveva scritto un'email. C'è della documentazione interessante nel fondo di Mario Montagnana. Vieni a fare un giro in archivio?
6: Eccoci qua, la luce è lì. Ok, questo è l'archivio più grande del Gramsci, in cui ci sono i fondi più importanti, più grandi, più rilevanti. E noi qui dovremmo trovare il nostro Mario Montagnana.
4: E così mi sono sentito con Alessandro per alcune settimane. Inizialmente a distanza, poi in numerosi incontri di persona.
6: Montagnana Rita, Montagnana Mario, ok.
4: E lui, la prima persona che mi ha fatto entrare nelle vite di Mario e di Franco Montagnana.
6: E quindi 931 4142, vediamo.

Loro sono Gorillaz che cantano The Happy Dictator, cioè il dittatore felice. Ringraziamo moltissimo Andrea Aymar e Gabriele Beretta che ci permettono di raccontare il loro podcast, che come sempre vi consigliamo di andare ad ascoltare per intero. Si chiama Anni Rubati. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleone, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandarcele le vostre storie. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. L'industria automobilistica europea sta vivendo una fase di volumi stagnanti, mentre i produttori asiatici continuano la loro avanzata con veicoli high-tech a basso costo. Un'ascesa che, secondo le previsioni dell'ultimo Global Automotive Outlook annuale di Alix Partner, rappresenta oggi un'importante sfida per i produttori in un contesto di marcata regionalizzazione. Ne parliamo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Nome:
14: Freeway Skyline.
13: Professione:
14: ERP.
13: Missione:
14: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
13: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
15: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
20: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
19: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
20: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
19: e sulle principali piattaforme audio.
21: Sono le 16.
22: GR 24, Il Sole 24 Ore.
0: Hamas scioglie l'organismo di governo di Gaza, Israele decisione senza alcun significato. Caos treni, ore di ritardo per un guasto alla stazione di Milano. Bufera sul caso Bagolan. L'UEFA e il Belgio contro la FIFA. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorite dalla redazione. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese, previsto nel piano del Board of Peace, di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele, l'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico privo di significato. Hamas teme di essere accusato di violare gli accordi e continua a solo a prendere tempo, afferma una fonte governativa israeliana citata da Channel 11. Lunedì nero per chi viaggia in treno a causa dei lavori sulla linea di Firenze, ma anche di nuovi guasti sulla rete.
3: Una giornata da bollino nero, quella per chi viaggia in treno, tra lavori programmati e guasti improvvisi e conseguenti ritardi e cancellazioni. Da ieri è cambiata la circolazione dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino, prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana che si concluderà alle 4 di venerdì 10 luglio e che ha comportato l'interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campomar. E il dimezzamento dell'offerta per il nodo fiorentino sia per il trasporto regionale sia per l'alta velocità. Per i collegamenti a lunga percorrenza Roma, Milano, Torino, i treni sono da ieri deviati sulla Tirrenica con tempi più lunghi di oltre 2 ore. Una situazione che questa mattina si è aggravata a causa di un guasto tecnico a Follonica. Un altro guasto alla stazione centrale di Milano ha generato ritardi e la deviazione di una corsa. Doppio guasto anche sulla linea Roma-Napoli via Formia e Cassino con ritardi fino a 100 minuti. Si tratta di un'emergenza nazionale per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto il governatore della Toscana Giani, raccomandando a tutti coloro che possono di fare smart working. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid Marco Lisei di Fratelli d'Italia e per conoscenza ai presidenti delle Camere per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione. Nella lettera Conte ricorda che aveva chiesto ai presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordata al più presto la data della sua audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che il presidente Lisei, insieme agli altri componenti della commissione del partito di Fratelli d'Italia, gli stanno rivolgendo. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano alla vigilia di USA-Belgio. Scusate, abbiamo problemi con il servizio, lo rimanderemo nelle prossime edizioni. È stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano con lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri. E questa era l'ultima notizia. Adesso abbiamo Musumeci con Nessun luogo è lontano. Il GR torna alle 17:00.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
4: Donald Trump a ruota libera su Italia e su Mondiali. Vigilia del vertice NATO, benvenuti alla nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: These are very, very special times, and this is a very special place. You live in a very special place. Congratulations, everybody.
7: Emergency services in Kyiv were hard at work on Monday morning.
8: President Trump called FIFA President Gianni Infantino earlier this week and urged him to reconsider the suspension of Vlahos and Balogun.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buon inizio di settimana, da parte mia e da parte di tutto il team, Antonio Taglia, Valentina Trenullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, voi già pronti a commentarla? 349-238-6666, le coordinate le conoscete, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. E vi ricordo anche la nostra playlist, la trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallare Lontano, si arricchisce quasi settimanalmente di nuove chicche che provengono soprattutto dal mondo del metal, e quest'oggi ne avrete una nuova prova. Siamo a 5.695 mi piace, l'obiettivo per questa stagione sarebbe arrivare a 6.000 mi piace. 16.07 30 secondi, in questo esatto istante qui a Milano, le 10.07 40 secondi circa a Washington, dove Donald Trump ha messo un cartellino rosso su Meloni e ne ha tolto un altro ai mondiali. Ciao.

0: Calcio e Donald Trump, sport e Donald Trump. Una squalifica rientrata con lo sdegno dei belgi. Washington contro Bruxelles, potrebbe dire qualcuno. In realtà oggi proveremo a analizzare, complice l'ultimissimo atto di cronaca, anche quella telefonata controversa tra Donald Trump e Gianni Infantino, proveremo a analizzare ancora una volta la relazione specialissima di Donald Trump con lo sport. Tutti ricorderemo, ricorderete l'arena per l'MMA, gli sport di arti marziali miste che lo stesso Donald Trump ha voluto costruire di fronte alla Casa Bianca, un evento di grande successo che ha richiamato giornalisti e VIP un po' da tutto il mondo, anche se qualcuno in realtà l'ha disertata. Ricorderete le sue presenze ai grandi eventi sportivi statunitensi e non soltanto. Insomma, lo sport a tutti gli effetti come parte di quell'arsenale di propaganda, di comunicazione e di relazioni politiche di cui Trump si serve e parecchio. Ma poi lo sappiamo, Donald Trump non ha troppi peli sulla lingua e capita anche che in una domenica particolarmente priva di grossi e forti e pressanti impegni istituzionali, Donald Trump si sia prodigato nel postare un sacco di messaggi sul suo social media preferito, che è Truth in particolare. Ebbene, lì c'è stato un attacco a Meloni molto molto forte, un'offesa a tutti gli effetti. E poi c'è stata la risposta, o meglio la non risposta da parte del governo italiano, che già dopo l'ultima querella aveva deciso, nella persona di Giorgia Meloni, di non dare seguito a queste provocazioni. Guido Crosetto, oggi ai microfoni di Sky TG24, ha detto: beh, sapete, i presidenti vanno e vengono, le relazioni tra gli stati, quelle rimangono. Staremo a vedere anche dal punto di vista della strategia comunicativa se è la risposta giusta da dare a Donald Trump, ma anche Donald Trump che cosa spera di ottenere lanciando messaggi così forti e così al limite del vituperioso proprio alla vigilia di un importantissimo vertice della NATO ad Ankara. Ho detto Ankara, infatti proprio in Turchia si svolge l'importantissimo vertice dell'Alleanza Atlantica, forse il più importante degli ultimi anni. In cui cosa abbiamo? Facciamo una fotografia pur sintetica. Un Donald Trump che dice: rimango nell'Alleanza Atlantica, ma le truppe statunitensi e il mio impegno in Europa verrà a calare. Dall'altra parte abbiamo un fianco est della NATO sempre più preoccupato perché sono arrivate minacce dirette da parte della Russia alla Polonia, e abbiamo Kiev, Zelensky, che ancora una volta reitera la sua richiesta di avere o almeno o i Patriot o la licenza per produrre i Patriot, perché l'ennesimo attacco russo ha fatto parecchi morti a Kiev. Allora, visto che parliamo di comunicazione, anche in alcuni casi parecchio teatrale, ritorniamo al 4 luglio, in cui noi non eravamo in onda, ma Donald Trump ha parlato e come. Now we're
1: begging. But by the grace of God, the United States of America is the most successful, most exceptional nation ever to exist.
2: A violent turn of events in this city after an NYPD officer was shot earlier this morning in Brooklyn.
1: And we give thanks for these extraordinary blessings
3: that resulted in one NYPD detective being shot.
1: We remember that what we have created in this country is not the natural way of the world. It is not the norm.
2: A mass shooting last night in Coney Island that injured 8 people, including 4 children.

0: Come si inizia il lunedì? Beh, con una copertina che non si sfoglia, non si guarda, non si osserva, la si ascolta. Valentina Ternullo con la sonorizzazione di Carlo Salvatore. E guarda caso, il timing della nostra messa in onda è stato perfetto, perché buttavo un occhio ai network internazionali. Poc'anzi c'era Mark Rutte, segretario generale della NATO, che stava parlando live in diretta da Ankara, Turchia, lì dove domani si apre il vertice della NATO. Arriverà anche Donald Trump, salvo colpi di scena dell'ultimo momento. Ma in questo momento dalla Casa Bianca sta parlando anche Donald Trump, che sta prendendo un po' di domande dai media. Vediamo se riusciamo a cogliere qualche passaggio, se torna magari sui temi di Ankara.
1: I mean, two countries, I don't know the players, although I think Kane is a great player. See, I played golf with him and I like him a lot. He's a good golfer.
0: Ok, allora sta parlando di calcio, non di golf, ma sta parlando di calcio, perché ed è, diciamo, l'apertura di questa nostra puntata di Nessun Luogo è Lontano, senza dover e voler rubare il mestiere a nessuno, naturalmente, ma il regalo, tra virgolette, di Infantino a Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana sta destando un po' di clamore. Cosa è accaduto? Chi segue il calcio avrà sicuramente e ricorderà sicuramente la squalifica del giocatore americano Balogun, ottenuta per un fallo da rosso nella scorsa partita. A quel punto avrebbero gli Stati Uniti dovuto giocare il Belgio senza uno dei pezzi da 90. Cosa è accaduto? Se le ricostruzioni giornalistiche sono corrette, Donald Trump avrebbe spinto la FIFA e Gianni Infantino in particolare a premere per la rimozione della squalifica, e quindi facendo rientrare in campo per la prossima partita lo stesso attaccante statunitense. Ancora una volta una commistione, un'intromissione, potrebbe dire qualcuno, della politica nello sport. Ma è tutto qua? Possiamo derubricarlo a un atto un pochino improvvido del presidente Trump? Maurice Gasparri, consigliere della FIGC, ma esperto anche di sport globale, tra sport e geopolitica, il suo ultimo libro è La partita del potere. Come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari, edito da Egea. Maurice, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, premesso che capisco molto poco di calcio, seguo molto poco il calcio, una cosa però l'ho intuita: lo scandalo sta crescendo, prova ne sia il fatto che i siti principali della CNN in giù aprono proprio su questa diatriba. Che atto, che gesto è stato quello da parte del presidente statunitense Donald Trump?
2: Direi che sono cominciati i mondiali trampiani, perché fin qui abbiamo assistito a un mondiale in cui Trump non era stato sicuramente protagonista, lo era stato molto nell'avvicinamento al mondiale. Sono stati mondiali, c'è un avvicinamento in cui si è discusso tanto di questo rapporto tra sport e potere, tra sport e geopolitica, però si era un po' eclissato, e di base il calcio non è sicuramente una delle prime preoccupazioni di Trump. Ora diventano i mondiali trampiani perché stiamo assistendo a qualcosa che non si era mai verificato, un'intermissione così diretta e che modifica, diciamo, la sostanza delle stesse competizioni sportive, e su questa rigidità del confine, della separazione tra sport e politica, hanno sempre fatto, dalla FIFA al CIO, diciamo, uno dei propri capisaldi. Non è però una novità se guardiamo al panorama globale degli ultimi anni. Questo rapporto tra sport e potere, oggi nell'età degli imperi, nell'età del ritorno della forza, per qualcuno la forza non se n'era mai andata, questo legame tra sport e potere oggi è un legame molto forte, e noi europei facciamo fatica a interpretarlo, e noi europei, quando parliamo di calcio, parliamo di una cosa ancora eminentemente europea, comprese le istituzioni calcistiche, perché Gianni Infantino è europeo. Certo. Questa cosa ci sorprende perché noi la confiniamo al passato, pensiamo a Berlino 36, pensiamo all'utilizzo politico dello sport che ne fece il fascismo. Oggi ci troviamo dentro a un utilizzo politico dello sport diretto da parte, diciamo, del leader della principale potenza mondiale, un intervento che ha molto, diciamo, molti punti in comune con la visione del mondo di Trump, una visione in cui il diritto internazionale è niente e le istituzioni sportive internazionali esistono perché sono nate proprio quando, diciamo, si è sviluppato il diritto internazionale. Jules Rimet, il fondatore della Coppa del Mondo, parlava della Coppa del Mondo, la sua creatura, come della versione sportiva della Società delle Nazioni. E credo che sia oggi perfettamente speculare a chi vede un mondo dominato dai rapporti di forza che poi l'attore più potente possa a suo piacimento modificare il regolamento, perché va in suo favore di un suo possibile utilizzo patriottico, perché gli Stati Uniti, contrariamente alle aspettative, stanno facendo bene in questo mondiale, e quindi assistiamo alla modifica, diciamo, di un regolamento con tutti poi gli effetti che ora potrà comportare, perché poi si crea un precedente non da poco.
0: Si crea un precedente non da poco e diciamo l'irruenza di Donald Trump nelle sue dichiarazioni ha detto chiaramente: ho parlato con Gianni Infantino del Cartellino Rosso, Balogun non ha fatto un fallo, sta scendendo proprio nel tecnico con Donald Trump, che è capace di combinare cartellini rossi a Giorgia Meloni con l'ultimo posto su Truth e farli togliere al campionato mondiale. Un Donald Trump senza regole, un Donald Trump che utilizza lo sport, lo dicevamo all'inizio, a tutti gli effetti come un'arma, una leva geopolitica, come potrebbe essere qualsiasi altra arma che ha a disposizione, dai dazi ai post sui social, appunto, ai raid mirati e quant'altro. Maurice Gasparri è consigliere della FIGC, esperto di sport globale, autore della Partita del Potere, lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari, edito da Egea. Citavi giustamente Maurice Gasparri come alcuni regimi in passato, senza voler assolutamente fare dei paragoni evidentemente, avessero però scelto alcune discipline sportive. Sto pensando all'atletica leggera appunto nel periodo del nazismo, sto pensando all'alpinismo per il fascismo. Donald Trump invece sembra saltellare da una disciplina all'altra, si interessa di football americano, si interessa di basket con scarsi esiti, si interessa di MMA, di sport da combattimento. Non è un po' una debolezza il fatto di non eleggere una disciplina come arma davvero appuntita?
2: In realtà un'arma c'è, è un'arma che diciamo noi in Italia abbiamo visto molto poco, ma diciamo una delle novità del rapporto sport e potere che Trump porta sulla scena mondiale è il fatto che per la prima volta nella storia dello sport in Occidente una lega sportiva, nel caso di specie l'UFC, le arti marziali miste, sia diventata negli ultimi anni, Trump è da sempre appassionato, esperto di sport di combattimento, organizzatore di storici match di pugilato, ma questa disciplina molto particolare, diciamo che negli Stati Uniti ha riscosso grande successo nell'ultimo quindicennio, una disciplina nuova e che in qualche modo ripercorre anche la parabola trumpiana e il suo, diciamo, dirigente massimo Dana White, non sì. A caso è uno dei sodali di Trump, e Trump ne ha fatto proprio un vessillo ideologico molto forte, cioè affidare alla retorica del fighter, del Trump, primo fighter della nazione, proprio diciamo la messa in scena, la scenografia di questi combattimenti in cui negli ultimi anni, in cui Trump, diciamo, va soprattutto dopo la sua seconda rielezione, va ed è ospite ed è incoronato come il vero vincitore, come il primo fighter anche dagli stessi fighter che poi combattono nell'ottagono. Questa è una grande novità, e se pensiamo al discorso dei social, a questa, diciamo, che è sempre centrale in Trump, il capo della comunicazione della Casa Bianca è l'ex capo della comunicazione di UFC, quindi c'è proprio un legame consustanziale che non avevamo mai sperimentato nella storia dello sport occidentale, dove appunto il tema è sempre lo sport deve stare fuori dalla politica, le leghe sportive, le federazioni devono stare fuori dalla politica, dove il CIO e la FIFA vigilano sul fatto che se la politica si intromette poi quei paesi e quelle federazioni calcistiche o sportive possono essere squalificate, è stato ad esempio il caso del Nepal qualche mese fa, e qua assistiamo a un cambiamento che però non è solo trumpiano, è un cambiamento, diciamo, nel mondo, l'utilizzo politico dello sport, ne sono stati maestri sovietici che hanno inventato la geopolitica del medagliere olimpico, e oggi i cinesi riprendono con ancora più forza, e lo fanno da un quarantennio, ma sotto Xi Jinping in maniera ancora più forte, tutto il tema della Cina che domina il medagliere olimpico, e quello è lo specchio di una Cina che domina oggi tanti settori tecnologici, di una Cina forse industriale, è quello che vorrà fare l'India. Se penso a un caso, diciamo, che ci riguarderà da vicino nei prossimi anni, potrebbe essere sicuramente in maniera forte il caso della Turchia con gli europei del 2032, quindi certo. Diciamo che quello che Trump sta facendo non è semplicemente una stravaganza americana, sì. E non ho citato poi un grande convitato di pietra che è Putin, che sostanzialmente, diciamo, nell'ultimo ventennio è stato lui il vero codificatore di questi rapporti tra sport e potere, quindi sta diventando una costante e generando una contraddizione, perché il mondo dello sport è sempre stato e ancora oggi in larga parte lo è un mondo a trazione europea, le grandi istituzioni sportive internazionali hanno sede, diciamo, la Svizzera per quanto goda di extraterritorialità rispetto all'Unione Europea, ma sta in Europa, la larga parte delle dirigenze sportive internazionali è europea,
0: certo.
2: Il centro del calcio per le nazioni più forti sono europee, e quindi e siamo noi europei principalmente che hanno codificato questo tema della neutralità politica dello sport. Quindi ora ci troviamo un po' sballottati, ma pensiamo anche ai paesi affacciati sulla sponda occidentale del Golfo Persico e all'utilizzo politico del calcio che hanno fatto nell'ultimo decennio. Certo. Anche lì c'è un utilizzo di potere vero che diciamo si spaventava magari meno rispetto a quello che ora fa Trump, ma si inserisce in questo filone. L'età degli imperi e della politica di potenza ha nello sport un tema importante di non solo di racconto e di propaganda, ci sono anche tutta una serie di aspetti, e quindi non solo dei grandi eventi, ci sono anche tutta una serie di aspetti nuovi, e questo dell'UFC e di una lega sportiva che diventa una stampella di un progetto politico ce lo dimostra.
0: Poi verrebbe da dire, seguendo il tuo ragionamento, Maurice Gasparri, consigliere FGC, esperto di sport globale e autore, che l'UFC, a dispetto di quello che può pensare qualcuno guardando qualche incontro nella gabbia, ha delle regole ben precise, per esempio, cioè niente ditate negli occhi, sono quasi tutti i colpi sono permessi, quasi. Però Donald Trump da questo punto di vista sembra sovvertire anche quelle regole, quella disciplina, cioè rispetto a comunque chi combatte nella gabbia viene spesso da arti marziali, quindi ha una formazione di un certo tipo. Donald Trump a volte sembra veramente tutto tranne che marziale.
2: Sì, questa è una notazione giusta. Ovviamente diciamo, sì, non è la violenza incontrollata, anche se il livello di violenza è il livello più avanzato, diciamo, delle competizioni, sì, sportive. E io in questi aspetti, diciamo, di Trump dobbiamo cogliere anche una debolezza, ovviamente, perché poi diciamo l'utilizzo politico dello sport è sempre una doppia faccia. Ma sì, la faccia che noi ora stiamo commentando di quello che Trump sta facendo, ma c'è anche ovviamente una ripercussione internazionale delle cose che Trump sta facendo. Quindi in questo, diciamo, in queste forme non va solo colta, diciamo, l'intenzione di Trump, vanno colte anche non solo le ripercussioni, ma anche la maschera di un declino. È veramente, sì, forte, diciamo, è veramente un segno di forza, diciamo, quello che sta facendo, o non è qualcosa di al fondo anche macchiettistico, o poi c'è anche il tema che qua, se dobbiamo proiettarlo nello sfondo del 36, per quanto i nazisti poi non avevano nello sport, diciamo, un loro interesse così forte come poi oggi ci sembra a noi, diciamo, a distanza di quello che è stato poi l'Olimpiade del 36, noi ci ricordiamo Jesse Owens, certo, prima di ogni altra cosa.
0: Certo.
2: E questi sono i mondiali di calcio dove poi magari tra qualche settimana, diciamo, celebreremo il giocatore più forte. Ad oggi il giocatore più forte di questo mondiale potrebbe addirittura gareggiare per 5 nazioni diverse, quindi in un tema, diciamo, sì, nei mondiali trampiani, che sono i mondiali della paranoia securitaria, tutta una dimensione che abbiamo visto in questi mondiali, poi raccontano anche altro, i mondiali di calcio, ma in generale, diciamo, l'utilizzo politico dello sport ha sempre anche un suo rovescio, un suo riflesso, perché diciamo, se no dovremmo pensare che tutto sia in mano trampiana. Non è così, sarebbe diciamo da una prospettiva europea che questi processi non vengano vissuti come neutrali, e non solo adesso, perché questa cosa era già visibile da tempo, era visibile anche qualche mese fa, sì, quando c'è stata l'assegnazione del premio per la pace del FIFA Prize for Peace a Trump. Quella è stata una cosa, diciamo, in termini, diciamo, anche proprio di cultura sportiva e cultura storica, oltraggioso, una consegna oltraggiosa, perché davvero capo dell'istituzione nata su quest'idea della pace tra le nazioni, cioè l'obiettivo di Jules Rimet, termini quasi profetici, di figure che oggi noi dimentichiamo, trascuriamo, e sbagliando, ma è anche una spia un po' di una certa decadenza politico-culturale europea, ma sono figure, non vale solo per Rimet, vale anche per Coubertin, che hanno creato le grandi competizioni internazionali con il tema della pace tra le nazioni come primo loro obiettivo. E noi oggi pensiamo ai grandi eventi,
0: certo, ma sto pensando alle Olimpiadi, insomma, che nascono esattamente con quello spirito. Hai fatto bene a ricordarcelo. Maurice Gasparri, consigliere FGC, esperto di sport globale, ha scritto: la partita del potere, come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari Egea. Grazie mille Gasparri, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: Allora, tra poco torniamo nella sala ovale della Casa Bianca, dove Donald Trump sta parlando con i giornalisti. Ha detto che non c'era il cartellino rosso, che ha semplicemente fatto una telefonata esplorativa. Insomma, non è stata un'invasione di campo quella che ha fatto Donald Trump. Non è una nostra l'invasione di campo, non stiamo parlando di sport tout court, non stiamo parlando di mondiali, stiamo parlando di come gli eventi sportivi di questo tipo siano a tutti gli effetti oramai un'arma, una leva geopolitica a tutti gli effetti. Facciamo una piccola pausa, diamo i numeri in senso buono, sono quelli della borsa, poi torniamo.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Contrastata la seduta a Wall Street, recupera il Nasdaq l'1,49% dopo la chiusura negativa di giovedì scorso. Venerdì il mercato americano era chiuso più 0,56% per lo Standard & Poor's, scivola in negativo il Dow Jones dopo aver toccato il suo massimo storico la settimana scorsa, oggi meno 0,20%. Torna ad essere contrastata la seduta in Europa, gli indici hanno avuto delle ore altalenanti, adesso abbiamo Parigi ancora negativa dello 0,4%, recupera il territorio positivo Francoforte più 0,02%, così come Milano più 0,15% sul FTSE MIB. Una settimana che sarà concentrata soprattutto sulla pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni della Banca Centrale Americana e della Banca Centrale Europea. Piazza Affari vola Fincantieri più 11,10%, protagonista di una grande operazione che la vedrà artefice appunto di un grande polo della subacquea insieme ad altre società. Notizie dettagliate sono state diffuse stamattina. Questa prestazione porta con sé anche Leonardo, Finmeccanica più 4, Avio più 2,58, Stellantis più 1,75, bene anche Ferrari dopo il brillante weekend di Silverstone per il cavallino rampante, oggi il titolo in rialzo di 1,5 punti. Tra i peggiori, Prysmian meno 2, Nexi meno 1,59, calo di 1 punto per A2 Snam, Italgas e Terna. È tutto.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: Thank you. Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
20: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
21: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
22: Nessun luogo è lontano

16:33, 47 secondi. In questo esatto istante, orario italiano, sono le 10:33 secondi, anzi 34 secondi. In questo istante, alla Casa Bianca, live, dove Donald Trump sta parlando.

0: aspetti geopolitici nel campionato di calcio, nel campionato mondiale di calcio. Vi dicevo, 349-238-6666. Luca da Bergamo: se il Belgio vince, Trump porta via i palloni dei mondiali. E insomma, con un pizzico di maligna ironia, fa riferimento a un Donald Trump che sembra particolarmente piccato e praticamente desideroso di entrare nelle questioni calcistiche. Qualcun altro ci rimprovera: avete citato l'uso politico dello sport a parte del fascismo, ovviamente avete dimenticato l'uso che ne hanno fatto l'Unione Sovietica, cioè tutti gli stati che poi abbiamo citato noi. Chiedo agli ascoltatori, passelli caldi benissimo, però magari fateci finire ogni tanto il ragionamento, così poi magari aggiungiamo anche quelle tematiche che avete in testa. E tanti altri messaggi su Trump, Infantino e i mondiali. Ci torneremo eventualmente tra pochissimo. Adesso però dobbiamo cercare di capire se dal punto di vista della strategia, della comunicazione, dell'efficacia politica, quello che ha fatto Donald Trump almeno nel weekend appena trascorso ha la possibilità di essere pagante. Dino Menduni, esperto in comunicazione politica, socio di Proforma. Ciao Dino, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, a scorrere i post che ha fatto Donald Trump sul Social Truth durante la domenica è venuto fuori chiaramente che non aveva particolari impegni, perché ne ha postati veramente tantissimi, e chiede un ordine restrittivo per Giorgia Meloni. Perché questo attacco di nuovo frontale ancora a Giorgia Meloni, e guarda caso proprio alla vigilia dell'incontro del vertice della NATO ad Ankara, secondo te?
1: Allora, la sensazione generale è che Donald Trump abbia deciso che vuol far perdere le prossime elezioni a Giorgia Meloni, e non per motivazioni politiche, ma per motivazioni psicologiche, caratteriali, psichiatriche. È come se questa benedetta foto col ditino puntato del G7, che è diventata virale negli Stati Uniti, utilizzata dai democratici per dire Meloni gliene canta quattro a Trump, lo abbia turbato al punto che adesso l'obiettivo è metterla in difficoltà, e quindi sembra che l'obiettivo politico quasi sia diventato un obiettivo personale, cioè a prescindere dalla collocazione politica sembra che Trump voglia fare questo. Poi però c'è un secondo livello, che è quello che vedremo da domani, e cioè il fatto che gli Stati Uniti si aspettano che la NATO, i componenti della NATO abbiano il 5% del loro PIL dedicato alla difesa, e domani l'Italia dovrà presentare il conto, ed è un conto su cui ci sono già moltissime polemiche oggi, figuriamoci da domani in poi, perché la richiesta è questa: l'Italia domani arriverà ad Ankara dicendo che ha destinato il 2,8% del PIL alla difesa, una stima che tra l'altro si ritiene sia stata anche gonfiata per eccesso, cioè che la stima vera sia il 2,2. Quindi Trump sa perfettamente che domani andrà a chiedere conto di queste cose. Chiedendo conto di queste cose aprirà un fronte politico interno molto delicato. Perché? Perché Crosetto vuole accedere ai fondi europei per la difesa, il fondo SAFE, mentre Giorgetti non vuole, e questo si va a collegare con la prossima legge di bilancio, col fatto che l'Italia è in procedura di infrazione. Quindi un effetto domino fondamentalmente, che nasce però da una motivazione che appare più personale che politica, ma Trump o chi per lui sa perfettamente cosa sta facendo, e sa che domani arriverà il momento per l'Italia di dover spiegare per quale motivo non sta raggiungendo questo vincolo NATO.
0: Allora, Dino Menduni, come sempre chiarissimo e molto molto efficace. La domanda successiva, allora, seguendo il tuo ragionamento, è: ma perché Trump si spara sui piedi quando attacca frontalmente tra i leader europei quella più sovranista, più vicina alle posizioni trumpiane, l'unica invitata il giorno dell'insediamento di Donald Trump, quella che doveva essere il ponte tra Europa, un'Europa che spesso guarda Trump con una certa diffidenza? Ebbene, cosa fa Donald Trump? Attacca l'unica che poteva in qualche modo creare un collante?
1: Allora, il sovranismo non è globalizzato, cioè nel senso che a un certo punto le alleanze sovraniste crollano, perché c'è qualcuno che è sempre più sovranista di qualcun altro, e in questo caso Trump ha fatto un ragionamento pro domo sua, cioè ci sono le midterm, quindi chi se ne frega di Giorgia Meloni e delle alleanze, adesso lui deve pensare a salvarsi. In questo contesto fare la voce grossa sulla NATO, cioè chiedere il rispetto degli impegni di spesa, è una mossa strategicamente buona lato Stati Uniti, perché mostrerà, tra virgolette, nella sua narrazione, l'ipocrisia dei paesi della NATO che lo attaccano ma poi non mettono i soldi nel piatto. Quindi lui ha fatto un ragionamento puro di politica interna, ignorando completamente l'alleanza in Europa. Poi c'è un altro problema, che Giorgia Meloni negli ultimi mesi si è spostata dal punto di vista del posizionamento, perché il gradimento di Trump in Italia è bassissimo, la guerra in Iran ha creato un imbarazzo politico molto evidente, quella famosa non

0: non condivido né condanno, che è una cosa che non vuol dire nulla dal punto di vista geopolitico, ma che mostra tutte le difficoltà. E sa Donald Trump che Giorgia Meloni si è venduta come pontiere del rapporto tra Stati Uniti ed Europa, quindi ha rivendicato una relazione speciale che le ha dato un credito di reputazione in termini di politica estera in Italia. Cioè, di Giorgia Meloni si è sempre detto è brava in politica estera.
1: Sì.
0: Ora, questo ruolo da pontiere in realtà era un ruolo in cui Trump sperava che si spostasse quasi completamente verso gli interessi degli Stati Uniti. Questo non è avvenuto e quindi Giorgia Meloni nel medio periodo avrà un grosso problema, cioè che non godrà della fiducia di entrambi i lati del ponte, cioè né negli Stati Uniti né nell'Unione Europea. Quindi probabilmente Trump ha percepito che Giorgia Meloni comunque è in fase calante e quindi tanto vale massimizzare il risultato per se stesso, perché tanto il rischio è che comunque lei non verrà riconfermato, almeno la lettura che stanno dando agli Stati Uniti potrebbe essere questa, e quindi tanto vale massimizzare il rapporto per un vantaggio di politica interna pura per gli americani.
1: Queste le letture che arrivano oltreoceano e si riverberano in una comunicazione così aggressiva, così ipertrofica, perché Donald Trump in alcune giornate veramente sembra avere i polpastrelli incandescenti. Detto ciò, un conto è il presidente, la premier italiana, la singola comunicazione, un conto sono le relazioni fra gli stati. Cioè, su questo per esempio Guido Crosetto e Antonio Tajani sono stati, più Crosetto che Tajani, sono stati molto molto chiari. Ma è davvero così, Dino? Cioè, possiamo derubricare la comunicazione politica a un di cui? Possiamo dire, ma tanto Italia e Stati Uniti sono amici, quindi anche questi colpi di stiletto in realtà non fanno male al rapporto sottostante.
0: Non possiamo derubricarla a un di cui, ma c'è un problema che riguarda in questo momento più Giorgia Meloni, ma che potrebbe riguardare un domani anche piuttosto vicino Donald Trump, e cioè il fatto che, come giustamente dice Crosetto, le relazioni istituzionali tra paesi prescindono da chi li governa in quel momento. Quindi delle due l'una, cioè o si arriva a una crisi diplomatica perché Meloni decide che vuole rompere perché Trump ha rotto a sua volta e quindi si arriva a un sigonella di Craxi moltiplicato 10, oppure alla fine cosa resterà di tutto questo? Resterà la credine personale tra i due, l'incapacità dei due di risolvere il problema, e quindi tutto sommato potrebbero essere visti dal cosiddetto deep state, o comunque diciamo dai d'età di entrambi i paesi, come un problema. Quindi a un certo punto la domanda che si potrebbe arrivare a porre in Italia è: ma è più importante Giorgia Meloni a Palazzo Chigi o le relazioni istituzionali tra Italia e Stati Uniti? È uguale negli Stati Uniti? È più importante Donald Trump alla Casa Bianca o le relazioni istituzionali tra Stati Uniti e altri paesi? E la risposta a queste domande potrebbe non far piacere né all'uno né all'altro.
1: E staremo naturalmente a vedere. Grazie mille, come sempre, per l'efficacia. Dino Amendoni, esperto in comunicazione politica, socio di Proforma. Una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima.
0: Grazie.
1: Come promesso, 349-238-6666, tra pochissimo metteremo a grand'angolo perché c'è tantissima carne al fuoco. Provo a sintetizzare un po' il tenore dei vostri messaggi. Le spese che chiede Donald Trump sono giuste o no? Ha ragione nel merito? Sì, gli Stati Uniti per anni si sono fatti carico di buona parte delle spese della NATO. Stanno chiedendo che quell'asticella del 5% venga raggiunta in fretta. In realtà alcuni paesi, soprattutto quelli del fianco nord e fianco est della NATO, stanno progredendo. Altri paesi che sentono meno la necessità di investire di più nel settore difesa sono un pochino più lenti. Poi alcuni paesi, tra cui l'Italia, hanno fatto un giro di partite contabili per far rientrare per esempio alcune spese che non sono nel core della difesa, ma magari sono spese accessorie o infrastrutturali. E tant'è. Di questo si parlerà nel vertice di Ankara tra pochissimo, e tra pochissimo partiremo proprio da questo importantissimo vertice. Trump è irritato perché i media hanno dato a quel ditino un'interpretazione di rimprovero, perché in effetti da parte di Meloni in quella foto c'è stata davvero qualche parola che l'ha irritato. Così Francesco da Taranto si fa questa domanda, e non possiamo saperlo perché non eravamo la mosca lì vicino a cercare di origliare cosa Giorgia Meloni stesse dicendo. Effettivamente la postura del corpo sembrava quasi un rimprovero a tutti gli effetti verso il presidente statunitense. Ma dobbiamo tornare indietro per capire quando c'è stata la prima rottura pubblica, ed è stata l'aprile del 2026, dopo le critiche asprissime di Donald Trump al pontefice che Giorgia Meloni ha respinto al mittente. Trump disse, Giorgia Meloni ha detto: i commenti di Trump sono inaccettabili. E Trump disse subito: sono scioccato da lei, pensavo avesse coraggio, ma mi sbagliavo. Poi ci fu tutta la gag della fotografia, mi implorava di avere una foto, eccetera eccetera, e siamo arrivati a quest'ultimo atto di questi rapporti particolarmente tesi fra i due. Allora, facciamo così, siccome vedo tante domande che hanno a che fare ancora col calcio, non ne parliamo più, ma giusto, aspettiamo i risvolti e i riverberi politici eventualmente. Voglio parlarvi di Ankara, voglio parlarvi dell'ultimo bombardamento russo su Kiev, della crisi dei carburanti in Russia. A proposito di carburanti, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Nel nord-est, sulla A22 del Brennero, code per incidente tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena in direzione Modena. E sul tratto veneto dell'autobrennero, un altro incidente provoca code tra Nogarole Rocca e l'allacciamento con la 4 in direzione del Brennero. E sulla vicina A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per perdita del carico tra Verona Est e Verona Sud verso Milano. Sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 per incidente, code tra Ridipuglia e Monfalcone in direzione Trieste. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove permangono code tra Imperia Ovest e Imperia Est in direzione Genova per la rimozione di un mezzo pesante in avaria. Sul tratto umbro dell'autostrada del Sole, ancora incolonnamenti verso Napoli tra Fabbro e Orvieto a causa di un incidente. Infine Roma, sul tratto urbano della A24, code tra Planare e grande raccordo anulare in uscita dalla capitale a causa di un altro incidente. È tutto, fate buon viaggio.
2: Nessun luogo è lontano

0: Oggi è la vigilia di un importantissimo vertice, quello della NATO, ad Ankara. Non è un caso che si svolga proprio in Turchia. La Turchia è fondamentale, lo è stata negli ultimi anni anche per il conflitto tra Russia e Ucraina, lo sarà sempre di più in quanto grandissima cerniera fra l'est e l'ovest. Lì arriverà anche Donald Trump, che ha appena parlato della Casa Bianca, ve lo dicevo prima, ha detto la soluzione al conflitto in Ucraina è più vicina di quanto la gente pensi. Parlerò della soluzione per l'Ucraina alla NATO. Che cosa mai potrà dire? Il tutto avviene a poche ore dall'ennesimo bombardamento durissimo da parte dei russi sulla capitale ucraina. Il tutto avviene ancora una volta a poche ore dal raid mirati soprattutto sulle infrastrutture energetiche, sugli idrocarburi e sui depositi di carburante in Crimea, ma non soltanto, da parte dell'Ucraina. Buongiorno e ben ritrovate nel Solo Lontano a Marco Di Liddo, il direttore del Centro Studi Internazionali. Ciao direttore, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, strappato per una volta ai microfoni di Alessio Maurizi, spesso direi che ci diamo del tu, perché è inutile fingere che non ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato più e più volte di geopolitica, se sei d'accordo direttore, facciamo evaporare un po' di liturgia. Dicevo, spesso strappato ai microfoni, anzi quest'oggi strappato ai microfoni di Alessio Maurizi, ti direi di partire proprio dal vertice di Ankara, perché forse uno dei più importanti degli ultimi anni.
1: Sì, assolutamente sì. Facciamo evaporare la liturgia, come dici giustamente tu, e andiamo a dire direttamente al punto. È decisivo perché arriva in un momento geopolitico estremamente complesso e arriva in un momento politico per le relazioni interne all'alleanza particolarmente delicato. Trump, nel corso del suo primo e anche del suo secondo mandato, quello a cui stiamo assistendo ultimamente, non le ha mai mandate a dire. Lui non è un sostenitore dell'Alleanza Atlantica, ritiene che sia uno spreco di soldi ed una struttura strategica non in linea con le nuove esigenze della politica estera americana. E inoltre richiede ai membri dell'alleanza non un comportamento da partner, ma più un comportamento da sudditi. Questo l'abbiamo visto soprattutto per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente. E questa sua tensione si evidenzia anche nella retorica a cui ormai siamo abituati, particolarmente spigolosa e antidiplomatica, e che ci ha colpito direttamente. Pensiamo per esempio al caso delle parole non proprio elegantissime e politicamente sostenibili rivolte alla nostra Premier Giorgia Meloni.
0: La prima analisi arriva da Marco Di Liddo, è il direttore del Centro Studi Internazionali. Tra poco torno ai tanti commenti al 349-238-6666. In tutto questo continuo, ormai dura da settimane, durissimo scambio di raid mirati, di missili, di droni, di attacchi tra Russia e Ucraina, si inserisce una piccola novità che forse non è del tutto nuova, però questa volta la minaccia è un pochino più circostanziata, un pochino più preoccupante, e sono le minacce russe alla Polonia. A parlare di Dmitry Peskov, Marco Di Liddo dice: Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria insicurezza, non c'è nulla di buono nel fatto che in Polonia si trovino molte imprese che producono droni, i quali poi vengono lanciati contro di noi e attaccano i nostri militari. Di queste aziende il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi. Così Peskov. Il tutto, chiudo il quadro, poi ti lascio la parola, Marco Di Liddo. Il quadro si riempie con anche una sempre rinnovata attenzione da parte dei paesi baltici, che continuano a dire: attenzione, guardate che ci potrebbe essere una provocazione russa a breve. Non c'è il rischio che la Federazione Russa apra, anche dal punto di vista retorico, delle minacce un po' troppi fronti e quindi sia poco credibile?
1: Diciamo vista convenzionale, l'aggressività russa appare poco credibile perché non è corroborata da uno sviluppo di capacità sostenibili. Abbiamo visto che l'esercito russo è in grande difficoltà già sul fronte ucraino, figuriamoci se può pensare alla larga scala dell'Europa. Però noi dobbiamo stare attenti a due ordini di criticità. Il primo, non sottovalutare le minacce di Peskov per quanto riguarda i paesi europei, non però da un punto di vista di attacco convenzionale. Secondo me non dobbiamo temere un missile russo che colpisce l'industria in Polonia o in Danimarca o in Germania. Dobbiamo temere attività ibrida.
0: Aspetta, Marco Di Liddo, ti devo interrompere perché la linea non ci sta soccorrendo e adesso stavamo perdendo alcune delle tue importanti parole, quindi proviamo a ristabilire un collegamento. Vado al 349-238-6666. Vabbè, ci sono i soliti messaggi di slogan tifo per Vladimir Putin, che continuo a non capire, così come non capirei i messaggi, gli slogan e il tifo per altri leader. Asperrime, non asprissime le critiche a Trump, accettiamo anche questo suggerimento. Allora, vediamo se Marco Di Lido ci sente, soprattutto se noi lo sentiamo. Allora, stavamo parlando dell'aspetto forse più minaccioso delle minacce, scusate, gioco di ripete di parole, è l'aspetto ibrido della minaccia russa. Marco Di Lido.
1: Eccoci, mi sentite?
0: Vediamo, sì, vediamo, dovrebbe essere buono stavolta.
1: Dicevo, noi secondo me non dobbiamo temere in questo momento un attacco diretto, un missile o uno sciame di droni con la bandiera russa sopra che colpisce questi siti industriali. Dobbiamo temere azioni ibride, vale a dire attacchi cyber, sabotaggi industriali, sabotaggi alle infrastrutture ferroviarie o energetiche e tutta una serie di azioni di intimidazione e di propaganda che servono sostanzialmente a spaventare l'elettore, che poi inevitabilmente condiziona il governo. Quindi l'obiettivo è quello di inibire la capacità industriale europea e di condizionare la psicologia dell'elettore europeo in modo da creare un cortocircuito. E questo è già in atto da oltre 10 anni e può intensificarsi.
0: Marco Di Lido, a proposito di percezione del pubblico, della società civile, degli elettori, la crisi dei carburanti in Russia, almeno scorrendo un po' di social media, sta creando una serie di malumori, forse forti come non mai, perché in effetti la crisi dei carburanti in alcuni stati della Federazione Russa è molto molto sentita, ci sono code appunto e ci sono anche momenti di tensione. Si può rivelare efficace dal punto di vista ucraino questa scelta di colpire gli asset energetici di Vladimir Putin, o ci sono altre strade che Zelensky dovrebbe esplorare per arrivare alla parola pace?
1: Io credo che questo tipo di attività di lungo periodo sia estremamente efficace. Zelensky le chiama le sanzioni a lungo raggio, utilizzando questo gioco di parole in riferimento ai droni, sì, e alla capacità dei missili, e sì, può creare profondo disagio perché porta il costo della guerra in quelle zone del paese e in quelle parti della popolazione che ancora non l'avevano visto, perché finché il tuo paese fa una guerra ma questa guerra è lontana, allora la puoi reggere a lungo, ma quando poi l'economia comincia a vacillare, non puoi fare il pieno alla macchina, alla pompa di benzina e il numero purtroppo dei caduti comincia ad aumentare, allora tutto questo comincia a diventare insostenibile. Ad ora il vantaggio di Putin è quello di avere una società totalmente militarizzata e sotto controllo tramite la censura, tramite la repressione, in cui l'opposizione non è forte, non è strutturata. Però se gli impatti economici dovessero peggiorare e se lo sforzo soprattutto cinese di sostenere la macchina bellica russa dovesse in un certo senso arenarsi, allora la partita potrebbe cambiare e le mura del Cremlino potrebbero essere meno solide di quanto lo sono state fino ad oggi.
0: Marco Di Lido, per tornare al vertice di Ankara, si è un po' sfumata, ammorbidita la posizione di Donald Trump, che vedeva sostanzialmente uno Stati Uniti lasciare i paesi dell'Alleanza Atlantica e praticamente decapitare dal di dentro la NATO stessa. Ultimamente l'amministrazione Trump ha ribadito: non vogliamo abbandonare la NATO, però sicuramente il disimpegno in Europa è qualcosa che verrà fatto, è in corso di attuazione e quindi richiede una responsabilità da parte della NATO stessa. Crede che questo vertice sarà fondamentale per ridare una nuova fisionomia alla NATO, quindi una NATO meno transatlantica, un pochino più europea, e il rischio non è quello dei soliti, li definiamo spesso così, solipsismi di alcuni stati, dalla Francia passando per la Germania eccetera eccetera?
1: Guarda, in questo caso i problemi sono due. Il primo, gli americani, non solo con Trump ma anche con parecchi altri presidenti nel recente passato, hanno sempre chiesto all'Europa di impegnarsi di più, di prendersi più responsabilità e di spendere di più. Trump ha estremizzato questo concetto in un messaggio piuttosto duro che può essere riassunto come segue: dovete spendere di più per la difesa e, se possibile, una parte di questa spesa deve essere fatta per acquistare sistemi d'arma e tecnologie americane, quindi per aumentare il flusso di capitali verso il nostro paese, quindi gli Stati Uniti, che vi protegge con l'ombrello nucleare e non solo. L'altra strada può essere quella di prendere atto di questo disimpegno e di cominciare a responsabilizzarsi di più. Però questo vuol dire investire di più nella difesa, costruire strutture che siano in grado di operare anche senza il supporto satellitare, di intelligence, logistico degli Stati Uniti, che già di per sé è uno sforzo veramente pantagruelico, ma il vero problema, ed è la vera carta che poi gli Stati Uniti hanno, è che questa loro grande potenza tecnologica e logistica poi si traduce in una forza politica di indirizzo maggiore. Certo. In Europa manca l'unità politica e senza quella puoi comprare tutti i giocattoli che vuoi, ma resti sempre al punto di partenza.
0: Lì mette il dito nella piaga. Marco Di Lido, lo ricorda, il direttore del Centro Studi Internazionali. Vediamo se questo vertice gli darà ragione. Grazie Marco per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Io ricordo a voi tutti invece cosa ci guiderà per tutta questa settimana di Nessun Luogo Lontano. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione. Noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo, l'appuntamento è domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
1: crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: Le 17.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Rutte ancora in difesa di Washington, gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO. L'olimpionico pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista. Bufera sul caso Bagolan, l'UEFA e il Belgio contro la FIFA, Trump, il fallo non c'era. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Gli USA non stanno spaccando la NATO, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa prevertice, rispondendo a una domanda sull'attacco di Exet alla scorsa ministeriale della difesa. Avere una revisione della postura e delle forze è una mossa saggia, dice Rutte. Sarà in consultazione con gli alleati, non c'è da preoccuparsi. In generale Rutte ha ribadito che non era sano per l'Europa affidarsi così tanto agli USA per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. E adesso in Francia, dove si attende la sentenza per Marine Le Pen.
9: Il destino politico di Marine Le Pen è legato alla sentenza prevista per questo martedì nell'ambito del processo sulla sottrazione di fondi europei del suo partito, il Rassemblement National. La Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà sulla condanna ai 4 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale, e all'ineleggibilità decisa in primo grado per la leader dell'estrema destra francese, data come grande favorita nei sondaggi alle presidenziali del 2027. In caso di conferma, Le Pen sarà costretta ad abbandonare una volta per tutte le sue ambizioni per l'Eliseo, passando il testimone al suo delfino, il trentenne Jordan Bardella, anche lui in alto nelle intenzioni di voto. Una beffa per la rivale numero uno di Emmanuel Macron. Il presidente in carica non potrà ripresentarsi alle elezioni. Al suo posto, al momento, ci sono 2 suoi ex premier, Edouard Philippe e Gabriel Attal, mentre a sinistra abbondano le candidature. Nell'attesa di conoscere il verdetto, Le Pen e Bardella si mostrano uniti, come si è visto questa domenica durante un comizio nel Pas-de-Calais, feudo del Rassemblement National. Un'intesa che dovrà resistere anche dopo la sentenza di questo martedì, che potrebbe decidere il futuro della Francia. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
7: Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 e di Parigi del 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. A denunciare i quattro è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. E adesso a Wimbledon, Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti del finale del torneo. L'azzurra ha superato in 3 set la filippina Alexandra Eala. E anche Flavio Cobolli vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurra ha sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur in 2 ore e mezza di gioco. Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. Non era un fallo, erano 2 atleti che si sono scontrati, ha aggiunto il tycoon.
10: Quando la realtà abbraccia la fantasia perversa, l'immagine chiara e plastica è quella di Trump che chiama Infantino, tra presidenti teocratici ci si intende, e quello della FIFA da mandato ai suoi azzeccagarbugli di sondare la legge per trovare l'inganno. Ecco fatto, Florian Balogun, attaccante principe americano espulso contro la Bosnia, sarà in campo la prossima notte contro il Belgio. La Casa Bianca ringrazia, aggiungendo che è stata fatta giustizia. Ma quale giustizia esattamente? Improvvisamente rieccoci in Corea 2002, rispunta Byron Moreno che giustiziò l'Italia e peggio ancora l'egiziano Gandur che fece fuori la Spagna al giro dopo con la complicità dei guardalinee di Uganda e Trinidad. Ed ecco la Corea del Sud in semifinale. Oggi il giorno fatale della indignazione. L'UEFA parla di linea rossa superata, di precedente esplosivo, di credibilità minata. Giovanni Malagò si trova così alla sua prima esternazione ufficiale. Decisione di sapore politico, questo è un precedente pericolosissimo. Difficile non pensare, almeno in questo caso, a consensi unanimi. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
7: Aperta a Roma le terme di Diocleziano, da luglio fino al 15 novembre la mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana, come racconta ai nostri microfoni Elisabetta Bruscolini, ideatrice e co-curatrice della mostra.
11: Noi affrontiamo in questa mostra Egyptus una parte molto particolare e limitata di questa presenza romana in Egitto, ed è la presenza nelle oasi del deserto occidentale. Le oasi del deserto occidentale vengono dai romani presidiate da piccoli drappelli di soldati che vengono inviati soprattutto dalle legioni di Alessandria per salvaguardare i confini in qualche modo, perché siamo verso il deserto libico in qualche modo, anche per renderle delle zone di produzione agricola.
7: E questa era l'ultima notizia, adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni, il GR torna alle 18.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Zanzara Tour, avanti tutta.
13: Io mi rassegno al peggio.
14: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
15: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vado come sempre a ritroso, nel senso che ci occuperemo di due dati usciti oggi. Uno riguarda un elemento un po' non meno serio, ma un pochino più così di costume, come il turismo. I dati che stanno arrivando dopo tutti i timori legati alla guerra, chiaramente in Iran, sono dati tutto sommato confortanti. Appunto oggi se ne occupava il rapporto pubblicato dal Sole 24 Ore del Centro Studi Turismo. In sostanza le prenotazioni dovrebbero essere un più 1,1% sia come numero che come pernottamenti. C'è un dato buono che arriva dalla parte da un lato prenotazioni aeree in aumento anche rispetto all'anno scorso verso l'Italia, ma anche il dato buono che arriva dalla ricerca di voli, prezzi di voli e quant'altro per l'Italia. Una ricerca non vuol dire che poi uno compri il biglietto, però è significativa per quello che riguarda le intenzioni di viaggio, e anche lì i dati sono molto forti, come dicemmo o cerchiamo di prevedere qualche mese fa, in piena crisi dello stretto di Hormuz e soprattutto in pieno allarme più o meno giustificato di kerosene, quindi carburante per aerei. Beh, è chiaro che si sta registrando un calo di alcune fasce e destinazioni. Mi riferisco chiaramente a tutti gli arrivi dagli Emirati Arabi, ma anche dal Far East, dall'Asia e in parte dagli Stati Uniti. E questo è un problema perché lì si tratta di turisti cosiddetti alto spendenti, e quindi che hanno un budget più alto degli europei e anche ovviamente degli italiani. E questo va a insistere, va a colpire soprattutto la fascia del lusso. Però allo stesso tempo, dati aggregati alla mano, è risultato abbastanza chiaro che laddove le perdite da alcune destinazioni verso l'Italia sono state compensate dall'arrivo di molti europei, e questo si vede sia nelle ricerche dei voli sia poi nei voli effettivi. Resta un tema sullo sfondo che ricorda un po' la polemica, insomma il dato di fatto che stiamo affrontando e anche oggi affronteremo, sul petrolio, o meglio su come il calo del prezzo del petrolio non si stia traducendo in un calo conseguente del prezzo della benzina e del gasolio. Anche per quello che riguarda il prezzo dei biglietti aerei, segnalo che il kerosene è tornato sui livelli praticamente pre-attacco all'Iran. I prezzi dei biglietti sono in media del 20% più alti per un italiano che volesse andare in una meta, in una capitale europea, si arriva a punta del 78%, e la cosa a mio avviso ancora più scandalosa è il costo, che continua a restare molto alto, dei biglietti interni. Cioè ormai raggiungere la Sicilia e per alcuni versi anche la Sardegna è praticamente un costo da meta esotica. Uno può dire che la Sicilia è esotica, che la Sardegna è esotica, però da lì a giustificare prezzi che si avvicinano ai voli per mete veramente esotiche in Africa, beh, ce ne passa. Ma sappiamo che cosa succede, sappiamo che laddove il treno non arriva, o non è che in Sicilia il treno non arrivi, ma non è un'alternativa di viaggio particolarmente comoda, le compagnie aeree, diciamo, loro dicono che c'è l'algoritmo, quello che volete, ma i prezzi sono altissimi. Oggi è meglio non parlare tanto di treni, visto quello che sta succedendo. Allora, l'interruzione della linea per il Ponte Alpino a Firenze è ampiamente annunciata, oggi ci sono stati altri disagi. Comunque parleremo di questo, parleremo anche, visto che è l'appuntamento del lunedì, degli Stati Uniti, non tanto per quello che riguarda l'incontro, il vertice NATO domani, anche quello sarà un oggetto di approfondimento, ma per il fatto che l'America ormai sta viaggiando su un debito che da qui alle elezioni di midterm toccherà i 40.000 miliardi di dollari, al 123% del PIL. È un livello del debito italiano, con un deficit che viaggia al 6%, e rendimenti che sono comunque, si guarda sempre al Treasury Bond a 10 anni, al 4,5%. La soglia di rischio è quella del 5%, che non toccano neanche i trentennali, però è interessante capire come mai l'America continua a imbarcare debito, deficit e poi debito. L'obiettivo dell'amministrazione Trump, del segretario del Tesoro Scott Bessent, è di arrivare a una crescita del 3% e un deficit al 3%. Faccio notare che l'ultimo dato sulla crescita vede un PIL americano che cresce meno delle attese,
all'1,6% e un deficit che viaggia al 6%, quindi siamo leggermente lontani, per non dire lontanissimi, dall'obiettivo del segretario tesoro americano. Per quello che riguarda gli altri temi, è chiaro che il vertice NATO di domani lo affronteremo sotto due profili: da un lato quanto pesi e quali sono i progetti anche dell'industria militare italiana, Leonardo e Fincantieri, oggi c'è una notizia che riguarda il gruppo Fincantieri, sono impegnati nel progetto, per esempio, del caccia di sesta generazione fatto con Gran Bretagna e Giappone. Fincantieri ha importanti commesse, c'è una debolezza molto più forte nella componente delle forze armate dell'esercito, c'è tutto il tema del blindato che prenderà il posto del Lince, ma soprattutto del carro armato che dovrà prendere il posto degli Ariete, che ormai sono vecchi, sono stati un po' riammodernati, ma hanno difficoltà anche di manutenzione, e ne sono operativi molto pochi rispetto al numero formale. C'è anche poi un aspetto politico, perché domani, sappiamo, poco fa ha parlato Rutte, il segretario generale della NATO, dicendo che non era neanche sostenibile per l'Europa continuare a fidarsi della difesa americana. Io questo l'ho detto molte volte, cioè ho pochissima simpatia, per dire nulla, verso il presidente americano Trump. Era difficile contestare però che l'Europa dovesse impegnarsi di più per le spese per la difesa, oppure rinunci a difenderti, ma non puoi dire agli Stati Uniti ormai la difesa europea se la colla tutta il contribuente americano, perché questa non, è ovvio che non tiene. Rutte ha anche detto che gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, è giusto però riequilibrare. Qui, dicevo, ci sono due temi: uno riguarda appunto i progetti, perché piaccia o non piaccia, l'industria cosiddetta dual use, quindi che fa sia civile che militare, è un fiore all'occhiello di questo paese. Il gruppo Leonardo con tutte le sue controllate, ma anche appunto il gruppo Fincantieri. E il gruppo Leonardo ha acquisito la parte militare di Iveco quando Iveco è stata ceduta. Dicevo, significa posti di lavoro e significa fatturato, ma significa anche capacità tecnologica, perché poi sappiamo che spesso quello che è un investimento che nasce per un investimento della difesa poi ha una sua applicazione anche nel civile, vale per la parte elicotteristica, per la parte aeronautica, ma non solo. Però c'è il tema del perché l'Italia non voglia utilizzare il fondo SAFE. Il fondo SAFE è quel fondo che a noi verrebbero garantiti un po' meno di 15 miliardi, che l'Europa mette a disposizione dei paesi per riarmarsi, per investire nella difesa. Qual è la caratteristica del fondo SAFE? Che non viene calcolato, oltre che essere, diciamo, a un fondo prestito agevolato, non viene calcolato nel deficit. Allora, so benissimo che poi l'Italia deve guardare anche i mercati internazionali, che se ne fregano del deficit europeo, della soglia del 3%, guardano alla sostenibilità. Però, voglio dire, l'Italia non è sicuramente il paese meno virtuoso in questo momento, ha un deficit ancora intorno al 3%, vedremo se il calcolo lo porterà al 2,9, il ricalcolo, ma insomma la Francia è messa peggio di noi come deficit, e non mi sembra che lo spread dia nessun problema. Non capisco perché non utilizzarlo, ma non capisco veramente, non è una polemica, a meno che uno non voglia vedere solo la variabile elettorale, e cioè può non sembrare bello dire abbiamo utilizzato soldi per la difesa, ma ripeto, quello è un fondo specifico che l'Europa dà ai paesi e permette ai paesi di non calcolare quei soldi nel deficit complessivo che va a vedere. Quindi c'è un doppio fronte, uno di carattere molto economico e un altro di carattere di scelta di politica economica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta oggi non video, ma che comunque audio c'è, sia su Facebook che sul canale 63 del Digitale Terrestre. Partiamo dai mercati.

Allora, i mercati oggi sono abbastanza divisi, nel senso che questa mattina l'Asia ha chiuso, vabbè, Hong Kong bene, più 1%, ma ha chiuso ferma Tokyo. I mercati europei sono tutti, diciamo, o invariati, penso a Francoforte e Milano, o leggermente negativi, o a mezzo punto percentuale Parigi. Diverso il caso americano, dove il Dow Jones è invariato, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,56%, il Nasdaq guadagna l'1,33%. Per cento, oggi la campanella, diciamo, è stata suonata nello studio ovale, ma poi lo racconteremo. Euro su dollaro sempre a quota 1,14, quindi non è sempre a quel livello. Andiamo sui singoli titoli, visto che parlavo di Fincantieri, poi parleremo dei progetti di carattere internazionale, ma Fincantieri va benissimo in borsa oggi, benissimo, nel senso che guadagna il 12,7%, è di gran lunga il miglior titolo nel FTSE MIB, perché ha annunciato un insieme di acquisizioni dal controvalore complessivo di 600 milioni di euro per fare del gruppo della cantieristica italiana un campione internazionale nel settore della cantieristica subacquea. E quindi il gruppo guidato da Pier Roberto Folgiero ha annunciato un insieme di acquisizioni, quindi intorno. L'operazione è pensata e finalizzata a costruire intorno a NextGeo, la più consistente delle quattro acquisizioni, una piattaforma tecnologica con WSense, Graaltech e Defcom. E quindi l'obiettivo è di trasformare le Fincantieri da Technology Platform Provider a vero Service Provider nell'underwater. Tradotto, entra in maniera molto forte in tutto il settore dell'industria subacquea. La divisione quest'anno vedrà quindi aumentare i ricavi del 43%, con un contributo di 60 milioni nell'utile netto nel 2026, che salirà a 130 milioni come contributo nel 2030. E questo per quello che riguarda Fincantieri come acquisizione. Qui non c'entra la parte difesa, c'entra la parte proprio del settore subacqueo. Anche Leonardo è molto forte, è qui perché, insomma, si ragiona intanto per converso questo movimento nel settore Fincantieri, che è vista appunto come Leonardo e Avio, il settore sia civile che militare va a influenzare anche Leonardo ed Avio, e poi ci si aspetta comunque un incremento delle spese. Leonardo guadagna il 4,66%, Avio il 3,20%. E c'è appunto un annuncio, vedremo domani come arriverà, di un aumento della spesa militare. Attenzione, perché, ma ne parleremo, l'Italia, cioè, bisogna capire come metti questo percentuale del PIL, perché se ci metti dentro il ponte sullo stretto, con la scusa che renderebbe più facili gli spostamenti di mezzi, o la guardia costiera, va bene, la guardia costiera può avere anche un ruolo appunto civile e militare, stai stirando molto, diciamo, il concetto di spesa per la difesa. Il resto del listino è con rialzi più contenuti. Ferrari guadagna il 2,40%, Stellantis il 2%, Banco BPM il 2%, Fineco l'1,3%, Intesa San Paolo 1% di rialzo. Andiamo a vedere chi perde.

E allora andiamo a vedere chi perde adesso. Dicevo, tutto il settore energetico. Prysmian perde il 2,20%, ma soprattutto Snam perde l'1,5%, 1,60%, Terna l'1,50%, come Enel A2A -1,50%, Italgas -1,40%, Era -1%, tutte anche le municipalizzate, insomma le multi utilities cedono, anche Eni perde lo 0,60% e Saipem lo 0,30%. E questo ci porta già a commentare il prezzo del petrolio. Allora, il petrolio continua a essere sotto il livello del 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco all'Iran, -1% il Brent, a 72,05 contro i 72,68 del 27 febbraio. Il WTI, che a noi interessa meno, è ancora sopra di un più 2,7%. Ora l'OPEC tra l'altro ha deciso anche un aumento della produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno da agosto. La benzina, attenzione, perché oggi il dato non ha più dentro i 5 centesimi di accise, del taglio delle accise deciso dal governo, e quindi balza ancora più agli occhi quello che stiamo dicendo, con buona pace di chi continua a scrivermi: lei è un ignorante, non capisce che si è indebolito l'euro. L'euro si è indebolito di circa un 4%. Se andiamo a vedere il 27 febbraio, visto che paghiamo il petrolio e in dollari. Ok, in questo momento la benzina è a un più 10,5% rispetto al 27 febbraio, perché non essendoci più il taglio dell'accisa del 5 centesimi è 1,844 euro al litro, il gasolio è un più 12%, 1,925 euro al litro rispetto al 27 febbraio. Posso chiedere come mai? Visto che neanche il rapporto di cambio euro-dollaro viene incontro, perché uno potrà dirmi: vabbè, ma il 10% in più. Ho capito, ma se il prezzo del petrolio ormai è da una settimana che è sotto o identico al livello del 27 febbraio, è un po' strano che siamo ancora a un più 11%, più 12% sul gasolio e un più 10,5% sulla benzina, o no? Capito che c'è la raffinazione, però la raffinazione. Allora dovrebbe esserci anche quando sale, cioè voglio dire, se l'imbuto è quello, non è possibile vedere adeguamenti così forti, ma è il discorso che facciamo delle compagnie aeree, no? Per non dire di quello che fanno le compagnie aeree in Italia. Adesso io non so se ho avuto sfiga io nella vita, ma da quando, non è una critica, ma da quando ITA è passata a Lufthansa, io continuo a vedere e assistere personalmente, visto che l'aereo ogni tanto l'uso, a cancellazioni, spostamenti, ritardi. Avrò avuto sfiga, non è una critica. Vabbè, a me interessa però capire il prezzo dei biglietti, ma ne parliamo dopo. I carburanti comunque sono rincarati tutti, ecco perché abbiamo un dato che è a quel livello. Sono rincarati come effetto automatico perché non c'è più il taglio delle accise. Poi io prendo atto, ma adesso lo avremo ospite, magari lo cerchiamo già domani, perché sta cosa, c'è un'intervista di Gianni Murano, presidente dell'UNEM, che è l'ex associazione petrolieri, che dice: senza nuovi attacchi nel Golfo Persico, nei prossimi mesi assisteremo a una normalizzazione, i prodotti raffinati non sono calati tanto quanto il petrolio. I prezzi delle stazioni di servizio sono scesi, ma le quotazioni internazionali sui prodotti finiti restano ancora a $200 a tonnellata, quindi oltre i livelli del 27 febbraio. Vabbè. Allora, il gas ad Amsterdam, ecco, il gas continua a essere non a un livello preoccupante, però continua a essere vischioso, cioè non scende. Al 27 febbraio eravamo a 32,4 euro megawattora, adesso continuiamo a stare a 44 euro megawattora. Il prezzo dell'elettricità è domani verrà venduto a 142 euro megawattora, un anno fa era 107.

0: Dunque, qualcuno mi segnala, sì, è vero, c'è la notizia oggi riportata da varie agenzie che l'ondata di caldo in Europa ha avvantaggiato, tanto per cambiare, i produttori cinesi, perché ci sono grandi produttori di elettrodomestici e che hanno avuto dall'Europa una domanda superiore del 20% rispetto alla media annua e stanno provvedendo all'accumulo di scorte di condizionatori portatili di split pari a 2 o 3 volte quello dello scorso anno in vista del picco stagionale, anche perché un conto è l'Italia, la Spagna, la Grecia, in cui il caldo, diciamo, in buona parte era anche un'abitudine, ma solo un quinto delle famiglie europee dispone di aria condizionata, e ce ne siamo accorti quando abbiamo visto il caldo estremo in Germania, in Francia, in Gran Bretagna. Il problema era che anche i mezzi di trasporto spesso e le famiglie non avevano l'aria condizionata perché non erano abituate, magari avevano una settimana di caldo, non quello che hanno vissuto. E poi, diciamo, i condizionatori portatili, quelli che permettono di non bucare. Comunque c'è stato un beneficio per la Cina, questa è la sintesi dell'ondata di caldo. Vengo ancora a due notizie che riguardano l'Europa. Le vendite al dettaglio a maggio nell'area euro hanno fatto più 0,2%, quindi un dato di tenuta ma non certo di grandi consumi. Sanchez ha lanciato in Spagna un grande piano nazionale di fertilizzanti per avere la sovranità agraria. Sappiamo che i fertilizzanti, ne abbiamo parlato, erano anche uno dei nodi critici del blocco dello stretto di Hormuz. E con questo andiamo su meteo e pubblicità, poi ancora qualche notizia dall'Italia e poi iniziamo a affrontare il doppio tema dei progetti militari e della scelta o non scelta italiana di usare il fondo SAFE, vista la vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: IRP.
10: Missione:
11: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
10: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: Tempo in diretta. Ben trovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che diventa instabile con temporali sui rilievi del Triveneto in estensione alle pianure vicine, temporali anche sugli Appennini e settori adiacenti. Sarà soleggiato altrove con caldo fino a 35 gradi. Domani, a parte qualche acquazzone pomeridiano sugli Appennini, per il resto sarà soleggiato e caldo. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene.
15: Cadono sempre in avanti.
14: Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
21: Benvenuti nel mercato di internet.

0: 17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ancora qualche notizia dall'Italia. Allora, per quello che riguarda, dicevo, il timore, non è un timore, è un dato di fatto, l'invasione di prodotti cinesi, perché la Cina è in sovrapproduzione, la domanda interna è ferma e in onda i mercati, soprattutto europei. Oggi su questo è intervenuto anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa a Firenze, e ha detto fermiamo la conquista di mercati da parte della Cina.
1: Rimettere al centro le posizioni storiche, fare in modo che comunque questa attenzione ovviamente spasmodica della Cina di conquistare i mercati venga fermata. E l'Europa qui può fare tanto. Quando noi richiamiamo il debito pubblico europeo non è per fare le ciclabili, ma per fare ciò che fa la Cina. La Cina oggi subvenziona dal 10 al 15% le proprie imprese per conquistare i mercati. Lo sta facendo, noi ci stiamo perdendo, e la verità è che noi ci dobbiamo tutelare. Io non credo nei dazi, ma credo nella reciprocità. Oggi l'Europa ha un saldo negativo verso la Cina di 305 miliardi. L'Italia negli ultimi 3 anni di 46 miliardi, cioè un incrementato di quasi 14 miliardi l'anno acquisti verso i cinesi. Fermiamoci, perché la verità non è la salvaguardia dell'Europa.

E poi Orsini ha anche ricordato che i contratti siglati da Confindustria con quelli degli altri settori hanno un 30% di più in retribuzione, la differenza media è del 30% in più. E poi abbiamo ad oggi, ha detto Orsini, già rinnovato il 94% dei contratti in scadenza. Poi segnalo, invece non c'entra nulla con questo tema, la classifica realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore, Governance Pool 2026. Ecco, il sindaco di Firenze, Sara Funaro, è al primo posto tra i sindaci più apprezzati. Tra i presidenti di regione è quello della Puglia, Antonio De Caro. In decima posizione Giuseppe Sala, Milano, e Clemente Mastella, Benevento, in aumento rispetto, come apprezzamento rispetto al giorno delle elezioni. Poi ci sono altri sindaci che sono più bassi, penso per esempio al 33esima posizione Stefano Lorusso, ex aequo con Silvia Salis che ha il 55%. Poi 41 posto Gualtieri, Lepore 64esimo, La Galla, Palermo 67esimo. Dello stop dei treni per i lavori ai ponti di Firenze ne abbiamo già parlato, ne parleremo. Segnalo che il professor Giuricin, che domani sarà il nostro ospite per parlare di EasyJet, perché EasyJet è arrivata la conferma dell'offerta, però non è tema di oggi. Ma dicevo, molti fanno notare che è corretto farlo in questo periodo, perché il traffico ferroviario complessivo diminuisce e soprattutto si preferisce creare, tra virgolette, si preferisce in mare minore creare un disagio al turista e non al lavoratore, al pendolare. Da qualche parte qualcuno un disagio lo deve vivere, ma infatti non è questo, anche perché questi lavori sono stati ampiamente annunciati, ci sono stati guasti nella linea alternativa che hanno creato ritardi, come hanno raccontato i nostri GR24. E allora iniziamo con il primo tema, domani il vertice NATO, si studiano ulteriori aumenti, intanto cerchiamo di capire, allora sapete che l'obiettivo deve essere 5%, ma è attendere. Ora, un punto di PIL vale circa 20 miliardi di euro, quindi questo per dare i dati. Ho già ricordato quello che ha detto Mark Rutte e ho già ricordato che oggi Fincantieri ha annunciato che vuole costruire un campione internazionale del settore della subacquea e ha annunciato l'acquisizione di Next Geosolution, di WSense, Graal Tech e Defcom per un valore di 600

milioni che andrà a, diciamo, che vanno a, ad affiancare altri acquisti nei sottomarini Remazel, VAS, IDS, una presenza in Italia, in Regno Unito, in Paesi Bassi, in Norvegia, Emirati Arabi, e ricavi pro forma di 1,1 miliardi con 1500 professionisti. Poi noi abbiamo anche in altri settori, per esempio, una leadership per tutti quelli che sono i siluri sottomarini, la Westland, che qualcuno ricorderà, insomma. Vai, comunque partiamo dal vertice NATO per cercare di capire come mai l'Italia non voglia ricorrere a SAFE, ancora non abbia sottoscritto, e che cosa questo sta implicando per le commesse dell'industria italiana della difesa, visto che abbiamo due campioni mondiali come Leonardo e Fincantieri.

0: Allora, l'obiettivo è arrivare al 5% della spesa del PIL entro il 2035. La spesa in Italia noi dividiamo tra spesa militare, specificatamente spesa per la sicurezza, che include anche quella militare, ma include anche, per esempio, la spesa della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, stoccaggi gas. Allora, andando sulla spesa per la sicurezza, che è quella che noi porteremo ad Ankara, nel 2024 era dell'1,5%, quest'anno la porteremo a bilancio al 2,8%, cioè passiamo da 33 miliardi del 2024 a 65 miliardi. Come ho detto, però, dentro non c'è solo la spesa di difesa, c'è anche la spesa della sicurezza, appunto operata dalla Guardia Costiera, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza. Se vai a vedere solo la spesa per la difesa, è il 2,1%, a cui si sommano 0,7 di sicurezza, si arriva al 2,8%, se ce la fanno passare, diciamo così. Ma questa è la cifra, il numero magico che porteremo, 2,8%, per dire: guardate, siamo passati dall'1,5 al 2,8 e in prospettiva arriveremo al 3,5%. Gianni Trovati, buonasera, adesso le 24 ore.
1: Buonasera a voi.
0: E grazie anche al direttore della rivista italiana Difesa, la principale rivista del settore difesa in Italia e una delle principali in Europa, RID, Pietro Batacchi, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Gianni, la domanda è molto semplice: se già per arrivare al 2,8 dobbiamo infilare dentro la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, cioè anche la sicurezza e gli stoccaggi di gas e quant'altro, ammesso e non concesso che tutto fili liscio, le spese già a bilancio catalogate, non c'è stato nessun nuovo stanziamento tra il 2025 e il 2026, prima domanda. Seconda domanda: perché non abbiamo firmato per avere la prima tranche dei fondi europei che si chiamano SAFE? Sono 150 miliardi di euro a tasso agevolato con scadenza a 45 anni, con un periodo di tolleranza di 10 anni, che non vengono calcolati nel deficit, e noi avremo diritto a 15 miliardi. Tra l'altro sono fondi in cui tu puoi spendere al massimo, lo dico chi mi sta già scrivendo, il 35% per commesse non europee, il resto dei soldi deve essere per commesse di aziende europee o comunque allargate, tra cui Canada, Regno Unito e Giappone. Gianni.
1: Allora, buongiorno. Prima domanda, no, non c'è stato nessun aumento di spesa rispetto alle previsioni tendenziali.
0: Allora, come facciamo a dire che andiamo al 2,8?
1: Riclassificando, ricalcolando e aderendo in modo diverso rispetto a prima ai parametri NATO. L'aumento è un'operazione più che altro contabile, senza nuove spese. Un aumento molto più leggero e molto più diluito nel tempo è previsto nei tendenziali, è stato operato, diciamo, senza troppi comunicati stampa a fine 2024 con la legge di bilancio per il 2025, che ha messo a bilancio 22,3 miliardi di euro in 15 anni, cioè dal 25 al 2039. Questo comporta che un aumento di spese della difesa effettivamente ci sia, ma è quell'aumento lì, non c'è stato il passaggio da 30 a 60 miliardi o roba del genere, questo è un allargamento, diciamo così, del perimetro contabile per rispettare i criteri NATO. Seconda domanda: perché non aderiamo al SAFE? Non aderiamo al SAFE per ora perché il governo ha fatto filtrare, anche qui non c'è un comunicato ufficiale, ma insomma lo abbiamo scritto più o meno tutti ed è stato confermato, che prima di assumere qualsiasi decisione in materia di difesa aspetta un voto del Parlamento per l'attivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità europeo, appunto per la difesa. Le regole europee prevedono, diciamo così, la possibilità di un aumento di deficit in deroga ai vincoli del patto per le spese per la difesa. Noi avevamo detto nel programma di finanza pubblica del 2026, quindi a fine 2025, che avremmo potuto ipotizzare un utilizzo parziale di questa clausola se fossimo usciti dalla procedura per disavanzi eccessivi. Non siamo usciti per ora e quindi non abbiamo attivato la clausola. Il SAFE tecnicamente con la clausola non c'entra niente, perché sono prestiti peraltro destinabili anche a spese già previste nei tendenziali, cioè tu finanzi con prestiti europei se sono a tasso vantaggioso, delle spese che fin qui avevi pensato di finanziare con i BTP, col debito, col deficit del debito italiano. Però insomma, questo è fattibile a prescindere, diciamo, dal voto parlamentare sullo scostamento, ma c'è una ragione politica, cioè il governo vuole un mandato pieno del Parlamento, per dirla, diciamo, in modo elegante, oppure vuole, diciamo, quantomeno condividere le responsabilità.
0: Ecco, scusami Gianni, non ho capito solo una cosa. Allora, il SAFE chiaramente è un prestito super agevolato, ricordo, ho detto io un po' il PNRR, no? Nella parte di prestito, mettiamola così, perché 45 anni con periodo di tolleranza. Ma non ti viene conteggiato nel deficit solo se sei sotto il 3%?
1: Sì, tutto quanto non ti viene conteggiato del deficit solo se sei sotto il 3%, però per il 6%.
0: Ma allora, perché questo, siccome il ministro Giorgetti spera che la revisione porti a un 2,9, potrebbe essere questo il motivo dell'attesa nell'utilizzarlo, oppure qualcuno avanza il sospetto che, visto che si va verso la campagna elettorale del 2027, non si voglia, diciamo, pubblicizzare troppo l'utilizzo di soldi per la difesa, la dico brutale.
1: Ma allora, sul piano ufficiale è la prima causa che hai detto, perché effettivamente attivare la clausola e tutto quanto dopo essere usciti dalla procedura di infrazione ti permette di escludere quelle spese lì dal deficit. Poi, se noi, come è possibile, a fine settembre ci venisse ricalcolato il deficit e andasse sotto il 3%, ricordiamo che nei calcoli di aprile siamo al 3,07, quindi a ottobre uscissimo dalla clausola, dalla procedura per UE per disavanzi eccessivi, nella sessione di bilancio dell'ultima manovra della legislatura noi dovremmo mettere in programma un aumento anche piuttosto consistente di spesa militare. Non sono certo, ma non sono certo io, ma non è certo nessuno, che in Parlamento si trovi la maggioranza assoluta dei componenti necessari ad attivare questo processo.
0: Però scusami, adesso devo andare sul traffico e poi sentire il direttore Batacchi, ma ho capito bene, ma noi domani ad Ankara portiamo una spesa per la difesa al 2,8% per la sicurezza, 2,8% del PIL, che è solo grazie a un ricalcolo, perché se dal 2025 al 2026 non c'è stato un nuovo stanziamento e l'anno scorso abbiamo speso il 2% del PIL, questo 0,8 in più è appunto ricalcolare guardia costiera e quant'altro, ho capito bene?
1: Sì, e secondo le ipotesi circolate in questi giorni portiamo ad Ankara anche la promessa di fare altre spese nel 27 e nel 2028 per qualche 0, di PIL. Non sono sicuro che il linguaggio dello 0, sia quello più immediatamente percepibile dal Presidente.
0: No, ma io non sono neanche sicuro che qualcuno non scopra, diciamo, questa, diciamo, elemento contabile, che dica scusatemi, ma cosa c'entra la Guardia Costiera con la difesa, diciamo, dentro la NATO. Comunque, resta con noi Gianni, traffico.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Campania la A2 del Mediterraneo è chiusa tra Petina e Campagna in direzione Salerno a causa di un incidente tra due mezzi pesanti intraversati all'interno della galleria Sant'Angelo tra Sicignano e Contursi. Si sono formate code. Disagi poi anche intorno al nodo autostradale di Salerno per un altro incidente segnalato sulla 3 Napoli-Salerno all'altezza di Salerno Centro in direzione Napoli. A Roma, sulla tangenziale est, incolonnamenti per un incidente tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, code per un mezzo pesante in avaria in terza corsia tra Sesto e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla A22 del Brennero, per un nuovo incidente, code tra Ignaora e San Michele all'Adige verso Modena. Vi segnaliamo infine che il traforo del Monte Bianco è chiuso per un veicolo in panne e già c'erano code sul piazzale italiano, ora attese, di 1:30. È tutto, fate buon viaggio.
5: Focus Economia.
0: Allora, i progetti a rischio, noi abbiamo un problema, lo racconto prima, il caccia di sesta generazione, Vabbè, ma quello è un accordo che sta andando avanti con Giappone e Gran Bretagna. Anche la Marina non è messa male, penso che sia quasi operativa. Non è una portaerei come la Cavour, ma insomma un portaelicotteri, non è la nave Trieste. No, l'esercito ha problemi più grossi. C'è un programma di 272 nuovi corpi armati, però la consegna è stata posticipata dal 2027 al 2030, stanziati 5,5 miliardi su 8 miliardi necessari. Poi da un altro ordine da 1050 mezzi a combattimento, stanziati 8,3 miliardi di euro su 16 necessari. Due nuovi cacciatorpediniere, firma contratto prevista a luglio. Il fatto di non usare SAFE blocca soprattutto il piano da 24 miliardi per due brigate pesanti richieste dalla NATO, tra cui 277 Panther, il carro armato, e oltre 1000 Lynx. Questo è il progetto che è più a rischio, è quello Leonardo Rheinmetall. Ora, è un progetto dove Leonardo e Rheinmetall hanno già investito pesantemente, per esempio lo stabilimento della Spezia è stato raddoppiato nelle dimensioni. Non c'è ancora la configurazione di alcuni elementi del nuovo Panther RIT e poi di quello che prenderà il posto del Lince. Ma le chiedo, direttore, ho visto Crosetto dire i droni hanno cambiato gli scenari e intanto i costi sono stati tagliati del 18%. Sono tutte spese, diciamo, necessarie o alla luce di questo rallentamento anche del SAFE?
2: Eccomi, sentite?
0: Mi sente? Eccoci.
2: Mi sentite?
0: Sì, adesso sì, prima non la sentivamo, prego.
2: Eccoci. Allora, prima di rispondere, posso dire due cose sul bilancio, una cosa sul bilancio e una sul SAFE?
0: Sì, abbiamo 4 minuti per la risposta, però prego.
2: Ok, allora, bilancio, io ho dei dubbi su come l'anno scorso dall'1,5% siamo passati al 2%, con questo 0,5% di cui non abbiamo nessun dettaglio ad oggi, e tant'è vero che è possibile che dentro quello 0,5% ci sia parecchia security, per cui le spese militari vive,
0: sì, sicurezza vede, e non difesa, no, sì.
2: siamo intorno all'1,5%, 1,6% del PIL. Primo aspetto, SAFE lo prendono tutti, lo prende la Polonia che ha un deficit su PIL, se non sbaglio, intorno al 7%, lo stesso vale la Francia, quindi il discorso della procedura di infrazione non regge. Chiudo, rispondo poi alle domande. Allora, il drone ha cambiato la guerra, è necessario comprare i carri armati? Signori, bisognava pensarci non ora, 5 anni fa. Che il drone non è arrivato oggi sui campi di battaglia, qui secondo me si fa un errore proprio da un punto di vista dottrinario della filosofia dell'impiego dei sistemi militari, clamoroso, si doveva sapere sì prima che il drone ha cambiato la guerra, quindi io immagino che su questo ridimensionamento del programma per i nuovi carri, i nuovi veicoli da combattimento della fanteria pesino altri parametri, mettiamola così. È necessario comprare i carri armati oggi? È necessario nel momento in cui il carro armato oggi viene ripensato in un certo modo, nel momento in cui l'impiego del carro armato cambia da un punto di vista dottrinario, però è chiaro che una piattaforma principale da combattimento terrestre serve. Quindi la cooperazione con Rheinmetall è stata fatta ormai 2 e passa anni fa, perché prima della cooperazione con Rheinmetall si parlava di acquisire Leopard 2A8 di un'altra azienda che si chiama KNDS, che è un'azienda franco-tedesca, però sostanzialmente con componente principale tedesca, e lì l'operazione era diversa, loro ti davano il carro armato, tu te lo compravi e il soldo del contribuente italiano usciva fuori e andava completamente in Germania. Per questo è stato deciso di fare una cooperazione con Rheinmetall, importante ritorno industriale, eccetera, eccetera. Tornare indietro oggi, quando sono stati fatti investimenti, quando sono state assunte persone, quando è stata fatta pianificazione finanziaria, quando l'esercito ha ripensato, no, alla sua L'esercito stesso ha rifinanziato la sua pianificazione operativa, non dimentichiamoci oggi che la componente corazzata dell'esercito è veramente risibile, si parla di una cinquantina di carri arieti operativi, quindi ben lunga.
0: Ecco, per chiudere però, direttore, se io le dicessi che è l'arma dell'esercito quella che ha più bisogno di ammodernamento rispetto a marina e aeronautica?
2: Assolutamente sì, su questo non c'è dubbio, l'esercito tra le tre forze armate, diciamo, è quella, se vogliamo, più tradizionale, o quantomeno l'immagine dell'esercito era questa. L'esercito è stata la forza armata tra le tre più impegnata nei teatri operativi, nelle guerre al terrorismo, in cui l'elemento fondamentale non era certo il carro armato pesante o il sistema tecnologico, ma era il soldato, quindi lo scarpone sul terreno e quant'altro. Quindi da questo punto di vista la modernizzazione dell'esercito è stata ovviamente un po' più ritardata rispetto alle altre due forze armate, ma così gli tronchiamo le gambe.
0: Dunque, ringrazio, oltre che Giovanni Trovati, anche il direttore della rivista Italiana Difesa, Pietro Battacchi. Devo dire una cosa: uno può pensarla come vuole, può pensare che non abbia senso spendere un euro in difesa, che era giusto che gli americani pagassero la nostra difesa e quant'altro. Quello che a me dà fastidio è quando uno mi dice sì, 180 giorni per un attacco e poi spendiamo per le fregate, le corvette. Guardate, io ve la ribalto questa osservazione, cioè il problema è che sono già 180 giorni per un attacco, quindi anche non spendere.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
7: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
18: Sono le 18.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Nuovo attacco di Trump alla premier Giorgia Meloni, parole che si commentano da sole, dice Tajani. Accoltellatore a Milano, il 22enne fermato, ha scelto di non rispondere al GIP. L'erba di Wimbledon sempre più azzurra, dopo Sinner ai quarti anche Cobolli e Paolini. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nessun commento di Giorgia Meloni al nuovo attacco di Donald Trump, che postando una foto con lei parla di ordine restrittivo per non far avvicinare la Premier. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Guido Crosetto. Lapidario quello degli esteri Antonio Tajani su Sky.
15: Sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico.
18: D'accordo anche l'opposizione, sentiamo la segretaria Dem, Liz Schlein, sempre su Sky.
20: Sono stata la prima a dire che questi attacchi sono assolutamente inaccettabili e che non li accettiamo nemmeno dall'opposizione, perché saremo anche avversari nella politica, ma siamo tutti italiani, rappresentanti degli italiani, quindi non possiamo accettare attacchi, minacce o insulti da parte di capi di governo stranieri.
18: Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha convocato per domani a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanil, con l'obiettivo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, di rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli. Le stesse fonti spiegano che la riunione è stata convocata a seguito dell'episodio del furto di 80 fleali di fentanil avvenuto nei giorni scorsi presso l'ospedale israelitico di Roma. All'incontro prenderanno parte rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. La cronaca con il caso del passante accoltellato a Milano. Il 22enne fermato davanti al GIP ha scelto di non rispondere.
21: Si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata una sua scelta personale.
22: Ha scelto il silenzio la ministra di Yi, 22enne nato in Italia dai genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha accoltellato un uomo di 55 anni davanti a un bar della periferia di Milano. A spiegarlo è il suo avvocato Simona Brambilla, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia.
21: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, non si ricorda nulla di quel giorno. Io l'ho trovato molto confuso.
22: Le uniche parole pronunciate, quelle alle forze dell'ordine subito dopo l'accoltellamento: mi sono divertito, lo rifarei. Intanto emergono nuovi particolari sul suo passato. Il 22enne, prima di tornare in Italia a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere, è stato in carcere in Inghilterra. Gli investigatori stanno accertando per quanto tempo e se per una rapina o per un tentato omicidio a scopo di rapina avvenuta a Leeds nel 2023. Conferme definitive arriveranno lunedì. Si cerca anche di ricostruire dove l'aggressore abbia trascorso gli ultimi 10 giorni dopo il litigio con il padre avvenuto il 23 giugno, un allontanamento volontario che la famiglia dice di non spiegarsi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
18: Niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso in occasione del derby fra Torino e Juventus. L'ha stabilito il GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto invece la sospensione del servizio. La misura, secondo quanto si è appreso, vale 12 mesi. Era stata la procura a chiedere i domiciliari. E ora lo sport col tennis, le ottime notizie che arrivano per i nostri colori dal torneo di Wimbledon. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Buonasera.
23: Buonasera. L'erba di Wimbledon si colora sempre di più d'azzurro. Dopo Jannik Sinner, volano ai quarti di finale nei rispettivi tabelloni anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano regola in 3-7 il temibile australiano De Minaur, 7-5, 7-6 e 6-3, e ora se la vedrà contro chi avrà la meglio tra il bulgaro Dimitrov, che ha eliminato il grande amico di Cobolli, Berrettini, e il britannico Ferry. 3-7 servono anche a Jasmine Paolini per averla meglio della filippina Ayala, che aveva superato nel turno precedente la campionessa uscente di Wimbledon, la polacca Swiatek. 6-4 per Paolini il primo parziale, poi 4-6 per Ayala, 6-3 per Jasmine, che ora se la vedrà contro Luca Irina Kostiuk. E oggi facciamo il tifo anche per il doppio Bolelli-Vavassori, in campo attualmente contro la coppia Krajcek-Metticic. E per il momento è tutto.
18: Grazie a Dario Ricci, questa era l'ultima notizia. Adesso di nuovo Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 19:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e al di là delle tensioni o delle, dell'analisi che abbiamo appena fatto sulle spese militari dell'Italia, gli accordi anche per l'industria militare italiana alla luce, alla vigilia del vertice che chiaramente, come abbiamo ricordato, ha tutto un cotè politico e non solo economico dopo il messaggio su Truth di Trump. Però andiamo, restiamo sugli Stati Uniti, ma non per parlare del, diciamo, delle spese sulla difesa, anche se il dato che sto per ricordare in qualche modo viene paragonato a quanto spendono gli Stati Uniti per la difesa. Gli Stati Uniti spendono quasi 1.000 miliardi l'anno, però la cosa interessante è che gli interessi passivi sul debito americano hanno infranto la barriera dei 1.000 miliardi e superando quindi le spese per difesa. Tradotto vuol dire che gli Stati Uniti spendono più per remunerare i creditori, quindi chi presta soldi per il loro debito, che per finanziare il Pentagono. È chiaro che qui non stiamo parlando solo del debito americano, perché i Treasury Bond, i T-Bond, sono un elemento centrale del sistema finanziario globale, perché se il debito USA diventa più costoso da finanziare, cambia il prezzo del denaro per l'intero sistema. Ora, per spezzare questa spirale c'è anche una presa di posizione del segretario tesoro Scott Bessent, che ha indicato una strada precisa: avere un PIL che cresce al 3% e un deficit che va al 3%, un po' sul modello europeo. Ma il deficit del 2026 viaggia intorno al 6%, che sarebbe inaccettabile, o meglio, sarebbe un problema in Europa con le regole dell'euro. E visto che si andrà adesso alle elezioni di midterm, alla vigilia, quindi verso novembre, avrà con questo tasso di crescita superato il livello dei 40.000 miliardi di dollari. A inizio mese ha raggiunto 39.400 miliardi di dollari e in un anno è aumentato di 2.000 miliardi, visto che tra l'altro la crescita americana è stata rivista nel primo trimestre a ribasso, più 1,6%, quindi lontano dal 3% che vorrebbe il segretario tesoro americano. Trump anche oggi ha lodato sostanzialmente ha suonato la campanella del Nasdaq dallo studio ovale, ha lodato la volata di Wall Street, del Nasdaq, che possono fare molto assieme, e insomma, vabbè, questo nei giorni in cui arriva l'ennesimo sondaggio in cui, secondo il 58% degli elettori americani, la guerra in Iran non è valsa la spesa, anche perché la Casa Bianca ha chiesto di approvare al Congresso una nuova spesa federale da 67 miliardi di dollari per sostenere i costi affrontati fino adesso. E allora andiamo, visto che è lunedì, dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Allora, Alessandro Platerotti, buonasera innanzitutto.
2: Buonasera a te Sebastiano, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diamo le percentuali, perché giustamente un ascoltatore scrive al 349-238-6666, va bene, ma dire 40, che vola verso i 40.000 miliardi, dire che gli interessi che pagano gli Stati Uniti hanno superato i 1.000 miliardi non vuol dire niente se non fai il raffronto col PIL, giusto? E allora andiamo a vedere. Il debito americano è al 123% del PIL. Ora uno può dire sì, l'Italia però ha un debito che viaggia al 137% del PIL l'anno scorso, e anche nel 2025 siamo stati intorno a quella cifra. Ho capito, l'Italia però storicamente è tanto un paese più piccolo, storicamente ha avuto un problema sul debito, così come l'ha avuto il Giappone. C'è anche un altro dato, Alessandro: quanto assorbono gli interessi passivi, cioè quello che tu devi pagare alla crescita e agli investimenti?
2: Esatto, sì, quello che paga. È una cifra abnorme, e che è dunque, fai conto che adesso è al 3,18%, ma di questo, con questo ritmo sale al 6,17% e nell'arco dei prossimi 20 anni. Questa è la proiezione. Ma la cosa più impressionante è un'altra. È che cosa sarebbe successo al pagamento degli interessi e al debito se non ci fossero stati i tagli fiscali di Reagan, scusate, di Bush e di Trump. E qui le cifre cambiano radicalmente, perché di questo nessuno parla, ma in realtà la grande voragine che si è creata nel bilancio federale americano viene dai tagli fiscali. Tutte le analisi economiche di questo momento sono concentrate in questa direzione.
0: Cioè, la riduzione, qual è la riduzione delle tasse alla fascia,
2: certo,
0: più alta,
2: possiamo... ha creato un buco abnorme, enorme nelle finanze pubbliche. Ti faccio un esempio: se prendiamo il 2026-2025, oggi attualmente è il pagamento degli interessi del debito paragonato come percentuale del PIL americano è intorno al 3,18%. Se togliamo, se non ci fossero stati i tagli fiscali di Bush e di Trump, sarebbe l'1,35. Ma ti do un'altra cifra ancora più impressionante. Guardate, queste sono cifre che sono emerse due giorni fa dal centro dell'americano, è un think tank, Center for American Progress, è stata la base di un grande dibattito, proprio perché ha fatto al netto di questi, diciamo così, dei tagli, chiamiamoli demagogici, anche sotto certi punti di vista, fatti da Bush e da Trump. Allora, ti dicevo, per quanto riguarda il rapporto fra debito e PIL, che tutti quanti sono preoccupati perché è al 120%, come stavamo dicendo, no? Addirittura è proiettato al 190% nel 2050 di questo ritmo. Ecco, senza i tagli fiscali sarebbe il 47,8%.
0: Sì, certo.
2: Quindi questo Alessandro... ti dà la misura di come le misure fatte, poi ecco, promesse elettorali tradotte poi in pratica, hanno creato questa voragine.
0: Sì, c'è un'altra cosa che a me impressiona, è il fatto che gli interessi passivi, cioè quello che tu spendi per pagare, sì, il debito contratto, se tu vai a vedere quanto, diciamo, prendono di tutte le entrate fiscali, la media storica era che assorbivano il 12% delle entrate fiscali, adesso sono arrivati al 20%. Ora, tutta la scommessa, se ho ben capito Alessandro, da parte del Ministro del Tesoro, Bessent, si gioca su una crescita forte intorno al 3% capace di mantenere questo tasso del debito.
2: Esatto, e questo per quale motivo? Perché se l'altra voragine di cui poco si parla è proprio lì, il rapporto fra il livello dei tassi di interesse sui titoli di Stato a 10 anni, che come sappiamo è il punto di riferimento per il mercato, e il livello di crescita economica. Se la crescita è inferiore al 3 e io ho dei tassi di interesse al 4,6, crea un ulteriore sbilancio. Per questo Bessent cerca di spingere il più in alto adesso la crescita, quantomeno per avvicinarla al livello di tassi di interesse che sta pagando il governo americano. Guardate, negli ultimi giorni ci sono stati molti dibattiti in America, uno di questi c'è stato venerdì scorso, proprio venerdì, con Elon Musk che ha fatto da protagonista. Lui lì è arrivato, lui, tu come sai, è arrivato allo scontro lui con Trump, perché, certo, diceva che il deficit e debito avrebbero messo in ginocchio gli Stati Uniti. Lui ha rilanciato la sua tesi: mettiamo intelligenza artificiale in modo massiccio nella pubblica amministrazione e nell'economia e vedete che il deficit scende, e scenderà anche il debito, diventeranno sostenibili. Naturalmente questa tesi è molto contestata, perché le implicazioni sono enormi, in questo senso, come sai, in questo dibattito sull'intelligenza artificiale e le resistenze che si stanno creando in America. Però in realtà, proprio in questa ultima settimana, il tema che giustamente il Sole 24 Ore ha affrontato con il pezzo di Vito Lopes, molto interessante, oggettivamente è una questione, perché Trump in questo momento sta puntando esclusivamente ad aumentare le entrate, quali? Quelle straordinarie, cioè quelle che ti possono dare un incremento dei dazi, dal gabello che mette, dal fatto che c'è imposto di comprare a tutta Europa il gas americano. Ma sono entrate straordinarie, sì, che se si ricompone la torta degli approvvigionamenti e delle partite europee, quei soldi dove vanno? Non solo, per quanto, sì, può essere vero che la Fed stampa denaro, il tema dell'inflazione rimane sempre latente ancora in America, per quanto abbiamo visto che preoccupa meno ora.
0: Sì, è vero. Allora, alcuni chiedono, ma quindi vuol dire che il debito americano non è sostenibile? No, attenzione,
2: no.
0: L'America ha sempre avuto in questo dollaro come valuta di scambio, quello che Trump non sembrava non capire quando parlava degli squilibri finanziari e commerciali, che l'America ha sempre goduto, essendo il dollaro la valuta di riferimento, un vantaggio in più rispetto a tante altre valute. Però attenzione, perché i rendimenti sono a 5 anni, il Treasury rende il 4,2%, a 30 anni, a 20 anni diciamo, rende il 4,988. Perché lo dico? Perché come riportato anche dal Sole 24 Ore, Alessandro, sappiamo che storicamente il rendimento sopra il 5% è la soglia da guardare, e lo confermano anche molti analisti. Esatto. Addirittura c'è chi dice che sopra il 5% salta il presidente, ma lasciamo stare queste...
2: Tieni presente che Trump è intervenuto sulla questione tassi due volte nell'ultimo anno, negli ultimi, diciamo, da year to date, da inizio dell'anno a oggi, ed è stato ogni volta che il tasso di interesse sul decennale si avvicinava al 5. Ha fatto quegli interventi in cui è stato addirittura accusato di insider trading, non so se ti ricorderai, riguardava proprio i messaggi che dava sulla proiezione dei titoli di Stato. E perché?
0: Sì. Ma quello che stavo dicendo, al 4,5% il Treasury a 10 anni è ancora sostenibile, però insomma, certo, è per capire, diciamo, quanto in là potrà spingersi, Alessandro.
2: Dipende dalle entrate e dalla crescita del PIL, tutto dipende da questo gioco, da quanto lui riuscirà a spingere sulle entrate. Fra l'altro, abbiamo visto questi tagli fiscali che lui ha operato, hanno premiato esclusivamente le categorie più alte e hanno avuto un effetto deleterio sull'economia, ma se non c'è crescita economica reale, i guai cominciano a crescere. Ora, fai bene a precisare, il debito americano ancora oggi è conservato per la maggioranza fuori dagli Stati Uniti. Quindi la gente dimentica questo, vuol dire che la fiducia internazionale rimane da quella parte, ma fiducia non significa prudenza. Prudenza vuole che, come abbiamo visto più volte negli ultimi tempi, ci siano soprattutto grandi investitori dalle mani pesanti che vendono titoli di Stato americani. Fra l'altro bisogna monitorare i prezzi in asta, perché il vero equilibrio ce l'è lì, e in questo momento i prezzi in asta sono tutti in aumento.
0: Sì, tra l'altro è vero che questo è un vantaggio per l'America, perché quando tu hai la valuta più importante di riferimento... ma tu hai la valuta di riferimento, puoi avere anche un debito più alto di altri paesi senza andare in crisi. Attenzione, l'Italia per esempio ha più del 50% del suo debito in mani italiane, è aumentata questa quota negli ultimi anni. Esatto. L'altro lato della medaglia è che sei molto più soggetto alla fiducia di carattere internazionale. Ne torneremo a parlarne, ma era importante perché qua Trump suona la campanella del Nasdaq, dello studio Vale, loda la volata di Wall Street, però deve fare i conti con un'economia che ha visto il PIL crescere solo dell'1,6%, l'inflazione che resta alta e un debito che arriverà alla soglia dei 40.000 miliardi. Sostenibile ancora? Sì, però punto di attenzione. Grazie Alessandro Paterotti, che ritroveremo lunedì prossimo. E adesso invece, anche forse sicuramente un effetto attacco all'Iran, blocco di Hormuz, i timori sul kerosene, ma anche blocco di molti voli nei paesi degli Emirati, un effetto sul turismo ce l'ha avuto. Abbiamo già raccontato ad aprile e maggio che ci arrivavano segnali di che cosa? Chiaramente di una minore affluenza di tutta quell'area e anche dall'Asia, perché c'erano problemi sui voli, forse qualche difficoltà sul turismo americano per un euro abbastanza forte sul dollaro, adesso un po' ritracciato, ma arrivavano segnali di molte prenotazioni o di interessi degli europei, perché vale per tutti gli europei. Se sei più incerto nelle rotte asiatiche, nelle rotte medio orientali e emiratine, forse ti concentri di più sulle destinazioni più classiche, Italia, Spagna, Grecia. Lo dico perché, come pubblicato oggi da Sole 24 Ore, è uscita la previsione del Centro Studi Turistici di Assoturismo Confesercenti, e c'è un incremento comunque previsto dell'1,1% sugli arrivi e dell'1,3% sui pernottamenti.

0: quadro che emerge sembra questo: il rallentamento dei flussi turistici dagli Stati Uniti, anche perché il confronto è col 2025, dove c'era il giubileo, ma una frenata compensata dal rilancio del mercato domestico e della domanda europea. Queste le previsioni. Tralardando alcuni dati sulle varie piattaforme, gli arrivi tra gennaio e giugno sono cresciuti del 4,4%, la domanda italiana dovrebbe essere in aumento dell'1,5% con 121 milioni di presenze, quella straniera più 1,1. Vorrei capire, lo chiedo al presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, vorrei capire se quello che raccontavo poi si è verificato, cioè la geopolitica ha cambiato la mappa delle destinazioni degli europei ma anche degli italiani, quindi Italia, Egitto, ma anche Grecia, Spagna, Kenya, Zanzibar, l'Africa non è coinvolta, Madagascar, ma mi interessava anche la parte, diciamo, degli europei. Ci saranno più europei che dirottano le loro, diciamo, vacanze in Italia, verso l'Italia?
1: Sicuramente, l'Italia peraltro è uno dei paesi più visitabili nell'immaginario collettivo dei turisti, soprattutto degli europei, quindi il fatto che alcune destinazioni sono chiuse e altre invece stentano, l'Italia ritorna prepotentemente non solo nei desideri ma anche nei viaggi soprattutto degli europei. In realtà, diceva bene, il primo periodo dell'anno abbiamo registrato un rallentamento, benché la montagna, con un allungamento della stagione anche sciistica grazie alla tanta neve che abbiamo avuto, ha tenuto soprattutto le presenze. Noi arriviamo a un'estate, l'estate non delude mai, soprattutto il turismo in Italia, perché noi abbiamo un paese dove ancora il turismo balneare la fa da padrona, nonostante il turismo delle città d'arte e compagnia bella, però il turismo balneare ancora è significativo. Attraiamo anche una diversa tipologia di turisti per nazionalità che viene qui in Italia. Perdiamo gli autospendenti, o meglio, perdiamo una fascia di turisti, gli americani, ma anche già li avevamo persi da più di un anno e mezzo, i russi, cioè viaggiano più turisti, ecco, che hanno una minore propensione alla spesa. I numeri però si mantengono, e quando noi parliamo di un incrementi dell'1 1,1%, dell'1,3%, per noi è importante, ecco, che non si segni il meno nelle presenze, perché certo, è grande stabilità, e noi speriamo, ecco, che in piena stagione Last Minutes ci consenta di poter incrementare le presenze soprattutto rispetto al 2020.
0: Sì, poi abbiamo tutto il tema dei costi dei biglietti, perché come facciamo notare sempre Sole 24 Ore, il jet fuel, il kerosene è in calo, ma i biglietti ad agosto possono arrivare anche al 74% in più rispetto a un anno prima, con una capitale europea dall'Italia, se si vuole raggiungere costi in media, il 21% in più adesso rispetto ad aprile. Poi però ci sono dati confortanti, intanto sulle ricerche dei biglietti aerei verso l'Italia. Ministero del Turismo, tra metà giugno e metà settembre sono cresciute le ricerche dei biglietti per quel periodo del 26% rispetto all'anno scorso. Molto forte la crescita di ricerca, non è che vuol dire prenotazione. Polonia più 76, Germania più 66, Spagna più 48. Anche guardando le prenotazioni effettive, l'Italia è andata bene anche nella parte fino a maggio. Se si guarda l'estate, chi è cresciuto di più è la Grecia, più 4% come prenotazioni, poi c'è la Spagna e poi c'è l'Italia, più 3,65%. Una domanda: ho visto che si allunga anche un po' la stagione, ho visto che sono cresciute molto le prenotazioni a settembre, che sono cresciute più che agosto.
1: Sì, la stagione per la verità si allunga, ma parte dopo. È già il terzo anno in cui la stagione estiva parte dalla seconda settimana di luglio e poi si allunga anche fino ai primi di ottobre, alla prima settimana di ottobre. Chiaramente utilizzano i costi minori, perché non siamo più in alta stagione. Il caro kerosene è stato quello che ha determinato il rallentamento delle prenotazioni nella prima parte, quando si temevano le cancellazioni dei voli. cancellazioni selvagge, certo, definiamole così, e quindi i turisti non erano disposti a rischiare. Oggi questa situazione è stata, grazie a Dio, superata, anche se i costi dei biglietti, come dice lei, ma soprattutto dei biglietti all'interno, gli spostamenti all'interno dell'Italia, soprattutto per andare in Sardegna, quello faremo una è una tragedia.
0: Quindi è una tragedia ed è una cosa abbastanza inaccettabile, ma tanto ogni anno ne parliamo, laddove non riesce a arrivare col treno, incredibilmente... i biglietti hanno cifre folli. Comunque grazie, anche perché mi interessava iniziare a fare il punto, visto che appunto siamo entrati a pieno titolo nella stagione estiva. Grazie al presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina. Sì, qualcuno mi scrive, il fatto che manchino gli altospendenti, diciamo Medio Oriente, Emirati, Asia e America, è un problema per alcune categorie. So per esempio di un po' di sofferenza sul lusso 5 stelle, così, però noi qui guardiamo i dati complessivi, l'aumento complessivo dei biglietti. È tutto per questa puntata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
1: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Chiusura debole e contrastata per le borse europee, ma con un nuovo record per Piazza Affari. Il FTSE MIB di Milano chiude infatti con un rialzo dello 0,27% vicino ai 53.000 punti, aggiornando i massimi storici. A trainare gli acquisti è la volata di Fincantieri, che guadagna più dell'11% grazie all'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono anche Leonardo più 4,5% e Avio più 2,6%. Bene anche Ferrari più 2,2% dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. In coda al listino Prismian meno 2,2% e le utility. Nel resto d'Europa chiusura sulla parità per Francoforte, giù Parigi e Madrid. Debole il petrolio con il Brent sui $72 al barile. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
14: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
15: Tu, Cruciani, pensi che questa persona che ha telefonato
16: è
15: qui
16: però,
15: e che aspetta, e che prima di telefonare ha in qualche modo elaborato il suo pensiero? Cioè,
17: no, io non elaboro niente, io dico quello che penso.
15: Lei non elabora nulla, perché lei è peggio di
17: l'unica
15: una scimmia.
17: Cosa che ho
15: esattamente
17: elaborato che sei un grandissimo testa di cazzo.
15: La

0: Innanzitutto volevo dire che non sono né razzista né fascista, niente. Però sono d'accordo con Roggero, perché se ero io al suo posto facevo la stessa cosa.
1: Se io fossi stato.
2: Sì, sì, sì, ma ok, non parla un ottimo italiano. E qual è il problema? Non ho capito.
3: No,
2: non parla.
3: Glielo dico.
4: È ignorante.
0: Noi siamo del sud, siamo terroni e parliamo
2: che
0: così. C'entra.
2: Cioè, parla così, questo da sud, Catanzaro parla.
3: Ma non è che
2: questo
3: uno,
2: non c'entra niente,
3: scusami,
2: con gli errori di grammatica.
3: Scusa,
2: sud,
3: Pirandello, questo. Pirandello era del sud e non parlava come lei, Luigi Pirandello. Lei
0: allora,
3: sa chi era Pirandello o no?
0: Se fossi stato Pirandello, non ero qui a parlare con voi.
2: Questo anche è vero.

0: Allora ragazzi, poi uno dice che cresce, no? Poi cresce l'onda Vannacci. Perché cresce l'onda Vannacci? È un dato di fatto, perché cresce? Vi racconto un paio di storie. La prima: un uomo di 55 anni, Milano, fuori da un bar, non ha fatto niente, non ha guardato male nessuno, è lì con il padre, non ha litigato con nessuno. Arriva un ragazzo di 22 anni, originario del Gambia, con i genitori in Veneto, con i genitori in Veneto, e gli pianta 20 coltellate. Gli pianta 20 coltellate ed è vivo per miracolo. Vivo per miracolo. Ripeto, un uomo qualunque scelto a caso davanti a un bar, uno che non ha, con cui non ha litigato, uno sceglie a caso un uomo e gli dà una ventina di coltellate. Sai che cosa ha detto ai poliziotti a un certo punto quando l'hanno fermato, grazie anche all'intervento degli avventori del bar? Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Allora, in un paese normale questo signore qui, questo signore gambiano che ha dato una ventina di coltellate, una ventina di coltellate, andrebbe preso e sbattuto in galera a vita.
1: Fermo.
0: In un paese normale. Ma quanto vogliamo scommettere che questo signore gambiano, 22enne, nato in Italia da genitori gambiani,
1: appunto,
0: con dei precedenti
1: italiano,
0: forse anche in Gran Bretagna, no, pare non sia italiano, ma è gambiano. Comunque, in ogni caso, pare, quanto vogliamo scommettere che questo qua verrà liberato magari tra 4 mesi, tra 5 mesi, tra 6 mesi, per dei permessi premio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto fondamentale. La soluzione è una sola: non bisogna farlo uscire dal carcere, perché ha detto chiaramente che se esce lo rifà.
1: Che stupidaggine.
0: Invece le sue sono cose intelligenti.
1: Non bisogna farlo uscire dal carcere.
0: Reggio Emilia, seconda cosa che fotografa lo stato del paese. Un ragazzo di 28 anni arrivato dal Niger viene arrestato. E vabbè, non è una notizia naturalmente, ma è praticamente negli ultimi anni l'ottava volta. 8 arresti per reati contro il patrimonio, ovviamente irregolare, ovviamente pregiudicato, eccetera eccetera, anche una condanna per rapina impropria. E come mai questo qua è ancora libero di circolare e fare le spaccate, si chiamano così, le spaccate alle macchine? Grave responsabilità del governo di centrodestra che non ha risolto questa situazione, gravissima responsabilità. Ma la cosa più incredibile è un'altra: che invece di arrestarlo gli hanno dato un foglio di via. Il PM aveva chiesto l'arresto, i giudici gli hanno dato un foglio di via, cioè deve mettere la firmetta questo qua, la firmetta. Ero tornato a cercare un posto dove dormire, mi avevano detto che mia moglie aveva avuto un incidente col figlio, avevo bevuto, non ero lucido, non ricordo nulla, e Zac fa una spaccata a una macchina. Incredibile. Incredibile. Lo Stato ha smesso di far paura a chi delinque. Questo è il problema. La gente si sente impunita.
1: Ma che stronzo.
0: No. Altra cosa, leggo, ed è abbastanza incredibile, che un film abbastanza sconosciuto ma straordinario di Christian De Sica, che si chiama Simpatici e Antipatici, noi veterani lo conosciamo, film del 1998 che non ebbe molto successo, è stato censurato, praticamente sono state tolte alcune scene perché scene hard. Uno dice che il politicamente corretto, il woke, sia finito, invece in azione. Una di queste battute è straordinaria e praticamente chiude in questo modo: ma te ricordi che bucio di culo che t'ho fatto? Ed è riferito in questo caso al sesso. Ma faremo sentire tutto. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, ormai aspettiamo soltanto che metti anche gli appuntamenti dove potete trovare il generale Vannacci.

0: per l'Italia per completare il quadro. Notizia che ovviamente non hai dato, caro Vannaccino. Palermo uccide a coltellate il coinquilino, si barrica in casa e apre il gas. Questo? Un 38enne fermato dai carabinieri. Allora, o trasformi questa trasmissione nel mattinale della questura, dove dai tutte le notizie, perché questa notizia è di oggi. Dunque, una discussione per futili motivi tra coinquilini a Palermo finisce in tragedia. Un uomo di 53 anni, dico il nome, Francesco, uguale, identico, Francesco Spataro,
1: cioè non bisognerebbe dire che è
0: coltellate dal suo coinquilino, ucciso a coltellate dal suo coinquilino, a coltellate.
1: Dunque,
0: bianco, bianchissimo, cristiano, mai musulmano questo qui, Francesco Spataro, ucciso a coltellate.
1: Dunque non bisogna
0: dal suo
1: dire che è Gambiano questo qua.
0: Zitto,
1: non bisogna dire, non bisogna dire che è Gambiano.
0: L'ANSA uccide a coltellate il coinquilino a Palermo, si barrica in casa e apre il gas. Vannacci, dove cazzo sei? Vai a Palermo e fai una... remigra pure questo. Senti Vannacci, devi rimigrare sto cazzo. Ma sai perché? Perché questa sto... Vannacci, parlo con te in realtà, non col generale, che tu sei il vice Vannacci. Sei ormai...
1: sei
0: il vice Vannacci.
1: Mi stai degradando.
0: Mi stai facendo incazzare. Palermo, 6 luglio 2026, ANSA uccide a coltellate.
1: Ma cosa c'entra col Gambiano? Cosa c'entra col Gambiano?
0: Bianco, è bianco, bianco, bianco, maledetto tu, bianco. Allora, hai trasformato questa trasmissione in un mattinale della questura. Mi sembra di stare a un giorno in questura, non un giorno in pretura, un giorno in questura. Leggi le notizie in base al colore della pelle,
1: ma
0: dai,
1: no,
0: notizie.
1: Ma che c'è?
0: E questo omicidio di Palermo. Questo omicidio, meno male che la regia ogni tanto si sveglia, quegli imbecilli in regia, quella gente assunta a tempo indeterminato che non sa fare null'altro che usare le vocine, assunta a tempo indeterminato con tredicesima e quattordicesima, ogni tanto si sveglia, ogni tanto si sveglia e siccome si ricorda che è di sinistra, quando io attacco da sinistra Vannacci e Cruciale, allora mi mettono le vocine a favore.
1: Allora,
0: non ho bisogno del vostro aiuto,
2: circonciso.
0: No, appunto, lo sapevo. Non ho bisogno del vostro aiuto, regia del cazzo.
1: Il padre del Gambiano, che si chiama Saidigli di cognome, dice
0: ma
1: che
0: cosa
1: è un bravo, gentile, simpatico ragazzo.
0: Ma sicuro, ragazzi, ma sicuro sarà anche simpatico. Ti dico di più, ascolta la Zanzara. Secondo me quello lì avrà ascoltato la Zanzara. Io sono sicuro al 100%.
1: Sì, ma a te non ti impressiona che ha dato 22 coltellate a caso?
0: No, ma
1: c'è un fatto di cronaca come un altro,
0: tu
1: dici. Un fatto di cronaca come un altro.
0: E quello bianco. Ti rileggo la notizia. Stai zitto. Ti rileggo la notizia. Zitto. Zitto, zitto, zitto.
1: Lo sai
0: zitto.
1: Che remigra sta fregna?
0: Una discussione.
1: Che remigra sta fregna. L'hanno detto.
0: Sto cazzo. Una discussione per futili motivi tra coinquilini a Palermo finisce in tragedia. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, sarebbe stato ucciso a coltellate dal suo coinquilino.
1: Ma sarà diverso con un Gambiano che cerca di ammazzare uno a coltellate? No, non è.
0: No.
1: Non bisognerebbe dire nemmeno
0: ancora.
1: Gambiano. Non bisognerebbe
0: questo
1: dire nemmeno
0: ancora.
1: Gambiano.
0: Perché l'aggressore si è barricato in casa,
1: ma cosa
0: ha aperto
1: c'entra?
0: Il
1: ma
0: gas
1: è una lite, no?
0: Minacciando di fare. Ah, quella è una. Oh, è una lite quella.
1: Senti,
0: e siccome
1: sentiamo
0: lite,
1: il padre del Gambiano. Sentiamo il padre
0: ma
1: del Gambiano.
0: Padre,
1: dai.
0: Ma manda in onda le immagini, no? Il padre del Gambiano, dai.
3: Ma come sei? No, lui bravo, gentile, simpatico, lui, ma ha convoluto il problema, sai, sicuramente. Non lo so come mai lui ha fatto questo casino, ma fino a lì è nato. È nato qua in Italia, mai fatto casino, mai fatto niente sicuramente.
4: Lei chiede scusa ai familiari del 55enne?
3: Sì, io ho chiesto scusa,
1: questo non c'entra niente, poveraccio. Non c'entra niente. Non c'entra nulla. Un africano di Bologna, il mitico Jolly T.
0: Ma cosa vuoi che dica?
1: Senti che dice sugli africani.
0: Secondo te, quando uno intervista il padre del nigeriano, che cosa dice? No, sai, girava sempre con un coltello e gli piaceva sgozzare le persone. Ma cosa vuoi? Secondo te dice una cosa così il padre? Era una brava persona, anche Pacciani forse per i suoi familiari. Cioè, voglio dire, se tu intervisti i parenti, non troverai mai. Anzi, l'unico che dice che è uno stronzo, sai chi è? È il padre di quel ragazzo che poi è di qualche giorno fa, che poi è scappato via. Sì, è quello che ha fatto quel video dell'incidente.
1: Sì, vero,
0: che non ha ucciso nessuno, ha fatto un video del cazzo. Ma l'unico che non ha fatto nulla di per sé, cioè ha fatto un atto grave sul piano morale, no?
1: Sì.
0: Ma non ha ucciso nessuno, è stato remigrato dal padre. Padre egiziano che ha marocchino che ha remigrato il padre. Allora, l'unica vera remigrazione non la fa Vannacci, ma la fa il padre del marocchino. Hai capito?
1: Senti qua.
5: Ragazzi, sapete la cosa che non avete ancora capito di questi africani? Sono più pericolosi. Sono pericolosi più di serpente, ragazzi, fidati. In Libia, ragazzi, questi africani, i nigeriani, i ghanesi, vendono i fratelli arabi, li vendono anche le donne, li vengono stuprati, mettono incinta, non so come finiscono.
1: Molto gravi le accuse di questo signore di Bologna che...
0: Altra notizia, accoltellato a morte in spiaggia a Savona, l'aggressore si costituisce. Ti do io notizie su chi accoltella, ad aggredire...
6: Povero negro.
7: Strade in diretta.
8: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto laziale dell'Autostrada del Sole il traffico è bloccato tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Milano a causa di un veicolo in fiamme. Si sono formate code. E sul tratto emiliano della 1 code per incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti per un mezzo pesante fermo tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova. In Lombardia, sul tratto milanese della 4, permangono lunghe code per un veicolo in avaria tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Andiamo infine in Campania per diversi disagi che riguardano tutta la provincia di Salerno. Lunghe code sulla A2 del Mediterraneo tra Petina e Contursi in direzione Salerno per un incidente tra mezzi pesanti in galleria. E lunghe code tra San Mango Piemonte e Innesto A3 in direzione Salerno per problemi in viabilità ordinaria provocati da un incidente sul viadotto Gatto. Disagi in tangenziale sul raccordo Salerno-Avellino. Da Radio Traffico vi saluta Dario De Simone. Strade in diretta torna nel corso della serata.
7: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o zappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Luciani, ti prego, tu che ti reputo persona intelligente, tappa la fogna a quel coglione che hai a fianco, per favore.
2: Ragazzi, scusate, dopo anni che ascolto la Zanzara mi sono reso conto soltanto adesso di quanto sia figa la moglie di Parenzo. Ma Tigre, ma che colpo hai fatto?
3: Vergognati e guarda a casa tua, sfigato. Vabbè, imbecille,
4: ma non ha detto nulla di male,
3: imbecille, che guarda, ma non ha detto nulla di male, maiale, schifoso, imbecille,
4: ma non ha detto nulla di male,
3: con quella bavetta alla bocca, togliti quella bavetta, stupido ignorante, che non sei altro che uno stupido sei.
4: Poveraccio, ma
3: vergognati,
4: ha fatto un complimento,
3: il colpaggio, ma quale complimento,
4: un complimento
3: maiale inaudito,
4: mamma mia,
3: e spera che non abbia sentito mia moglie quel maiale inaudito,
4: perché?
3: Schifoso,
4: che è successo?
3: Che neanche una vecchia sdentata si può prendere lui, neppure una vecchia sdentata. Comunque, accoltellato a morte in spiaggia a Savona, l'aggressore si costituisce ad aggredire un 37enne nordafricano. Cioè qui la persona aggredita e non ha diritto ad avere una notizia questa. Il nordafricano che è stato aggredito da un italiano di 52 anni, che poi si è presentato spontaneamente alla polizia di Milano. Savona, l'aggressore si costituisce.
4: Ma ho capito, ma che c'entra con i casi di cronaca clamorosi di questi giorni?
3: Non la dai la notizia. Il nordafricano aggredito da un bianco a Savona non merita per te niente. Dov'è Vannacci? Dov'è generale? Dove cazzo sei?
4: Allora, ragazzi, io ho sentito che poco fede. Prima di andare in onda.
3: Siete dei propagandisti.
4: Ferma, l'intera
3: schifosi,
4: passiamo ad altro, l'intera telefonata tra Trump, cioè il racconto della telefonata di Trump a Infantino per riabilitare, per far togliere il cartellino rosso a un giocatore americano che giocherà la partita contro il Belgio. Allora, ragazzi, è un pezzo comico straordinario. Diciamo la verità, Trump è un comico.
3: Beh,
4: è
3: grave,
4: lo stravolgimento però di tutte le regole possibili e immaginabili, uno scandalo clamoroso, questo è evidente, no? Ormai è completamente fuori di testa. Cioè, praticamente dalla sua interpretazione su un fallo di gioco, dice che, ma il cartellino rosso è sbagliato perché uno viene poi espulso per la partita successiva. Ma è una cosa fantastica. Beh, ho capito, Trump, però uno c'è il cartellino rosso, non è che arrivi tu, chiami il presidente della FIFA che si mette a pecora. Perché il problema è questo, non è Trump che chiama quello, cioè non è Trump che chiama Infantino, il problema è Infantino, cioè che è il presidente della FIFA, non è Trump, vabbè, fa quello che deve fare, non capisce un cazzo di calcio, chiama, dice com'è possibile che il nostro centravanti sia espulso, ma non ha fatto un cazzo, l'arbitro è un po' sospetto, follie trampiane,
3: ma
4: l'altro gli dà retta, l'altro gli dà retta e dice sì, prego,
5: di merda.
4: Sì, prego, hanno tolto l'espulsione, una roba pazzesca, dai.
3: Svegliata la legge.
4: Ma in questo momento Trump piace a te per quello che ha fatto in Medio Oriente, a te
3: no.
4: Che piace Trump, questo è il punto. Leggo che nel Foggiano a Cerignola hanno preso d'assalto un portavalori. Ragazzi, guardate che certe scene si vedono solo in Italia ormai, oppure nei paesi del terzo, quarto, quinto mondo. Bisognerebbe presidiare con l'esercito Cerignola. Io non capisco ancora perché quella zona lì in cui sono dediti al furto poi dei portavalori. Cioè, tu non hai idea che scena. Hanno bloccati in mezzo alla strada con due auto.
3: Non ho capito cosa vuoi fare.
4: Era un portavalore. A parte non capisco perché i portavalori ancora girino da quelle parti. Cioè, i furgoni portavalori non devono andare in giro da quelle parti. Non devono andare in giro. Bloccati. Hanno fatto esplodere delle macchine per bloccare la polizia. Hanno mitragliato. Hanno fatto esplodere anche il portavalori per rubare e se ne sono andati. Solo in Italia accadono queste cose. Solo a Cerignola. Va militarizzata Cerignola. Incredibile, guarda, incredibile. Militarizzata. Allora, c'è un signore che si chiama Martinelli, ex dei 5 Stelle, che mi attacca dicendo, perché gli ho detto che è un cretino patentato, perché aveva collegato Vannacci con l'episodio del padre che ha ucciso la moglie e il figlio. Forse non si sa ancora, ed è questo il punto, non si sa ancora perché è gay. Non è accertato, nessuna procura lo ha accertato, nessun tribunale. E mi attacca in questo modo, senti.
5: Caro Cruciani, il tema non è sputtanare me dandomi del cretino patentato per far leva sulla pancia di quei quattro sfigati che seguono generale Vannacci. Il tema è, ma davvero quattro pensi sfigati. Che il linguaggio di chi come Vannacci dice che i gay non sono normali non abbia davvero alcun effetto sul clima culturale di questo paese?
4: No, sì, penso di no assolutamente. E in ogni caso non si può collegare l'omicidio di un pazzo scatenato che abbatte a colpi di fucile il figlio e la moglie con le frasi di Vannacci sull'omosessualità.
3: È una riflessione sbagliata quella che fa questo ascoltatore.
4: E io confermo quello che ho detto, poi se vuole può venire qua, ci possiamo confrontare quando vuole con Martinelli. E poi scusi, il clima culturale, lo dice lui, il clima culturale era quello del Vaffadei, era quello del vaffanculo, e viene a fare la lezione sul clima culturale esasperato dalle parole di Vannacci. Martinè, e dai, un minimo di decenza però, dai, forza.
5: Io non ho mai detto che Vannacci è penalmente responsabile di questo doppio omicidio.
4: Ma chi l'ha mai interpretata così?
5: Ho espresso in piena libertà, come fai tu da sempre, un'opinione legittima, ossia
4: io
5: che
4: la contesto.
5: È anche grazie ai messaggi che Vannacci dà se escono questi episodi di cronaca.
4: Ah. Che cazzo vuol dire? È chiaro che la responsabilità penale è una cosa. Cioè, se uno ammazza è anche perché ci sono le parole di Vannacci. Senti Martinelli, hai detto una cazzata, punto e va, perché non è provato nulla intanto di quella roba lì, è chiaro? Non è che quello ha detto mi sono ispirato a Vannacci. E in ogni caso tu non puoi parlare perché sei stato l'ispiratore, legittimamente e alla grande, del Vaffadei. Del Vaffadei. La cultura del rispetto, avvelena la cultura del rispetto. E tu che hai fatto quando eri con Grillo?
5: Vannacci, quando giudica i cosiddetti diversi, che siano neri o gay, non fa altro che avvelenare la cultura del rispetto e anche del vivere
4: e lasciare
5: vivere.
4: Rispetto, dai.
5: Hai capito, Cruciani? Non è il cretino Martinelli ad avere voce in capitolo, è semmai Vannacci con tutto il circo mediatico che gli sta...
4: Jonathan da Prato, vai, Jonathan, dimmi.
6: Giuseppe, hai visto il che fanno i selvaggi?
3: Cosa fanno i selvaggi?
6: Che si deve fare
3: selvaggi
6: con questi
3: sono?
6: Negri?
3: Quello che ha accoltellato a Palermo, dici? Quello di Palermo?
6: No,
3: sto parlando di quello
6: a Milano, il gambiano, accidente che
3: e perché non
6: portati?
3: Parli invece del 37enne nordafricano che è stato ucciso da un italiano? E perché invece non parli di Savona? E perché non parli di Savona, bucaiolo tu, del 37enne nordafricano che è stato accoltellato?
6: No, questa gente.
3: Scusami,
6: con i discorsi imbecilli,
3: idiota, ma il caso di Savona?
6: Sì,
3: ma il 37enne nordafricano che è stato aggredito?
6: A Belle avviata a dire che è fragile e non ricorda, che era stressato. Vedrai che ora gli daranno una bella cura e non
3: scusami,
6: fa nemmeno un giorno di galera.
3: Ti ho detto un'altra notizia. Si è costituito al commissariato di Milano l'uomo che ha coltellato un 37enne
4: allora,
3: poi deceduto
4: questo, però?
3: A Savona.
4: Cosa c'entra?
3: La persona deceduta
6: sega,
3: è un nordafricano, idiota.
6: Sì, con i discorsi che ti ha fatto te e gli altri imbecilli parenziani che chiamano anche
3: idiota,
6: qui,
3: scusa, ti ho letto una notizia imbecille.
4: Però scusami, adesso il gambiano che accoltella ed è colpa di Parenzo, questo oggettivamente non lo so se può essere interpretato in questo modo.
6: I discorsi che fa è una responsabilità morale, perché anche la scorsa settimana ha detto no, come ha fatto la Lega, ha fatto i post. Dovete dire chiaramente, noi non se ne può più, anche voi di sinistra, di questa gente. Noi non se ne può più.
4: Ma questo aveva i genitori in Italia. Questo aveva i genitori in Italia. Enrico da Roma. Enrico da Roma, vai, dimmi.
7: Poi Feccia, ma l'imbecille De Prato chiama pure qua.
4: Perché che ha fatto?
7: L'imbecille chiama sia giornale radio che chiama qua.
4: Non lo so, non me ne frega un cazzo.
7: L'imbecille De Prato.
4: Dai, dimmi.
7: Senti un po', Feccia, ma fammi capire, ma dell'amichetta tua la brasiliana.
4: Chi è la brasiliana?
7: La brasiliana.
4: Ah, il brasiliano, brasiliano.
7: Che facciamo?
4: Ha avuto un problemino, purtroppo
7: ha avuto un problemino. Se fosse chiamato Mohamed.
4: Ma qual è il problema? Che te ne frega a te, scusa, non ho capito.
7: Che me ne frega a me, perché tu l'hai creato come personaggio. La brasiliana è l'amichetta tua, siccome che è? Che c'hai in
4: ma perché non lo dice a lui la brasiliana? Perché lo dice a me la brasiliana?
7: Ma è un
4: lui,
7: coglione,
4: no?
7: Solo tu che gli crei il coso, è un povero coglione che il primo schiaffo che vola a raso terra via lui.
4: Beppe da Modena.
8: Dov'è il lillipuziano israelita?
4: E qua, che c'è?
8: Hai finito di fare le fellacce ai gringos?
4: Allora, fermo là che torniamo, fermo. Fermo che torniamo, fermo.
3: Poveretto.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
13: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
14: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
13: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare,
13: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere, Calzolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
24: Diciannove e un minuto.
25: GR24, il Sole 24 Ore.
24: Vertice NATO domani in Turchia, Rutte. Gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza. Palazzo Chigi tace dopo l'attacco della Casa Bianca a Meloni. Bloccato a Milano il 52enne accusato di aver accoltellato a morte un 37enne marocchino sulla spiaggia di Savona. Ai mondiali di calcio, bufera sulla FIFA per il caso dell'attaccante degli Stati Uniti a cui è stata revocata la squalifica dopo una telefonata di Trump a Infantino. Tennis, Wimbledon si colora ancora d'azzurro, avanti Cobolli e Paolini. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura quindi l'atteso vertice NATO di domani ad Ankara. Dopo l'ultimo attacco del presidente USA Trump alla premier Meloni, le parole del ministro della difesa Crosetto. La cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Non ho pensato a nulla, ho guardato altro, ha aggiunto. Intanto il leader ucraino Zelensky ha fatto sapere che è di fondamentale importanza che il mondo, in primis Stati Uniti e partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea di Kiev. Ma facciamo il punto in questi servizi.
0: Ukraine's security is so closely linked with our own.
1: Tutti gli alleati devono fare la loro parte perché la sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra. L'ho detto il segretario generale della NATO Rutte nel corso della conferenza stampa che anticipa il vertice NATO in programma domani e mercoledì ad Ankara. Secondo Rutte, gli USA non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada che hanno raggiunto il 2%. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Almeno 22 i morti e decine i feriti per l'ultimo massiccio bombardamento russo sulla regione di Kiev. L'Ucraina ha un urgente bisogno di sistemi di difesa aerea, ha ribadito Ursula von der Leyen, riferendo che se ne discuterà al vertice NATO. Chiesta da Kiev dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Palazzo Chigi tace, Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni, esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da quattro soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Alice Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
24: E ora in Medio Oriente, mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, oggi è arrivato un annuncio da Gaza.
5: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 chilometri tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parte si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni con la sepoltura finale a Mashhad. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
24: Domani riunione a Palazzo Chigi sul piano antifentanyl, ispettori all'ospedale israelitico di Roma dove si è verificato il furto delle 80 fiale.
6: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl, dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo, gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto della farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
24: Rintracciate il presunto killer del 37enne accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona e un 52enne italiano si trova ora sotto interrogatorio presso il commissariato dei carabinieri di Lambrate dopo essersi costituito.
3: Un diverbio nato in pieno giorno sulla spiaggia del prolungamento di Savona, una delle più note della cittadina, sembra per futili motivi e protrattosi per diversi minuti sotto lo sguardo sbigottito dei molti bagnanti. Una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna nella spiaggia libera. Degenerata quando il presunto aggressore, un 52enne italiano, ha tirato fuori il coltello ferendo all'addome il 37enne marocchino, pare un senza fissa dimora. La vittima, portata in condizioni critiche in ospedale, ha subito anche un intervento chirurgico, ma non ce l'ha fatta. L'aggressore è scappato per poi costituirsi all'indomani a Milano. L'uomo avrebbe telefonato alla polizia confessando di essere l'autore dell'omicidio. Intanto gli operatori degli stabilimenti balneari della zona hanno rilanciato l'allarme sicurezza denunciando una situazione che, a loro dire, è ormai ingestibile da tempo, anche per via dei molti accampamenti abusivi nella spiaggia libera. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24.
24: Periodo di vacanze e spostamenti, ma anche di cantieri e disagi per chi viaggia. Sentiamo.
4: Disagi contenuti per i viaggiatori, ma tempi di percorrenza comunque più lunghi di circa 90 minuti rispetto a quando la linea è completamente disponibile. Il contraccolpo sul traffico ferroviario è dovuto alla chiusura per i lavori di Ponte Alpino a Firenze, che come programmato verrà sostituito con uno più moderno e sicuro. Una situazione che in pratica blocca la stazione di Campo di Marte i passeggeri, che da lì devono spostarsi attraverso navette e bus sostitutivi in direzione Santa Maria Novella per poter proseguire il viaggio. I lavori iniziati ieri sera alle 23 andranno avanti fino alle 4 di venerdì 10 luglio, periodo in cui, oltre al tempo di viaggio maggiore, è prevista una riduzione di circa il 50% del numero dei treni che attraversano Firenze. A complicare la situazione oggi un inconveniente tecnico a Follonica che ha coinvolto 4 treni dell'alta velocità sulla linea tirrenica, proprio dove è stato dirottato parte del traffico dei convogli per i lavori di Ponte Alpino. Disagi a cui si è aggiunto un guasto in mattinata alla stazione di Milano Centrale, con treni in ritardo fino a un'ora e mezzo e soppressione di diverse corse per motivi del tutto indipendenti dai lavori nel capoluogo toscano. Ilaria Masini, Radio 24, Sole 24 Ore, Firenze.
24: Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i quattro è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata nel luglio del 2022. In chiusura la pagina sportiva, partendo dai mondiali di calcio, dove nelle ultime ore, a dire il vero, non si è parlato solo di sport. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
7: Buonasera, il caso Balogun infiamma queste ultime ore di vigilia che ci accompagnano verso gli ultimi due ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Ore 2 di questa notte a Seattle, la sfida tra Stati Uniti e Belgio, con l'attaccante americano che pure era stato espulso nella partita dei sedicesimi vinta dagli statunitensi contro la Bosnia, che sarà regolarmente in campo. Questo perché, per diretta pressione del presidente Trump su quello della FIFA Infantino, Trump ha ammesso di aver telefonato Infantino e chiesto a gran voce la revoca e la sospensione della squalifica di Balogun. Detto fatto, Balogun potrà questa sera scendere in campo. Immediate le proteste anche politiche, l'Unione Europea parla di sport strumentalizzato, la UEFA dice che si è superata la linea rossa, protesta e stigmatizza la decisione anche il neo presidente della Federcalcio italiana Giovanni Malagò e poi lo stesso Belgio, che ha presentato un ricorso ufficiale cui ancora non è stata data risposta. Appuntamento questa notte alle 2 a Seattle per una partita che già ha ben altri significati rispetto a quello pur importante che è sul campo di gioco. Partita che quasi fa dimenticare che alle 21 italiane a Dallas si affrontano Portogallo e Spagna in un altro grandissimo duello di questo mondiale. In sintesi, la voglia della Coppa del Mondo, ultima occasione del 41enne Cristiano Ronaldo contro una delle stelle emergenti, anzi grandissima già, del calcio mondiale, Yamin Jamal. Calcio d'inizio alle 21 a Dallas e poi riflettori puntati su Seattle per l'affair Stati Uniti-Belgio. Per il momento è tutto.
24: Grazie a Dario Ricci. L'onda azzurra del tennis non si ferma neanche a Wimbledon. Ieri la vittoria di Sinner, oggi quella di altri due italiani.
8: Il tennis italiano ha vissuto lunedì decisamente peggiori. A Wimbledon Flavio Cobolli e Jasmine Paolini vincono le rispettive partite e accedono ai quarti di finale. Il romano batte l'australiano De Minauri in un match lottato per 2-7 che poi prende una piega definitiva nel terzo, soprattutto grazie al servizio di Cobolli. Per la seconda volta di fila è tra i migliori 8 a Wimbledon e affronterà il vincente della sfida tra Dimitrov e Ferri. E dopo la finale del Roland Garros, la conferma dello status di grande. Uno status che Jasmine Paolini ritrova sull'erba che l'aveva vista finalista nel 2024, battuta la filippina Eala in 3-7 dopo quasi 2 ore e mezza di partita. Prossimo ostacolo l'Ucraina Kostyuk, che ha battuto in 2-7 l'americana Krüger. La lunga serie di risultati negativi che ha accompagnato la Toscana viene messa da parte con una prova di tenacia e grinta, quella che serviva per far affacciare sul volto di Paolini di nuovo il suo sorriso. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
24: Torniamo per un attimo sul caso Balogun ai mondiali di calcio. Ha parlato il presidente FIFA Infantino, che si difende così dalle accuse piovutegli addosso. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, ha detto: discuto regolarmente riguardo la Coppa del Mondo con il presidente USA e in merito a questa vicenda ho effettivamente ricevuto una telefonata del presidente Trump, proprio come ricevo telefonate dai capi di Stato di tutto il mondo. Le decisioni della commissione disciplinare FIFA a volte mi lasciano sorpreso, a volte sono d'accordo con esse, a volte no, ha aggiunto Infantino. In chiusura il ciclismo: Tadej Pogačar ha vinto la terza tappa del Tour de France con partenza da Granollers, Spagna, e arrivo a Les Anglais in Francia. Secondo al traguardo il danese Vingegaard, nuova maglia gialla e appunto Pogačar. Ed è tutto per questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Torna tra poco la Zanzara, prossimo GR24 invece alle 21.
25: GR24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
26: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
27: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
28: La Zanzara.

0: qua giù. Se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Volevo porre un quesito dopo quello che è successo venerdì, dopo la sparizione in un ospedale ebraico di fentanyl, farmaco che si sa bene usato anche nell'ippica, cioè è un farmaco che viene usato nel doping dei cavalli. Allora... Fatalità, il Palio di Siena vince la contrada a cui tifa il nano ebro, la contrada dell'Aquila, fentanyl, ospedale ebraico, nano ebreo, contrada dell'Aquila. Io la butto là, ma un dubbio mi sorge.
2: Maledetto. Io la butto là, maledetto. Ah, peraltro,
3: e
2: ma non risparmio la follia.
3: Mai?
2: Ma come mai
3: come
2: un cazzo?
3: Mai?
2: Ma cosa c'è? Tanto non è un ospedale ebraico, non c'entra niente, mica, ma mica è gestito da,
3: e
2: dagli ebrei.
3: Come mai hanno rubato le dosi di fentanyl?
2: Ma non è gestito nessuno.
3: E come mai il fentanyl viene usato per dopare ogni tanto? Dicono alcuni cavalli, dicono.
2: Non posso neanche rispondere a queste idiozie. Fatto sta che io qualche giorno fa mi ero azzardato in diretta alla 7.
3: Sì.
2: A dire non due giorni prima del palio, puoi anche rimandare il video e l'audio. Sì. Non succede, ma se succede, e alla fine ha trionfato la grandiosa contrada dell'Aquila. Trionfato l'Aquila. Questo semplicemente per dire che quando Parenzo vuole in qualche modo
3: ma non vinceva da 34
2: qualcuno,
3: anni, è normale che prima o poi avrebbe dovuto vincere, c'aveva il fantino migliore, dai,
2: i gufi, siccome ho visto tutti che dicevano è vero, io posso fare il gufo, ma rispetto a quelli che mi stanno sui coglioni. E quindi a questo punto io rivolgo un abbraccio fortissimo, un abbraccio veramente molto forte, all'imprenditore di Prato che ha chiamato poco fa, pochi minuti
3: a
2: fa.
3: A Jonathan, poveraccio, che ha fatto?
2: A Jonathan da Prato. Gli auguro un'estate di amore, di successi e di grande fatturato con le sue aziende all'estero.
3: Allora, prima ho mandato in onda l'audio di un africano che è diventato abbastanza famoso sui social, molto famoso sui social, perché va a rincorrere i suoi connazionali spesso, ma non solo connazionali suoi, tossicodipendenti, spacciatori, perché vuole la pulizia dei parchi di Bologna. Credo che sia Bologna questo signore, no? Si chiama, credo, Jolly T, una cosa di questo tipo, almeno il suo soprannome. Farei risentire tutto, perché facendo risentire tutto, caro David, si capisce che qualcuno ha la testa, che qualcuno ragiona con la sua testa. Non c'è solo il buonismo a Bologna, non c'è solo l'inclusione a ogni costo. C'è qualcuno che i clandestini gli stanno sul cazzo. Vai.
4: Ragazzi, sapete la cosa che non avete ancora capito di questi africani? Sono più pericolosi. Sono pericolosi più di serpenti, ragazzi, fidati. In Libia, ragazzi, questi africani, i nigeriani, i ghanesi, vendono i fratelli arabi.
3: Vendono i fratelli.
4: Anche le donne, li vengono stuprati, mettono incinta, non so come finiscono. Sono cattivi gli africani, sono cattivi. Non tutti, però. La maggior parte sono cattivi, sono pericolosi. Quindi la sinistra, il tempo che realizzate che queste persone sono veramente cattivi, sono veramente animali, sarà tardi per voi.
3: Ma pure la lezioncina alla sinistra, quando realizzerete che sono tutti bestie, che sono tutti, dice lui, che sono pericolosi, sarà tardi per voi, sarà tardi. Poi a favore della remigrazione, non io, che mi accusano di essere a favore della remigrazione, allora razzista e tutte ste puttanate. Un nero, un negro, come direbbe qualcuno, senti.
4: Svegliatevi, remigrazione per sempre. Quelli che delinquono? A casa. Se tu sei qua per lavorare, per fare le cose per bene, benvenuto. Se tu sei qui per fare le cazzate, casino, vai a casa tua o vai in bosco. Perché gli africani dicono, tu adesso tu non stai con tuo fratello. Che fratelli? Quelli bastardi, quelli cattivi? Ma va fanculo, vai. Ragazzi, se avete dubbio di quello che ho detto, andate a chiedere. Chiedete qualunque africano. che è onesto. Andate a chiedere, perché anch'io sono stato venduto.
3: Comunque, posso dirti, questo è un gigante, lo vorrei mettere a confronto col dottor Mimmo Blades. Un grande confronto, Mimmo Blades contro Jolly T. Un grandissimo confronto. Beppe da Modena, che stavi dicendo? Beppe, scusami, che dicevi?
5: No, volevo chiedere lì allo scapocchiato se aveva finito di ingurgitare hamburger o dog e leccare culi a sedie stricche.
2: No, ne ho mangiato uno solo e sono stato lieto di essere tra gli ospiti all'ambasciata americana del dottor Fertitta, grande ambasciatore d'Italia, di un paese in cui, indipendentemente da chi sta alla Casa Bianca, Salvini, paese a cui dobbiamo essere grati, un paese a cui dobbiamo essere grati.
5: T'abbuffavi come un porco insieme a gente che critichi tutti i giorni, eri lì che ci banchettavi insieme con Tajani, con Crosetto,
2: banchetto. Io non banchetto con nessuno, io sono ospite gradissimo dei governi, io sono ospite gradito dei governi liberali democratici. Se vuoi sapere di più, all'ambasciata americana a Villa Taverna c'era pure il grande ambasciatore di Israele, il dottor Jonathan Pellet, con cui mi sono intrattenuto per ben 15 minuti a ragionare sul futuro del Medio Oriente. Oh, gigante assoluto. I paesi liberi erano tutti invitati là, maledetto. I paesi liberi, non c'era Valentino. L'ambasciatore cinese, non c'era l'ambasciatore russo, non c'era l'ambasciatore iraniano, c'erano gli ambasciatori dei paesi liberi, brutto stronzo, dei paesi liberi. L'America è una grande democrazia, nonostante Trump. Nonostante
5: di quale nazionalità era l'animale che ha accoltellato quel povero Cristo passante, quel povero Cristo che prendeva un caffè innocentemente al bar? Era inglese? Era francese? No.
2: Ci saranno criminali inglesi anche, ovviamente.
5: No, era gambiano.
3: Ho capito, questo che vuol dire però che era gambiano? Cioè, questo cosa vuol dire?
5: Devi fare la rubrica, dove, al pari della rubrica che fai quale
3: su Napoli dici. E da dove veniva? Dall'Inghilterra? Da dove veniva? Dalla Jugoslavia? Da dove veniva? Che ne so, dalla Spagna? No, dal Gambia. Però esatto. Ho capito, ragazzi,
5: alla fine del mese facciamo una statistica. Ma a cagare tu, regia di merda. Alla fine del mese facciamo una statistica e vediamo quante volte lo dici.
3: Prima comanda la regia e poi attacca la regia, signor Beppe da Mol. Scusi, lei è un ammiratore del pelatone?
2: Sì,
5: grande statista della storia. Grande statista della storia italiana. Trovami un altro statista che abbia fatto le stesse cose che ha fatto il buon Benito. Poi ha avuto la follia di allearsi con quel coglione
2: Churchill
5: tedesco,
2: senza fare dittature, Churchill senza essere una dittatura,
5: Churchill,
2: l'Inghilterra non ha mai avuto la dittatura nel corso di tutta la sua vita. Tu maledetto, gli Stati Uniti e l'Inghilterra non hanno mai avuto una dittatura.
5: La camicia o ce l'hai ancora sporca di ketchup?
3: Sbaglio, tu sei quello che ha pure un busto, ha qualche effigie mussoliniana dentro casa, se non ricordo bene.
5: Ho il poster.
3: Signor Beppe da Modena, Fido mussoliniano. Ragazzi, questa è la democrazia, ci sono anche queste cose qua. Dicono che sdoganiamo. Qualcuno sbaglia, dice che noi sdoganiamo. Ma che sdoganiamo?
5: Andate a fare il culo. E di quale nazionalità era quello che ha preso la macchina e ha messo sotto decine di persone in centro a Modena?
2: Ancora.
5: Era russo?
3: Vabbè,
5: no.
3: Questo adesso che c'è.
5: Era spagnolo?
3: Vuole fare il conduttore?
5: No! Era marocchino, non era italiano. Samir El Kutri non
2: adesso
5: è italiano.
2: Fa anche la musichetta.
5: Allora, vai a fare in culo.
3: Allora, scusami. Calma. Allora, Beppe da Modena.
2: Calma.
3: Lei che cosa voterà alle prossime elezioni, Beppe
2: Prima
3: da Modena?
2: Listica e poi
5: non
2: dice
5: c'è
2: calma.
5: Non c'è mai stata elezione più semplice di questa.
3: Non lo so, dimmi, qual è la tua scelta, diciamo, alle prossime elezioni?
5: Per il generalissimo Savassandir.
3: Musica, abbiamo detto tutto. Musica, no. Abbiamo sempre prove su prove, caro David, no? Prove su prove. Andrea da Macerata, forza, Andrea da Macerata, avanti.
6: No, Beppe, dimmi, no, Beppe, che c'è? La nuova proposta per le prossime elezioni.
3: No, non si sente un cazzo, non si sente nulla. Luca dalla provincia di Bologna, Luca dalla provincia di Bologna, dimmi.
7: Eccomi Giuseppe, shalom da Liga. Allora, io volevo chiedere una cosa, Davide, volevo chiedere una cosa. Quando vengono in studio OnlyFans, il prostituto, tu dici che c'è per qualsiasi forma di amore, no? Però ti inalberi quando uno si dichiara coppia aperta, puttana, roba varia. Ma perché non ti inalberi anche quando c'è delle stronzate alla Bompiani, tutti quei tuoi amichetti
8: ma
7: su,
8: certo,
7: Israele?
8: Certo.
7: Non ho capito.
3: Scusa, ma non è che c'è il grado di indignazione? Che cazzo di considerazione è? Tu sei intervenuto per di sta cazzata. Non ti indigni. Parenzo si indigna sulle coppie aperte, ma non si indigna abbastanza sulla Bompiani. Ma che è una considerazione? Ma che ci hai pensato di notte a di sta stronzata? Cioè, ci hai pensato di notte per dire questa. Ma che c'è il grado di indignazione? Ma che ne so, ma ognuno fa quello che vuole. Se si vuole indignare su una coppia aperta, si indigna su una coppia aperta.
7: Ma no, perché sono suoi amici. Perché sono suoi amici. Alla sette,
3: ma non credo che abbia le stesse idee della Bompiani. Posso dirti, non credo che Davide.
7: Ma non penso, però, ma sono messo in molto vicino.
3: Ma figurati, ma assolutamente.
7: Sì, tranne quello
3: da Udine. Paolo da Udine, dimmi.
9: Ciao.
3: Dai, dimmi.
9: Allora io ti chiamo per dirti che qua in Friuli la situazione è molto grave. Abbiamo
3: ma su cosa?
9: Una...
8: Molto grave.
3: Cosa,
9: molto grave, perché siamo pieni di stranieri da tutte le parti, ormai
8: molto grave.
9: Siamo la maggioranza, perché qua arrivano più di 100 al giorno arrivano.
3: Ma da dove?
9: E si ferma dalla Jugoslavia, dalla Slovenia, dalla
3: Croazia. E che bisogna fare? Delinquono, che fanno?
9: Fandelinquono, no, vai a Udine e spacciano tutti. Hanno aperto tutti i negozietti, sono tutti che spacciano.
3: E dunque, che bisogna fare?
9: Vivono nelle caserme lì, la Berghins, la caserma Zerani.
3: Qual è la soluzione?
9: A spese nostre. Anche scusi, abbiamo l'esercito, basta mettere l'esercito sul confine a 10 metri uno dall'altro e voglio vedere se riescono a passare. Sta gente qua.
3: Tu dici a 10 metri l'uno dall'altro, un soldato.
9: Cosa stanno a fare?
3: Un soldato, un soldato metro per metro. Però Paolo sta proponendo almeno qualche cosa. Dice che entra la frotte, dice di mettere un soldato metro per metro, praticamente.
8: Entrano a frottole.
3: Per te non c'è nessuna invasione di extracomunitari.
9: Tu non sei troppo pochi.
3: Come troppo pochi? Aspetta, come troppo pochi? Come troppo pochi?
8: Ne entrano. Ne entrano pochissimi. Noi abbiamo bisogno di migliaia e migliaia.
3: Ma se lui non ce la fa più, ma Parenzo ne vorrebbe di più, non hai capito, Paolo? Parenzo
8: di più.
9: Troppo pochi, non c'è posti di lavoro più.
8: Pochissimi.
9: Non ci sono, qualcuno lavora, ma la maggior parte non ha lavoro, non c'è che ci sono.
8: Questo che cos'è?
9: Il
8: centro studi, come si chiama lei?
9: Non ci
8: questo
9: sono
8: cos'è?
9: Più.
8: Il centro studi? Come si chiama il suo centro studi che presiede? Centro studi del buco del culo? Come si chiama il suo centro studi?
3: No,
8: mi faccia capire il suo centro studi.
3: No,
8: lei è presidente del centro studi del buco del culo, come si chiama?
9: No, non sono presidente di nessun centro studi, io vivo in un paese dove
8: no, il suo centro studi si chiama centro studi specifici del buco del culo, così si chiama, chiedo scusa.
9: No, del centro studi specifici,
8: del suo,
9: certo.
8: Il nome del suo, lei è presidente fondatore. Presidente fondatore del centro studi del buco del culo. Da lì escono i dati.
3: Però lui ti sta.
8: Presidente del centro studi del buco del culo.
3: Lui ti sta spiegando la sua esperienza, quello che vede ogni giorno a Udine, che è più importante della statistica. È chiaro o no?
8: Lui vede a Udine.
3: Esatto. Lui tu quello che tocca con mano.
8: Ma dove ha sede il suo centro studi? In un gabinetto alla turca. Dove ha sede il suo centro studi? In un cesso alla turca. Dove ha sede il suo centro studi?
9: Venga a Udine a vedere,
3: vai a Udine a vedere,
9: forse ti accorgi.
3: Torna a Udine a vedere. Fermi tutti.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Olè! Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
15: Con i Unity Taxi. Prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci, dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
19: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta... Borse in diretta.
22: Archiviano una seduta ad alta volatilità le borse europee e terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di quattro acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Nome:
27: Freeway Skyline.
26: Professione:
27: ERP.
26: Missione:
27: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
26: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
28: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
29: Fai leva sui miei desideri, eh?
28: Veramente faccio leva sull'IVA.
29: Leva sull'IVA?
28: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
29: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
28: Ce li leva?
29: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
28: Leva l'IVA.
29: E i pensieri.
28: Solo a luglio, solo da...
30: Iperceramica!
31: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
32: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
33: La Zanzara.

0: Ogni giorno voglio ricordare questa vicenda qua. 15 luglio significa ormai praticamente oggi è il 6, 9 giorni, 9, sono tentato di fare una puntata a Roma. Sono tentato di fare una spedizione a Roma, una spedizione a Roma davanti alla Corte di Cassazione. Tra 9 giorni un signore che ha ucciso 2 rapinatori, sì, certo, rincorrendoli. Lo voglio ripetere fino all'infinito, rincorrendoli, non c'è dubbio. Perché il motivo per cui io sono andato da Vannacci domenica scorsa, non questa, l'altra ancora a Vicenza, non era per la remigrazione. Io non andrei mai a una cosa di sulla remigrazione di Vannacci.
1: Io sono andato
0: per sostenere la causa di Roggero. Un signore che è stato disturbato, dico tra virgolette, disturbato, malmenato all'interno della sua gioielleria. Certo, ha sbroccato, ma bisogna che lo Stato protegga il suo sbrocco. Questo ti arriva a dire.
1: Te ho solo ucciso 2 persone, sono seccato 2 persone.
0: Bisogna che
1: proteggere
0: mai
1: il diritto allo sbrocco, un nuovo diritto.
0: 2 rapinatori,
1: da mettere
0: precisiamo,
1: in Costituzione.
0: 2 rapinatori.
1: L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sullo sbrocco. La sovranità appartiene al popolo che la esercita con le pistole in nome dello Stato di diritto.
0: Vabbè, ma questa è la tua ironia, ci sta, va bene.
1: Cambiate.
0: Per carità.
1: L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sullo sbrocco, punto. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei modi, cioè sparando a chi cazzo mi rompe i coglioni.
0: Ma no, chi mi rompe i coglioni, se uno ti viene a rompere i coglioni dentro la tua gioielleria,
1: così
0: cazzo.
1: Assoluta immunità, punto, fine.
0: È incredibile, sei incredibile. Allora voglio far sentire, però, prima di tornare agli ascoltatori, voglio far sentire questi piccoli pezzi di uno straordinario film di De Sica, 1998, Christian De Sica, che è stato censurato praticamente, lo si trova nella versione emendata, nella versione tagliuzzata, nella versione cassata da questo cazzo di politicamente corretto. Il film si chiama Simpatici e Antipatici. Sai che non me lo ricordavo? Cioè, avevo dei frammenti. Cioè, capito? Su Prime, non so dove, mettono solamente una versione edulcorata senza battute fondamentali, tipo questa. Guarda, te la ricordi questa qua? Senti.
2: La roba non mi ci fa pensare.
3: Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea di fatti bravo, pazza idea di far l'amore con te.
2: Eri tenerissimo.
3: Sì, ti ricordi che buscio di quello che t'ho fatto? Buongiorno madre.
2: Buongiorno.
0: E passa una suora là. che raccontano una specie di approccio sessuale, un rapporto sessuale, comunque una roba che è avvenuta in spiaggia. A un certo punto lei è tutta gentile, tutta dolce, eccetera, eccetera. Lui dice: ma ti ricordi che bucio di culo che t'ho fatto? Ti ricordi? Buongiorno madre. Buongiorno madre. Perché questo bisogna tagliarlo, secondo te? Bisogna tagliare. Bisogna tagliare. Bisogna tagliare.
1: Ma quello è un film, però De Sica è uno dei miei preferiti.
0: Senti quest'altra pure, che è sulla questione dei grassi, no? C'è una scena in cui lui è in macchina con i figli. È un film che non ricorda nessuno perché non ebbe molto successo. Però ci sono alcuni pezzi straordinari, magari vederlo tutto uno si annoia. Senti questa cosa, lui è in macchina con le 3 figlie che sono un po' grassocce. Vai.
3: Più vi guardo e più mi domando come siete uscite fuori così. Mamma in grissina, papà in fusto. Saranno tutte ste ovette che vi mangiate.
4: Sto bene, papà.
3: Ma voi no, ci avete 3 culi da paura.
4: Che fai, ci vi in giro? Sei troppo cattivo, papà, troppo cattivo.
3: Che te sei nascosto dentro lo zainetto, i maridozzi?
4: Fatti fatti tua.
0: Io la trovo eccezionale, non so perché. Ancora oggi che ci avete 3 culi da paura. Cioè, che se tu oggi osi fare una sceneggiatura di un film dove metti c'hai 3 culi da paura, non si può più fare. Perché è sessismo, è body shaming del cazzo. Non mi guardare così, è body shaming questo qua.
5: No, senza io penso
0: dire che
5: dal
0: body shaming o bisogna cassare questi film.
5: No, io sono contro la censura dei film.
0: Meno male,
5: Sergio
0: da Bergamo, meno male. Sergio da Bergamo, Sergio, dimmi Sergio.
6: Ciao, buonasera.
0: Sì,
6: dimmi. Io volevo tornare sull'episodio del coltellamento sulla spiaggia Savona.
0: Dimmi.
6: Vuol dire, sicuramente la reazione è da condannare, perché non è che puoi ammazzare qualcuno per una lite in spiaggia. Però probabilmente
1: da condannare, certo.
0: Sì, beh, ma saranno reazione. Casi diversi, però, ma sono casi di quello è una roba di un litigio, eccetera. Quell'altro senza un motivo valido, Gambiano non si è mai ex, diciamo, dalle proprie origini o dalla propria nazionalità. Che cosa fa? Prende un coltello, passa casualmente per una strada di Milano dopo aver vagato per 3 giorni sempre a Milano e dà 22 coltellate a uno. Ma sarà diverso il caso enunciato da Parenzo, no? Da questo, no? Dai, dimmi.
6: Ma assolutamente, questo di Milano è totalmente sbarellato, probabilmente non ha mangiato per qualche giorno per una botta di caldo, eccetera. Però quello di Savona è una reazione, secondo me, a una situazione

0: irregolare. Mm. Nel senso, in Italia non si può campeggiare in spiaggia. Adesso tu mettete nei panni, vabbè, non voglio giustificare, ripeto, di panni qualcuno che arriva per godersi le giornate in spiaggia, paga l'ombrellone, va con i figli, la moglie, eccetera, si ritrova qualcuno con la tenda, eccetera, che occupa il
1: spazio. Ho capito, però che c'entra? Scusami,
2: mi sta, in questo momento ci sta ascoltando dalla macchina il dottor Benedetto Sacerdoti, che è un grande ascoltatore di questa trasmissione.
1: Come chi è?
2: Ma chi dottor Benedetto Sacerdoti?
1: Ma non lo so perché hai detto il nome, non me ne frega un cazzo. Ma chi è?
2: Anche oggi è
1: ma
2: un
1: non me ne frega nulla. Chi è?
2: Perché lo tratti così?
1: Ma non lo so, non so chi è.
2: Benedetto Sacerdoti, oggi è anche il suo compleano.
1: Ma chi se ne fotte? Ma non lo conosce nessuno.
2: Come chi si... Ma, lo
1: ma non me ne frega un cazzo di Benedetto Sacerdoti.
2: Ma perché tratti così le persone? Perché?
1: Ma questo, ma
2: comunque mi scrive che, mi scrive: ma che razza di ospiti idioti avete? Ora, è chiaro che questo parere è condiviso da molti. Cioè, queste persone che tu porti alla ribalta e poi fai diventare
1: sono ascoltatori che hanno chiamato.
2: Esatto. Ascolta, però tu poi esalti chi? Quelli più imbecilli, quelli più idioti,
1: non lo so, perché
2: quelli che sì, sì, dipende, sì, no, non dipende. Lo so. No, no, dipende. Vabbè, dunque... proprio niente, purtroppo. Dipende proprio
0: da allora, David, cioè... l'imbecille sarei io, no, capito
2: no,
0: bene.
2: David, David, scusami. David.
1: Sì, evidentemente David, in questo caso sì, no, in questo caso sì. No. In questo caso credo di sì.
0: In questo caso sì, devi, me lo devi giustificare, me lo devi giustificare,
1: esatto, devi portare,
0: non
1: no, penso da
0: forza,
2: come non ho nessuna.
0: E ho detto io
2: giustificare proprio un bel
0: Io premetto che, che l'episodio è assolutamente intollerabile e la reazione non è giustificabile.
1: Vabbè. Franco però... da Firenze, mi hai rotto il cazzo. Franco da Firenze, dai.
2: Comunque sei stato anche molto sgradevole.
0: Pronto?
2: Con questa persona.
0: Pronto?
2: Con questo Benedetto.
1: Dimmi,
2: stato
1: Franco.
2: Veramente sgradevole.
1: Dimmi, Franco.
0: Pronto?
1: Dimmi, Franco.
2: Sgradevole.
0: Pronto? Ascolta, Crociani, sì. Io ti telefono da Firenze per un motivo molto semplice.
1: Che motivo?
0: Ti considero una persona molto intelligente,
1: allora?
0: E posata, però non capisco perché
2: comunque.
0: Tu non riconosci il genocidio di Gaza. Perché non lo riconosci?
1: No, è una storia lunghissima.
2: No, no, no, no, calma, calma con questa storia.
0: Aspetta,
2: non c'è nessun genocidio, anche perché sono nati un sacco di bambini, peraltro. Stai
1: dicendo delle cose di una gravità totale.
2: Sì, no, sto dicendo che non c'è nessun genocidio, che non è che si può dire genocidio così, anche perché durante questi anni di guerra, per fortuna, sono nati un sacco di bambini. Quindi non c'è la volontà di distruggere un popolo. È una drammatica guerra, purtroppo.
1: No, non è stato dichiarato un criminale.
2: No,
0: assolutamente no. Un criminale di guerra.
1: Vabbè, dunque?
2: No.
0: Allora, e te, Parenzo, e tu non riconosca che a Gaza c'è un genocidio?
2: Non
0: come
2: c'è nessun genocidio, assolutamente.
1: Vabbè. Ciao,
2: zero.
1: Amico mio, ciao,
0: non
1: Franco.
0: C'è nessun genocidio.
2: C'è una guerra. C'è una guerra.
1: Ciao, Franco.
2: C'è una guerra.
1: Incazzato nero questo qua, incazzato nero.
2: Mi dispiace per lui,
1: che si è incazzato
2: nero. A me.
1: Allora, a proposito di questo, nei giorni scorsi ha destato scalpore una frase che hai detto. Cioè Netanyahu un eroe. Qui accanto
2: beh,
1: a me
2: il suo popolo
1: alla mia,
2: un eroe,
1: hai
2: certo.
1: Detto che è un eroe. Hai detto che è un
2: sì,
1: eroe.
2: Sì, salva...
1: Hai detto
2: beh,
1: che
2: certo.
1: È un eroe.
2: Sì.
1: Alla mia sinistra Francesca.
2: Io non lo voterei, ma è considerato un eroe.
1: Buonasera. Come
3: buonasera.
1: Sapete, attivista comunista, femminista, fidanzata di un ragazzo
2: comunista
1: indiano.
2: Comunista non esiste più, comunista non nei film.
1: Molto di sinistra, comunista.
3: Sì,
1: comunista. Come cazzo se fa a essere comunista oggi? Dio solo lo sa. Lo sai solo tu come si fa.
3: È come si fa a dire Sua Eccellenza nel 2026, è un mistero.
1: Mica sono un ammiratore di Sua Eccellenza.
3: Però lo chiami Sua Eccellenza, quello è un criminale, quello è un criminale.
1: Chi è un criminale?
3: Sì,
1: va bene, d'accordo, ma saliti con i fascisti, che cazzo vuole da me? Cioè,
3: non lo so, tu lo chiami Sua Eccellenza.
1: Per pigliare per il culo dico Sua Eccellenza.
3: Ah, okay,
1: Sua
3: quindi
1: Eccellenza.
3: È un Sua Eccellenza satirico.
1: Era chiamato Sua Eccellenza, scusi, okay. La frase di Parenzo, Netanyahu è un eroe, come la giudica lei?
3: Ma è incommentabile.
1: Cioè, in che senso?
3: Si commenta da solo.
2: Sì, infatti, non c'è da commentare.
3: Si commenta da solo.
2: Ma infatti, non c'è
3: gli ascoltatori faranno le loro conclusioni. Ma povero, ma Parenzo è un pupazzo.
2: Ma povera tu, il pupazzo di chi? Del Mossad?
3: Sì,
2: di chi? Sì,
3: ma anche potrebbe, però l'ha detto lui,
2: Mossad.
3: Non l'ho detto io. Però l'ha detto lui.
1: Qual è il punto? Lei considera questa frase normale, questa qua? Netanyahu,
3: no,
1: non
3: è una frase normale. È ovvio che non è un'opinione strampalata, cioè un'opinione grottesca, direi.
1: Grottesca. No, grottesca. Tu consideri
2: veramente. Scusa,
1: Dimmi,
2: chiedo scusa. Dimmi. Il 7 ottobre c'è stato un attacco terroristico violentissimo perpetrato
3: allora,
2: dai terroristi di
3: Hamas. Allora, si parte dal 1948, non puoi partire dal 7 ottobre 2023, 2024.
2: Di Israele, non c'è stato nessun
3: partire, atto. Non puoi partire dal 7 ottobre, si parte dal 1948. Poi se tu vuoi fare l'analisi settoriale della storia,
2: lo Stato di Israele è illegittimo.
3: Certo,
2: nonostante
3: lo Stato di Israele è uno Stato illegittimo. L'ONU tanto non conta nulla. L'ONU tanto non conta nulla perché Israele sta facendo quello che vuole. Adesso si stanno espandendo, stanno andando anche in Libano.
1: Più volte Israele ha dei nuovi nazisti.
3: Sì, sì,
1: ha
3: certo.
1: dei nuovi nazisti. Nazismo.
3: Sì, sì, certo, sono nazisti.
1: Glielo dica a Parenzo, però, glielo dica di nuovo.
3: Certo.
1: Glielo dica a Parenzo. Israele sono i nuovi nazisti.
3: Israele sono i nuovi nazisti.
1: Ma no, ma non si può dire una cosa
3: lo
1: del
3: dico
1: genere.
3: A Parenzo, glielo scrivo.
2: Orribile.
3: Glielo scrivo, orribile. gli faccio un.
2: Scriva quello che vuole, ma non è sì, che è una sì. stupidaggine scritta è diverso.
3: No,
2: lei dice una stupidaggine inaudita.
3: È
2: molto
3: una mia opinione,
2: peraltro.
3: Ma è un'opinione anche di tantissimi anche di tantissimi italiani.
2: Di cosa penso? E me ne sbatto.
3: Ah, se ne sbatte di quello che pensano gli italiani?
2: Sì.
3: Va bene,
2: non è che siccome lo pensano gli italiani, come dice lei, allora è vero. Che vuol dire?
3: Ah,
2: okay. Che cazzo vuol dire?
1: Questo
3: è un'opinione di tanti italiani. Lei è un personaggio pubblico. Anzi, tu sei un perché non, mi non darei mai del lei
2: è
3: a una persona di tale bassezza.
2: No,
3: tu sei un personaggio pubblico e dovresti iniziare ad uscire dalle tue quattro pareti in cui ti sei recluso. E ti fai le narrazioni, ti racconti le cose da solo. Bisogna che esci, inizi a parlare con il popolo, con le persone,
2: fatti.
3: Non con
2: il popolo che
3: quelli dell'ambasciata
2: di cos'è il Medio Oriente.
3: Ah,
2: il popolo
1: è molto
2: che
1: grave. Stai dicendo che il popolo è ignorante. Stai dicendo,
3: bravo,
1: stai
3: bravo.
1: Dicendo
3: beh, ma infatti il Parenzo è un classista. È un classista, e si è
2: dato
3: a se stesso. Dimostra di essere classista con quello che sta dicendo. I miei complimenti.
1: Musica.
2: Signora, Israele quando fece l'accordo con l'Egitto? In che anno? Signorina, in che anno Israele
1: se
2: fece l'accordo
1: scegliere
2: con l'Egitto?
1: Lei non sopporta,
2: e con la Giordania?
1: Non sopporta tutte e due, sia Vannacci che Parenzo. Chi è peggio secondo lei?
3: Parenzo.
1: Peggio di Vannacci?
3: Sì. Parenzo? Perché è subdolo, perché lui si vende come la sinistra riformista, la sinistra
2: riformista,
3: progressista,
2: bleriana,
3: esatto, anche l'altra volta ha detto bleriano, poi in realtà spaccia idee naziste, spaccia idee fasciste, non c'è nessun, è negazionista, cioè non c'è nessun genocidio, Netanyahu è un eroe, queste sono frasi da nazista, poi però si vende come sinistrino, io sono bleriano,
1: ma
3: sono di sinistra,
2: ma
3: lui è peggio di Vannacci, cioè lui va messo dall'altra parte,
1: ma
3: cioè va messo con loro,
1: naziste, però. Ma
3: è vero, però è vero,
1: ma
3: nega il genocidio che c'è in atto a Gaza, no, non è un'opinione, negare un genocidio non è un'opinione, cioè
2: chi l'ha detto che c'è, scusi, chi è che l'ha detto?
1: Questa è esagerata,
3: ma ci sono delle relazioni, visto che parlava anche di Nazioni Unite, ci sono delle relazioni,
1: quindi
2: adesso
3: ma io voglio chiedere una cosa, ma quindi posso chiedere una cosa,
2: cioè,
3: posso
2: non
3: fare una domanda
2: quando
3: Parenzo?
2: Riconoscono lo Stato di
3: posso
2: Israele,
3: fare una domanda Parenzo perché cosa ne pensa di Francesca Albanese?
1: No,
3: cioè
1: vabbè,
3: secondo
1: no,
3: me
1: carità,
3: lei sono giuste le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese,
2: che
3: meraviglia,
2: io penso che la dottoressa Albanese sia profondamente scorretta e debba essere cacciata da quell'incarico che ricopre in modo indegno. Questo penso.
1: Musica. Indegno. Allora, fermi tutti. Alla mia destra.
2: Cacciata deve
1: una
2: essere.
1: Ragazza
2: vergognosa.
1: Toscana di origine russa.
4: Italo-russa.
1: Fermo là, non ti scaldare troppo. Perché quando pronuncia la parola albanese.
3: Si è ancorato su Francesca Albanese.
1: Sì, quando parla, quando sente la parola albanese scatta
2: come indegna.
1: Fermo là.
2: Indegna di quel ruolo che ricopre. Indegna.
1: Fermi.
2: Vergognosa.
1: Alla mia destra, Arina Santini, ripeto, toscana di origine russa. Che è una opinione
2: chi abbiamo adesso una russa
1: No, non è russa. Che è
2: Irina Scassarcazzaia. Chi abbiamo adesso? La dottoressa Irina Scassarcazzaia, famosa russa, la signora Irina Scassarcazzaia. Salve signora Scassarcazzaia. Allora, lei da russa cosa pensa? Io penso che la NATO fa schifo. Dai, faccio io l'intervista, no, forza.
1: Ma non è
2: Irina
1: quello,
2: Scassarcazzaia.
1: Un opinionista che è diventata virale, no, soprattutto per le sue ricordi.
2: Ma virale per chi? Per chi?
1: Che palle che sei.
2: Per il web di merda. Virale.
1: Vabbè, il web,
2: per
1: di
2: il web di web, merda.
1: Web ti dà pure da campare, prego. Arina, rispondi. Sì, scusa.
5: Virale per la nostra generazione.
1: Virale per la sua generazione. Ma quanti anni ha lei?
2: Signora Irina Scassarcazza,
1: 24 anni, benissimo. Lei
2: russa.
1: Mi sembra. Lei mi sembra.
5: Italo-russa.
1: Lei,
2: Putin
1: Italia.
2: Fa schifo? Lei... No, diciamolo subito, intanto, apertamente. Putin è una merda, un dittatore,
5: no,
2: schifoso.
5: Fa schifo, direi che è un parolone.
1: Ecco, esatto, un parolone. Scusi un attimo, lei è a favore della remigrazione?
5: Sì.
1: Sì, decisamente. Che vuol dire per la remigrazione? Chi bisogna cacciare?
5: Ma allora, la mia personale opinione è diversa da quello che è il disegno di legge, la proposta di legge. Secondo me la remigrazione dovrebbe avvenire su base etnica.
1: Cioè in che senso, scusi?
5: Cioè nel senso...
2: È razzista, questo è razzismo.
1: In che senso?
5: Ma penso che i dati ci dicono che sono sempre le stesse categorie.
2: Quali
5: di immigrati?
1: Aspetta, fammi finire.
5: Sono sempre le stesse categorie di immigrati a commettere sempre gli stessi reati, sono fortemente sovrarappresentati, per cui non sto dicendo che chiunque sia più scuro di un tot sia un criminale, naturalmente ci sono brave persone, ma penso che non ci sia più tempo per l'Italia di stare a fare i controlli sul singolo individuo, quindi per me la remigrazione andrebbe fatta su base etnica.
1: Sì. Cioè, prendiamo tutti i senegalesi, anche se quelli che non hanno commesso crimini.
5: Sì.
1: Cioè i senegalesi.
2: Beh,
1: in quanto tali.
2: Ma per
1: tali.
2: Non sbagliare, ma per non sbagliare. Sì,
3: posso fare una domanda? Posso fare una domanda?
1: Aspetta, io voglio
3: dire. Non vedevo l'ora di vedere.
1: Ma questa qua, oggettivamente, io sono a favore di cacciare i clandestini.
5: Poi potranno rientrare con visti lavorativi eventualmente.
1: Ma quindi magari c'è gente che lavora già. Scusi, se lei, però delle due l'una, o lei vuole cacciare
2: però
1: via.
2: Però lei dice per non sbagliare. Guarda, il
5: esatto, per non sbagliare.
2: Non è sbagliato.
5: Esatto.
2: Capito, lei dice per non sbagliare, facciamo delle retate su base etnica. Cominciamo a censire le persone. Se uno è cinese, nigeriano, mongolese.
5: No,
2: ebreo,
5: i cinesi li teniamo, fanno comodo per ora.
2: I cinesi fanno comodo. Facciamo una lista di quelli che tiriamo. Gli altri su base etnica. Noi andiamo casa per casa, strada per strada, possibilmente vestiti di nero, con dei bastoni
1: o
2: e delle
1: mazze, o di bianco,
2: facciamo o di bianco, con dei cappucci in testa e delle fiaccole in mano, facciamo una cosa che potrebbe anche chiamarsi, che so io, la notte dei cristalli, magari, andiamo lì, entriamo nelle case di queste persone, li prendiamo, li carichiamo, non più su dei treni, perché i treni arrivano in ritardo, ma su degli aerei e dei pullman molto comodi, senza aria condizionata,
5: e
2: li mandiamo nei loro paesi. Io penso che questo non sia alla fine una cosa che abbiamo detto di male in fondo. Abbiamo fatto una notte dei cristalli 4.0.
5: No, abbiamo
2: già
5: detto, sono perfettamente consapevole del fatto che sia un punto
2: cristalli.
5: Di vista molto pesante, ma infatti la proposta
2: molto
5: di legge
2: pesante.
5: Non è questa.
2: Un signore che aveva in Germania, un signore che aveva un baffino, anche lui all'epoca disse: mi rendo conto che stiamo facendo una proposta forse un po' pesante, ma insomma qualche
1: non
2: camera
1: credo che lo
2: cazzo,
1: disse.
2: Ogni
1: non
2: canto
1: credo che lo
2: ci
1: disse.
2: Vorrebbe
1: non
2: qualche piccolo forno crematorio in fondo, mi rendo conto, disse.
5: No, io non ammazzerei nessuno, ci mancherebbe altro.
2: Che forse sto facendo una proposta un po' forte, mi rendo conto, diceva quel
5: ma
2: signore.
5: Ma non è poi così forte prendere una persona e riportarla a casa propria, nel senso.
1: Però scusi un attimo, però adesso una cosa è un criminale.
2: Tu capisci la naturalezza con cui
1: una
2: dice
1: cosa è
2: su base etnica.
1: Una cosa è un criminale, uno che ha commesso un crimine, oppure uno che è irregolare. Ma uno qui, un senegalese, io ho un senegalese che viene sempre qui in modo gay, che qui fa un mestiere, fa il mediatore culturale, perché dovrebbe essere remigrato? Scusi.
5: Perché non c'è più tempo di controllare il singolo individuo e vedere chi è bravo, chi non è bravo, chi potenzialmente potrebbe commettere un reato, chi è stato denunciato ma poi è stato assolto. Non c'è più tempo. C'è una sovrarappresentazione molto importante.
3: Ma la scala dei colori li controlla.
5: Sì, tipo la tesserina dei Griffin.
1: Cioè, ma la sovrarappresentazione, sovrarappresentazione dei reati, sta dicendo. Cioè,
5: sovrarappresentazione.
1: Dice quel cappello che lei ha, no? 9% di popolazione, diciamo, di immigrati.
5: Il 44% delle molestie sessuali.
1: C'è un cappellino in cui c'è scritto 9% di. Che è una statistica vera.
5: Sì.
1: Cioè, questo però non vuol dire niente. Non è che bisogna colpire o casomai remigrare quelli i colpevoli, non i parenti dei colpevoli.
5: Ma tu, cioè, moltissimi, cioè, sono potenzialmente colpevoli.
1: C'è questo,
5: no?
1: Gambiano dell'altro giorno, lei lo rimpiccherebbe subito, immagino, il gambiano che ha accoltellato quello, certo, là. Eppure la sua famiglia, che però è installata in Italia, gambiana. Sì. Pure, ma che hanno fatto quelli, scusi?
5: Non ha rilevanza, cioè hanno rapporti con una persona che ha fatto roba del genere, evidentemente ci sono delle differenze culturali.
1: Ma Renzo, che pensi di questa propostina? Diciamo,
5: ma non
1: di
5: è
1: questa...
5: una proposta, è un'opinione, non è in alcun modo una proposta.
2: Io penso che sia, non è semplicemente una proposta volgare, è una proposta agghiacciante. Agghiacciante,
1: cioè tu dici che è razzismo puro, tu dici questo sì è razzismo puro, questo
5: non è razzismo, ma perché non credo in una superiorità razziale. Su io non penso etnica. Che noi siamo meglio perché siamo bianchi.
2: E lei sulla base di che cosa fa queste espressioni?
3: Il razzismo è categorizzare le persone in base a delle al colore della pelle o a delle conformità,
5: senza presumere una superiorità, mi sembra giusto.
1: No, però
3: allora scusa, è razzista.
1: Il razzismo è superiore.
3: Dice che c'è c'è la razza bianca che è superiore, gli italiani.
5: Ma io non ho detto
3: sotto,
5: questo.
3: Poi dopo ci sono gli asiatici, poi ci sono i neri. E
1: no,
3: lei sta dicendo che le persone nere. Le teorie razziste parlavano di un'inferiorità di cui
5: io non sto
3: che
5: parlando
3: è una cosa che hai pubblicato.
1: Non l'ha mai fatto, devo dire la verità, la parola inferiorità non l'ha mai detta, però dallo stesso tempo
3: ma non si possono categorizzare le persone, non si possono categorizzare
1: la
3: le persone in base al colore della pelle.
1: Come fai a cacciare dall'Italia uno che non ha fatto un
3: cazzo? Scusami, ma un italiano che è troppo imbronzato cosa fa?
5: Mi rendo conto che è scorretto, penso che semplicemente non siamo più nella posizione di mettere in pericolo cittadini italiani per buonismo e per accoglienza, fine.
1: Fermi.
5: Ma cos'è che ho pubblicato?
1: Fermi tutti, adesso torniamo. Fermi.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su Deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: La Zanzara,

0: I am a left journalist. I am a left journalist. Tu sei uno stronzo e poco altro.
1: Netanyahu è stato ed è un grande eroe perché ha salvato il suo paese.
2: Allora, prima di tornare qui in studio, voglio farvi ascoltare ancora qualcosa di questo Martinelli, ex 5 Stelle, perché è veramente incredibile. C'è uno che ha inaugurato il Vaffa Day e dice che in realtà bisogna avere rispetto e dunque Vannacci si trascina dietro tanti imbecilli e che quando dice che i gay non sono normali, eccetera, eccetera. Sentiamo questo.
3: Che si trascini dietro,
2: senti questo contro di me. Ma questo, ma chi lo decide? Chi lo decidi tu dall'alto del tuo razzismo, nel tuo razzismo snobistico? Non ho capito.
3: Ma cosa vuol dire?
2: Ma come? Ma quelli sono i deputati, che c'è? Ma che? Ma dai, senti.
4: Perché non hai dato del cretino a lui quando ha detto che i gay non sono normali? Perché ti paga quando gli tieni il moccolo negli eventi pubblici?
2: No, non mi paga, cretino.
3: Il moccolo è bello.
4: È questo il motivo? No, perché se è così almeno è tutto chiaro, insomma. Perché qui l'unico cretino patentato è quello che va dietro alle cazzate di Vannacci, alla remigrazione che non farà mai e si sa...
2: Vedremo, ma qui c'è qualcuno alla mia destra ancora più estremo di Vannacci, penso, addirittura una remigrazione su base etnica, si chiama Arina Santini, ha 24 anni, ha una maglietta nera con scritto White Lives Matter, che significa le vite, anche le vite dei bianchi contano, diciamo, giusto? Le vite dei bianchi contano, e alla mia sinistra una incazzata, diciamo, per quello che ha sentito.
5: No, Francesco, tanto.
2: Perché hai riso?
5: È una proposta cioè, talmente tanto
2: puro,
5: anacronistica che la reazione non può essere quella di una risata, perché
2: cioè, ma questo, quello cioè,
5: questa,
2: lo definisci
5: questa
2: razzismo
5: ragazza
2: puro?
5: Che è giovanissima e che è anche fresca di scuola, immagino, è uscita dalla scuola con un'idea in testa che è: schediamo le persone e le deportiamo in base a, cioè, proprio
6: sarebbe
5: come ha detto
6: della scuola?
5: Sto dicendo un'altra cosa, ho detto è fresca di scuola
6: e
5: nonostante che abbia studiato le leggi razziste ripropone effettivamente uno schedario
6: cosa c'è di così terribile nel prendere una persona e riportarla a casa
5: adesso
6: propria?
5: ti spiego una cosa, ti faccio una domanda, visto che tu hai detto che le persone comunque le dobbiamo espellere con la cartellina
6: magari
5: dei Griffin, quindi in base alla gradazione del colore,
6: quella dei Griffin era una battuta,
5: ti posso fare una domanda?
6: No, quella dei Griffin era una battuta, ti prego non farmi vedere una foto di Vannacci per farmi vedere che è scuro, prego, ok?
2: Che cos'è scuro?
5: Ok, è abbastanza scuro da essere espulso?
6: Sì, penso di sì.
5: Ok, questo è il mio ragazzo, è il direttore di un'azienda milanese
2: è
5: indiano, del sud, gli indiani del sud sono quasi neri, ha una laurea in ingegneria aeronautica in India, ha una laurea al Politecnico di Milano come in ingegneria manageriale ed è direttore da 10 anni di un'azienda milanese.
6: Okay,
5: secondo e tu l'hai guardato e hai detto questo è da espellere. Secondo te
6: possiamo
5: ancora
6: valutare
5: da
6: anche la produttività?
2: In che senso? Cioè in che senso? Come esenzione dall'espulsione?
5: Okay. Sì, quindi tu sei nero, ti mettiamo da parte, vediamo quante lauree hai in base alle lauree.
6: Allora, il punto
5: fuori
6: è
5: dentro.
6: Il punto è che ritengo semplicemente che è ovvio che sia una cosa scorretta e
5: ma
6: è ovvio
5: una semplificazione troppo estrema.
6: È
5: ti
6: una
5: dai
6: semplificazione
5: della
6: necessaria
5: sola,
6: vista la situazione italiana, vista la probabilità statistica che c'è di essere aggredito da un immigrato proveniente o dal Sud Asia o dal Nord Africa dall'Africa, è una conseguenza del fatto che non sono state intraprese azioni fino ad ora, ma poi ripeto è un'opinione che è estremamente fine a se stessa, cioè non succederà mai,
2: però,
6: la proposta di immigrazione non è
2: tu dici se fosse per me, per evitare problemi anche solo a una donna, anche solo a una persona aggredita, siccome le statistiche sono quelle, facciamo una specie di remigrazione di massa per nazionalità su base etnica, così comunque eliminiamo il problema. Dai, però insomma, questo oggettivamente è una follia. Cioè, se qualcuno ti dà della razzista, un po' ragione c'ha, perché è chiaro che questa qua sembra proprio una proposta razzista, cioè perché è una discriminazione, cioè prendere le persone su base razziale, o sbaglio?
6: Sì, ma non presuppone una superiorità o un'inferiorità.
5: No, ma non c'entra niente, il razzismo non è solo quello, è categorizzare le persone in base
6: Ma mi sembra giustissimo categorizzare le persone in base a colore della pelle, niente, conformità del
5: facciamo,
6: viso.
5: Non finiamo da questo.
2: Cioè, secondo te, se una persona, cioè, secondo te una persona che.
6: Scusa, questo non la rende superiore o inferiore, ma sono delle categorie oggettivamente.
5: Solo quello. Lei studiate gli scienziati.
6: Ma
5: razzisti
6: qual è il problema di categorizzare le persone in base al colore della pelle?
5: Le leggi razziali.
6: Sì, qual è il problema di categorizzare le persone in base al colore della pelle?
5: Le stelle in base alla gradazione del colore della loro pelle.
6: Ma perché non lo consideri un criterio valido?
5: Ma dove ti è nata questa cosa? Te la sei sognata la notte?
7: Le due pazze in studio, c'è la pazza comunista che ovviamente, vabbè, però dice una cosa giusta. La cosa più,
5: non
7: diciamo,
5: mi vanto più agghiacciante,
7: di che... se si può dire in italiano, più agghiacciante, la più terribile, è invece la nazista da questa voce tranquilla, cioè la nazistella che sostanzialmente dice, ma è normale, noi dobbiamo prendere e schedare le persone in base al colore
6: e riportarle a casa loro, wow, che esatto, cosa drastica.
5: Quindi anche uno dei tuoi due genitori, o no,
7: che
5: perché
7: è
5: sono
7: grave.
5: Bianchi. No, esatto, perché sono bianco. Esatto. Vedi da dove è nata questa cosa? Cioè, gli immigrati mi stanno sul culo. Però, tutti tranne quelli dal po' in su. Allora, dal po' in su le prendiamo perché mia mamma o mio papà sono dal po' in su. Gli altri invece no.
2: E neri, secondo te? Cioè, tu fai differenza, cioè i bianchi non li remigreresti.
6: Sono molteplici differenze.
2: Cioè, no, i bianchi qual è? Non li remigreresti, cioè quelli dell'est, diciamo, per esempio.
5: No.
2: E perché?
5: Beh, certo.
6: Perché, ripeto, le statistiche,
7: non
6: la mia madre è una sovrarappresentazione degli immigrati provenienti dal Nord Africa, dal Centro Africa e dal Sud Asia.
7: La mafia russa, che cos'è la mafia russa?
6: Questi sono sovrarappresentati.
5: Ma da
6: i musulmani sono sovrarappresentati.
2: Cioè, tu dici.
7: Ma la mafia russa, cos'è la mafia russa?
6: Ma che cazzo c'entra la mafia russa?
2: Vabbè, lui sta dicendo che non è che i crimini li commettono solamente i nordafricani, cioè gli africani.
7: La mafia,
6: certo,
7: russa.
6: I crimini che ci mettono in pericolo nella nostra quotidianità, sì, quelli su cui è facile agire, perché è facilissimo agire su quello, non è facile agire sulla mafia russa, ok?
2: Cioè, quelli sono commessi da nordafricani, cioè sono commessi soprattutto da
6: nordafricani, sudasiatici e centroafricani.
2: Dunque, tu hai fatto una statistica per nazione, cioè ci sono le statistiche per nazione, prendi là e cacciamo tutti quelli di quella nazione.
6: Sì, esatto.
2: Questa, secondo te, sarebbe
6: come soluzione d'emergenza adesso, vista la situazione?
7: Sì,
6: questo non significa che poi negherei il diritto di ingresso nel mio paese.
5: Li paghi te gli aerei, però, per riportarli tutti a casa?
6: No, guarda,
5: perché non ci sono i soldi.
6: Non ci sono i soldi per accogliere continuamente?
5: Sì, perché
6: ci sono i soldi per l'accoglienza?
5: Perché c'è un ritorno con le tasse.
6: Okay, gli immigrati
5: fanno
6: conte
5: dei conti.
6: Quanto
5: no,
6: fanno del PIL italiano?
5: Io non parlo con i sogni che mi faccio la notte, ma
2: vabbè.
5: Io porto
6: quanto
5: i
6: fanno
5: dati.
6: Del PIL italiano?
5: Gli immigrati prendono dal welfare 34,5 miliardi e ne restituiscono 39,1 miliardi attraverso INPS, IVA,
2: musica.
5: Fanno un positivo di 4 miliardi 4 l'anno.
6: Miliardi. 4
5: mandali
6: miliardi
5: te a
6: fanno.
5: Casa con tutti i tuoi soldi.
6: 4 miliardi
5: poi
6: l'anno
5: vediamo,
6: ci fanno.
5: Vediamo
6: perché consideri
5: tiri.
6: Solo il welfare come spesa.
2: Va bene, grazie a tutte e due. Grazie. Bene, resta lì. Andrea da Roma, intanto. Andrea, dimmi.
8: Ci sono, un secondo e tolgo. Allora, io volevo dire al dottor Parenzo questa contraddizione
7: c'è stata una strage
8: innocenti
7: a Kiev, insostenibile.
8: Insostenibile, una contraddizione. Ma come può lei manipolare la realtà paragonando la deportazione degli ebrei con la remigrazione che vorrebbe applicare il Vannacci? O quella ragazza su base etnica, quella è una stronzata sesquipedale. Remigriamo le persone che commettono reati che sono pericolose per la collettività.
2: Ma certo, assolutamente, okay. Questo è il punto fondamentale. Jacopo da Roma, vai Jacopo,
8: Andrea?
2: Ciao, aspetta Jacopo, Andrea, che volevi dire?
8: Sì, io ci sono ancora in linea.
2: Sì, dimmi Andrea, dimmi.
8: Vorrei aggiungere una cosa che farà piacere a Parenzo, però un'altra contraddizione. Allora, lo Stato ebraico non ha commesso nessun cazzo di genocidio perché allo Stato di Israele, perché altrimenti sarebbe un genocidio anche quello che hanno fatto gli inglesi e gli americani per sconfiggere il nazismo, cazzo, milioni
2: di morti,
8: due bombe
2: atomiche, quello Jacopo,
8: non c'entra niente.
2: Nulla. Jacopo da Roma, Jacopo da Roma, dimmi.
8: Ciao, Crux, ciao, buonasera.
2: Dimmi, veloce, forza.
9: No, veloce, no, allora mi sa che stasera è proprio blasfemia dell'articolo 21 della Costituzione. Allora, sono polacco, c'è la russa, c'è la comunista, c'è Parenzo, c'è tutto il blocco Est Europa, però vorrei un attimo richiamare la comunista. Visto che fa tutela di categoria contro gli immigrati, chi è laureato, chi lavora, chi della, ma perché continuate voi femministe a rompere i coglioni sempre ai padri separati? Perché noi uomini siamo sempre messi da parte?
2: No, ma che c'entra adesso i padri separati?
9: Ma
2: cosa c'entra? Mica ha parlato di padri separati, cosa c'entra i comunisti con i padri separati? Non ha mai parlato di padri separati.
9: Ma lo voglio tirare questa bomba.
2: Ma cosa c'entra? Scusa,
9: ma parità, ma quale parità? Ma quale parità?
5: I padri hanno diritto a vedere i propri figli.
2: Ma cosa c'entra?
5: Ma certo, pareggio proprio, metà e metà.
9: Perché gli abbiamo toccato il callo, perché c'è il callo fuori.
2: Ma che gliene frega,
5: ma che c'entra? Quale callo?
2: Ma cosa c'è? Vabbè, ciao Jacopo, ciao. Musica, ragazzi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: La Zanzara.
3: Congratulations and good luck to the South Prime, veteran Marina South Prime. Yes, good, my good.

0: Sai, ho sempre fatto come Shlomo, non sapevo che era una cosa normale. Credevo di essere strano io. Si usa l'acqua e basta. Crucianino, la carta, a parte che è ruvida e quindi fa male. Cioè, per quanto la volete ammorbidire, voi goim, voi gentili, però... E poi lava poco, quindi vai, hai visto, Crucianino? Grazie Crucianino, te Shlomo, di meglio, vai, ciao ciao ciao.
1: Ero in un hotel in Togo, a Lomé, e di notte praticamente si è arrampicato un ladro, si stava arrampicando, e lo ha visto il guardiano di notte, è andato dentro, ha preso la pistola, gli ha sparato ed è caduto giù ed è morto. È arrivata la polizia gli ha stretto la mano al guardiano e gli ha detto: bravo, hai fatto bene. Ecco quello che succede all'estero, non in Italia.
2: Francesco, provincia di Lecco, vai Francesco, dimmi. Francesco, provincia
3: Cruciani,
2: di Lecco.
3: Cruciani, dimmi. Giuseppe, per favore, io ti ascolto da quando c'è la zanzara.
2: Dimmi.
3: Ma cazzo, ma non parli più di Pucchiacchia, ma lasciali stare tutte ste robe. Lasciale stare.
2: Dunque?
3: Ma dove l'hai trovata ste nei social delle cose? Ma perché? Ma eri più serio nella tua stupidità una volta.
2: Che vuoi dire con
3: ma
2: questa cosa?
3: Ma sta rovinando sta cazzo d'Italia. Una volta ti ascoltavo perché era divertente ascoltarti. Adesso ti pure vedo in televisione quando non ti voglio vedere. Sei dappertutto, Cruciani.
2: E che c'entra questo? Cosa c'entra questo? Scusa, non
3: come cosa c'entra?
2: Cosa c'entra?
3: Ma ritorna come eri prima, Cruciani.
2: In che senso?
3: So come
2: ero prima? Ma come ero prima? Spiegami.
3: Come eri? Era bello collegarsi con te. C'era anche tanta roba, hai capito? Adesso ci sono solo stronzate. Io vado su Facebook, vado sui social, sono tutte stronzate e le ritrovo da te.
2: Sì, ma spiegami di cosa stai parlando. Spiegami che cos'è che vorresti.
3: Guarda Crucia, io ti saluto, io ho detto va, no. Mi collego perché mi mancavi, era un po' che non ti ascoltavo, mi mancavi.
4: Cazzo, è un tossico questo,
3: sì,
4: un
3: mi
4: tossico.
3: Mancavi, cazzo, sei come la droga, mi mancavi, ma adesso
4: vedi.
3: Io non ce la faccio più.
2: Sì, ma dimmi cosa vorresti,
3: Non sentire più tutte queste stronzate che l'Italia sta andando
4: dai,
3: a fanculo con queste stronzate.
4: Che mostro vuoi sentire? Vuoi una figa? Vuoi una pornostar? Cosa vuoi sentire?
3: Ma chi è che? Oh, tu, non devi, tu, che prima ti rispettate.
4: Un nano rabbino? Che ti va? Un nano rabbino? Vuoi un nazista? Cosa
3: no,
4: vuoi?
3: No,
4: dimmi che
3: ascolta
4: cosa
3: un attimo,
4: vuoi. E te lo portiamo.
3: Ascolta, prima
4: vuoi
3: te
4: un
3: rispettavo.
4: Nano razzista?
3: Ti rispettavo.
4: Dai che ti porto un nano razzista. Un nano razzista, lo vuoi? O vuoi un nano rabbino? O vuoi invece una mignotta? Dimmi che quello che vuoi te lo portiamo. Vuoi un terapeutista? Vuoi uno che nega i vaccini? Dimmi che cosa vuoi. Vuoi uno che si è appena fatto di fentanyl? Dimmi quello che vuoi. Vuoi un russo? Vuoi un filo russo?
3: Minchia, ma perché non mi rimigrate anche a me?
4: Vuoi
3: rimigratemi anche a me? Mandatemi via, cazzo, dall'Italia. Mandatemi via dall'Italia, cazzo. C'ho a che fare con voi, guarda, vi saluto.
2: Francesco,
3: non ti ascolto più perché mi hai rotto i coglioni.
2: Quanti anni hai, Francesco? Quanti anni hai?
3: Guarda, 55, però così
2: ma
3: a queste
2: fai?
3: Cose.
2: Che fai di mestiere? Che fai?
3: Niente. Ma mica, poi dopo se te lo dico tu riattacchi.
2: No, che riattacco? Perché dovrei riattaccare?
3: Ma non mi vuole più nessuno. 55 anni è una malattia e non mi vuole più nessuno.
2: Che vuol dire una malattia cosa?
3: Io ho una malattia che non mi può permettere più di lavorare, mi danno 500 euro di pensione al mese, porca troia, dopo 37 anni di lavoro, Cruciani.
2: No, ma è
3: queste
2: Francesco.
3: Sono le cose che devi dire, cazzo.
2: Ma dille tu, le stai dicendo tu, Francesco, se chiami per dire questo, bene, non per dire io vorrei questo, vorrei questo, vorrei quest'altro.
3: No, io non voglio niente,
2: e non si capisce cosa vorresti.
3: Vorrei un poco la gente che chiama, no? Un poco più di cervello, un poco.
2: Ma che vuol dire un po' più di cervello? Cosa vuol dire un po' più di cervello?
3: Cazzo, stiamo andando proprio fuori, Cruciani, dai.
2: Ok, prima dici che non è vero che stiamo andando fuori, poi adesso dici che stiamo andando fuori.
3: No, chi te l'ho detto io dall'inizio che stai andando fuori. Ti volevo dire che mi sono ricollegato stasera. Mi sono ricollegato e ho sentito l'impossibile.
2: Ma
3: ancora
2: scusami,
3: di più.
2: Scusami Francesco.
3: Ma poi non ti volevo vedere. Poi giro la televisione e ti vedo a Rete 4 e ti vedo a Canale 5
4: la
3: e ti vedo
4: non ti sopporta
3: Canale
4: 5, più,
2: no.
4: Ha ragione.
2: Però scusami Francesco.
4: La gente non ti sopporta più.
2: La cosa che vorrei capire
4: è dappertutto.
3: Io ti volevo
4: sei
3: bene
4: ovunque.
3: Cruciani una volta. Porca troia, ti volevo bene.
2: Sì, ma vorrei
3: volta,
2: capire che cosa vorresti. Io non ho ancora capito che cosa vorresti. Cioè, tu mi hai detto quello che non vorresti, vederti troppo in televisione, e dici stronzate, dici questo, dici quest'altro, parli di politica.
3: Non mi piacciono, e non mi piace quando diventi razzista. Non mi
2: ma
3: piace
2: razzista
3: quando...
2: di che? Ma razzista sarai ragione, tu, sarai.
3: Non mi piace quando difendi l'indifendibile. Non mi piace che ragione, sei. Che non mi piace che sei con Vannacci. Non mi piace. Non difendi più i. Cazzo, i trans, i gay, sono i nostri amici, ma li porca puttana.
2: Ma sei cosa impazzito, dici? Ma li ospito a tonnellate, ne ospito, ma che cazzo dici?
3: Ma guarda che una sera una l'hai trattata male, minchia, una sera ti volevo chiamare, ma è meglio non t'ho chiamato, Cruciani, è meglio non
2: Francesco,
3: t'ho chiamato. Giuseppe. Guarda, Giuseppe,
2: ospito,
3: ti saluto perché
2: ospito,
3: sono agitato, sono agitato.
2: E come mai
3: Giuseppe?
2: Sei agitato? Come
4: agitato,
2: mai?
4: È agitato, l'hai fatta arrabbiare, sì.
2: Come mai?
3: Perché io da te mi aspetto di più e non quelle cose qua, dopo vent'anni.
2: Ma quelle cose là cosa? Quelle cose lì cosa?
3: Non ci voglio vedere con la destra, figa, ma li vedete i fascisti o no?
2: Ma quali fascisti? Dove li vedi i fascisti?
3: Quali?
2: Ma dove? Dove li vedi?
4: Vannacci.
2: Dove? Dove li
3: come
2: vedi questi fascisti?
3: Io non ce ne
2: è un
3: ho
2: fascismo
3: confini.
2: Immaginario.
3: Io non ce ne ho confini. Non io sono con... italiano, sono del mondo, non confini. Mi vogliono in Calabria, non mi vogliono a Milano, non mi... Dove cazzo vado io che sono italiano?
2: Ma che c'è?
4: Ha ragione.
2: Che vuol dire dove
3: noi
2: cazzo?
3: Siamo
2: ragione,
3: del mondo, sei... il mondo è mio.
2: Ah, vabbè, ma tu sei uno di quelli questo. Che il mondo è tuo, tu sei uno di quelli che il mondo...
3: No, il mondo è
2: che
3: nostro,
2: non ci sono
3: non
2: confini.
3: È mio, è
2: ah, non vuoi confini, non vuoi confini.
3: No, non esistono, Cruciani, i confini l'hai fatti
2: vabbè,
3: tu.
2: No, io non ho fatto un cazzo di confini, amico mio, l'ha decisi la seconda guerra mondiale, i confini.
3: Chi l'ha fatti i confini?
2: La seconda guerra mondiale, ti segnalo questo, la seconda guerra mondiale. I confini sono stati fatti dalla seconda guerra mondiale, amico mio, dove abbiamo... E questo è il punto, i confini sono sempre esistiti, poi si sono un po' allentati, c'è l'Unione Europea, ci sono tante cose, però esistono sempre i confini, perché se non avessimo i confini sarebbe un caos, lo vuoi capire o no che sarebbe un caos? Sarebbe
3: meglio,
2: un...
3: io faccio un figlio con uno che arriva dall'altra parte del mondo e non devo avere problemi.
2: E chi ha detto che
3: lo
2: hai problemi?
3: Lo accettano tutti.
2: Ma chi l'ha
3: cosa
2: detto?
3: Dici?
2: Ma chi è? Chi
3: io,
2: c'è? Chi è?
3: Io,
2: ma se oggi tutti
3: so...
2: fanno i figli con tutti quando vogliono, che dici?
3: Cazzo,
2: dove sarebbe?
3: Vagliela a dire a quello che dico loro che poi va in giro e viene massacrato.
2: Ma
3: anche
2: quando
3: adesso.
2: Mai? Ma dove
3: guarda,
2: lo vedi? Massacrato
3: io
2: dove?
3: Tutti questi che rompono il cazzo li manderei nei campi a raccogliere pomodori come ti ho detto l'ultima volta. L'ultima volta.
2: Ancora sta storia dei pomodori, che senza gli immigrati non saremo senza pomodori. Un'altra puttanata mai vista.
3: Anche lì,
2: come
3: ma
2: se
3: ti
2: il lavoro degli immigrati
3: li
2: fosse ristretto.
3: Ma ti rendi conto come che li sfruttano? Tu devi difenderli. Vai a guadagnare te 3 euro all'ora, 4 euro all'ora.
2: Ma, infatti, ma per
3: te.
2: Me è una vergogna, infatti, che vengono
3: vai
2: pagati così poco.
3: Te.
2: Ma io col cazzo che guadagno 3
3: euro. Devo salutare,
2: ma che c'hai male cosa? Che c'hai?
3: Io non sto bene, cazzo. Io tutta la mia energia l'ho sprecata con te stasera. E adesso mi piglio in farmacia e me ne vado a fanculo.
2: Ma dove sei? Scusa, dove ti trovi?
3: Io sono a casa e non posso uscire.
2: Da solo?
4: Come mai
3: sì.
4: Non puoi uscire? Scusa,
2: ma non c'è nessuno, non ho capito. Non c'è nessuno.
3: Voglio andare. Mia moglie non c'è adesso.
2: E tua figlia? C'hai
4: ma
2: figli?
4: Non puoi uscire perché
3: non ce ne ho figli io. Non ce ne ho figli io. Per fortuna in questo mondo di merda. Per fortuna quello mi salva. Non pensare che ci avessi un figlio io adesso e pensare da dove lo lascio. In questo non c'è umanità, non c'è un cazzo. Figa, esci di casa e sono pronti a distruggerti.
2: Boh.
3: Cosa ti devo dire? Boh. Ma c'è l'umanesimo? L'avete studiato? Sapete cos'è?
4: È una testimonianza drammatica quella che stiamo ascoltando.
3: Ma Crucia, Giuseppe, ti mando un abbraccio. Stasera mi sei un po' più simpatico. Ma avevi fatto incazzare.
2: Ciao, amico mio.
3: Ciao, Giuseppe.
2: Ciao, amico mio.
3: Ciao, ciao.
2: Allora, ragazzi, cosa è successo in queste ore? In queste ore una barca targata LGBTQ+, cioè una crociera omosessuale turisti omosessuali è stata respinta dalla Turchia. Completamente respinta dalla Turchia. Ti rendi conto? Cioè la Turchia ha respinto dicendo che non appartiene ai loro valori. Eccetera eccetera.
4: Vabbè, Erdogan è un dittatore sì.
2: Ma che vuol dire un dittatore? È uno che ha applicato evidentemente un principio secondo lui, cioè il principio di respingere in questo caso una
4: Erdogan è un dittatore.
2: Ma non lo so,
4: sappiamo,
2: un dittatore
4: e come non lo so
2: è,
4: lei,
2: è dentro la NATO, non diciamo cazzate, i tuoi amici della NATO, per cui non diciamo stronzate. Comunque è stata bloccata.
4: È il secondo esercito della NATO, se vogliamo dare.
2: Per cui
4: anche
2: non
4: un
2: diciamo
4: dato,
2: stronzate.
4: Il primo è gli Stati Uniti, esatto. Però ciò non toglie che è un dittatore. E questo è sicuro.
2: Comunque, in ogni caso. caso, ragazzi, cioè respingere una crociera, cioè è stata respinta una crociera. Credo che sarà contento Maurizio Ruggero di questa decisione, giusto Maurizio?
5: Sì, buona serata, Maurizio Ruggero è molto contento. Devo dire che una volta tanto i turchi si sono fatti onore.
2: Addirittura, quindi, cioè si sono fatti onore i turchi.
5: Cioè, siamo arrivati al punto che dobbiamo prendere le elezioni.
4: L'Islam radicale, vedi, cioè, l'Islam radicale
5: dobbiamo prendere lezioni dagli africani, no? Quando per esempio in Uganda, no?
2: Sì, molti paesi dove hanno messo delle pene molto severe nei confronti degli omosessuali. Sì,
5: e dobbiamo prendere lezioni pure adesso dai turchi, che è una cosa incredibile. Invece, qual è l'esempio che piace a Parenzo, i trogloditi del cosmopolitismo? Ovviamente un bel bastimento di invertiti, se possibile, americani, quali attraccano ad Antalya. Io non so dove sia adesso il posto esattamente, nelle meravigliose, tra l'altro, colonie greche della Turchia. No, antiche colonie greche della Turchia.
2: Cioè, allora, non capito, ma che male c'è che una nave di turisti LGBTQ o non so che cazzo erano attracchino non ho capito qual è il problema.
5: Allora, cioè, il problema ci sono molteplici. Primo, perché non si è mai visto la nave degli invertiti, la nave dei folli c'era una volta, ma la nave degli invertiti non si è vista mai.
2: Vabbè, ho capito, ma uno organizza una crociera tra froci, che te ne frega a te della crociera dei froci?
5: Appunto. Allora attracchi a New York, attracchi in Pennsylvania, ma dove devo attraccare? In Turchia e nel Mediterraneo, farò già schifo.
4: E che male c'è, perché la Turchia non accetta gli omosessuali, non ho capito.
5: Perché
4: che
5: la Turchia, santamente, devo dire, e lo dico quasi, come dire, con
2: quasi soffrendo,
5: no? La Turchia capisce che una cosa così, c'è un carico di invertiti.
4: La Turchia, che è diventata un paese fondamentalista, come vorrebbe il nostro Ruggero.
5: La Turchia è diventata un paese che per fortuna mantiene almeno certi valori.
4: Ridicolo,
5: mentre
4: quelli
5: come te sono una topaia di invertiti e di sodomiti. E questa è la cosa che
4: peraltro vergognati, perché l'altra volta che sei venuto ospite da me alla 7, tornerai anche domani, hai attaccato il mitico Antonio Di Bella, il giornalista Di Bella che conosce benissimo gli Stati Uniti. Lo hai attaccato in modo vergognoso, vergognati.
5: Ma perché Di Bella è inattaccabile? Cioè, perché Di Bella
4: l'hai accusato di immigrazionismo e di globalismo.
5: No, Di Bella quando è sceso sulla terra, Di Bella ha detto: no, limitangere, non mi devi toccare, perché l'ha detto Parenzo e i proci e i sodomiti americani. Ma per piacere, mandate a casa voi la liberal democrazia da schifo che ti rappresentate.
2: Cioè,
5: prima finite e meglio è. Prima arrivano i carri armati russi e meglio è.
2: I carri armati russi vorresti tu.
5: Almeno facciamo un po' di pulizia della melona e tutta quanta la cricca. La melona ti va a fare la sciusciata e poi si perca le sberle. Ma per piacere.
2: Però scusami un attimo, torniamo agli invertiti. Torniamo agli invertiti. Ora, una barca è innocente, cioè ci sono tra di loro chi vuole fa questa crociera. C'è una crociera americana, credo molti erano americani, LGBTQ+, c'era una tappa in Turchia e la Turchia dice: siccome bisogna prendere tutte le misure possibili per combattere la penetrazione, perversione gay, questo hanno detto, tutte le misure possibili per combattere la perversione gay, è quello che dovremmo fare anche noi, secondo te?
5: Ma allora, mi pare evidente che in questo caso la cosiddetta il bastimento non era un bastimento comune dove c'erano due sodomiti dentro, è un bastimento di sodomiti, quindi come tale, primo, non dovrebbe esistere, secondo, non dovrebbe attraccare. Certo, se affondasse sarebbe quasi meglio.
2: Questo non si può dire.
5: Poi li salveremo pure, possiamo pure convertire, però intanto che affondino.
2: Ma come si può dire affondare una nave? Dai!
5: Oh, finalmente!
2: Ma tu non sopporti il mondo...
4: sarebbe cattolico?
2: Sì,
4: affondare una nave.
5: Io non sopporto le perversioni vostre, per cui arrivate addirittura a farvi la crocierina dei sodomiti. Ma che bello, ma che orrore è sto qua, no? Cioè, le perversioni portate sino a questo punto, ma fatevi la crociera a casa vostra, anzi, se non la fate pure meglio.
2: Ma io non ho capito, ma che te ne frega a te di gente che va liberamente in crociera a farsi i cazzi suoi?
5: Attira castighi tutti i peccati cruciali, questo non l'hai mai capita e non la capirai mai, perché secondo me, se anche faremo altri 300 collegamenti, dirai sempre la stessa cosa. Non hai capito che tutti i peccati conducono conseguenze gravi dal punto di vista sia morale ho che capito, della,
2: ma
5: della
2: se,
5: vita.
2: Ma chi se
5: quello
2: ne...
5: lì è un peccato schifoso, particolarmente, quindi attira castighi su di loro e pure su di noi. Peccato, e perché me la devo
4: ma
5: prendere?
4: Ma chi c'entrano i peccati?
2: Ma mica te lo mettono in culo a te! Non te lo mettono in culo a te! Non te lo mettono in culo a te! Allora, ma digli qualcosa, la comunista, gli vuole dire qualcosa la comunista? Che
6: mi sembra di sentire, a parte sodomiti, cioè sei un personaggio biblico.
5: Oddio, cioè, ho detto sodomiti, sì. E cosa dovrei dire, una parolaccia? Non lo so io.
6: Ma l'hai già detta anche?
5: Da quale pollaio esce fuori questa?
6: Ti commenti da solo comunque, cioè io non commentavo perché si commenta da solo, non c'è nulla da aggiungere a questo delirio.
5: Non ce ne può più di voi altri, che avete?
6: Ma voi altri chi?
5: Siete tutte lobotomizzate.
6: Da chi?
5: Programmate dal sistema.
6: Da quale sistema?
5: Le stesse cose gallinesche, e non se ne può più. Ma andate a quel paese, andate anche voi sul bastimento e
6: il bastimento di cosa?
4: E lui sarebbe un cattolico,
5: il bastimento degli invertiti.
6: Degli invertiti? Ma chi è che è invertito? Non ho capito. Cioè sono invertiti perché hanno la retromarcia?
2: Sì, perché non sono
6: ma fatti i cazzi tuoi, ma che te frega? Ma fatti i cazzi tuoi, ma che te frega? Ma io sono animale, ma te dici i fronti, gli invertiti, respingeteli, i russi anche in Italia. Ma che personaggio, ma da dove vieni? Ma io non volevo commentare perché non è...
2: Fra poco torniamo...
6: Fra poco
2: torniamo per un Ruggero versus parte, Sparacino. Fermo.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
10: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta... Borse in diretta.
13: Archiviano una seduta ad alta volatilità, le borse europee terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/pis2026.
16: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
17: La Zanzara.
18: Viva la figa da denuncia.
19: Beh, proprio da denuncia no. Non è un'espressione di classe, ma è un modo goliardico che il maschio usa per poter con gioia descrivere il proprio parco giochi preferito. E adesso dai, non attaccatemi perché ho detto parco giochi, perché onestamente, diciamocela tutta, che quando uno ti dice, un maschio ti dice che bella figa che sei, comunque fa anche piacere. A me quando l'han detto, non lo diranno adesso, ma quando l'han detto ho avuto piacere.

0: tagliata sull'internet è giudicata. Sempre in collegamento da Verona, Maurizio Ruggero della Sacrum Imperium, Sacrum Imperium dell'associazione Sacrum Imperium, tradizionalista cattolico, tradizionalista
1: primo iscritto parenzo.
0: Non credo proprio. L'altro giorno incredibile apparizione durante la raggettina, in cui ha detto delle cose pazzesche.
2: Anche domani speriamo che si contenga.
1: Domani reitereremo le cose.
2: Hai parlato bene.
0: Comunque sentiamo, vai.
3: Adesso va bene tutto, abbiamo addirittura le diocesi che promuovono le veglie omotransfobiche, cioè contro l'omotransfobia, cioè promuovono il peccato anziché la conversione dei peccatori, le benedizioni delle coppie regolari. Vogliamo continuare, non finiamo più.
2: Chi è il suo riferimento politico, Ruggero, oggi, se dovesse un cattolico tradizionalista come lei, un reazionario come lei?
3: Nulla di meno che l'Ancien Régime, Parenzo.
2: L'Ancien Régime.
3: Per carità, ho simpatia, posso avere simpatia per Gianni Vannacci, per certe cose, per altre, ma nella democrazia parlamentare io non credo.
4: Anche con le francese, diciamo, torniamo a
3: gli stati preunitari. Caro Di Bella, signore, questa democrazia schifosa che ci avete regalato ci ha portato anche la sostituzione etnica di cui parlava lei.
4: Ai Savoia o gli Asburgo, forse?
2: Pazzesco!
3: Grazie a quelli come lei, grazie ai suoi parenti democratici.
2: Ma che c'entra? Ma che colpa ha Di Bella? Anzi, da cattolico, lei condivide l'idea della remigrazione, ad esempio?
3: Io non capisco. Allora, è stata fatta la decolonizzazione sull'onda del principio che l'Africa deve essere degli africani. E noi altri non possiamo volere l'Europa agli europei. Ma è veramente incredibile. Qua devono venire tutti, tanziarsi, fruire delle leggi dello Stato, magari metterci anche le moschee, stuprare, fare quello che vogliono. Invece in Africa gli africani...
2: Dobbiamo chiudere.
0: A un certo punto ha parlato anche di deicidio. Questo è Maurizio Ruggero, oltre a tante altre cose, naturalmente. Ora, Ruggero, torniamo sui gay. Sparacino, che cosa vuoi dire?
5: Sei un bifolco, sei un troglodita. Cioè, sei rimasto... No, ma neanche ai tempi di Gesù, perché Gesù diceva ama il prossimo, e quando è asceso ha cancellato i nostri peccati.
1: Abbiamo una teologa.
0: No, è una comunista, è una comunista.
5: Io per rifiutare una religione la studio.
1: Abbiamo un genio femmina teologa. Abbiamo San Tommaso d'Aquino.
5: Non posso studiare io in quanto femmina.
1: In quanto femmina, le sue sono braccia indebitamente sottratte alle faccende domestiche.
5: Le mie braccia sono indebitamente sottratte di due schiaffi che vedi come ti faccio girare la testa.
1: No, che

0: sì, le donne che guidano i camion, non c'è più religione,
1: c'è un limite al ridicolo.
0: Ti faccio cucinare io,
2: cioè, non ho capito. Scusa Maurizio, secondo la tua idea, lei che è di mestiere fa tante cose, principalmente che cosa fai? Insegni, no?
0: Io ho insegnato, sono stata allenatrice di karate, adesso mi sono fermata per finire gli studi e sto prendendo un master in arti visive.
2: Ecco, appunto. Ma che dovrebbe fare? Scusa, che dovrebbe fare secondo te? Stare a casa, pensare alle faccende domestiche?
1: Tante cose buone, per esempio, spazzare i pavimenti, pulire i mobili,
3: spazzare i pavimenti,
0: perché non sei capace, è così facile, così semplice.
1: Stare dietro ai bambini, se ne ha.
0: Ma io non ho
1: bambini. Stare dietro a un marito.
0: È il mio moroso che sta dietro a me, sai, che fa da mangiare, dopo vado a casa faccio già la cena pronta e i piatti anche puliti e il cesso anche pulito,
1: è la roba stesa, è un altro scoppiato, complimenti, abbiamo fatto la coppia degli scoppiati.
0: Lui mi ama, è da persona che mi ama, che crede nella parità di genere. Quando torna a casa io sono impegnata, lui si occupa di fare
2: l'eguaglianza. Mi pare di capire che secondo te la parità di genere non esiste, naturalmente è una buffonata contemporanea, una buffonata modernista,
1: non c'è il minimo dubbio. Ma non esiste l'eguaglianza in generale,
2: la donna è inferiore,
1: non c'è l'eguaglianza fra uomini, non c'è l'eguaglianza fra uomini e donne, non c'è l'eguaglianza
2: la donna è inferiore secondo te?
1: Beh, diciamo, la nostra ospite ha dato una interpretazione superba dell'inferiorità femminile.
2: Ma come puoi dire che è inferiore?
0: Lo dirò in latino. Sindrome del cazzo piccolo, questa è la sindrome del cazzo piccolo.
1: E non voglio fare
0: body shaming, però questa è la sindrome del cazzo piccolo.
1: Traduci se sei capace, se conosci un minimo di latino. Abemus confitentem reum, abbiamo la rea confessa. Eccola qua. L'avete sentita, il genio femmina? Eccola qua.
2: Ma stai, scusa,
1: a casa a pulire il cesso.
3: Che linguaggio vergognoso, Parenzo.
1: Se gli altri dicono le parolacce, il linguaggio è ottimo ed è politicamente corretto, perché sa tanto di quel mondo cosmopolita giudaizzante che piace a te.
0: Ma tu non puoi aprire il dizionario e tirare fuori quattro parole e buttarle così, ma dice le cose come devono essere.
1: Oddio, inaccettabile. Questa proprio è esattamente il relativismo culturale, cioè, tu mi stai dicendo
2: una cosa però fondamentale, che questa ragazza qui che sta studiando, sta cercando di farsi strada nella vita, eccetera eccetera, che è fidanzata anche con un indiano, è fidanzata con uno che proviene dall'India, che le fa da servo, meravigliosa, una famiglia meravigliosa.
0: Perché lui è capace, scusami, ma lui prima di incontrare me si faceva da mangiare da solo, si lavava i piatti da solo e puliva i pavimenti da solo, non è che viveva come un maialino dentro l'appartamento.
2: Non ho capito che cosa c'è che non funziona secondo te. Cos'è che non funziona secondo te? Non ho capito, che già mettersi con un indiano non va bene?
1: No, prima non funziona mettersi con una così, che è un'atea con pretese intellettuali.
0: Perché no, io sono agnostica, il mio ragazzo è agnostico, anche lui.
1: Beh certo, quella vita di peccati che fa.
3: Ma chi se ne frega se uno è agnostico, ateo o religioso, ma chi se ne frega?
1: Punto primo. Punto secondo, siete due conviventi.
3: C'è la libertà di essere agnostici.
1: E quindi siete pure concubini. Terzo,
0: certo, scoppiamo anche, mi piace anche.
1: Mamma mia, c'è un rapporto servile rovesciato, dove la femmina pretenderebbe di comandare.
0: No, io non pretendo. Noi siamo alla pari. Io non pretendo di comandare niente. Ci dividiamo equamente i lavori. Io oggi sono a Milano. Io sono a Milano e lui si occupa di farmi la cena, perché devo andare a casa e non mangiare. Perché lui non è capace di far da mangiare.
1: Ma avete visto tutti questi mestieri inutili delle femmine quando dicono sono creator digitale? Non so, ho capito cosa voglia dire.
2: Sei una creator
1: manager.
0: Però io sto studiando per fare la professoressa. È un lavoro decente per te?
1: No, non è un lavoro decente. Le femmine non devono insegnare. Come diceva, siamo coperti dei bambini perché è una proiezione materna quella,
0: San Paolo, diversa. Ma chi ce l'ha la propensione materna?
1: Ti ricordo brevemente San Paolo era un apostolo.
0: Ma pensa che deliri che c'è questo.
3: Sì, lo so che era un apostolo, si è convertito dall'ebraismo, si è convertito.
2: Musica, musica, musica, musica. Allora, però io chiuderei.

0: Lei sulla questione omosessuale, hai sentito che cosa pensa dell'omosessualità, Sparacino, questo signore, no? Cosa pensa dell'omosessualità?
1: Ma cosa pensa della vita?
0: Cioè, no, l'omosessualità, tu sai che questo signore, tu non l'hai conosciuto, te lo faccio conoscere stasera.
2: Maurizio,
0: il presidente di un'associazione
2: ridicolo.
0: Estremista, cattolica, tradizionalista, Verona, sostiene che siccome i rapporti sessuali si possono avere solamente tra persone sposate, lui non è sposato,
2: ridicolo.
0: Dunque sarebbe arrivato alla soglia dei 60, forse anche di più, sostanzialmente senza avere nessun tipo di rapporto sessuale.
1: Ma che si fa?
0: Ma no, glielo puoi chiedere. Glielo puoi dire.
1: Mi dispiace per lui.
0: Perché le pippe? Magari non si fa nemmeno. Anche la masturbazione è proibita, giusto, Ruggero? Scusami se ti.
3: Okay, certo che la riprovate.
1: Avrà delle dolorose eiaculazioni notturne. Poveretto.
3: Ma sì, come no? Ma
1: che
3: lei
1: si,
3: pensa
1: che
3: alle porcherie
1: tortura.
3: Che fa con l'indiano. Va bene? Lei pensa alle porcherie che fa con l'indiano. E non si permetta di giudicare.
1: Quando
3: non si permetta.
1: Non si permetta.
3: Professoressa dei miei stivali. Professoressa dei miei stivali. Lei non si permetta di giudicare.
1: Però stasera penserò intensamente a lei
3: porca,
1: e urlerò il suo nome.
3: Chi fa una vita da porca, idea da porca, come
1: da porca
3: che
1: perché
3: scopo
1: con il mio fidanzato.
2: Ma che male fa, anzi, si diventa un fidanzato.
0: Scusami, stasera.
3: Ma che male fa? Ma che male c'è nel fare i peccati, Paresi?
1: Aspetta, vivrò la mia vita da agnostica.
0: Allora, la signora Sparacino adesso ti descriverà che cosa fa stasera, più o meno, genericamente.
3: Oh, di cui non me ne frega niente.
1: Vabbè, un normalissimo amplesso con dei preliminari.
0: Esatto, dove godrai.
2: Che se no si
1: eccita
2: quello.
1: E mi impegnerò, spero di ricordarmelo, mi impegnerò a pensare a Maurizio Ruggero. Urlerò il suo nome, che arrivi fino alla rosa dei santi.
0: Ma perché
3: ma non giudichi il prossimo.
1: La porterò all'inferno con me.
3: Sì, ma guardi, all'inferno ci vado sola lei, non c'ha bisogno
0: ma scusa,
3: che
0: ma non ho capito.
1: No, col mio moroso, perché
0: ma io no.
3: Con l'indiano
1: dopo
3: dietro.
1: Scoppiamo, dopo scoppiamo e anche all'inferno urleremo il suo nome che si sentirà fino alla rosa dei santi.
3: Ma l'indiano sarebbe di origine induista o sarebbe di altra
1: regione? Ma no, sono tutti agnostici nella sua famiglia.
3: C'è una ragione, no?
1: Ma quale ragione? Perché gli induisti scopano?
3: Lui viene, no, volevo sapere se è un demonolatra induista o se era invece un'altra religione a monte dell'agnosticismo o dell'ateismo.
0: Vabbè, adesso,
1: no, sono tutti agnostici nella famiglia del
0: demonolatra,
1: tanto non cambia niente per lei.
3: In India che non adora demoni del nato agnostica.
1: Ma vengono da uno stato che ha il PIL della Lombardia, dove le persone vivono la propria vita liberalmente, al di là dei vostri stereotipi. Una famiglia di infermieri, di insegnanti che sono agnostici, vivono la vita normalmente.
3: Ma che agnostici? In India c'era la Dea Kali, c'è ancora la Dea Kali.
1: Ma te ci sei mai stato in India o ti leggi i libri, ti fai le pippe su Gesù?
3: In India, che tu sei una di quelle galline lì che va a fare pure lo yoga, magari, no?
1: E no, io non ho mai fatto yoga. Io faccio
2: cosa
1: karate.
2: C'è yoga?
3: Pure
1: karate
3: è
1: autodifesa. Non sono capace di fare
2: lo yoga.
3: Non sapete che lo yoga tira demoni.
0: La nave LGBTQ è stata respinta definitivamente. Fermi tutti.
3: Santa Turchia, speriamo che San Nicola da Bari, che poi era da Mira, in Turchia, interceda per la conversione della Turchia al cristianesimo, ma ha dato sonora e meravigliosa lezione all'etamaio statunitense.
0: Fermi tutti, italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Buona serata, ancora ben ritrovati sulla 1 Milano-Napoli. Per un camion in fiamme risulta chiuso il tratto fra la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze, con traffico bloccato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in entrambe le direzioni di marcia. Segnalano inoltre 10 km di coda tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze. Ci spostiamo sul tratto Milano-Bologna della 1 per verifiche tecniche. È chiuso al traffico lo svincolo di Fidenza in entrata in entrambe le direzioni di marcia, mentre per incidente sulla 12 Genova-Rosignano si viaggia in coda per 2 chilometri fra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Queste le principali notizie. Noi ci risentiamo più tardi, fra un'ora circa. Grazie per l'attenzione.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, bentornati a Smart City. Dedichiamo la puntata a un fenomeno di cui si sente parlare sempre più spesso, la gentrificazione, cioè quel processo per cui un quartiere popolare da un certo momento inizia a essere abitato da persone con un reddito via via più elevato, dando il via a una serie di cambiamenti sia positivi che negativi. Ecco, negli ultimi anni però il termine ha acquisito una valenza soprattutto negativa, forse anche perché mi pare di poter dire gli effetti positivi, pensiamo al risanamento di aree degradate, alla riduzione dei tassi di criminalità, sono effetti che si riscontrano già, diciamo, all'inizio, mentre poi mano a mano che il processo avanza si rafforzano gli effetti negativi. Pensate all'aumento dei prezzi degli affitti, in generale del costo della vita, che può obbligare quei ceti popolari che originalmente abitavano il quartiere e gli conferivano anche la sua, diciamo, caratteristica, a spostarsi in zone più economiche e in genere più periferiche. Mi pare di poter dire che per molte città italiane siamo nettamente in questa seconda fase. Ecco, la gentrificazione è un processo di per sé spontaneo, non è intenzionale, ma può certamente essere accelerato oppure frenato da scelte amministrative ad hoc, a patto di essere in grado di prendere, di farle queste scelte. E qui veniamo alla notizia di oggi, cioè un modello matematico che per la prima volta permette, diciamo, di fare delle previsioni di massima sui processi di gentrificazione. Questo modello è stato sviluppato dalle università di Oxford, di Bari, dalla Normale Superiore di Pisa e dall'ISTI, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR, dove andiamo per incontrare ancora una volta, aggiungo io, Luca Pappalardo. Ciao Luca, bentornato a Smart City.
6: Ciao, buongiorno.
5: Intanto ricordiamo che questo studio è stato pubblicato sulla rivista Advance in Complex Systems. E allora, il modello, in breve, come funziona questo modello matematico che è basato su agenti? Cosa vuol dire?
6: Sì, è un modello ad agenti. Questo vuol dire che noi simuliamo il comportamento di alcuni agenti. Quali sono questi agenti? Ne abbiamo immaginati tre, che sono i tipici agenti in una città.
5: Sono i protagonisti, sono degli esseri umani simulati, lasciami dire così, in modo estremamente semplificato, ma per dei comportamenti di base.
6: Sì, sono degli agenti sintetizzati, diciamo simulati, e sono di tre tipologie. La prima è gli agenti a basso reddito, poi ci sono gli agenti a medio reddito e poi chiaramente gli agenti ad alto reddito. Sulla base di questi agenti abbiamo definito delle regole. Nei sistemi ad agenti si definiscono degli agenti e poi delle regole sulla base delle quali questi agenti si muovono. Quali sono queste regole? Semplicissime. Gli agenti a basso reddito vanno via da un quartiere quando il livello economico di quel quartiere sale troppo, quando non riescono più a vivere e a pagare l'affitto. I medi invece cercano di andare in quei quartieri dove il livello è simile a quello che hanno loro. Invece gli agenti ad alto reddito cercano di investire in quartieri che erano diciamo principalmente popolati.
5: A basso reddito, ma hanno prospettive di crescita.
6: Certo. Esattamente, che come funziona la gentrificazione.
5: Ecco, questo è un, quindi voi simulate questi comportamenti un po' come si faceva in certi video, forse si fa ancora, adesso è un po' che non frequento quel mondo, ma in certi videogiochi, no? Penso a SimCity.
6: Esatto,
5: no? Come puoi poi aiutare a prendere le decisioni giuste, a trovare il giusto equilibrio, perché appunto un po' di gentrificazione fa pure bene.
6: Certo, la gentrificazione di per sé è un fenomeno, quindi non è né positivo né negativo, il punto è riuscire a controllarlo. E il nostro modello ci fornisce uno strumento di analisi, di what-if analysis, come si dice in gergo tecnico, per poter capire cosa succederà se noi cambiamo dei parametri di questo modello. Noi abbiamo scoperto delle cose interessanti. Innanzitutto la gentrificazione si attiva solo se si muovono gli agenti di reddito alto. Se non ci sono agenti di reddito alto che si muovono, non c'è nessuna gentrificazione. Questo è il primo. Il secondo è che la gentrificazione...
5: Sono gli investimenti, lasciami dire, un po' speculativi, se così si vogliamo dire, che innescano il fenomeno. Non è il desiderio della famiglia media di andare, no, in un altro quartiere.
6: Sì, sono gli investimenti, diciamo, speculativi che generano la gentrificazione. Senza quelli non c'è il fenomeno, non si attiva il fenomeno. Ma non solo. La gentrificazione può essere anche anticipata con una nuova misura che abbiamo sviluppato apposta per il nostro modello. Una misura che si basa non solo sulla composizione socio-economica di un quartiere, banalmente quanti ricchi ci sono, quanti poveri ci sono, quanti medi ci sono, ma anche nei flussi nel tempo degli spostamenti tra i quartieri di queste persone. Se in un quartiere vediamo per molte epoche temporali, come si dice, che i poveri stanno andando via e i ricchi stanno entrando, beh, certo, quello è un segnale chiaro che sta avvenendo una gentrificazione, quindi possiamo anticiparlo.
5: Ecco, insomma, cogliere questi segnali, per esempio, può essere uno degli utilizzi del vostro software, così come fare delle simulazioni, se ho ben capito, no?
6: Fare delle simulazioni, se abbiamo delle policy che noi vogliamo provare ad implementare per controllare la gentrificazione, magari per rallentarla, possiamo introdurre queste policy nel nostro modello modificandolo e vedere che succede.
5: Beh, allora, buon lavoro, grazie Luca Papalardo, alla prossima.
6: Grazie mille, arrivederci.
5: Cari ascoltatori, ci risentiamo domani. Buona serata a tutti voi.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'industria automobilistica europea sta vivendo una fase di volumi stagnanti, mentre i produttori asiatici continuano la loro avanzata con veicoli high-tech a basso costo. Un'ascesa che, secondo le previsioni dell'ultimo Global Automotive Outlook di AlixPartner, rappresenta oggi un'importante sfida per i produttori in un contesto di marcata regionalizzazione. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Dario Duse, Managing Director di AlixPartners in Italia. Allora Dario, partiamo dall'attualità con le auto cinesi che, lo vediamo ogni giorno e ne parliamo spesso anche nelle nostre trasmissioni, stanno conquistando quote di mercato importanti anche in Italia. È solo una questione di prezzi o l'industria europea ha accumulato un ritardo tecnologico?
2: In Europa i produttori cinesi hanno già conquistato nel 2025 circa il 10% di quota. Come anticipavi, il mercato europeo è sostanzialmente flat, quindi cresce, ma cresce con un tasso molto basso, l'1%, quindi rimaniamo abbastanza nell'intorno di 19 milioni di veicoli. Questo significa che le quote che i cinesi secondo noi prenderanno arrivando al 16%, quindi il 60% in più alla fine della decade nel 2030, sono tutte quote, sono volumi che vengono sottratti ai produttori che oggi servono quel mercato, quindi prevalentemente europei, che vedono scendere la loro quota dal 62 al 58% e che quindi sono quelli che perdono di più. All'interno dell'Europa, in Italia la situazione è ancora più marcata perché i produttori cinesi hanno già nel 2025 una quota del 6%. Nei primi mesi di quest'anno abbiamo visto un'impennata significativa e la nostra previsione è quella che in Italia, per tutta una serie di motivazioni che poi vado ad argomentare, la quota possa essere notevolmente più alta rispetto al 16% alla fine della decade.
1: Certo. Sì. Ecco, ma questo è un problema che riguarda l'Italia solo come produzione nazionale, come mercato o anche il mondo della componentistica italiano?
2: No, evidentemente è un problema, un tema non solo per i produttori. In Italia ormai purtroppo si producono, si assemblano abbastanza poche vetture rispetto a 5 o 10 anni fa. Non è quindi solo un problema dei costruttori, è anche un problema della catena di fornitura, perché le auto ad oggi sono sostanzialmente importate dalla Cina. La Cina ha esportato 7 milioni di veicoli l'anno scorso e secondo noi arriverà a 10 milioni di veicoli quest'anno, quindi questi veicoli sono sostanzialmente esportati e quindi fanno leva su una catena di fornitura prettamente locale cinese. Ora è vero però che vale la regola generale nell'auto, per cui nel lungo periodo le vetture devono essere prodotte sui mercati prossimi a dove vengono vendute, e non è un caso da questo punto di vista che i cinesi stiano localizzando produzione di veicoli in Europa e nel mondo, che passando da 1,2 a 3,5 milioni di veicoli come capacità di assemblaggio entro la fine della decade. Quindi oggi è sostanzialmente una perdita di potenziale fatturato, nella misura in cui i fornitori riusciranno a diventare anche fornitori di stabilimenti che assemblano veicoli di proprietà cinese. Questo potrebbe essere mitigato o potrebbe addirittura essere un'opportunità rispetto ai volumi di oggi.
1: Tutto questo mentre in Europa si discute di un Made in Europe automobilistico, abbiamo visto anche prese di posizioni importanti nelle scorse settimane. Un provvedimento del genere potrebbe cambiare, spostare l'ago della bilancia?
2: Sicuramente un provvedimento di questo genere può spostare l'ago della bilancia e può anche dare, diciamo, una protezione di lungo periodo molto più efficace rispetto a quella molto limitata dei dazi all'importazione. È chiaro che deve essere un provvedimento semplice. Purtroppo in Europa abbiamo una stratificazione successiva di normative che ogni volta aggiungono complessità e quindi rendono di fatto il fare business nel mondo dell'automotive per costruttori e fornitori molto complesso. Quindi al di là del fatto che possa essere 70-75-80% il contenuto europeo, la cosa secondo me rilevante è che questa norma deve essere fatta velocemente e con delle regole applicative semplici, Ultimo punto, direi, evitando di insistere sulla costruzione di catene di fornitura o di competenze sulle quali ormai la battaglia è sostanzialmente persa, certo. Nel senso che su batterie e software sappiamo che il vantaggio tecnologico cinese e anche la spesa, l'investimento che i cinesi fanno sulla ricerca e sviluppo in quei segmenti è talmente forte, talmente avanzato che il recupero è molto difficile.
1: Insomma, speriamo che l'Europa si muova presto anche su questo provvedimento, così come sugli altri. Ricordiamo che tra l'altro siamo ancora in attesa di capire quale sarà il limite alla produzione di auto endotermiche, anche quello un dibattito molto forte in Europa. Termina qui questa puntata di Smart Car e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Dario Duse, Managing Director di Alix Partners in Italia. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
7: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
6: Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.
7: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
9: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
10: Ma sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa.
11: E a cosa si riferisce, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro degli esteri italiani, nonché vicepresidente del Consiglio, sul fatto che l'importanza di mantenere i rapporti naturalmente transatlantici, quindi tra l'Europa e gli Stati Uniti, tra l'Italia e gli Stati Uniti, ha fatto questo commento dopo l'ennesimo attacco di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, tra l'altro proprio alla vigilia di un importantissimo vertice NATO che ci sarà domani ad Ankara, e praticamente ha diffuso sul suo social Trump questo meme dove Giorgia Meloni lo guarda con un sorriso quasi, diciamo, devota, e lui neanche quasi la degna, e dice: per lei ordine restrittivo, che è quello che si applica a coloro che sono accusati di stalking e di molestie negli Stati Uniti. Gelo da parte di Giorgia Meloni, che non ha replicato. Per lei hanno risposto appunto Tajani e il ministro della difesa Crosetto, che ha detto: i presidenti passano, poi le relazioni restano. Insomma, hanno minimizzato le opposizioni, hanno dimostrato solidarietà, espresso solidarietà, ma anche critiche, perché dicono: Giorgia Meloni doveva capire già da tempo che l'orizzonte cui guardare, l'alleanza forte cui guardare, è l'Europa. Quindi torneremo naturalmente su questa vicenda, proprio, dicevo, per l'appunto alla vigilia di questo attesissimo vertice NATO ad Ankara, e poi lì ci sarà anche Zelensky, torniamo a parlare di Ucraina, sarà uno degli argomenti principali sul tavolo di questo vertice. Oggi ancora nelle ultime ore un'ondata massiccia di attacchi russi con molti morti e decine e decine di feriti. Molti altri argomenti, anche la polemica, lo sapete, tra che riguarda la FIFA, la presidenza del calcio mondiale, su richiesta di Trump, Infantino avrebbe eliminato la squalifica, revocato la squalifica un giocatore, uno dei principali giocatori degli Stati Uniti. 349-238-6666 è il numero per le vostre riflessioni, commenti via WhatsApp, 349-238-6666, e c'è anche però la pagina Facebook di Effetto Notte. Prima però degli approfondimenti con gli ospiti, sintesi come sempre della giornata. Vigilia del vertice NATO in Turchia, il segretario generale Rutte afferma: gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza. Intanto gelo da parte di Palazzo Chigi dopo il nuovo attacco di Trump contro Meloni. La guerra russa contro l'Ucraina: dopo il massiccio attacco russo di 3 giorni fa su Kiev, una nuova ondata di missili e droni russi hanno provocato un'altra strage tra gli ucraini. L'omicidio a Savona, bloccato a Milano, il 52enne accusato di aver accoltellato a morte un 37enne marocchino sulla spiaggia della città ligure. Mondiale di calcio maschili, bufera sulla FIFA per il caso dell'attaccante degli Stati Uniti a cui è stata revocata la squalifica dopo una telefonata di Trump a Infantino. Tennis Wimbledon, Flavio Cobolli domina De Minaur in 3-7 e vola ai quarti, festeggia anche Jasmine Paolini che ha la meglio sulla Filippina e Ala. Partiamo quindi dall'atteso vertice, come dicevo, NATO domani ad Ankara. Dopo l'ultimo attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni, le parole del ministro della difesa Crosetto, che ha affermato: non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti. Ha detto: le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato ad altro, ha aggiunto. Intanto il leader ucraino Zelensky ha fatto sapere che è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea di Kiev.
12: Tutti gli alleati devono fare la loro parte perché la sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra. Lo ha detto il segretario generale della NATO Rutte nel corso della conferenza stampa che anticipa il vertice NATO in programma domani e mercoledì ad Ankara. Secondo Rutte, gli USA non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada, che hanno raggiunto il 2%. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Almeno 22 i morti e decine i feriti per l'ultimo massiccio bombardamento russo sulla regione di Kiev. L'Ucraina ha un urgente bisogno di sistemi di difesa aerea, ha ribadito Ursula von der Leyen, riferendo che se ne discuterà al vertice NATO. Chiesta da Kiev dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Palazzo Chigi tace, Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma, osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni, esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da 4 soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Alice Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Passiamo invece adesso al Medio Oriente. Mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, oggi è arrivato un annuncio da Gaza.
14: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 chilometri tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parti si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni, con la sepoltura finale a Mashhad. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
11: E ora invece parliamo di un'indagine senza precedenti, coordinata da Germania e Regno Unito con il supporto di Europol, ha portato alla luce un fenomeno oscuro e organizzato: aggressioni sessuali, spesso sotto l'uso di droghe, perpetuate nell'ambito di relazioni di coppia e alimentate da comunità online misogine, quindi di odio e di disprezzo nei confronti delle donne. L'operazione, che ha coinvolto le forze dell'ordine di 7 paesi, ha permesso di identificare 156 tra vittime e autori di reati, gettando luce su una rete criminale transnazionale che utilizzava il web per pianificare e condividere violenze vergognose, simili a quelle subite per anni dalla francese Gisèle Pelicot, ricordate, che ha denunciato, c'è stato un processo, che per decenni e decenni è stata drogata dal marito e fatta violentare da centinaia di uomini. Il progetto Medusa, si chiama questa indagine senza precedenti, avviato nell'aprile 2026, rappresenta un cambio di paradigma nella lotta a questo specifico crimine. Guidato dalle autorità tedesche e britanniche, il progetto ha visto la partecipazione attiva di Francia, Paesi Bassi, Spagna, Brasile, Canada, Ungheria, Stati Uniti e l'agenzia europea Europol nel ruolo di coordinatore. L'operazione congiunta, resa nota dall'agenzia europea con un comunicato, ha portato a numeri impressionanti. 274 nuove piste investigative sono state aperte, portando all'identificazione di 4 nuove comunità online misogine dedicate a questi crimini. Le indagini ancora in corso hanno già condotto a 57 arresti, alla messa in sicurezza di 158 vittime, con un totale di 113 indagini avviate dall'inizio del progetto. Il cuore dell'operazione è stato il supporto fornito da Europol. L'agenzia ha garantito il controllo incrociato dei dati in tempo reale, un avanzato supporto open source, permettendo ai paesi partecipanti di potenziare le proprie indagini con le informazioni operative più aggiornate. Il coordinamento europeo ha assicurato un'operazione internazionale continuativa. Quello che rende così innovativo il progetto Medusa è la consapevolezza, viene detto, che queste violenze nei confronti delle donne non sono atti isolati, ma un fenomeno di massa alimentato da dinamiche di gruppo online. Poi c'è chi lo nega. Gli autori, che spesso rivestono ruoli di autorità o fiducia, utilizzano servizi di messaggistica crittografata e forum chiusi per scambiarsi esperienze e normalizzare comportamenti abusivi, facilitare il commercio illegale di farmaci. Le comunità online agiscono come vere e proprie camere di risonanza, dove l'oggettivazione e la disumanizzazione delle vittime vengono esaltate. Le comunicazioni rivelano una pianificazione dettagliata e il rafforzamento di azioni dannose, dimostrando che queste aggressioni sono parte di un modello più ampio di comportamenti interconnessi e organizzati. Le aggressioni, si legge ancora, prendono di mira quasi esclusivamente le donne e spesso si protraggono per anni. La cronaca italiana: Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio 2022. È stato rintracciato a Milano, ancora la cronaca, l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegno dalla Polizia di Stato, che lo sta sentendo. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, e ne parleremo poi anche di questo caso. Domani riunione a Palazzo Chigi sul piano antifentanyl di cui abbiamo parlato in questi giorni, ispettori all'israelitico di Roma.
15: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl, dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo, gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto dalla farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
11: Periodo di vacanze e spostamenti, ma anche di cantieri e disagi per chi viaggia.
16: Disagi contenuti per i viaggiatori, ma tempi di percorrenza comunque più lunghi di circa 90 minuti rispetto a quando la linea è completamente disponibile. Il contraccolpo sul traffico ferroviario è dovuto alla chiusura per i lavori di Ponte Alpino a Firenze, che come programmato verrà sostituito con uno più moderno e sicuro. Una situazione che in pratica blocca la stazione di Campo di Marte e i passeggeri, che da lì devono spostarsi attraverso navette e bus sostitutivi in direzione Santa Maria Novella per poter proseguire il viaggio. I lavori iniziati ieri sera alle 23 andranno avanti fino alle 4 di venerdì 10 luglio, periodo in cui, oltre al tempo di viaggio maggiore, è prevista una riduzione di circa il 50% del numero dei treni che attraversano Firenze. A complicare la situazione oggi un inconveniente tecnico a Follonica che ha coinvolto 4 treni dell'alta velocità sulla linea tirrenica, proprio dove è stato dirottato parte del traffico dei convogli per i lavori di Ponte Alpino. Disagi a cui si è aggiunto un guasto in mattinata alla stazione di Milano Centrale, con treni in ritardo fino a un'ora e mezzo e soppressione di diverse corse per motivi del tutto indipendenti dai lavori nel capoluogo toscano. Ilaria Masini, Radio 24, Sole 24 Ore, Firenze.
11: Ora la classifica degli amministratori in Italia più amati. Sara Funaro conquista la vetta tra i sindaci, la sindaca di Firenze, Antonio De Caro guida la classifica dei governatori, quindi la Puglia, la Governance Pool 2026 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore consegna al PD le due maglie rosa, quindi per quanto riguarda i comuni e le regioni del consenso locale, incoronando la sindaca Dem di Firenze e il neopresidente della Puglia. Ma la fotografia del gradimento racconta anche un centrodestra in ottima salute nei territori, con Fratelli d'Italia e Lega protagonisti soprattutto nelle regioni, grazie a diversi amministratori ai vertici della graduatoria. Per la prima volta è una donna, abbiamo detto, a conquistare la vetta della rilevazione, quindi la sindaca di Firenze. Funaro raggiunge il 66% di gradimento, 5 punti e mezzo in più rispetto al risultato elettorale di 2 anni fa, precedendo di un soffio il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, esponente di Fratelli d'Italia, in calo al 65%, e il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, sostenuto dal centrosinistra, che è al 64%, quindi in crescita dell'1,1% rispetto alle urne. E poi invece, per quanto dietro a questo terzetto di testa, trovano spazio il progressista Massimo Zedda a Cagliari, ma anche il meloniano Pierluigi Biondi all'Aquila, il leghista Mario Conte a Treviso, la civica Chiara Frontini a Viterbo, Michele Guerra a Parma sostenuto dal centrosinistra, e in decima posizione ex aequo Giuseppe Sala a Milano e Clemente Mastella a Benevento. Un risultato per il leader di Noi di Centro, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la malattia, che ha anche un valore personale. Scorrendo la classifica emergono anche i chiaroscuri del PD. Gualtieri, il sindaco di Roma, risale la china dopo il tonfo del 2025, pur fermandosi al 43esimo posto. E lo russo risale a Torino, ma Bologna resta il caso più delicato, con Matteo Lepore che scivola al 64esimo alla vigilia dell'anno delle comunali. Ora la polemica invece che riguarda il mondo del calcio, i mondiali maschili. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Folarin Balogun, giudicandolo inammissibile. La punta statunitense potrà scendere dunque in campo negli ottavi di finale dopo la telefonata di Trump a Infantino. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026, dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Altra impresa quindi del tennista romano, Flavio Cobolli, che ha avuto la meglio in 3-7 dell'australiano De Minaur, numero 5 del seeding, mentre Jasmine Paolini ha battuto al terzo l'emergente filippina Eala.

Harry Styles entra nella storia della musica dal vivo conquistando un nuovo Guinness World Record, cioè il nuovo Guinness dei primati. Il cantante britannico, tra le più grandi pop star internazionali degli ultimi anni, ha stabilito il primato per la più lunga serie consecutiva di concerti tenuti da un artista al Wembley Stadium grazie a 12 spettacoli sold out, superando il precedente record di 10 serate detenuto da Coldplay. Il riconoscimento è arrivato al termine della tappa londinese del Tour Together Together, iniziata il 12 giugno e conclusa sabato sera davanti a circa 80.000 spettatori, un successo che secondo il giudice del Guinness World Records, Will Mumford, testimonia la portata, l'ambizione e l'impatto culturale delle esibizioni dal vivo di Harry Styles, oltre allo straordinario legame che lo unisce ai suoi fan. Durante l'ultimo concerto, l'artista, 32 anni, ha voluto dedicare un momento speciale al proprio passato, ricordando i One Direction, la band protagonista di un successo mondiale prima della pausa, a tempo indeterminato, nel 2016. Non sarei su questo palco senza quattro amici che hanno avuto un ruolo fondamentale in questo viaggio, ha detto e ha dichiarato Styles alla BBC, ringraziando pubblicamente Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e ricordando con emozione Liam Payne, scomparso nel 2024 all'età di 31 anni.

0: E con questo arriviamo alla prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti ricchi ricchi di notizie, aggiornamenti costanti, la sintesi della giornata che come al solito vi racconto all'inizio e poi approfondimenti insieme agli ospiti sulle notizie in primo piano. Roberto Giordano naturalmente sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. Per i vostri messaggi, riflessioni sui fatti del giorno, come sempre c'è la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349 238 6666. E con questo cominciamo dal primo tema. Come vi dicevo all'inizio di questa puntata e nella sintesi della giornata, siamo alla vigilia di un importantissimo vertice NATO, forse il più cruciale uno dei più cruciali degli ultimi anni, che si svolge in un momento molto delicato, con veramente tante incertezze, con relazioni mutate a livello internazionale, irrigidite, con Washington e quindi Trump, che l'America di Trump, che vuole ridimensionare il suo ruolo nella NATO e la difesa nei confronti dell'Europa, e gli europei che quindi si trovano costretti ad accelerare sulla spesa militare e le capacità autonome di difesa. E poi sul tavolo naturalmente di questo importantissimo vertice NATO c'è il sostegno all'Ucraina, alla gestione dei contrasti poi in questa alleanza che evidentemente sta prendendo nuove forme, appunto la NATO. In questo contesto così complicato, che e quindi alla vigilia di questo appuntamento, che Trump torna a sparare un'altra e ha diffuso sui suoi social un meme che ritrae praticamente in una foto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, molto sorridente, con uno sguardo quasi devoto nei confronti di Trump, e sotto la didascalia che evoca per lei assolutamente un ordine restrittivo, cioè per tenerla alla larga, che è quello che si applica agli stalker, ai molestatori. Ricordate che Trump ha detto, dopo l'ultimo summit di Evian, aveva detto mi ha implorato di fare una foto insieme perché deve fare risalire la sua popolarità, mi ha fatto pena e ho fatto una foto con lei. Quindi torna di nuovo ad attaccarla molto pesantemente da parte di Palazzo Chigi, quindi di Giorgia Meloni, nessuna reazione, gelo ormai tutti titolano. E per lei invece hanno commentato minimizzando il ministro degli esteri Tajani e il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo che cosa ha detto Tajani.
7: Ma sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremo risposto dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti, che sono un partner strategico, sono la parte dell'Occidente più importante insieme all'Europa.
0: E poi dice Tajani, le relazioni con gli Stati Uniti del resto sono fondamentali.
7: A noi questo interessa, le relazioni con gli Stati Uniti sono fondamentali da tutti i punti di vista, commerciali, politici, strategici. Siamo stati alleati degli Stati Uniti con Obama, con Clinton, con Bush, con Reagan, con Biden, quindi il problema per noi non esiste, quindi andiamo avanti, procediamo su relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione.
0: Di qualche dichiarazione, insomma. E il ministro della difesa Crosetto invece ha commentato praticamente: i presidenti passano, invece le relazioni devono rimanere. L'altro vicepresidente del Consiglio rispetto a Tajani, nonché ministro dei trasporti Salvini, che cosa ha detto ai giornalisti che gli chiedevano un commento?
4: Commento l'attacco di Trump alla Meloni.
8: Non commento più queste cose.
0: Intanto saluto sempre con molto piacere Lina Palmerini, firma scintillante e commentatrice politica del Sole 24 Ore, quirinalista. Cara Lina, bentornata.
9: Ciao Roberta,
0: in
9: buonasera.
0: In questi frangenti così delicati e importanti. Allora Lina, per quanto riguarda invece le opposizioni, come hanno reagito a questo ulteriore attacco sferrato da Trump nei confronti di Giorgia Meloni? Naturalmente esprimendo solidarietà, però anche critiche. Elly Schlein, segretaria del PD, ha sottolineato che gli attacchi contro Meloni, contro l'Italia, sono inaccettabili, però ha anche detto Meloni avrebbe dovuto capire da tempo che l'orizzonte, l'alleanza forte a cui guardare è l'Europa. Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, anche lui solidarietà. Sentiamo questo passaggio.
10: Innanzitutto il primo piano è quello immediato, ci ritrovare tutti uniti a respingere attacchi del presidente Trump o di qualsiasi leader, capo di Stato straniero, contro la nostra massima autorità di governo. Questo è inaccettabile perché attacca l'Italia in questo modo e con queste modalità assolutamente non possiamo accettarlo.
0: Poi sentiamo dopo anche l'altro passaggio di Conte, dove invece fa il piano 2, cioè c'è un piano, quello della solidarietà, eccetera, attacchi inaccettabili, poi c'è un altro piano. Calenda, nel frattempo Lina, leader di Azione, ha detto: Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Come dico io non essere d'accordo? E del resto, Lina, non so se sei d'accordo, Trump, oltre diciamo al suo profilo che stanno analizzando anche i psichiatri, però è sicuramente anche estremamente misogino, come tutti gli uomini col suo profilo un po', no? Di autocrati, di macisti, anche ridicoli comunque, perché è vero che nel tempo ha attaccato i vari leader europei, ma contro Giorgia Meloni si sta accanendo, perché io penso perché è una donna, non so cosa ne pensi tu.
9: Ma probabilmente c'è anche questa componente, non saprei dire, perché mi è sembrato abbastanza bullo anche con gli uomini. Quindi,
0: con Macron, con Keir Starmer, sì. Però a un certo punto si è fermato, invece con Giorgia Meloni, anche se lei non reagisce, continua andare avanti.
9: Beh, guarda, io non, a parte questo aspetto, sicuramente c'è della misoginia, perché anche insomma abbiamo sentito anche dalle testimonianze, processi, quindi
0: fa parte della sua identità, diciamo.
9: Esatto, fa parte diciamo della sua storia personale. E mi concentrerei su questo momento politico che sta vivendo Trump, perché è un momento di grande difficoltà. Oggi mi ha colpito la prima pagina del Financial Times, che è un punto di riferimento per quel mondo finanziario che pure gira intorno a Trump. Bene, la prima pagina, anzi l'apertura della prima pagina, era sul fatto che gli elettori americani considerano la guerra in Iran uno sbaglio, un errore. Quindi io credo che in questa sua strategia comunicativa ci sia anche il fatto di distrarre da quel fronte, di voler distrarre l'attenzione e quindi spostarla adesso sugli europei,
0: su chi non l'ha aiutato contro l'Iran,
9: su chi non l'ha aiutato, cioè scaricare un po' le colpe di questo fallimento, che viene visto come un fallimento dai suoi stessi elettori, quindi certo, un problema.
0: Però Lina,
9: tra l'altro lui ha elezioni più a breve scadenza
0: a
9: rispetto a Meloni, a novembre,
0: interno.
9: E quindi vedremo questo palcoscenico del vertice NATO in Turchia, insomma, che cosa riserverà.
0: E tra poco ci arriviamo, però sentiamo l'altro piano considerato da Conte. Quindi dice: prima inaccettabili attacchi da parte di Trump, la nostra Presidente del Consiglio, quindi all'Italia, eccetera, eccetera. Dice: però c'è un altro piano. Sentiamo.
10: Poi c'è un secondo piano però, e dobbiamo chiederci come si è arrivati sin qui. Si è arrivati sin qui perché Giorgia Meloni è stata una fan adorante di Trump, della sua ideologia MAGA, della sua dottrina, delle sue azioni illegali, e poi a un certo punto ha sottoscritto anche degli impegni per quanto riguarda l'acquisto di armi americane, per quanto riguarda il 5% del PIL da incrementare per le spese militari in sede NATO, impegni insostenibili per l'Italia. E quindi i nodi, si sapeva, sarebbero venuti al pettine e stanno venendo al pettine.
0: Quindi Lina, si passa appunto da questo rapporto privilegiato all'ordine restrittivo, insomma, anche se ci sono stati tentativi poi in questi giorni di diplomatici di riconciliare eccetera eccetera, anche all'ambasciata americana a Roma per i 250 anni dell'indipendenza americana, però sembra veramente un rapporto ormai compromesso. Come dicevi tu, adesso domani c'è il vertice di Ankara, dovranno per forza incrociarsi Trump e Meloni, e penso che tutti saranno con i riflettori, le macchine fotografiche, le telecamere, proprio su ogni gesto, su ogni minima indicazione prossemica tra Trump e Meloni, per cercare di capire che cosa succede, i rapporti a questo punto quali sono.
9: Beh, mi viene da ridere, perché Meloni qualche giorno fa, settimana fa, ha detto che la politica estera non è Temptation Island, però lo è diventata di fatto, perché viviamo questi appuntamenti fondamentali per la politica estera come degli appuntamenti anche quasi di cinema, no? Di fiction, quindi riflettori puntati sulle espressioni che userà Trump, se si incroceranno, se ci saranno nuove battute sterzanti.
0: Ma diventano rapporti sostanza. Personali, dice anche un po'.
9: Esatto, andiamo alla sostanza. La sostanza qual è? Che un anno fa al vertice NATO dell'AIA, se non mi sbaglio, c'era stato l'impegno degli europei, inclusa l'Italia, di aumentare le spese militari fino al 5% sul PIL. Questo era stato un impegno che anche Meloni aveva preso con Trump. Oggi noi, dopo un anno, andiamo al vertice di Ankara con una spesa aumentata dal 2 al 2,8, probabilmente questo 0,8 in più è fatto anche di calcoli e ricalcoli di spese già fatte, e con un impegno sul futuro che resta molto vago, perché è un impegno ad aderire a questo programma europeo che si chiama SAFE, però è un impegno che prenderemo soltanto se in autunno l'Italia sarà uscita dalla procedura di deficit eccessivo, la procedura europea. Ecco, questo per evitare che il prestito europeo poi vada a scaricarsi sul deficit italiano. Quindi questa è la sostanza. La sostanza è che oggi, dopo un anno, la posizione del governo è cambiata, nel senso c'è una frenata importante, ed è una frenata che è dettata non solo da ragioni finanziarie, ma anche da ragioni politiche. Siamo anche noi alla vigilia di una campagna elettorale, parlare di spesa per armi in campagna elettorale non funziona. Soprattutto Trump è diventato impopolare, quindi gli italiani, di veder spesi soldi pubblici per far contento Trump, tu capisci che è una miscela esplosiva per non il gradimento, ma lo sgradimento. Ecco, quindi la posizione che porta l'Italia è una posizione, diciamo, rivista e corretta alla luce appunto degli impegni anche elettorali che ha Meloni, e dell'effetto che ha fatto Trump sull'opinione pubblica italiana. Non so quali siano gli ultimi sondaggi, ma mi risulta che 8 italiani su 10
0: non l'apprezzino particolarmente, non lo Trump, apprezzino, insomma, sì, un bel successo. E quindi questioni di politica estera, questioni di alleanza, di NATO, di relazioni, ma anche di politica interna, sia per quanto riguarda l'Italia, sia per quanto riguarda Trump, che dicevi cerca di sviare dai casotti, che diciamo così, giusto per usare un eufemismo, che ha creato in questa guerra contro l'Iran, e perché ricordiamo che invece per quanto riguarda l'impegno che si era preso l'Italia, il ministro della difesa Crosetto anche nei giorni scorsi un pochino aveva avuto, diciamo, dei confronti un po' vivaci con il ministro dell'economia Giorgetti, perché Giorgetti era contrario a prendere questo prestito europeo SAFE per investire in difesa. Crosetto invece era molto convinto, adesso, come dicevi, ha frenato, diventa anche appunto una questione proprio di consenso, e quindi vedremo domani da ogni punto di vista che cosa succede. Sarà veramente un giorno molto molto importante. Ti voglio però aggiornare, come aggiorno le ascoltatrici e ascoltatori, su una notizia arrivata in questi istanti a proposito dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci di Report. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma Frascati su mandato dei PM della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto, qualcuno lo ricorderà, in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato.
9: No, è abbastanza sconcertante, sì, questa notizia, eh? Sì. Vedremo un po'
0: che sviluppi avrà, esatto, dove porterà.
9: Esattamente, anche perché ricordiamo che lui era invischiato in tante, è stato invischiato in tante, sì, inchieste, addirittura anche era iscritto, mi pare, a logge massoniche. Insomma, è una figura molto
0: oscura, non se ne sentiva parlare da un po', ed ecco che salta fuori come, secondo i magistrati, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Grazie come sempre, un abbraccio a Lina Palmerini, buon lavoro Sole 24 Ore.
9: Grazie, buonasera.
0: Sì, ciao Lina. Bene, ci prendiamo a questo punto una pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi. C'è per esempio Sara da Udine che dice: Trump fa il bullo con Meloni perché ha trovato Vannacci e la vuole sostituire, tutto calcolo, dice. Questa è un po' l'ipotesi politica di Sara, che ci sia questa idea. Ma e poi invece Ruben: veramente Trump ormai da TSO, da trattamento sanitario obbligatorio, secondo, certamente ho visto anche una riflessione, uno studio di uno psichiatra, mi pare sul Corriere della Sera oggi, che analizzava il personaggio, diciamo così. Ci

0: realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 7 luglio. Debole diminuzione della pressione, maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Previste invece delle isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti. Temperature massime fino a 36 gradi, scarica l'app del meteo.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
14: crolli improvvisi.
15: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
16: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
17: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. E proprio per questo vi aggiorno, se non avete sentita prima la notizia, mentre parlavamo comunque di politica, dei rapporti tra Stati Uniti e Italia, Giorgia Meloni e il silenzio rispetto al nuovo attacco sferrato nei suoi confronti da Trump, e questo vertice molto atteso di domani, dove tante cose importanti, cruciali sono sul tavolo. Ma vi aggiornavo su questa notizia arrivata proprio appunto mentre si parlava di questo, che non c'entra, ma è una rivelazione molto molto importante, bisognerà vedere che sviluppi avrà, e cioè che sarebbe indagato come mandante dell'attacco di Namitardo per l'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista di Report, e l'imprenditore giornalista, ex giornalista editore Walter Lavitola, che è tra l'altro stato coinvolto in passato in molte altre questioni piuttosto oscure. Questo è l'aggiornamento. Lui sarebbe, secondo gli inquirenti, il presunto mandante di questo attentato. Ora invece parliamo di un altro tema. Vi abbiamo raccontato la settimana scorsa di quella notte infernale che si è abbattuta su Kiev e zone circostanti con missili e droni, un attacco massiccio russo nei confronti dell'Ucraina e di

0: civili, perché Russia con i suoi attacchi non fa distinzione tra infrastrutture militari e energetiche e i civili, continua da 4 anni e mezzo anche a bombardare edifici e luoghi, insomma, dove vivono le persone comuni, normali, non certo militari. Quindi c'è stata questa notte infernale con morti e decine di feriti 3 giorni fa, nelle ultime ore una nuova ondata massiccia di attacchi che ha provocato un'altra strage, in particolare nella capitale Kiev, ma anche nella regione circostante. Tutto questo, parlavamo anche prima del vertice, la vigilia del vertice NATO di domani, quindi anche come una provocazione, una sfida ulteriore da parte di Putin, che parrebbe avere anche, come dall'inizio, l'appoggio di Trump, non per l'ondata di attacchi, ma Trump avrebbe avuto un altro ennesimo colloquio con Putin, e Putin ha detto: siamo entusiasti perché Trump è dalla nostra parte, e Trump ha annunciato che dirà domani il vertice NATO che Putin vuole assolutamente la pace, come abbiamo visto infatti in questi 4 anni e mezzo. E quindi in questa nuova strage i droni, Zelensky continua a mandarli su invece infrastrutture energetiche in Russia, la difesa che cerca di avere da qualche tempo, mentre per tanto tempo non gli è stato permesso di valicare i confini dell'Ucraina. Ma saluto e ringrazio per la disponibilità Luca Rifiorati, che è coordinatore del progetto di Emergency in Ucraina. Luca, buonasera e grazie della disponibilità.
1: Buonasera a lei e grazie per lo spazio.
0: Possiamo anche darci del tu, se vuoi, Luca. Tu eri tra l'altro a Kiev proprio nella notte infernale di 3 giorni fa, adesso sei a Dnipro, altra città che però a sua volta anche è stata colpita in questa nuova ondata, no, Luca?
1: Sì, è così, la situazione resta estremamente incerta e precaria. Ero a Kiev la settimana scorsa e anche ieri ci sono stati attacchi pesanti. Qua di Dnipro la situazione non è di certo migliore, vengono attaccati magazzini, le sirene d'allarme continuano a risuonare per gran parte della giornata e le autorità hanno diramato nuove allerte e si prevedono ulteriori attacchi massicci nelle prossime ore, purtroppo.
0: E Luca, tu che sei lì, che appunto sei coordinatore di Emergency, raccontaci anche, dacci così un quadro anche della situazione dei civili, di come vivono, di quello che succede in questi 4 anni, lo ricordo, quasi 4 anni e mezzo di guerra costante russa nei confronti dell'Ucraina.
1: Sì, i civili si vedono condizionati in ogni aspetto della loro vita dal conflitto, purtroppo una situazione che non va migliorando ed è sempre peggio. Questo è vero sia per le grandi città, sia per le zone vicine al fronte, che sono le zone che noi supportiamo attraverso la nostra azione umanitaria, cercando di supportare il sistema sanitario locale, sia a livello ospedaliero che a livello ambulatoriale nei villaggi remoti che si trovano tra i 25 e i 75 chilometri da appunto le zone in cui si concentrano i combattimenti. E sì, purtroppo si fa fatica a sperare in qualcosa di positivo nel breve periodo.
0: Ma se tu dovessi dire, Luca Rifiorati, no? Altre guerre e altri morti giustamente ricevono l'attenzione dovuta, la compassione, l'indignazione. Puoi dare un'idea a chi ascolta del perché anche bisogna occuparsi dei morti ucraini e della distruzione di questo paese, dell'invasione da parte dell'esercito russo e di Putin?
1: Certamente quando si aprono i giornali si legge della vagar politica, delle dinamiche militari, poco si parla della crisi umanitaria che coinvolge milioni di persone in Ucraina, che hanno difficoltà nell'accedere a servizi essenziali e in più vivono una situazione dal punto di vista della sicurezza molto precaria. Gli attacchi si verificano anche a centinaia di chilometri dal fronte, quindi nonostante non sia ingaggiata la popolazione in alcun atto ostile, comunque è vittima di attacchi continui e questo stato di allerta perenne che causa situazioni di grande sofferenza anche a livello mentale. E questo è un incubo che purtroppo non vede fine e si vive questo circolo vizioso di attacchi continui e di situazione che non migliora.
0: Grazie proprio di aver dato la situazione, di aver cercato almeno di spingere anche all'empatia chi la sente come un qualcosa che non riguarda, oppure chi è pro, chi è contro, ma invece si tratta di morti veri, si tratta di un paese distrutto, di un paese invaso, costantemente sotto le bombe, i missili da 4 anni e mezzo. E quindi ringrazio moltissimo di cuore Luca Rifiorati, che è coordinatore del progetto di Emergency in Ucraina. Grazie per il tuo lavoro. Grazie Luca.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie, buona continuazione a te, che certamente è una situazione anche purtroppo molto rischiosa per te. Ci fermiamo, c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un camion in fiamme, risulta chiuso il tratto fra la diramazione Roma Nord e Magliano Savina in direzione Firenze, con 12 km di coda all'interno del tratto chiuso e 2 km di coda in direzione opposta. Ci spostiamo sulla 1 sul tratto Milano-Bologna, segnaliamo che per verifiche tecniche è ancora chiuso al traffico lo svincolo di Fidenza in entrata in entrambe le direzioni di marcia. La riapertura è prevista attorno alle 22. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione, auguriamo un buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Roberta Giordano sempre con voi, per i vostri messaggi sempre 349-238-6666, numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti, oppure la pagina come sempre a vostra disposizione Facebook di Effetto Notte. Stavo guardando ancora i messaggi. Trump però ha eliminato Khamenei e soci, ha ridimensionato la capacità militare e monetaria, 40.000 morti uccisi da quei criminali non interessano. Allora qui continua a esserci, io non lo so se si tratta di equivoci o di ottusità. Abbiamo spiegato migliaia di volte che il regime sanguinario iraniano non piace a nessuno, anzi si sperava che, se proprio ci doveva essere questa guerra israelo-americana contro l'Iran, ci fosse un cambio di regime, almeno quello come risultato. Invece l'uranio da arricchire è ancora da qualche parte e ancora non si capisce dov'è, se viene portato via o no. I 40.000 morti ci sono stati, ragazze, donne, giovani, giovani uomini, ce ne sono stati, hanno fatto fuori la migliore gioventù, la meglio gioventù, si direbbe, citando appunto, e però lo stretto di Hormuz rimane chiuso, un danno che prima non c'era, prima di questa guerra c'era liberissima circolazione, e non c'è stato il cambio di regime, mentre Trump l'aveva citato all'inizio di questa guerra come obiettivo, ci si sperava e ci speravano la popolazione iraniana, una buona parte della popolazione iraniana. Questo cambio di regime non solo non c'è stato, si sono ancora più compattati, ci sono i più radicali rispetto prima a una, diciamo, a una competizione tra quelli tra virgolette più morbidi e quelli più radicali. Continuano le esecuzioni, continua la repressione, e addirittura Trump ha detto che non era il suo obiettivo, che non è mai stato il suo obiettivo quello del cambio regime. E New York Times aveva rivelato giorni fa che l'eventuale cambio di regime avrebbe visto la collocazione a capo dell'Iran di Ahmadinejad, che è stato ex presidente dell'Iran, a sua volta un sanguinario. Quindi di cosa stiamo parlando? Parliamo di un'altra cosa. Questo fatto di cronaca avvenuto in Italia, a Savona, in Liguria, si chiamava Yassin Mirinui, aveva 36 anni, l'uomo che è deceduto questa mattina dopo essere stato accoltellato sulla spiaggia di Savona da un cittadino, pare italiano, di 52 anni, che era fuggito, è stato ricercato, caccia all'uomo, ed è stato bloccato nel pomeriggio a Milano. Ma ci racconta qualcosa di più Silvia Campese, giornalista del Secolo XIX, che ringrazio. Grazie Silvia.
4: Sì, grazie a te, grazie a voi, grazie ai radioascoltatori. Sì, ti racconto quello che sì. È successo. La città è sotto shock perché è una città tranquilla, una cittadina di 60.000 abitanti che sta ormai volgendo verso la vocazione turistica, quindi i fatti di cronaca così drammatici sono molto rari, ma è stato veramente un episodio spaventoso perché si è verificato nella spiaggia centrale della città, quindi quella con maggior affluenza, emergenza, erano le 3 del pomeriggio di domenica, c'erano decine e decine di famiglie di Savonesi, ma anche tanti turisti che erano al mare, e l'episodio si è proprio consumato fra l'altro davanti a un turista, un ragazzino milanese giovanissimo, appena diciottenne, che è stato testimone diretto di quanto accaduto. Il tutto si è consumato in pochissimi secondi, perché da quanto racconta il testimone, un uomo, questa persona di 52 anni italiana, che poi oggi si è costituita, si è avvicinato.
0: Quindi si è costituito, non è stato...
4: In realtà si è costituito,
0: Beh,
4: sì.
0: L'avevo bloccato.
4: E ti racconto, comunque si è costituito, si è avvicinato al 37enne, e c'è stata una discussione velocissima, e poi gli ha gridato: devi imparare a comportarti. Ha tirato fuori il coltello, l'ha accoltellato nel basso ventre, ed è stata un fendente, un colpo drammatico, terribile,
0: perché poi non ce l'ha fatta,
4: ha cercato,
0: in ospedale
4: non ce l'ha fatta, ha cercato di trascinarsi fuori dalla spiaggia, ma poi
0: aiuto,
4: ha perso i sensi,
0: chiaramente.
4: Silvia,
0: però mi sembrava di vedere un aggiornamento poco fa, si parlerebbe addirittura di una disputa su un posto letto?
4: La cosa incredibile è che all'inizio si erano ipotizzate, anche per la frase che ha il sapore della vendetta, si ipotizzavano situazioni in sospeso di droghe o di scambi economici. In realtà pare che si tratti di futili motivi, cioè in realtà davvero di uno scontro nato sulla spiaggia, senza quindi una sostanziale motivazione un po' insomma radicata, ecco. Futili motivi
0: quindi ancora più grave,
4: ad una situazione veramente spaventosa. Esatto, proprio questo.
0: E quindi poi ci saranno ulteriori aggiornamenti, quindi lo ricordiamo, sarebbe un italiano di 52 anni che ha detto non volevo ucciderlo, avrebbe detto agli investigatori, però tu tiri delle coltellate al vetro, insomma, diciamo, no? Come fai a dire che non volevi ucciderlo?
4: Sì, esatto, è apparso molto confuso, probabilmente si è anche sentito braccato, perché insomma è da ieri che era ricercato,
0: avrebbe telefonato
4: perché è scappato subito lungo il litorale, da Milano, ha evidentemente preso un treno da Milano, ha telefonato alla questura di Savona. L'operatore è stato molto bravo, perché l'ha tenuto in linea cercando di conquistare un minimo di fiducia, ed è riuscito a capire dove si trovava,
0: la
4: e
0: sua
4: poi
0: collocazione,
4: è proprio così.
0: Grazie Silvia Campesi, giornalista del secolo XIX, grazie, buon lavoro ancora, ciao Silvia.

0: Io direi, Dario Ricci, anche quando telefoniamo e poi la squalifica la revochiamo, com'è?
1: Poi ci rialziamo, questa è la storia di Balogun che altro che Mbappé, Messi, Haaland, è diventato il protagonista, questo attaccante che stava già facendo un grande mondiale, attaccante degli Stati Uniti, oggi al centro delle cronache. Riepiloghiamo perché? Perché nella gara dei sedicesimi di finale vinta dagli Stati Uniti sulla Bosnia, Balogun è stato espulso, quindi avrebbe dovuto essere squalificato per la sfida di questa notte italiana alle 2 di notte a Seattle tra Stati Uniti e Belgio. E invece, su pressione di Donald Trump, che ha chiamato direttamente il numero uno della FIFA Gianni Infantino, la commissione disciplinare della FIFA ha di fatto congelato questa squalifica, revocandola, e o meglio congelandola appunto come una condizionale, con una condizionale. Quindi Balogun, che ricordiamo durante il torneo finora ha realizzato 3 gol e un assist, sarà al centro dell'attacco degli Stati Uniti contro i belgi. Proteste e putiferio totale anche sul fronte politico, perché l'ingerenza trampiana è veramente un tackle a piedi uniti, e quindi proteste dell'Unione Europea, proteste della UEFA. Lo stesso presidente della Federcalcio Malagò si è detto in totale disaccordo. I belgi hanno presentato un ricorso ufficiale che è stato poche ore fa respinto dalla FIFA, e quindi insomma una situazione
0: bella roba.
1: Sì, fino a un certo punto non tanto bella, perché insomma di questi mondiali
0: ironicamente insomma sì, ormai sì, il delirio di onnipotenza di Trump, chiama qui chiama là,
1: esattamente. Poi ammettiamo che poi le pressioni politiche in questo, no, diciamo sugli eventi sportivi lo sappiamo bene, ci sono sempre, ma questa ingerenza che di fatto cambia una decisione presa da un giudice di gara, in questo caso l'arbitro Klaus che aveva espulso Balogun, assolutamente un inedito.
0: E Trump ha anche detto, ma no, ho visto io, non c'era un fallo, quindi si è deciso lui, insomma, Dario,
1: Trump
0: è inutile
1: si
0: che stiamo qua a commentare. No?
1: Si considera demiurgo. Aggiorniamo anche sulla partita in corso, che è l'interessantissimo derby iberico tra Portogallo e Spagna a Dallas, perché la vincente poi affronterà negli ottavi la vincente di Stati Uniti e Belgio. Fine primo tempo, risultato sullo 0-0, partita tutt'altro che noiosa. Portogallo che ha colpito al 40esimo una traversa con Nuno Gomes, ma almeno 3 buone occasioni per la Spagna, in particolare all'ottavo con Oyarzabal, che lanciato da Dani Olmo ha fallito da posizione incredibilmente favorevole. Risultato finora anche in questo caso congelato sullo 0-0.
0: Fa freddo, sono tutto congelato. Grazie.
1: Ma magari fa caldo.
0: Grazie Dario Ricci per i prossimi aggiornamenti, a tra poco.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Sono le 22:02 minuti.
1: GR24, il sole 24 ore.
12: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Vigilia del vertice NATO in Turchia, il segretario generale Rutte afferma gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza. Intanto gelo da parte di Palazzo Chigi dopo il nuovo attacco di Trump contro Meloni. La guerra russa contro l'Ucraina dopo il massiccio attacco russo di 3 giorni fa su Kiev, una nuova ondata di missili e droni russi hanno provocato un'altra strage tra gli ucraini. Attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, indagato come presunto mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter La Vitola. L'omicidio a Savona, bloccato a Milano un italiano di 52 anni accusato di aver accoltellato a morte un 37enne marocchino sulla spiaggia della città ligure. Mondiali di calcio maschili, bufera sulla FIFA per il caso dell'attaccante degli Stati Uniti a cui è stata revocata la squalifica dopo una telefonata di Trump a Infantino. Tennis Wimbledon, Flavio Cobolli domina De Minauri in 3-7 e vola ai quarti, festeggia anche Jasmine Paolini che ha la meglio sulla Filippina e ala. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre sia per il vostro attento ascolto sia per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Anna Elena Riva. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vado come sempre a ritroso, nel senso che ci occuperemo di due dati usciti oggi. Uno riguarda un elemento un po' non meno serio, ma un pochino più così di costume, come il turismo. I dati che stanno arrivando dopo tutti i timori legati alla guerra, chiaramente in Iran, sono dati tutto sommato confortanti. Appunto oggi se ne occupava il rapporto pubblicato dal Sole 24 Ore del Centro Studi Turismo. In sostanza le prenotazioni dovrebbero essere un più 1,1% sia come numero che come pernottamenti. C'è un dato buono che arriva dalla parte da un lato prenotazioni aeree, in aumento anche rispetto all'anno scorso verso l'Italia, ma anche il dato buono che arriva dalla ricerca di voli, prezzi di voli e quant'altro per l'Italia. Una ricerca non vuol dire che poi uno compri il biglietto, però è significativa per quello che riguarda le intenzioni di viaggio, e anche lì i dati sono molto forti, come dicemmo o cerchiamo di prevedere qualche mese fa, in piena crisi dello stretto di Hormuz e soprattutto in pieno allarme più o meno giustificato di kerosene, quindi di carburante per aerei. Beh, è chiaro che si sta registrando un calo di alcune fasce e destinazioni. Mi riferisco chiaramente a tutti gli arrivi dagli Emirati Arabi, ma anche dal Far East, dall'Asia e in parte dagli Stati Uniti. E questo è un problema, perché lì si tratta di turisti cosiddetti alto spendenti, e quindi che hanno un budget più alto degli europei e anche ovviamente degli italiani. E questo va a insistere, va a colpire soprattutto la fascia del lusso. Però allo stesso tempo, dati aggregati alla mano, è risultato abbastanza chiaro che laddove le perdite da alcune destinazioni verso l'Italia sono state compensate dall'arrivo di molti europei, e questo si vede sia nelle ricerche dei voli sia poi nei voli effettivi. Resta un tema sullo sfondo che ricorda un po' la polemica, insomma il dato di fatto che stiamo affrontando e anche oggi affronteremo, sul petrolio, o meglio su come il calo del prezzo del petrolio non si stia traducendo in un calo conseguente del prezzo della benzina e del gasolio. Anche per quello che riguarda il prezzo dei biglietti aerei, segnalo che il kerosene è tornato sui livelli praticamente pre-attacco all'Iran. I prezzi dei biglietti sono in media del 20% più alti per un italiano che volesse andare in una meta, in una capitale europea, si arriva a punta del 78%, e la cosa a mio avviso ancora più scandalosa è il costo, che continua a restare molto alto, dei biglietti interni. Cioè ormai raggiungere la Sicilia e per alcuni versi anche la Sardegna è praticamente un costo da meta esotica. Uno può dire che la Sicilia è esotica, che la Sardegna è esotica, però da lì a giustificare prezzi che si avvicinano ai voli per mete veramente esotiche in Africa, beh, ce ne passa. Ma sappiamo che cosa succede, sappiamo che laddove il treno non arriva, o non è che in Sicilia il treno non arrivi, ma non è un'alternativa di viaggio particolarmente comoda, le compagnie aeree, diciamo, loro dicono che c'è l'algoritmo, quello che volete, ma i prezzi sono altissimi. Oggi è meglio non parlare tanto di treni, visto quello che sta succedendo. Allora, l'interruzione della linea per il Ponte Alpino a Firenze è ampiamente annunciata, oggi ci sono stati altri disagi. Comunque parleremo di questo, parleremo anche, visto che è l'appuntamento del lunedì, degli Stati Uniti, non tanto per quello che riguarda l'incontro, il vertice NATO domani, ma anche quello sarà un oggetto di approfondimento, ma per il fatto che l'America ormai sta viaggiando su un debito che da qui alle elezioni di midterm toccherà i 40.000 miliardi di dollari, al 123% del PIL. È un livello del debito italiano, con un deficit che viaggia al 6%, e rendimenti che sono comunque, si guarda sempre al Treasury Bond a 10 anni, al 4,5%. La soglia di rischio è quella del 5%, che non toccano neanche i trentennali, però è interessante capire come mai l'America continua a imbarcare debito, deficit e poi debito. L'obiettivo dell'amministrazione Trump, del segretario del Tesoro Scott Bessent, è di arrivare a una crescita del 3% e un deficit al 3%. Faccio notare che l'ultimo dato sulla crescita vede un PIL americano che cresce meno delle attese, all'1,6%,
e un deficit che viaggia al 6%, quindi siamo leggermente lontani, per non dire lontanissimi, dall'obiettivo del segretario tesoro americano. Per quello che riguarda gli altri temi, è chiaro che il vertice NATO di domani lo affronteremo sotto due profili: da un lato quanto pesi e quali sono i progetti anche dell'industria militare italiana, Leonardo e Fincantieri, oggi c'è una notizia che riguarda il gruppo Fincantieri, sono impegnati nel progetto, per esempio, del caccia di sesta generazione fatto con Gran Bretagna e Giappone. Fincantieri ha importanti commesse, c'è una debolezza molto più forte nella componente delle forze armate dell'esercito, c'è tutto il tema del blindato che prenderà il posto del Lince, ma soprattutto del carro armato che dovrà prendere il posto degli Ariete, che ormai sono vecchi, sono stati un po' riammodernati, ma hanno difficoltà anche di manutenzione, e ne sono operativi molto pochi rispetto al numero formale. C'è anche poi un aspetto politico, perché domani, sappiamo, poco fa ha parlato Rutte, il segretario generale della NATO, dicendo che non era neanche sostenibile per l'Europa continuare a fidarsi alla difesa americana. Io questo l'ho detto molte volte, cioè ho pochissima simpatia, per dire nulla, verso il presidente americano Trump. Era difficile contestare però che l'Europa dovesse impegnarsi di più per le spese per la difesa, oppure rinunci a difenderti, ma non puoi dire agli Stati Uniti ormai la difesa europea se la colla tutta il contribuente americano, perché questa è ovvio che non tiene. Rutte ha anche detto che gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, è giusto però riequilibrare. Qui, dicevo, ci sono due temi: uno riguarda appunto i progetti, perché piaccia o non piaccia, l'industria cosiddetta dual use, quindi che fa sia civile che militare, è un fiore all'occhiello di questo paese, il gruppo Leonardo con tutte le sue controllate, ma anche appunto il gruppo Fincantieri. E il gruppo Leonardo ha acquisito la parte militare di Iveco quando Iveco è stata ceduta. Dicevo, significa posti di lavoro e significa fatturato, ma significa anche capacità tecnologica, perché poi sappiamo che spesso quello che è un investimento che nasce per un investimento della difesa poi ha una sua applicazione anche nel civile, vale per la parte elicotteristica, per la parte aeronautica, ma non solo. Però c'è il tema del perché l'Italia non voglia utilizzare il fondo SAFE. Il fondo SAFE è quel fondo che a noi verrebbero garantiti un po' meno di 15 miliardi, che l'Europa mette a disposizione dei paesi per riarmarsi, per investire nella difesa. Qual è la caratteristica del fondo SAFE? Che non viene calcolato, oltre che essere, diciamo, a un fondo prestito agevolato, non viene calcolato nel deficit. Allora, so benissimo che poi l'Italia deve guardare anche i mercati internazionali, che se ne fregano del deficit europeo, della soglia del 3%, guardano alla sostenibilità. Però, voglio dire, l'Italia non è sicuramente il paese meno virtuoso in questo momento, ha un deficit ancora intorno al 3%, vedremo se il calcolo lo porterà al 2,9, il ricalcolo. Ma insomma, la Francia è messa peggio di noi come deficit e non mi sembra che lo spread dia nessun problema. Non capisco perché non utilizzarlo, ma non capisco veramente, non è una polemica, a meno che uno non voglia vedere solo la variabile elettorale, e cioè può non sembrare bello dire abbiamo utilizzato soldi per la difesa, ma ripeto, quello è un fondo specifico che l'Europa dà ai paesi e permette ai paesi di non calcolare quei soldi nel deficit complessivo che va a vedere. Quindi c'è un doppio fronte, uno di carattere molto economico e un altro di carattere di scelta di politica economica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta oggi non video, ma che comunque audio c'è, sia su Facebook che sul canale 63 del digitale terrestre. Partiamo dai mercati.

Allora, i mercati oggi sono abbastanza divisi, nel senso che questa mattina l'Asia ha chiuso, vabbè, Hong Kong bene, più 1%, ma ha chiuso ferma Tokyo. I mercati europei sono tutti, diciamo, o invariati, penso a Francoforte e Milano, o leggermente negativi, o a mezzo punto percentuale Parigi. Diverso il caso americano, dove il Dow Jones è invariato, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,56%, il Nasdaq guadagna l'1,33%. Per cento, oggi la campanella, diciamo, è stata suonata nello studio ovale, ma poi lo racconteremo. Euro su dollaro sempre a quota 1,14, quindi non è sempre a quel livello. Andiamo sui singoli titoli, visto che parlavo di Fincantieri, poi parleremo di progetti di carattere internazionale, ma Fincantieri va benissimo in borsa oggi, benissimo, nel senso che guadagna il 12,7%, è di gran lunga il miglior titolo nel FTSE MIB, perché ha annunciato un insieme di acquisizioni dal controvalore complessivo di 600 milioni di euro per fare del gruppo della cantieristica italiana un campione internazionale nel settore della cantieristica subacquea. E quindi il gruppo guidato da Pier Roberto Folgiero ha annunciato un insieme di acquisizioni, quindi intorno. L'operazione è pensata e finalizzata a costruire intorno a NextGeo, la più consistente delle quattro acquisizioni, una piattaforma tecnologica con WSense, Graaltech e Defcom. E quindi l'obiettivo è di trasformare Fincantieri da Technology Platform Provider a vero Service Provider nell'underwater. Tradotto, entra in maniera molto forte in tutto il settore dell'industria subacquea. La divisione quest'anno vedrà quindi aumentare i ricavi del 43%, con un contributo di 60 milioni all'utile netto nel 2026, che salirà a 130 milioni come contributo nel 2030. E questo per quello che riguarda Fincantieri come acquisizione. Qui non c'entra la parte difesa, c'entra la parte proprio del settore subacqueo. Anche Leonardo è molto forte, è qui perché, insomma, si ragiona intanto per converso questo movimento nel settore Fincantieri, che è vista appunto come Leonardo e Avio, il settore sia civile che militare va a influenzare anche Leonardo ed Avio, e poi ci si aspetta comunque un incremento delle spese. Leonardo guadagna il 4,66%, Avio il 3,20%. E c'è appunto un annuncio, vedremo domani come arriverà, di un aumento della spesa militare. Attenzione, perché, ma ne parleremo, l'Italia, cioè, bisogna capire come metti questo percentuale del PIL, perché se ci metti dentro il ponte sullo stretto, con la scusa che renderebbe più facili gli spostamenti di mezzi, o la guardia costiera, va bene, la guardia costiera può avere anche un ruolo appunto civile e militare, stai stirando molto, diciamo, il concetto di spesa per la difesa. Il resto del listino è con rialzi più contenuti. Ferrari guadagna il 2,40%, Stellantis il 2%, Banco BPM il 2%, Fineco l'1,3%, Intesa San Paolo 1% di rialzo. E allora andiamo a vedere chi perde adesso. Dicevo, tutto il settore energetico, Prysmian perde il 2,20%, ma soprattutto Snam perde l'1,60%, Terna l'1,50%, come Enel, A2A meno 1,50%, Italgas meno 1,40%, Era meno 1%, tutte anche le municipalizzate, insomma le multi utilities cedono, anche Eni perde lo 0,60%. E Saipem lo 0,30. E questo ci porta già a commentare il prezzo del petrolio. Allora, il petrolio continua a essere sotto il livello del 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco all'Iran, meno 1% il Brent, a 72,05 contro i 72,68 del 27 febbraio. Il WTI, che a noi interessa meno, è ancora sopra di un più 2,7%. Per cento.
Ora, l'OPEC tra l'altro ha deciso anche un aumento della produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno da agosto. La benzina, attenzione, perché oggi il dato non ha più dentro i 5 centesimi di accise, del taglio delle accise deciso dal governo. E quindi balza ancora più agli occhi quello che stiamo dicendo, con buona pace di chi continua a scrivermi: lei è un ignorante, non capisce che si è indebolito l'euro. L'euro si è indebolito di circa un 4%, se andiamo a vedere il 27 febbraio, visto che paghiamo il petrolio e in dollari. Ok, in questo momento la benzina è a un più 10,5% rispetto al 27 febbraio, perché non essendoci più il taglio dell'accisa del 5 centesimi è 1,844 euro al litro, il gasolio è un più 12%, 1,925 euro al litro rispetto al 27 febbraio. Posso chiedere come mai, visto che neanche il rapporto di cambio euro-dollaro viene incontro? Perché uno potrà dirmi, vabbè, ma il 10% in più, ho capito, ma se il prezzo del petrolio ormai è da una settimana che è sotto o identico al livello del 27 febbraio, è un po' strano che siamo ancora a un più 11%, più 12% sul gasolio e un più 10,5% sulla benzina, o no? Capito che c'è la raffinazione, però la raffinazione allora dovrebbe esserci anche quando sale, cioè voglio dire, l'imbuto è quello. Non è possibile vedere adeguamenti così forti, ma è il discorso che facciamo delle compagnie aeree, no? Per non dire di quello che fanno le compagnie aeree in Italia, adesso io non so se ho avuto sfiga io nella vita, ma da quando, non è una critica, ma da quando ITA è passata a Lufthansa, io continuo a vedere e assistere personalmente, visto che l'aereo ogni tanto lo uso, a cancellazioni, spostamenti, ritardi, quando avrò avuto sfiga, non è una critica, vabbè, a me interessa però capire il prezzo dei biglietti, ma ne parliamo dopo. I carburanti comunque sono rincarati tutti, ecco perché abbiamo un dato che è a quel livello. Sono rincarati come effetto automatico perché non c'è più il taglio delle accise. Poi io prendo atto, ma adesso lo avremo ospite, magari lo cerchiamo già domani, perché sta cosa... c'è un'intervista di Gianni Murano, presidente dell'UNEM, che è l'ex associazione petrolieri, che dice: senza nuovi attacchi nel Golfo Persico nei prossimi mesi assisteremo a una normalizzazione, i prodotti raffinati non sono calati tanto quanto il petrolio, i prezzi delle stazioni di servizio sono scesi, ma le quotazioni internazionali sui prodotti finiti restano ancora $200 a tonnellata, quindi oltre i livelli del 27 febbraio. Vabbè. Allora, il gas ad Amsterdam, ecco, il gas continua a essere non a un livello preoccupante, però continua a essere vischioso, cioè non scende. Al 27 febbraio eravamo a 32,4 euro al megawattora, adesso continuiamo a stare a 44 euro al megawattora. Il prezzo dell'elettricità è, domani verrà venduto a 142 euro al megawattora, un anno fa era 107.

0: Dunque, qualcuno mi segnala, sì, è vero, c'è la notizia oggi riportata da varie agenzie che l'ondata di caldo in Europa ha avvantaggiato, tanto per cambiare, i produttori cinesi, perché ci sono tanti produttori di elettrodomestici e che hanno avuto dall'Europa una domanda superiore del 20% rispetto alla media annua e stanno provvedendo all'accumulo di scorte di condizionatori portati di split pari a 2 o 3 volte quello dello scorso anno in vista del picco stagionale, anche perché un conto è l'Italia, la Spagna, la Grecia, in cui il caldo, diciamo, in buona parte era anche un'abitudine, ma solo un quinto delle famiglie europee dispone di aria condizionata, e ce ne siamo accorti quando abbiamo visto il caldo estremo in Germania, in Francia, in Gran Bretagna. Il problema era che anche i mezzi di trasporto spesso le famiglie non avevano l'aria condizionata perché non erano abituate, magari avevano una settimana di caldo, non quello che hanno vissuto. E poi, diciamo, i condizionatori portatili, quelli che permettono di non bucare. Comunque c'è stato un beneficio per la Cina, questa è la sintesi dell'ondata di caldo. Vengo ancora due notizie che riguardano l'Europa. Le vendite al dettaglio a maggio nell'area euro hanno fatto più 0,2%, quindi un dato di tenuta ma non certo di grandi consumi. Sanchez ha lanciato in Spagna un grande piano nazionale di fertilizzanti per avere la sovranità agraria. Sappiamo che i fertilizzanti, ne abbiamo parlato, erano anche uno dei nodi critici del blocco dello stretto di Hormuz. E con questo andiamo su pubblicità, poi ancora qualche notizia dall'Italia e poi iniziamo a affrontare il doppio tema dei progetti militari e della scelta o non scelta italiana di usare il fondo SAFE, vista la vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con il Sole 24 ore a 12,90 euro in più e in libreria.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Focus Economia.

Allora iniziamo con il primo tema. Domani il vertice NATO, si studiano ulteriori aumenti. Intanto cerchiamo di capire. Allora, sapete che l'obiettivo deve essere il 5%, ma è attendere. Ora, un punto di PIL vale circa 20 miliardi di euro, quindi questo per dare i dati. Ho già ricordato quello che ha detto Mark Rutte e ho già ricordato che oggi Fincantieri ha annunciato che vuole costruire un campione internazionale del settore della subacquea e ha annunciato l'acquisizione di Next Geosolution, di WSense, Graaltech e Defcom per un valore di 600 milioni che andrà a, diciamo, vanno ad affiancare altri acquisti nei sottomarini Remazel, VAS, IDS, e una presenza in Italia, in Regno Unito, in Paesi Bassi, in Norvegia, Emirati Arabi, e ricavi pro forma di 1,1 miliardi con 1500 professionisti. Poi noi abbiamo anche in altri settori, per esempio, una leadership per tutti quelli che sono i siluri sottomarini, la Westland, che qualcuno ricorderà, insomma. Vai, comunque partiamo dal vertice NATO per cercare di capire come mai l'Italia non voglia ricorrere a SAFE, ancora non l'abbia sottoscritto, e che cosa questo sta implicando per le commesse dell'industria italiana della difesa, visto che abbiamo due campioni mondiali come Leonardo e Fincantieri.

0: Allora, l'obiettivo è arrivare al 5% della spesa del PIL entro il 2035. La spesa in Italia, noi dividiamo tra spesa militare, specificatamente spesa per la sicurezza, che include anche quella militare, ma include anche, per esempio, la spesa della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, stoccaggi gas. Allora, andando sulla spesa per la sicurezza, che è quella che noi porteremo ad Ankara, nel 2024 era dell'1,5%, quest'anno la porteremo a bilancio al 2,8%, cioè passiamo da 33 miliardi del 2024 a 65 miliardi. Come ho detto, però, dentro non c'è solo la spesa di difesa, c'è anche la spesa della sicurezza, appunto operata dalla Guardia Costiera, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza. Se vai a vedere solo la spesa per la difesa, è il 2,1%, a cui si sommano 0,7 di sicurezza e si arriva al 2,8%, se ce la fanno passare, diciamo così. Ma questa è la cifra, il numero magico che porteremo, 2,8%, per dire: guardate, siamo passati dall'1,5 al 2,8 e in prospettiva arriveremo al 3,5%. Gianni Trovati, buonasera, adesso le 24 ore.
1: Buonasera a voi.
0: E grazie anche al direttore della rivista italiana Difesa, la principale rivista del settore difesa in Italia e una delle principali in Europa, RID, Pietro Batacchi, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Gianni, la domanda è molto semplice: se già per arrivare al 2,8 dobbiamo infilare dentro la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, cioè anche la sicurezza e gli stoccaggi di gas e quant'altro, ammesso e non concesso che tutto fili liscio, le spese già a bilancio catalogate, non c'è stato nessun nuovo stanziamento tra il 2025 e il 2026, prima domanda. Seconda domanda: perché non abbiamo firmato per avere la prima tranche dei fondi europei che si chiamano SAFE? Sono 150 miliardi di euro a tasso agevolato, con scadenza a 45 anni, con un periodo di tolleranza di 10 anni, che non vengono calcolati nel deficit, e noi avremo diritto a 15 miliardi. Tra l'altro sono fondi in cui tu puoi spendere al massimo, lo dico chi mi sta già scrivendo, il 35% per commesse non europee, il resto dei soldi deve essere per commesse di aziende europee o comunque allargate, tra cui Canada, Regno Unito e Giappone. Gianni.
1: Allora, buongiorno. Prima domanda, no, non c'è stato nessun aumento di spesa rispetto alle previsioni tendenziali.
0: Allora, come facciamo a dire che andiamo al 2,8?
1: Riclassificando, ricalcolando e aderendo in modo diverso rispetto a prima ai parametri NATO. L'aumento è un'operazione più che altro contabile, senza nuove spese. Un aumento molto più leggero e molto più diluito nel tempo è previsto nei tendenziali, è stato operato, diciamo, senza troppi comunicati stampa a fine 2024 con la legge di bilancio per il 2025, che ha messo a bilancio 22,3 miliardi di euro in 15 anni, cioè dal 25 al 2039. Questo comporta che un aumento di spese della difesa effettivamente ci sia, ma è quell'aumento lì, non c'è stato il passaggio da 30 a 60 miliardi o roba del genere. Questo è un allargamento, diciamo così, del perimetro contabile per rispettare i criteri NATO. Seconda domanda: perché non aderiamo al SAFE? Non aderiamo al SAFE per ora perché il governo ha fatto filtrare, anche qui non c'è un comunicato ufficiale, ma insomma lo abbiamo scritto più o meno tutti ed è stato confermato, che prima di assumere qualsiasi decisione in materia di difesa aspetta un voto del Parlamento per l'attivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità europeo, appunto per la difesa. Le regole europee prevedono, diciamo così, la possibilità di un aumento di deficit in deroga ai vincoli del patto per le spese per la difesa. Noi avevamo detto nel programma di finanza pubblica del 2026, quindi a fine 2025, che avremmo potuto ipotizzare un utilizzo parziale di questa clausola se fossimo usciti dalla procedura per disavanzi eccessivi. Non siamo usciti per ora e quindi non abbiamo attivato la clausola. Il SAFE tecnicamente con la clausola non c'entra niente, perché sono prestiti peraltro destinabili anche a spese già previste nei tendenziali, cioè tu finanzi con prestiti europei se sono a tasso vantaggioso, delle spese che fin qui avevi pensato di finanziare con i BTP, col debito, col deficit del debito italiano. Però insomma, questo è fattibile a prescindere, diciamo, dal voto parlamentare sullo scostamento, ma c'è una ragione politica, cioè il governo vuole un mandato pieno del Parlamento, per dirla, diciamo, in modo elegante, oppure vuole, diciamo, quantomeno condividere le responsabilità.
0: Ecco, scusami Gianni, non ho capito solo una cosa. Allora, il SAFE chiaramente è un prezzo super agevolato, ricordo, ho detto io un po' il PNRR, no? Nella parte di prestito, mettiamola così, perché 45 anni con periodo di tolleranza. Ma non ti viene conteggiato nel deficit solo se sei sotto il 3%?
1: Sì, tutto quanto non ti viene conteggiato del deficit solo se sei sotto il 3%, però per il 6%.
0: Ma allora, perché questo, siccome il ministro Giorgetti spera che la revisione porti a un 2,9, potrebbe essere questo il motivo dell'attesa nell'utilizzarlo, oppure qualcuno avanza il sospetto che, visto che si va verso la campagna elettorale del 2027, non si voglia, diciamo, pubblicizzare troppo l'utilizzo di soldi per la difesa, la dico brutale.
1: Ma allora, sul piano ufficiale è la prima causa che hai detto, perché effettivamente attivare la clausola e tutto quanto dopo essere usciti dalla procedura di infrazione ti permette di escludere quelle spese lì dal deficit. Poi, se noi come

0: a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e al di là delle tensioni o dell'analisi che abbiamo appena fatto sulle spese militari dell'Italia, gli accordi anche per l'industria militare italiana alla luce, alla vigilia del vertice, che chiaramente, come abbiamo ricordato, ha tutto un côté politico, non solo economico, dopo il messaggio su Truth di Trump. Però restiamo sugli Stati Uniti, ma non per parlare delle spese sulla difesa, anche se il dato che sto per ricordare in qualche modo viene paragonato a quanto spendono gli Stati Uniti per la difesa. Gli Stati Uniti spendono quasi 1.000 miliardi l'anno, però la cosa interessante è che gli interessi passivi sul debito americano hanno infranto la barriera dei 1.000 miliardi e superando quindi le spese per la difesa. Tradotto vuol dire che gli Stati Uniti spendono più per remunerare i creditori, quindi chi presta soldi per il loro debito, che per finanziare il Pentagono. È chiaro che qui non stiamo parlando solo del debito americano, perché i treasury bond, i T-bond, sono un elemento centrale del sistema finanziario globale, perché se il debito USA diventa più costoso da finanziare, cambia il prezzo del denaro per l'intero sistema. Ora, per spezzare questa spirale c'è anche una presa di posizione del segretario tesoro Scott Bessent, che ha indicato una strada precisa: avere un PIL che cresce al 3% e un deficit che va al 3%, un po' sul modello europeo. Ma il deficit del 2026 viaggia intorno al 6%, che sarebbe inaccettabile, o meglio, sarebbe un problema in Europa con le regole dell'euro. E visto che si andrà adesso alle elezioni di midterm, alla vigilia, quindi verso novembre, avrà con questo tasso di crescita superato il livello dei 40.000 miliardi di dollari. A inizio mese ha raggiunto 39.400 miliardi di dollari e in un anno è aumentato di 2.000 miliardi, visto che tra l'altro la crescita americana è stata rivista nel primo trimestre a ribasso, più 1,6%, quindi lontano dal 3% che vorrebbe il segretario tesoro americano. Trump anche oggi ha lodato ha suonato la campana del Nasdaq dallo studio ovale, ha lodato la volata di Wall Street, del Nasdaq, possono fare molto assieme, questi sono i giorni in cui arriva l'ennesimo sondaggio in cui, secondo il 58% degli elettori americani, la guerra in Iran non è valsa la spesa, anche perché la Casa Bianca ha chiesto di approvare al Congresso una nuova spesa federale da 67 miliardi di dollari per sostenere i costi affrontati fino adesso. E allora andiamo, visto che è lunedì, dietro a questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Allora, Alessandro Platelotti, buonasera innanzitutto.
2: Buonasera a te Sebastiano, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diamo le percentuali, perché giustamente un ascoltatore scrive al 349-238-6666, va bene, ma dire 40, che vola verso i 40.000 miliardi, dire che gli

0: interessi che pagano gli Stati Uniti hanno superato i 1.000 miliardi, non vuol dire niente se non fai il raffronto col PIL. Giusto, e allora andiamo a vedere. Il debito americano è al 123% del PIL. Ora uno può dire sì, l'Italia però ha un debito che viaggia al 137% del PIL l'anno scorso, e anche nel 2025 siamo stati intorno a quella cifra. Ho capito, l'Italia però storicamente, tanto un paese più piccolo, storicamente ha avuto un problema sul debito, così come l'ha avuto il Giappone. C'è anche un altro dato, Alessandro: quanto assorbono gli interessi passivi, cioè quello che tu devi pagare alla crescita e agli investimenti?
1: È una cifra abnorme, e che è, dunque, fai conto che adesso è al 3,18%, ma con questo ritmo sale al 6,17% nell'arco dei prossimi 20 anni. Questa è la proiezione. Ma la cosa più impressionante è un'altra: è che cosa sarebbe successo al pagamento degli interessi e al debito se non ci fossero stati i tagli fiscali di Bush e di Trump. E qui le cifre cambiano radicalmente, perché di questo nessuno parla, ma in realtà la grande voragine che si è creata nel bilancio federale americano viene dai tagli fiscali. Tutte le analisi economiche di questo momento sono concentrate in questa direzione.
0: Cioè, la riduzione delle tasse alla fascia,
1: certo,
0: più alta.
1: Ha creato un buco enorme nelle finanze pubbliche. Ti faccio un esempio: se prendiamo il 2026-2025, oggi, attualmente è il pagamento degli interessi del debito, paragonato come percentuale del PIL americano, è intorno al 3,18%. Se non ci fossero stati i tagli fiscali di Bush e di Trump, sarebbe l'1,35. Ma ti do un'altra cifra ancora più impressionante. Guardate, queste sono cifre che sono emerse due giorni fa dal centro dell'americano, è un think tank, Center for American Progress, è stata la base di un grande dibattito, proprio perché ha fatto al netto di questi, dei tagli, chiamiamoli demagogici, anche sotto certi punti di vista, fatti da Bush e da Trump. Allora, ti dicevo, per quanto riguarda il rapporto fra debito e PIL, che tutti quanti sono preoccupati perché è al 120%, come stavamo dicendo, no? Addirittura è proiettato al 190% nel 2050 di questo teoritmo. Ecco, senza i tagli fiscali sarebbe il 47,8%.
0: Sì, certo.
1: Quindi questo Alessandro... ti dà la misura di come le misure fatte, promesse elettorali tradotte poi in pratica, hanno creato questa voragine.
0: Sì, c'è un'altra cosa che a me impressiona, è il fatto che gli interessi passivi, cioè quello che tu spendi per pagare il debito contratto, se tu vai a vedere quanto prendono di tutte le entrate fiscali, la media storica era che assorbivano il 12% delle entrate fiscali, adesso sono arrivati al 20%. Ora, tutta la scommessa, se ho ben capito Alessandro, da parte del Ministro del Tesoro, Bessent, si gioca su una crescita forte intorno al 3%, capace di mantenere questo tasso del debito.
1: Esatto, e questo per quale motivo? Perché l'altra voragine di cui poco si parla è proprio lì: il rapporto fra il livello dei tassi di interesse sui titoli di Stato a 10 anni, che come sappiamo è il punto di riferimento per il mercato, e il livello di crescita economica. Se la crescita è inferiore al 3 e io ho dei tassi di interesse al 4,6, crea un ulteriore sbilancio. Per questo Bessent cerca di spingere il più in alto adesso la crescita, quantomeno per avvicinarla al livello di tassi di interesse che sta pagando il governo americano. Guardate, negli ultimi giorni ci sono stati molti dibattiti in America, uno di questi c'è stato venerdì scorso, proprio venerdì, con Elon Musk, che ha fatto da protagonista. Lui, tu come sai, è arrivato allo scontro lui con Trump, perché diceva che il deficit e debito avrebbero messo in ginocchio gli Stati Uniti. Lui ha rilanciato la sua tesi: mettiamo intelligenza artificiale in modo massiccio nella pubblica amministrazione e nell'economia, e vedete che il deficit scende, e scenderà anche il debito, diventeranno sostenibili. Naturalmente questa tesi è molto contestata, perché le implicazioni sono enormi, in questo senso, come sai, in questo dibattito sull'intelligenza artificiale e le resistenze che si stanno creando in America. Però in realtà, proprio in questa ultima settimana, il tema che giustamente il Sole 24 Ore ha affrontato con il pezzo di Vito Lopes, molto interessante, oggettivamente è una questione, perché Trump in questo momento sta puntando esclusivamente ad aumentare le entrate quali? Quelle straordinarie, cioè quelle che ti possono dare un incremento dei dazi, dal gabello che mette, dal fatto che c'è imposto di comprare a tutta Europa il gas americano. Ma sono entrate straordinarie che se si ricompone la torta degli approvvigionamenti e delle partite europee, beh, quei soldi dove vanno? Non solo, per quanto può essere vero che la Fed stampa denaro, beh, il tema dell'inflazione rimane sempre latente ancora in America, per quanto abbiamo visto che preoccupa meno ora.
0: Sì, è vero. Allora, alcuni chiedono, ma quindi vuol dire che il debito americano non è sostenibile? No, attenzione, no. L'America ha sempre avuto in questo dollaro come valuta di scambio, quello che Trump non sembrava non capire quando parlava degli squilibri finanziari e commerciali, che l'America ha sempre goduto, essendo il dollaro la valuta di riferimento, un vantaggio in più rispetto a tante altre valute. Però attenzione, perché i rendimenti sono a 5 anni il Treasury rende il 4,2%, a 30 anni, a 20 anni diciamo rende il 4,988. Perché lo dico? Perché come riportato anche dal Sole 24 Ore, Alessandro, sappiamo che storicamente il rendimento sopra il 5% è la soglia da guardare, e lo confermano anche molti analisti. Esatto. Addirittura c'è chi dice che sopra il 5% salta il presidente, ma lasciamo stare queste...
1: Tieni presente che Trump è intervenuto sulla questione tassi due volte nell'ultimo anno, da year to date, dall'inizio dell'anno ad oggi, ed è stato ogni volta che il tasso di interesse sul decennale si avvicinava al 5. Ha fatto quegli interventi in cui è stato addirittura accusato di insider trading, non so se ti ricorderai, riguardava proprio i messaggi che dava sulla proiezione dei titoli di Stato. E perché?
0: Sì. Ma quello che stavo dicendo, al 4,5% il Treasury a 10 anni è ancora sostenibile, però insomma, certo, è per capire, diciamo, quanto potrà spingersi, Alessandro.
1: Dipende dalle entrate e dalla crescita del PIL, tutto dipende da questo gioco, da quanto lui riuscirà a spingere sulle entrate. Fra l'altro, abbiamo visto questi tagli fiscali che lui ha operato, hanno premiato esclusivamente le categorie più alte e hanno avuto un effetto deleterio sull'economia, ma se non c'è crescita economica reale, i guai cominciano a crescere. Ora, fai bene a precisare, il debito americano ancora oggi è conservato per la maggioranza fuori dagli Stati Uniti. Quindi la gente dimentica questo, vuol dire che la fiducia internazionale rimane da quella parte, ma fiducia non significa prudenza. Prudenza vuole che, come abbiamo visto più volte negli ultimi tempi, ci siano soprattutto grandi investitori dalle mani pesanti che vendono titoli di Stato americani. Fra l'altro bisogna monitorare i prezzi in asta, perché il vero equilibrio ce l'è lì, e in questo momento i prezzi in asta sono tutti in aumento.
0: Sì, tra l'altro è vero che questo è un vantaggio per l'America, perché quando tu hai la valuta più importante di riferimento... ma tu hai la valuta di riferimento, puoi avere anche un debito più alto di altri paesi senza andare in crisi. Attenzione, l'Italia per esempio ha più del 50% del suo debito in mani italiane, è aumentata questa quota negli ultimi anni. Esatto. L'altro lato della medaglia è che sei molto più soggetto alla fiducia di carattere internazionale. Ne torneremo a parlare, ma era importante perché qua Trump suona la campanella del Nasdaq, dello studio Vale, loda la volata di Wall Street, però deve fare i conti con un'economia che ha visto il PIL crescere solo dell'1,6%, l'inflazione che resta alta e un debito che arriverà alla soglia dei 40.000 miliardi. Sostenibile ancora? Sì, però punto di attenzione. Grazie Alessandro Paterotti, che ritroveremo lunedì prossimo. E adesso invece, anche forse sicuramente un effetto attacco d'Iran, blocco di Hormuz, i timori sul cherosene, ma anche blocco di molti voli nei paesi degli Emirati, un effetto sul turismo ce l'ha avuto. Abbiamo già raccontato ad aprile e maggio che ci arrivavano segnali di che cosa? Chiaramente di una minore affluenza di tutta quell'area e anche dall'Asia, perché c'erano problemi sui voli, forse qualche difficoltà sul turismo americano per un euro abbastanza forte sul dollaro, adesso un po' ritracciato, ma arrivavano segnali di molte prenotazioni o di interessi degli europei, perché vale per tutti gli europei, se sei più incerto nelle rotte asiatiche, nelle rotte medio orientali e emiratine, beh, forse ti concentri di più sulle destinazioni più classiche, Italia, Spagna, Grecia. Lo dico perché, come pubblicato oggi da Sole 24 Ore, è uscita la previsione del Centro Studi Turistici di Assoturismo Confesercenti e c'è un incremento comunque previsto dell'1,1% sugli arrivi e dell'1,3% sui pernottamenti. Gli arrivi dell'1,3% sui pernottamenti.

0: quadro che emerge sembra questo: il rallentamento dei flussi turistici dagli Stati Uniti, anche perché il confronto è col 2025 dove c'era il giubileo, ma una frenata compensata dal rilancio del mercato domestico e della domanda europea. Queste le previsioni. Tralardando alcuni dati sulle varie piattaforme, gli arrivi tra gennaio e giugno sono cresciuti del 4,4%, la domanda italiana dovrebbe essere in aumento dell'1,5% con 121 milioni di presenze, quella straniera più 1,1. Vorrei capire, lo chiedo al presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ecco, vorrei capire se quello che raccontavo poi si è verificato, cioè la geopolitica ha cambiato la mappa delle destinazioni degli europei ma anche degli italiani, quindi Italia, Egitto, ma anche Grecia, Spagna, Kenya, Zanzibar, l'Africa non è coinvolta, Madagascar, ma mi interessava anche la parte, diciamo, degli europei. Ci saranno più europei che dirottano le loro, diciamo, vacanze in Italia, verso l'Italia?
1: Sicuramente, l'Italia peraltro è uno dei paesi più visitabili nell'immaginario collettivo dei turisti, soprattutto degli europei, quindi il fatto che alcune destinazioni sono chiuse e altre invece stentano, l'Italia ritorna prepotentemente non solo nei desideri ma anche nei viaggi, soprattutto degli europei. In realtà, diceva bene, il primo periodo dell'anno abbiamo registrato un rallentamento, benché la montagna, con un allungamento della stagione anche sciistica grazie alla tanta neve che abbiamo avuto, ha tenuto soprattutto le presenze. Noi arriviamo a un'estate, l'estate non delude mai, soprattutto il turismo in Italia, perché noi abbiamo un paese che ancora il turismo balneare la fa da padrona, nonostante il turismo delle città d'arte e compagnia bella, però il turismo balneare ancora è significativo. Attraiamo anche una diversa tipologia di turisti per nazionalità che viene qui in Italia. Perdiamo gli autospendenti, o meglio, perdiamo una fascia di turisti, gli americani, ma anche già li avevamo persi da più di un anno e mezzo i russi, cioè viaggiano più turisti, ecco, che hanno una minore propensione alla spesa. I numeri però si mantengono, e quando noi parliamo di un incrementi dell'1,1%, dell'1,3%, per noi è importante, ecco, che non si segni il meno nelle presenze, perché certo, è grande stabilità, e noi speriamo, ecco, che in piena stagione Last Minute ci consenta di poter incrementare le presenze, soprattutto rispetto al 2020.
0: Grazie, anche perché mi interessava iniziare a fare il punto, visto che appunto siamo entrati a pieno titolo nella stagione estiva. Grazie al presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina. Sì, qualcuno mi scrive: il fatto che manchino gli altospendenti, diciamo Medio Oriente, Emirati, Asia e America, è un problema per alcune categorie. So per esempio di un po' di sofferenza sul lusso, 5 stelle, così, però noi qui guardiamo i dati complessivi, l'aumento complessivo dei biglietti. È tutto per questa puntata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: base all'uso senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Finalmente sono qui. Ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
6: Fammi dire subito gli orari se non me li prendono. Ogni giorno su Radio 24 dalle 14 alle 15 tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
5: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
6: Sì, di Dallas, di Atlanta, della costa ovest e di quella est.
5: Seguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
6: ci arriveremo.
7: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
8: Sono le 23.
7: GR24, Il Sole 24 Ore.
8: Israele e Libano a Roma il 15 e il 16 luglio, il prossimo round dei negoziati. L'ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Rintracciato il presunto killer del 37enne accoltellato ieri in spiaggia a Savona. Mondiale di calcio, Spagna in vantaggio per 1-0 dal Portogallo e a un passo dai quarti di finale. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekel Leiter, ha annunciato durante un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, a Roma. Lo conferma anche l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Yosef Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio. La cronaca italiana, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Ed è stato rintracciato il presunto killer del 37enne accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. È un 52enne italiano. Sentiamo il servizio.
9: Un diverbio nato in pieno giorno sulla spiaggia del prolungamento di Savona, una delle più note della cittadina, sembra per futili motivi e protrattosi per diversi minuti sotto lo sguardo sbigottito dei molti bagnanti. Una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna nella spiaggia libera, degenerata quando il presunto aggressore, un 52enne italiano, ha tirato fuori il coltello ferendo all'addome il 37enne marocchino, pare un senza fissa dimora. La vittima, portata in condizioni critiche in ospedale, ha subito anche un intervento chirurgico, ma non ce l'ha fatta. L'aggressore è scappato per poi costituirsi all'indomani a Milano. L'uomo avrebbe telefonato alla polizia confessando di essere l'autore dell'omicidio. Intanto gli operatori degli stabilimenti balneari della zona hanno rilanciato l'allarme sicurezza, denunciando una situazione che, a loro dire, è ormai ingestibile da tempo, anche per via dei molti accampamenti abusivi nella spiaggia libera. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24.
8: Periodo questo di vacanze e spostamenti, ma anche di cantieri e disagi per chi viaggia. Sentiamo.
10: disagi contenuti per i viaggiatori, ma tempi di percorrenza comunque più lunghi di circa 90 minuti rispetto a quando la linea è completamente disponibile. Il contraccolpo sul traffico ferroviario è dovuto alla chiusura per i lavori di Ponte Alpino a Firenze, che come programmato verrà sostituito con uno più moderno e sicuro. Una situazione che in pratica blocca la stazione di Campo di Marte i passeggeri, che da lì devono spostarsi attraverso navette e bus sostitutivi in direzione Santa Maria Novella per poter proseguire il viaggio. I lavori iniziati ieri sera alle 23 andranno avanti fino alle 4 di venerdì 10 luglio, periodo in cui, oltre al tempo di viaggio maggiore, è prevista una riduzione di circa il 50% del numero dei treni che attraversano Firenze. A complicare la situazione oggi un inconveniente tecnico a Follonica, che ha coinvolto 4 treni dell'alta velocità sulla linea tirrenica, proprio dove è stato dirottato parte del traffico dei convogli per i lavori di Ponte Alpino. Disagi a cui si è aggiunto un guasto in mattinata alla stazione di Milano Centrale, con treni in ritardo fino a un'ora e mezzo e soppressione di diverse corse per motivi del tutto indipendenti dai lavori nel capoluogo toscano. Ilaria Masini, Radio 24, Sole 24 Ore, Firenze.
8: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones guadagna lo 0,30%, Nasdaq a più 1,12%, S&P 500 a più 0,72%, euro a 1,1441 sul dollaro. E chiudiamo con i mondiali di calcio, con la Spagna che batte il Portogallo a Dallas e vola ai quarti di finale, decisivo per l'1-0 a favore degli iberici il gol di Michel Merino al 91esimo. E stanotte le due italiane, l'ultimo ottavo, quello tra Stati Uniti e Belgio, chi vincerà affronterà proprio gli spagnoli, con gli statunitensi che potranno schierare l'attaccante Balogun, la cui squalifica dopo l'espulsione contro la Bosnia è stata congelata dalla FIFA su diretta pressione del presidente americano Trump, come ammesso dallo stesso presidente della FIFA Gianni Infantino. Grazie ad Anna Elena Riva in regia, GR24 torna a mezzanotte.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: È uno dei dolori più forti che si possano provare. Chi ha avuto una colica renale la descrive spesso così: un dolore improvviso, intenso, che parte dal fianco, può irradiarsi verso l'addome o l'inguine, tanto da rendere difficile trovare una posizione che dia sollievo. L'estate, complice il caldo e il rischio di disidratazione, è una stagione a rischio. E allora, oggi, in linea con noi, abbiamo il professor Emanuele Montanari, che è direttore dell'urologia del Policlinico di Milano e professore ordinario all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno. Beh, innanzitutto la colica renale è dovuta in genere al passaggio di una concrezione, cioè di un piccolo calcolo, dovuto alla precipitazione di sali nel rene che migra nell'uretere, cioè nel canale che porta l'urina alla vescica. Questo determina occlusione dell'uretere e l'uretere si ribella e il rene si ribellano a questa cosa dilatandosi e cercando di espellere questo calcolo. Come si possa prevenire? La cosa logica è pensare che si deve prevenire la precipitazione dei sali. Quindi la prima considerazione in termini di prevenzione è quello di cercare di idratarsi abbondantemente se ci si espone al sole o si frequentano luoghi con climi caldi. In questo periodo il clima è stato veramente inclemente e quindi si è sudato molto. Tenete conto che noi uriniamo circa il 99% di quello che viene riassorbito, il 99% di quello che il rene filtra, quindi uriniamo circa 1500-1800 cc di urina al giorno. Quindi bisogna tenere elevata la quantità di urina che si espelle, quindi si deve cercare di controllare questo.
1: Professor Montanari, che cosa fare e che cosa non fare in presenza di colica renale?
2: Allora, in presenza di colica renale acuta non bisogna bere tanto. Bisogna bere secondo la sete e naturalmente usare dei farmaci che sono dei farmaci di tipo antidolorifico, in modo particolare i FANS, cioè gli antinfiammatori non steroidei. Nella fase, diciamo, in cui la colica renale si è sedata, si possono prendere anche dei farmaci per bocca, sempre della categoria dei FANS. Quello che io raccomando è di non usare farmaci del tipo spasmolitici, perché non hanno nessun effetto sulla colica, ma hanno effetto molto sull'intestino, dilatandolo ulteriormente. Quindi tendenzialmente usare i farmaci antinfiammatori non steroidei con giudizio, perché poi hanno una influenza anche sulla funzione renale. Se compare febbre bisogna rivolgersi al pronto soccorso e non fare il fai da te con degli antibiotici a caso, perché in effetti la dilatazione predispone a una complicanza anche grave della colica, che è quella della sepsi. Quindi rivolgersi sicuramente a un medico.
1: Grazie per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: Rock. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Questo incosciente surfista sul tetto di un vaporetto lungo il Canal Grande a Venezia è già il simbolo della rubrica fissa dell'estate, maleducati in vacanza, spesso, come in questo caso, a favore di cellulare. Esibizionismo da social e basta guardarsi attorno. La foto per il post ricordo non è al monumento, è sul monumento, senza alcun rispetto. Questa comitiva è immortalata mentre faceva un picnic in un'area di atterraggio sulle Dolomiti bellunesi qualche giorno fa, ha ritardato un intervento del soccorso alpino in elicottero. In montagna senza regole il trekking si fa in ciabatte, come se in questo periodo ogni luogo fosse spiaggia. A Gallipoli, Salento, in costume e torso nudo anche tra negozi e uffici, il comune dice basta, multa per chi gira così.
2: Ho anche esteso agli ausiliari del traffico la possibilità, come incaricati di pubblico servizio, di poter intervenire per contestare questa infrazione.
3: Ora voglio fare una premessa molto chiara. Non voglio gettare addosso a nessuno etichette, e proprio per questo oggi voglio parlare di sindrome del turista, perché la sindrome del turista può cogliere chiunque, anche chi parla in questo momento. Cos'è la sindrome del turista? La sindrome del turista è una sorta di tendenza, un meccanismo psicologico che ancora probabilmente non è stato né studiato né approfondito con evidenze scientifiche, che ci porta a sentirci privi di ogni freno inibitorio, di ogni tutela civica, di ogni rispetto alle regole quando siamo lontani da casa nostra. Ma lontani può anche essere in una gita fuori porta, può essere in un fine settimana al mare, può essere una giornata ad Ostia per i romani o a Fregene o per i milanesi non so esattamente dove, per i liguri non so esattamente dove. Insomma, è come ci si allontana da un'area di controllo in cui ci si sente controllati, socialmente controllati, in cui il non rispetto delle regole ci cherebbe intorno tra le persone in cui abbiamo familiarità. Quelli che abitano nel nostro quartiere, nel nostro condominio, le persone che ci conoscono, ci creerebbe sicuramente una situazione di non propria popolarità. Come ci allontaniamo da casa, sembra che viviamo in una sorta di zona franca, non siamo riconoscibili immediatamente, pensiamo di essere individuabili e lentamente gli adulti tornano bambini, si rincitrulliscono, si rimbambiniscono nel vero senso della parola, e spesso sono dei comportamenti che non spieghiamo. Questo è in qualche maniera aumentato, incentivato con una circostanza additiva feroce dal fatto che oggi essere turisti significa anche certificare il proprio essere turisti, cioè dare a un certo punto di vista la prova certificata nei propri ambienti social di quello che si è fatto, che deve essere sempre splendido, deve essere stupendo, deve essere epico. E da qui nasce quello che avete sentito, la persona in piedi sul vaporetto a Venezia, rischiando di farsi male lui ma anche di creare problemi agli altri, perché è una sorta di sfida. Io, mentre gli altri stanno dentro il vaporetto, salgo sul tetto del vaporetto e mi faccio una foto per vedere quanto sono figo. Oppure quelli che affrontano percorsi che richiedono un impegno, richiedono un equipaggiamento, assolutamente privi di questo equipaggiamento. Ci si avvia in ciabatte, ci si avvia come è lungo un percorso in montagna, senza pensare che poi quando si creano problemi interviene comunque il pubblico, si sottraggono energie a quelli che sono i sistemi di soccorso, e quindi si creano problemi ad altre persone che potrebbero essere veramente in crisi. Beh, quello che volevo chiedervi oggi è: siete coscienti di questa sindrome del turista, dalla quale anche il sottoscritto potrebbe benissimo un domani sentirsi afflitto o sentirsi preso, oppure fate parte delle persone che osservano e mugugnano e si indignano, e che poi questa sindrome crea quelle sono le misure più drastiche? Le città d'arte mettono un ticket d'ingresso, alcune aree diventano zone a numero chiuso. Perché? Perché si pensa che arginare il cafone si metta un pegno in denaro, come se il cafone non spendesse denaro, ma il cafone ha potenzialità di spesa infinita. Non è che mettendo un ticket si elimina la cafonaggine. Come si elimina la cafonaggine? Elimina la cafonaggine? Non lo so, non lo saprei dire, ma oggi vorrei in qualche maniera raccogliere testimonianze, vi dirò le varie fattispecie, di quella che è la sindrome del turista, come voi l'osservate o come voi in qualche maniera l'avete subita e ne fate oggi un miserevole auto da fè. 800240024.
4: Vanno rispettate nella maniera più assoluta. A bordo di un aeroplano, in quanto è uno spazio veramente limitato con tante persone. Allora, se c'è qualcun altro del gruppo che lo vuole seguire, è libero di farlo, ma chi sta a bordo, mi rivolgo al suo gruppo, basta. Siete avvisati adesso. Differentemente, una parola, trovate la polizia ad aspettarvi a Napoli. È chiaro il discorso? Chiaro? Ho la vostra parola? Benissimo. Possiamo continuare.
3: Ormai ha fatto il giro dei social, si direbbe diventata virale questo discorsetto, questa ramanzina che fa il comandante del volo Mykonos Napoli a un gruppo di turisti cafonissimi che hanno esageravano, presi dall'euforia, non so cosa abbiano fatto, hanno fatto casino dentro l'aereo, ho aspirato l'aereo in una zona promiscua, ogni vostra azione è una reazione sulle persone che stanno vicino. Uno di loro è stato preso e fatto scendere a terra, consegnato alla polizia, agli altri ha detto guardate, chi continua con questi gesti, che sembra una cosa paradossale, ma si può far casino in un volo d'aereo? Non so, una cosa sembrava inimmaginabile, si può comportare con una scolaresca in gita scolastica nel pullman negli anni 80, non lo so, evidentemente c'è questo sdoganamento, ma io ho visto anche un influencer che fa yoga nel corridoio di un aereo, ma yoga per modo di dire, perché fa piroette, mette le gambe all'aria, salta. Ma perché lo fa? Lo fa per fare una sua storia da pubblicare su Instagram. Oggi infatti io me la sono ricordata, in qualche maniera mi è rimasta impressa questa poveretta che facendosi riprendere da un complice o da un amico col telefono, a un certo punto nel corridoio dell'aereo si mette a saltare, zompare, fare piroette, posizioni strane. C'è da dire che nessuno la guarda, nessuno la nota, però è un evento che fa parte dell'essere presa da sindrome del turista, che è un abbassamento dei propri freni inibitori, delle proprie condizioni di educazione, d'altra parte un desiderio di esibirsi per creare il momento epico da trasmettere attraverso i social. 800240024, Maurizio da Cesenatico, primo testimone.
5: Buongiorno Nicoletti, io le confermo pienamente quello che ha detto, ho piacere che se ne sia parlato perché io ho 60 anni, abito in una località turistica e già da quando ero ragazzo constatavo questi comportamenti, insomma la gente, il fatto che era in vacanza, era completamente disinibita, camminava in mezzo alla strada, incidenti che durante il resto dell'anno, incidenti stradali che durante il resto dell'anno non si vedevano mai proprio perché non si rispettava minimamente il codice della
3: strada.
5: Quindi
3: secondo lei è un fenomeno già strutturato nel tempo o in qualche maniera lei vede un aumento di questo fenomeno, una sua articolazione diversa per il fatto che oggi non basta andare in vacanza, bisogna dare prova certificata del fatto che ci si diverta, che si spenda, che ci si possa far invidiare dagli altri, che si mangi cose sopraffine, si beva cose sopraffine, sia insieme a compagni o compagne dalla bellezza pollinea. E quindi naturalmente bisogna creare delle condizioni estreme perché la propria vacanza sia aumentata nella sua narrazione rispetto alla realtà.
5: Beh, adesso rischio di dire una banalità, un luogo comune, no. Comunque tutto si è accentuato con l'uso dei social, però io questo comportamento qui, lo vedevo già da ragazzo, che le regole venivano create delle isole pedonali apposta, proprio per i pedoni, perché potessero, per i turisti, perché potessero circolare senza avere il pericolo delle auto che magari gli passavano vicino, ma pensavano poi che tutto il paese fosse tutta un'isola pedonale, quindi stavano nel mezzo della strada anche a passeggiare bellamente anche nelle zone dove erano aperte al traffico. e se gli si faceva notare qualche cosa, insomma, non dico che ti mandavano a quel paese, però erano risentiti. Adesso sicuramente la maleducazione è aumentata, quello sì. Vuoi perché allora, magari fare, io intanto, sono ringrazio... anche anzianotto, sì. Quindi magari certe cose
3: però Maurizio, parlando a Cesenatico, è una delle classiche zone del turismo dal dopoguerra in poi, dagli anni del boom in cui gli italiani andavano per passare la villeggiatura, luogo classico, evidentemente anche la classica frequentazione soffre di questo tipo di distorsione. Vi dico quelle che sono divise per, diciamo, aree turistiche, le maggiori espressioni di maleducazione, di cafoneria, di rozzaggine, di coattaggine, chiamatela come volete. Allora, le grandi città d'arte, nel città d'arte Roma, Venezia, Firenze, Milano, poi tutte le perle della Toscana, della Liguria, del Lazio, della Puglia, di quello che volete voi, sono città d'arte che sono in realtà dei set cinematografici bellissimi, uno se li potrebbe godere tranquillamente, pieni di scorci per farsi foto suggestive che poi sono sempre le stesse. Allora, primo il vandalismo sui monumenti storici. C'è gente che ancora scrive il nome, scrive la data, scrive le iniziali sul Colosseo sapendo che si rischia tantissimo, a Pompei, sulla Torre di Pisa. Hanno beccato un prete americano proprio ieri, si sta fregando un pezzo di vestigia romane, non so da quale zona archeologica di Roma, hanno beccato proprio col sorcio in bocca, pensate, un prete che si sta prendendo il sassettino da portarsi dietro quando tornava a casa. Il consumare abusivamente pasti ovunque, cartonate di pizza, bibite. Ieri una signora ha mostrato un passaggio nei giardini del Pincio, luogo bellissimo su Piazza del Popolo, suggestivo, romantico. Uno schifo, dietro ogni pacchina ci sono mucchi di lattine, cartoni di birra e via dicendo. Poi tuffarsi nei canali e nelle fontane, anche quella è una cosa che viene suscitata dal desiderio di farsi un selfie, ma ancora nelle fontane di Roma, compresa la fontana di Trevi, che è super blindata, bisogna pagare per andarci, c'è sempre qualche coglione che ci si butta dentro, poi diventa famoso perché poi viene ripreso, poi comunque ottiene il suo scopo di un passaggio epico. Poi andare in luoghi sacri, chiese, basiliche, noi siamo pieni di chiese, sono i luoghi più belli da visitare, ma andarci in costume inadeguato. Davanti a San Pietro c'è tutta una leggenda di come ci si veste. Una volta davano una specie di foulard per coprirsi le cosce alle donne, una cosa del genere. Non so se li danno ancora, non mi ricordo. E poi bloccarsi per farsi selfie, per farsi social, per fare le stories in mezzo, non so, alle calli veneziane, Ponte Vecchio, Firenze, bloccando proprio il flusso dei turisti, è quello che un pochino ci diceva il nostro ascoltatore. Allora abbiamo Gianluca da Genova, altro ascoltatore, buongiorno.
6: Buongiorno, è anche un fatto di mentalità, nel senso che se uno va a vedere una cosa, parte per andare a vedere una cosa, non per andare a farsi fare un selfie in una città d'arte per dire che sono stato in una città d'arte. Probabilmente il conformista medio, cioè l'uomo o la donna dalle 3M, moglie macchina mestiere o marito macchina mestiere, è il turista classico. Quindi, cioè, tu arrivi in un posto come Santorini, ci sono 3 navi da crociera che arrivano contemporaneamente, 25.000 persone contemporaneamente, non esiste. Cioè, io quando parto vado a vedere una cosa, vado a vedere il posto, non mi interessa farmi la foto davanti al monumento di quel posto, non esiste.
3: Eh sì, però lei ragiona in termini assoluti di buonsenso, lei vede che i comportamenti di massa fanno sì che ci sia da anni la fila di giapponesi davanti alla Bocca della Verità, che è un tombino di fogna, perché hanno visto il film Vacanze Romane, vanno tutti a farsi la foto con la manina dentro la bocca della statua della Bocca della Verità e facendo ok con l'altra mano. Una fila interminabile che non ci si spiega perché, perché evidentemente ancora tutti vanno lì memori l'unico momento epico cinematografico che dà un'idea di quelle che sono siano le Vacanze Romane. Poi tutti fanno la stessa foto, tutti fanno lo stesso selfie, se si mette, io ho la fortuna di vivere in una città d'arte, in un luogo suggestivo, classico, uno scorcio di quelli che ormai fanno parte della tradizione turistica. Tante persone passano e tante persone fanno esattamente la stessa cosa. I social sono pieni della stessa foto, dello stesso monumento, con persone della stessa postura. cosa mai rimarrà di queste tonnellate di spazzatura digitale, di memorabile, di epico e via dicendo? Ci si domanda, ma tutti ne siamo contaminati. Loredana da Bisceglie.
7: Sì, salve, buongiorno, salve. Io vorrei raccontare questa esperienza fatta in un viaggio Napoli-Sharm el-Sheikh. Noi abbiamo viaggiato per Sharm per più di 10 anni partendo da Bari. Quell'anno purtroppo ci siamo imbarcati a Napoli, è stato un incubo, il viaggio di Napoli è stato veramente un incubo.
3: Sharm è pieno di napoletani però che hanno casa, multiproprietà e via dicendo.
7: Sì, ma è stato proprio il comportamento dei viaggiatori, a parte il viaggio d'andata con questi bambini che hanno quasi smontato l'aereo, riempito di carte, molliche, hanno fatto di tutto. Poi il viaggio di ritorno è stato paradossale perché siamo atterrati a Napoli, dovevamo recuperare le valigie, purtroppo c'è stato un ritardo nel recupero delle valigie. Valigia più o meno un'oretta, sono praticamente impazziti, cioè a un certo punto hanno fatto di tutto, hanno bloccato il nastro schiacciando il tasto dell'emergenza, è arrivato il vigilante, volevano ficcarsi dentro la buca.
3: Ma qual era il vantaggio
7: la buca
3: di bloccare il nastro? Arrivano più tardi ancora le valigie.
7: Infatti hanno ritardato per un'altra ora l'arrivo delle valigie, è successo di tutto, veramente. Beh, una cosa.
3: Diciamo, era un gruppo organizzato di persone che stanno assieme? O c'era
7: no,
3: un
7: no,
3: assemblaggio?
7: No, era un aereo, sì, forse eravamo gli unici
3: persone
7: di Bari, sì, forse sì. Insomma, un viaggio veramente, abbiamo visto cose assurde, mai successe, diciamo, in un aeroporto in maniera normale. Certo, complice anche un po' l'aria condizionata spenta, forse sarà stato anche quello il motivo.
3: Non ha detto la premessa fondamentale, un volo Sharm Roma o Napoli, non so esattamente, senza aria condizionata, può essere che abbia delle alterazioni anche nelle persone. Comunque ha dato un quadro abbastanza realistico di quello che è un elemento di maleducazione o di cafonaggio. Ci sentiamo tra un istante.
8: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 7 luglio, debole diminuzione della pressione, maggiore nuvolosità al nord, specie settori orientali, ma non ci saranno piogge. Previste invece delle isolate precipitazioni sui rilievi del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane, con occasionale interessamento delle zone adiacenti. Temperature massime fino a 36 gradi, scarica l'app del meteo.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.

0: Melog.
1: Una turista straniera si è arrampicata sulla fontana del Nettuno in Piazza Signoria a Firenze per una sfida prematrimoniale, causando danni per 5.000 euro. Per evitare di entrare in acqua si è aggrappata alle zampe dei cavalli e le ha gravemente danneggiate. È stata denunciata alla polizia municipale per deturpamento di bene artistico-architettonico. La maleducazione e l'ignoranza colpivano anche a Pisa, dove una turista francese deturpava la torre pendente, incidendo un cuore sul settimo anello.
2: Allora, intanto grazie a Filippo Reggi, Cristina Lunghi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, e riprendiamo la nostra carrellata di cafoneria turistica. Ripeto, non voglio mettermi nel ruolo dell'osservatore, ma probabilmente ho fatto cafonate ben peggiori io in gioventù, ma probabilmente le potrei rifare anche oggi se mi trovassi in condizioni di lucidità alterata, in un luogo in cui sono felice, mi trovo circondato da gente allegra, dimentico per un attimo tutte le guarentigie che mi hanno imposto anni di mortificazioni, educazioni severe e via dicendo, e quindi anch'io magari salgo sulla torre di Pisa e incido il mio nome sul settimo anello, o come la turista mi proclamo parte di un gruppo architettonico statuario per farmi un selfie. Ripeto che ci sono anche delle altre pratiche, le voglio elencare tutte, visto che abbiamo cercato di classificarle. Ad esempio, nelle vacanze marittime, visto che fino ad oggi siamo soffermati sulle città d'arte, il furto di sabbia, conchiglie, sassi è una pratica diffusissima, soprattutto in Sardegna, ma che altro tante volte in passato, nel momento dell'imbarco del ritorno alla Sardegna, coglie l'imbarazzo degli addetti appunto al controllo dei bagagli, delle signore che erano pieni di sassi, di sabbia, di pezzettini rubati qua e là. Dico, ma che ci fate con la sabbia? Hanno svuotato intere spiagge con la sabbia, con i sassolini di quarzo bellissimo che rilucevano al tramonto e via dicendo. Se le portano a casa, poi che ci fanno? Ci fanno il giardinetto nella pianta di basilico che hanno nel loro balconcino, probabilmente. Quindi questo è uno, furto di sabbia, sassi, elementi della natura che fanno parte del bene del patrimonio naturalistico del luogo che si visita. Poi gli ombrelloni. Mi è capitato a me una volta di avere una casetta, ero ai tempi che ero più ricco di adesso, me lo potevo permettere, una notissima spiaggia sarda, che è anche spiaggia libera, ha un nome evocativo e suggestivo, non dirò altro, ma probabilmente qualcuno avrà già capito. Era impossibile scendere in spiaggia, perché la mattina, l'osservavo dall'alto, arrivava un umarell, ma tipo verso le 6 di mattina, e piazzavano asciugamani dappertutto, asciugamani, sedie, ombrelloni, in modo che tu alle 7 di mattina la spiaggia era già occupata. E poi arrivavano le mogli, i figli, i parenti, le zie, la spiaggia era occupata, quindi l'occupazione abusiva della spiaggia libera. Poi l'abbandono di schifezze, quello ancora, non ho capito come si faccia, non fa male lo stomaco, lasciare spazzatura nel luogo in cui si è stati, stesi sulla spiaggia, ma tutti ficcano il mozzicone sotto la spiaggia, il pannolino scacazzato del bambino ficcato sotto la spiaggia, l'avanzo del cocomero che dispensa antibiodegradabile, ma invece fa schifo. Poi andare nelle zone protette, calpestare le dune protette, fare fotografie nei luoghi dove non si può entrare, non si può andare, no. Oppure pure far casino, cominciare a attaccare la musica a tutto volume. Io non capisco perché uno deve sentire la musica a tutto volume, si metta le cuffiette e senta quello che cazzo vuole. No, invece bisogna inquinare acusticamente gli altri. Ecco, questi sono dei comportamenti marittimi che portano all'indignazione umarellica anche una persona che ha 15 anni, se ha delle solide basi di convivenza con i propri simili. Tommaso da Varese, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno. Io chiamo da Varese, dalla provincia di Varese, l'alta provincia di Varese, quindi zona di confine. E volevo appunto mettere in discussione questo concetto un po', no? Il fatto che gli svizzeri, i cinesi, nel momento in cui varcano il confine, quindi il confine fisico, quindi il confine geografico, cambiano di comportamento. Quindi nel momento in cui proprio si varca la frontiera, si abbassa un po' la guardia, no? Si inizia a partire.
2: Cioè anche gli svizzeri, diciamo, si napoletanizzano, per usare un luogo comune, sì, visto che ormai
3: italianizzano, sì, forse sì, ecco. Però è proprio una questione, forse il signore
2: si rita Lugano, decrescentizzano anche gli svizzeri, ecco, vabbè, ecco. Anche a casa loro, io non voglio rievocare fatti cruenti, luttuosi e terribili accaduti in quest'ultimo anno, però anche a casa loro nella gestione, certo, comunque del turismo dimostrano quella adamantina tenuta svizzera di cui eravamo abituati a crogiolarsi come luogo comune, quindi, e quindi sì. Lei nella sua zona di Varese, quando scendono gli svizzeri, li vede trasformare,
3: sì,
2: no, completamente,
3: ecco, cioè lo noti, no? Lo noti in doppia fila, lo noti nel parcheggio un po' più sbarazzino,
2: quello che non farebbero mai a casa loro.
3: Assolutamente, anzi,
2: quello che noi diciamo agli stranieri di solito, tu a casa tua lo faresti, questo a casa tua, è questa,
3: esatto,
2: cosa sempre a casa propria uno non farebbe
3: regola,
2: quello,
3: ecco, da un sistema molto regolato, nel momento in cui si passa forse ti abbassa proprio e
2: quindi lei conferma l'esistenza di una sindrome, se colpisce anche lo svizzero che sembrerebbe inattaccabile, la sindrome del rumoroso, del cafone, del disordinato, evidentemente proprio quando uno cambia l'attitudine e entra in un luogo che non è il suo habitat ideale, pensa che improvvisamente può dimenticarsi tutte le regole e si comporta di conseguenza. Interessante questa testimonianza sugli svizzeri. Luca da Monaco.
0: Salve Gianluca, condivido pienamente la tesi dell'ascoltatore precedente, perché io vivendo a Monaco mi accorgo che anche i tedeschi quando vanno in vacanza si abbandonano a quello che io chiamo anche la sindrome del pianerottolo, no? Io sul pianerottolo di casa sto attentissimo, faccio tutto quello che deve essere fatto in maniera assolutamente coscienziosa, e poi quando esco faccio come cacchio mi pare. Comunque, volevo dire questo, secondo me è una gran
2: cosa. Ma cosa fanno i tedeschi è importante, perché io ho visto intemperanze tedesche nei luoghi di ristoro serali, figurate, Roma, può essere, ma ancora più si vede in crociera. Mi è capitato di vedere in momenti che ho lambito soltanto la vita di crociera, mai fatto una crociera, ma mi è capitato di stare a bordo di navi di crociera, si vede gente con le ciabatte, con i boccali di birra, imbriati, sì, di prima mattina, appoggiati
0: sulla poltrona dell'altro anche in treno, cioè, sì, è vero, bellissimo.
2: Ecco, il piede sulla poltrona. Io ho visto rispettabilissime ragazze vestite tutto punto, perfettamente acchittate, che nessuno le ha mai detto di non mettere i piedi sulla poltrona di fronte. Io cerco di guardarle con insistenza perché odio il rimbrotto da umarelle, quindi mi fermo per vergogna di essere umarelle. Ma vedere una ragazza che tiene le scarpe sulla sedile davanti come se nulla fosse, dico, non gli passa per l'anticamera del cervello il fatto che ci si può sedere un'altra persona?
0: Conosco i miei polli, è così. E questo però dipende dal fatto che i tedeschi sono molto molto attenti in casa, perché hanno delle regole rigide molto severe, quando escono insomma si liberano, una sorta di rito liberatorio. Comunque secondo me dipende anche dal fatto, questo quello che lei chiama la sindrome del turista, una grande colpa anche secondo me l'educazione alla scuola, che non insegna più, non c'è più educazione al bello, non c'è più l'educazione alla coscienza vera.
2: Quello che sta dicendo lei mi conferma il contrario, tanto più una persona è sottoposta nel suo habitat naturale a regole rigide che deve osservare, tanto più si sbraca come mette il naso fuori.
0: È vero. Questo è vero, però se non si educa al bello, se non si educa alla capacità di una vera coscienza critica, una coscienza critica ragionata nella persona, secondo me non andiamo da nessuna parte.
2: Nella nuova percezione che abbiamo della realtà, che è molto mediata dai nostri strumenti digitali, di esperienza digitale, il bello non è più un oggetto da contemplare, una dimensione da compenetrare, da farsi prendere, non dico da una sindrome di Stendhal, ma di guardare con ammirazione ciò che è bello, ciò che ha una storia dietro. Il bello diventa un set in cui si deve diventare protagonisti, a quel punto cessa la realtà, diventa un set, quindi diventa una cosa artificiosa, una struttura artificiale che serve soltanto a dare la certificazione della mia esistenza in un luogo memorabile. Quindi io divento memorabile se mi faccio una foto assieme a qualcosa che abbia il segno del tempo, quindi non è più bello, è un set artificiale, come fosse una scenografia, a cui non do naturalmente valore. Ci sentiamo tra un istante.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore.

0: piedi sulla sabbia. Naturalmente parliamo del turismo cafone, l'incubo dei sindaci dei comuni costieri. Il giovane neosindaco di Porto Cesareo, Francesco Schito, è sceso personalmente in campo, meglio in spiaggia, con tanto di megafono per sensibilizzare i bagnanti, e dice che lo farà in tutti i weekend della stagione, non risparmiando le multe a chi sporca.
1: Quando il cestino è pieno, il rifiuto si porta a casa, signori.
2: Ci saranno le sanzioni.
3: Sindaco di Porto Cesareo si mette lì col megafono. Non ho citato gli esempi di cafonaggine turistica o sindrome naturista, se vogliamo dirla in maniera più pulita e più politicamente corretta, in montagna, in alta quota. Innanzitutto l'assalto contaminante sui luoghi più incontaminati, i laghi alpini, che spesso ci si mette nelle sponde di un laghetto alpino cristallino come se fosse una spiaggia, stiano fuori i teli, ci si mette a fare il bagno, dove proprio è vietato proprio per preservare l'ecosistema, la fauna locale. Poi andare a affrontare trekking impegnativi con le ciabatte infradito non è un sintomo di sportività, è mettere in difficoltà le persone che poi dovranno venirvi a soccorrere, che dovranno venire a prendervi perché avete i piedi vescicati o scivolate, non ce la fate o vi schiantate. Ecco, il soccorso alpino serve per i casi veramente gravi di persone che hanno difficoltà, non per gli imbecilli che vanno in montagna come se andassero al mare. Abbandono di ogni cosa schifosa lungo i sentieri e i boschi, fa schifo quando lungo un sentiero vedi i luoghi riservati che diventano di gabinetti per tutti, con mucchi di fazzoletti, fazzolettino, può anche fare la cacca in montagna, vista in maniera ecologica per non lasciare segni, per dare anzi concimazione al luogo, lasciare una mucchiata di fazzolettini lì o anche peggio, è uno schifo veramente. Ostacolare l'operazione di soccorso, mettersi lì a fare i selfie quando si vede una situazione di difficoltà, ma quando c'è un incidente stradale per strada, che si rallenta, che tutti si fermano a fotografare l'incidente, chissà perché. Perché bisogna sempre essere testimoni di momenti epici, perché aumentare la considerazione del proprio vissuto. E poi, ripeto, in montagna è ancora più presente l'inquinamento acustico. Oggi c'è la moda dei droni, molti si portano il drone e giocano con i droni, quelli giocattoli in montagna, creando panico con i poveri animali selvatici, stambecchi, camosci, marmotte, vanno a cercare addirittura gli uccelli che volano in alta quota, e questa è una cosa che non va fatta, ma figurati, vallo a raccontare. Patrizia da Roma, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Allora, io faccio la guida turistica, quindi le potrei dare un'antologia di orrori senza fine.
3: Beh, mi dia qualche assaggio almeno, così.
4: No, guardi, lasciamo perdere, perché quello che si vede...
3: Non c'è nulla di indicibile.
4: No. Beh, quasi.
3: Ne dica una, però... la cosa che più si ricorda e più l'ha segnata nella sua fragile coscienza.
4: No, nel gente, queste... in luoghi veramente meravigliosi, in pose imbarazzanti, mezzi nudi, guardi, veramente terribile.
3: Però pensano di essere stato,
4: io mi metto sulla scia dell'ascoltatore precedente, perché ho un figlio che vive a Copenaghen. Qualche anno fa, poco dopo il Covid, quando la città si riapriva al turismo, Copenaghen ha organizzato una campagna di informazione ed educazione, quindi non appena si scendeva dall'aereo c'erano questi immensi poster con foto della città bellissime, in cui si invitavano i turisti a rispettarla, con frasi molto accattivanti che spesso facevano riferimento all'immagine. Allora, anche a Roma, quando si arriva a Fiumicino, sono foto della città meravigliose, ma non c'è scritto rispettatela, non buttate le carte. Poi naturalmente anche noi che viviamo a Roma dovremmo dare...
3: Se non c'è bisogno di scrivere su un cartello rispettate una città, non buttate le carte, non fate schifezze. Lei pensa che le persone che compiono questi gesti non sanno che sono gesti contro comunque la decenza?
4: Guardi, allora io mi sono fatto un'idea, che se lo dimenticano, se lo sanno, secondo me alcuni non lo sanno, ma c'è un altro elemento che secondo me è ancora più importante, l'esempio. Cioè, se noi romani siamo i primi a essere volgari, grevi, abbiamo atteggiamenti scomposti e siamo noi i primi a aprire il finestrino e buttare la carta dal finestrino, noi diamo quell'esempio, e quindi è il concetto delle finestre rotte, no?
3: Io sono molto in imbarazzo, che non so come uscire dal mio terrore di presentare punti di vista omarellici, che non sono assolutamente uno di quelli col dito puntato che deve dire guarda che schifo.

0: cosa fate, maleducati, chi vi ha insegnato, via dicendo. Ma in realtà esiste, questa roba esiste. O abbiamo un livello di sopportazione di cui dobbiamo alzare l'asticella, dicendo è inutile che noi puntiamo il dito, potrebbe accadere anche a noi magari fuori casa, o se no alla fine non so quale misura restrittiva possa modificare chi ormai è geneticamente cafone, sia per la condizione di estraneità dal luogo familiare, sia perché normalmente non ha rispetto, non gliene importa proprio nulla. Sono molto in imbarazzo. Faccio ascoltare un vigile romano che riprende un turista che è entrato nella barcaccia ai piedi di Piazza di Spagna.
1: Por legge, vieni qui e stai seduto, non si può entrare, e basta,
0: povero vigile romano, come Totò davanti al Duomo di Milano, al vice, dice al turista che è entrato nella barcaccia nella Piazza di Spagna sotto la scalinata di Trinità dei Monti: por legge, non si può por legge. Por legge la mediazione in una lingua straniera, dice, non puoi farlo, beh, è logico, lo saprà un turista che non può entrare dentro un monumento anche molto fragile, che è stato già provato da 1000 intemperanze di altri turisti. Che tutti abbiano diritto comunque di viaggiare, di vedere i luoghi, sono d'accordo, perché non essere limitato solo a pochi romantici viaggiatori. Ma il turismo in qualche maniera aperto a tutti è conciliabile con una gestione equa e civile dei luoghi che vanno a visitare? O se no, quando sposti comunque le masse imponenti, non puoi pretendere che si comporti in maniera civile, anche perché sono condizioni di massacro. Quando ti lasciano alle 2 di pomeriggio a 40 gradi all'ombra fare una fila di 2 ore per vedere di corsa qualcosa di cui non sai nulla, non hai nemmeno idea di quello che stai vedendo, parlo dei Musei Vaticani, è logico che forse uno dice, ma forse è meglio che ve ne state a casa. Ma dirlo è molto brutto, molto classista, è molto retro, e non bisogna dirlo, però si può pensarlo. A domani.

0: Zanzara Tour.
1: Avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, bentornati a Smart City. Dedichiamo la puntata a un fenomeno di cui si sente parlare sempre più spesso, la gentrificazione, cioè quel processo per cui un quartiere popolare da un certo momento inizia a essere abitato da persone con un reddito via via più elevato, dando il via a una serie di cambiamenti sia positivi che negativi. Ecco, negli ultimi anni però il termine ha acquisito una valenza soprattutto negativa, forse anche perché mi pare di poter dire gli effetti positivi, pensiamo al risanamento di aree degradate, alla riduzione dei tassi di criminalità, sono effetti che si riscontrano già, diciamo, all'inizio, mentre poi mano a mano che il processo avanza si rafforzano gli effetti negativi. Pensate all'aumento dei prezzi degli affitti, in generale del costo della vita, che può obbligare quei ceti popolari che originalmente abitavano il quartiere e gli conferivano anche la sua, diciamo, caratteristica, a spostarsi in zone più economiche e in genere più periferiche. Mi pare di poter dire che per molte città italiane siamo nettamente in questa seconda fase. Ecco, la gentrificazione è un processo di per sé spontaneo, non è intenzionale, ma può certamente essere accelerato oppure frenato da scelte amministrative ad hoc, a patto di essere in grado di prendere, di farle queste scelte. E qui veniamo alla notizia di oggi, cioè un modello matematico che per la prima volta permette, diciamo, di fare delle previsioni di massima sui processi di gentrificazione. Questo modello è stato sviluppato dalle università di Oxford, di Bari, dalla Normale Superiore di Pisa e dall'ISTI, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR, dove andiamo per incontrare ancora una volta, aggiungo io, Luca Pappalardo. Ciao Luca, bentornato a Smart City.
6: Ciao, buongiorno.
5: Intanto ricordiamo che questo studio è stato pubblicato sulla rivista Advanced in Complex Systems. E allora, il modello, in breve, come funziona questo modello matematico che è basato su agenti? Cosa vuol dire?
6: Sì, è un modello ad agenti. Questo vuol dire che noi simuliamo il comportamento di alcuni agenti. Quali sono questi agenti? Ne abbiamo immaginati tre, che sono i tipici agenti in una città.
5: Sono i protagonisti, sono degli esseri umani simulati, lasciami dire così, in modo estremamente semplificato, ma per dei comportamenti di base.
6: Sì, sono degli agenti sintetizzati, diciamo simulati, e sono di tre tipologie. La prima è gli agenti a basso reddito, poi ci sono gli agenti a medio reddito e poi chiaramente gli agenti ad alto reddito. Sulla base di questi agenti abbiamo definito delle regole. Nei sistemi ad agenti si definiscono degli agenti e poi delle regole sulla base delle quali questi agenti si muovono. Quali sono queste regole? Semplicissime. Gli agenti a basso reddito vanno via da un quartiere quando il livello economico di quel quartiere sale troppo, quando non riescono più a vivere, a pagare l'affitto. I medi invece cercano di andare in quei quartieri dove il livello è simile a quello che hanno loro. Invece gli agenti ad alto reddito cercano di investire in quartieri che erano, diciamo, principalmente popolati
5: a basso reddito, ma hanno prospettive di crescita. Certo.
6: Esattamente, che come funziona la gentrificazione.
5: Ecco, questo è un, quindi voi simulate questi comportamenti un po' come si faceva in certi video, forse si fa ancora, adesso è un po' che non frequento quel mondo, ma in certi videogiochi, no? Penso a SimCity.
6: Esatto,
5: no?
6: Come
5: puoi poi aiutare a prendere le decisioni giuste, a trovare il giusto equilibrio, perché appunto un po' di gentrificazione fa pure bene.
6: Certo, la gentrificazione di per sé è un fenomeno, quindi non è né positivo né negativo, il punto è riuscire a controllarlo, e il nostro modello ci fornisce uno strumento di analisi, di what-if analysis, come si dice in gergo tecnico, per poter capire cosa succederà se noi cambiamo dei parametri di questo modello. Noi abbiamo scoperto delle cose interessanti. Innanzitutto, la gentrificazione si attiva solo se si muovono gli agenti di reddito alto. Se non ci sono agenti di reddito alto che si muovono, non c'è nessuna gentrificazione. Questo è il primo. Il secondo è che la gentrificazione
5: sono gli investimenti, lasciami dire, un po' speculativi, se così si vogliamo dire, che innescano il fenomeno. Non è il desiderio della famiglia media di andare, no, in un altro quartiere.
6: Sì, sono gli investimenti, diciamo, speculativi che generano la gentrificazione. Senza quelli non c'è il fenomeno, non si attiva il fenomeno. Ma non solo, la gentrificazione può essere anche anticipata con una nuova misura che abbiamo sviluppato apposta per il nostro modello, una misura che si basa non solo sulla composizione socio-economica di un quartiere, banalmente, quanti ricchi ci sono, quanti poveri ci sono, quanti medici ci sono, ma anche nei flussi, nel tempo, gli spostamenti tra i quartieri di queste persone. Se in un quartiere vediamo per molte epoche temporali, come si dice, che i poveri stanno andando via e i ricchi stanno entrando, beh, quello è un
5: Certo.
6: segnale chiaro che sta avvenendo una gentrificazione, quindi possiamo anticiparlo.
5: Ecco, insomma, cogliere questi segnali, per esempio, può essere no, come dire, uno degli utilizzi del vostro software, così come fare delle simulazioni, se ho ben capito, no?
6: Fare delle simulazioni, se abbiamo delle policy che noi vogliamo provare ad implementare per controllare la gentrificazione, magari per rallentarla, possiamo introdurre queste policy nel nostro
5: E
6: modello,
5: vedere che
6: modificandolo, e
5: succede.
6: vedere che succede.
5: Beh, allora buon lavoro, grazie Luca Pappalardo, alla prossima.
6: Grazie mille, arrivederci.
5: Cari ascoltatori, ci risentiamo domani. Buona serata a tutti voi.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Smart Car di Massimo De Donato.
3: L'industria automobilistica europea sta vivendo una fase di volumi stagnanti, mentre i produttori asiatici continuano la loro avanzata con veicoli high-tech a basso costo. Un'ascesa che, secondo le previsioni dell'ultimo Global Automotive Outlook di AlixPartner, rappresenta oggi un'importante sfida per i produttori in un contesto di marcata regionalizzazione. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Dario Duse, Managing Director di AlixPartners in Italia. Allora Dario, partiamo dall'attualità con le auto cinesi che, lo vediamo ogni giorno e ne parliamo spesso anche nelle nostre trasmissioni, stanno conquistando quote di mercato importanti anche in Italia. È solo una questione di prezzi o l'industria europea ha accumulato un ritardo tecnologico?
4: In Europa i produttori cinesi hanno già conquistato nel 2025 circa il 10% di quota. Come anticipavi, il mercato europeo è sostanzialmente flat, quindi cresce, ma cresce con un tasso molto basso, l'1%, quindi rimaniamo abbastanza nell'intorno di 19 milioni di veicoli. Questo significa che le quote che i cinesi secondo noi prenderanno arrivando al 16%, quindi il 60% in più alla fine della decade nel 2030, sono tutte quote, sono volumi che vengono sottratti ai produttori che oggi servono quel mercato, quindi prevalentemente europei, che vedono scendere la loro quota dal 62 al 58%, che quindi sono quelli che perdono di più. All'interno dell'Europa, in Italia la situazione è ancora più marcata, perché i produttori cinesi hanno già nel 2025 una quota del 6%. Nei primi mesi di quest'anno abbiamo visto un'impennata significativa e la nostra previsione è quella che in Italia, per tutta una serie di motivazioni che poi vado ad argomentare, la quota possa essere notevolmente più alta rispetto al 16% alla fine della decade.
3: Certo.
4: Sì.
3: Ecco, ma questo è un problema che riguarda l'Italia solo come produzione nazionale, come mercato, o anche il mondo della componentistica italiano?
4: No, evidentemente è un problema, un tema non solo per i produttori. In Italia ormai purtroppo si producono, si assemblano abbastanza poche vetture rispetto a 5 o 10 anni fa. Non è quindi solo un problema dei costruttori, è anche un problema della catena di fornitura, perché le auto ad oggi sono sostanzialmente importate dalla Cina. La Cina ha esportato 7 milioni di veicoli l'anno scorso e secondo noi arriverà a 10 milioni di veicoli quest'anno, quindi questi veicoli sono sostanzialmente esportati e quindi fanno leva su una catena di fornitura prettamente locale cinese. Ora è vero però che vale la regola generale nell'auto, per cui nel lungo periodo le vetture devono essere prodotte sui mercati prossimi a dove vengono vendute, e non è un caso da questo punto di vista che i cinesi stiano localizzando produzione di veicoli in Europa e nel mondo, che passando da 1,2 a 3,5 milioni di veicoli come capacità di assemblaggio entro la fine della decade. Quindi oggi è sostanzialmente una perdita di potenziale fatturato, nella misura in cui i fornitori riusciranno a diventare anche fornitori di stabilimenti che assemblano veicoli di proprietà cinese, questo potrebbe essere mitigato o potrebbe addirittura essere un'opportunità rispetto ai volumi di oggi.
3: Tutto questo mentre in Europa si discute di un Made in Europe automobilistico, abbiamo visto anche prese di posizioni importanti nelle scorse settimane. Un provvedimento del genere potrebbe cambiare, spostare l'ago della bilancia?
4: Sicuramente un provvedimento di questo genere può spostare l'ago della bilancia e può anche dare, diciamo, una protezione di lungo periodo molto più efficace rispetto a quella molto limitata dei dazi all'importazione. È chiaro che deve essere un provvedimento semplice, purtroppo in Europa abbiamo una stratificazione successiva eccessiva di normative che ogni volta aggiungono complessità e quindi rendono di fatto il fare business nel mondo dell'automotive per costruttori e fornitori molto complesso. Quindi al di là del fatto che possa essere 70-75-80% il contenuto europeo, la cosa secondo me rilevante è che questa norma deve essere fatta velocemente e con delle regole applicative semplici. Ultimo punto, direi, evitando di insistere sulla costruzione di catene di fornitura o di competenze sulle quali ormai la battaglia è sostanzialmente persa, certo. Nel senso che su batterie e software sappiamo che il vantaggio tecnologico cinese e anche la spesa, l'investimento che i cinesi fanno sulla ricerca e sviluppo in quei segmenti è talmente forte, talmente avanzato che il recupero è molto difficile.
3: Insomma, speriamo che l'Europa si muova presto anche su questo provvedimento, così come sugli altri. Ricordiamo che tra l'altro siamo ancora in attesa di capire quale sarà il limite alla produzione di auto endotermiche, anche quello un dibattito molto forte in Europa. Termina qui questa puntata di Smart Car e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Dario Duse, Managing Director di Alix Partners in Italia. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
5: Nome.
6: Freeway Skyline.
5: Professione.
6: IRP.
5: Missione.
6: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: È mezzanotte.
8: GR24. Il sole 24 ore.
7: Oggi il vertice NATO in Turchia, spese per la difesa e Ucraina al centro del confronto. Diplomazia intanto al lavoro per ricucire il nuovo strappo di Trump nei confronti della premier Meloni. L'ex giornalista ed editore Walter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'erba di Wimbledon si colora d'azzurro ai quarti con Bolli e Paolini, oggi Sinner a caccia della semifinale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura l'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa e il dossier Ucraina. Sullo sfondo l'ultimo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni. Facciamo il punto.
9: La sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra, lo ha detto il segretario generale della NATO Rutte ieri alla vigilia del 36esimo vertice NATO in programma oggi e domani ad Ankara in Turchia, che si preannuncia teso per l'incognita Trump. Secondo Rutte, gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Chiesta da Kiev dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. È stata una buona opportunità per comunicare la posizione della Russia sull'Ucraina, si è limitato a commentare il portavoce di Putin, Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Palazzo Chigi tace. Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso, con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma, osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da quattro soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Elly Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Medio Oriente, mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, è arrivato un annuncio da Gaza.
11: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 chilometri tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parti si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni, con la sepoltura finale a Mashhad. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
7: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,30%, Nasdaq a più 1,12%, S&P 500 che avanza dello 0,72%, euro a 1,1441 sul dollaro. La giornata in Europa.
12: Archiviano una seduta ad alta volatilità, le borse europee terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La cronaca, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Riunione programmata a Palazzo Chigi sul piano antifentanyl. Ispettori intanto all'ospedale israelitico di Roma dopo il recente furto di un'ingente quantità della sostanza.
13: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl, dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo, gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto della farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: E ora lo sport. Ai mondiali di calcio, la Spagna batte 1-0 il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale. A decidere la sfida di Dallas, il gol di Mikel Merino al 90esimo. A 41 anni si infrange così l'ultimo sogno mondiale di Cristiano Ronaldo. A Wimbledon, per il tennis, l'erba più prestigiosa del tennis mondiale, si colora sempre più di azzurro dopo Sinner, che proprio oggi va a caccia della semifinale contro il tedesco Stroff. Arrivano ai quarti di finale anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano supera in 3-7 l'australiano De Minaur e ora affronterà il britannico Ferry. Sentiamo Cobolli nel dopogara.
14: Io sono quello dietro, anche fino a poco tempo fa magari anche dietro a Lori, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco, e quindi c'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanto a me, e questo è un bene. Poi è un male, perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
7: Avanti, come dicevamo, anche Jasmine Paolini, che ha la meglio in 3-7 della filippina Eala, e ora sfiderà l'ucraina Kostyuk, eliminato invece il doppio maschile Bolelli-Vavassori. E buone notizie per quanto riguarda l'eredità dei giochi invernali di Milano Cortina 2026: sono iniziati i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio, che sorgerà nel quartiere espositivo di Fiera Milano Ro, grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Tu, Cruciani, pensi che questa persona che ha telefonato qui
3: Simpano, però,
2: e che aspetta e che prima di telefonare ha in qualche modo elaborato il suo pensiero, cioè...
4: No, io non elaboro niente,
2: esatto.
4: Io dico quello che penso.
2: Lei non elabora nulla niente. Perché lei è peggio di una scimmia.
4: Esattamente, ho elaborato che sei un grandissimo testa di cazzo.
0: La zanzara.

0: Innanzitutto volevo dire che non sono né razzista né fascista, niente. Però sono d'accordo con Roggero, perché se ero io al suo posto facevo la stessa cosa.
1: Se io fossi stato.
2: Sì, sì, sì, ma ok, non parla un ottimo italiano. E qual è il problema? Non ho capito.
3: No,
2: non parla.
3: Glielo dico.
4: È ignorante.
0: Noi siamo del sud, siamo terroni e parliamo
2: che
0: così. C'entra?
2: Cioè, parla così, questo da Catanzaro parla.
3: Ma non è che
2: questo
3: uno,
2: non c'entra
3: io,
2: niente,
3: scusami,
2: con gli errori di grammatica.
3: Scusa, Pirandello,
2: questo.
3: Pirandello era del sud e non parlava come lei, Luigi Pirandello. Lei allora, sa chi era so, Pirandello o no?
0: Se fossi stato Pirandello, non ero qui a parlare con voi.
2: Questo anche è vero, questo anche è dubbio.
1: È una cosa intelligente che ha detto. Bravo.
0: Non è.
5: Ma che cazzo capisci, ma che capisci tu?
6: Mediaset, passate appresso. Poi alla 7 c'è quell'altro sapientone. Ha chiamato a me ignorante. Quello è un sapientone che quando parla sputa solo merda. Questi ci abbiamo in Italia. Non ci abbiamo giornalisti. Abbiamo giornalai. Ma che dico giornalai? Abbiamo merda in Italia. Immondizia.
7: Quello è un ignorante che non capisce nulla. Sei un ignorante, sei un ignorante, sei un ignorante, sei un ignorante.
0: Non ero qui a parlare con voi.

0: Allora ragazzi, poi uno dice che cresce, no? Poi cresce l'onda Vannacci. Perché cresce l'onda Vannacci? È un dato di fatto, perché cresce? Vi racconto un paio di storie. La prima: un uomo di 55 anni, Milano, fuori da un bar, non ha fatto niente, non ha guardato male nessuno, è lì con il padre, non ha litigato con nessuno. Arriva un ragazzo di 22 anni, originario del Gambia, con i genitori in Veneto, con i genitori in Veneto, e gli pianta 20 coltellate. Gli pianta 20 coltellate ed è vivo per miracolo. Vivo per miracolo. Ripeto, un uomo qualunque scelto a caso davanti a un bar, uno che non ha, con cui non ha litigato, uno sceglie a caso un uomo e gli dà una ventina di coltellate. Sai che cosa ha detto ai poliziotti a un certo punto quando lo hanno fermato, grazie anche all'intervento degli avventori del bar? Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Allora, in un paese normale questo signore qui, questo signore gambiano che ha dato una ventina di coltellate, una ventina di coltellate, andrebbe preso e sbattuto in galera a vita.
1: Ma è
0: sbattuto
1: ovvio,
0: in galera a vita, fermo,
1: banalità,
0: in un paese normale. Ma quanto vogliamo scommettere che questo signore gambiano, 22enne, nato in Italia da genitori gambiani,
1: appunto,
0: con dei precedenti
1: italiano,
0: forse anche in Gran Bretagna, no, pare non sia italiano, ma è gambiano.
1: Banalità,
0: comunque, in ogni caso,
1: banalità,
0: pare. Quanto vogliamo scommettere che questo qua verrà liberato? Verrà liberato magari tra 4 mesi, tra 5 mesi, tra 6 mesi, per dei permessi premio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto fondamentale.
1: Che succede?
0: Io non ho detto questo, io ho detto quello che potrebbe accadere. La soluzione è una sola. Non bisogna farlo uscire dal carcere, perché ha detto chiaramente che se esce lo rifà.
1: Che stupidaggine.
0: Invece le sue sono cose intelligenti. Le sue sono cose intelligenti.
1: Non bisogna farle uscire da
0: giù. Reggio Emilia, seconda cosa che fotografa lo stato del paese.
1: Bollettino.
0: Lo stato del paese,
1: questura, giù. Cazzo.
0: Un ragazzo di 28 anni arrivato dal Niger viene arrestato. E vabbè, non è una notizia naturalmente, ma è praticamente negli ultimi anni l'ottava volta. 8 arresti per reati contro il patrimonio, ovviamente irregolare, ovviamente pregiudicato, eccetera, eccetera. Anche una condanna per rapina impropria. E come mai questo qua è ancora libero di circolare e fare le spaccate, si chiamano così, le spaccate alle macchine? Grave responsabilità del governo di centrodestra che non ha risolto questa situazione. Grave, gravissima responsabilità. Ma la cosa più incredibile è un'altra: che invece di arrestarlo gli hanno dato un foglio di via. Il PM aveva chiesto l'arresto, i giudici gli hanno dato un foglio di via, cioè deve mettere la firmetta questo qua, la firmetta. Ero tornato a cercare un posto dove dormire, mi avevano detto che mia moglie aveva avuto un incidente col figlio, avevo bevuto, non ero lucido, non ricordo nulla, e Zac fa una spaccata a una macchina. Incredibile. Incredibile. Lo Stato ha smesso di far paura a chi delinque. Questo è il problema. La gente si sente impunita.
1: Ma che stronzo.
0: No. Altra cosa, leggo, ed è abbastanza incredibile, che un film abbastanza sconosciuto ma straordinario di Christian De Sica, che si chiama Simpatici e Antipatici, noi veterani lo conosciamo, film del 1998 che non ebbe molto successo, è stato censurato, praticamente sono state tolte alcune scene perché scene hard. Uno dice che il politicamente corretto, il woke, sia finito, invece in azione. Una di queste battute è straordinaria, e praticamente chiude in questo modo: ma te ricordi che bucio di culo che t'ho fatto? Ed è riferito in questo caso al sesso. Ma faremo sentire tutto. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, ormai aspettiamo soltanto che metti anche gli appuntamenti dove potete trovare il generale Vannacci in giro per l'Italia per completare il quadro. Notizia che ovviamente non hai dato, caro Vannaccino.
0: Sì, dimmi,
1: Palermo,
0: dimmi, caro,
1: uccide a coltellate il coinquilino, sì. Si barrica in casa, sì, e apre il gas,
0: questo?
1: Un 38enne fermato dai carabinieri. Allora, o trasformi questa trasmissione nel mattinale della questura, dove dai tutte le notizie notizie, perché questa notizia è di oggi. Dunque, una discussione per futili motivi tra cui Pulini a Palermo finisce in tragedia. Un uomo di 53 anni, dico il nome, Francesco, sì, uguale, identico, Francesco Spataro,
0: cioè non bisognerebbe dire che è
1: coltellate dal suo coinquilino, ucciso a coltellate dal suo coinquilino, a coltellate.
0: Dunque,
1: bianco, bianchissimo, cristiano, mai musulmano questo qui, Francesco Spataro, ucciso a coltellate.
0: Dunque non bisogna dire che è gambiano questo qua.
1: Zitto,
0: non bisogna dire, non bisogna dire che è gambiano.
1: Lanza uccide a coltellate il coinquilino a Palermo, si barrica in casa e apre il gas. Vannacci, dove cazzo sei? Vai a Palermo e fai una remigra pure questo. Senti Vannacci, devi rimigrare sto cazzo. Ma sai perché? Perché questa sto Vannacci, parlo con te in realtà, non col generale, che tu sei il vice Vannacci. Sei ormai
0: sei
1: il vice Vannacci.
0: Mi stai degradando,
1: mi stai facendo incazzare. Palermo, 6 luglio 2026. Ansa uccide a coltellate.
0: Ma cosa c'entra col Gambiano? Cosa c'entra col Gambiano?
1: Bianco, è bianco, bianco, bianco, maledetto tu, bianco. Allora, hai trasformato questa trasmissione in un mattinale della questura. Mi sembra di stare a un giorno in questura, non un giorno in pretura, un giorno in questura. Leggi le notizie in base al colore della pelle,
0: ma
1: dai, no, notizie.
0: Ma che c'è?
1: E questo
0: è un caso
1: omicidio di Palermo. Questo omicidio, meno male che la regia ogni tanto si sveglia, quegli imbecilli in regia, quella gente assunta a tempo indeterminato che non sa fare null'altro che usare le vocine, assunta a tempo indeterminato con tredicesima e quattordicesima, ogni tanto si sveglia e siccome si ricorda che è di sinistra, quando io attacco da sinistra Vannacci e Cruciale, allora mi mettono le vocine a favore.
0: Allora,
1: non ho bisogno del vostro aiuto, idioti della regia. No, appunto, lo sapevo. Non ho bisogno del vostro aiuto, regia del cazzo.
0: Il padre del Gambiano, che si chiama Saidi Lì di cognome, dice
1: ma
0: che
1: cosa
0: è un bravo,
1: me frega me
0: un bravo gentile, simpatico ragazzo.
1: Ma sicuro, ragazzi, ma sicuro sarà anche simpatico. Ti dico di più, ascolta la Zanzara. Secondo me quello lì avrà ascoltato la Zanzara. Io sono sicuro al 100%.
0: Sì, ma a te non ti impressiona che ha dato 22 coltellate a caso?
1: No, ma
0: c'è un fatto di cronaca come un altro, tu dici. Un fatto di cronaca come un altro.
1: E quello bianco. Ti rileggo la notizia. Stai zitto. Ti rileggo la notizia. Zitto. Zitto, zitto, zitto.
0: Lo sai
1: zitto.
0: Che remigra Staffregna?
1: Una discussione
0: che remigra Staffregna. L'hanno detto.
1: Una discussione per futili motivi tra coinquilini a Palermo finisce in tragedia. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, sarebbe stato ucciso a coltellate dal suo coinquilino.
0: Ma sarà diverso con un gambiano che ammazza, che cerca di ammazzare uno a coltellate? No, non è. Non bisognerebbe dire nemmeno gambiano. Non bisognerebbe dire nemmeno gambiano.
1: Perché l'aggressore si è barricato in casa,
0: ma cosa
1: ha aperto
0: c'entra?
1: Il
0: ma
1: gas,
0: è una lite, no?
1: Minacciando di fare. Ah, quella è una. Oh, è una lite quella.
0: Senti,
1: e siccome
0: sentiamo
1: lite,
0: il padre del Gambiano. Sentiamo il padre
1: ma
0: del Gambiano.
1: Padre,
0: dai.
1: Ma manda in onda le immagini, no? Il padre del Gambiano, dai. Ma come sei?
2: No, lui bravo, gentile, simpatico, lui, ma ha convoluto il problema, sai, sicuramente. Non lo so come mai lui ha fatto questo casino, ma fino a lui è nato. È nato qua in Italia, mai fatto casino, mai fatto niente sicuramente.
3: Lei chiede scusa ai familiari del 55enne?
2: Sì, io ho chiesto scusa,
0: Non c'entra niente, poveraccio. Non c'entra nulla. Un africano di Bologna, il mitico Jolly T.
1: Ma
0: senti,
1: cosa vuoi che dica?
0: Senti che
1: padre,
0: dice sugli africani.
1: Te.
0: Senti che dice sugli
1: ma cosa
0: africani.
1: Vuoi che dica? Secondo te, quando uno intervista il padre, padre del nigeriano, cosa dice? No, sai, girava sempre con un coltello e gli piaceva sgozzare le persone. Ma cosa vuoi? Secondo te dice una cosa così il padre?
0: Senti,
1: una brava persona. Ma era una brava persona anche Pacciani, forse, per i suoi familiari. Cioè, voglio dire, se tu intervisti i parenti di.
0: Sì,
1: non troverai mai. Anzi, l'unico che dice che è uno stronzo, sai chi è?
0: Yeah.
1: È il padre di quel ragazzo che poi di qualche giorno fa che poi è scappato via,
0: sì, è
1: quello
0: vero.
1: Che ha fatto quel video dell'incidente,
0: sì, vero,
1: che non
0: sì.
1: ha ucciso nessuno, ha fatto un video del cazzo, ma l'unico che non ha fatto nulla di per sé, cioè ha fatto un atto grave sul piano morale, no?
0: Sì.
1: Ma non ha ucciso nessuno, è stato remigrato dal padre egiziano che ha marocchino che ha remigrato il padre. Allora l'unica vera remigrazione non la fa Vannacci, ma la fa il padre del marocchino, hai capito?
0: Senti qua.
4: Ragazzi, sapete la cosa che non avete ancora capito di questi africani? Sono più pericolosi sono pericolosi più di serpente, ragazzi, fidati. In Libia, ragazzi, questi africani, i nigeriani, i ghanesi, vendono i fratelli arabi, li vendono anche le donne, li vengono stuprati, mettono incinta, non so come finiscono.
0: Molto gravi le accuse di questo signore di Bologna che...
1: Altra notizia, accoltellato a morte in spiaggia a Savona, l'aggressore si costituisce. Ti do io notizie su chi accoltella, ad aggredire...
5: Povero negro.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Luciani, ti prego, tu che ti reputo persona intelligente, tappa la fogna a quel coglione che hai a fianco, per favore.
2: Ragazzi, scusate, dopo anni che ascolto la Zanzara mi sono reso conto soltanto adesso di quanto sia figa la moglie di Parenzo. Ma Tigre, ma che colpo hai fatto?
3: Vergognati e guarda a casa tua, sfigato. Vabbè, imbecille,
4: ma che detto,
3: sfigato.
4: Scusa, ma non ha detto
3: sfigato,
4: nulla di male.
3: Imbecille che guarda le foto di mia moglie, maiale, schifoso,
4: ma capito,
3: imbecille.
4: Ma non ha detto
3: idiota,
4: nulla di male.
3: Con quella bavetta alla bocca, togliti quella bavetta, stupido ignorante.
4: Ma
3: che
4: non
3: sei
4: ha detto
3: altro,
4: nulla di male,
3: sei.
4: Poveraccio.
3: Ma
4: ha detto,
3: vergognati.
4: Ma ha fatto un complimento.
3: Il colpaggio, ma quale
4: ma
3: complimento?
4: Ha fatto un complimento.
3: Maiale inaudito.
4: Mamma mia.
3: E spera che non abbia sentito mia moglie, quel maiale inaudito.
4: Che è successo?
3: Che neanche una vecchia sdentata si può prendere lui, neppure una vecchia sdentata. Comunque, accoltellato a morte in spiaggia a Savona, l'aggressore si costituisce ad aggredire un 37enne nordafricano. Cioè qui la persona aggredi e non ha diritto ad avere una notizia questa. Il nordafricano che è stato aggredito da un italiano di 52 anni che poi si è presentato spontaneamente alla polizia di Milano. Savona, l'aggressore si costituisce.
4: Ma ho capito, ma che c'entra con i casi di cronaca clamorosi di questi giorni?
3: Non la dai la notizia. Il nordafricano aggredito da un bianco a Savona non merita per te niente. Dov'è Vannacci? Dov'è generale? Dove cazzo sei?
4: Allora, ragazzi, io ho sentito poco prima di andare in onda.
3: Siete dei propagandisti.
4: Ferma, l'intera,
3: schifosi,
4: passiamo ad altro. L'intera telefonata tra Trump, cioè il racconto della telefonata di Trump a Infantino per riabilitare, per far togliere il cartellino rosso a un giocatore americano che giocherà la partita contro il Belgio. Allora, ragazzi, è un pezzo comico straordinario. Diciamo la verità, Trump è un comico.
3: Beh,
4: è lo stravolgimento di tutte le regole possibili e immaginabili, uno scandalo clamoroso, questo è evidente, no? Ormai è completamente fuori di testa. Cioè, praticamente dalla sua interpretazione su un fallo di gioco, dice che, ma il cartellino rosso è sbagliato perché uno viene poi espulso per la partita successiva. Ma è una cosa fantastica. Beh, ho capito, Trump, però uno c'è il cartellino rosso, non è che arrivi tu, chiami il presidente della FIFA che si mette a pecora, perché il problema è questo, non è Trump che chiama quello, cioè non è Trump che chiama Infantino, il problema è Infantino, cioè che è il presidente della FIFA, non è Trump, vabbè, fa quello che deve fare, non capisce un cazzo di calcio, chiama, dice com'è possibile che il nostro centravanti sia espulso, ma non ha fatto un cazzo, l'arbitro è un po' sospetto, follie trampiane,
3: ma è normale che
4: ma l'altro gli dà retta,
3: Trump.
4: l'altro gli dà retta e dice
1: che
4: sì, prego,
1: figura di merda,
4: sì, prego, hanno tolto l'espulsione, è una roba pazzesca, dai,
3: svegliata,
4: ma in questo momento Trump piace a te per quello che ha fatto in Medio Oriente, a te,
3: no,
4: che piace Trump. Questo è il punto. Leggo che nel Foggiano a Cerignola hanno preso d'assalto un portavalori. Ragazzi, guardate che certe scene si vedono solo in Italia ormai, oppure nei paesi del terzo, quarto, quinto mondo. Bisognerebbe presidiare con l'esercito Cerignola. Io non capisco ancora perché quella zona lì in cui sono dediti al furto poi dei portavalori. Cioè, tu non hai idea che scena. Hanno bloccato in mezzo alla strada con due auto.
3: Non ho capito cosa vuoi fare.
4: Era un portavalori. A parte non capisco perché i portavalori ancora girino da quelle parti. Cioè, i furgoni portavalori non devono andare in giro da quelle parti. Non devono andare in giro. Bloccati. Hanno fatto esplodere delle macchine per bloccare la polizia. Hanno mitragliato. Hanno fatto esplodere anche il portavalori per rubare e se ne sono andati. Solo in Italia accadono queste cose. Solo a Cerignola. Va militarizzata Cerignola. Incredibile, guarda, incredibile. Militarizzata. Allora, c'è un signore che si chiama Martinelli, ex dei 5 Stelle, che mi attacca dicendo, perché gli ho detto che è un cretino patentato, perché aveva collegato Vannacci con l'episodio del padre che ha ucciso la moglie e il figlio. Forse non si sa ancora, ed è questo il punto, non si sa ancora perché è gay. Non è accertato, nessuna procura lo ha accertato, nessun tribunale. E mi attacca in questo modo, senti.
5: Caro Cruciani, il tema non è sputtanare me dandomi del cretino patentato per far leva sulla pancia di quei quattro sfigati che seguono generale Vannacci. Il tema è, ma davvero quattro pensi sfigati. Che il linguaggio di chi come Vannacci dice che gli gay non sono normali non abbia davvero alcun effetto sul clima culturale di questo paese?
4: No. Penso di no assolutamente. E in ogni caso non si può collegare l'omicidio di un pazzo scatenato che abbatte a colpi di fucile il figlio e la moglie con le frasi di Vannacci sull'omosessualità. È chiaro?
3: Una riflessione è non una sbagliata quella che fa questo ascoltatore.
4: E io confermo quello che ho detto. Poi se vuole può venire qua, ci possiamo confrontare quando vuole con Martinelli. E poi scusi, il clima culturale, lo dice lui, il clima culturale era quello del Vaffadei, era quello del vaffanculo, e viene a fare la lezione sul clima culturale esasperato dalle parole di Vannacci. A Martinè, e dai, un minimo di decenza però, dai, forza.
5: Io non ho mai detto che Vannacci è penalmente responsabile,
4: ma grazie,
5: di questo doppio omicidio.
4: Ma chi l'ha mai interpretata così?
5: Ho però espresso
4: così?
5: In piena libertà,
4: certo,
5: come fai tu da sempre,
4: certo,
5: un'opinione legittima, ossia
4: e io
5: che
4: la contesto.
5: È anche grazie ai messaggi che Vannacci dà se escono questi episodi di cronaca.
4: Ah, che cazzo vuol dire? Chiaro che la responsabilità penale è una cosa. Cioè, se uno ammazza è anche perché ci sono le parole di Vannacci. Senti Martinelli, hai detto una cazzata, punto e va, perché non è provato nulla intanto di quella roba lì, è chiaro? Non è che quello ha detto
3: però...
4: mi sono ispirato a Vannacci. E in ogni caso tu non puoi parlare perché sei stato l'ispiratore, legittimamente e alla grande, del Vaffadei. Del Vaffadei. La cultura del rispetto, avvelena la cultura del rispetto. E tu che hai fatto quando eri con Grillo?
5: Vannacci, quando giudica i cosiddetti diversi, che siano neri o gay, non fa altro che avvelenare la cultura del rispetto e anche del vivi e lasciar vivere. Hai capito, Cruciani? Non è il cretino Martinelli ad avere voce in capitolo, è semmai Vannacci con tutto il circo mediatico che gli sta...
4: Jonathan da Prato, vai, Jonathan, dimmi.
6: Giuseppe, hai visto il che fanno i selvaggi?
3: Cosa fanno i selvaggi?
6: Il che si deve fare
3: selvaggi
6: con
3: chi
6: questi
3: sono?
6: Negri?
3: Quello che ha accoltellato a Palermo, dici? Quello di Palermo?
6: No,
3: o quello che ha
6: accoltellato a Milano, il gambiano, quello... l'accidente
3: e
6: che
3: perché
6: ci ha
3: non
6: portati?
3: Parli invece del 37enne nordafricano che è stato ucciso da un italiano? E perché
6: no,
3: invece non parli
6: tua,
3: di Savona?
6: Bucaiolo,
3: e perché non parli di Savona, Bucaiolo, tu del 37enne nordafricano che è stato accoltellato?
6: No, questa gente che fa quello
3: scusami,
6: che vuole, con i discorsi
3: scusami,
6: imbecili,
3: idiota, ma
6: voi.
3: Il caso di Savona?
6: Sì,
3: ma il 37enne nordafricano che è stato aggredito?
6: A Belle avviata a dire che è fragile e non ricorda, che era stressato. Vedrai che ora gli daranno una bella cura e non
3: scusami,
6: fa nemmeno un giorno di galera.
3: Ti ho detto un'altra notizia. Si è costituito al commissariato di Milano l'uomo che ha coltellato un 37enne
4: allora,
3: poi deceduto
4: questo, però?
3: A Savona.
4: Cosa c'è?
3: La persona
4: c'entra
3: deceduta
6: sega,
3: è un
6: c'entra.
3: Nordafricano, idiota.
6: Sì, con i discorsi che ti ha fatto te e gli altri imbecilli parenziani che chiamano anche
3: idiota, scusa, ti ho letto una notizia, imbecille.
4: Però scusami, adesso il gambiano che ha coltello ed è colpa di Parenzo, questo oggettivamente non lo so, se può essere interpretato in questo modo.
6: I discorsi che fa è una responsabilità morale, perché anche la scorsa settimana ha detto no, come ha fatto la Lega, ha fatto i post. Dovete dire chiaramente, noi non se ne può più, anche voi di sinistra, di questa gente. Noi non se ne può più.
4: Ma questo aveva i genitori in Italia. Questo aveva i genitori in Italia. Enrico da Roma. Enrico da Roma, vai, dimmi.
7: Poi fece, ma l'imbecille De Prato chiama pure qua.
4: Perché che ha fatto?
7: L'imbecille chiama sia il giornale radio che chiama qua.
4: Ma non lo so, non me ne frega
7: un cazzo. L'imbecille De Prato.
4: Dai, dimmi.
7: Senti un po', Feccia, ma fammi capire, ma dell'amichetta tua, la brasiliana.
4: Chi è la brasiliana?
7: La brasiliana.
4: Ah, il brasiliano,
7: pusher,
4: sì, il brasiliano.
7: Che facciamo?
4: Ha avuto un problemino, purtroppo ha avuto un altro
7: problema. Se fosse chiamato Mohamed.
4: Ma qual è il problema? Che te ne frega a te, scusa, non ho capito.
7: Che
4: problemi,
7: me ne frega a me,
4: dei problemi del brasiliano,
7: come personaggio, la brasiliana è l'amichetta tua, siccome che è?
4: Ma perché non glielo dice a lui la brasiliana? Perché lo dice a me la brasiliana? Ma
7: è un coglione, solo tu che gli crei il coso, è un povero coglione che il primo schiaffo che vola a raso terra via lui.
4: Beppe da Modena.
8: Dov'è l'illipuziano israelita?
4: E qua, che c'è?
3: Qua?
4: Che c'è?
8: Hai finito di fare le fellacce ai Gringos?
4: Allora, fermo là che torniamo, fermo. Fermo che torniamo, fermo.

0: qua giù. Si unite a parlare al telefono con la zanzara da fare l'800240024. Oppure se lui ti mandano ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Volevo porre un quesito dopo quello che è successo venerdì, dopo la sparizione in un ospedale ebraico di fentanyl, farmaco che si sa bene usato anche nell'ippica, cioè è un farmaco che viene usato nel doping dei cavalli. Fatalità. Il Palio di Siena vince la contrada a cui tifa il nano ebro, la contrada dell'Aquila, Fentani, ospedale ebraico, nano ebreo, contrada dell'Aquila. Io la butto là, ma un dubbio mi sorge.
2: Maledetto. Io la butto là, maledetto. Ah, peraltro,
3: e
2: ma non li sbaglio, tira la follia. Ma cosa c'è? Tanto non è l'ospedale ebraico, non israelita, c'è dritta, sì, mica, ma mica è gestito da,
3: e
2: dagli
3: come
2: ebrei.
3: Mai
2: cosa
3: hanno rubato le dosi di fentanyl?
2: Ma non è gestito nessuno.
3: Come mai il fentanyl viene usato per dopare ogni tanto? Dicono alcuni cavalli. Dicono.
2: Non posso neanche rispondere a ste idiozie. Fatto sta che io qualche giorno fa mi ero azzardato in diretta alla 7.
3: Sì.
2: A dire, non due giorni prima del palio, puoi anche rimandare il video e l'audio. Non succede, ma se succede, e alla fine ha trionfato la grandiosa contrada dell'Aquila. Trionfato l'Aquila. Questo semplicemente per dire che quando Parenzo vuole in qualche modo
3: portare bene a qualcuno, ma non vinceva da 34 anni, è normale che prima o poi avrebbe dovuto vincere, c'aveva il fantino migliore, dai,
2: i gufi, siccome ho visto tutti che dicevano. È vero, io posso fare il gufo, ma rispetto a quelli che mi stanno sui coglioni. E quindi a questo punto io rivolgo un abbraccio fortissimo, un abbraccio veramente molto forte, all'imprenditore di Prato che ha chiamato poco fa, pochi minuti fa.
3: A Jonathan, poveraccio, che ha fatto?
2: A Jonathan da Prato. Gli auguro un'estate di amore, di successi e di grande fatturato con le sue aziende all'estero.
3: Allora, prima ho mandato in onda l'audio di un africano che è diventato abbastanza famoso sui social, molto famoso sui social, perché va a rincorrere i suoi connazionali spesso, ma non solo connazionali suoi, tossicodipendenti, spacciatori, perché vuole la pulizia dei parchi di Bologna. Credo che sia Bologna questo signore, no? Si chiama, credo, Jolly T, una cosa di questo tipo, almeno il suo soprannome. Farei risentire tutto, perché facendo risentire tutto, caro David, si capisce che qualcuno ha la testa, che qualcuno ragiona con la sua testa. Non c'è solo il buonismo a Bologna, non c'è solo l'inclusione a ogni costo. C'è qualcuno che i clandestini gli stanno sul cazzo, no, vai.
4: Ragazzi, sapete la cosa che non avete ancora capito di questi africani? Sono più pericolosi, più di serpenti, ragazzi, fidati. In Libia, ragazzi, questi africani, i nigeriani, i ghanesi, vendono i fratelli arabi.
3: Vendono
4: anche
3: fratelli.
4: Le donne, li vengono stuprati, mettono incinta, non so come finiscono. Sono cattivi gli africani, sono cattivi. Non tutti, però. La maggior parte sono cattivi. Sono pericolosi. Quindi la sinistra, il tempo che realizzate che queste persone sono veramente cattivi, sono veramente animali, sarà tardi per voi.
3: Ma pure la lezioncina alla sinistra, quando realizzerete che sono tutti bestie, che sono tutti, dice lui, che sono pericolosi, sarà tardi per voi, sarà tardi. Poi a favore della remigrazione, non io, che mi accusano di essere a favore della remigrazione, allora razziste e tutte ste puttanate. Un nero, un negro, come direbbe qualcuno, senti.
4: Svegliatevi, l'emigrazione per sempre. Quelli che delinquono, a casa. Se tu sei qua per lavorare, per fare le cose per bene, benvenuto. Se tu sei qui per fare le cazzate, casino, vai a casa tua o vai in bosco. Perché gli africani dicono, tu adesso tu non stai con tuo fratello. Che fratelli? Quelli bastardi, quelli cattivi? Ma va a fanculo, vai. Ragazzi, se avete dubbio di quello che ho detto, andate a chiedere. Chiedete qualunque africano. che è onesto. Andate a chiedere, perché anch'io sono stato venduto.
3: Comunque, posso dirti, questo è un gigante. Lo vorrei mettere a confronto col dottor Mimmo Blades. Un grande confronto. Mimmo Blades contro Jolly T. Un grandissimo confronto. Beppe da Modena, che stavi dicendo? Beppe, scusami, che dicevi?
5: No, volevo chiedere lì allo scapocchiato se aveva finito di ingurgitare hamburger, hot dog e leccare culi a stessi.

0: banchetto.
1: Io non banchetto come con mangiavi, nessuno, io sono ospite gradissimo dei governi.
0: Regia,
1: io sono ospite gradito dei governi liberali democratici.
2: Adesso non è che
1: se vuoi sapere di più, all'ambasciata americana a Villa Taverna c'era pure il grande ambasciatore di Israele, il dottor Jonathan Pellet, con cui mi sono intrattenuto per ben 15 minuti a ragionare sul futuro del Medio Oriente. Oh, gigante assoluto. I paesi liberi erano tutti invitati là, maledetto. I paesi liberi, non c'era l'ambasciatore cinese, non c'era l'ambasciatore russo, non c'era l'ambasciatore iraniano, c'erano gli ambasciatori dei paesi liberi, brutto stronzo, dei paesi liberi. L'America è una grande democrazia nonostante Trump. Nonostante
0: di quale nazionalità era l'animale che ha accoltellato quel povero Cristo passante, quel povero Cristo che prendeva un caffè innocentemente al bar? Era inglese?
1: Non lo so.
0: Era francese? No.
1: Ci saranno criminali inglesi anche, ovviamente.
0: No, era gambiano.
2: Ho capito, questo che vuol dire però che era gambiano? Cioè, questo cosa vuol dire?
0: Devi fare la rubrica, al pari della rubrica che fai quale
2: su
0: città?
2: Napoli dici. E da dove veniva? Dall'Inghilterra? Da dove veniva? Dalla Jugoslavia? Da dove veniva? Che ne so, dalla Spagna? No, dal Gambia. Però esatto. Ho capito, ragazzi,
0: alla fine del mese facciamo una statistica. Ma a cagare tu, regia di merda, alla fine del mese facciamo una statistica e vediamo quante volte lo dici.
2: Prima comanda la regia e poi attacca la regia, signor Beppe da Mol. Scusi, lei è un ammiratore del Pelatone?
1: Sì,
0: il più grande statista della storia. Il più grande statista della storia italiana. Trovami un altro statista che abbia fatto le stesse cose che ha fatto il buon Benito. Poi ha avuto la follia di allearsi con quel coglione
1: Churchill senza fare dittature, Churchill senza essere una dittatura,
0: Churchill fino al 39
1: l'Inghilterra non ha mai avuto la dittatura nel corso di tutta la sua vita. Tu maledetto, gli Stati Uniti e l'Inghilterra non hanno mai avuto una dittatura.
0: La camicia o ce l'hai ancora sporca di ketchup?
2: Sbaglio, tu sei quello che ha pure un busto, ha qualche effigie mussoliniana dentro casa, se non ricordo bene.
0: Ho il poster.
2: Signor Beppe da Modena, fido mussoliniano. Ragazzi, questa è la democrazia, ci sono anche queste cose qua. Dicono che sdoganiamo. Qualcuno a Bologna dice che noi sdoganiamo. Ma che sdoganiamo?
0: Andate a fare in giro. E di quale nazionalità era quello che ha preso la macchina e ha messo sotto decine di persone in centro a Modena?
1: Ancora.
0: Era russo?
2: Vabbè,
0: no.
2: Questo adesso che c'è.
0: Era marocchino, non era italiano. Samir El Kutri non
1: adesso
0: è italiano.
1: Fa anche la musichetta.
0: Vai a fare in culo.
2: Allora, scusami. Calma. Allora, Beppe da Modena.
1: Calma.
2: Lei che cosa voterà alle prossime elezioni, Beppe
1: Prima
2: da Modena?
1: Prima l'istica e poi
0: non
1: dice
0: calma.
1: Non
0: c'è mai stata elezione più semplice di questa,
2: Non lo so, dimmi, qual è la tua scelta, diciamo, alle prossime elezioni?
0: Per il generalissimo Savassandir.
2: Musica!

0: Comunque, a proposito di Ruggero, due delinquenti in meno, lui al gabbio, ma meglio del così, ma che volete fare?
1: Anzi, Parenzo, te fa conto che Ruggero fosse Netanyahu e quei due rapinatori fossero Hamas. Ragiona un po' in quel modo lì.
2: Allora, io ripeto per l'ennesima volta, 15 luglio, io ogni giorno voglio ricordare questa vicenda qua. 15 luglio significa, ormai praticamente oggi è il 6, 9 giorni, 9, sono tentato di fare una puntata a Roma. Sono tentato di fare una spedizione a Roma, una spedizione a Roma davanti alla Corte di Cassazione. Tra 9 giorni un signore che ha ucciso due rapinatori, sì certo, rincorrendoli, lo voglio ripetere fino all'infinito, rincorrendoli, non c'è dubbio, perché il motivo per cui io sono andato da Vannacci domenica scorsa, non questa, l'altra ancora a Vicenza, non era per la remigrazione. Io non andrei mai a una cosa di sulla remigrazione di Vannacci.
3: Io sono andato
2: per sostenere la causa di Ruggero. Un signore

0: che è stato disturbato, dico tra virgolette, disturbato, malmenato all'interno della sua gioielleria. Certo, ha sbroccato, ma bisogna che lo Stato protegga il suo sbrocco. Questo ti arriva a dire?
1: Sì, ho solo ucciso due persone, solo seccato due persone. Bisogna proteggere il diritto allo sbrocco, un nuovo diritto.
0: Due rapinatori, precisiamo, due rapinatori.
1: L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sullo sbrocco. La sovranità appartiene al popolo che la esercita con le pistole in nome dello Stato di diritto.
0: Vabbè, ma questa è la tua ironia, ci sta, va bene.
1: Cambiate.
0: Per carità.
1: L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sullo sbrocco, punto. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei modi, cioè sparando a chi cazzo mi rompe i coglioni.
0: Ma no, chi mi rompe i coglioni? Se non ti viene a rompere i coglioni dentro la tua gioielleria,
1: così
0: cazzo.
1: Assoluta immunità. Punto, fine.
0: Beh, incredibile, sei incredibile. Allora, voglio far sentire, però, prima di tornare agli ascoltatori, voglio far sentire questi piccoli pezzi di uno straordinario film di De Sica, 1998. Christian De Sica, che è stato censurato praticamente, lo si trova nella versione emendata, nella versione tagliuzzata, nella versione cassata da questo cazzo di politicamente corretto. Il film si chiama Simpatici e Antipatici. Sai che non me lo ricordavo? Cioè, avevo dei frammenti, cioè, capito? Su Prime, non so dove, mettono solamente una versione edulcorata senza battute fondamentali, tipo questa. Guarda, te la ricordi questa qua? Senti.
2: La roba non mi ci fa pensare.
3: Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea di fatti bravo, pazza idea di far l'amore con te.
2: Eri tenerissimo.
3: Sì, ti ricordi che bucio di quello che t'ho fatto? Buongiorno madre.
2: Buongiorno.
0: E passa una suora là. che raccontano una specie di approccio sessuale, un rapporto sessuale, comunque una roba che è avvenuta in spiaggia. A un certo punto lei è tutta gentile, tutta dolce, eccetera, eccetera. Lui dice: ma te ricordi che bucio di culo che t'ho fatto? Te ricordi? Buongiorno madre. Buongiorno madre. Perché questo bisogna tagliarlo, secondo te? Bisogna tagliare.
1: De Sica
0: bisogna
1: è uno dei
0: tagliare.
1: Miei preferiti. Dai. Ma quello è un film, però. De Sica è uno dei miei preferiti.
0: Senti quest'altra pure, che è sulla questione dei grassi, no? C'è una scena in cui lui è in macchina con i figli. È un film che non ricorda nessuno perché non ebbe molto successo. Però ci sono alcuni pezzi straordinari, magari vederlo tutto uno si annoia. Senti questa cosa, lui è in macchina con le tre figlie che sono un po' grassocce. Vai.
3: Più vi guardo e più mi domando come siete uscite fuori così. Mamma in Cristina, papà in fusto. Saranno tutte ste ovette che vi mangiate.
4: Sono buone, papà.
3: Ma voi no, ci avete dentro i culi da paura.
4: Che fai, c'è in giro? Sei troppo cattivo, papà, troppo cattivo.
3: Che te sei nascosta dentro lo zaino, ti maridozzi?
4: Fatti tua.
0: Io la trovo eccezionale, non so perché. Ancora oggi che ci avete tre culi da paura? Cioè, che se tu oggi osi fare una sceneggiatura di un film dove metti c'hai tre culi da paura, non si può più fare, perché è sessismo, è body shaming del cazzo. Non mi guardare così, è body shaming questo qua?
5: No, senza io penso
0: dire che
5: dal
0: body shaming o bisogna cassare questi film.
5: No, io sono contro la censura dei film.
0: Meno male, Sergio da Bergamo. Sergio, dimmi Sergio.
6: Ciao, buonasera. Sì, dimmi. Io volevo tornare sull'episodio del coltellamento sulla spiaggia Savona.
0: Dimmi.
6: Vuol dire, sicuramente la reazione è da condannare, perché non è che puoi ammazzare qualcuno per una lite in spiaggia.
1: Però probabilmente da condannare, certo.
0: Sì, vabbè, ma saranno reazione. Casi diversi, però. Ma sono casi di quello è una roba di un litigio, eccetera. Quell'altro senza un motivo valido, Gambiano non si è mai ex, diciamo, dalle proprie origini o dalla propria nazionalità. Che cosa fa? Prende un coltello, passa casualmente per una strada di Milano dopo aver vagato per tre giorni sempre a Milano e dà 22 coltellate a uno. Ma sarà diverso il caso enunciato da Parenzo, no? Da questo, no? Dai, dimmi.
6: Ma assolutamente, questo di Milano è totalmente sbarellato, probabilmente non ha mangiato per qualche giorno per una botta di caldo, eccetera. Però quello di Savona è una reazione, secondo me, a una situazione irregolare. Nel senso, in Italia non si può campeggiare in spiaggia. Adesso tu mettiti nei panni, voglio giustificare, ripeto, di panni qualcuno che arriva per godersi le giornate in spiaggia, paga l'ombrellone, va con i figli, la moglie, eccetera, e si ritrova qualcuno con la tenda, eccetera, che occupa il
0: bar. Ho capito, però che c'entra? Scusami.
1: Mi sta in questo momento ci sta ascoltando dalla macchina il dottor Benedetto Sacerdoti, che è un grande ascoltatore di questa trasmissione.
0: Come chi è?
1: Ma chi dottor è? Benedetto Sacerdoti.
0: Ma non lo so perché hai detto il nome, non
1: è
0: me ne frega un
1: che
0: cazzo. Ma chi è?
1: Anche oggi è
0: ma
1: un
0: non
1: mio
0: me ne frega nulla. Chi è?
1: Perché lo tratti così?
0: Ma non lo so, non so chi è.
1: Benedetto Sacerdoti, oggi è anche il suo compleanno.
0: Ma chi se ne fotte? Ma non lo conosce nessuno.
1: Come chi si...
0: Ma non me ne frega un cazzo di Benedetto Sacerdoti.
1: Ma perché tratti così le persone? Perché?
0: Ma questo, ma
1: comunque mi scrive che, mi scrive: ma che razza di ospiti idioti avete? Ora, è chiaro che questo parere è condiviso da molti. Cioè, queste persone che tu porti alla ribalta e poi fai diventare
0: sono ascoltatori che hanno chiamato.
1: Esatto. Ascolta, però tu poi esalti chi? Quelli più imbecilli, quelli più idioti.
0: Non lo so,
1: quelli che dipende. Lo so. No, dipende.
0: Vabbè,
1: proprio niente, purtroppo. Dipende proprio.
6: Vabbè, David, l'imbecille sarei io, no? Capito bene.
1: David.
0: Sì, evidentemente David. In questo caso sì. No. In questo caso sì.
6: Me lo devi giustificare.
0: Devi portare la pezza da
6: foggia. Non ho detto nessuna. E ho detto, io ho premesso che l'episodio è assolutamente intollerabile. La reazione non è giustificabile.
0: Franco da Firenze, mi hai rotto il cazzo. Franco da Firenze, dai.
1: Comunque sei stato anche molto sgradevole.
6: Pronto?
1: Con questa persona.
6: Pronto?
1: Con questo Benedetto. Sei
0: dimmi,
1: stato
0: Franco,
1: veramente sgradevole.
0: Dimmi, Franco.
6: Pronto?
0: Dimmi,
1: sgradevole.
0: Franco.
6: Pronto? Ascolta, Crociani, io ti telefono da Firenze per un motivo molto semplice.
0: Che motivo?
6: Ti considero una persona molto intelligente e posata, però non capisco perché tu non riconosci il genocidio di Gaza. Perché non lo riconosci?
0: No, è una storia lunghissima.
1: Calma con questa storia. Non c'è nessun genocidio, anche perché sono nati un sacco di bambini, peraltro.
0: Dicendo delle cose di una gravità totale.
1: Sì, no, sto dicendo che non c'è nessun genocidio, che non è che si può dire genocidio così, anche perché durante questi anni di guerra, per fortuna, sono nati un sacco di bambini. Quindi non c'è la volontà di distruggere un popolo. È una drammatica guerra, purtroppo.
0: Non è stato dichiarato un criminale.
1: No,
0: assolutamente
6: no. Un criminale di guerra.
0: Vabbè, dunque?
1: No.
6: Allora, e te, Parenzo, e tu non riconosca che a Gaza c'è un genocidio?
1: Non c'è nessun genocidio, assolutamente.
0: Vabbè, ciao amico mio, ciao Franco.
1: C'è una guerra.
0: Ciao Franco. Incazzato nero questo qua,
1: incazzato
0: nero.
1: Mi
0: segnalano
1: per lui,
0: che sia incazzato
1: nero.
0: Allora, a proposito di questo, nei giorni scorsi ha destato scalpore una frase che hai detto. Cioè Netanyahu un eroe. Qui accanto a me,
1: il suo popolo sicuramente
0: mia,
1: un eroe,
0: hai
1: certo.
0: detto che è un eroe. Hai detto che è un
1: sì,
0: eroe.
1: Sì,
0: hai detto
1: beh,
0: che
1: certo.
0: è un eroe.
1: Sì.
0: Alla mia sinistra Francesca.
1: Io non lo voterei,
0: Sparacino. Buonasera. Sapete, attivista comunista, femminista, fidanzata di un ragazzo
1: comunista
0: indiano.
1: Non esistono più i comunisti,
0: molto di sinistra. Comunista. Sì, comunista. Come cazzo se fa a essere comunista oggi? Dio solo lo sa. Lo sai solo tu come si fa.
5: È come si fa a dire Sua Eccellenza nel 2026.
0: Mica sono un ammiratore di Sua Eccellenza.
5: Però lo chiami Sua Eccellenza, quello è un criminale.
0: D'accordo, ma Salvini con i fascisti, che cazzo vuole da me?
5: Non lo so, tu lo chiami Sua Eccellenza.
0: Per pigliare per il culo dico Sua Eccellenza.
5: È un Sua Eccellenza satirico.
0: Era chiamato Sua Eccellenza, scusi, okay. La frase di Parenzo, Netanyahu è un eroe, come la giudica lei?
5: Ma è incommentabile.
0: Cioè, in che senso?
5: Si commenta da solo.
1: Sì, infatti, non c'è da commentare.
5: Si commenta da solo.
1: Gli
5: ascoltatori faranno le loro conclusioni. Ma povero, ma Parenzo è un pupazzo.
1: Pupazzo di chi? Del Mossad?
5: Sì,
1: di chi? Sì,
5: ma anche potrebbe, però l'ha detto
1: del
5: lui,
1: Mossad.
5: Non l'ho detto io. Però l'ha detto
0: non ho capito
5: lui,
0: qual è il punto. Lei considera questa frase normale, questa qua? Netanyahu,
5: non è una frase normale,
0: è ovvio che non è.
5: È un'opinione strampalata, cioè un'opinione grottesca, direi.
0: Grottesca. Tu consideri veramente. Dimmi.
1: Il 7 ottobre c'è stato un attacco terroristico violentissimo perpetrato
5: allora,
1: dai terroristi di
5: Hamas. Si parte dal 1948, non puoi partire dal 7 ottobre 2023, 2024.
1: Di Israele, non puoi partire
5: dal 7 ottobre, si parte dal 1948. Poi se tu vuoi fare l'analisi settoriale della storia, sono cavoli tuoi.
1: Lo Stato di Israele è illegittimo.
5: Certo,
1: nonostante
5: lo Stato
1: l'ONU,
5: di Israele è uno Stato illegittimo. L'ONU tanto non conta nulla perché Israele sta facendo quello che vuole. Adesso si stanno espandendo, stanno andando anche in Libano.
0: Più volte Israele ha dei nuovi nazisti.
5: Sì, sì,
0: a dei nuovi nazisti.
5: Nazismo. Sì, sì, certo, sono nazisti.
0: Glielo dica a Parenzo, però, glielo dica di nuovo.
5: Certo.
0: Glielo dica a Parenzo. Israele sono i nuovi nazisti.
5: Israele sono i nuovi nazisti.
0: Ma no, ma non si può dire una cosa del
5: genere. Lo dico a Parenzo, glielo scrivo.
1: Orribile.
5: Glielo scrivo, orribile. Gli faccio un...
1: Scriva quello che vuole, ma non è che è una stupidaggine scritta, è diverso.
5: No,
1: lei dice una stupidaggine inaudita, molto volgare.
5: È una mia opinione, ma è un'opinione anche di tantissimi italiani.
1: E me ne sbatto di cosa penso. E me ne sbatto.
5: Ah, se ne sbatte di quello che pensano gli italiani?
1: Sì.
5: Va bene,
1: non è che siccome lo pensano gli italiani, come dice lei, allora è vero. Che vuol dire?
5: Ah,
1: che cazzo vuol dire?
5: Però è un'opinione di tanti italiani. Lei è un personaggio pubblico. Anzi, tu sei un...
1: Perché
5: non darei mai del lei a una persona di tale bassezza.
1: No,
5: tu sei un personaggio pubblico e dovresti iniziare ad uscire dalle tue quattro pareti in cui ti sei recluso, e ti fai le narrazioni, ti racconti le cose da solo. Bisogna che esci, inizi a parlare con il popolo, con le persone, non con quelli dell'ambasciata.
1: Di cos'è il Medio Oriente? Il popolo
0: è molto grave. Stai dicendo che il popolo è ignorante, stai dicendo.
5: Ma infatti Parenzo è un classista, è un classista. E si
1: è adito a se stesso,
5: dimostra di essere classista con quello che sta dicendo. I miei complimenti.
0: Musica, musica,
1: signora,
0: musica.
1: Israele, quando fece l'accordo con l'Egitto? In che anno? Signorina, in che anno Israele
0: se
1: fece l'accordo con l'Egitto?
0: Lei non sopporta,
1: e con la Giordania?
0: Non sopporta tutte e due, sia Vannacci che Parenzo. Chi è peggio secondo lei?
5: Parenzo.
0: Peggio di Vannacci?
5: Sì. Parenzo,
0: ma perché Parenzo?
5: Perché è subdolo, perché lui si vende come la sinistra riformista, la sinistra
1: riformista,
5: progressista,
1: bleriana,
5: esatto, anche l'altra volta ha detto bleriano. Vabbè. Poi in realtà spaccia idee naziste, spaccia idee fasciste, non c'è nessun, è negazionista, cioè non c'è nessun genocidio, Netanyahu è un eroe, queste sono frasi da nazista. Poi però si vende come sinistrino, io sono bleriano,
0: ma
5: sono di sinistra,
1: ma
5: lui è peggio di Vannacci, cioè lui va messo dall'altra parte, cioè va messo con loro.
0: Ma
5: è vero, però è vero, ma nega il genocidio, che c'è in atto a Gaza. No, non è un'opinione negare il genocidio, negare un genocidio non è un'opinione.
1: Chi l'ha detto che c'è? Scusi, chi è che l'ha detto?
0: Questo è esagerato.
5: Ma ci sono delle relazioni, visto che parlava anche di Nazioni Unite, ci sono delle relazioni.
0: Quindi adesso
5: ma io voglio chiedere una cosa, posso chiedere una cosa?
1: Cioè,
5: posso
1: fare una domanda a Parenzo? Riconoscono lo Stato di
5: Israele,
1: fare
5: una domanda a Parenzo? Perché cosa ne pensa di Francesca Albanese?
0: No,
5: cioè,
0: vabbè,
5: secondo me lei sono giuste le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese?
1: Che meraviglia! Io penso che la dottoressa Albanese sia profondamente scorretta e debba essere cacciata da quell'incarico che ricopre in modo indegno. Questo penso.
0: Allora, fermi tutti. Alla mia destra.
1: Cacciata deve
0: una
1: essere.
0: Ragazza toscana di origine russa.
7: Italo-russa.
0: Fermo là, non ti scaldare troppo. Perché quando pronuncio la parola albanese,
5: si è ancorato su Francesca Albanese.
0: Sì, quando parlo, quando sento la parola albanese, scatta
1: come indegna di quel ruolo che ricopre.
0: Fermi.
1: Vergognosa.
0: Alla mia destra, Arina Santini, ripeto, toscana di origine russa. Che è una opinione.
1: Chi abbiamo adesso, una russa?
0: No, non è russa. Che è
1: Irina Scassarcazzaia. Chi abbiamo adesso? La dottoressa Irina Scassarcazzaia, famosa russa, la signora Irina Scassarcazzaia. Salve, signora Scassarcazzaia. Allora, lei da russa cosa pensa? Io penso che la NATO fa schifo. Dai, faccio io l'intervista,
0: no,
1: forza.
0: Ma non è quella.
1: Irina Scassarcazzaia, ci abbiamo.
0: Un opinionista che è diventata virale, soprattutto per le sue ricondite.
1: Virale per chi? Per chi?
0: Che palle che sei.
1: Per il web di merda.
0: Vabbè,
1: web di merda,
0: ti dà pure da campare, prego Arina, rispondi. Scusa.
7: Virale per la nostra generazione.
0: Virale per la sua generazione. Ma quanti anni ha lei?
1: Signora Irina Scassarcazza.
0: 24 anni, benissimo. Lei mi sembra di capire.
7: Italo-russa.
0: Lei
1: Putin fa schifo o no? Diciamolo subito intanto, apertamente. Putin è una merda, un dittatore
7: schifoso. No, fa schifo, direi che è un parolone.
0: Ecco, esatto, un parolone. Fermi tutti, adesso torniamo. Fermi.
8: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
9: GR 24, di mezzanotte.
10: Oggi il vertice NATO in Turchia, spese per la difesa e Ucraina al centro del confronto. Diplomazia intanto al lavoro per ricucire il nuovo strappo di Trump nei confronti della premier Meloni. L'ex giornalista ed editore Walter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'erba di Wimbledon si colora d'azzurro ai quarti Cobolli e Paolini, oggi Sinner a caccia della semifinale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In apertura l'atteso vertice NATO di oggi ad Ankara. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa e il dossier Ucraina. Sullo sfondo l'ultimo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni. Facciamo il punto.
11: La sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra, lo ha detto il segretario generale della NATO Rutte ieri alla vigilia del 36esimo vertice NATO in programma oggi e domani ad Ankara in Turchia, che si preannuncia teso per l'incognita Trump. Secondo Rutte, gli Stati Uniti non stanno spaccando l'alleanza, ma inducendo gli europei a passare ad una spesa per la difesa pari al 5% del PIL per concretizzare la prospettiva di un'Europa più forte in una NATO più forte. Un aumento, ha specificato Rutte, che deve riguardare paesi come Spagna, Italia, Belgio e Canada. Quanto agli ultimi sanguinari attacchi russi, vengono condotti perché Putin è sempre più disperato, l'opinione del segretario generale della NATO. Chiesta da Kiev, dopo gli ultimi violenti raid, la convocazione di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo Donald Trump, Putin vuole finire la guerra. Lo vuole fortemente, così come Zelensky, ha sottolineato il tycoon, che sabato ha sentito al telefono il presidente russo. È stata una buona opportunità per comunicare la posizione della Russia sull'Ucraina, si è limitato a commentare il portavoce di Putin, Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Palazzo Chigi tace. Giorgia Meloni sceglie di non replicare al nuovo attacco di Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia molto delicato. Serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente degli Stati Uniti a commento di un meme in cui lui è di spalle di fronte a Giorgia Meloni. Il nuovo attacco contro la presidente del Consiglio arriva dopo quello del mese scorso, con Trump che accusò Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme al G7 di Evian. Non mancano le reazioni di maggioranza e opposizioni. Le parole di Trump si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le persone passano, ma osserva il ministro della difesa Guido Crosetto, i rapporti con gli alleati devono rimanere. Rapporti incrollabili, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, mentre Matteo Salvini taglia corto. Non commento più queste cose, dice il leader della Lega. Solidarietà a Meloni, esprime Carlo Calenda di Azione. Trump, dice, è un ignobile bullo da quattro soldi. Per il Movimento 5 Stelle gli attacchi di Trump sono inaccettabili. Da italiani, dice la segretaria del PD Elly Schlein, non accettiamo attacchi da capi di Stato e di governo. Ma Meloni, sottolinea Schlein, non è riuscita a scegliere fino in fondo l'Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Medio Oriente, mentre in Iran continuano le celebrazioni per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, è arrivato un annuncio da Gaza.
13: Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organismo che gestisce la striscia da quasi 20 anni. Il movimento rinuncia a ogni autorità di governo, aprendo la strada al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, la commissione tecnocratica prevista dall'accordo sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun riferimento al disarmo, punto chiave della seconda fase dell'intesa. Il Board of Peace, guidato da Washington, ha preso atto dell'annuncio, ma chiede fatti, non promesse. Israele ha bollato la mossa come irrilevante, parlando di semplice manovra di facciata, visto che molti esponenti del gruppo resteranno nei gangli dell'amministrazione. Hamas continua a esercitare pressioni sui civili a Gaza e nei prossimi giorni sarà al Cairo per colloqui, mentre alcuni suoi leader sono a Teheran nella giornata più imponente dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso a febbraio nel raid israelo-statunitense. Il corteo funebre ha percorso 10 chilometri tra folle oceaniche e cori di vendetta contro Stati Uniti e Israele, anche se da più parti si parla di molti figuranti. Il nuovo leader Mojtaba Khamenei non è ancora apparso pubblicamente. Le cerimonie proseguiranno altrove nei prossimi giorni, con la sepoltura finale a Mashhad. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
10: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,30%, Nasdaq a più 1,12%, S&P 500 che avanza dello 0,72%, euro a 1,1441 sul dollaro. La giornata in Europa.
14: Archiviano una seduta ad alta volatilità, le borse europee terminano in ordine sparso, mentre Milano segna un nuovo record in chiusura a un passo da quota 53.000 punti. A trainare la performance dell'indice milanese è soprattutto Fincantieri, che termina in rialzo dell'11,42%, spinta dall'annuncio di 4 acquisizioni con cui il gruppo mira a creare un nuovo polo della subacquea. Corrono tutti i titoli della difesa in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. A Milano acquisti su Leonardo e Avio e nel resto d'Europa su Rheinmetall e Thales. A Piazza Affari gli acquisti premiano anche Ferrari dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone e la presentazione del nuovo modello venerdì scorso. Fronte opposto del listino per Prysmian e le utility. Poco mosso il prezzo del petrolio all'indomani della decisione dell'OPEC di innalzare i livelli produttivi da agosto, con il Brent per settembre sui $72 al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La cronaca, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Riunione programmata a Palazzo Chigi sul piano antifentanyl. Gli ispettori intanto all'ospedale israelitico di Roma dopo il recente furto di un'ingente quantità della sostanza.
15: Rafforzare l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati delle misure di prevenzione e controlli sul fentanyl. Dopo il furto all'ospedale israelitico di Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, convoca a Palazzo Chigi un nuovo incontro sull'attuazione del piano antifentanyl. Dopo il furto di 80 fiale che fruttano sul dark web 20.000 dosi di oppiaceo. All'incontro prenderanno parte i rappresentanti delle regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. Nel frattempo, gli ispettori della regione Lazio saranno all'ospedale israelitico di Roma per capire come è stato possibile il furto dalla farmacia della struttura di via Fulda. L'obiettivo è verificare la corretta gestione farmaceutica delle sostanze stupefacenti. Tanti ancora i punti oscuri, dal rischio di registri non aggiornati alla denuncia tardiva, dalle chiavi incustodite alla possibilità che i video delle telecamere interne non siano più disponibili. Non si esclude un aiuto da parte di qualcuno interno alla struttura. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: E ora lo sport. Ai mondiali di calcio, la Spagna batte 1-0 il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale. A decidere la sfida di Dallas, il gol di Mikel Merino al 90esimo. A 41 anni si infrange così l'ultimo sogno mondiale di Cristiano Ronaldo. A Wimbledon, per il tennis, l'erba più prestigiosa del tennis mondiale si colora sempre più di azzurro dopo Sinner, che proprio oggi va a caccia della semifinale contro il tedesco Stroff. Arrivano ai quarti di finale anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano supera in 3-7 l'australiano De Minauro e ora affronterà il britannico Ferry. Sentiamo Cobolli nel dopogara.
16: Io sono quello dietro, anche fino a poco tempo fa, magari anche dietro a Lori, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo, pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco. E quindi c'è tanta pressione su Yannick che ne leva tanto a me, e questo è un bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
10: Avanti, come dicevamo, anche Jasmine Paolini, che alla meglio in tre set della Filippina e Ale, ora sfiderà l'Ucraina Kostiuk, eliminato invece il doppio maschile Bolelli-Vavassori. E buone notizie per quanto riguarda l'eredità dei giochi invernali di Milano Cortina 2026, sono iniziati i lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio che sorgerà nel quartiere espositivo di Fiera Milano Ro, grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.

0: I am a left journalist. I am a left journalist. Tu sei uno stronzo e poco altro.
1: Netanyahu è stato ed è un grande eroe perché ha salvato il suo paese.
2: Allora, prima di tornare qui in studio, voglio farvi ascoltare ancora qualcosa di questo Martinelli, ex 5 Stelle, perché è veramente incredibile. C'è uno che ha inaugurato il Vaffa Day e dice che in realtà bisogna avere rispetto e dunque Vannacci si trascina dietro tanti imbecilli e che quando dice che i gay non sono normali, eccetera, eccetera. Sentiamo questo.
3: Che si trascini dietro.
2: Senti questo contro di me. Ma questo,
3: vero.
2: Ma chi lo decide? Chi lo decidi tu dall'alto del tuo razzismo, nel tuo razzismo snobistico? Non ho capito.
3: Spara. Gli ma cosa vuol patente. Dire? Un altro...
2: Ma
3: come?
2: Ma
3: cosa
2: quelli
3: vuol
2: sono
3: dire?
2: I deputati, che c'è? Ma che... Ma
3: dai,
2: senti.
4: Perché non hai dato del cretino a lui quando ha detto che i gay non sono normali? Perché ti paga quando gli tiene il moccolo negli eventi pubblici?
2: No, non mi paga, cretino.
3: Il moccolo è bello.
4: È questo il motivo? No, perché se è così almeno è tutto chiaro, insomma, perché qui l'unico cretino patentato è quello che va dietro alle cazzate di Vannacci, alla remigrazione che non farà mai e si sa.
2: Vedremo, ma qui c'è qualcuno alla mia destra ancora più estremo di Vannacci, penso, addirittura una deportazione, remigrazione su base etnica, si chiama Arina Santini, ha 24 anni, ha una maglietta nera con scritto White Lives Matter, che significa le vite, anche le vite dei bianchi contano, diciamo, giusto? Le vite dei bianchi contano, e alla mia sinistra una incazzata, diciamo, per quello che ha sentito.
5: No,
2: Francesco,
5: tanto.
2: Perché riso? Non ho capito. Perché è razzismo,
5: Sì, è una proposta talmente tanto anacronistica che la reazione non può essere quella di una risata, perché
2: questa
5: ragazza che è giovanissima e che è anche fresca di scuola, immagino, è uscita dalla scuola con un'idea in testa che è: schediamo le persone e le deportiamo in base a, cioè, proprio
6: sarebbe
5: come ha detto
6: della
5: sto dicendo un'altra cosa, ho detto è fresca di scuola
6: e
5: nonostante che abbia studiato le leggi razziste ripropone effettivamente uno schedario, cioè una
6: cosa c'è di così
5: allora,
6: terribile,
5: posso farti una domanda?
6: Prendere una persona e riportarla a casa
5: adesso
6: propria.
5: ti spiego una cosa, ti faccio una domanda, visto che tu hai detto che le persone comunque le dobbiamo espellere con la cartellina
6: magari
5: dei Griffin, quindi in base alla gradazione del colore,
6: quella dei Griffin era una battuta,
5: ti posso fare una domanda?
6: No, quella dei Griffin era una battuta. Ti prego, non farmi vedere una foto di Vannacci per farmi vedere che è scuro. Prego, ok?
2: Che cos'è scuro?
5: Ok, è abbastanza scuro da essere espulso?
6: Sì, penso di sì.
5: Sì, ok. Questo è il mio ragazzo, è il direttore di un'azienda milanese.
2: È indiano.
5: Che ha una laurea, è indiano, del sud, gli indiani del sud sono quasi neri. Ha una laurea in ingegneria aeronautica in India, ha una laurea al Politecnico di Milano come in ingegneria manageriale ed è direttore da 10 anni di un'azienda milanese.
6: Okay,
5: secondo e tu l'hai guardato e hai detto questo è da esperto. Secondo te
6: possiamo
5: ancora
6: valutare
5: da
6: anche la produttività?
2: In che senso?
6: Il titolo di studio.
2: Cioè in che senso? Come esenzione dall'espulsione?
5: Sì, quindi tu sei nero, esenzione. Ti mettiamo da parte, vediamo quante lauree hai in base alle lauree.
6: Allora, il punto
5: fuori
6: è
5: dentro.
6: Che, allora, il punto è che ritengo è semplicemente che è ovvio che sia una cosa scorretta ed
5: ma
6: è ovvio che ci siano.
5: È una semplificazione troppo estrema,
6: è
5: ti
6: una
5: dai
6: semplificazione
5: della
6: necessaria
5: sola,
6: vista
5: qua,
6: la situazione italiana, vista la probabilità statistica che c'è di essere aggredito da un immigrato proveniente o dal Sud Asia o dal Nord Africa o dall'Africa, è una conseguenza,
5: cioè,
6: del fatto che non sono state intraprese azioni fino ad ora, ma poi ripeto è un'opinione estremamente fine a se stessa, cioè non succederà mai,
2: però,
6: la proposta di immigrazione non è questo,
2: ho capito, ma è la tua aspirazione,
6: cioè questo non
2: tu
6: deve diventare
2: tu dici se fosse per me, per evitare problemi anche solo a una donna, anche solo a una persona aggredita, siccome le statistiche sono quelle, facciamo una specie di remigrazione di massa per nazionalità su base etnica, così comunque eliminiamo il problema. Dai, però insomma, questo oggettivamente è una follia. Cioè, se qualcuno ti dà della razzista, un po' ragione c'ha, perché è chiaro che questa qua sembra proprio una proposta razzista, cioè perché è una discriminazione, cioè prendere le persone su base razziale, o sbaglio?
6: Sì, ma non presuppone una superiorità o un'inferiorità.
5: No, ma non c'entra niente, il razzismo non è solo quello, è categorizzare le persone in base a
6: ma mi sembra giustissimo categorizzare le persone in base a colore della pelle, niente, conformità del viso.
5: Non finiamo da questo.
2: Cioè, secondo te, se una persona, cioè, secondo te una persona che,
6: scusa, questo non la rende superiore o inferiore, ma sono delle categorie oggettivamente.
5: Solo quello, lei studiate gli scienziati,
6: ma qual è il problema di categorizzare le persone in base al colore della pelle?
5: Le leggi razziali.
6: Sì, qual è il problema di categorizzare le persone in base al colore della pelle?
5: Le pelle in base alla gradazione del colore della loro pelle.
6: Ma perché non lo consideri un criterio valido?
5: Ma dove è nata questa cosa? Te la sei sognata la notte?
7: Le due pazze in studio, c'è la pazza comunista che ovviamente, vabbè, però dice una cosa giusta. La cosa più,
5: non
7: diciamo,
5: mi vanto
7: più agghiacciante,
5: di che,
7: se si può dire in italiano, più agghiacciante, la più terribile, è invece la nazista da questa voce tranquilla, cioè la nazistella che sostanzialmente dice ma è normale, noi dobbiamo prendere schedare le persone in base al colore
6: e riportarle a casa loro. Wow, che esatto, cosa drastica.
5: Quindi anche uno dei tuoi due genitori o no, perché sono bianchi. No, esatto, perché sono bianco. Esatto. Vedi da dove è nata questa cosa? Cioè, gli immigrati mi stanno sul culo, però, tutti tranne quelli dal poi in su. Allora, dal poi in su le prendiamo perché mia mamma o mio papà sono dal poi in su. Gli altri invece no.
2: Neri, secondo te? Cioè, tu fai differenza, cioè i bianchi non li
6: remigreresti. Sono molteplici differenze.
2: Cioè, no, i bianchi non li remigreresti, cioè quelli dell'est, diciamo, per esempio.
6: No.
2: E perché?
5: Beh, certo.
6: Perché, ripeto, le statistiche ci mostrano una sovrarappresentazione degli immigrati provenienti dal Nord Africa, dal Centro Africa e dal Sud Asia.
7: La mafia russa, che cos'è la mafia russa?
6: Questi sono sovrarappresentati. I musulmani sono sovrarappresentati.
2: Cioè, tu dici,
7: ma la mafia russa, cos'è la mafia russa?
6: Ma che cazzo c'entra la mafia russa?
2: Vabbè, lui sta dicendo che non è che i crimini li commettono solamente i nordafricani, cioè gli africani. Cioè.
6: Certo, russa. I crimini che ci mettono in pericolo nella nostra quotidianità, sì, quelli su cui è facile agire, perché è facilissimo agire su quello, non è facile agire sulla mafia russa, ok?
2: Cioè, quelli sono commessi da nordafricani, cioè sono commessi soprattutto da
6: nordafricani, sudasiatici e centroafricani.
2: Dunque, tu hai fatto una statistica per nazione, cioè ci sono le statistiche per nazione, prendi là e cacciamo tutti quelli di quella nazione.
6: Sì, esatto.
2: Questa, secondo te,
6: sì, come soluzione d'emergenza adesso, vista la situazione? Sì, questo non significa che poi negherei il diritto di ingresso nel mio paese.
5: Però li paghi te gli aerei, però, per riportarli tutti a casa?
6: No, guarda,
5: perché non ci sono i soldi in Italia.
6: Non ci sono i soldi, ci sono i soldi per accogliere continuamente?
5: Sì, perché
6: ci sono i soldi per l'accoglienza.
5: Perché c'è un ritorno con le tasse.
6: Okay, gli immigrati fanno
5: conte dei conti.
6: Quanto fanno del PIL italiano?
5: Io non
6: quanto fanno del PIL italiano gli immigrati?
5: Io non parlo con i sogni che mi faccio la notte, ma
2: vabbè.
5: Io porto
6: quanto
5: i
6: fanno
5: dati.
6: Del PIL italiano?
5: Gli immigrati prendono dal welfare 34,5 miliardi e ne restituiscono 39,1 miliardi attraverso INPS, IVA,
2: musica.
5: Fanno un positivo di 4 miliardi l'anno.
6: Mandali
5: te a casa con tutti i tuoi soldi.
6: 4 miliardi
5: poi
6: l'anno.
5: Vediamo
6: perché
5: ci
6: consideri
5: metti?
6: Solo il welfare come spesa.
2: Va bene, grazie a tutte e due. Grazie. Fermo. Resta lì. Andrea da Roma, intanto. Andrea, dimmi.
8: Ecco, ci sono, un secondo che tolgo. Allora, io volevo dire al dottor Parenzo, questa contraddizione
7: è una strage innocente a Kiev,
8: insostenibile. Insostenibile, una contraddizione insostenibile. Ma come può lei manipolare la realtà paragonando la deportazione degli ebrei con la remigrazione che vorrebbe applicare il Vannacci? O quella ragazza su base etnica, quella è una stronzata sesquipedale. Remigriamo le persone che commettono reati che sono pericolose per la collettività.
2: Ma certo, assolutamente, okay. Questo è il punto fondamentale. Jacopo da Roma, vai Jacopo,
8: faccia,
2: aspetta, che
8: dire,
2: c'è, che c'è,
8: ciao,
2: che devi dire,
8: ciao,
2: Andrea?
8: Ciao,
2: aspetta Jacopo, Andrea, che volevi dire?
8: Sì, io ci sono ancora in linea.
2: Sì, dimmi Andrea, dimmi.
8: Vorrei aggiungere una cosa che farà piacere a Parenzo, però un'altra contraddizione. Allora, lo Stato ebraico non ha commesso nessun cazzo di genocidio perché allo Stato di Israele, perché altrimenti sarebbe un genocidio anche quello che hanno fatto gli inglesi e gli americani per sconfiggere il nazismo, cazzo, milioni di morti,
2: non c'entra niente quello Jacopo,
8: non c'entra nulla.
2: Jacopo da Roma, dimmi.
8: Ciao, Crux, ciao, buonasera.
2: Dimmi, veloce, forza.
9: No, allora mi sa che stasera è proprio blasfemia dell'articolo 21 della Costituzione. Allora, sono polacco, c'è la russa, c'è la comunista, c'è Parenzo, c'è tutto il blocco Est Europa, però vorrei un attimo richiamare la comunista, visto che fa tutela di categoria contro, contro gli immigrati, chi è laureato, chi lavora, chi della, ma perché continuate voi femministe a rompere i coglioni sempre ai padri separati? Perché noi uomini siamo sempre messi da parte?
2: No, ma che c'entra adesso i padri separati?
9: Ma
2: cosa c'entra? Mica ha parlato di padri separati, cosa c'entra i comunisti con i padri separati? Non ha mai parlato di padri separati?
9: Ma lo voglio tirare questa bomba.
2: Ma cosa c'entra? Scusa, ma chi?
9: Ma quale parità? Ma quale parità?
5: I padri hanno diritto a vedere i propri figli.
2: Ma cosa c'entra?
5: Ma certo, a pareggio proprio, metà e metà.
9: Perché gli abbiamo toccato il callo, perché c'è il callo fuori.
5: Ma che c'entra? Congratulations, and good luck to the soft one. That's what I'm gonna be the soft one. Yes, please, my boy.

0: sai che ho sempre fatto come Shlomo, non sapevo che era una cosa normale, credevo di essere strano io. Si usa l'acqua e basta. Crucianino, la carta, a parte che è ruvida e quindi fa male, cioè, per quanto la volete ammorbidire, voi goim, voi gentili, però... E poi lava poco, quindi vai, hai visto, Crucianino? Grazie Crucianino, te Shlomo, i meglio, vai, ciao ciao ciao.
1: Ero in un hotel in Togo, a Lomé, e di notte praticamente si è arrampicato un ladro, si stava arrampicando, e lo ha visto il guardiano di notte, è andato dentro, ha preso la pistola, gli ha sparato ed è caduto giù ed è morto. È arrivata la polizia gli ha stretto la mano al guardiano e gli ha detto: bravo, hai fatto bene. Ecco quello che succede all'estero, non in Italia.
2: Francesco, provincia di Lecco, vai Francesco, dimmi. Francesco, provincia
3: Cruciani,
2: di
3: Lecco. Cruciani, dimmi. Giuseppe, per favore, io ti ascolto da quando c'è la zanzara.
2: Dimmi.
3: Ma cazzo, ma non parli più di Pucchiacchia, ma lasciali stare tutte ste robe. Lasciale stare.
2: Dunque?
3: Ma dove l'hai trovata ste nei social delle cose? Ma perché? Ma eri più serio nella tua stupidità una volta.
2: Che vuoi dire con
3: ma
2: questa cosa?
3: Ma sta rovinando sta cazzo d'Italia. Una volta ti ascoltavo perché era divertente ascoltarti. Adesso ti pure vedo in televisione quando non ti voglio vedere. Sei dappertutto, Cruciani.
2: E che c'entra questo? Cosa c'entra questo? Scusa, non
3: come cosa c'entra?
2: Cosa c'entra?
3: Ma ritorna come eri prima, Cruciani.
2: In che senso?
3: So come
2: ero prima? Ma come ero prima? Spiegami.
3: Come eri? Era bello collegarsi con te. C'era anche tanta roba, hai capito? Adesso ci sono solo stronzate. Io vado su Facebook, vado sui social, sono tutte stronzate e le ritrovo da te.
2: Sì, ma spiegami di cosa stai parlando. Spiegami che cos'è che vorresti.
3: Guarda, Crucia, io ti saluto. Io ho detto, va, no. Mi collego perché mi mancavi. Era un po' che non ti ascoltavo, mi mancavi.
4: Sei un tossico questo. Sì, un
3: mi
4: tossico.
3: Mancavi, cazzo, sei come la droga, mi mancavi, ma adesso.
4: Vedi.
3: Io non ce la faccio più.
2: Sì, ma dimmi cosa vorresti. Ma dimmi cosa vorresti, dimmi cosa vorresti.
3: Non sentire più tutte queste stronzate che l'Italia sta andando a fare.
4: Zio Cruciani, dai, che te lo prepara. Cosa vuoi sentire? Che mostro vuoi sentire? Vuoi una figa? Vuoi una pornostar? Cosa vuoi sentire?
3: Ma chi è che? Oh, tu non devi, tu. Che prima ti rispettavo.
4: Un nano rabbino, che ti va? Un nano rabbino, vuoi un nazista? Cosa
3: no,
4: vuoi?
3: No,
4: cosa
3: ascolta
4: vuoi
3: un attimo,
4: e te lo portiamo.
3: Ascolta, prima
4: vuoi
3: te
4: un
3: rispettavo.
4: Nano razzista?
3: Ti rispettavo.
4: Dai che ti porto un nano razzista, un nano razzista, lo vuoi? O vuoi un nano rabbino? O vuoi invece una mignotta? Dimmi che quello che vuoi te lo portiamo. Vuoi un terapiatista? Vuoi uno che nega i vaccini? Dimmi che cosa vuoi. Vuoi uno che si è appena fatto di fentanyl?
3: Guarda,
4: dimmi quello che vuoi.
3: Posso...
4: Vuoi un russo? Vuoi un filo russo?
3: Minchia, ma perché
4: vuoi
3: non mi rimigrate anche a me?
4: Vuoi
3: rimigratemi anche a me? Mandatemi via, cazzo, dall'Italia. Mandatemi via dall'Italia, cazzo. C'ho a che fare con voi, guarda, vi saluto.
2: Francesco,
3: non ti ascolto più perché mi hai rotto i coglioni.
2: Quanti anni hai, Francesco? Quanti anni hai?
3: Guarda, 55, però così a queste
2: fai?
3: Cose.
2: Che fai di mestiere? Che fai?
3: Niente. Ma mica, poi dopo se te lo dico tu riattacchi.
2: No, che riattacco? Perché dovrei riattaccare?
3: Ma non mi vuole più nessuno. 55 anni, una malattia, non mi vuole più nessuno.
2: Che vuol dire una malattia? Una malattia cosa?
3: Io ho una malattia che non mi può permettere più di lavorare. Mi danno 500 euro di pensione al mese. Porca troia, dopo 37 anni di lavoro, Cruciani.
2: No, ma è
3: queste
2: Francesco.
3: Sono le cose che devi dire, cazzo.
2: Ma dille tu, le stai dicendo tu, Francesco. Se chiami per dire questo, bene, non per dire che io vorrei questo, vorrei questo, vorrei quest'altro.
3: No, io non voglio niente.
2: E non si capisce, cosa vorresti.
3: Vorrei un poco la gente che chiama, no? Un poco più di cervello, un poco.
2: Ma che vuol dire un po' più di cervello? Cosa vuol dire un po' più di cervello?
3: Cazzo, stiamo andando proprio fuori, Cruciani, dai.
2: Ok, prima dici che non è vero che stiamo andando fuori, poi adesso dici che stiamo andando fuori.
3: No, chi te l'ho detto io dall'inizio che stai andando fuori. Ti volevo dire che mi sono ricollegato stasera. Mi sono ricollegato e ho sentito l'impossibile.
2: Ma
3: ancora
2: scusami,
3: di più.
2: Scusami Francesco.
3: Ma poi non ti volevo vedere. Poi giro la televisione e ti vedo a Rete 4 e ti vedo a Canale 5
4: la
3: e
4: gente
3: ti vedo
4: non ti sopporta
3: ancora.
4: Più
2: 5, no.
4: Ma ragione.
2: Però scusami Francesco.
4: La gente non ti sopporta più.
2: La cosa
4: ragione.
2: Che vorrei capire.
3: Io ti volevo bene Cruciani una volta. Porca troia, ti volevo bene.
2: Sì, ma vorrei capire che cosa vorresti. Io non ho ancora capito che cosa vorresti. Cioè, tu mi hai detto quello che non vorresti, vederti troppo in televisione e dici stronzate, dici questo, dici quest'altro, parli di politica.
3: Non mi piacciono, e non mi piace quando diventi razzista. Non mi
2: ma
3: piace
2: razzista
3: quando...
2: di che? Ma razzista sarai ragione, tu, sarai.
3: Non mi piace quando difendi l'indifendibile. Non mi piace che
4: ragione,
3: sei.
4: Che
3: non mi
4: ragione.
3: Piace che sei con Vannacci. Non mi piace. Non difendi più i. Cazzo, i trans, i gay, sono i miei
2: ospito,
3: amici,
2: ma
3: porca puttana.
2: Ma sei impazzito, ma li ospito a tonnellate, ne ospito, ma che cazzo dici?
3: Ma guarda che una sera una l'hai trattata male, minchia, una sera ti volevo chiamare, ma è meglio non ti ho chiamato, Cruciani, è meglio non ti ho chiamato. Giuseppe. Guarda, Giuseppe,
2: ospito,
3: ti saluto perché
2: ospito,
3: sono agitato, sono agitato.
2: E come mai
3: Giuseppe?
2: Sei agitato? Come
4: agitato,
2: mai?
4: È agitato, l'hai fatta arrabbiare, sì.
2: Come mai?
3: Perché io da te mi aspetto di più e non quelle cose qua, dopo vent'anni.
2: Ma quelle cose là cosa? Quelle cose lì cosa?
3: Non ci voglio vedere con la destra, figa, ma li vedete i fascisti o no?
2: Ma quali fascisti? Dove li vedi i fascisti?
3: Quali?
2: Ma dove? Dove li vedi?
4: Vannacci,
2: dove?
3: Quali?
2: Dove? Dove li
3: come
2: vedi questi fascisti?
3: Io non ce
2: è
3: ne ho
2: un fascismo
3: confini.
2: Immaginario.
3: Io non ce ne ho confini. Non io sono con... italiano, sono del mondo, non confini. Mi vogliono in Calabria, non mi vogliono a Milano, non mi... Dove cazzo vado io che sono italiano? Oh.
2: Ma che c'è?
4: Ha ragione.
2: Che vuol dire dove?
3: Noi siamo
2: ragione,
3: del mondo, sei... il mondo è mio.
2: Ah, vabbè, ma tu sei uno di quelli questo. Che il mondo è tuo, tu sei uno di quelli che il mondo,
3: no, il mondo è
2: che
3: nostro,
2: non ci sono
3: non
2: confini.
3: È mio, è
2: ah, non vuoi confini, non vuoi confini.
3: No, non esistono, Cruciani, i confini l'hai fatti
2: vabbè,
3: tu.
2: No, io non ho fatto un cazzo di confini, amico mio, la decisi la Seconda Guerra Mondiale, i confini.
3: Chi l'ha fatti i confini?
2: La Seconda Guerra Mondiale, ti segnalo questo, la Seconda Guerra Mondiale. I confini sono stati fatti dalla Seconda Guerra Mondiale. Amico mio, dove abbiamo e questo è il punto, i confini sono sempre esistiti, poi si sono un po' allentati, c'è l'Unione Europea, ci sono tante cose, però esistono sempre i confini, perché se non avessimo i confini sarebbe un caos, lo vuoi capire o no che sarebbe un caos?
3: Ma, sarebbe bello, un... io faccio un figlio con uno che arriva dall'altra parte del mondo e non devo avere problemi.
2: E chi ha detto che
3: lo
2: hai problemi?
3: Lo accettano tutti,
2: ma chi l'ha
3: cosa
2: detto?
3: Dici?
2: Ma chi è? Chi
3: io,
2: c'è? Chi
3: io,
2: è? Ma se oggi tutti
3: so...
2: fanno i figli con tutti quando vogliono, che dici?
3: Cazzo,
2: dove sarebbe?
3: Vogliela dire... Vagliela a dire a quello che è di colore che poi va in giro e viene massacrato.
2: Ma
3: anche
2: quando
3: adesso.
2: Mai? Ma dove lo
3: guarda,
2: vedi? Massacrato
3: io
2: dove?
3: Tutti questi che rompono il cazzo li manderei nei campi a raccogliere pomodori come ti ho detto l'ultima volta. L'ultima volta.
2: Ancora sta storia dei pomodori, che senza gli immigrati non saremo senza pomodori. Un'altra puttanata mai vista.
3: Anche lì,
2: come
3: ma
2: se
3: ti
2: il lavoro degli immigrati
3: li
2: fosse ristretto.
3: Ma ti rendi conto come che li sfruttano? Tu devi difenderli. Vai a guadagnare te 3 euro all'ora, 4 euro all'ora.
2: Ma, infatti, ma per me è una vergogna, infatti, che vengono
3: vai
2: pagati così poco.
3: Te.
2: Ma io col cazzo che guadagno 3 euro.
3: Ti devo salutare, Cruciani.
2: Ma che c'hai
3: male
2: cosa? Che c'hai?
3: Io non sto bene, cazzo. Io tutta la mia energia l'ho sprecata con te stasera. Mm. E adesso mi piglio in farmacia e me ne vado a fanculo.
2: Ma dove sei? Scusa, dove ti trovi?
3: Io sono a casa e non posso uscire.
2: Da solo?
4: Come mai
3: sì.
4: Non puoi uscire? Scusa,
2: ma non c'è nessuno, non ho capito. Non c'è nessuno.
3: Voglio andare. Mia moglie non c'è adesso.
2: E tua figlia? C'hai
4: ma
2: figli?
4: Non puoi uscire perché
3: non
4: scusa.
3: Ce ne ho figli io. Non ce ne ho figli io. Per fortuna in questo mondo di merda. Per fortuna quello mi salva. Non pensare che ci avessi un figlio io adesso e pensare da dove lo lascio. In questo non c'è umanità, non c'è un cazzo. Figa. Esci di casa e sono pronti a distruggerti.
2: Bah.
3: Cosa ti devo dire? Ma c'è l'umanesimo? L'avete studiato? Sapete cos'è?
4: È una testimonianza drammatica quella che stiamo ascoltando.
3: Ma Cruciani, Giuseppe, ti mando un abbraccio. Stasera mi sei un po' più simpatico. Ma avevi fatto incazzare.
2: Ciao, amico mio.
3: Ciao, Giuseppe.
2: Ciao, amico mio.
3: Ciao, ciao.
2: Allora, ragazzi, cosa è successo in queste ore? In queste ore... Una barca targata LGBTQ+, cioè una crociera omosessuale turisti omosessuali è stata respinta dalla Turchia. Completamente respinta dalla Turchia. Ti rendi conto? Cioè la Turchia ha respinto dicendo che non appartiene ai loro valori, eccetera eccetera.
4: Vabbè, Erdogan è un dittatore, sì.
2: Ma che vuol dire un dittatore? È uno che ha applicato evidentemente un principio, secondo lui, cioè il principio di respingere in questo caso una
4: Erdogan è un dittatore,
2: non lo so, un dittatore
4: e come non lo so,
2: è dentro la NATO, non diciamo cazzate di tuoi amici della NATO, per cui non diciamo stronzate. Comunque è stata bloccata.
4: È il secondo esercito della NATO, se vogliamo
2: dare. Per cui non diciamo stronzate.
4: Il primo degli Stati Uniti, esatto. Però ciò non toglie che è un dittatore.
2: Comunque, in ogni caso, ragazzi. Cioè, respingere una crociera. Cioè, è stata respinta una crociera. Credo che sarà contento Maurizio Ruggero di questa decisione, giusto Maurizio?
5: Sì, buona serata. Maurizio Ruggero è molto contento. Devo dire che una volta tanto i turchi si sono fatti onore.
2: Addirittura, quindi, cioè, si sono fatti onore i turchi.
5: Cioè, siamo arrivati al punto che dobbiamo prendere le lezioni.
4: Vedi, l'Islam radicale, vedi, cioè, l'Islam radicale alleato del cattolico tradizionalista, un chiaro.
5: Dobbiamo prendere lezioni dagli africani, no? Quando per esempio in Uganda, no?
2: Sì, molti paesi dove hanno messo delle pene molto severe nei confronti degli omosessuali. Sì,
5: e dobbiamo prendere lezioni pure adesso dai turchi, che è una cosa incredibile. Invece, qual è l'esempio che piace a Parenzo, i trogloditi del cosmopolitismo? Mi piace ovviamente un bel bastimento di invertiti, se possibile, americani, di invertiti, no? I quali attraccano ad Antalya, io non so dove sia adesso il posto esattamente, nelle meravigliose, tra l'altro, ex colonie greche della Turchia. No, antiche colonie greche della Turchia.
2: Cioè, allora, ma che male c'è che una nave di turisti LGBTQ o non so che cazzo è, attracchino? Non ho capito qual è il problema.
5: Allora, cioè, il problema è che sono molteplici. Primo, perché non si è mai visto la nave degli invertiti, la nave dei folli c'era una volta, ma la nave degli invertiti non si è vista mai.
2: Vabbè, ho capito, ma uno organizza una crociera tra froci, che te ne frega a te della crociera dei froci?
5: Appunto, allora attracchi a New York, attracchi in Pennsylvania, ma io non dovevo attraccare in Turchia e nel Mediterraneo, farò già schifo.
4: E che
5: male
4: c'è, perché la Turchia non accetta gli omosessuali, non ho capito.
5: Perché la Turchia,
4: di
5: santamente, devo dire, e lo dico quasi, come dire, con
2: quasi soffrendo,
5: no?
2: Quasi soffrendo, ecco, diciamo.
5: Quasi soffrendo, no? La Turchia capisce che una cosa così, c'è un carico di invertiti.
4: La Turchia, che è diventata un paese fondamentalista, come vorrebbe il nostro Ruggero.
5: È diventata un paese che per fortuna mantiene almeno certi valori.
4: Ridicolo,
5: mentre
4: quelli
5: come te sono una topaia di invertiti e di sodomiti. E questa è la cosa.
4: Peraltro, vergognati, perché l'altra volta che sei venuto ospite da me alla 7, tornerai anche domani, hai attaccato il mitico Antonio Di Bella, il giornalista Di Bella che conosce benissimo gli Stati Uniti. Lo hai attaccato in modo vergognoso, vergognati.
5: Ma perché Di Bella è inattaccabile? Cioè, praticamente Di Bella
4: l'hai accusato di immigrazionismo, cioè, e di globalismo.
5: Non Di Bella quando è sceso sulla terra, Di Bella ha detto: non l'immetangere, non mi devi toccare, perché l'ha detto Parenzo e i proci e i sodomiti americani. Ma per piacere, mandate a casa voi la liberal democrazia da schifo che ti rappresentate. Prima finite e meglio è. Arrivano i carri armati russi e meglio
2: ho capito, i carri armati russi vorresti tu, i carri
5: almeno facciamo un po' di pulizia della melona e tutta quanta la cricca. La melona ti va a fare la sciusciata e poi si perca le sberle, ma per piacere.
2: Però scusami un attimo, torniamo agli invertiti. Torniamo agli invertiti. Ora una barca è innocente, cioè ci sono tra di loro chi vuole fa questa crociera. C'è una crociera americana, credo molti erano americani LGBTQ+, c'era una tappa in Turchia e la Turchia dice: siccome bisogna prendere tutte le misure possibili per combattere la penetrazione, perversione gay, questo hanno detto, tutte le misure possibili per combattere la perversione gay, è quello che dovremmo fare anche noi, secondo te?
5: Allora, mi pare evidente che in questo caso la cosiddetta il bastimento non era un bastimento comune dove c'erano due sodomiti dentro, è un bastimento di sodomiti, quindi come tale, primo non dovrebbe esistere, secondo non dovrebbe attraccare, terzo se affondasse sarebbe quasi meglio.
2: Questo non si può dire.
5: Poi li salveremo pure, possiamo pure convertire, però intanto che affondino.
2: Ma come si fa a dire affondare una nave? Dai!
5: Oh, finalmente! Non hai capito che tutti i peccati conducono conseguenze gravi dal punto di vista sia morale
2: della vita.
5: Quello lì è un peccato schifoso, particolarmente, quindi attira castighi su di loro e pure su di noi. Peccati. E perché me la devo prendere?
4: Ma che c'entrano i peccati?
2: Ma mica te lo mettono in culo a te! Non te lo mettono in culo a te! Allora, ma digli qualcosa, la comunista, mi vuole dire qualcosa la comunista?
6: Ma mi sembra di sentire. A parte sodomiti, cioè sei un personaggio biblico.
5: Oddio, oddio, cioè, ho detto sodomiti, sì. E cosa dovrei dire, una parolaccia? Non lo so io.
6: Ma l'hai già detta
5: qua,
6: anche.
5: Da quale pollaio esce fuori questa?
6: Beh, ma ti commenti pollaio. Da solo comunque, cioè io non ma commentavo perché dove? Si commenta da solo, non c'è ma nulla da aggiungere a questo delirio.
5: Non se ne può più di voi, cioè, altri, che avete,
6: ma voi altri
5: siete tutte lobotomizzate,
6: da
5: programmate dal sistema, dite
6: da
5: tutte
6: quale sistema?
5: Le cose gallinesche, e non se ne può più, mandate a quel paese, andate anche voi sul bastimento e
6: il bastimento di cosa?
4: E lui sarebbe un cattolico,
5: il bastimento degli invertiti.
6: Gli invertiti. Ma chi è che è invertito? Non ho capito.
2: L'omosessuale.
6: Cioè, sono invertiti perché hanno la retromarcia?
2: Sì, perché non sono. Perché
5: ma,
2: perché
5: gli... ma
6: fatti i cazzi tuoi, ma che te frega?
5: Ma
6: fatti i cazzi tuoi, ma che te frega? Ma io sono animale, ma te dici i frozzi, gli invertiti, respingeteli, i russi anche in Italia. Ma che personaggio sei? Ma da dove vieni? Ma io non volevo commentare perché non è.
2: Fra poco torniamo.
6: Che non mi tocca,
2: aspetta, fra poco torniamo per un Ruggero versus Sparacino. Fermo là, fermo.
7: Viva la figa da denuncia.
8: Beh, proprio da denuncia no. Non è un'espressione di classe, ma è un modo goliardico che il maschio usa per poter con gioia descrivere il proprio parco giochi preferito. E adesso dai, non attaccatemi perché ho detto parca giochi, perché onestamente diciamocela tutta che quando uno ti dice, un maschio ti dice che bella figa che sei, comunque fa anche piacere. A me quando l'han detto, non lo diranno adesso, ma quando l'han detto ho avuto piacere.
2: La Briganti tagliata. Sull'internet è giudicata sempre in collegamento da Verona, Maurizio Ruggero della Sacrum Imperium, del ecco. Sacrum Imperium dell'associazione Sacrum Imperium, tradizionalista cattolico, tradizionalista
5: primo iscritto Parenzo
2: non credo proprio. L'altro giorno incredibile apparizione durante la raghettina in cui ha detto delle cose pazzesche,
4: anche domani speriamo detto, che si contenga
5: domani, reitereremo le cose
4: hai parlato bene.
2: Comunque sentiamo, vai.
9: Adesso va bene tutto, abbiamo addirittura le diocesi che promuovono le veglie omotransfobiche, cioè contro l'omotransfobia, cioè promuovono il peccato anziché la conversione dei peccatori, le benedizioni delle coppie regolari. Vogliamo continuare, non finiamo più.
4: Chi è il suo riferimento politico, Ruggero, oggi, se dovesse un cattolico tradizionalista come lei, un reazionario come lei?
9: Nulla di meno che l'ancien regime, Parenzo.
4: L'ancien regime.
9: Per carità, posso avere simpatia per Gianni Vannacci, per certe cose, per altre, ma nella democrazia parlamentare io non credo.
4: Ma anche il francese.

0: sull'onda del principio che l'Africa deve essere degli africani, e noi altri non possiamo volere l'Europa agli europei, ma è veramente incredibile. Qua devono venire tutti, tanziarsi, fruire delle leggi dello Stato, magari metterci anche le moschee, stuprare, fare quello che vogliono. E invece in Africa gli africani
1: dobbiamo chiudere.
2: A un certo punto ha parlato anche di deicidio. Questo è Maurizio Ruggero, oltre a tante altre cose, naturalmente. Ora, Ruggero, torniamo sui gay. Sparacino, che cosa vuoi dire?
3: Sei un bifolco, sei un troglodita. Cioè, sei rimasto... No, ma neanche ai tempi di Gesù, perché Gesù diceva, ama il prossimo, e quando è asceso, ha cancellato i nostri peccati.
4: Abbiamo una teologa.
2: No, è una comunista, è una comunista. È una
3: se io per rifiutare una religione la studio.
4: Genio. Abbiamo un genio femmina teologa. Abbiamo San Tommaso da Aquino.
3: Non posso studiare io in quanto femmina.
4: In quanto femmina, le sue sono braccia indebitamente sottratte alle faccende domestiche.
3: Le mie braccia sono indebitamente sottratte di due schiaffi
4: che vedi
3: come ti faccio girare la testa.
4: No,
3: che vai a casa con i coglioni infilati su per il culo, te lo dico io.
4: La volgarità rivoltante di questa femmina.
3: Ma il volgare sei te che insulti te stesso e insulti la cristianità.
4: Ma vai a pulire i sanitari,
3: la cristianità, perché tu
4: Teologa. L'atea che fa la teologa, ma per piacere, ma ci sarà un limite al ridicolo? Dopo la Meloni, presidente del Consiglio,
3: le donne che guidano il limite, non c'è più religione.
4: Ma un limite al ridicolo?
2: Scusa, Maurizio, secondo la tua idea, lei che di mestiere fa tante cose, principalmente che cosa fai? Insegni, no?
3: Ho sono stata allenatrice di karate, adesso mi sono fermata per finire gli studi e sto prendendo un master in arti visive.
2: Ecco, appunto, ma che dovrebbe fare? Scusa, che dovrebbe fare secondo te? Stare a casa, pensare alle faccende domestiche?
4: Tante cose buone, per esempio spazzare i pavimenti, pulire i mobili,
3: pulire i sanitari, è così facile, così semplice.
4: Stare dietro ai bambini se ne ha,
3: ma io non ho bambini.
4: Dietro a un marito.
3: È il mio moroso che sta dietro a me, sai? Che fa da mangiare, dopo quando a casa ho già la cena pronta. E i piatti anche puliti. E il cesso anche pulito.
4: È un altro scoppiato. Complimenti. Lui mi ama,
3: è da persona che mi ama, che crede nella parità di genere. Quando torna a casa e io sono impegnata, lui si occupa di farla.
2: Mi pare di capire che secondo te la parità di genere non esiste, naturalmente è una buffonata contemporanea, una buffonata modernista.
4: Non c'è il mio dubbio, ma non esiste la donna inferiore. Non c'è l'eguaglianza fra uomini, non c'è l'eguaglianza fra uomini e donne.
2: Inferiore secondo te?
4: Beh, diciamo, la nostra ospite ha dato una interpretazione superba dell'inferiorità femminile.
2: Ma come puoi dire che inferiore?
3: Questa è la sindrome del cazzo piccolo.
4: Gallina è teologa inutile, traduci se sei capace, se conosci un minimo di latino. Abemus confitentem reum, abbiamo la rea confessa. Eccola qua, okay. L'avete sentita il genio femmina? Eccola qua.
2: Ma scusa,
4: stai a casa a pulire il cesso.
1: Che linguaggio vergognoso,
4: parento. Se gli altri dicono le parolacce, il linguaggio è ottimo ed è politicamente corretto, perché sa tanto di quel mondo cosmopolita giudaizzante che piace a te.
3: Ma tu non puoi aprire il dizionario e tirare fuori quattro parole e buttarle così, dice le cose come devono essere.
4: Oddio, inaccettabile. Questo è proprio esattamente il relativismo culturale
2: Tu mi stai dicendo una cosa però fondamentale, che questa ragazza qui che sta studiando, sta cercando di farsi strada nella vita, eccetera eccetera, che è fidanzata anche con un indiano, è fidanzata con uno che proviene dall'India.
4: Che le fa da servo.
2: Vabbè, questo non lo fa da servo.

0: Comunque
1: no, ci vediamo i compiti e quando meravigliosa.
2: Perché lui è capace, scusami, ma lui prima di incontrare me si faceva da mangiare da solo, si lavava i piatti da solo e puliva i pavimenti da solo, non è che viveva come un maialino dentro l'appartamento.
0: Non ho capito che cosa c'è che non funziona secondo te. Cos'è che non funziona secondo te? Non ho capito, che già mettersi allora, con un indiano non va bene?
1: No, prima non funziona mettersi con una così, che è un'atea con pretese intellettuali.
2: Perché no, io sono agnostica, il mio ragazzo è agnostico, anche lui. Ancora,
1: beh certo, quella vita di peccati che fate.
3: Ma chi se ne frega se uno è agnostico, ateo o religioso, ma chi se ne frega?
1: Punto primo. Punto secondo, siete due conviventi.
3: C'è la libertà di essere agnostici.
1: E quindi siete pure concubini. Terzo,
2: certo,
1: rapporto servile.
2: Mi piace anche.
1: Mamma mia, c'è un rapporto servile rovesciato dove la femmina pretenderebbe di comandare.
2: No, io non pretendo. No, noi siamo alla pari. Io non pretendo di comandare niente. Ci dividiamo equamente i lavori. Io oggi sono a Milano. Io sono a Milano e lui si occupa di farmi la cena perché devo andare a casa e non mangiare. Perché lui
1: perché
2: non è capace di
1: manager,
2: far da mangiare.
1: Ma avete visto tutti questi mestieri inutili delle femmine quando dicono sono creator digitale? Non so, ho capito cosa voglia dire.
0: Sei una creator
1: sono
0: digitale.
1: Sono manager.
2: Io sto studiando per fare la professoressa. È un lavoro decente per te?
1: No, non
2: ho fatto l'allenatrice. È un lavoro decente per te?
1: Le femmine non devono insegnare. Mi San Paolo.
0: Le femmine non devono insegnare.
2: Però si devono occupare dei bambini, ma non devono insegnare.
1: Come diceva, siamo coperti dei bambini perché è una proiezione materna quella, è diversa.
2: Ma chi c'era la propensione materna?
1: Ti ricordo brevemente San Paolo era un apostolo.
2: Ma pensa che delirio che c'è questo.
3: Sì, lo so che era un apostolo, si è convertito dall'ebraismo,
0: Musica. Allora, però io chiuderei sulla questione omosessuale. Hai sentito che cosa pensa dell'omosessualità, Sparacino, questo signore, no? Cosa pensa dell'omosessualità?
2: Ma cosa pensa della vita?
0: Cioè, no, l'omosessualità. Tu sai che questo signore, tu non l'hai conosciuto, te lo faccio conoscere stasera.
3: Maurizio
0: è il presidente di un'associazione
3: ridicolo.
0: Estremista, cattolica, tradizionalista a Verona. Sostiene che siccome i rapporti sessuali si possono avere solamente tra persone sposate, lui non è sposato, dunque sarebbe arrivato alla soglia dei 60, forse anche di più, sostanzialmente senza avere nessun tipo di rapporto sessuale. Ma no. Glielo puoi dire.
2: Mi dispiace per lui.
0: Perché le pippe? Magari non si fa nemmeno. Anche la masturbazione è proibita, giusto, Ruggero? Scusami se ti.
1: Certo che la riprovo.
2: Avrà delle dolorose eiaculazioni notturne, poveretto.
1: Ma sì, come no? Lei pensa alle porcherie che fa con l'indiano, va bene? Lei pensa alle porcherie che fa con l'indiano e non si permette di giudicare.
2: Quando
1: godrò
2: penserò a lei.
1: Non si permette. Professoressa dei miei stivali, lei non si permetta di giudicare.
2: Quando scoperò stasera
1: dal punto di vista morale,
2: penserò intensamente
1: lei
2: a lei
1: porca,
2: e urlerò il suo nome.
1: Chi fa una vita da porca e diede a porca, come
2: da
1: giusto
2: porca,
1: che sia.
2: Perché
1: dopo di
2: che
1: sta dal vostro posto.
3: Ma che male fa?
1: Posto.
3: Anzi, si diventa con fidanzato.
0: Scusami, stasera.
1: Ma che male fa? Ma che male c'è nel fare i peccati?
2: Io sono agnostica, vivrò la mia vita da agnostica.
1: Sapete che lo yoga tira demoni?
0: La nave LGBTQ è stata respinta definitivamente. Fermi tutti.
1: Santa Turchia, speriamo che San Nicola da Bari, che poi era da Mira, in Turchia, interceda per la conversione della Turchia al cristianesimo, ma ha dato una sonora e meravigliosa lezione all'etamaio statunitense.
0: Fermi tutti, italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: alle
4: 8,
0: lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
3: Un saluto da Giovanni Savarese, benvenuti ad Hashtag Autotrasporti. La puntata di oggi la dedichiamo al trasporto marittimo da e per la Sardegna, un tema che tocca da vicino le imprese di autotrasporto, che ogni giorno devono imbarcare i propri mezzi per raggiungere l'isola o per uscirne. Un sistema sotto pressione per almeno tre ragioni: i costi, che salgono per effetto dell'ETS, cioè quella normativa europea sulle emissioni marittime, e poi la difficoltà di trovare posti cabine in estate per gli autisti quando i traghetti sono pieni di turisti. E poi uno stanziamento regionale, il terzo tema, da 30 milioni di euro, che per ora resta però sulla carta. Ne parliamo con Federico Fadda, segretario di Confartigianato Gallura, che saluto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Fadda, partiamo dalla fotografia della situazione. Come stanno vivendo le imprese di autotrasporto sarde questo periodo in generale?
4: Beh, posso dire una cosa, nella sintesi sei stato bravissimo a elencare una serie di elementi e soprattutto a far capire come il tema è un tema articolato, perché non si tratta di un problema singolo a cui possiamo dare una singola soluzione, è un problema complesso che ha bisogno di diversi punti di vista. In questo momento, e quindi anche di diversi livelli di intervento, quello locale, quello regionale, quello nazionale e anche quello internazionale con l'Unione Europea, perché alcuni elementi sono diciamo di competenza di soggetti diversi e solo loro possono intervenire. L'ETS per esempio è uno di questi, per cui noi possiamo fare un'azione di lobby, di pressione dal basso, ma l'intervento deve essere normativo. Le imprese, perlomeno quelle che noi rappresentiamo, parliamo di 2000 imprese artigiane in Sardegna che si occupano di trasporto, sono circa il 50% del parco aziende, diciamo della platea di aziende a livello regionale. Stanno soffrendo molto perché questa serie di elementi sommati sta complicando la loro vita. In più ce ne aggiungo un altro, da sardo e da rappresentante di imprese sarde, c'è il tema dell'insularità che diciamo racchiude un po' tutti questi, per cui c'è già un costo insito, uno svantaggio insito nella condizione di insularità, perché un'impresa che opera in Sardegna, oltre a subire i costi e i problemi, gli effetti del rincaro dei costi del trasporto diretti sulla gestione di un'impresa di trasporto, subisce poi tutti gli altri effetti che sono quelli legati all'insularità e sommiamolo alla crisi internazionale, aumento energia, che sono comunque rovesciati sul sistema imprese, tutte le imprese, per cui si trovano ad avere un aumento delle materie prime, un aumento dei costi di gestione per le riparazioni, un aumento dei costi di gestione per il personale, un problema di inflazione, un problema di aumento delle merci. Quindi il problema è articolato e complesso.
3: La Regione ha annunciato 30 milioni di euro per mitigare gli extra costi dell'ETS marittimo, ma non c'è ancora una delibera operativa, una decisione operativa. Quando arriveranno davvero questi soldi e soprattutto a chi andranno?
4: Allora, questa è una buona notizia, lo stanziamento di risorse. Adesso c'è una variazione, uno scostamento di bilancio importante nella Regione Sardegna che insomma deve essere approvata da tempo, ma il ritardo in questa approvazione ha fatto, nel frattempo sono sopraggiunte queste situazioni, diciamo, della crisi internazionale, dell'aumento dei costi del trasporto, e quindi la Regione ha valutato e deciso che è opportuno stanziare queste risorse. La nostra preoccupazione, ancora non si sa niente di quello che saranno le modalità e i soggetti che saranno beneficiari di questa iniezione di 30 milioni, che possono sembrare una cifra importante, ma che in realtà, a seconda di come vengono distribuite, di come vengono assegnate, possono essere, diciamo, anche dilapidate, no? Un sistema a pioggia sicuramente non aiuterebbe. Certamente noi abbiamo bisogno di essere ascoltati, di essere auditi, e comunque abbiamo dei principi sui quali, diciamo, secondo noi dovrebbero essere scelte le modalità con le quali questi soldi verranno spesi. Uno, automatismo al massimo, quindi poca burocrazia, velocità e immediato impatto sull'impresa e sulla filiera, perché altrimenti se noi disperdiamo queste risorse in un processo complicato, in un processo lungo e in un processo che non ha un immediato effetto sulla filiera, quindi i trasportatori e le merci trasportate, noi abbiamo dilapidato queste risorse che, poche o molte che siano, comunque in questo momento sono preziose.
3: Facciamo un passo indietro. Cos'è l'ETS? Perché pesa così tanto sul trasporto marittimo verso la Sardegna?
4: Allora, l'ETS è una, definiamola un'eurotassa, è un'eurotassa sulle emissioni di CO2, ma che è stata introdotta dall'Unione Europea per tutti i soggetti che fanno trasporto, quindi diciamo che per arrivare in Sardegna o ci arrivi in aereo o ci arrivi in nave, la merce è prevalentemente in nave, anche se non solo, quindi si subisce un effetto di fuel surcharge, quindi un aumento del costo del carburante e quindi di un aumento dei costi a carico delle compagnie di navigazione, che viene immediatamente trasferito sul costo della polizza di trasporto per i trasportatori che fanno i viaggi da e per la Sardegna, ed essendo per noi inevitabile, ovviamente questo ha un effetto immediato sui costi di gestione di un'impresa. Per un piccolo trasportatore, tra l'altro, immaginate quanto è difficile, ammesso che lo voglia fare, poter rovesciare sul suo committente l'aumento di trasporto. Se tu hai fatto un contratto e c'è stato un aumento di carburante, è molto difficile, sebbene per legge è possibile farlo, riuscire a rovesciare e quindi avere un incremento del proprio prezzo di trasporto per i servizi che vengono svolti, perché il piccolo, diciamo, che soccombe di fronte al potere contrattuale di soggetti più grandi, e nella difficoltà generale quindi le nostre imprese soffrono più di quelle più strutturate.
3: Questi extra costi ricadono sulle imprese di autotrasporto, ma in qualche misura possiamo dire che si riflettono anche sulle tariffe dei traghetti per i passeggeri, è così?
4: Allora, non voglio dare informazioni che non sono precise, che non sono supportate da dati, quindi diciamo non ho un elemento che mi possa dire sì, immediatamente è così. Immagino di sì, perché comunque in una situazione di aumento medio del prezzo c'è anche un aumento medio del prezzo anche per i trasportati, anche se immagino che sul trasporto persone ci siano delle dinamiche di prezzo diverse, con una tariffa dinamica magari che è più legata alla domanda offerta stagionale, a momenti periodici, quindi diciamo che credo che il ragionamento vada fatto in maniera più specifica su quello. Non voglio dare un'informazione imprecisa. Sul trasporto merci e sui nostri trasportatori c'è un effetto immediato.
3: E veniamo al tema dei posti di cabina, perché in piena stagione turistica, l'abbiamo detto, gli autotrasportatori faticano a trovarne e spesso sono costretti al passaggio ponte, quindi a dormire in condizioni sicuramente non ideali. E per un autista che deve rispettare i tempi di guida e riposo, questo cosa significa concretamente? Ci sono rischi?
4: Allora, questo è un elemento, diciamo, di criticità, che è legato a quella che è la capacità anche nostra di, come regione, di interfacciarci con lo Stato e con le compagnie di navigazione, che legittimamente dal loro punto di vista cercano di massimizzare il profitto, per cui crediamo che sia importante stabilire un principio, e cioè che il trasportatore che per motivi professionali deve appunto utilizzare quel sistema di trasporto debba avere garantito il posto letto, la cuccetta, a condizioni che siano condizioni, diciamo, calmierate, quindi condizioni di certezza e di garanzia della cuccetta ove la volesse, e di prezzo stabilito. Questo non avviene perché è ovvio che in una dinamica di domanda offerta, dove la domanda in certi periodi di cabine è maggiore rispetto all'offerta disponibile, le compagnie di navigazione vendono tutte, non essendoci delle garanzie contrattuali, questo è un problema, per cui questo diventa un problema di qualità del trasporto, un po' diventare un problema di sicurezza, perché appunto ci sono non solo o non tanto i tempi di guida e di riposo, perché formalmente quando il tachigrafo è staccato l'autista si sta riposando, ma la realtà è che non sta riposando adeguatamente nella maniera consona. E poi c'è un tema di civiltà del lavoro che crediamo che vada rispettato, quindi queste persone hanno il diritto di viaggiare come persone.
3: C'è poi la questione del trasporto di animali vivi. Ci sono novità su come verrà gestito sulle rotte per la Sardegna?
4: Allora c'è tutto un contenzioso che si sta sviluppando adesso. Su questo anche qua mi fermo un attimo perché vediamo quelli che saranno gli sviluppi. Si sta pensando di fare delle navi specifiche, sì, ci sono una serie di elementi, adesso vediamo come si sviluppa la cosa, perché anche lì c'è un tema di qualità del trasporto, di qualità del servizio. Quindi vediamo quelli che sono gli sviluppi che sono ad ora.
3: Non mi resta che ringraziare Federico Fadda, segretario di Confartigianato Gallura. È tutto per questo appuntamento, un saluto da Giovanni Savarese.
5: Hashtag Autotrasporti,
6: in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
5: GR24 di mezzanotte.
7: Oggi il vertice NATO in Turchia, spese per la difesa e Ucraina al centro del confronto. Diplomazia intanto al lavoro per ricucire il nuovo strappo di Trump nei confronti della Premier Meloni.